0: soprattutto magari nelle squadre un pochino più lontane dai campionati europei. Anche quest'anno non si parla di centrocampisti forti, ancora un grosso errore, scrive Gianni. Bravo Gianni, perché hai centrato un punto, ovvero centrocampista, sì, arriva o non arriva, si era parlato di Goretzka, Bernardo Silva, quindi insomma, centrocampisti con la C maiuscola, ma arriva qualcuno? Al momento, vi dico io, non è una priorità del mercato Juventus. Quindi, questa invece è una mia interpretazione. Secondo me si aspetta e si valuta. Molto dipenderà dalle uscite, cioè se escono Zegrova, Miretti, questo, quello e quell'altro, allora qualcosa devi fare. Se invece le uscite stagnano, probabilmente non si farà nessuno a centrocampo, cioè l'idea di fare il grande colpo a centrocampo al momento è tramontata. Perché? Perché non ci sono tanti soldi, perché è mancata la Champions League, quindi ti ballano quei 50-60 milioni. La priorità è l'attacco, lo sappiamo molto bene. C'è da rinforzare anche la difesa con almeno un elemento, e quindi il centrocampo rimane, diciamo così, forse il reparto che sarà più trascurato. Da una parte un po' mi spiace, dall'altro posso capire chi deve lavorare in questa situazione in cui ha ereditato due disastri. Sessioni disastrose, giuntoli come lì, e deve carnevale in questo momento, e deve cercare di lavorare con un occhio sul campo e un occhio sul portafoglio, e l'altro, se ne hai tre, magari, se uno ti cresce, sul bilancio. E non è semplicissimo il lavoro di carnevale, eh. Non è che, un po' come era successo per giuntoli, arriva Gionelka, tieni 200 milioni, spendili bene. Ecco, non siamo più a quei livelli. E probabilmente ci vorrà un po' di tempo per tornare, perché il bilancio è in rosso, perché mancano i soldi della Champions, ci sono i paletti del fair play finanziario, quindi bisogna ragionare in una sorta di autofinanziamento. Attenzione, perché non vuol dire necessariamente ridimensionamento. È certo che puoi fare sicuramente di più e meglio se ti danno 200 milioni e ti dicono spendili. E questo è senza dubbio. Però ragazzi, io mi ricordo delle campagne acquisti di, senza fare nome e cognomi, ma Beppe Marotta, Giuseppe Marotta ha detto Beppe, in cui senza delle spese esorbitanti è riuscito a quadrare i reparti. Tevez alla fine non spese l'ira di Dio per prenderlo e lo soffiò al Milan. Vidal 12 milioni e qualcosa per portarlo, mi pare, dall'Everkusen alla Juventus. E non stiamo parlando di 40 milioni. Pirlo l'ha preso a parametro zero, Pogba pure. Insomma, Barzagli 500 mila euro. Adesso ha speso anche per dei giocatori, adesso non è che spendeva solo poco o parametro zero, però bisogna anche ragionare su queste situazioni. Quando è che andremo a prendere il nuovo Vidal a 12 milioni? Quando è che prenderemo il Tevez della situazione a una cifra contenuta, mi pare 20 qualcosa milioni? Questo devi fare. Quindi se Pellegrino rientra in questi parametri, prendilo. Prendilo. Non stare a inseguire non so chi per dei mesi e poi magari non viene nemmeno. Prendi Pellegrino, rinforzati, inizia a prendere un giocatore in crescita, di prospettiva. Stesso discorso in difesa, Muremovic, prendilo. Hai il diritto di futura rivendita, fallo valere. Vai incontro il Sassuolo, mettiti d'accordo e prendi Muremovic. Cioè queste cose deve fare oggi la Juve. Oggi non è più vai a comprare il crack dei mondiali della Francia o dell'Olanda. Non puoi permettertelo. Non puoi prendere De Ligt a 70, non puoi prendere l'Higuain a clausola dal Napoli, non puoi prendere, o forse sì, ecco, il limite può essere quello, puoi prendere il Pjanic a 35 della Roma a clausola. Volendo, questa operazione la puoi fare. Ok, il livello è quello. Non puoi andare oltre, quindi scordati poi gli Higuain, i De Ligt, i Ronaldo, quelli non li puoi prendere. Puoi arrivare fino ai 30-35 milioni forse, e quindi ti devi fare dei ragionamenti su un mercato che deve essere calibrato. Non vuol dire compriamo le pippe. Non è questo il discorso. Il discorso è devi comprare bene, cosa che non hai fatto negli ultimi anni. Vendere possibilmente bene, non farti sfuggire le occasioni, cercare di comprare giovane in modo tale che puoi anche rivendere in futuro o comunque far crescere. Questa deve essere la policy. E per questa strategia che hai comprato, che hai preso, Carnevali. Perché? Perché nel Sassuolo questo ha fatto. Ha comprato bene, giovani, ha fatto crescere, zoccolo duro italiano, una squadra che ha avuto un certo percorso, che è passato da da poco a tanto, e così devi fare anche la Juventus. Chiaramente non a quei livelli, la Juventus parti già da qualcosa in più, non sei a livello del Sassuolo, ci mancherebbe altro, però la strategia deve essere questa. E su questo non ci piove, ed è per questo che è stato scelto Carnevali, ed è su queste strategie che si baserà il suo mercato. Prendere Carnevali per fargli fare il mercato del Real Madrid non ha senso, a parte che non ci sono i soldi, ma non avrebbe senso. E quindi hai preso Carnevali per fargli fare il Carnevali alla Juve. Quindi gli fai fare lo stesso lavoro, ma chiaramente con qualche pressione in più inevitabile, con qualche investimento in più, con qualche possibilità in più, con una rosa XL, con uno Spalletti che però ti dà una grande mano. Intanto c'è un'ultima ora, caro Manuel. È indaffarato. Oggi è indaffarato. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. Ho capito, ragazzi. Qua stiamo andando a fissare. Stiamo ancora aspettando Allegri.
1: Si sapeva.
0: Sì, si sapeva. Ma anche Allegri, anche Allegri al Napoli si sapeva. Però ancora non è ufficiale.
1: Annuncio Vobis.
0: Annuncio Gaudio, Magnus Gaudio. Aspettiamo anche Max Allegri, dovrebbe essere ufficiale in settimana, si attendeva la risoluzione dal Milan, che sta un po' tardando perché non ci si è messi troppo d'accordo sulla buonuscita, cose che possono capitare. Ma al netto di questo, Gennaro Gattuso, ultimo ora Sky Sport 24, che riportiamo per completezza, anche perché noi qua siamo in diretta e abbiamo anche un occhio su Sky Sport, un occhio sulle agenzie. Non dovrebbe sfuggirci nulla, poi a volte ci sfuggono le cose, però non dovrebbe sfuggirci nulla. Gennaro Gattuso ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, è uscito il comunicato ufficiale. Quindi diciamo che per le big si sono sistemate tutte, mi pare di sì, a occhio e croce, mi pare di sì, tra conferme, novità assolute, Ruben Amorim e altro, manca solo il Napoli che deve annunciare Max Allegri, ma prima occorre risolvere il contratto con il Milan e ragionare su questa buonuscita. Credo che l'accordo l'abbiano trovato, ma ci è voluto un po'. Allora, i vostri messaggi come sempre mi esaltano, mi gasano, dai. Carnevali tanto esaltato per effettuare una plusvalenza di 12 milioni, deve aspettare che Elkan effettui un aumento di capitale. Per il primo colpo dobbiamo aspettare il 31 agosto. Antonio da Caserta. Po' di pessimismo cosmico probabilmente. No, quello no. Allora, l'aumento di capitale al momento non è in programma e non ci sarà. Quindi Elkan è stato abbastanza chiaro nei giorni scorsi, nelle riunioni scorse, cavatevi da soli. Io, negli ultimi anni, soldi ne ho messi, sono stati spesi male. Problema loro, problema adesso vostro, perché adesso io non ne metto più. Quindi vi attaccate. Fate il mercato con quello che avete. Avete una rosa XL, dovete tagliarla, vendete chi avete in rosa e con quei soldi comprate. Questo è detto un po' meglio, perché non l'ha detto proprio così. Così sembra il mercato di Porta Palazzo, per chi non conoscesse qui a Torino, una zona abbastanza interessante. Sì, non è male, devo dirci, si trovano prodotti di ogni tipo, diciamo, frutta e verdura soprattutto. Ma al netto di questo, Il succo del discorso è stato questo, quello di John Elkan a Carnevali. Carnevali non è che si è messo a piangere o ha detto no, così no. Si è rimboccato le maniche e ha detto si inizia a lavorare. Quindi vediamo cosa farà. Non c'è possibilità di fare colpi da 80 milioni, 100 milioni, lo abbiamo detto. Si ragiona su giocatori che si possono prendere a determinate cifre, non troppo alte. Garanzie. Perché Carnevali si gioca molto in questa sessione, che deve essere diversa rispetto all'ultima e alla penultima. Si gioca tanto, deve rinforzare, deve tagliare, deve contenere i costi, deve fare tutto questo in due mesi e deve farlo appena arrivato. Non è semplice. Però, ragazzi, la Juve non è una barzelletta, Alla Juventus poche cose sono semplici. Se non hai un centrocampo forte, ne risente tutta la squadra, scrive Gianni. Secondo me il centrocampo della Juventus, se rimane Thuram, e rimane così, non è messo malissimo. È chiaro che uno come Goretzka, uno come Bernardo Silva ti farebbe comodo alla faccia. Non puoi più prenderli, evidentemente. E quindi devi ricalibrarti. Se ci sarà, magari per il centrocampista non si faranno degli affondi adesso, ma magari si aspetta e magari nelle ultime settimane di mercato esce fuori qualcosa. Al momento, vi dico, non è una priorità il centrocampo, però sappiamo che nel centrocampo le cose cambiano. Pier da Treviso, ma il mercato è pieno di ottime opportunità. Bravo, Pellegrino è più scarso di Sorloth, Gila è più scarso di Kim, che sì è peggio di... Io che sì non lo voglio più sentire, ragazzi. Sono 10 anni che si parla di che sia la Juve. Solo perché ha fatto un gol. Che sì è peggio di Kopp? Peggio di Kopp? No. Peggio di Kopp? Non so quanti, Lukumi... Lukumi, tra l'altro, c'è una clausola da 28, ci sono ragionamenti in corso con il Bologna. Io non so bene quale sia l'intenzione adesso della Juve. Secondo me non può fare Muremovic Lukumi, entrambi sono nel mirino. Forse ora che c'è Carnevali, pochino si sta spostando il peso della Juventus un pochino più verso Muremovic. Però teniamoci anche Lukumi, hai fatto bene a menzionarlo, caro Pierre. Insomma, la squadra più forte si può fare così, con alcune cessioni, e già miglioriamo. Sono d'accordo con te, è questo che deve fare la Juventus. Cedere bene e comprare chirurgicamente giocatori, garanzie, non puoi sbagliare, giovani, possibilmente italiani. Questo sarà il mercato della Juventus. Vi piace? Fantastico. Non vi piace? Purtroppo è così, e non ci si può fare nulla, a meno che non ci mettiamo tutti d'accordo, facciamo una ricapitalizzazione tra di noi, mettiamo tutti 100 euro, sto scherzando ovviamente. Queste sono le strategie del mercato di quest'estate, questo è dopo due sessioni completamente sbagliate. Ciao Alberto, tutto giusto, ma siamo sicuri che Carnevali e Ottolini sappiano seguire questa strategia? Io credo di sì, a Sassuolo e Genoa puoi far crescere i profili su cui hai scommesso anche se falliscono qualche partita, alla Juventus non è permesso, tutto più difficile. Diego, d'accordissimo, d'accordissimo, questa è una delle questioni più delicate da gestire, cioè al Sassuolo puoi anche concederti qualche minimo errore, però devi comprare bene, ragazzi, e devi riuscire a cedere bene lo ha fatto Carnevali. Ha sempre ceduto molto bene al Sassuolo. Comprare anche, perché si è ritrovato poi dei giovani interessanti, dei giocatori anche magari non giovanissimi, che poi ha rivenduto. Quindi io ho fiducia in quello che può fare nell'operato di Carnevali. È vero che tra Genoa, Ottolini, Sassuolo, Carnevali e Juve cambia tanto a livello di pressione. Ma Elkan l'ha preso per fare quello che faceva il Sassuolo. Chiaramente adattato a un mondo come quello Juve. Con tutte le differenze del caso, con le pressioni del caso, con cifre un pochino più alte, perché è normale che sia così, ma il lavoro deve essere quello che faceva al Sassuolo: comprare bene, valorizzare e vendere ancora meglio. Questa è la sfida di Carnevali. Ce la farà? Nelle prossime puntate lo capiremo, perché purtroppo oggi non si risolve nulla, però nelle prossime settimane qualcosa succederà. 14:31, torniamo? Sì, torniamo, non è che vi lasciamo così appesi. Tra pochissimo abbiamo anche un ospite, tutti i vostri messaggi, i vocali, e poi vedremo cosa succederà. Oggi non credo che ci saranno novità sostanziali sul mercato, però mai dire mai. Torniamo tra poco, ciao.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai 16esimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragnik ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il pass per i 16esimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui, che risponde a distanza e gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sarr spaventa i rivali, che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi, che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone E bisogna battere. Che batte 2-1 in rimonta alla Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto, ma ribaltano la sfida con Bembouali e Guiri. I nordafricani, non senza fatica, agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J, dietro l'Argentina, che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13° giorno dei mondiali di calcio, con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'una e a Colombia, Repubblica Democratica del Congo, alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. L'ora della Vecchia Signora.
0: . 14:37, ben ritrovati in diretta nell'ora della Vecchia Signora. Vecchia, ma fa buon brodo, almeno speriamo che lo faccia il mercato con Giuntoli al timone. Siamo in attesa di capire quali saranno. Boga non vale, perché io non lo, non so se lo volete considerare, però Boga. Ho detto Giuntoli. Carnevali. A volte capita. Scusa, è il caldo. Ho acceso adesso il condizionatore perché picchia forte qua a Torino, picchia forte un pochino ovunque. Per capire anche in che direzione andrà. Abbiamo provato a tratteggiare un po' le strategie, le idee, le priorità, i profili che interessano a questo nuovo corso juventino, quelle che invece magari in questo momento sono le operazioni non più considerate prioritarie, come Sorloth, e forse anche come altre, centrocampista ad esempio. E in tutto questo c'è un mondiale che ci sta regalando gioie tra virgolette, perché non essendoci l'Italia non si vive con quel trasporto degli anni d'oro, però ci sta regalando comunque qualche indicazione sicuramente dello spettacolo e anche magari qualche accenno, qualche situazione da mercato. Parliamo un po' di tutto, perché ce lo possiamo permettere, con Francesco Vitale ai nostri microfoni. Ciao Fra, benvenuto.
5: Buonasera a te Alberto, grazie dell'ospitalità e ben ritrovato sulle frequenze di Radio Bianconera e ovviamente un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: Grazie a te, ti seguiamo anche su TMV, sui tuoi social, sei molto attivo su Facebook, ma non soltanto, insomma, intervieni in diverse trasmissioni, podcast. Io approfitto della tua competenza, insomma, io partirei un attimo dal mondiale, siccome è giusto anche ogni tanto allargare i nostri orizzonti. So che i nostri ascoltatori sono molto affezionati alle cose juventine, però volevo chiederti così in apertura, qual è l'immagine che ti ha colpito di più di questo mondiale fino ad ora e la cosa che invece non riesci a digerire così?
5: Allora, vabbè, diciamo che qui è molto facile rispondere perché poi io sinceramente non me l'aspettavo. La cosa che mi ha colpito di più è un ragazzo che a breve, tra qualche giorno, compierà 39 anni, che continua ancora a dispensare calcio incantandoci tutti, perché poi quello che ha fatto Leo Messi, è vero che di fronte aveva l'Algeria e l'Austria, però io sinceramente neanche nel più lontano dei pronostici potevo immaginare che dopo due gare lui fosse già quota 5 gol, ma soprattutto poi, al di là di ciò, continua a incantare, perché comunque il primo e il terzo gol con l'Algeria sono di pregevole fattura. Ieri invece ha giocato una partita gettendo le sue forze, le sue risorse anche all'interno della gara stessa.
0: È vero.
5: Mi ha colpito molto questo e sinceramente, guarda, io ti dico la verità, perché tutti quanti ci siamo fatti una griglia di partenza prima del mondiale. Io l'Argentina, vuoi perché l'ha vinto 4 anni fa, vuoi perché secondo me ci sono sulla carta nazionali più forti, vedi soprattutto la Francia e la Spagna, io non, l'Argentina non la mettevo tra le favorite. Invece mi ha colpito
0: il
5: molto
0: fattore Messi.
5: La spensieratezza, il fatto che non giocano più con questa pressione di doverlo vincere per forza e che Messi abbia tutto sulle spalle, che lo deve vincere a tutti i costi. E io credo che qui, se tutto dovesse andare per il verso giusto per gli argentini, ci troveremo davanti a qualcosa di epocale, perché poi si è aperto un altro tema sia sui miei social ma che anche su altri canali social, vale a dire che se Messi dovesse vincere il secondo mondiale, il primo vinto a 35 anni, il secondo a 39 anni, qui non ci sarebbe più da dire niente nei confronti di nessuno e paragonarlo ad altri giocatori stratosferici che hanno costituito la storia del calcio, perché poi sta distruggendo tutti i record.
0: Sì,
5: e poi con più partite non è escluso neanche che batte il record di Just Fontaine di 13 reti nella competizione. Sarà difficile, però comunque
0: è sulla buona strada fino ad ora.
5: È sulla buona strada, perché comunque la media è pazzesca. E la fotografia negativa invece, perché mi avevi fatto anche questa domanda, ti dico il trattamento riservato nei confronti di Cristiano Ronaldo, perché comunque qua stiamo parlando di due GOAT, due eccellenze di calcio, e secondo me è brutto il trattamento mediatico che ha subito, non ultimo da Ibrahimovic, perché un professionista della sua levatura magari dovrebbe pensare a lavorare per il Milan, a fare il suo lavoro, invece di dispensare critiche a Cristiano Ronaldo è proprio una brutta cosa, perché ci sta che tu puoi pareggiare la prima con il Congo, o meglio, non ci sta, però un'analisi oggettiva verrebbe da dire che lì è andata male tutta la squadra, criticano Vigna, perché non criticano tutti gli altri, perché poi se Ronaldo non è assistito, al di là che l'avversario possa essere il Congo, poi diventa difficile segnare anche contro qualsiasi squadra. Quindi secondo me è il trattamento. Io aspetterei la partita con l'Uzbekistan, dove magari, chissà, sfodera anche lui una tripletta, questo non possiamo saperlo, perché poi Ronaldo, se lo tocchi nell'orgoglio, è uno che reagisce.
0: Io
5: non accetto mediaticamente parlando il fatto che dicono è finito da 4 anni. Evidentemente questa gente non vede le partite, perché per quanto le persone lo possono considerare un trofeo minore, cioè vi ricordo che questo signore non molto tempo fa in Nations League ha permesso al Portogallo di battere la Germania e la Spagna, non le ultime arrivate, segnando e determinando. Ha vinto la Saudi League da capocannoniere, che per carità non sarà il miglior campionato al mondo, ma anche Messi gioca in America.
0: D'accordissimo. Forse eccoci, ora ti sento di nuovo. No, stavo dicendo, sono d'accordissimo sulla tua analisi su Cristiano, direi.
5: Sì, e poi per quanto riguarda invece spunti di mercato, perché poi il mondiale
0: regala anche qualche sorpresa.
5: Sì, no, vabbè, c'è la bellissima storia, insomma, del, del portiere di Capoverde, Bosigna, che poi già ha trovato un ingaggio perché andrà a giocare nel Siviglia, quindi insomma i mondiali poi ci riservano anche queste situazioni qua. Poi se vogliamo estenderlo a tematiche di casa Juventus, anche magari se l'avversario era di basso cabotaggio, a me fa piacere la tripletta di Jonathan David, perché è vero che la partita era il Qatar, però se poi comunque fai comunque tre gol a livello di morale ti fa comunque bene. Peccato però magari che lì in quella circostanza, sempre collegandolo sul fronte Juve, c'è stato l'infortunio di Suletto e il Sassuolo, che era un obiettivo di mercato che se tutto andrà bene ne avrà per 5-6 mesi e bisognerà vedere poi come torna.
0: Eh sì, hai detto bene.
5: Del Sassuolo, scusa.
0: Scusami, del Sassuolo chi?
5: Conè del Sassuolo.
0: Ah, Conè, sì, Conè, è brutto infortunio, sì. Jonathan David, bisogna un attimo capire poi che tipo di idee avrà la Juve e quindi Carnevali, perché era in partenza, adesso con l'arrivo di Carnevali magari le cose sono cambiate, molto dipende anche dal mercato che avrà, dalle richieste che arriveranno, essendo un parametro zero, se arrivano delle richieste a 20-25 milioni credo che la Juventus le prenderà in considerazione per poi virare su un altro profilo. Senti, Fra, tu da fuori, da Roma, che idea ti sei fatto della scelta di Carnevali, la bocciatura di Comolli dopo un anno e qualcosa scarsi? Insomma, una Juventus che sta cambiando faccia più volte, lo ha fatto con la panchina, passando da Allegri a Thiago Motta, a Tudor, a Spalletti, lo ha fatto a livello dirigenziale, arriva bene, Giuntoli, insomma, adesso non te li elenco tutti, però una Juventus che sta cambiando pelle, forse anche tanto troppo per ritrovare e cercare se stessa.
5: Ma guarda, io ti dico, ma questo non lo dico solo io, poi credo che non lo dica, non è a Roma, non solo a Roma, a Torino, ma in tutta Italia, sì, e siamo unanimi su questo, vale a dire che era inevitabile una separazione con Comolli, perché certo, la dirigenza francese della Juventus ha fatto oggettivamente molto male. Poi io sono sempre contrario a queste situazioni andate ad incastrarsi in base agli algoritmi, quindi di conseguenza questa io credo che è la scelta che si augura, non so te, ma credo anche te, che si auguravano tutti i tifosi della Juventus.
0: Sì.
5: Perché per quanto riguarda invece Carnevali, secondo me è una scelta azzeccatissima, poi insomma eventualmente ce lo diranno i risultati, perché poi sono gli stessi risultati che determinano il valore di un dirigente piuttosto che altro, nel senso che poi anche Giuntoli era arrivato da Napoli con un pedigree molto importante,
0: vero,
5: però magari non ha trovato gli incastri giusti, la situazione giusta, però secondo me Carnevali è il nome giusto, perché è giovane, perché è capace, perché comunque ha fatto un'esperienza di tanti anni al Sassuolo, dove è più difficile fare calcio, perché tu comunque lì devi andare a trovare giocatori, valorizzarli e portarli a un certo livello, e soprattutto poi è uno che ha un'immagine da Juve, perché comunque la Juve tiene anche conto di questo,
0: certo,
5: l'immagine soprattutto lì alla Juventus è tutto, quindi secondo me è una scelta che, buona, che io appoggio in pieno.
0: Adesso poi chiaramente servirà il giudizio del campo, dei primi colpi, però anch'io sono d'accordo, c'era bisogno di un cambiamento, e forse tra le possibilità Carnevali è la migliore, quella con più esperienza diretta in Serie A, a capo di quello che può essere un progetto ambizioso e interessante, in cui si punta sui giovani, il Made in Italy, insomma ci sono tutti i presupposti affinché si vada in una certa direzione, poi è chiaro che bisogna andarci, bisogna che anche il mercato vada nella stessa direzione. Fra, ti chiedo se ti ha sorpreso un po' l'evoluzione, l'epilogo della storia di Vlahovic con la Juventus, ti aspettavi qualcosa di più, di diverso, ti aspetti che si possa reperire qualcosa?
5: Ma guarda, a me questa situazione, poi lo dicevo proprio a TMV Radio che tu hai citato in apertura, perché ne abbiamo parlato, è una situazione che non mi piace, perché è comunque un continuo braccio di ferro che va avanti da troppo tempo, un continuo tira e molla che non si capisce se va via, se resta, le offerte, e sinceramente per come io ero stato abituato esternamente a vedere la Juventus nel corso della sua storia ultracentenaria, non è una situazione da Juventus, perché comunque non è il giocatore che mette sotto scacco e che ricatta la Juve, storicamente parlando, perché poi sai, a me piace molto fare a Marcord, ma se mi viene in mente il periodo che c'era Luciano Moggi, che era un dirigente vero, poi magari possiamo discuterlo per altre cose, ma a livello dirigenziale penso che nessuno gli possa dire niente, Luciano Moggi, in determinate circostanze, quando per esempio c'era da cedere Vieri, lo cedeva senza problemi.
0: Esatto.
5: Era uno che neanche aspettava lì magari è stato un errore, ma l'ha ceduto comunque all'Arsenal. Invece qui ci troviamo dopo 4 anni, dopo una sola Coppa Italia vinta con 68 gol, che poi non sono stati la maggior parte determinanti, a dibattere sul fatto se è giusto tenere Vlahovic o meno, quando magari in passato uno come Vlahovic gli avrebbero subito fatto fare le valigie.
0: Certo, assolutamente sì. È un po' cambiato, permettimi, è cambiata sicuramente la Juventus, le dirigenze, sono cambiati anche i tempi in cui un giocatore a parametro zero ti chiede il bonus alla firma, perché 20 anni fa, 30 anni fa non succedeva, succedeva, era una cosa molto più ridotta. Adesso ci si arroga il diritto di chiedere un bonus di 10, 15, 20 milioni alla firma, che diventa poi una specie di ricomprami il cartellino. Sono abitudini che oggettivamente secondo me non fanno bene al calcio, però ormai sono radicate, perché funziona così con Rabiot, funziona così con Vlahovic, funziona così con
5: tutti.
0: No, ma
5: è una cosa bruttissima. No, ma hai detto bene te, perché per esempio magari io adesso vado, attivo la mia memoria.
0: Sì.
5: Prima accadeva, ma accadeva raramente.
0: Sì.
5: E accadeva con grandi giocatori, nel senso che mi viene in mente quando per esempio a parametro zero McManaman andò dal Liverpool al Real Madrid e lì comunque presero una commissione.
0: Sì.
5: Ma stai sempre parlando di un grande giocatore.
0: Certo.
5: E invece qui è diventato un malcostume.
0: Esatto.
5: Che chiunque vada in scadenza.
0: Esatto.
5: Poi
0: anzi,
5: il procuratore. Sì. Vuole i soldi di commissione.
0: Sì, sì,
5: e
0: sì.
5: Anche tanti.
0: Esatto, si fa quasi a gara ad andare in scadenza per poi andare dove si vuole e prendersi il bonus, che si gestisce, come in questo caso Vlahovic, in famiglia, perché non ha più il procuratore.
5: Poi c'era per esempio Ibrahimovic che non andava in scadenza, ma comunque il modo di far fare commissioni a Raiola lo
0: sì, altro che, è vero, verissimo. Purtroppo ormai si va in questa direzione, quindi bisogna prenderne atto. Ha fatto secondo me bene la Juventus a dire no grazie, poi vediamo se i discorsi si apriranno, ma sarà una cosa di magari futuro, lo vedremo tra un po'. Adesso probabilmente i tempi non sono maturi. Fra, è stato un piacere condividere con te questi minuti. Ci sentiamo presto, buon lavoro, ti seguiamo sui social. Ricorda magari i tuoi riferimenti ai nostri ascoltatori.
5: Allora, i riferimenti li hai detti giustamente bene in apertura e sono chiaramente la consorella di MV Radio, di Radio Bianconera.
0: Sì.
5: Sabato e domenica con Susanna Marcellini all'interno del contenitore Guelfi e Ghibellini. E poi per quanto riguarda il resto mi trovate su tutti i miei canali social, come stavi dicendo giustamente te Alberto, soprattutto sulla pagina di Facebook, che è quella più trafficata.
0: Lo so, la seguo.
5: Tanti follower e tante polemiche.
0: Esatto.
5: Stavo mettendo proprio un post sulle dichiarazioni di Ibrahimovic, quindi chi ci volesse andare.
0: Calde, caldissime, appena sfornate.
5: Calde, caldissime e pepate a
0: bene, come piace a noi. Grazie Fra, è stato un piacere, a presto, buon lavoro, buon pomeriggio, ci sentiamo presto. Ciao, Francesco Vitale ai nostri microfoni per parlare un po' di tutto, non ci siamo fatti mancare nulla, neanche una spruzzatina di mondiali, normale, giusto che sia così. Allora, con i vostri messaggi direi di andare da Pasquale, da Palermo, che è stato il primo a scriverci, quindi in rigoroso ordine di invio. Allora, buon pomeriggio Alberto, a proposito del portiere inviterei la dirigenza a pensarci bene prima di cambiare Di Gregorio. Purtroppo qualsiasi portiere dovesse arrivare, anche il più bravo al mondo, il problema non verrebbe risolto, perché purtroppo i portieri che hanno un allenatore come Spalletti rimangono inoperosi per gran parte della partita e poi capitolano all'unico tiro in porta. Succedeva la stessa cosa al Milan di Sacchi, per esempio, che pur continuando a cambiare portiere spessissimo prendeva gol sull'unica azione avversaria. Meglio tenersi Di Gregorio e investire in altri ruoli. Questo è il messaggio, più che altro il consiglio di Pasquale, che mi sembra che abbia molta esperienza calcistica e quindi se la sente, facendo un parallelismo anche con quel Milan che anch'io ho visto giocare, anni 90, roba fantascientifica, il Milan di Capello, di Sacchi prima e poi di Capello, parla di insomma magari non tutta questa necessità di cambiare portiere. Per me invece un portiere d'esperienza ti aiuta anche nello spogliatoio, ti aiuta a guidare la difesa, ti aiuta a fare tante cose e magari ne trovi anche uno, adesso non a quel livello, però io mi ricordo grandi portieri come Buffon che sapevano anche essere determinanti sull'unico tiro in porta della partita, quando c'era. Alcune volte sbagliava anche lui, però normalmente si riesce anche magari a trovare il portiere di qualità, d'esperienza, che riesce anche a essere determinante sull'unico tiro in porta. Ciao Alberto, vero da Lucca, io non mi aspetto più nulla di eccezionale dalla società dopo troppi anni di delusioni, ti farò come sempre, a prescindere. Sei un po' rassegnato Valerio, non mi ricordavo di te così. Avanti, dai, su, qualcosa arriverà, ragazzi. Non è che possiamo fare la prossima stagione con questa rosa. Quindi, animo. Bisogna solo avere un po' di pazienza, perché qualcosa sicuramente arriverà. Anche quest'anno non si parla di centrocampisti forte, e questo l'abbiamo forse già letto, un grosso errore, scrive Gianni. Bentornato Alberto, dopo 3 ore eccoti Vlahovic, la porta è ancora socchiusa, ma se tira vento, caro Vlahovic, la porta sbatte, soprattutto si chiude. Intanto blindiamo Bremer. Terry, allora su Bremer credo che la Juventus abbia delle idee. Io credo che prenderà in considerazione delle offerte dai 50 in su, c'è la clausola fino alla prima settimana di agosto, però a prescindere, anche se non sarà fatta valere la clausola, offerte da 50 in su credo che li possa valutare, sarebbe un'ottima plusvalenza, soldi da reinvestire. Però se il giocatore non vuole andare via, non credo che sia la Juventus a forzare la mano, quindi molto dipenderà in questo caso dalle offerte che arriveranno, che tipo e quale cifra arriverà. Se ne è Carnevali, allora il mercato... Sì, l'abbiamo già letto. Allora, tutto giusto, siamo sicuri, questo l'abbiamo già letto. Ciao Bomber, allora mettiamo l'anima in pace, se non ci sono i soldi arrivano giocatori di seconda e terza scelta e sarà un anno da soffrire. No, Luis, secondo me non sarà un anno di sofferenza, sarà un anno in cui bisogna vedere le idee chiare. Qual è l'obiettivo della prossima stagione? Vincere il campionato? No. Qual è l'obiettivo della prossima stagione? Fare meglio del sesto posto? Sì. Quale può essere l'obiettivo? Entrare in Champions, questo è l'obiettivo della prossima stagione. Si costruisce una rosa per andare in Champions League, però per andare sicuro, non che all'ultima giornata si perde con la Fiorentina, no, però non si va. Allora, si costruirà una rosa per andare in Champions League, questo sarà l'obiettivo della prossima stagione. Può piacere, può non piacere, così sarà, e questo sarà l'obiettivo. E senza fare troppi giri parole e retorica, lo scudetto, non lo scudetto, dobbiamo fare, dobbiamo andare. L'obiettivo è la Champions League, si giocherà anche l'Europa League, chiaramente cercando di vincerla, però l'obiettivo è entrare in Champions. Questo è l'unico vero grande obiettivo della prossima stagione. Facile fare i fenomeni con la protezione del signor Infantino. Messi avrebbe un gol se l'arbitro avesse usato il regolamento, quello ero su tutta la vita. Scrive Bonny, che te la si è legata al dito con Messi, caro Bonny. Buon pomeriggio Alberto e all'ospite al telefono, una domanda a entrambi, rispondo io. Cosa ne pensate dell'ex next gen, questo ragazzi questo però è un tranello, un trabocchetto, dell'ex next gen Comenensia, me lo ricordo, Livano Comenensia, e poi dichiarazioni di Koeman su Malen, ci metto anche il Çalhanoğlu. Sul livello della Serie A, livello della Serie A scarso, hai ragionissima. Malen credo che non sia quello che abbiamo visto nelle ultime partite dell'Olanda, perché altrimenti deve mettersi le mani nei capelli. Gli altri correvano, lui camminava. Ma al netto di questo credo che possa ancora fare qualcosa Malen, se mai Koeman lo metterà in campo, perché ormai con Somerville che fa il Somerville, Gakpo che fa il Gakpo, eccetera, e compagnia bella, non so poi quanto spazio anche Brobbey che ha fatto doppietta nell'ultima partita, non so poi quanto Malen troverà spazio. Però ragazzi, a prescindere da Malen, Yıldız spazzato via, Çalhanoğlu inguardabile, altri giocatori che insomma giocano in Serie A non benissimo, a me sembra che all'estero ci si muova a altri ritmi, a un altro livello, non so se siete d'accordo. E di Comenensia me lo ricordo, mi ricordo che lo trovai proprio davanti al J Medical per le visite mediche. Comenensia era un prospetto, adesso non è che un gol ai mondiali, per difficile che sia, per storico che sia, ti possa cambiare la carriera, a meno di, però è un giocatore insomma può dire la sua, non credo alla Juve, però può dire la sua. Alessio da Bollate, io invece penso esattamente il contrario, il portiere forte è quello che subisce un tiro partita e te la para. Sì, ma la Buffon, che è capitato anche, abbiamo visto centinaia di portieri che messi sotto pressione fanno 10 miracoli in una partita, poi magari prendono 3 gol, ma i veri campioni tra i pali sono quelli che stanno inoperosi, magari 80.

0: 334 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: nostro pittore, del nostro pittore. Eccolo. Buon martedì 23 giugno, grande classico della nostra trasmissione, il pittore, ragazzi, è una delle più grandi scoperte. Un giorno vi racconterò anche come ho scoperto il pittore, ma non è questo il giorno, non è questo.
1: Si parte
0: giorno.
1: Da un foglio bianco.
0: Si parte sempre da un foglio bianco, caro
1: non ce
0: maestro.
1: Non faccio troppi ricordi.
0: E allora vedo qualche messaggio un pochettino critico come il nostro Luca. Ragazzi, siamo in una fase un po' stagnante del mercato. Perché dobbiamo vendere sostanzialmente, non siamo ancora a livello di chiusura da un punto di vista delle operazioni, anche se poi gli obiettivi sono chiari, sono chiari, è Colomoni per l'attacco e il Dibu Martinez per la porta, questi sono i due obiettivi. Poi se succederà qualcosa di inaspettato in questo momento, poi ci saranno delle novità, delle sorprese, però ora gli obiettivi della Juventus sono questi. Comprendo anche un po' di preoccupazione, un po' di noia, un po' di rabbia da un punto di vista del soliti nomi, soliti giocatori, sono giocatori anche con stipendi elevati, con età comunque vicina per Dibu alla fine, invece Colomani nell'età centrale della sua carriera. Però in questo momento qua queste sono le strategie della Juventus, che vanno di pari passo all'idea di vendere. Per l'idea di vendere, secondo me, più passa il tempo e più entreremo nell'ottica del piano B, ovvero andare a vendere i ragazzi, perché i ragazzi comunque possono portare delle plusvalenze importanti o comunque delle plusvalenze da sommare. E poi alla fine, a quel punto, riuscirai ad arrivare a 13 milioni di euro per le plusvalenze. Io credo che si andrà in quest'ottica qua, perché ieri ne abbiamo parlato anche tutta la trasmissione quasi. È difficile andare a vendere giocatori che hanno fatto male. Perché giocatori che hanno fatto male, Miretti, Openda, Comeines, Cambiaso, Di Gregorio e sicuramente David, adesso poi sicuro mi sto dimenticando di qualcuno, ma è difficile, tu dovresti provare a vendere, non lo so, Kelly che ha fatto benino, rischi di vendere quasi sicuramente anche Thuram, perché è l'unico che ha un po' di mercato, e questa è la situazione. Adesso forse quasi sicuramente sono stato un po' esagerato, però rischi di vendere lui perché ha più mercato degli altri. Sono situazioni che comunque devono portare a delle riflessioni, devono portare, no, a dei piani alternativi, e credo che quello dei giovani possa essere un piano alternativo, anche perché, ve lo dico in maniera molto onesta, da una parte devi prendere una decisione, con i giovani non li puoi tenere tutti, se no tieni 500.000 giocatori e poi non ne fai salire neanche uno. Se non li tieni pronti per andare in prima squadra, qualcuno devi vendere. Il primo che potrebbe essere venduto di questa lista comunque di giocatori in orbita next gen è Pecorino, che potrebbe andare all'Avellino, e allora lì si potrebbe fare una piccola plusvalenza. E poi i sommi da Pucca a Gil, e poi Pedro Felipe, questi giocatori potrebbero portare tutti una plusvalenza alla Juventus, e poi a quel punto le somme arrivano ai 13 milioni di euro. Questa è la situazione che immagino per la Juventus in questo momento qua, anche perché io non mi aspetto che arrivi qualcuno con una stagione terribile di Miretti e ci possa dire ok, 15 milioni, vai, fatta plusvalenza, è risolto il problema. No, credo sia una questione di più ampio raggio. Manu, vengo da te, dai. Allora, ascoltiamo il nostro Cisco, che è pronto come sempre, e poi commentiamo.
2: Ciao Camillo, sono Cisco. Volevo chiederti, riguardo a due giocatori, se la Juventus sta facendo sondaggi

0: sta cercando di muoversi per cercare di prenderli, oppure se al momento è ferma immobile, anche perché reputo due giocatori importanti da prendere, uno soprattutto che è Kessié, mentre l'altro di cui volevo sapere se hai qualche informazione è Zaniolo.
1: Allora, di Zaniolo abbiamo parlato già ieri e quindi non toccherei più tanto il tema Zaniolo perché sennò diventiamo anche ripetitivi sul mio pensiero. Quindi sul mio pensiero potete trovare ieri ovviamente nei podcast. E invece per quanto riguarda, cioè, su una trattativa, la trattativa non c'è e permettetemi di dire per fortuna. Ma la Juventus si è informata da un punto di vista dei costi, da un punto di vista del giocatore, la valutazione, i soldi per un eventuale contratto, perché comunque la storia tra Zaniolo e l'Udinese è finita. Perciò da questo punto di vista credo che possa essere quello. E vedremo, è un nome in uscita, costa poco e allora diciamo che è possibile magari anche fare un sondaggio e tenerlo lì in stand-by. Su che sì, credo lui voglia giocare il mondiale, poi essendo un parametro zero deciderà il proprio futuro e una volta deciso il proprio futuro poi insomma credo possa prendere una decisione per il suo bene e quindi in questo caso credo che sia che sì che Zaniolo non siano trattative di questi giorni, nel senso non immagino una chiusura per nessuna di queste, ma non immagino una chiusura per nessuna delle trattative attuali nell'ultimo periodo, in questo periodo qua, però comunque credo che la Juventus, soprattutto su Kessié, si sia informata e vedremo se riuscirà a chiudere o meno, ecco. Però insomma sono più sondaggi su Zaniolo, invece bisogna capire la volontà del giocatore su Kessié. Andiamo da Simone Nasso, ciao Simo!
2: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, Simo, qua un po' il tifoso della Juventus è borbottone. Io sono un borbottone di professionista, lo dico, quindi non sentitevi offesi da questo. Io sono un borbottone di proprio professionista. Ma insomma, vuole vedere più azione, vuole nomi diversi, vuole novità, vuole qualcosa. Però alla fine Carnevali è arrivato a Torino, anzi operativo da 8 giorni. Comprendi questo stato d'animo dei tifosi o insomma, chiedi un po' calma.
2: Ma allora io lo comprendo a livello generale, io comprendo il tifoso della Juventus che è stanco dopo questi anni, cioè quest'ultimo anno, Cami, noi eravamo già stanchi a ottobre col cambio allenatore, e tutto già di nuovo da rifare da zero, quindi ci dicevamo già a ottobre sarà una stagione veramente lunga ed è stata una stagione lunga per noi che l'abbiamo vissuta dall'interno, e allora io mi immagino invece il tifoso della Juve che l'ha vissuta tra virgolette all'esterno, che si è attualmente estenuato, ecco, da questa situazione. Poi però dall'altra parte c'è, come dicevi giustamente tu, il fatto che si è avviato un nuovo corso con l'arrivo di Carnevali, che Carnevali alla Juventus da 8 giorni, che ci sono delle situazioni importanti anche a livello di conti, di uscite, ecco, da sistemare nel breve periodo, e che quindi in questo momento, complice anche il mondiale di mezzo, il mercato in entrata, ecco, è veramente, veramente complicato. A maggior ragione perché devi fare tanto, devi fare tantissimo sia in entrata che in uscita, e il mondiale di mezzo non aiuta. Bisognerà avere un po' di pazienza. Poi io ripeto, capisco il tifoso della Juventus. Che di pazienza ne ha avuta fin troppa.
1: Sì, lo comprendo anch'io. Allora, invece, noi abbiamo bisogno di fare delle plusvalenze, no? E io ho detto che potrebbe esserci un piano alternativo che sono i giovani. Qualcuno subito ha detto, però i giovani hai già fatto Consulé, Hausen, ecco, di quelli che ho nominato io per le plusvalenze, quindi Puccia, Pecorino, Gil e Pedro Felipe. Onestamente, io credo che nessuno di questi quattro possa valere neanche, non lo so, Savona, Hausen, Sulé, Barrenechea, cioè questi giocatori qua sono nettamente più forti di quelli che ho menzionato, però la Juventus non è in grande difficoltà e fare solo 13 milioni di euro, quindi tu ti aspetti una macrocessione o più un lavoro sui giovani?
2: Ma dipende, è ovvio che io anch'io ho pensato a questo discorso dei giovani e venderne un po', ecco, perché comunque devi andare a simulare una cifra non importantissima, ma comunque sono 13 milioni di euro. Sono d'accordo con te sul fatto che questi giocatori che hai menzionato non siano minimamente al livello degli altri, di quelli che sono stati ceduti in passato. Bisogna capire, forse la situazione in resti, però io ti dico la verità, Cami, che più passano i giorni e più la vedo complicata, ecco, la situazione in resti da qui al 30 giugno, insomma, la sensazione è che qualcuno voglia inserire altro, che comunque 13 milioni o più cash, perché si è parlato anche di 15 milioni come valutazione per Miretti, sia una cifra ritenuta eccessiva da tutti i potenziali acquirenti, e quindi la soluzione può essere quella, perché faccio fatica a immaginare una cessione importantissima, ecco, tale da generare una plusvalenza così nel giro di una settimana. Ecco, io penso che per la cosiddetta cessione importante, di cui ci aveva già parlato Damien Comolli, beh, penso che si debba ancora aspettare un po'.
1: Sì, io anche ho paura per Thuram. Io credo che poi alla fine ho paura per Thuram perché gli altri, secondo me, non hanno mercato. A meno che la Juventus abbassi un pochettino le pretese. Simo ti chiede invece, insomma, passano i giorni e l'obiettivo per l'attacco, anzi, i tuoi obiettivi, in questo macro obiettivi del mercato della Juventus sono Colomoni e il Dibu Martinez. Su Colomoni il tifoso si divide perché in tanti magari sono d'accordo per le caratteristiche, ma il nome non portano hype perché sono 2 anni che siamo dietro a Colomoni. Potrei andare a riprendere tanti contenuti delle trasmissioni e fare un bel copia e incolla e verrebbe un puntatone legato alla telenovela Colomoni, eppure te. Però ti chiedo, comprendi, no, un po' lo stato d'animo del tifoso su questa telenovela, su questo solito nome? Cioè, sono passati 3 direttori sportivi e alla fine tutti e 3 direttori, anzi, direttori sportivi, 3 manager e tutti e 3 poi sono andati sempre su Colomoni. Cioè, è qualcosa anche di un po' noioso.
2: No, sono assolutamente d'accordo. C'è un nome che in questo momento non scalda per le ragioni che hai menzionato tu, per il fatto che forse oggi parlare di Colomouani come colpo per l'attacco bianconero, anche lì crea un pochettino di preoccupazione. Il tifoso della Juventus magari ti dice: di giocatori che fanno fatica a segnare ne abbiamo già abbastanza. E quindi sentir parlare appunto di lui come, tra virgolette, colpo dell'estate, io mi auguro che non sia così, come colpo dell'estate bianconera, spaventa e annoia un po', anche perché l'estate è bella, perché un pochettino si deve sognare, anche se quest'anno c'è poco spazio per me per i sogni in generale, secondo me, per quanto riguarda la Juventus. Però ecco, se i nomi sono nomi che tu hai già sognato nelle precedenti estate, nelle precedenti sessioni di mercato, a quel punto lì ti dà un pochettino di noia, indipendentemente da quelle che sono le caratteristiche, ecco, del giocatore che possono piacere o meno. Ecco, il tifoso della Juventus ha anche bisogno, secondo me, di sentire nomi nuovi. In queste settimane, anche al di là di Colomouani, sono venuti fuori di nuovo dei nomi che nel corso delle sessioni di mercato precedenti sono di nuovo venuti fuori. E io non penso che tutti questi nomi rispecchino il volere della società. Colomouani sì, perché lo ha detto lo stesso Carnevali, tra l'altro in esclusiva a voi di Radio Bianconera, insomma. Quindi, però ti dà un po' la sensazione, ecco, che ci siano poche idee, e questo al tifoso della Juventus fa un po' di paura, ecco, di spavento.
1: Sì, io lo comprendo, anche se sono team Colo a livello caratteristiche, comprendo molto questo tipo di noia anche dal punto di vista del racconto della Juventus. Io mi sono già espresso e esposto su Zaniolo tutta la puntata di ieri. Ho detto che Sono totalmente contrario al suo possibile approdo Juventus. È un giocatore che mette Lio davanti al Noi, è un giocatore che fa 3.000 tocchi, non ha secondo me una collocazione tattica da Juve e soprattutto è stato troppo discontinuo anche per motivi non legati a lui, ma agli infortuni. E ti chiedo invece un tuo pensiero, visto che comunque la Juventus ha chiesto delle informazioni su Zaniolo, poi da qui a fare una trattativa ce ne passa.
2: Enorme no per Zaniolo, è un giocatore che ovviamente ha suscitato anche in me un po' di interesse negli anni passati, però poi gli infortuni, le problematiche a livello anche caratteriale, comunque ha anche 27 anni ed è vero che la valutazione che ne viene fatta è una valutazione abbastanza contenuta, però siamo sempre lì, metterti in casa un rischio di questo tipo, un duplice rischio di questo tipo, andando poi appunto a rischiare, nel caso in cui le cose non andassero bene, vai a rischiare comunque di far fatica a togliertelo. Ecco, io non comprenderei un'operazione di questo tipo perché cioè, oggi la Juventus per me non ha bisogno di rischi, ecco. Di questo tipo qua, come abbiamo detto, troppi infortuni, troppo discontinuo, troppe problematiche all'interno di qualche spogliatoio, anche con qualche allenatore, per me non avrebbe senso indipendentemente da quello che sarebbe l'eventuale costo.
1: Ti chiedo una domanda anzi una domanda, un'affermazione di Carlo che ci dice: El Can prendi Guardiola, come commenti questo messaggio ovviamente totalmente incoerente alla trasmissione?
2: No, faccio anche fatica a commentarlo, nel senso che non è fuori portata oggi, non è fuori contesto oggi di più, cioè appartiene proprio a un'epoca, a un mondo e a un qualcosa che ormai è purtroppo oggi è estremamente lontano dalla Juventus, da quel percorso di crescita che magari in passato poteva portarci a pensare, ma chi lo sa che prima o poi l'allenatore più forte del mondo non arrivi a sedersi sulla panchina della Juventus. Oggi no, ci teniamo ben volentieri Luciano Spalletti che è molto bravo e per certi nomi, per certi ingaggi, per certe cifre oggi non si può fare niente.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Simone, l'ultima domanda, ti chiedo, c'è qualcuno, qualcosa del mondiale che ti ha colpito, no? Un giocatore che magari, non lo so, ti ha rubato l'occhio e che ritieni facilmente prendibile dalla Juventus o un sogno? C'è qualcosa che ti ha
2: Allora,
1: incuriosito del mondiale?
2: sì, ma in questo momento ho un problema di memoria sul nome, ti chiedo scusa, ti chiedo di aiutarmi sul giocatore della Svizzera. Bravo,
1: Ah sì, Manzambì, Manzambì.
2: bravissimo, ecco, ce l'avevo lì, da Mazambi mi è piaciuto tantissimo, 20 anni, giovane, il problema è che quando questi giocatori poi fanno questi tipi di partita al mondiale diventa poi veramente complicato, anche solo pensare di arrivarci. Speriamo non faccia più nulla di positivo, se proprio la Juve può pensare anche solo di avvicinarsi a un nome di questo tipo. Ecco, è un nome che ha suscitato davvero il mio interesse, che ho apprezzato particolarmente, al di là di quella doppietta. Ecco, mi ha davvero impressionato. Poi l'abbiamo visto anche nel corso dei mondiali, delle recenti edizioni, quando un giocatore si mette in mostra al mondiale così giovane, il rischio, ecco, è che affacciarsi ora sia già troppo tardi.
1: Sì, diciamo che Manzambì costava già tanto prima della doppietta.
2: Ecco, esatto.
1: Tutti quelli forti che stanno venendo fuori nelle ultime costano tutti abbastanza, però Manzambì mi ricorda Pogba. Mi ricorda un Pogba meno tecnico, ma quelle caratteristiche lì, gol, assist, fisicità. È un 10, un 8, un 4, un 6, cioè è qualsiasi ruolo del centrocampo. E questa è una cosa intrigante che intriga molto anche a me. Simo, grazie.
2: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
1: E un ringraziamento al nostro Simone Nasso per il suo consueto appuntamento del martedì nel Club degli Inviati. Allora. Io lo dico, perché ne ho già letti un po'. Ildiz non è in vendita. Non fatemi ipotesi, scambi, prezzi. Il Real Madrid intanto non si può fare Camavinga, Diaz o Paz. Per Yildiz, perché Camavinga, Paz, gli ingaggi e robe e non sono non è fattibile, non è fattibile. Io non credo neanche che per il Real Madrid Yildiz valga tutti i soldi che avete in mente voi, quindi credo sia impossibile che ti diano due giocatori che non ti diano dei soldi per uno come Yildiz, che in tutto questo ti appesantiscano il monte ingaggi. Perciò, a prescindere dai sogni, siete liberissimi di pensare e immaginare trattative, Yildiz non è in vendita. Cioè, manca proprio la base. Se Yildiz fosse in vendita, possiamo metterci qua, tavolino, sogniamo tutto. Io vi sto anche dietro. Però Yildiz oggi non è in vendita, domani non sarà in vendita, dopodomani nemmeno. Questa stagione Yildiz non si vende. Poi, la prossima, magari sì, magari no, chi lo sa, ma in questa non si vende, cioè è fratto sprecato e anche messaggi sprecati perché non è attualità. E possiamo poi, insomma, sono pareri, ma pareri che non seguono al momento. Allora, ciao Cami, a me piacerebbe vedere Pellegrino alla Juve con Kolo o Sørloth. Difficile, Simone, molto difficile. Il norvegese ha dimostrato di poter giocare più esterno assieme a un centravanti. In Italia sarebbero fisicamente devastanti. Sì, ma Sørloth, l'abbiamo sempre detto, ha delle caratteristiche uniche perché corre con e senza palla in maniera importante, quindi può fare anche l'esterno, la fisicità, la tecnica, un bel tiro, si sa sacrificare, è un giocatore importante e sa coesistere con Haaland, che è uno che direi accentra abbastanza palloni. Se guardate il 2-0 della Norvegia di ieri, il passaggio che fa Ødegaard, tra l'altro centrocampista sublime, è un passaggio difficilissimo, ma sceglie di darla a Haaland, che è un accentratore di palloni, piuttosto che a Sørloth, che era messo molto meglio. Perché quando hai un grande attaccante poi gliela vuoi passare, anche, non so, ieri Paredes può tirare, fare gol, la passa Messi sul 2-0. Il Portogallo non segna perché la passa solo a Ronaldo. È uguale alla Francia, se può la passa Mbappé. È normale, queste sono cose che succedono e Sørloth sa convivere con tutto questo. Il problema, Simone, è sempre lo stesso. La Juve ad oggi può fare una punta e poi si capiranno determinate cose con la situazione di Vlahovic, che non è ancora da escludere, quindi l'addio di Vlahovic non è ancora certo. E la situazione David, perché se vendi bene David, allora puoi eventualmente provare a prendere un giocatore come Pellegrino. Se non vendi bene David, non puoi prendere né un giocatore come Pellegrino e nemmeno uno come Sørloth. Infatti, Sørloth ad oggi è un pochettino più lontano dalla Juventus. Ne ho parlato anche stamattina con Claudio. La trattativa è in ribasso, in forte ribasso. Ora, le priorità sono Colomoni, per cui si lavorerà con un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 30-32 milioni di euro e l'obbligo di riscatto dovrebbe essere con la qualificazione alla Juventus nella prossima Champions League. E poi si sta cercando di capire se la Aston Villa abbasserà le pretese per il Dibu Martinez. E lì c'è un lavoro dell'agente del Dibu abbastanza forte per cercare di far scendere il prezzo. Queste sono le due trattative che sta portando avanti la Juve e che vuole provare a chiudere la Juve il prima possibile. Però per le altre dobbiamo anche e soprattutto comprendere e capire quali saranno le cessioni. Se ci saranno delle buone cessioni e non tanti prestiti, allora magari Pellegrino potrebbe tornare, potrebbe essere un nome. Però per adesso non esiste trattativa con Pellegrino, eh. Non esiste nessuna trattativa. Nessun contatto, nessuna richiesta di informazioni per Pellegrino, perciò in questo momento non possiamo metterlo come obiettivo della Juventus. A tra poco!
3: Il club degli inviati.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dallinia. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'una, giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero uno del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in due set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queen's nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel, oggi non c'è Gineprio. Sei tornato, mi raccomando. Allora, dico a nostro amico, chi è? Maurizio, voi non sono pessimisti, è solo che se mi dite Sorloth, Colomoni, Pellegrino, no, non arrivano tutti. Io sono convinto faremo un buon mercato, la penso come te. Il problema, Maurizio, è che non possiamo però dire Brahim, Colomoni, Sorloth, Kim, Muaremovic, Dimo Martinez. Tutti questi non arrivano, ragazzi. Cioè, meglio dirvelo prima che poi dopo, perché oggi ho letto un commento, no, Manu? Su un contenuto che avevo fatto E siamo a Ibrahim, poi da Ibrahim siamo passati a un altro, poi da un altro a Frattesi e da Frattesi adesso vedi Zaniolo. Perché poi che succede quello, eh? Succede, però avete detto quello, avete detto quell'altro, eh? In verità, io non ho detto né Frattesi, ho detto subito che Brahim Diaz, secondo me, anzi, secondo me, quando ho chiesto, perché poi ho chiesto alla Juve, non è che ho chiesto a terzi, ho chiesto alla Juve, ma Brahim fa difficile, la risposta è stata molto difficile, cioè, per citarvi il testuale, no? Quindi, in questo caso, dobbiamo guardare in faccia un pochettino la realtà. Se non vendiamo bene, non possiamo permetterci un mercato enorme. Adesso abbiamo questi due obiettivi e poi cercheremo, no, di muoverci a seconda delle opportunità, del budget, delle valutazioni del mister. È ovvio che io vorrei Lobotka. Se non ricordo, oggi credo Lobotka ne parla la Gazzetta. Io rinuncerei una punta per Lobotka. Io per Lobotka rinuncio a una punta e a un esterno. Sereno, eh?
7: Ma oggi sentivo che probabilmente saranno punti fissi per Allegri e in più forse anche Rabiot.
1: È normale perché Allegri comunque ha.
7: Diventa un super centrocampo.
1: Allegri però col centrocampo forte ci ha costruito, con noi quando è subentrato a Conte ci ha costruito.
7: Però
1: Infatti,
7: forse non rinnova Anguissà.
1: Anguissà secondo me è uno forte, poi non ha caratteristiche eccezionali per noi, però è uno che se puoi prenderlo devi prendere. Cioè, Allegri per me è la squadra perfetta per le sue caratteristiche, perfetta. Napoli per me non deve toccare nulla, deve solo mettere la difesa a 4, deve mettere due mediani, De Bruyne in tre quarti, due esterni e Højlund. Cioè 4-2-3-1 e ti sacrifichi un po' McTominay. E lo metti nei due con Lobotka, poi li fai alternare McTominay e De Bruyne, tanto De Bruyne lo può fare, due esterni e li ha, e poi c'è per me Napoli col mercato che ha fatto lo scorso anno, ha speso 250 milioni di euro, è prontissimo il Napoli, non deve fare nulla per me, anzi andrei a comprare tipo Gutierrez, andrei a comprarlo, andrei Lobotka, lo prenderei, cioè io dal Napoli prenderei Lobotka, De Bruyne, Gutierrez. Prende una valanga, se potessi solo fare la spesa dal Napoli la farei,
8: Ma sei impazzito!
1: perché così, però
7: Aurelio non vuole.
1: no, non credo. Vlahovic non se ne può più. Vlahovic non è completamente chiusa, però lo dico al nostro amico che mi ha scritto un'ipotesi di trattativa per Vlahovic. Aspetta che vado a cercarlo, così rispondo a tutti, allora, mi ha detto tipo 4 anni, ecco sì, Antonio, 4 anni e comprare un'altra punta costa 30 più ingaggio, Antonio Guidonia, ma il problema non è la Juve su Vlahovic, io questo ve lo dirò fino alla fine di questa trattativa, se continuerà, se non continuerà, se andrà via, se incredibilmente rientrerà alla Juve, tra l'altro il suo armadietto è pieno, però quello che voglio dirvi è che Vlahovic deve abbassare le pretese, non è la proposta. Se voglio fare una proposta a Manuel e Manuel mi chiede 12 milioni di euro, lui te ne chiede 8, mi chiede 8 milioni di euro all'anno e io non ho 8 milioni di euro l'anno, o Manuel viene dalla mia parte o se no Manuel va da un'altra.
9: Dipende un po' anche da lei.
1: Esatto, cioè, non è una questione di 4 anni, 5 anni, 6 anni, i bonus. Quella firma, ragazzi, o viene nei parametri Juve o non c'è posto, non c'è posto. Però quello che vi posso dire da fonte molto molto diretta lato Juve è che la porta non è chiusa. Poi probabilmente troverà qualcosa di molto più importante dal punto di vista economico e andrà via. Però la porta non è chiusa. Se Vlahovic vorrà fare un passo per la Juventus dà una pacca sulla spalla e se lo riprende. Poi, se dovesse succedere, però è un grande se, commenteremo, ci arrabbieremo, qualcuno festeggerà, qualcuno griderà allo scandalo, come tutte le operazioni di mercato, perché tutte le operazioni di mercato portano dei pro e dei contro, del grande entusiasmo invece anche della grande rabbia.
7: Tu lo terresti o vorresti aria fresca?
1: No, io, per me va bene così. Secondo me è l'unica operazione azzeccata in un anno da come lì. E me ne sono accorto, però.
7: Il fatto che non rimanga?
1: Sì. E me ne sono accorto quando ho avuto, no, l'ufficialità da parte di Juve della fumata nera. Prima ero sul chi va là, non avevo un'idea ben precisa e fissa nella mia testa. Invece adesso io sono team facciamo altro. Però ti dirò di più, cioè per me l'attacco non è il problema della Juve. Io credo che il problema della Juve sia il centrocampo, che sia la tre quarti, che sia il portiere.
7: Quanti anni che aspettiamo?
1: Esatto, cioè io non andrei a spendere, cioè se mi dici, e lo so che posso far arrabbiare la gente, e me ne rendo conto, me ne scuso anche, però è una mia idea, che te prendo Colomani e mi tengo David, magari, non lo so, la terza punta, un ragazzo, qualcosa... un ragazzino, non uno famoso, non inizia a dirmi Davis, Pellegrino, Tizio e Castro, via dicendo, uno da pochissimi milioni di euro in prestito gratuito, spese zero, completo l'attacco così, però in mezzo al campo riesco a prendere Lobotka, riesco a prendere un buon difensore, un buon portiere, un tre quarti tecnico, io accetto, perché io ho lavorato sulla squadra, non ho lavorato solo sull'attacco, perché tutte le volte noi lavoriamo solo sull'attacco o solo sulla difesa, però poi abbiamo le falle ovunque, e allora cerchiamo di completare la squadra e a quel punto avere almeno un 11 forte. Io voglio avere almeno un 11 forte, poi le alternative le facciamo crescere. Io lo accetto quel tipo di roba. Manu, ascoltiamo un vocale, dai.
9: No, Gambi, perdonami, ma sarà che sia 6 a 7 e Gorka a 5 a 6 o 6 a 7, quello che siano, ma ci servirà forse più Gorka? Chiedo perché veramente, secondo me, potrebbe essere più utile e anche un profilo più idoneo, anche perché se un domani carrà il freddore Locatelli, invece così finalmente con lui in campo Locatelli si può spostare a fare la mezzala. Fammi sapere cosa ne pensi.
1: Allora, noi non abbiamo mezzale, non le abbiamo le mezzali noi, giochiamo senza, quindi questa è un'altra cosa, ma io quello che voglio dire è che da quello che risulta a me, poi probabilmente mi hanno detto una frottola ed è sbagliato, Goretzka non piace, Goretzka non è un nome che in questo momento stanno seguendo, ma non perché vogliono altro. Poi magari, ripeto, in questo momento c'è il mondiale, Goretzka il telefono, guarda, lo spegne e dice alla gente: fino a quando non sono fuori dal mondiale con la Germania non accetto nulla, perché devo rimanere concentrato. E allora a quel punto magari quando uscirà la Germania o trionferà la Germania, allora Goretzka aprirà delle eventuali trattative. Però quello che so io, non è stato ritenuto un calciatore in questo momento, non da Juve, ma che possa elevare la squadra, che possa dare delle garanzie dal punto di vista fisico, che possa prendersi in mano il centrocampo per diverse caratteristiche. Però è un giocatore fortissimo, ma che comunque è sulla parte finale della carriera, quindi stanno vagliando delle altre ipotesi. Però anche qua dipende, se vendi Thuram magari si apre questo scenario, che sì invece hanno chiesto informazioni, però anche qua che sì ha rifiutato 15 milioni di euro dall'ala lì, quindi bisogna capire se poi alla fine, pur di tornare in Europa, accetterà 5. Sono queste le situazioni. Vedremo. Magari Goretzka in qualsiasi altro campionato va a guadagnare 18. Vediamo. È un momento in cui ad oggi non ci sono trattative per Goretzka. Non ci sono. E ci sono state delle informazioni, delle richieste alla gente, all'entourage di che sì. E quando finirà il mondiale, perché sì, si valuterà la situazione. Ecco, questo te lo posso dire. Per Goretzka ad oggi zero. Juve su Goretzka, zero.
7: È più un profilo da Allegri, secondo me.
1: Sì, infatti col Milan in Champions, col Milan in Champions si parlava di Goretzka, però insomma non ha l'ok di Spalletti per adesso, poi magari cambia. Altro vocale.
10: Ciao Camillo. Sul discorso Colomoni, cioè nel senso che secondo molti non ha le caratteristiche richieste da Spalletti e che Sorloth sia molto più l'identikit richiesto dal tecnico. Io non sono per niente d'accordo, perché forse molti hanno dimenticato che giocatore è Colomoni. Probabilmente Sorloth nel fondamentale del colpo di testa è superiore a lui, ma sulla palla lanciata addosso dai 50-60 metri per far salire la squadra e poi da lì creare un'occasione da solo ripartendo con palla al piede a velocità, Colomoni è perfetto. Io ricordo la partita che fece quando era ancora con noi nel mondiale per club contro il Real Madrid, contro Rudiger, gliene ha tolte parecchie a Rudiger, ne ha tenute tante e le ha giocate tante, che è difficilissimo farlo con un difensore fisico come Rudiger. Quindi secondo me tra Colomoni e Sorloth c'è almeno una categoria di differenza a favore del francese. Tu che ne pensi?
1: Ah no, io sono team Colo tutta la vita, ragazzi. Sempre stato team Colo, e solo che ne parlo poco perché secondo me siete rotti le scatole di parlare di Colomoni. Però la tua analisi è perfetta. È l'attaccante da pallata, è l'attaccante che ti fa gol da solo come con il Como, è l'attaccante che crea spazio. Nel Real Madrid no, quell'1-2 con Yıldız e poi il gol sbagliato da parte sua perché fa il cucchiaio, ma... In quella partita con Real Madrid si era vista tutta la differenza tra Vlahovic e Colomoni. La difesa con Colomoni era sempre in ansia, perché sul lungo devi partire, devi scattare, lui va veloce, te la va a riprendere, ti pressa da solo, fa reparto. Non è forte di testa, non è forte come Sorloth di testa, ma la tua analisi è perfetta. Aveva dato fastidissimo a Rudiger, cosa che invece tipo Vlahovic non aveva fatto. Lo scorso anno, 2 anni fa, siamo andati in Champions grazie ai suoi gol e sicuramente non a quelli di Vlahovic nel finale di stagione. Perciò per me Colomoni è uno forte, è uno forte forte. E il discorso è che il tifoso della Juventus non ne può più, perché sono 2 anni che corteggiamo solo Colomoni, tre manager che cercano solo Colomoni, e siamo a parlare quasi sempre delle stesse cifre per Colomoni, e il tifoso della Juve si è rotto. Ma io sul valore del giocatore non ho nessun dubbio, e tra l'altro Jerry è un nome di Spalletti, cioè Spalletti tra Sorloth e Colomoni ha detto prendiamo Colomoni, e Carnevali, Chiellini, Ottolini hanno detto sì, va bene. Cioè, questa è sul Dibu Martinez, stanno continuando a lavorare, solo che Carnevali ha detto va bene, ma noi dobbiamo spendere poco di cartellino. Per quello che siamo ancora fermi lì. Se poi la Aston Villa ci dirà, cara Juve, hai rotto le scatole anche tu, non te lo diamo a meno di 10 milioni di euro... Allora a quel punto noi diremo grazie a Aston Villa, ce ne ricorderemo e andremo su un altro obiettivo. Siamo in questa situazione qua, però l'Aston Villa, il Paris Saint Germain, oggi il 23 giugno possono alzare un po' i toni, magari tra qualche settimana no, e noi magari però vorremmo averli prima del ritiro, che tra l'altro, ripeto, arriveranno a Torino il 10 ma inizierà il 13, devo fare una piccola rettifica. Altro vocale.
11: Buongiorno Camillo, buongiorno Radio Bianconera, Ivan da Cuneo. Una curiosità, visto che non si parla di Nesti a centrocampo, o meglio la precedenza per portiere attaccante, ma è possibile che Spalletti voglia dare una chance a Douglas Luiz per vedere di riuscire a riempire una casella che reputo comunque molto importante, visto che abbiamo sofferto parecchio quest'anno? Grazie, buona giornata, sempre forza Juve.
1: Grazie a te per il messaggio. L'unica cosa è che dobbiamo mettere in stand by questo discorso, devono conoscersi. Per adesso non si conoscono, per adesso non si stanno allenando, quindi non posso dirti sì, no, non so. Adesso dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare il 13 luglio, quando ci sarà il ritiro, ci sarà Douglas. E allora poi Douglas se riuscirà ad allenarsi bene con continuità, potrà giocarsi le sue carte. Se non riuscirà ad allenarsi bene con continuità e farà vedere i soliti problemi che l'hanno caratterizzato nel corso degli ultimi 2 anni, andrà via in prestito. Se no, invece, se farà bene, lo valuterà come tutti gli altri. Lo valuterà come tutti gli altri.
7: Ho capito una cosa, Cami, scusami, sì. Ma il tetto cartellino o cartellino, c'è solo sul portiere o in generale?
1: No, il discorso è che il Dibu Martinez ha 34 anni. Quindi c'è una valutazione di conti in generale, perché a 34 anni fare un'operazione da 15 milioni di euro più 5 e mezzo netti, che per una società diventano 11 milioni per 3 anni, vuol dire che comunque sono 33 milioni di euro per 3 anni, più, quindi sono più o meno 50 milioni di euro per un 34enne. E allora Carnevali ti dice: con queste operazioni qua ti fai male se vanno... Se non vanno bene,
7: perché si parla di carne secchi,
1: perché si parla di tutti,
7: che ha un ingaggio molto più basso ma il cartellino più alto,
1: esatto, e i costi sono più giovani, sono più o meno quelli. Poi lì devi fare, secondo me l'Atalanta soprattutto con Giunto li vende, però è che l'Atalanta ti vende a un prezzo, quello è, cioè l'Atalanta venderà comunque già solo con le cessioni che sta per fare, perché una l'ha fatta e l'altra la farà, via 100 milioni di euro da Palestra e da Ederson. Quindi per andare all'Atalanta non è che dici: ah, ma 42 meglio da... Se ti dice 50-55, sono 50-55. Cioè, quindi quella è la situazione. Io altro nome no, ho detto Lobotka, rinunciare a una punta. Un'altra punta o una roba... Io rinuncerei per avere il portiere, per avere Carnesecchi. Bisogna capire se riesce a farlo, se riesce a farlo. E anche lì, riesce a vendere bene Di Gregorio? Riesce a vendere bene Cambiaso? Vendo Turam e prendo Carnesecchi? Ci penso. Però i due nomi
7: serve come il pane,
1: comunque. Esatto, i due nomi grossi per adesso sono quelli. Poi se invece noi riusciamo a inserire, no, nelle caselle cessioni dei bei colpetti, e allora capite che possiamo aumentare il nostro mercato, la nostra forza. E ora noi siamo in difficoltà con Nico Gonzalez, così faccio il punto. Lo vuole l'Atletico Madrid, che non vuole pagare niente. Cioè vuole pagare pochissimo, ha abbassato tantissimo l'offerta, non siamo minimamente vicini per adesso a una chiusura. Nico Gonzalez, capite, no, i giocatori come sono anche strani, no? Ieri ho borbottato dicendo che sono un borbottone quando guardavo l'Argentina, perché io so, perché l'aveva detto a un tifoso dopo l'esonero di Motta, mi faceva giocare a sinistra, io a sinistra muoio. Ieri guardo l'Argentina e lo vedo a sinistra e ho detto: ma allora per l'Argentina non si muore, cioè per l'Argentina ovunque,
7: per la madre patria,
1: ovunque. Poi loro hanno questo senso di nazionale che io invidio tantissimo, e poi vabbè, giocano in missione per un uomo ed è una cosa secondo me di una bellezza enorme. Questo mondiale secondo me sta dando delle belle storie a livello di nazionale, appartenenza e devozione ai giocatori, da Ronaldo a Messi. Però Nico lo vuole solo l'Atletico, lui vuole andare solo all'Atletico, però l'Atletico non paga, e che facciamo noi? Nico tornare qua non ha minimamente voglia, però noi non è che tutte le volte possiamo calare le braghe perché Nico non ha voglia. Cioè, ieri ho assistito a una roba drammatica, secondo me, e bisogna fermare a qualche giocatore. Cioè, Alvarez, Julian Alvarez, che ti va a dire che lui vuole andare a Barcellona per il bene di tutti. Ma scusa, ma l'Atletico, tra l'altro, non è un club che deve vendere. Ha rifiutato 150 milioni di euro e tu vai a dire in mondo visione: ma io voglio andare a Barcellona perché per il bene di tutti. E allora, cioè, io ti tengo veramente al Prato un anno.
7: Sì, perché lui ha detto: tra i due litiganti di Madrid vado a Barcellona.
1: Sì, il discorso è proprio quello. Cioè, sai che c'è? Stai al Prato un anno e poi una roba del genere, se non vai al Barcellona, il tifoso dell'Atletico Madrid ti deve fischiare. Ma tutta la vita, cioè fanno ste robe qua, obbligano poi la società a dirti: vabbè, lo devo vendere.
7: Il problema è proprio questo, che ormai giocatori e procuratori hanno troppo, troppo potere.
1: Esatto, sì, sono d'accordo. E su Rocco da Ragusa: siamo sicuri che Douglas non sia superiore alla Botka? Per adesso sì. Lobotka gioca a pallone divinamente, Douglas Luiz è 2 anni che non gioca mai, quindi sì, a Juve ha fatto malissimo, a Nottingham ha fatto malissimo, all'Aston Villa ha fatto male in questa stagione, quindi in questo momento
7: Aston Villa non ha quasi giocato,
1: no, in tutte e due ha giocato 700 minuti, ho dei racconti anche non bellissimi da entrambe le parti, quindi onestamente ora tra Lobotka e Douglas Luiz ci sono parecchie categorie, cioè non idealizziamo giocatori che sanno toccare la palla, tutto bellissimo, però poi bisogna giocare in movimento, in difesa, lottare, vincere i contrasti, correre, schermare, sacrificarsi, Lobotka fa tutto, Douglas Luiz per adesso fa niente, poi se diventerà, tornerà ad essere un calciatore utile, ma volesse il cielo, però oggi non c'è paragone, su Sommer in porta no. No, credo che l'unica cosa negativa della stagione dell'Inter sia stata Sommer. No, male, male nei tiri da fuori, male nelle uscite, bene con i piedi, però veramente in difficoltà. Noi dobbiamo prendere certezze, cioè non possiamo. Cioè noi veniamo da un anno in cui il nostro portiere è stato drammatico, il nostro secondo portiere è stato drammatico. Prendere un portiere su fine carriera. E no, cioè se devo veramente, cioè Sommer per me non può essere considerata una scelta da Juve, perché viene da una stagione negativissima dove non ha fatto una parata decente, poi ha avuto la fortuna di avere una difesa forte, ma ne ha combinate veramente tante, cioè tutto bellissimo, Azic fa un gol meraviglioso contro di loro e ne cito solo uno. Ma se avessimo preso noi quel gol lì di Azic, il 4-3 al 90esimo, ragazzi, poi noi ne abbiamo presi tanti altri, da quello di Bowie, Ndur, l'autogol di Cambiaso con l'Inter, noi abbiamo una lunga lista, però direi di evitare di fare robe a caso.
7: Quello, ecco, contro la Fiorentina penso sia stato uno dei più imbarazzanti.
1: Sì, no. Anche quello col Verona. Quello col Verona. Bowie se ci riprova 100 volte... gliela parano 100 volte.
7: Contro la Fiorentina ci hanno fatto un tiro e è passato sotto le braccia,
1: terribile,
7: allucinante.
1: Altro vocale, Manu, poi salutiamo.
12: Ciao Gabi, Dani 88, una domanda, ma con dentro di Douglas Luiz, no? Non potrebbe essere trasformato tipo Lobotka? Secondo me con Luciano Spalletti ci dovrebbe lavorare.
1: E ho già risposto anche a questo, facciamo l'ultimo vocale.
13: Ciao Camillo, Alessandro. Io sostengo un'idea, che è quella che la Juve, al di là del mercato che dovrà fare, però farà in base se Carnevali e soprattutto la società ricostruirà un sistema Juve, come ora c'è un sistema Inter, come c'è il sistema Napoli, cioè nel senso, se non inizi a contare, quindi andare a comprare il giocatore che vuoi, indipendentemente dai soldi, e se non costruisci un sistema, perché è difficile che ti riprendi. E Bombiatico era quando hanno investito tanto sulla Next Gen, che in 2 o 3 anni hai avuto la possibilità di rifare il mercato. Secondo me la via è quella, non ce n'è altro, e con Carnevale lo puoi fare tranquillamente.
1: Allora, a parte che ero distratto,
7: vogliamo il titolo della canzone in sottofondo.
1: Ero distratto dalla canzone e non ho capito il sistema, però, perché mi ha detto sistema Napoli, sistema Inter, ma non mi ha detto qual è il sistema Napoli. Domani me lo devi dire, domani spiegami bene il sistema, che voglio comprendere, così ti rispondo bene anche per capire, no, cosa intendevi. Perché sia Inter che Napoli non hanno un sistema next gen, come hai citato dopo. Noi avevamo lavorato alla grande sulla next gen e torneremo a lavorare bene, perché stiamo tornando a lavorare, stiamo facendo tanto Scaglia e Chiellini per tutto il settore giovanile. Avete visto poi ieri, no, anche la vittoria, e quindi bisogna alimentare, no, la crescita di questi ragazzi, portarli su prima possibile, cercare di dargli più responsabilità, perché vincere è molto bello, ma non interessa poco vincere nelle giovanili, ma interessa averli prima possibile almeno nella next gen, per poi averli nella prima squadra. E lì avevamo lavorato da Dio, cioè c'è poco da dire. Noi quest'anno, io ve l'ho citato, no, la possibilità di fare delle plusvalenze, ma Puchka non è a livello neanche di Savona, secondo me, Poi Gil non è a livello di Hausen, Pedro Felipe uguale, lì c'era Sulé e qua non abbiamo nessuno del livello di Sulé, c'è Barrene Cea, tutti i giocatori che mi hanno venduto, qualcuno bene, qualcuno male, e quindi abbiamo generato le plusvalenze che ora, avendo tutti i titolari, da Moremovic, da Hausen, da Savona, da Barrene Cea, Sulé, probabilmente qualcuno sarebbe titolare inamovibile, quindi abbiamo sbagliato nelle cessioni e adesso invece secondo me è più facile privarsi di qualche giocatore del genere, cioè, vedremo se si riuscirà a fare, però comunque insomma creare, no, dei rapporti, se intendi quello, delle pubbliche relazioni con gli altri club, sono d'accordo, ecco, e cercare di comunque fare delle operazioni con dei club amici per aiutarsi, credo che sia la forza, no, di una grande società. Però vedremo se riusciremo a ricreare tutto questo. Grazie Manuel, grazie Ginepro, grazie a tutti voi, grazie, e appuntamento a domani.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Irdiz nel Real Madrid o nel PSG vedrebbe mai il campo Claudio?
15: Ciao, sono Giovanni da Monza. Irdiz lo prenderei, mettiamo per assurdo, lo so che non si può fare, ma arrivano 120 milioni e lo so che per Osimhen non si potrebbe fare niente, però io lo investirei su Osimhen, un attaccante vero, perché sinceramente Yıldız sì è bravo, però non dimentichiamo anche la provenienza, perché la provenienza fa sempre la differenza. Non è un tedesco, non è un francese, non è razzismo questo, però è così. E non a caso, vi ricordate la vecchia formazione che fece Giuntoli con la cessione di Yıldız, Osimhen e Lukeman, con Senna di Boa, non so come avrebbe fatto. Secondo me era una formazione da Dio.
16: Buonasera ragazzi, Eros da Ostia. Io vorrei, allora, parto dal presupposto che il Yıldız, io per me incedibile, non lo venderei mai a nessun prezzo. La Juve può rifondarsi intorno a lui. Però vi faccio una domanda: nelle Juventus dei nuovi scudetti passati, l'attuale Yıldız sarebbe titolare secondo voi?
17: Secondo me Yıldız è incedibile. Non dico proprio una cosa assurda, a meno di un'offerta mostruosa, 140 milioni di euro, che tanto non ti darà nessuno, e quindi appunto è incedibile. Giunta a quell'offerta, certo, come fa a rimanere incedibile? Te trema nei gambe, come se dici 140 milioni di euro, è normale che te siedi a tavolino, pensierino ce lo fai, ci compri qualche giocatore, però per me è incedibile.
3: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
18: Allora, abbiamo il nuovo capo del calcio, del governo, diciamo così, del calcio, cioè Giovanni Malagò. Nessuna sorpresa, anzi, e come avevo accennato anche nei collegamenti ieri pre-elezione, uno scarto maggiore rispetto a quanto ci si aspettasse, comunque non era poco, dal 54 addirittura 68,58%. Insomma, adesso vedremo, servono le riforme, si parla di CT. Io fino a qualche giorno fa vi ho detto attenzione ragazzi, perché a me hanno detto che un mese e mezzo fa Malagò ha parlato con Conte, che avrebbe dato disponibilità. Ora parecchi stanno sponsorizzando, perché di questo si tratta, anche ieri lì nell'assemblea diversi colleghi, no, c'è Mancini, vedremo come andrà a finire. Però ha detto una frase Malagò, scusate se apriamo con questa cosa, però insomma ci vuole la prima trasmissione post elezione, ha detto una frase a un certo punto: deve essere un CT che abbracci sì la Federcalcio ma anche il budget. A me è venuto in mente Ranieri, però è un'idea mia. Dopodiché nella prossima al primo consiglio federale proverò a chiedergli anche della giustizia sportiva e dei rapporti con la Juventus, che forse andranno rivisti, rivisitati, chissà. Sponda Juventus invece, soliti per il momento, solite voci. Ieri ragazzi, no, grazie dei complimenti, però io provo a fare il mio lavoro, spero nel migliore dei modi, alcune volte ci riesco.

0: certamente non piace all'uomo alla mia sinistra, Stefano Discreti.
1: Buonasera a tutti.
0: Giusto, ho detto bene? Buonasera. Non lo prenderesti mai, anche se lui vuole venire a tutti i costi alla Juventus? Ma non sto dicendo come uomo principale a cui affidarsi, però magari come secondo centravanti, no? Non lo so, è una domanda, eh.
1: Non è una priorità, non è una mia priorità, però comunque sia.
0: No, perché decidi tu con il Carnevali? Mi sono dimenticato di dire, guarda, ha detto Stefano Discreti, vabbè, dai.
1: Io potevo andare una... No, stavo vedendo che proprio in questo momento ha segnato il fenomeno, ha segnato Cristiano Ronaldo e quindi
0: avevano già massacrato Stefano.
1: Mancava solo lui al mondiale, ha segnato anche Ronaldo, quindi sì. Questo è il mondiale delle stelle proprio, e facevo questa considerazione proprio vedendo questo mondiale in cui stanno segnando tutti i giocatori più forti, cioè Messi, Haaland, Mbappé, però adesso anche
0: non
1: Ronaldo.
0: Volevo, non volevo parlare di mondiali, ti ho fatto una domanda che stai evadendo.
1: No, adesso stavo dicendo, purtroppo il calcio che conta in questo momento non ci vede protagonisti sotto nessun, sotto nessun punto, non abbiamo nemmeno un giocatore rappresentativo, dici perlomeno sta facendo quello, sta rappresentando la Juve, cioè veramente ci stiamo aggrappando alla tripletta di David e qualche altra buona prestazione. Comunque
0: vabbè, dai. Rispondi però, dai.
1: Ma Colomani è sicuramente un buon giocatore e ripeto, un giocatore che poi dimostra io voglio tornare, mi piace, sono disposto anche a rinegoziare l'ingaggio, ma non mi fa impazzire come giocatore.
0: Questo nemmeno a me, diciamo che più o meno.
1: Però
0: guarda,
1: sta dimostrando un senso quasi di attaccamento alla maglia, quindi andrebbe quasi premiato, ma non è un giocatore che però ti svolta.
0: Fa la differenza, ti fa fare il salto di qualità, magari come secondo attaccante.
1: Sì, no, lui può giocare in tutti i ruoli, certo. Nei quattro davanti, quindi l'attaccante, o nei tre dietro, lui potrebbe farli tutti e quattro. Quindi però è sicuramente uno che può ruotare, però serve sempre il bomber.
0: Esatto, e a proposito di Colomani e quindi di Paris Saint-Germain, sembra che il presidentissimo El Khelaifi, che non è il proprietario, ricordatevelo, perché il proprietario è un fondo del Qatar, del Paris Saint-Germain, sembra insomma che il Paris Saint-Germain voglia Thuram. Io, ragazzi, quando leggo queste cose, non so se siano vere o meno, perché le leggo, non ho io quando ho fonti dirette ve le dico, e poi ve ne dico una importante che ho avuto oggi diretta, anzi direttissima direi. Caro Stefano, sembra che voglia Thuram. Ma quindi non è così scarso Thuram da metterlo sul mercato così come se nulla fosse, o no, da parte della Juventus?
1: Ma non è scarso Thuram, chi sostiene che Thuram
0: no,
1: sia scarso?
0: No, scarso adesso ho estremizzato il concetto.
1: Tant'è vero che del centrocampo della Juventus è l'unico che ha mercato, perché ditemi che offerte fanno per Locatelli? Boh. Per Coppa Miners? Boh. Per Miretti? Boh. Forse qualcosa potrebbero offrire per McKennie. Ma se no, Thuram è l'unico che ha mercato a centrocampo, quindi se è l'unico che ha mercato, evidentemente è un buon giocatore, no? Poi ha rapporto dell'età, ancora molto giovane, può crescere e tutto il resto. Però è chiaramente il giocatore di prospettiva più forte del centrocampo della Juventus.
0: Sì,
1: poi
0: è
1: certo
0: chiaro.
1: Se si conferma, se fa un'altra stagione come ha fatto quest'anno, allora rischia poi di essere un incompiuto, no? Quest'anno ha deluso molto Thuram, inutile girarci intorno. Però è chiaramente il giocatore in prospettiva l'unico di tutto al centrocampo della Juventus che potrebbe veramente interessare anche alle grandi squadre. Voi ce lo vedete il Paris Saint-Germain, il Real Madrid, il Manchester City magari, che fa un'offerta per Coppa Miners o per Locatelli? Dai ragazzi, non scherziamo, su.
0: E questo è vero, mi dispiacerebbe se magari venisse ceduto questo ragazzo Chiafrene, che peraltro mi dispiacerebbe per due motivi: se poi dovesse esplodere, perché se lo vuole Luis Enrique, ragazzi, evidentemente ha capito che potrà lavorarci, e sono certo anch'io che ci si possa lavorare, anzi ci si può lavorare. E poi un altro elemento, Stefano, un po' più romantico, no? Quelle cose che piacciono a te ma anche a me sotto questo aspetto, perché lui era molto contento di essere alla Juventus, vorrebbe ripercorrere un po', anche se in maniera forse più decisa, le orme del papà, che non tantissimi anni è stato nella Juventus, però insomma una bella esperienza, il papà che è tifoso juventino, il figlio, uno dei due figli è nella Juventus, l'altro per carità nell'Inter, vabbè, però alla fine, ragazzi, sono anche delle esigenze legate al, come al solito purtroppo, a questo benedetto, maledetto bilancio. Tra l'altro mi pare di capire la Juventus abbia quasi trovato i 13 milioni di plusvalenze che dovrà assolutamente ricavare entro il 30 giugno. Allora, caro Stefano,

0: Stefano, io lo so, a te non piace, a me sì, lo prenderei. Ho fatto il podcast su, che sto per pubblicare tra poco, su Nicolò Zaniolo. Perché se non riesci a prendere tipo Brahim Diaz, io mi pare di capire, tra l'altro, Stefano, a proposito di volontà, che questo ragazzo non voglia, questo ragazzo marocchino, lui vorrebbe continuare nel Real Madrid, vediamo cosa dirà Mourinho, ma vuole restare lì. E invece, secondo me, Zaniolo potrebbe essere un'occasione. Tra l'altro, due cose importanti. Primo, sta avendo un po' di problemi, non vorrei che lo stesse facendo di proposito il suo agente, che lo conosco, Claudio Vigorelli. Sembra che insomma ci sia la possibilità di rinnovare con l'Udinese, ma chiedono troppo. Ci sono anche altre squadre e io oggi ho avuto una fonte non diretta, persone non vicine, vicinissime al ragazzo, mi hanno confermato che la Juventus me l'hanno buttata così. Sì, c'è stato un sondaggino della Juventus, chiamiamolo così, mi hanno detto, come di altre società. Certo, poi mi hanno aggiunto, la Juve è sempre la Juve, quindi ci potrebbe essere questa possibilità. A me piacerebbe, non sto dicendo che farebbe fare il salto di qualità alla Juventus, però secondo me può essere utile, impiegato ovunque lì davanti, a cifre secondo me abbordabili, quindi non lo so, dimmi la tua, Stefano.
1: Come panchinaro va bene, dai. Come panchinaro, come alternativa là davanti potrebbe andare bene. E lui è un giocatore perfetto, secondo me, ecco, stavo sentendo tra le altre squadre accostate, Fiorentina, Lazio, ecco, per la Lazio.
2: Come livello, dici?
1: Sì, il livello è quello, da essere titolare in quelle squadre. Non è titolare da Juventus. E può essere un'alternativa al posto di Zegrova, per dirti. Se non gli dai un'altra opportunità, prendi Zaniolo. Ma un'alternativa, non certo che la Juve mette nei titolari Zaniolo. Proprio.
0: No, però secondo me può partire in panchina se viene, se cresce bene, per me potrebbe fare tante partite da titolare, ma soprattutto perché è duttile lì davanti, nei tre della tre quarti può giocare ovunque. Qualche volta mi ricordo di Francesco, mi pare, no, falso 9, vabbè, in casi di necessità, e può fare anche la mezzala. I muscoli, la tecnica c'è. Sicuramente avrà superato i due famosi interventi chirurgici alle ginocchia. Io ti posso dire, non sto dicendo che ci farebbe fare il salto di qualità, però se dovessimo prendere un calciatore, io lo prenderei lui. Ti dico la sincera verità, fatemi sapere la vostra, Zaniolo sì, Zaniolo no. Quindi mozione discreta, che lo vorrebbe dare alla Fiorentina, oppure io che...
1: No, è il giocatore perfetto per la Lazio, secondo me.
0: No.
1: Potrebbe essere perfetto, la Lazio no, sarebbe, no, diciamo, quasi il simbolo, dai.
0: No, no, secondo me invece potrebbe essere preso, anche perché ricominciamo il discorso. Stefano Discredi crede di stare ancora ai tempi di Moggi, che possiamo prendere chiunque, forse non ha capito. Stefano Discredi e tanti amici della Juventus, purtroppo, sottolineo purtroppo con la matita rossa, come ti pare a te, la Juventus, Stefano, non può andare oltre certi acquisti.
1: No, no, no, però io vedo, cioè, diciamo, quelli che sono potenzialmente i titolari di quel pacchetto 3 dietro.
0: No, senza potenzialmente.
1: Quindi Ildiz, McKennie, con Cesao, per me non gioca mai Zaniolo con questi tre davanti.
0: Però secondo
1: però
0: me
1: il cambio a tutti,
0: bravo,
1: può essere
0: bravo.
1: L'alternativa a Zegrova, quindi questo è il
2: Zegrova, ma che c'è Zegrova, forse
1: c'è uno che entrava e tutto qua, no, in quel senso, c'è, cioè, uno che entra e poi può pure giocare titolare. Zegrova avrebbe giocato pure titolare quest'anno se avesse avuto una condizione fisica migliore, quindi questo è. Però
0: per me invece,
1: per carità, io devo dire che sono convinto, lo ribadisco, che il mercato della Juventus inizierà il 1 luglio, ovvero quando sarà determinata questa scadenza del 30 giugno, perché i nomi che stanno accostando alla Juventus in questo periodo ti fanno pensare altro che Europa League l'anno prossimo. Cioè veramente c'è, se tu continui a sentire questi nomi, poi per carità uno ne può pure arrivare di questi, uno, due, però quando cominci a sentire la Juve tutto per Frattesi a centrocampo, Lukumi in difesa, mamma mia,
2: Lukumi,
1: dico, se questi sono i nomi da cui devi ripartire la Juve per colmare il gap con quelle davanti, ci passeranno altri anni prima che lo colmi.
0: Allora, ve lo ripeto per l'ennesima volta, ragazzi, viviamo nel 2026. La Juventus sta attraversando un momento storico particolare sotto il profilo economico-finanziario e di conseguenza, soprattutto poi tra l'altro senza la qualificazione in Champions League, quindi meno 64 sicuri di mancati introiti, purtroppo, bisogna fare di necessità virtù. Allora facciamo un altro nome, sembra che si stia proponendo alla Juventus, io per esempio quello non lo prenderei mai, Frattesi, caro Stefano, l'Inter lo valuta 30 milioni, la Juventus gli ha detto, oh, ma che 30 milioni non te li do. E allora c'è qualche possibilità di scambio, chissà con chi, Gatti, Cambiaso, eccetera. Domanda secca, Frattesi lo prenderesti? Perché se mi dici sì, stacco e me ne vado. Seriamente una domanda questa.
1: Frattesi sarebbe un centrocampista alternativo anche alla Juventus, no. Farebbe panchina anche alla Juventus, quindi sarebbe un'alternativa, non lo pagherei mai 30 milioni.
0: Allora.
1: Frattesi lo scambierei con Miretti, con Azic, per la panchina prendo Frattesi, che uno quando entra magari si inserisce, ma non è un giocatore che mi fa impazzire. Io credo che se la Juventus facesse, per dire, lo scambio Frattesi-Cambiaso, quelli dell'Inter stapperebbero una bottiglia di champagne. Soprattutto sì, adesso che hanno venduto Dumfries, stanno prendendo Palestra, stanno cercando di prendere Palestra. Uno come Cambiaso che dà il cambio a tutte e due le fasce, quindi a Di Marco e tutto quello che è, per loro sarebbe tanto, sarebbe oro. Quindi è uno scambio non farei mai. Potrei riflettere, mi dispiacerebbe tanto, sullo scambio Frattesi-Gatti, ma lì solamente se Spalletti ci mettesse la faccia. Cioè, se Spalletti dice a me Gatti non piace, io non lo considero nei tre, infatti mai, praticamente non gioca mai titolare se non in caso di assenza, e a me uno come Frattesi piace a centrocampo perché mi voglio una mezzala capace,
0: ma lui ce l'ha detto, l'avrebbe quasi chiesto.
1: Quindi se Spalletti dice io lo scambio Gatti Frattesi,
0: io non lo farei. Io non lo farei.
1: Se lo dice Spalletti, io asseconderei le volontà. Con Cambiaso, anche dinanzi alla volontà di Spalletti, non fare lo scambio.
0: Ma staremo a vedere. Intanto, ragazzi, ha firmato Ronaldinho, Stefano. Lo so che è una questione commerciale, economica, però ha firmato. Io 5 minuti a partita lo vorrei vedere Ronaldinho, che secondo me
1: dice
0: stato...
1: che ne farà un po' di partite.
0: No, entrate... ma deve allenarsi.
1: Sì, ma lui è entrato come
0: sì, socio, mi pare.
1: Come socio, no? Della squadra, gli hanno dato una piccola parte della società. E in più mi pare che ci siano due o tre partite già amichevoli fissate in cui giocherà sicuramente.
0: Vabbè, chiaro, certo.
1: E poi chiaramente magari qualche partita che entrerà magari solo alla fine, tutto il resto. Però è ovvio che è una soluzione che fa sorridere, dai.
0: Allora, Ronaldinho ha firmato con il Ravenna a rendere noto l'accordo, spiegandone la dinamica, è lo stesso club romagnolo. Alcune storie richiedono decenni per essere raccontate, si legge nella lunga nota del Ravenna Football Club 1913. Per Ignazio Cipriani, cresciuto a Ravenna, la storica città dell'Emilia Romagna, il sogno è sempre stato quello di costruire qualcosa che potesse portare la sua città natale sulla scena mondiale. Quindi questo diciamo così, arrivo di Ronaldinho, tutte le dinamiche di cui ha parlato giustamente Stefano, potrebbe essere, diciamo così, l'occasione. Nuovi colori, lo stesso sorriso, ha dichiarato il 46enne brasileiro: non vedo l'ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio. Io ti dico la verità, Stefano, lo so che lo metto tra i primissimi Ronaldinho. Io l'ho visto diverse volte qui a Roma, ma è proprio forte, vero. Poi lasciamo perdere, non si allenava, non era proprio atleticamente il top, ma era veramente forte. Invece Stefano, mi pare di capire che si stia complicando, diciamo stia diventando un po' tortuosa la strada verso il Dibu Martinez. E quindi si stanno riaprendo degli scenari tipo carne secchi, è possibile, vogliono tanti soldi, forse Miretti potrebbero inserirlo, qualcuno riparla ancora di Vicario. Alla fine questo Dibu Martinez, uno dei pochi calciatori sui quali siamo d'accordo io e te, sembra che possa saltare.
1: Alla fine mi dispiacerebbe molto se salterà il Dibu Martinez, non credo all'ipotesi carne secchi, perché si parla di valutazione intorno ai 50 milioni, quindi
0: no, ma però l'Atalanta però deve smetterla.
1: No, che deve smettere? Che gli frega l'Atalanta? L'Atalanta ha venduto Ederson, se vende Palestra a 50, l'Atalanta ha incassato 100 milioni con due giocatori, non ha bisogno di vendere, quindi chiaramente ti fa il prezzo, ti dice questo è il prezzo che ti dico io, me lo vuoi dare? Se non mi vuoi dare vado avanti. E quindi cioè, l'Atalanta non ha nessun bisogno di vendere.
0: Scommetti non vincerà più nulla l'Atalanta, Stefano.
1: Vabbè, ma l'Atalanta non ha mai vinto niente, ha vinto solo con Gasperini
0: e l'Europa League. È andata tutti Sarri. Gli anni in centro.
1: No, avrà Sarri, tutto quanto, però chiaramente è come la Roma che ha detto voglio Gasperini, chiede Scamacca. Ok, 45. Come 40? 45, questo è il mercato, Loro non hanno bisogno di vendere, fanno il loro prezzo, altrimenti si tengono i giocatori. Ma anche perché stanno vendendo, gli altri stanno vendendo bene, quindi se non hai necessità tu fai il prezzo. Se avessero avuto necessità vendere i giocatori per fare cassa, per sistemare il bilancio, vedi come cominciavano a dire: vabbè, possiamo arrivare, possiamo scendere pure carne secchi, magari inserisci una contropartita, facciamo un conguaglio, una cosa. Invece non hanno necessità, dice, questo è il prezzo. Poi tra l'altro adesso alla Juve si è creato quel meccanismo che
0: ti ricattano tutti,
1: tutti sanno,
0: dai,
1: che alla Juve serve il portiere e l'attaccante. Perché ok, nel momento in cui Vlahovic praticamente è out, tranne, vabbè, si dicono ancora un ultimo tentativo, un'ultima situazione, sai che Di Gregorio non sarà confermato come portiere titolare, sai che Vlahovic è andato via, sai che la Juve non ha né il portiere né l'attacco. Che cosa succede questo? Che tu vai all'Atletico Madrid e probabilmente se tu fossi andato all'Atletico Madrid con Vlahovic in rosa gli dicevi: vorrei Sorloth per la panchina, magari dicevi, ce la facevi pure a fare lo scambio con Nico Gonzalez. Invece loro, sapendo che tu a te ti manca l'attaccante, dicono no, 35, meno di 35 non te lo diamo. E tu dici: mamma mia, come 35 Sorloth? Com'è possibile? Quindi il problema è proprio là, che loro sanno che a te ti serve il portiere e l'attaccante. Quindi se tu, io sono convinto che se la Juve adesso, è circolato pure tra i nomi quelli che mi hanno diciamo un po' intristito, ma non per il valore del giocatore, perché secondo me è pure un buon giocatore, ma non è da Juventus.
0: Chi?
1: O perlomeno per da Juventus attuale, Pellegrino, no? Io sono convinto che se tu vai al Parma oggi e dici: saremmo interessati a Pellegrino, il Parma dice 35.
0: A meno che comunque qualcuno
1: 35, secco, così 35, oppure comunque sia dice: se no, altrimenti guarda, siamo interessati e ti danno magari qualche nome importante. Oddio, da Next Gen siamo venduti quasi tutti, quindi vabbè. Però questo è il discorso.
0: Vabbè, però Stefano, visto che stai facendo il maestro, diciamo, del calciomercato, no? E stai bocciando tutti quelli che stiamo nominando. Allora dimmi
1: devi andare a Madrid
0: ancora.
1: Devi andare a Madrid, sì, ancora, Mourinho ha tirato fuori una lista dei giocatori. Tra l'altro, probabilmente addirittura si dice che potrebbe pure rinunciare a Valverde perché è troppo forte all'interno dello spogliatoio. Io ti dico, Vinicius Junior, ovviamente la Juve non è alla portata, però se lui ha fatto già, ha detto: guarda, io per me, allora, Nico Paz non rientra nel progetto,
0: via.
1: Brian Diaz sarebbe da valutare. Comunque c'è Massanton, c'è Hendrick, c'è Rodrigo, c'è, tu devi andare là a Madrid e devi dire: di questi Camavinga, chi è che questi fa in sacrificio?
0: Pensi che te li regali, no?
1: No, non te li regali, ma magari chiesi, magari prendi un prestito, magari intanto fai una stagione in cui rialzi il valore della squadra e poi nel momento che riconquisti la Champions League hai anche più valore economico per andare a trattare. La Juve, l'unica forza, l'unica possibilità della Juve, io non credo che abbia la possibilità di andare a comprare giocatori da 50, 60, 70 milioni. Per quest'anno è o un parametro zero, un Goretzka, tanto per dire che sta lì, Casemiro, questi che ancora non si sa dove andranno, non credo Salah, perché poi alla fine...
0: Magari
1: queste sono tutte situazioni che tanti andranno, oppure che sì, ho visto che anche decentemente fisicamente, l'ho visto l'altra sera,
0: la partita, che stia bene, che
1: e
0: stia
1: quindi alla fine o prendi un parametro zero di questi che comunque hanno ancora voglia di fare la differenza, oppure per forza devi andare a prenderti il Camavinga che magari ancora il Real Madrid non è deciso se venderlo o meno, ti prendi un anno in prestito, intanto hai il centrocampo piazzato del Camavinga, tu dici però l'anno dopo io lo devo ridare, intanto però a centrocampo io per un anno non ho investito e c'ho un giocatore di certezza, perché Camavinga comunque può non giocare nel Real Madrid, ok? Ma nell'altre 95% delle squadre Camavinga gioca titolare ovunque, quindi alla fine quello è il discorso. La Juve può alzare il livello se prende i giocatori di quella portata, poi se li compra il cartellino, se li prende a parametro zero, se gli fa un annuale, un biennale, se li prende in prestito col diritto di riscatto, con tutto quanto, comunque sia intanto hai dei giocatori di quel livello. A me spaventa di più quando invece la Juve, che non dovrebbe avere grossi fondi, magari ecco dice fa di tutto per avere Frattesi. Ma Frattesi che porta a questa squadra?
0: Ma te l'ho detto prima, tu hai detto no, lo prenderesti.
1: Ma io
0: l'ho
1: preso dalla panchina,
0: ti contraddici nel giro di 5 minuti.
1: Ti ho detto lo prenderei per la panchina, quindi quella è proprio per quello che ho detto, lo prenderei per la panchina. Questa squadra ha bisogno di carisma. Di tutti i nomi che hanno accostato fino adesso alla Juventus, l'unico che ha carisma è il Dibu Martinez. Gli altri sono giocatori che, boh.
0: Sì, però non mi hai fatto nome dell'alternativa. Allora, non prendo Zaniolo, non ti piace, prenderesti al suo posto? Dillo, fallo un nome. La Juve sta cercando un trequartista, punto. Brahim Diaz, secondo me, io da
1: potrebbe essere
0: che...
1: un buon giocatore Brahim Diaz.
0: Io tutta sta superiorità rispetto, non la vedo, però poi in attacco non ti piace Colomani, facciamo finta che Vlahovic non rinnovi, secondo me non rinnoverà. Chi prenderesti? Perché non è semplice, capisci? non è che può andare a Holland, dicevo, ti do 100 milioni al City, cioè, capisci?
1: Io farei un tentativo di ricucire lo strappo tra Icardi e Spalletti.
0: Capirei, non è il problema che non sia quello.
1: Io capirei se ci sono possibilità per arrivare a qualche altro giocatore importante, e tipo Osimhen, ma non credo che la Juventus abbia possibilità in questa fase di andare
0: magari
1: a trattare giocatori,
0: grazie,
1: di questo tipo, altrimenti valuterei i giocatori di esubero in uscita da altre squadre e cercherei di capire in che modo. Si è parlato di Marmoush, ad esempio, in prestito, che non è un giocatore fenomenale, ma è comunque un buon giocatore.
0: Marmoush.
1: Sì, che Manchester City ha pagato fior di quattrini, E quindi alla fine il discorso è tutto lì, bisognerebbe andare a capire quali queste squadre, come potrebbero essere, ce ne sono tanti, lì dipende molto dall'allenatore, ci sono tanti giocatori che sono stati strapagati e magari sono fuori dal progetto. Jackson del Chelsea, Sesco non ha fatto benissimo al Manchester, sono tanti, io credo che l'allenatore sia determinante.
0: Ok, allora Andrea Agnelli investe nell'intelligenza artificiale Gamma Waves, che è il suo fondo creato da lui, è quello suo, entra in Sportway, chissà, magari potrebbe avere dei suggerimenti per fare una squadra. Scherzo, no, Juventus forte. Tra poco parleremo un po' di Malagò, del Federcalcio, del calcio, ma non solo, ovviamente anche di Juventus, con il nostro amico Valentini, caro Federico Rossi, che chiameremo tra poco. Ciao.
3: Fuori di Juve.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta, tra poco con Valentini, ex direttore generale della Federcalcio. Caro Stefano Dischetti, vediamo se hai avuto un po' di tuoi follower, che so che ti sei fatto un archivio tutto tuo, no? Di gente filo discretiana. Toni da Zurigo, per esempio: se non avremo un attacco all'altezza, lo dico già da oggi, sarà un altro fallimento l'anno prossimo. Toni, lo so, non solo l'attacco sì, certamente, ma in generale, se non avremo una squadra di un certo livello, perché anche il centrocampo, lo dicevamo, anche la difesa, per esempio. Stefano, ti do una buona notizia: sembra, almeno così è filtrato dal ritiro del Brasil, che Bremer abbia invece, sembra che voglia restare alla Juventus. Sei contento?
1: Magari, speriamo.
0: Con 11 col ginocchio così, che poi non rifà un'altra stagione, boh, non lo so, guarda.
1: Ma che idea.
0: Io lo spero, perché Spalletti ha detto questo dovrebbe essere un perno della, giustamente, come aggiungo io, un perno della mia rosa barra squadra titolare. Davide da Bologna invece ci scrive: continuiamo a dimenticarci che nella Juve dei settimi posti avevamo dei campioni, ma la squadra non era completa. Il nostro problema principale è la mancanza di grandi giocatori nei posti più importanti. Questa squadra non è da buttare, è solo da completare. Non abbattiamoci troppo, ma cerchiamo di prendere quello che ci manca. Davide da Bologna, questo è un po' il succo delle... Ma è Stefano Dischetti, Davide, che diciamo che si abbatte un po', che è un po'
1: distorto. No, io, tre acquisti questa, io non lavorerei in una rivoluzione, l'ho detto, tre acquisti, la Juve basterebbe
0: pochini, no?
1: La Juve basterebbe dico tanto per dire qualcosa, cioè conferma De Vlahovic, dico, sì. quindi non sarebbe un acquisto, dico conferma De Vlahovic, Dibu Martinez in porta, Goretzka o Casemiro a centrocampo e Brahim Diaz, dai, ho sparato così tre nomi acquistati più la conferma di Vlahovic, non ho detto operazioni impossibili e basta, il resto va bene, tutti quelli che ci stanno già, basterebbero tre giocatori di livello, di cui due di carismatici, proprio il Dibu Martinez in porta e uno tra
0: Goretzka. Tre carismatici sarebbe ancora meglio, sì, oltre sì. Che forti tecnicamente, però tre, Stefano, secondo me sono pochi. Ti spiego anche perché la Juventus deve cederne tanti. Hai vista la lista delle possibili cessioni? E non è nemmeno semplice, che forse è la prima cosa che dovrà fare, anzi è la cosa preminente rispetto agli acquisti, che giustamente sono importanti, ci mancherebbe. Quindi se tu cedi tanti devi di conseguenza acquistarne altrettanti, se non di più. Comunque staremo a vedere, io per questo il mercato non lo amo, perché oggi si dice una cosa, domani viene smentita, però una cosa è certa: ieri è stato sicuramente eletto Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. Io l'ho anche incrociato ieri, lo saluto e lo ringrazio per questa partecipazione, il nostro amico e collega Antonello Valentini. Ciao Antonello, eccoci.
1: Buonasera.
0: Ciao Antonello. Devi accendere il microfonino perché non ti sentiamo,
1: Altrimenti possiamo fare
2: l'interpretazione.
1: Facciamo l'interpretazione di quello che dici.
0: Ecco, allora.
2: I miei figli dicono che sono giurassico, ma
0: insomma, non è, guarda che c'è di peggio, ti assicuro, che sono dei ragazzi che non riescono a collegarsi. Allora Antonello, partiamo con ovviamente con la Federcalcio, si è voltata pagina, come previsto è stato eletto Malagò, anzi con uno scarto maggiore rispetto a quanto ci si aspettasse. Domanda: l'uomo giusto sì, no, perché?
2: Ma sì, l'uomo giusto, visto che si è deciso di puntare su una novità e di cambiare registro, credo che Giovanni Malagò abbia le qualità manageriali, abbia la capacità di relazioni, abbia la passione sportiva, abbia tutti i requisiti per fare bene il presidente della federazione. Quindi da questo punto di vista è una garanzia anche il suo passato sportivo, da dirigente sportivo. Ovviamente bisogna però sapere, io lo dico con una battuta, ma è la verità, che Giovanni Malagò non è Padre Pio, non fa i miracoli, Per rilanciare il calcio italiano occorre una condivisione, come lui stesso ha detto alla fine del suo intervento, occorre una condivisione di programmi, di scelte con tutte le altre componenti federali, nessuna esclusa, altrimenti non si va da nessuna parte. Gabriele Gravina è stato eletto un anno e mezzo fa con quasi il 98% dei voti, non è riuscito a fare quello che aveva ideato, proposto e sostenuto, con molte idee anche positive, perché sono scattati i veti incrociati delle varie componenti. Allora, se qui non ci si mette d'accordo su questo, che bisogna ognuno rinunciare ai propri personalismi, al proprio egoismo, mettersi attorno al tavolo e con la buona predisposizione a condividere, a discutere e a raggiungere degli obiettivi comuni, non si farà nulla. Io di riforma dei campionati sento parlare da 30 anni, forse di più, e non si è mai fatta, nonostante alcune proposte anche interessanti che sono state fatte, proprio per questo motivo.
0: Stefano, a te.
1: Ma io volevo chiedere al nostro Antonello, invece, se fosse lui il nuovo presidente della Federcalcio, da che cosa ripartirebbe? Cioè,
2: non sum dignus, come direbbe. Vabbè, no, però
1: qualcosa di positivo, di dire: guarda, non è tutto da buttare.
2: No, non è tutto da buttare, per carità. Io ripartirei ovviamente da una chiacchierata molto franca con Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, allenatori e calciatori, perché finora si è predicato bene ma si è razzolato malissimo e, come dicevo prima, non si sono raggiunti gli obiettivi. Certamente la nazionale è il tema che riscalda i cuori, che magari sollecita di più la fantasia di tanti tifosi. Ci sono generazioni di tredicenni, quattordicenni e quindicenni che non hanno mai visto la nazionale ai mondiali, e questo è un grande problema. Però non è la nazionale è il prodotto, esatto, di un sistema, non è un'isola felice o infelice in questo caso, è il prodotto di un sistema, il prodotto di una condivisione di temi e di argomenti. Certo, quando ci sono ormai 12 squadre di Serie A su 20 in mano ai fondi stranieri, è abbastanza complicato e difficile pensare che i fondi stranieri si preoccupino tanto delle nazionali. Pensano a fare business, ovviamente. Quindi, a maggior ragione, ci vuole un senso di responsabilità della Serie A, che ha scelto, indicato, sostenuto Malagò. Probabilmente il presidente della Lega di A, Simonelli, sarà anche il vicepresidente vicario della federazione, ma ci vuole un impegno forte per far ripartire la nazionale. Non bastano le belle parole. E poi, secondo me, c'è un altro dato abbastanza importante. Non è una cosa che si può fare domani, però secondo me il nuovo presidente della federazione deve, come dire, rifondare la scuola allenatori di Coverciano. Noi abbiamo avuto in Coverciano, come settore tecnico e come scuola allenatori, sempre un grandissimo prestigio mondiale. Adesso la scuola allenatori è da 10-15 anni ingessata, è diventata un diplomificio, e ovviamente quando si parla, come si parla, di talento da esaltare, meno tattica e più fantasia, resto dei singoli lasciate ricreare, i giovani, chi deve dare queste indicazioni e dettare questi programmi, queste linee guida agli allenatori, ai neo allenatori, soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori, se non la scuola allenatori di Coverciano? E da questo punto di vista è importante. Certo, i risultati non si raccolgono in 2 anni, però bisogna cominciare a rivedere tutta questa strategia della scuola allenatori di Coverciano.
0: E infatti ieri, a domanda della collega Benvenuti, Francesca, e quando gli ha chiesto a Malagò sul discorso CT, ma non si potrebbe ripartire da uno proveniente da Coverciano, lui ha detto: più in là sì, sono d'accordo, però adesso, e qui vengo alla domanda, credo che il momento storico imponga un CT, da quello che ho capito molto esperto, che comunque abbracci la Federcalcio ma anche stia attento un po' al budget. I nomi li sappiamo, almeno quelli che si fanno, Antonello: Conte da una parte, Mancini dall'altra, o Mancini da una parte e Conte dall'altra. Io ho un piccolo sospetto, però voglio poi sapere la tua. Quando ha parlato di budget ho pensato: ma non è che sta pensando a Ranieri lui? Perché comunque sicuramente chiederebbe meno rispetto agli altri due. Che a te risulti, o tu cosa credi, cioè chi prevarrà alla fine come CT secondo te?
2: Ma senti, secondo me sia Mancini che Conte sono due ottimi allenatori, due ottime ipotesi. Io voglio ricordare una cosa: Mancini ha fatto uno scivolone nel 2023 quando ha lasciato la nazionale ad agosto, andando in Arabia Saudita a guadagnare tanti soldi, ma ha capito di aver sbagliato, si è pentito, ha chiesto scusa. È un allenatore che ci ha portato sul tetto d'Europa dopo 50 anni. vanta 37 risultati utili consecutivi con la nazionale, ha lanciato, ha avuto il coraggio di lanciare qualche giovane, quindi secondo me non si può continuare a crocifiggere Mancini per quella vicenda. Dall'altra parte c'è un signor allenatore come Antonio Conte, certamente più esoso, se così si può dire, certo. Che è più esoso, cioè, così si può dire, di larghissima esperienza, che vuol dire un uomo abituato a vincere e a stravincere, come ha dimostrato in tutta la sua carriera. Quindi è una scelta che deve fare, questa sì, il presidente della federazione, anche con mettendosi la mano sul cuore, parlando con i due contendenti, per capire chi ha maggiori stimoli, maggiore passione per questo tipo di lavoro, che è un mestiere diverso da quello di allenatore di un club, questo bisogna saperlo.
1: Certo.
2: E poi secondo me comunque la federazione, io lo dico da tempo, deve scegliere la strada, come dire, di due rami d'azienda, uno di politica sportiva, cominciando a ricostruire anche i rapporti con il governo, che non sono buoni.
3: Lo ha detto ieri, è come prima cosa.
2: Esatto. E poi quindi i problemi politici, di politica sportiva, economici, finanziari, regolamentari, normativi, giuridici, che sono di stretta competenza del presidente federale. E poi un ramo d'azienda di carattere strettamente tecnico. Si parla di Paolo Maldini, può essere un altro calciatore, può essere un allenatore di prestigio, cioè una persona di grande carisma, di grande prestigio personale, che, voglio dire, guidi tutta la parte tecnica delle nazionali, dalla nazionale maggiore agli under 15, ovviamente in sintonia con il CT della nazionale in primis.
1: Antonello, io ti volevo fare una domanda forse antistorica, nel senso, quando l'Italia fallì al mondiale del 66, no, con l'eliminazione storica contro la Corea del Nord, fu decisa la chiusura, diciamo, ai stranieri, e solamente poi nel campionato 80-81 furono riaperte le frontiere con uno straniero. Potrebbe essere, alla luce di questi gravissimi insuccessi, tre mondiali consecutivi eliminati, non dico chiaramente bloccare le frontiere, ma poter ridire ogni squadra italiana deve almeno in campo i cinque italiani, cioè non è possibile trovare una squadra come il Como che non c'è un solo, cioè si potrebbe,
2: non è possibile, bisogna dirlo chiaramente, perché su questo molti tifosi credono o pensano che sia la federazione a non bloccare, a non intervenire. Sono regole internazionali che riguardano i comunitari e a volte anche gli extracomunitari, perché molte volte i giocatori, che sono limitati come extracomunitari come numero, poi nel giro di pochi anni vengono equiparati ai comunitari, ma queste restrizioni di questo tipo non si possono fare, facciamo parte dell'Unione Europea, e la FIFA e la UEFA non consentono questo tipo di
1: limitazioni. Nemmeno con degli incentivi, Nemmeno.
2: Ecco, questa mi hai anticipato, questa può essere la strada, quella di dare degli incentivi soprattutto alle società di Serie B e di Serie C, che possono svolgere utilmente questo lavoro, mentre le società di Serie A, soprattutto quelle di vertice, devono reggere la competitività, la concorrenza internazionale. Questo è un sistema, certamente, di dare incentivi. L'altro sistema, secondo me, irraggiungibile, è quello di un accordo tra tutte le parti, tra tutte le società, per limitare il numero degli stranieri in campo. Ma questo, secondo me, non ha il famoso gentleman agreement, che non vedo di difficile raggiungimento.
3: Allora, qui siamo a Radio Bianco Nera, quindi parliamo di Juventus solamente, Antonello, in questi ultimi minuti. Però prima di parlare di Juventus, Carnevale, eccetera, una domanda che, diciamo così, è anche collegata alla stessa Juventus. Ieri Malagò non ha parlato di giustizia sportiva, che credo vada riformata, e poi ovviamente non riguarderebbe solo la Federcalcio ma tutte le federazioni, come tu sai peraltro la politica sta cercando di fare qualcosa, e c'è anche un ricorso di Andrea Agnelli alla Corte di Giustizia Europea, che se dovesse essere accolto forse veramente si potrebbe cambiare tutto. Cioè, va riformata questa giustizia sportiva, che negli ultimi tempi ha danneggiato molto la Juventus?
2: Sì, va certamente riformata, non soltanto perché ha danneggiato la Juventus, ma perché ha creato degli squilibri. Adesso la famosa inchiesta Prisma, che è stata chiusa in una certa maniera, deve restituire alla Juventus quello che le compete, e questo va fatto con grande serietà, con grande concretezza. Non si può essere indicati come gli unici responsabili di certe cose, mentre ci sono state e ci sono situazioni analoghe che sono passate o in cavalleria o comunque in secondo piano. La Juventus è stata anche, ha sbagliato in alcune cose, ha pagato, ma è stata vittima anche di alcuni squilibri, diciamo così, che non fanno onore alla giustizia sportiva. Certamente bisogna mettere mano al codice di giustizia sportiva e agli organi di giustizia sportiva.
4: Ma con la Juventus.
1: Guarda, io sulla Juventus volevo fare una domanda sempre scomoda su questo argomento, però chiedo ad Antonello, proprio dall'alto della tua esperienza, no, nel calcio e di tutte queste situazioni, tutte le squadre che sono state aggredite, tra virgolette, da un punto di vista di cose eventuali illeciti sportivi, tutto quanto, si sono sempre difese fino all'ultimo, combattuto, noi siamo innocenti, non c'è niente. La Juventus invece ha avuto sempre, soprattutto quest'ultima Juventus, dal post-Triade in poi, dal 2006 in poi,
4: quasi sempre,
1: una squadra che praticamente invece, quando è stata tra virgolette indagata o comunque sono state trovate delle situazioni, praticamente non si è mai difesa. Che idea ti sei fatto tu per questo?
2: Ah, è una scelta della società, naturalmente, però voglio dire, gli atti parlano chiaro, perché ci sono delle situazioni che sono state giudicate, secondo me, in maniera non serena e non equilibrata ai danni della Juventus, che è diventata il capo espiatorio, come succede a chi sta in alto. Sai, quando stai in cima soffia il vento, fa più freddo, e quindi questo è abbastanza naturale. Però la Juventus ha scelto una linea, secondo me, di compostezza, di serietà, è andata in Serie B, ha trattenuto alcuni giocatori tipo Del Piero e Buffon, che hanno giocato in Serie B. Cioè, voglio dire, ha dato anche lì una dimostrazione di serietà. Io penso che la Juventus stia ritrovando, anche con l'innesto di un dirigente giovane come Giovanni Carnevale, con il quale ieri ho scambiato molte chiacchiere.
0: Ti ho visto, ti ho visto.
1: Chi prende la Juve in porta?
2: Ti voglio dire una cosa a proposito di Giovanni Carnevale, perché può sembrare un particolare banale, ma non lo è. Giovanni Carnevale ha dato disposizioni, tra i suoi primi atti, a parte il lavoro che farà per il calciomercato, che tutti i nuovi giocatori che arrivano alla Juventus devono prima passare dal Museo del Calcio, perché il Museo del Calcio della Juventus è un posto straordinario dove chi arriva alla Juventus deve immergersi per capire dove è arrivato, esatto. Perché la storia conta.
0: Esatto, a proposito di Carnevale già hai parlato, di Spalletti avevi già detto la tua la scorsa volta. Ti chiedo.
2: Io spero che gli diano spazio, che questa sintonia che non c'è stata con Comolli,
0: esatto.
2: ci sia invece con Giovanni Carnevale, e credo che ci sarà.
0: Esatto. È chiaro che Carnevale arriva in un momento complicato, no? Della storia della Juventus. Qualcuno dice: ma lui finora è stato nel Sassuolo, la Juventus è un altro mondo, ed è vero. Secondo te, rispetto alle difficoltà, cioè quale potrebbe essere la chiave di Carnevali, ma poi anche di Chiellini ci metto, perché no, e poi sotto il profilo, certo, tecnico dell'allenatore, ovviamente Spalletti, per riportare questa Juventus a competere quantomeno per cose importanti, magari poi non si vince, non lo so, però almeno a competere.
2: Bisogna non sbagliare la campagna acquisti, come è stato fatto invece l'anno scorso, quando sono state prese due giocatori, Davide e Openda, che non sono delle punte. La Juventus poi si è infortunato Vlahovic, ha giocato con due calciatori che non sono prime punte. Vedo che adesso si sta orientando su Colomouani, di nuovo, che potrebbe tornare, o con Sorloth, che in porta si parla di Carnesecchi, obiettivo certamente difficile, ma stimolante, voglio dire. E poi la Juventus deve ritrovare il suo stile, il suo prestigio. Credo che anche a Giorgio Chiellini, al quale io sono molto legato perché siamo stati tanti anni in nazionale, debba avere un ruolo sempre più incisivo nella immagine e nella storia e nella gestione della Juventus e della squadra, perché Chiellini è uno che può andare negli spogliatoi e parlare chiaro, guardando i calciatori negli occhi, come deve fare chi ha quel ruolo.
0: È questo che succederà, così mi è stato detto, Antonello. Potrebbe diventare tipo vicepresidente esecutivo, eccetera, eccetera. Ma staremo a vedere. Antonello, grazie mille.
1: Grazie davvero.
0: Buon tutto e buone serata. Partite a tennis, perché tu giochi a tennis. Grazie.
2: Ciao Antonello. Anche a padre.
0: Lo so. Ciao, grazie Antonello Valentini. Allora, insomma, un po' pure in difesa della Juventus. No? Adesso un amico, l'ho letto adesso, non ho fatto in tempo.
3: Claudio da Firenze. Buonasera, sono Claudio, il tuo ospite ha detto in qualcosa la Juve ha sbagliato, potresti chiedergli cosa? Adesso ormai non ce l'abbiamo più, però lui fondamentalmente ha detto che c'è stata, come diciamo sempre Stefano, disparità di trattamento, soprattutto sì. La Juventus ha pagato spesso per tutti, no?
1: Non si è mai difesa, ragazzi. Cioè,
3: questo è un altro.
1: Cioè, giriamo sempre intorno. Alla fine, poi alla fine non mandava ad andare oltre sempre con Antonello. Cioè, il discorso. Cioè, attaccano il Napoli de plusvalenza, attaccano l'Inter. Cioè, qualsiasi squadra che viene attaccata, subito i presidenti non vi permettete di mettere cose. Cioè,
3: l'attaccano l'Inter.
1: No, però dico come mettono il coso subito dopo due giorni, non permettetevi più qua là blocca. Attaccano la Juve, se c'è da pagare pagheremo, cioè sembra come, non lo so ragazzi, vabbè.
3: Questo è un vecchio discorso che facciamo ogni tanto. Guarda Stefano,
1: è come se ci fossero altri interessi superiori che alla proprietà, vabbè, non mi vado a entrare in altro discorso. Dice, non rompiamo qua, però dopo per gli altri.
3: Ma non mi pare che però la Juventus in
1: non
3: cambio.
1: Non parlo della Juventus, non parlo perché Elkan non è solamente Juventus.
3: Però non c'entra nulla con la giustizia sportiva quello che dici tu, Stefano.
1: Lo so, però io è un po' come il ricorso, il famoso ricorso del TAR del 2006. Cioè, non diamo fastidio qua, però poi dopo alla fine.
3: Vabbè, se hai sospetti dillo, Stefano.
1: No, non ho sospetti. Io le persone che non si difendono nella vita, io non credo ai buoni samaritani, non ho mai creduto ai buoni samaritani.
3: Lo so, questo è un vecchio discorso che insomma facciamo.
1: Ritorniamo
3: facciamo
1: poi
3: spesso.
1: Al discorso, chiudiamo qua. Poi, che Calciopoli, noi abbiamo scoperto le intercettazioni parallele e tutto solamente perché Luciano Moggi non si è arreso e ha pagato di tasca sua delle persone, dei consulenti come Nicola Pente, tutto il pool degli avvocati che si sono messi là ad ascoltare 400.000 telefonate per individuare quella in cui anche Facchetti, anche quella, perché sennò per la Juventus era finita lì, B con punti di penalizzazione.
3: Ma tanto è finita
1: cioè,
3: lì lo
1: qui,
3: stesso
1: qui,
3: Stefano.
1: È finita lì perché
3: purtroppo.
1: La Juve, perché certo, perché
3: è stata prescritta la questione Inter.
1: Perché certo, perché era la Juve che doveva far riaprire il processo, se invece lo riapre l'imputato dicono vabbè ma quello solo perché si sta a difendere lui. È sempre quello il discorso. Perché la Juve, mentre sentiva ammazza che intercettazioni che stanno a uscire fuori, non ha detto oh, qui buono, noi abbiamo pagato. Cioè, perché?
3: Me l'ha detto anche Alvaro Moretti, vice direttore del. Ha detto addirittura Moratti non mi chiamava, non mi salutava più. Tu lo sai che Moretti è stato.
1: Uno come è rinviare tutto sport. Era
3: esatto,
1: Alvaro. Adesso è
3: stato uno
1: dei
3: più forti, diciamo, in quel contesto lì. Guarda, mi hai citato l'Inter, Stefano. Io qualche giorno forse dirò. Ma mi hanno detto delle cose che pensiamo, ma anche oltre quello che pensiamo, sul discorso Inter, proprio generale. Mi hanno detto delle cose, Stefano.
1: Ma poi Arbitropoli, poi a che punto siamo?
3: No, ma è collegato anche a questo. È una delle cose per cui si è bloccata la situazione.
1: Ah, ok.
3: Poi magari te lo dirò privatamente.
1: Che no, sembrava proprio che dovesse esplodere.
3: Bravo.
1: Siamo esatto. Tutti al mare.
3: Che non è normale. Che non è normale una cosa del genere. Allora, Massimo da Prato, caro, che credo che sia un discretiano doc di primo pelo. Mi sembra sia uno dei primi iscritti al partito. Al PD, Partito Discretiano Italiano, dice buonasera Colomani e mi sale la depressione. Addirittura,
1: no, no, ma
3: noi
1: non
3: la mettiamo così. Che non è sicuramente uno che ci
1: se
3: fa
1: ti serve
3: impazzire.
1: Se ti serve un bomber, vai a prendere uno che quest'anno in Inghilterra, con tutte le difficoltà del caso, ha segnato un gol. Cioè, il bomber che è, prendi quello. Cioè, come alternativa, sicuramente per quello che abbiamo visto nella sua esperienza alla Juve, è meglio lui che Openda e David. Però alla Juve, se mi dici viene Colomani là davanti, ok.
3: Però devi prendere un centravanti.
1: E poi però poi mi dici, guarda, però prendo Sorlot, prendo, non lo so, confermo Vlahovic, prendo Icardi, cioè prendo là davanti, c'è un bomber vero.
3: Ma questo è
1: vero. Un bomber vero. E poi dopo, poi prende pure Colomani. Ma prima di tutto devi prendere un bomber vero.
3: Questo è il problema vero appunto della Juventus, secondo me si sta perdendo anche troppo tempo con Vlahovic.
1: Soprattutto poi Spalletti ha dato un'indicazione chiara, voglio un giocatore che faccia di salire la squadra come Højlund, allora gli prendi Scamacca, ma non gli prendi Colomani. Colomani lo puoi prendere in più, ma
3: in
1: non è
3: più,
1: quel
3: infatti,
1: giocatore.
3: Secondo me Colomani se lo è, lo vedono non come l'uomo principale lì davanti. Siamo giunti però al break, quindi con una mosca che ci sta girozzolando intorno, caro Federico Rossi.
1: E lì sta facendo entrare Federico Rossi.
3: E questo è Federico Rossi, quindi diamogli la palla a lui, dai.
5: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Ascolta Federico Rossi, io ho un po' fame, tu?
1: Pensavo, speravo a Federico, un
0: rinfresco, visto che ieri non c'era lì, almeno a quelli che... allora vabbè, comunque dai, aspettiamo, resisteremo. Allora, caro Stefano Discreti, stavamo dicendo, secondo te alla fine, passiamo un attimo, chi sarà il CT della Nazionale? Allora, ti dico questo, fermati, ti dico questo, la premessa. Federico Rossi lo ricorderà, io da qualche settimana dico, ragazzi, mi hanno detto... un mese fa circa questo era avvenuto, l'avevo detto anche a Rai, che Malagò aveva incontrato Conte e aveva avuto la disponibilità di Conte. Ora ieri, parlando tra colleghi eccetera, diceva però in vantaggio Mancini, vabbè ragazzi, può darsi, a me hanno detto questa cosa qui. E oggi la Gazzetta dello Sport in prima pagina, ecco gli uomini chiamati a cambiare il calcio italiano, Malagò da una parte, Conte dall'altra, è riuscito Conte stranamente, e poi c'era Maldini ovviamente come direttore tecnico possibile, che secondo me alla fine potrebbe essere lui. E quindi chissà, secondo te alla fine, così come sensazione, chi andrà a dirigere la Nazionale?
1: Allora, io come rinnovamento so che è impossibile, io lascerei Baldini.
0: Addirittura
1: come rinnovamento, perché Baldini viene dal basso, è uno che si è fatto, se l'è guadagnato, e ritornerebbe anche in quella tradizione italiana di avere gli allenatori che nascono dall'Under 21 e poi passano in prima squadra, quindi dai tempi sia di Bearzot, di Vicini, di Cesare Maldini. Chiaramente tra Conte e Mancini, ti devo dire che qui ovviamente Malagò ha detto una cosa intesa, io vorrei un allenatore che non viene qui per i soldi, quindi io se fossi Malagò direi...
0: No, per i soldi, cioè, ha detto capisco, però deve guardare anche al budget.
1: No, però io direi proprio per allenare l'Italia per il prossimo BN e portarla all'Europeo e al Mondiale, io metto a disposizione, dico, 2 milioni d'euro a stagione, mo dico una cifra.
0: Vabbè.
1: Te sta bene a te Mancini? No, io per tornare qua dopo che è andato a guadagnare...
0: Mancini non riprenderei nemmeno sotto
1: tortura.
0: No, però
1: dopo però... che è andato a guadagnare 20 milioni di euro l'anno, penso che se tu veramente ci tieni, ci scusa, lui dice sì, io accetto. E la stessa cosa Conte.
0: O meglio, accetto qualsiasi cifra, dovrebbe dire.
1: E la stessa cosa Conte, cioè tu alla fine sì, è vero, hai guadagnato 10 milioni di euro l'anno. Io adesso, se vuoi dimostrare l'attaccamento per la Nazionale, questa è la cifra che metto a disposizione. Sentirei
0: magari un premio se ti qualifichi,
1: se vinci l'Europeo te do 2 milioni, se riandiamo al Mondiale un altro milione, se vinci il Mondiale
0: lì si dimostra l'attaccamento
1: e
0: vero.
1: Lì dimostri
0: l'attaccamento.
1: Se invece là mi dici no, io per allenare voglio 7, io ne voglio 12, io ti dico ok,
0: no,
1: andiamo avanti con Baldini, ti dico.
0: Lo sai che i contratti sono bassi, poi Conte l'altra volta con il discorso sponsor, e lo fecero anche con Mancini, rientrò di qualche euro, però poi
1: però io ti dico,
0: mollò anche la Nazionale,
1: aveva
0: promesso di rimanere, mollò anche la Nazionale per andare al Chelsea.
1: Io qui capirei questa cosa, tra l'altro proprio
0: però
1: Chelsea,
0: Baldini,
1: notizia
0: Stefano,
1: di adesso...
0: io ho paura, scusami, ho paura che Baldini poi
1: prenda a calci i giocatori,
0: no,
1: perché
0: che
1: lui è uno di
0: non lo so, a certi poi pressione, a certi livelli,
1: ma
0: Stefano.
1: No, perché lui non è del sistema, è quello.
0: Però gliel'hanno fatto la domanda, Francesca, benvenuti, gli ha detto, presidente, ma non si può ricominciare sul CT proprio da quelli di Coverciano, dal basso, diciamo così. Ha detto, guardate, io sono d'accordo sul fatto della filiera, ha fatto degli esempi, per esempio ha detto anche, non mi ricordo, uno del passato, però forse in questo momento servirebbe un'altra figura, però staremo a vedere. A proposito, Stefano, hanno dato per morto calcisticamente Cristiano Ronaldo, invece continua a scrivere la storia del calcio, l'ex attaccante della Juve ha raggiunto un altro traguardo straordinario, confermandosi ancora una volta tra i calciatori più decisivi e prolifici di sempre, nonostante il passare degli anni, CR7 continua a essere protagonista assoluto. Ancora una volta nella storia, che cosa ha fatto Stefano? Ha realizzato una doppietta contro l'Uzbekistan di Cannavaro
1: in 6 mondiali differenti. Però adesso non è, nonostante tutto, non è l'attaccante più vecchio, perché l'attaccante più vecchio a segnare in un mondiale è Roger Millat,
0: esatto.
1: E quindi ci aspettiamo a questo punto che Ronaldo, essendo un pazzo, nel senso buono, che lui vuole sconfiggere tutti i record, si dia come obiettivo anche di quello di fare il 7° mondiale, sarebbe clamoroso. Mi volevo ricollegare un attimo, che prima hai detto al Chelsea, hai pronunciato la parola Chelsea,
0: vai.
1: perché notizia dell'ultima ora, tutto quanto sembra che il Chelsea si, mentre sembrava quasi fatto questo trattativa palestra Inter, tutto che il Chelsea sembra abbia fatto un'offerta con un ingaggio quasi il doppio rispetto all'offerta dell'Inter sul giocatore, e quindi si potrebbe ricreare una nuova situazione Leoni, ovvero che tutti davano il giocatore, l'ex giocatore del Parma, vicinissimo all'Inter, o comunque c'era anche la possibilità della Juve, del Milan, comunque in Italia, e poi ha provato a Liverpool che ha sbaragliato la concorrenza in un attimo. Sembra che il Chelsea abbia fatto un'offerta irrinunciabile all'agente del calciatore, e a quel punto al Chelsea non avrebbe un problema. Tra l'altro il Chelsea ha venduto Cucurella,
0: invece come cartellino, come cartellino quanto offrirebbe?
1: No, non so di, quindi il Chelsea, sto dicendo, non avrebbe,
0: intanto al giocatore gli dà il doppio,
1: gli dà il doppio, e quindi a quel punto l'Atalanta, io credo che il Chelsea dia, fai il prezzo, e, quella, allora, e a quel punto poi l'unica cosa che potrebbe bloccare l'operazione è chiaramente se il giocatore dice no, io non voglio andare in Inghilterra, sì, certo. Ma a Londra come fai a dire di no a Londra nel quel caso? Quindi ci potrebbe essere un rischio di un Leoni bis, dai, nel senso che è stata qui.
2: Ragazzi, io quando vi dicevo che la vera Superlega è in Premier League, questo qua è l'esempio della Superlega, perché non c'è partita, ma non tanto per il cartellino, che già pure, come dice Stefano, mettete voi la cifra, perché vanno al calciatore e gli offrono il doppio.
1: Ma se ti ricordi quando,
2: capito?
1: Quando
2: gli offrono il doppio, e tu non puoi, tu non intendo solo la Juventus, non puoi concorrere, tu club italiano, non, nemmeno con un club medio della Premier League. Eccola la Superlega.
1: Ti ricordi quando parlavamo qua, diciamo, ah, cioè, alla Juve servirebbe Tonali, e dicevo è impossibile avvicinarlo. Tonali ancora non è nemmeno iniziato il calciomercato, sì. Però il Tottenham ha provato a fare un'offerta al Newcastle e gli ha detto sotto a 100 nemmeno ci mettiamo.
0: Più l'ingaggio.
1: Adesso sembra che il Manchester City sembra che praticamente lo voglia a tutti i costi, e si parla di un'offerta di 110-120. Quindi stiamo parlando proprio,
2: ragazzi,
1: di, cioè,
2: un altro mondo, ragazzi.
1: Un altro mondo, ragazzi. Cioè,
2: un
1: quindi,
2: altro mondo.
1: Di che stiamo a parlare?
2: Allora, caro Stefano, ti do una buona notizia. La Juve continua a monitorare con grande attenzione, come rivela Sky Sport, la situazione legata a Dibu Martinez. Secondo quanto appunto detto dai colleghi di Sky Sport, l'interesse del club bianconero nei confronti dell'estremo difensore non si è mai affievolito. Il resto è una delle piste più concrete per rafforzare il reparto portieri in vista della prossima stagione. Il club torinese infatti considera Martinez un profilo di assoluta esperienza internazionale, capace di garantire qualità, personalità, leadership. L'obiettivo è concreto, perché l'ostacolo principale sarebbe, Stefano, rappresentato dalle richieste della Aston Villa. Il club inglese continua a valutare il portiere circa 10 milioni più bonus, una cifra che la Juve ritiene ancora troppo elevata. I dirigenti bianconeri starebbero quindi lavorando per abbassare le pretese degli inglesi e cercare una formula più vantaggiosa. Secondo te sono troppi 10 più bonus per il tipo che ha 33 anni?
1: Io penso che quando tu devi ricostruire una squadra devi dare un segnale, devi dare un'impronta. Se tu hai individuato quel portiere, se Spalletti ha detto questo è il leader che voglio difensi tutto quanto, alla fine un milione, 2 milioni te ne freghi, anche perché poi magari li investi per comprare un giocatore che non vale la pena. Cioè, se tu pensi che il Dibu Martinez possa essere valutato 10 più e poi alla fine ne hai dati 20 per Di Gregorio, ragazzi, su, alla fine io credo che quando tu hai individuato un giocatore poi magari dirai io vabbè, però potevamo pagarlo però se tu sei certo che quello è il giocatore giusto, non devi elemosinare, vabbè, quanto è? 10? Ecco di 10 e via, stop e vai avanti.
2: Stasera sono un po' preoccupato, Fede, perché sono 3-4 volte e sono d'accordo con Stefano Dischedi. C'è qualche bomba in arrivo verso l'ultima mezz'ora, no?
1: Dai.
2: No, sono d'accordo con lui, perché qualche sacrificio bisogna assolutamente farlo. Sei convinto che quello sia il portiere? Sì, qualcosina in più, però lo prendi. Vai, Fede, ascoltiamo qualche amigos da casa.
3: Osio Quinto, sono Paolo da Ferrara. Prima volevo entrare nel dibattito con Ale e Vincenzo per quanto riguardava Yıldız su una possibile cessione, se ci potevamo guadagnare o meno. Sarei contrario alla cessione, però sai, se arrivano quei famosi 100 milioni o oltre, sai, con quei soldi lì, chiaramente facendolo da fuori, perché dopo sanno che abbiamo i soldi, ci chiederebbero di più. Prendiamo il portiere, prendiamo un grande centrocampista e un grande attaccante e sistemiamo la squadra. E purtroppo non è del Piero, mi dispiace dirlo, non è del Piero, mi dispiacerebbe tantissimo, però ce ne potremmo anche fare una ragione. E poi ti volevo chiedere se hai qualche notizia su una voce che sta girando su Carne Secchi. Ciao e forse io sempre.
2: Grazie, hai detto bene, voce, io mi limito a quello, non ho, io vi ho detto che di Zaniolo due persone vicinissime a lui mi hanno detto che la Juventus in effetti sta facendo un sondaggio, come altri club mi hanno detto. Io ho un'idea, però poi l'aspettiamo. Però su Carnesecchi, quello che leggete voi, leggo anch'io. Mi pare di capire che forse potrebbero inserire qualche giocatore, no? Miretti. Miretti mi pare di capire che possa diventare una merce. Mi scuserà sicuramente il ragazzo. No, vabbè, contropartita tecnica, ammesso che poi lo. Può darsi anche che Sarri, sai, Stefano, che Sarri alcuni calciatori gli piace. Però, se ti, come dice Stefano, 40-50, quanto possono valutare Miretti? Domanda, Stefano. Per me Carnesecchi è il numero uno, per me, questa è un'idea mia.
1: Se tu pensi che l'anno scorso si era parlato, ricorderete, no? Quando il Napoli aveva avuto degli infortuni al centrocampo, si era parlato della volontà di Conte di prendere Miretti per rinforzare il centrocampo del Napoli come organico, come rosa, e la Juve ha detto sotto a 15 milioni non si scende, no? E quindi non credo che. Io credo che alla fine abbia fatto una stagione in chiaroscuro, ma sì. Anche Miretti, ma alla fine.
2: Chiaro scuro, Stefano, dai.
1: Però comunque sia. Io credo che quella sia la sua valutazione, quindi almeno tra i 10 e i 15 sia la valutazione giusta. Poi è ovvio che un conto è che se il Bologna, faccio esempio, viene per comprarselo e basta, stop. Se invece lo inseriamo in una trattativa, è ovvio che se tu dici Carnesecchi vale 50, allora dici per te Carnesecchi vale 50, per me Miretti ne vale 20. Cioè, lo valuto di più in un potenziale scambio, perché se dall'altra parte il portiere viene valutato una cifra superiore a quello che effettivamente vale, questo è il discorso. Non so che dire, cioè, vediamo da qui al 30, intanto vorrei capire da qui al 30 giugno, che manca poco, quindi manca una settimana, quale sarà poi, diciamo, la cessione necessaria per garantire quella parte di plusvalenza che manca.
2: Allora, anche Ravezzani un po' attaccato, diciamo tra virgolette, Malagò, perché ha detto però la Juventus lo stadio l'ha fatto, però ripeto, bisogna leggerle bene le interviste. Malagò si riferiva fino al 2000, ecco, sarebbe

0: del collega. Come rivelato da Orazio Accomando nel corso di Sport Mediaset, per la Juve non sarebbe impossibile arrivare a Marco Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza bianconera, soprattutto in prospettiva futura. L'operazione, direi anche attuale, l'operazione tuttavia richiederebbe un investimento significativo. Il cartellino dell'estremo difensore nerazzurro avrebbe infatti una valutazione intorno ai 40 milioni Stefano di euro, una cifra superiore rispetto a quella necessaria per arrivare al Dibu Martinez, se ci mancherebbe, valutato circa 10 milioni più bonus. Nonostante il costo del cartellino più elevato, Carnesecchi garantirebbe un notevole risparmio sul fronte dell'ingaggio. Ecco, anche questo, Stefano, è importante.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma ti piace Carnesecchi o no? Non mica l'ho capito.
2: No, no, Carnesecchi è...
0: Dai, su, per me è il più forte.
2: Secondo
0: per
2: me è un ottimo portiere, e per ripartire la Juventus, neanche nelle tradizioni dei portieri italiani e tutto quanto, sarebbe perfetto. Però se ti devo dire, in questo momento la Juve ha bisogno più di un... di un Dibu Martinez, quindi un carismatico tutto quanto, e poi non investirei, non spenderei tutto il budget per Carnesecchi, perché alla fine, parliamoci chiaramente, ingaggio 50 milioni di cartellino, la Juve probabilmente butterebbe.
0: Però l'ingaggio sarebbe notevolmente inferiore di
2: lo
0: Carnesecchi.
2: So, però sarebbe notevolmente inferiore, che vuol dire 4 milioni al Dibu, comunque se ne parla di 5-6, risparmi 2 milioni, dico, sul cartellino, ok, ma la differenza tra gli investimenti dei due cartellini proprio del giocatore, stiamo parlando tra i 10 e 50, no? Quindi è quello. Comunque ti confermo che anche Sky ha dato questa notizia adesso, che praticamente dice sarà decisiva la volontà di Palestra, perché è piombato il Chelsea sul calciatore.
0: È piombato il Chelsea con quelle cifre.
2: Perché Lucci oggi ha incontrato l'Inter.
0: Con tutta la Palestra, che ti pare? Con tutta
2: quindi Lucci ha incontrato l'Inter, il procuratore di Palestra, però a questo punto il Chelsea è piombato sul calciatore e quindi...
0: Allora, l'Aston Villa, due messaggi sui quali concordo, che bravi, insomma, ragazzi, perché siete sul pezzo spesso. Ma l'Aston Villa non è quella squadra che due anni fa aveva bisogno di una grande plusvalenza per potersi iscrivere al campionato, e noi siamo corsi ad aiutarle con l'acquisto di Douglas Luiz. Bravo, hai ragione, solo che non c'è riconoscenza in questo mondo. Non che per iscriversi sarebbe stata penalizzata se non avesse fatto quella plusvalenza di 6-7 punti in classifica, e quindi probabilmente non sarebbe poi cresciuta così tanto. Poi due anni dopo, cioè adesso, è arrivata in Champions League grazie anche a Emery, che sottovalutano. E poi l'altro messaggio, questo messaggio era di Massimo, poi un messaggio di Bo Afra, così ti fai chiamare, così, Sandro da Bergamo, giustamente dice Stefano: ciao ragazzi, ne abbiamo dati 20 per Di Gregorio,
2: sì,
0: perché l'Atalanta non può chiederne 40 per Palestra?
2: No, ma sono d'accordo, però alla fine, però se giochi tutto il budget per il portiere, poi dopo la Juve deve rinforzare anche altri reparti.
0: Certo.
2: Io questa cosa qua, che sento pure alcuni radioascoltatori oppure altri che si fanno tra virgolette a bindolare, tipo rinforziamo la difesa con Kim e Lukumi vendendo Gatti e Bremer, vendiamo Yıldız a più di 100 milioni e rinforziamo la squadra, vendiamo Thuram, cioè te vendi quelli buoni e poi rinforzi la squadra, come la rinforzi? Cioè, mica ci sta Moggi, che si è mosso anticipatamente, ha venduto Zidane, ma già ha preso Nedved e Thuram, Buffon, cioè il senso. Qui a oggi, se tu vedi Yıldız a 100, 120, ok, ma tutti quanti sanno che tu devi prendere un portiere, un attaccante. Dico, oh, ammazza, hai preso 100 da Yıldız, via qua. Gli chiedi Arda Güler, 90. E tu dici, allora a quel punto mi tengo quello che ho. Questa è la realtà. La realtà è che tu dovresti prima prendere i rinforzi e poi, nel caso dinanzi a delle offerte importanti, eccedere gli altri.
0: Allora, con Cesar ha giocato 45 minuti con la sua nazionale.
2: Adesso.
0: Giovanni dal Brasile, Stefano, è contrario anche lui a Frattesi e dice: Frattesi no, la sorella sì. La sorella non gioca a calcio, Vai Fede.
2: Beh, la sorella andava bene pure a McKennie andava bene.
3: Guardo a Roma, a parte che noi stiamo mostrando a questo mondiale un McKennie strepitoso e un David che ha fatto una tripletta.
0: Beh, David lo voglio vedere con la Svizzera.
2: Prendiamolo subito,
3: stai
2: David.
3: Stai dicendo che la Juventus non è rappresentata, stiamo facendo una figuraccia. Ma il Napoli come è rappresentato?
0: Ma che ci frega
3: del Napoli? Che stanno facendo i grandi giocatori del Napoli?
2: Ma che ci frega
3: del Napoli? Della Roma? Malen, fenomeno Malen, come sta andando?
0: Leonardo, questa è Radio Bianconera, però.
3: Grande Inter, l'Inter dei miracoli, no, l'Inter dei campioni. Come stanno andando i giocatori dell'Inter a questo mondiale?
0: Allora, Leonardo, ti do una notizia: sei su Radio Bianconera e parliamo di Juventus. Allora,

0: Gli altri, francamente, a me non interessa. Detto che a me non sorprende McKennie, perché per me, continuo a dire, ma ancora con McKennie, lo vogliono tutti, uno così che fa 3.000 ruoli, lo vogliono tutto. Tutti su David voglio aspettare domani contro la Svizzera, sicuramente un test più probante, magari segnasse un'altra tripletta, perché dice Stefano...
1: Così lo vendiamo subito, prima della partita successiva l'ho venduto io. Però quello che dicevo io, sinceramente, perché me frega a me delle altre squadre, è che siamo cresciuti, almeno per quello che mi riguarda, a me, perché è nato,
0: io sono nato ai finali 200 giocatori.
1: Cioè, io cito un po' di mondiali in sequenza, Argentina 78, metà, cioè 8 titolari della Juve di quell'Italia, no? Quella là.
0: Sì, certo.
1: Italia Spagna 82, 7 juventini titolari nell'Italia più Platini e Boniek, ragazzi. 86 comunque l'Italia ormai era un po' vecchio, però comunque Platini arriva fino alla semifinale trascinando la Francia. Italia 90, comunque sia, i calciatori che avevi e tutto il resto, Schillaci, bomber del mondiale. Nel 94 non era una Juve che vinceva gli scudetti, comunque il giocatore che vince il pallone d'oro è tuo, Roberto Baggio, e tutto il resto. Nel 98 non ne parliamo, era la Juve degli anni di Lippi, quindi avevi tutti quei calciatori fenomenali, Del Piero e tutto quello del resto. Nel 2002
0: Leonardo, cioè, storicamente non la Juventus,
1: quindi alla fine 2006 praticamente, come giustamente ricorda sempre Luciano Moggi, senza che ne avanti, era quasi tutta l'Italia a partire dall'allenatore, il vice Ferrara, la squadra in campo, gli avversari, Trezeguet, Zidane, Nedved, cioè siamo passati comunque da mondiali in cui tu eri sempre straprotagonista o con giocatori italiani o comunque comunque con i tuoi stranieri che erano leader, erano fenomeni. Da altre parti?
0: A 6.
1: Allora si sei passati a quelli che sono al massimo con primari messi a di in America, Canada l'altro giorno, oppure Canada, non mi ricordo nemmeno con chi ha segnato, David.
0: Col Qatar.
1: O comunque
0: con il Qatar.
1: Con giocatori così.
0: Contro il Qatar.
1: Io sto dicendo che comunque questo è il mondiale ad oggi, è il mondiale di Harry Kane, di Salah, di Ronaldo, di Messi, di Haaland, Mbappé, non ce n'abbiamo uno che sia della Juve,
0: no,
1: questo dico, è il livello.
0: Solo 6 nazionali, Stefano, perché sei infortunato Holm, sì. Ma sono veramente pochi, Leonardo. Detto che dell'altra squadra a noi interessa il giusto sotto quest'altra.
1: Ma che mi frega che Lukaku non rappresenta il Napoli, che non si regge più in piedi, però magari entrerà pure in condizione. Non è che ci interessa a noi che Malen, anzi è un aggravante che Malen, Koeman dica qui il livello è differente, perché se sta di proprio che il campionato italiano fa ride, è arrivato questo a gennaio e l'abbiamo spacciato come il nuovo Ronaldo quando alla Aston Villa non giocava e non aveva
0: però
1: mai segnato,
0: è stato deciso della
1: senza
0: Roma.
1: Dubbio, cioè, senza dubbio, però
0: magari l'avesse avuto la Juventus,
1: magari, però ti fa capire il livello dell'attuale calcio italiano, cioè questo non giocava in Inghilterra, in Germania non è che avesse mai segnato con questa continuità, è arrivato qua invece sembrava un cecchino infallibile,
0: certo.
1: E Koeman ti dice qua sta avendo difficoltà perché il livello del mondiale è superiore a quello che è abituato.
0: Allora Marco ci scrive: scusa Quinti, ma allora aveva ragione Giuntoli a voler vendere il Diz per comprare altri? Però a me non risulta volesse vendere il Diz.
1: Quando comunque, mai ha venduto? Cioè,
0: io penso che vendendo a 100 milioni per comprare Nico Pazza a 60 sarebbe un upgrade importante, ma con Cesao non lo vuole nessuno. Marco da Roma: a me non risulta che Giuntoli volesse, però magari tu hai notizie diverse, e volesse vendere il Diz. Io non so fino a che punto Nico Pazza sia, anzi non credo sia più forte di Diz, però sono punti di vista.
1: Ovviamente adesso c'è l'onda emotiva del fatto,
0: certo,
1: che Yıldız con la nazionale turca,
0: che però non c'entra nulla,
1: è stato eliminato, quindi non ha dimostrato nulla, quindi tra l'altro è arrivato alla fine di una stagione
0: anche
1: in cui
0: Çalhanoğlu non ha dimostrato nulla, eppure uno dei centrocampisti più forti,
1: è arrivato in un momento in cui c'è arrivato
0: stava male,
1: fisicamente
0: ma stava male
1: tutto il resto,
0: su,
1: quindi
0: dai,
1: alla fine
0: non massacriamo il Diz, ragazzi, su. Fabrizio da Parma: ciao Quinti, ma sinceramente la sensazione che ha dato Malagò, quella di uno che vuole ripulire il calcio, che vuole cambiare lo status quo, quando l'ho sentito parlare prima delle elezioni e dopo, ho pensato che quelle parole l'avrebbe potuto pronunciare anche Gravina, se vogliamo anch'io o chiunque altro. Guarda Fabrizio, io ti dico questo: aspettiamo, aspettiamo, vediamo intanto anche le scelte, non solo del CT, ma soprattutto secondo me dei collaboratori. Vedi Maldini, lui ha detto, quando gliel'abbiamo chiesto ieri, ha detto: ho parlato con Maldini, ho parlato con Del Piero. Per esempio Maldini potrebbe essere l'identikit del direttore tecnico. Vediamo le scelte e poi magari cominciamo a dire qualcosa. Buonasera, belli di sera, sembra che Bremer voglia rimanere alla Juve, bellissima notizia. Vlahovic non si capisce ancora cosa voglia fare, ormai Vlahovic che non trova la squadra che gli dà tanti soldi, cara Terry. Ormai il 30 giugno alle porte, grazie Quintiliano per il grande lavoro fatto ieri, un saluto, un abbraccio ad entrambi. Terry, non ha nominato Stefano, questa è la notizia della serata, ragazzi.
1: Eh sì,
0: ha detto ad entrambi, così entrambi, un passato,
1: vabbè.
0: Allora, questo l'abbiamo letto prima, Massimo da Prato, buonasera Colomani, e mi sale la pressione. Con questo messaggio di Massimo credo che possiamo anche, caro Federico, caro Stefano Dischedi, passare la palla a Federico Rossi e prepararci per l'ultimo tratto di trasmissione.
1: Olè.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, Paolo, non so da dove scriva, ricordiamo che Zaniolo juventino male non fa. Ti ricordi quelle, Stefano?
1: Sì, come?
0: La Roma gli disse: questo è da Juve. Insomma, il povero Zaniolo, quando arrivò alla Roma, fu costretto a togliere le immagini su Facebook, o addirittura chiuse il profilo, non
1: sì,
0: mi ricordo.
1: Era ragazzino, sì.
0: Esatto, perché tutte cose sulla Juve, perché lui è tifoso della Juventus, e il papà oggi, quando gliel'ho chiesto, ho parlato con papà, dai, ve lo posso confessare. E volevo far intervenire, ma giustamente Stefano mi ha detto: preferirei di no. Io ho detto: ma gli è rimasto un po' di cuore bianco-nero. Mi ha mandato una faccina sorridendo, capito? Quindi, evidentemente.
1: Era un buon giocatore il papà.
0: Vabbè, insomma, a livello.
1: Un buon giocatore di ovviamente.
0: Sicuramente, una brava persona.
1: Di Serie B, diciamo, più
0: queste sì, cose. Perché loro hanno iniziato dalla Spezia, credo che siano di quelle parti, mi pare. Però, insomma, hanno iniziato. Soprattutto il papà ha iniziato lì. Buonasera, Quinti. Buonasera, Stefano. Zaniolo non si discute a tecnica, fisica ed è duttile come giocatore. Io lo prenderei subito. Mi è sempre piaciuto. Angelo non è un mio amico. Vai, Fede.
4: Quindi per ora a me mi sta piacendo Nico Gonzalez, non è che la Premier lo sta guardando e ci molla 50 piotte invece di darla all'Atletico Madrid. Piero da Palermo.
0: Piero, non lo so, non so cosa dirti Piero, lui da quello che leggiamo vuole tornare a restare all'Atletico Madrid, non so quanto venga valutato, perché poi l'Atletico Madrid per esempio su Sorloth sta facendo un po', no? Sta giocando come dice Stefano, approfitta, però tu se vuoi veramente Nico Gonzalez, allora io ti dico vabbè, per me vale 40, tu valuti Sorloth 40, io valuto, non lo so però, ma sta giocando Stefano, io il mondiale ti dico la verità?
1: Ha giocato anche abbastanza bene.
0: Si sta
1: mettendo in mostra. Chiaramente non rientra, cioè non è titolare. Ad esempio, sta facendo molto meglio di Lautaro Martinez, che ad oggi sta
0: che
1: facendo.
0: Forse fa un lavorone pure.
1: Che
0: no,
1: sta Lautaro facendo un mondiale non all'altezza. Poi, chiaramente, là davanti c'è Julian Alvarez, poi c'è Messi.
0: Non è semplice,
1: quindi
0: ragazzi.
1: Non è semplice, però è uno che quando viene inserito
0: è uno che
1: se Spalletti ce l'ha a disposizione, secondo me se sta bene fisicamente, perché poi alla fine
0: gli dà spazio, non da titolare.
1: Il problema di Nico Gonzalez non è tanto se gioca, non gioca, che rendimento è. Il problema di Nico Gonzalez è che non ha avuto mai
5: una tenuta fisica
1: perché se avevo sempre grossi problemi fisici, è vero, quindi, quindi alla fine gioca una partita poi ne salta due, quindi questo è il problema.
5: Anche se tra i tre ti ricordi i famosi acquisti, secondo me è quello che qualcosa l'ha fatta nella Juventus, mi riferisco gli altri a Lucas Luiz e Coppa Mendes, che invece devono essere quelli in grado di far fare il salto di qualità. Vai Fede.
6: Buonasera Quinti, buonasera Stefano.
1: Ciao. Buonasera.
6: Sono Sergio da Tuscania.
5: Sergio.
6: Riguardo al tuo quesito su Zaniolo, mi sono appena collegato. Visto il campionato scorso e le condizioni fisiche, se i prezzi sono da Juve di questo periodo, io lo prendo e lo prenderei. Viste anche le difficoltà del Brian Diaz. Non te lo danno oppure non vuole venire, adesso si sentono tante voci.
5: Certo.
6: Però io ti ripeto, visto come è andato l'Udinese, ha dimostrato di essere guarito perfettamente, si spera, e lo prenderei. È diventato quello che, o sta diventando quello che prometteva da ragazzino.
5: Speriamo.
6: Stiamo a vedere. Comunque volevo anche farti i complimenti per la giornata di lunedì. Roma,
5: ieri,
6: seguendo tutto lo svolgimento, si spera che sia il cambiamento del calcio italiano. Complimenti e buona serata.
5: Grazie, ciao, Sergio. Ciao. Grazie a te. Sul cambiamento, vabbè, qualche punto interrogativo, Sergio, onestamente c'è, anche perché ricordiamoci sempre che Malagò è stato ovviamente votato dalle componenti, e come dice qualche amico mio, prima o poi qualcuno ti potrebbe pure tirare per la giacchetta, nel senso che su alcune cose, però ragazzi, vediamo, dai, vediamo anche delle persone delle quali si servirà dal punto di vista tecnico, quindi vari Maldini o chi per lui, ma anche dal punto di vista dirigenziale, magari, che ne so. Io, ecco, una cosa mi auguro, che però alcune figure, non faccio nomi, vengano tolte dalla Federcalcio, alcune figure che sono palesemente di parte, e non vado oltre. Vai Fede.
7: Ciao ragazzi, Marcello, provincia di Chieti. Quindi sì, felicissimo di risentirti. Io la penso come te. Per me, se la Juve riesce a prendere Zaniolo, fa un buon acquisto. Io la vedo un giocatore molto duttile, ma soprattutto con molta tecnica. Speriamo, io me lo auguro che riusciamo a prenderlo, anche perché non vorrei sbagliare, ma penso che sia anche un tifoso juventino.
5: Sì, sì.
7: Fino alla fine, forza Juventus.
5: È un
7: ciao.
5: Tifoso della Juventus, grazie, grazie. Allora, Claudio D'Ammazzea, ciao Quinti, sposo in pieno tutto quello che ha detto di Scriti. Ecco, questo già per esempio
1: bravo.
5: Non depone in tuo favore. Certi giocatori non possiamo comprarli, quindi cerchiamo dei prestiti che ci aiutino a migliorare fino alla fine. Allora, tutto giusto, Claudio. Però bisogna capire sempre se te li danno meno, non è semplice. La Juventus purtroppo è qui la bravura poi di Carnevali, è che non ha forza contrattuale in qualsiasi tipo di contratto voglia fare, in prestito, non in prestito. La forza contrattuale purtroppo non è quella di una volta, ahimè. Allora, sentiamo l'elenco di Vincenzo, se sei d'accordo Stefano. Da cedere, Di Gregorio, sì o no? Ok, Rui, vabbè, sì. Cabal, sì o no?
1: Oddio, Rui, Mario Rui,
5: vabbè. No, Mario Rui, sì. Rui quel ragazzo, vabbè. Sì, sì. Cabal, sì o no?
1: Assolutamente sì.
5: João Mario?
1: João Mario, sì, sì.
5: Artur?
1: È della Juve?
5: Sì, esatto, è tornato.
1: Che strano,
5: Douglas,
1: che è tornato.
5: Douglas Luiz non lo vuoi nemmeno provare? Non lo proveresti?
1: A meno che Spalletti non dica io questo era un giocatore che avrei voluto
5: provare.
1: Rilanciare. Provare, però un giocatore che hai pagato 50 milioni, provare dopo due stagioni così vuol dire che se poi vai male hai polverizzato.
5: No, lui diceva nella tournée estiva, attenzione, non provare durante la stagione, cioè fammelo vedere, ci proviamo, che ne so, un miracolo. Poi Azic, sì, per fare le ossa forse.
1: Hadžić è quel classico giocatore che venderei, però magari mi lascerei una possibilità di recompra, una chance.
5: Perfetto, ti faccio tre nomi: che Open Dagop, Menes e Zegrova, tutti e tre via, no?
0: due sicuri, i primi due. Anche Zegrova?
1: Zegrova farei la stessa cosa. Cioè, lo darei, se ho la possibilità, lo darei un anno in prestito al Sassuolo. Dico, tanto è di una squadra di questo tipo che vedo se in una squadra che ha meno impegni e meno competizione, lui può rilanciarsi a essere un giocatore vero, cioè che può giocare 20 partite titolari, 25 partite, questo.
0: E allora poi io valuto. L'amico ci dice: confermare Vlahovic e Gonzalez, entrambi o uno dei due, tutte e due? Entrambi,
1: se avessi la possibilità di confermare entrambi.
0: Due. Acquisti, Vicario?
1: O?
0: No, Vicario secondo lui.
1: Meglio di Di Gregorio. Io però.
8: Meglio di Gregorio, Stefano.
1: Io vorrei sempre il Dibu Martinez.
0: Ok. Zaniolo, l'hai detto quello che pensi? Sì, come riserva. Ah, poi,
1: come giustamente ha detto il nostro ascoltatore precedente, ad una cifra
0: congrua
1: si potrebbe valutare. Vabbè. Comunque.
0: Poi un centrocampista, è chiaro, però bisogna vedere chi è, un terzino. Italiani faresti, Stefano?
1: E italiani chi c'è stato? Orto Palestra che chiedono 50, non lo so. 60, chi è? Zappacosta? Non lo so, perché non poi so alla fine quanti dirci. Ce ne sanno italiani? Cioè, gli unici terzini forti, diciamo, italiani sono Di Marco che è all'Inter, quindi, e Palestra. Poi ci sono dei buoni giocatori che potrebbero fare, ma alla fine io mi tengo cambiato, quindi... Gli italiani non è che vedo tutti questi nomi,
0: Allora invece Lorenzo da Roma dà una frecciata, secondo me entrambi, Stefano, diciamo così, però
1: soprattutto a Federico Rossi,
0: però non so se ce l'abbia con noi, perché noi, almeno io, non rientro in questa cosa che lui scrive. Molti non vogliono Colomani soltanto perché non sarebbe una figurina nuova, tra virgolette, lo scrive, figurina nuova. Li conosco troppo bene, i nostri tifosi, Lorenzo da Roma, quindi non ce l'ha con noi. Io per esempio, a me non fa impazzire. Se però dovesse essere preso come secondo attaccante, anche per il fatto che lui vuole alla Juventus, sì, ma non è il mio attaccante preferito. Poi se ti riferisci a alcuni tifosi, non so, Stefano, se magari perché non è una figurina nuova.
1: Chiaramente da quando è passato a quasi 100 milioni al Paris Saint Germain, dall'Eintracht Frankfurt, ha avuto una fase calante nettamente che forse è dipesa dal fatto che non si è mai più ripreso dal gol sbagliato all'ultimo secondo nella finale del mondiale contro il Dibu Martinez, perché per quelle sono occasioni che ti capitano una volta nella vita.
0: Avrebbe vinto il mondiale.
1: Quello praticamente era un gol del gol, era l'ultima
0: della
1: azione.
0: Della vita.
1: Quindi quello non si è più ripreso. E lui negli ultimi 5 anni praticamente ha una media gol, considerando che alla Juve ha segnato pure abbastanza, lui ha una media gol di 7-8 gol all'anno. Se questo è il bomber per la Juve, ragazzi.
0: No, vabbè, ognuno ha le sue idee. Ok, vai Fede.
9: Ciao Zio Quinti, ciao Stefano e Simone da Roma. Simone. Innanzitutto, Zio Quinti, complimenti per il grande lavoro che ha fatto ieri
0: nella norma
9: della Federcalcio per le elezioni. E niente, io ho una domanda: ma solo io sono contento che Bremer resta? Perché si è sempre parlato in questa radio come questa approssimarsi cessione di Bremer come se fosse un qualcosa o di necessario ma addirittura di benefico. Per me non ci sarebbe stato niente di benefico, perché allora noi stiamo facendo delle annate in cui stiamo facendo letteralmente piagne o ridere chi ci detesta.
0: Dipende, sì.
9: I giocatori buoni che ci abbiamo sono pochi, qualcuno ce l'abbiamo e fra questi è Bremer, che è una garanzia. Cioè, sì è vero, ci portano soldi, ma vendere i giocatori forti, cioè i giocatori buoni, vuol dire che te, oltre a prendere altri giocatori per migliorare la squadra, devi prendere i giocatori che li sostituiscono, perciò è tutto ancora più difficile. Perciò ben venga che quelli forti vengono, più che altro c'è da cedere gente come Cambiaso, come Openda, come David, che sta facendo anche un buon mondiale, questo no Bremer, cioè.
0: Allora Simone, io di Stefano già lo so, non lo venderebbe mai, e ora ti rispondo io come la penso. È chiaro che è un top che non sarebbe da vendere, però bisogna contestualizzare come sempre. Primo, ha una clausola rescissoria di 58 milioni che parte dal primo luglio e finisce il 10 agosto. Valida solo per l'estero. Se si presentasse un club straniero con 58 milioni, deve parte per forza. Ma poi tu non lo venderesti a 58 milioni un 29enne che ha subito due interventi chirurgici al ginocchio sinistro? Domanda. Se poi mi dici in assoluto, io non lo venderei. Però ci sono anche altri discorsi da fare. Poi tu hai detto no, nella radio lo vedete come una cosa necessaria se non benefica. Non so a chi ti riferisca, alla radio siamo tanti. Io ti dico il mio pensiero. Stefano non lo venderebbe mai, giusto?
1: No, io non lo venderei.
0: Non so se abbia cambiato
1: idea.
0: Non
1: lo venderei assolutamente. Però quando si parla di rinforzare la squadra terza, io potrei essere, e ripeto, fare un discorso di questa portata quando uno dice guarda, la Juve prendono con la clausola accessoria o comunque danno 50 milioni per Bremer, ma la Juve ha già preso, non lo so, sparo due nomi a caso per farti capire il livello, no? Però ha preso Koulibaly a parametro zero che torna a fare due stagioni, oppure Kim un anno in prestito dal Bayern Monaco perché Spalletti dice Kim a me mi dà garanzie. Allora io prendo praticamente un giocatore che lo sostituisce, già che so che ha un ottimo livello a parametro zero, dico, tanto per dire, o comunque ha una cifra.
0: Kim non lo sarebbe perché no,
1: dico,
0: contratto fino
1: no,
0: al
1: io dico un prestito, dico proprio un prestito.
0: Quindi solo in prestito.
1: Quindi, quindi prenderei Kim in prestito, vendo Bremer e dico con i soldi di Bremer compro due giocatori in un altro reparto. Allora io dico, allora in questo senso potrei capire l'operazione, ma quando sento dire vendo Bremer per rinforzare la difesa e vado da Lukumi 30 milioni, ma io ragazzi, cioè io su queste cose proprio dico, cioè, ma Lukumi vedi da prima la Juve, io se dovessi prendere, posso dirti chi prenderei in difesa?
0: Vai.
1: A una cifra proprio così che secondo me la Juve avrebbe bisogno.
0: Devo uscire dallo studio, no, avvertimi
1: no,
0: prima.
1: No, te lo dico. Vai. Uno dei giocatori più scorretti della Serie A, uno dei giocatori più però carismatici, più Yerry Mina del Cagliari.
0: Vabbè, ragazzi, dopo questa possiamo chiudere in anticipo, Fede. Dopo questa, ragazzi,
1: se devo prendere un giocatore di carisma, di uno che non molla mai,
0: vabbè,
1: uno proprio.
0: Guarda,
1: che...
0: anche Lukumi è un figlio di buona donna.
1: Sì, però Yerry Mina, però Yerry Mina non può costare quella cifra.
0: Allora, nel frattempo, caro Stefano Discreti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non si sblocca la trattativa per Colomani tra i due club perché i costi dell'operazione continuano a essere troppo elevati secondo la Juventus, dato che dovranno acquistare diversi calciatori in tanti reparti, seguiranno giustamente aggiornamenti. Quindi io non so quanto stia chiedendo, ora vogliono anche Thuram, anche se le due cose sarebbero disconnesse, staremo a vedere. Vai Fede.
10: Massimo da Lecce.
0: Massimo,
10: no, io sono per Zaniolo tutta la vita, a parte che l'avrei voluto già da tempo Zaniolo. E comunque sta bene nonostante le due operazioni,
0: sì, sembra
10: bene,
0: che
10: con l'Udinese era grintoso e poi ragazzi è juventino. Prima che incominciasse a essere professionista lui stava in curva e tifava Juventus, pertanto a noi serve gente così. Zaniolo tutta la vita
0: e poi ha quella faccetta da C di cui parlava Spalletti, che per esempio disse non hanno né Open Da, o meglio dovrebbero avere Open Da e De Vidi, ci vuole un po', ecco perché Dibu Martinez, magari lui ce l'ha un po' esagerata perché alcune volte è troppo esuberante, però magari uno, io sposo la teoria sua su Dibu Martinez. Carnesecchi sarebbe il preferito perché è italiano, perché
1: sì,
0: secondo
1: perché
0: me
1: è giovane,
0: però se non puoi prenderlo perché vogliono tanti soldi, Dibu per me.
1: Però non lo pagherei mai 50 milioni. Te lo dico,
0: questo
1: beh,
0: nemmeno io.
1: A me piace
0: io.
1: Tanto Carnesecchi, però ribadisco
0: troppi
1: poi
0: soldi,
1: una vecchia
0: soldi.
1: Battaglia già precedente a Coppa Miners, dice ma come Discreti, non io non è che non avevo mai detto non volevo Coppa Miners, però io ritenevo Coppa Miners un giocatore da 25-30 milioni. Ragazzi, per me Coppa Miners 60 milioni è una rapina a mano armata. Così come ti dico, Carnesecchi a me piace, ma Carnesecchi a 50
0: troppi,
1: milioni,
0: ragazzi,
1: no, a 50 milioni devi prendere Donnarumma, devi prendere il Buffon di un certo livello, devi prendere forse Maignan, nel senso, ma non Carnesecchi, ragazzi.
0: Lo stesso Svilar della Roma.
1: Nemmeno Svilar.
0: Svilar è più
1: sì,
0: forte
1: è bravo.
0: Di Maignan,
1: no.
0: Come no? La Roma se sta in Champions League, a parte male.
1: Sì, la prima parte. Sì.
0: La prima parte Stefano gli ha salvato delle partite clamorose.
1: Però non pagherei nemmeno Svilar quella cifra.
0: Allora, Michele da Fiumicino, che siccome Stefano lo sappiamo che abita a Fregene, quindi sicuramente sarà un amico.
1: Sì, Stefano Discredi
0: dice: ciao Stefano Discredi, stava per dare una sua teoria che io sostengo da sempre. Dal 2006 in poi John Elkann sacrifica la Juve per altri interessi. Allora Michele, scrivici quali, così come Stefano Discredi magari svelaci qualcosa, no? Perché è inutile dire lanciare delle bombe, dare dei sospetti e poi non dire cosa. Quali sarebbero queste cose
1: le
0: segrete?
1: Le bombe di mercato? No, è che quando tu sei seduto a più tavoli e quando hai...
0: Ma dai, cerca di andare diretto, non fare... Non girare attorno al raccordo anulare.
1: Io devo dire...
0: Vai dritto all'uscita.
1: Guarda quante sovvenzioni, quante manovre di fiscalizzazione.
0: Ma non c'entra nulla la Federcalcio, Stefano.
1: Non la Federcalcio, però se tu non dai fastidio, poi alla fine riesci...
0: Vabbè, non lo so, non mi convince, devi andare un po' più diretto. Poi quando lo deciderai un giorno me lo dirai. Vai Fede.
11: Buonasera Radio Bianconera, Ralf da Verona.
0: Ralf.
11: Allora, sto sentendo il dibattito e sta parlando Stefano dicendo di andare a bussare al
0: Real
11: negozio Real Madrid. Io la sposo la sua teoria,
0: ma?
11: E in particolar modo c'è un giocatore che secondo me è molto chiuso, che è Ceballos o Ceballos, non so come si pronuncia,
1: che
11: a mio avviso è un buon giocatore, non un fenomeno, però un buon giocatore. Ovviamente con i centrocampisti che ha Real si trova un po' chiuso e secondo me lì si potrebbe trattare, portare via di una cifra interessante e non credo neanche che prenda uno stipendio da top player, per cui secondo me è un profilo da seguire. Diceva anche Camavinga secondo me è un buon giocatore, è una buona tecnica, però caratterialmente lo vedo un po' fragile. Buonasera Ralf.
0: Grazie Ralf, che ne pensi Stefano?
1: Beh, Ceballos è stato accostato più volte alla Juventus
0: in passato, sì,
1: comunque di caratteristica è un regista puro. Chiaramente nel Real Madrid non è semplice giocare, se pensate che quest'anno il mediano, diciamo, quest'anno hanno messo Valverde a terzino destro e hanno, e hanno arretrato a mediano Bellingham, è il problema di quando tu fai queste squadre, diciamo, squilibrate,
0: sì,
1: che poi pensi che vinci tutto e poi alla fine non vinci niente. E ti serve un allenatore come è successo nel Paris Saint Germain, che è Luis Enrique, quando dice: ma com'è possibile che il Paris Saint Germain non vince con Messi, Mbappé, Neymar? Com'è possibile? Non corre nessuno. Invece tu devi fare delle squadre funzionali. E uno dice: ma com'è possibile che il Real Madrid si è indebolito con l'acquisto di Mbappé? Il Real Madrid non si è indebolito con l'acquisto di Mbappé. Il Real Madrid si è indebolito nel momento che hanno detto: ok, Mbappé gioca, però non togliamo nessuno degli altri. Cioè, comunque Vinicius Junior gioca titolare. Comunque, allora Bellingham, che giocava trequartista quando prima non c'era Mbappé, l'hanno portato a mediano. Valverde, che era il mediano, l'hanno messo a terzino. È lì che indebolito.
0: Stava un po' di caos
1: quest'anno. Troppi davanti, non puoi giocare con 6 punte, con 5 giocatori offensivi, non puoi fare questa cosa qui. Perché poi a un certo punto mancano gli equilibri e che succede? E succede quello che succede, che alla fine vai fuori, non vinci nulla.
0: Io ho letto, ma non lo conosco, dico la verità, Stefano, anche questo interesse per Fran García, che è un terzino sinistro.
1: Sì,
0: Giocato poco quest'anno.
1: Ha giocato poco, comunque il Real, veramente, io ti ripeto, voglio, aggiungiamo un'altra squadra per dirlo, Madrid e Londra, sponda Chelsea, forse Manchester anche. Forse Manchester, perché lì ci sono veramente gli esuberi, ma non un esubero. Tanto. Ce ne stanno 15-20.
0: Ma possibile che non ne scopriamo nessuno noi? Un simil McTominay, per esempio.
1: Quindi alla fine c'è.
0: Come tipo,
1: guarda ad esempio, Real Madrid andava a prendere poi Cucurella dal Chelsea. Quindi alla fine lì effettivamente c'è Fran García, c'è Mendy adesso che si hanno preso Cucurella. Quindi alla fine il senso è così. Però queste squadre che hanno queste mega rose, è lì che di andare a vedere. Poi ovviamente ti ripropongono sempre quei nomi ciclici, no? Tipo Sancho, Rashford,
0: Greenwood alla Roma.
1: Quindi alla fine è ovvio che a volte magari ti può dire pure male, perché però è chiaro che l'Arsenal hanno uno dei nomi accostati all'attacco a Juve è Gabriel Jesus, che a me sinceramente non è che fa
0: per l'ennesima volta
1: che non è che fa impazzire,
0: nemmeno a me.
1: Però dice: ah, non gioca titolare all'Arsenal perché hanno davanti Havertz e Gyökeres.
0: Ma quello è relativo, perché alcuni riserve degli
1: però
0: altri campionati,
1: però è uno che ha sempre segnato e che quindi magari con un,
0: però non è il centravanti di cui parlavamo
1: non
0: prima,
1: non è nemmeno quelli spalliti. Se dopo mi dici: guarda, però Sterling, voglio 15 milioni di euro a stagione, 20, perché no. Lì quelle, no. però altrimenti uno le può valutare, perché il fatto che non giochi titolare in una squadra di questa portata non vuol dire che non siano giocatori bravi. Il problema è sempre quanto li devi pagare. Questo quella,
0: certo. Gianni dice: ma vogliamo rinforzare il centrocampo che è l'anima della squadra? Ma magari se dipendesse da me, da Stefano Dischetti, subito lo rinforzeremmo. Come sempre, ecco, questo è un altro amico, ha fatto le superiori con Stefano, poi si è trasferito a Milano, se, Tiziano. Come sempre, anche se non mi ha risposto al messaggio, ha ragione Dischetti, bisogna confermare Baldini, ormai Baldini è andato, ragazzi. Meglio bianconere allo stadium al concerto di Sfera e basta. Maglie bianconere alla Juventus Stadium al concerto di Sfera. Vabbè, dai, ci sta. Mia figlia mi ha detto vorrà andarla a vedere questo Sfera. Ma come
1: anche
0: canta?
1: Federico Rossi.
0: Che canta? Io non lo so.
1: Anche Federico Rossi vuole andare a
0: vedere. Sarà uno di questi di adesso. Sandro da Bergamo. Ciao ragazzi, ma ne hanno dati 20 di milioni per dire. Ah, questo l'avevamo già letto, è vero. Vai, Fede.
12: Ciao Zio Quinti, sono Simone da Pisa.
0: Ciao.
12: Io ritorno su Nico Gonzalez, che praticamente è la prima riserva della nazionale che è campione del mondo e che sta ben figurando nel mondiale. Io dico, a me non piace, però se piace a Spalletti, perché non provare a riportarlo a Torino? E poi, se l'Atletico davvero lo vuole, perché deve pagarlo 20 milioni? Soltanto 20 milioni, visto che è comunque un nazionale argentino campione del mondo. Perché bisogna sempre farci prendere per il naso tutte le volte che abbiamo un calciatore da vendere, che ci vogliono rifilare meno di quello che valgono, e per i suoi sparano alle cifre astronomiche. Non so cosa ne pensi. Ciao.
0: No, hai ragione, però non è che riportarlo a Torino, lui è tornato a Torino perché il prestito è finito. Sul discorso soldi hai ragione tu. L'accordo, nel caso in cui fosse scattato il riscatto, scusate il gioco di parole, ma ci sta, era di 32. Ovviamente non ha, diciamo, conseguito tutte le presenze per far modo che si concretizzasse questo riscatto, e lo ha rimandato a Torino. Però hai ragione sul fatto che secondo me non è male come calciatore, tant'è che il Ciolo Simeone lo vorrebbe. Loro non hanno fatto scattare il riscatto per poi contrattare e chiedere uno sconto. Ora da 32 però non mi puoi offrire, secondo me, 25, non lo so, soprattutto se poi io ti chiedo Sorlot, allora facciamo uno scambio, non dico alla pari ma quasi, Stefano, non lo
1: certo.
0: So, queste sono un po' le dinamiche. L'ultimo e ci salutiamo, vai Fede.
13: Buonasera amici cari, buonasera Quint, buonasera Stefano,
0: Francesco.
13: Io vi ascolto. Con riferimento all'idea di Stefano, tre acquisti, io vi ripongo il quesito, ma gli esterni, cioè gli esterni bassi, mi pare siamo veramente carenti. E poi con questa pregiudiziale, che è quella delle cessioni, che vedo veramente come impresa ardua. Vi ascolto e vi abbraccio.
0: Sulle cessioni hai ragione, sarà un compito arduo, difficile. Sugli esterni, Stefano Bassi, ci vorrebbe un vice Calulu, no?
1: Solo... Sto dicendo, Calulu abbiamo scoperto veramente un gran colpo. Poi, nel senso, io ovviamente se c'è un'offerta importante per Cambiaso si può valutare, altrimenti Cambiaso può fare entrambi i ruoli. A quel punto dovresti sperare perlomeno che dall'under 23, comunque sia, ti riesca un Savona, perché Savona secondo me non era male per essere alternato a entrambe le cose come giocatori, se no puoi andare a valutare qualche profilo anche in Italia, che non devi per forza andare per forza, non esiste solo Palestra, 50 milioni e tutto quanto. Cioè, dico tanto per dire, prima ho detto il nome di Zappacosta, poi chiudiamo. Zappacosta ormai ha 35 anni, ha una certa età. Vabbè, però quando è stato preso dall'Atalanta, che aveva fatto già una sua carriera, poi comunque ha fatto una carriera importante, quindi qualche di questi giocatori che comunque hanno un rendimento costante anche in squadre inferiori, no? Allora a quel punto devi andare a vedere senza strapagare dei calciatori.
0: Questo è. Allora siamo giunti al termine, grazie Fede Rossi, grazie a tutti,
1: grazie
0: voi,
1: a
0: grazie a Stefano
1: ci
0: Discreti.
1: Sentiamo venerdì,
0: ciao a tutti.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Need Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
15: No, no, no, no, no, no, no, no. Non ci siamo, non cominciamo nel modo migliore questa nuova avventura. Noi vogliamo avere e abbiamo una grande fiducia nelle istituzioni, non vogliamo partire polemici, no, non vorremmo partire polemici nei confronti della nuova presidenza federale. Siamo stati i primi a dire viva Malagò, non abete perché altrimenti non si cambia niente, anche se qualche perplessità un po' dietro ce la tiriamo. Però diciamo che questi primi passettini non è che hanno proprio prodotto uno scenario incoraggiante, perché noi, caro Presidente federale, saremo molto fiduciosi, vogliamo fidarci, uno dice peggio di come stavamo non si può, poi magari c'è il timore che possa anche accadere, per carità, però. Non può dire che se i grandi presidenti del passato, Moratti, Berlusconi, Agnelli, cito testuale, avessero rinunciato a uno o due calciatori per fare gli stadi, oggi avremmo un patrimonio. No. Che magari questo lo si può dire ai Berlusconi, ai Moratti, al 90% del calcio italiano, ma alla Juventus, caro presidente, direi proprio di no. Perché altrimenti vuol dire che proprio viviamo fuori dal mondo. È un presidente federale che deve rialzare il mondo del calcio, non può vivere fuori dal mondo del calcio, perché la Juventus il suo stadio con Andrea Agnelli se l'è costruito nel 2011, noleggiando il terreno attorno a quello che era il vecchio delle Alpi per 99 anni, costruendo, addirittura andando a valorizzare, a rivalorizzare, riqualificare, meglio, questo è il termine, riqualificare una zona difficile attorno a Torino, con tanto anche di altre infrastrutture, che poi non è che ho fatto solo lo stadio, ho fatto la Continassa, che non è roba da poco, voglio dire. Ok, tu dici vabbè, la Pinetina, Milanello, tutto a posto. Parliamo di stadi? Ok. 2011 la Juventus inaugura il suo stadio. Prima Juventus Stadium, poi Allianz Stadium. Non ci si può sbagliare, perché lo racconta la storia. In quello stadio, per esempio, c'è una squadra che ha vinto 9 scudetti di fila. 9 scudetti di fila. Da quando è stata buttata giù e ci arriviamo, nessun'altra squadra ne ha vinti 2 di fila. Non dico 3, 4, 5, 2. Non è arrivata a 2 di fila. Poi ci arriveranno, tutto a po', ma per arrivare a 9, secondo me, passeranno ere geologiche. Forse non accadrà mai. La Juventus lo ha fatto nel suo stadio. Andrea Agnelli presenziava i lavori. Era il periodo in cui Del Piero voleva firmare il suo contratto in bianco. Mettete voi la cifra, io ci voglio essere. Si facevano riunioni su riunioni a casa Juventus con, ricordi, presidente Andrea Agnelli, che aveva il caschetto in testa, andava a presenziare i lavori. La Juventus nel 2011 si è costruito il suo stadio, riqualificando la zona, Continassa, eccetera, prima ancora di prendere i campioni, perché anzi si ricostruì il Fortino e poi cominciò a metterci dentro i campioni. Se vogliamo utilizzare un campione su tutti che la Juventus ha portato a casa, dopo i Tevez, gli Higuain, i Dybala, i Mandzukic e quant'altri, proprio il campione top top top fu Cristiano Ronaldo, no? Ricorda l'aereo che vola con Andrea sopra, che va in Grecia a far firmare il contratto, il brindisi con Mendes, Ronaldo e tutta la combriccola di amici, per poi portarlo finalmente in Italia, a Torino, quando poi nel calcio italiano tutti quanti sfruttarono l'arrivo del grande campione alzando i prezzi dei biglietti in strutture fatiscenti, mentre la Juve aveva il suo stadio. E Ronaldo entrava negli spogliatoi di queste strutture fatiscenti e diceva: ma oggi che ci alleniamo, a calcetto? Dove siamo? In quale parrocchia siamo andati a giocare? Ma questa lo spogliatoio è solo per me, gli altri hanno ognuno uno spogliatoio? No, guarda Cristiano, questa purtroppo è la situazione del calcio italiano. Ma non alla Juventus, dove lui naturalmente quando arrivò vide le strutture, chiaramente, come racconta una leggenda, dopo aver rifiutato il Napoli, perché era arrivato prima il Napoli e lui, insomma, a cuor pesante disse: no presidente, io vorrei vedere tanto a Napoli, vorrei venire tanto a Napoli, queste meravigliose strutture degli anni 90, ma mi trovo purtroppo ho dato una promessa alla Juventus. 2011 l'Allianz Stadium, poi nel frattempo non è finita lì, perché la Juventus nel 2016, era il marzo se non ricordo male, sì era il marzo 2016, costruì addirittura J-Medical, altra infrastruttura costruita da un presidente visionario, Andrea Agnelli, che nel frattempo 2019, proprio quando aveva preso Ronaldo, anzi mentre era sul volo per andare a prendere Ronaldo, cominciava a chiacchierare con il suo staff: dobbiamo fare l'hotel, intanto compartecipiamo alla costruzione dell'hotel, poi ce lo prenderemo più avanti. Promessa mantenuta, perché nel 2019, con partecipazione alla costruzione del J-Hotel, altra infrastruttura di un polo bianconero straordinario, hotel poi definitivamente riscattato il maggio scorso. Tutto questo lo faceva la Juventus, caro presidente Malagò, costruiva, guardava al futuro. Sapeva che aveva bisogno delle infrastrutture per dare magari uno spunto agli altri club. Fatelo anche voi, perché noi abbiamo vinto uno scudetto, ne abbiamo vinti due, ne abbiamo vinti tre, già al quarto consecutivo c'era un grido d'allarme tra virgolette. Agnelli diceva: guardate qua, se non crescete voi, che noi continuiamo a vincere, non ci serve a niente, perché continueremo a distaccarci da quelli che sono gli altri campionati con stadi rifatti 10 volte, 8 stadi diversi soltanto a Londra. Ci sono stati degli stadi, adesso non ricordo quale, Wembley, fatto 3 volte. La Juventus costruiva, la Juventus vinceva, la Juventus indicava una strada. Poi arrivò il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono scudetto addirittura con il campione impacchettato dentro, e gli altri presidenti, caro presidente federale neoeletto, invece di dire: oh bella, noi dobbiamo metterci alla pari della Juventus, dovremmo costruire anche noi le infrastrutture invece di prendere qualche campione. Certo, loro prendono anche i campioni, perché nel frattempo hanno costruito prima ancora di prendere i campioni, hanno anche dove metterli questi campioni, dove farli giocare, hanno una loro arena di proprietà credibile, fatta bene, forte, altre infrastrutture, dovremmo farlo anche noi. E invece cosa ci sentimmo dire? Bisogna fare qualcosa per fermare la Juventus. Nel 2022 sapete cosa successe? Juventus fermata, sì, con gli errori di Andrea Agnelli, sì, con il volo di Icaro che si brucia le ali e cade giù perché voleva volare troppo in alto per cercare di arrivare da solo, trascinando il movimento calcistico italiano verso i campionati più ricchi. Poi capito che gli altri non ti seguivano. Chi ci ama ci segua, non l'ama nessuno la Juventus se non i tifosi della Juve, gli altri la odiano, nessuno la seguiva, allora io devo inventarmi qualcosa. Superlega, affrettiamo i tempi, storia che abbiamo raccontato mille volte, che poi ha portato a far innervosire anche quelli dell'UEFA, non solo quelli in Italia, quindi grande dispiegamento di forze anti-Juve, Juve buttata giù. Ora, nel 2026, con un europeo che sarebbe diviso tra Italia e Turchia, di cui, e ribadisco, presidente federale, che forse manco questo sa, l'unica struttura ritenuta idonea per poter ospitare l'europeo è proprio l'Allianz Stadium, non si può dire che se ai tempi Agnelli avesse fatto lo stadio, avesse aperto un mutuo per fare lo stadio invece che comprare i campioni, mettendoci allo stesso piano di quegli altri che invece non hanno fatto niente, e allora sarebbe stata diversa la storia, perché la Juventus la storia la sapeva quale doveva essere, la costruì, la strada la indicò. ma il movimento calcistico, invece di seguirla, la buttò giù la Juventus. Proprio con quella giustizia sportiva, che sempre lei ha detto ha operato bene. Peccato che invece la Corte di Giustizia Europea, con ogni probabilità, perché già lo ha fatto, ma il giudizio del magistrato non è vincolante, ma arriverà il dispositivo della Corte di Giustizia Europea tra una ventina di giorni circa, il 16 di luglio se non ricordo male, arriverà una spallata, perché che cosa dirà la Corte di Giustizia Europea? Che i verdetti della giustizia sportiva possono e devono eventualmente essere riscritti o cancellati dalla giustizia ordinaria. Perché se io faccio il dirigente o il presidente di lavoro, la giustizia sportiva non mi può togliere questo lavoro, soprattutto con un provvedimento iniquo, perché di quello si trattò, di un provvedimento iniquo, oltre che di una farsa, l'ennesima, anzi la seconda più grande dopo Calciopoli. Mentre le altre cose le mettiamo da parte, chiudiamo gli occhi, quella è fatta bene, le altre non si sa più niente, non ne parliamo, va bene così. No, ma ci penserà la Corte di Giustizia Europea. Memo per tutti quanti i tifosi che lo scriveranno. Ovviamente significa che alla Juventus restituiranno punti, restituiranno titoli, restituiranno situazioni. Semplicemente sarà una spallata, come a dire, la giustizia sportiva va rifondata, perché così non funziona. Quella giustizia sportiva che il presidente Malagò dice che ha operato bene nei confronti della Juventus. E non ci siamo. Noi vogliamo avere fiducia nelle istituzioni, ma non ci siamo. Poi qualcuno mi ha scritto privatamente, e lo ringrazio perché è un amico che ci ascolta, adesso non mi ricordo esattamente chi, ma lo vado a dire subito perché onore a chi ci ha scritto. Mi ha scritto Matteo dal Club Zebrati, che spesso ci contatta e probabilmente ci sta ascoltando anche adesso, che giustamente mi aveva detto: ma è vero che qualora, insomma, la giustizia sportiva desse ragione ad Andrea Agnelli e quindi la Corte di Giustizia Europea si mettesse da parte di Agnelli, in quel caso l'attuale dirigenza della Juventus potrebbe impugnare la nullità degli impegni passati e quindi di fatto cancellare quello che è stato un accordo, un patteggiamento fatto? In linea teorica sì, io l'ho detto a lui, lo ribadisco a voi cogliendo l'occasione del messaggio che mi ha mandato. Ma in linea pratica è impossibile, perché significherebbe avviare da parte della Juventus una lunghissima, interminabile e dispendiosa per ambo le parti battaglia legale, che magari vinceresti anche contro la Lega che ti ospita, nella quale giochi. Quindi immaginatevi che cosa, a che cosa andrebbe incontro la Juventus. Questo per far capire che quel patteggiamento è nato anche probabilmente dal fatto di dire: ok, mi devi buttare giù in mille modi diversi, mi devi attaccare, devi far pagare solo a me, allora stringiamo, facciamo finta la mano, noi ci rimettiamo in piedi, speriamo di farlo, ne parleremo anche in questa puntata naturalmente, e poi dopo ci riprendiamo quello che è nostro, come diceva qualcuno in un noto in una nota serie TV, ci rimettiamo in piedi e ci riprendiamo quello che è nostro sul campo. Però mi sembra un buon inizio, Presidente. Bisogna aggiornarsi un pochettino, perché la storia è molto diversa. Anzi, se si deve costruire qualcosa, bisogna cominciare dalla giustizia sportiva. E se qualcuno ha dato l'esempio, è stata proprio la Juventus. Detto questo, buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi in cabina di regia. Non lo vedete, ma c'è, ha cambiato semplicemente postazione. Buon pomeriggio anche ad Alessandro Santarelli. Ciao Ale!
16: Eccoci, grazie, mi hai messo con un cartone.
15: Beh, vedi, carino. Ti ho riconfigurato, c'è un cartone, le cuffie.
16: Carino.
15: Guarda, sì. Ti assomiglia un po', più o meno.
16: Sì. Intocu.
15: Smettila, dai, inquadriamo inquadriamo il vero Alessandro.
16: È da stamattina che mi dici che non fa altro che urlare. Intocu,
15: lo so, sono momenti di calura.
16: Sono momenti... Sì, dovete sapere che insomma alcuni nostri collaboratori vengono colpiti fortemente dal caldo e entrano intorno alle 14 e se ne vanno alle 17. Vabbè, esatto. Detto questo, Maran, posso dirti che non sono molto d'accordo con la tua polemica, pensa?
15: Ah, addirittura, no, perché non
16: nel senso, perché ho letto l'intervista, no, le dichiarazioni. Lui ci mette un po' tutti dentro. È chiaro che non doveva metterci Agnelli, perché è l'unica che insomma l'ha fatto lo stadio. Però lui parla anche di Sensi, parla anche di Cragnotti.
15: Sì, ma parla anche di Agnelli.
16: Sì, ed ha sbagliato. Però secondo me lui voleva dire se le società negli anni 90, quando c'erano i soldi, avessero investito nelle strutture, oggi saremmo in un'altra condizione. Poi è chiaro, non c'era. Sì, nel 2000, certo. Lui parlava degli anni 90,
15: 90-2000, quindi... perfetto, l'hai fatto nel 2011, lo stadio non si costruisce, come sai bene, in due giorni, e no, per no, arrivare certo, ad certo. avere in concessione per 99 anni in affitto un terreno, evidentemente c'è un lavoro dietro che devi fare. Oltretutto ti ricordo anche che noi venivamo da Calciopoli, tra le altre cose, certo. Nella quale la Juventus subì un ulteriore processo e pagò le colpe per tutto il movimento calcistico, quella che è la vera Farsopoli. Allora tu il 2006 vieni buttato in Serie B, a 90...
16: il 2011 inauguri lo stadio, fai vedere quello che hai fatto e quello che
15: capisci,
16: hanno fatto.
15: No?
16: Sono strad'accordo con te, Vincenzo. Il messaggio, allora, lui ha sbagliato a inserirci la famiglia Agnelli, perché è quella che poi, e non è poco, però il messaggio lanciato da Malagò è un messaggio che ci sta, cioè lui fondamentalmente dice sì, c'erano gli anni in cui i soldi circolavano, invece però di investire sulle strutture si è investito soltanto sui calciatori, ed ecco come ci troviamo oggi con la mano davanti.
15: Però negli
16: dietro,
15: anni 90,
16: quindi...
15: ti ricordo, scusami se ti fermo, negli anni 90 giusto, ti ricordo che la nostra patria, l'Italia, ok, inaugurò e giocò il mondiale in casa.
16: Sì,
15: arrivarono tantissime soldi pubblici da investire nelle strutture. E ci sono degli stati che ancora non lo hanno completate quelle strutture.
16: Bravo.
15: Ma negli anni 90 si costruì compatibilmente con quello che si poteva fare. E arrivarono dei campioni, si visse il momento di benessere. Poi qualcuno, Sensi e Cragnotti appunto, pur di andare a vincere... E lo sai la storia di Unicredit, la storia di Cirio, e poi Cirio. Ci possiamo mettere anche il Parma con Tanzi, esatto, poi ce ne sono state altre di cose dopo. Allora la polemica nasce dal fatto che se si deve fare sempre di tutta un'erba un fascio,
16: in questo
15: anche
16: caso
15: sulle cose
16: fare,
15: in cui la Juventus ha dato un esempio, allora ricordo... Non a te, che sono abbastanza arrabbiato, ma ricordo che noi ci siamo sentiti dire qualche anno fa dal presidente federale uscente che il Napoli era un modello da seguire.
16: Come no?
15: Allora, certo, quello è un modello bene. Da seguire senza infrastrutture. La Juventus, che le infrastrutture se le costruite, ma è stata buttata giù invece di essere imitata, viene buttata nel calderone delle squadre che non ha saputo investire quando poteva.
16: Infatti questo è l'errore di base di questo tipo di dichiarazione, perché negli anni 90, e io me lo ricordo bene, come tu ricordi anche te, sono stati costruiti non degli stadi, sono stati costruiti delle cattedrali nel deserto con l'obbligo di costruirci le piste di atletica, perché ti ricordi il CONI impose l'obbligo di mettere le piste di atletica, che poi hanno di fatto rovinato gli stadi, ma non perché l'atletica non si debba fare, ci mancherebbe altro, ma perché le visuali degli stadi erano impossibili. Basta ricordarci il delle Alpi, ma basta andare per esempio ancora al San Nicola di Bari, che è uno stadio folle per come è stato concepito e come è stato per come è stato realizzato, ma ce ne sono tantissimi. Basta pensare a come hanno ristrutturato il Maradona, anzi no, non lo chiamo Maradona, perché poi io ho letto alcune polemiche e sono d'accordo, quello di Maradona in Messico è stato il più grande furto mai perpetrato, però è passato alla storia il gol di mano e va bene. Comunque al San Paolo di Napoli abbiamo visto come l'hanno ristrutturato, quindi siamo in Italia purtroppo, Vincenzo, e lo sappiamo bene, quando ci sono di mezzo soldi pubblici hai visto come li abbiamo utilizzati. Dopodiché il concetto di base, escluso la famiglia Agnelli che non doveva tirare in mezzo, il concetto di base purtroppo è giusto, perché si è guardato al proprio orticello, al proprio interesse, quindi vincere, indebitarsi anche in alcune situazioni in maniera drammatica, per poi rimanere con niente in mano, perché oggi il mondo del calcio italiano a livello di strutture non ha niente. Citavi prima giustamente l'unico stadio a norma che è il nostro, aggiungiamoci quello di Udine, ma Udine sono stati lungimiranti come la Juventus, ma quanti anni dopo? Perché la seconda società che si è fatto lo stadio di proprietà, in realtà comprandolo, cioè affittandolo per 99 anni, è il Sassuolo.
15: Anche il Frosinone.
16: Il Sassuolo. Mm. E poi il Frosinone. Però lo Stirpe, è chiaro, non è a norma.
15: Non è a norma, certo. Riguarda.
16: Però oggi ci sono la Juve, lo Juventus Stadium, Udine, che ha fatto esattamente la stessa cosa, ristrutturando anche lì uno stadio che era stato rifatto per i mondiali del 90, bruttissimo, e mi dispiace dirlo, oggi è bellissimo, Poi c'è Sassuolo con lo stadio di Reggio Emilia e poi c'è Frosinone. Questi sono gli stadi di proprietà in Italia. Quindi, concetto giusto, non ci doveva mettere la famiglia Agnelli.
15: No, tra l'altro, solo non ci doveva mettere la famiglia Agnelli. Sarebbe stato corretto per una volta dire c'è un modello da seguire, che non è il Napoli, vabbè, ma il modello vabbè. Vabbè, perché altrimenti noi deponiamo sempre le armi, ci prendiamo sempre dei caproni anche quando noi abbiamo fatto bene le cose. Non l'hai fatti negli anni 90, l'hai fatti il 2011 e mezzo, c'è stato Calciopoli dove sei dovuto andare un attimo in Serie B, ricostruirti, tornare a vincere. Certamente non ti potevi mettere a costruire lo stadio, ma è lo da stadio, allora certo, che si cominciava a pianificare.
16: Dal 96 che la Juve aveva il progetto dello stadio.
15: Bravissimo, quindi ti trovi che sono quelli i tempi in cui la Juventus si è messa a lavorare per lo stadio e ci vogliono
16: certo
15: quei 20 anni per arrivare alla conclusione che poi sono stati quelli raggiunti? Poi rispondo a Maria Grazia che ovviamente ogni cosa che dice il sottoscritto non va bene, no, si riferiva a Sensi e Cragnotti, a Cragnotti e Sensi. Leggo il testuale, tanto è scritto nero su bianco, basta leggere. Molte volte ho sostenuto che alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, quando il nostro campionato era ancora il primo al mondo, i nostri magnifici presidenti Moratti, Berlusconi, Agnelli, ma anche Cragnotti e Sensi,
16: esatto,
15: avrebbero potuto rinunciare a uno o due ingaggi di calciatori. La Juve, Milan e l'Inter avanti a tutti, e la Juve c'entrava perché la Juve il suo progetto l'aveva costruito
16: e aveva, già il progetto,
15: esatto, certo. Ma anche Cragnotti, quindi dopo e vabbè anche loro, però insomma, ma insomma cosa? Allora non è una questione di voler fare una polemica adesso, una battaglia contro questo, anche se poi ci siamo sentiti dire sempre da Malagò che la giustizia ha operato bene nei confronti della Juventus in occasione della vicenda Prisma, e non mi sembra che sia andata proprio
16: quello,
15: così, visto che la procura di Torino non era competente a indagare, ma era quella di Roma, e visto che la Juventus come giustizia sportiva ha pagato come unica squadra prima che si svolgesse una reale indagine, un reale

0: vicino. Ora, Bergamo, io allo Stadio Nuovo, così come Udine, non ci sono mai stato, ma immagino che ci sono state anche opere di urbanizzazione intorno. A Torino, come raccontavi, Vincenzo, è stato costruito proprio un quartiere, perché ve lo ricorderete, chi ha una certa età come il sottoscritto, prima, quando andavi al Delle Alpi, lì non c'era assolutamente niente, era soltanto un
1: Nulla.
0: grandissimo parcheggio e non c'era niente. E come diceva Vincenzo, il quartiere non era nemmeno dei migliori.
1: No.
0: Oggi c'è l'area 12, quindi c'è un grande centro commerciale, ci hanno costruito tutte degli edifici, quindi hai addirittura riconvertito tutta l'area. Non so se a Bergamo è stato fatto
1: Riqualificato.
0: lo stesso, è riqualificato,
1: Sì.
0: non so se a Bergamo è stato fatto lo stesso e a come si dice, e a Udine è stato fatto lo stesso, però ecco, il concetto evidentemente è quello. Ora, chi è che si è portato avanti col progetto stadio? La Roma, ma forse nel 2027 metteranno la prima pietra, forse, e poi mi sembra che ci sono tante parole, Vincenzo, ma pochissimi fatti. A proposito del modello, il modello Napoli, addirittura non ci sono bagni a Napoli, o se ci
1: Adesso il
0: sono, insomma.
1: famoso stadio nuovo, ho messo la prima pietra 6 mesi fa e si è bloccato di
0: Sì.
1: nuovo già tutto. Poi, che il problema non nasca soltanto dalle società, ma dalle amministrazioni comunali che non sono in
0: Questo è vero.
1: grado di aiutare o comunque contribuire, perché non bisogna cambiare la struttura architettonica dello stadio esterno, pensa a
0: Pensa al
1: Firenze,
0: Flaminio,
1: e pensa a Flaminio,
0: la
1: pensa a
0: follia del
1: Firenze, non
0: Flaminio.
1: si può cambiare. Questa è una follia tutta italiana, della quale poi bisognerà dialogare con la politica, ovviamente. Ma abbiamo visto anche lo stadio Milan, del Milan e dell'Inter, quante polemiche ha attivato all'interno della politica stessa per permessi che sembravano lineari, poi meno lineari. Insomma, ci sono indagini in corso anche da quel punto di vista là. Ma questo non significa che per una volta tu non possa indicare la Juventus. Ad oggi, avrebbe dovuto dire, l'unico stadio che può ospitare l'Europeo è la Juventus, che si è mossa per tempo. Gli altri si devono mettere all'altezza.
0: Vincenzo, ma se quando noi abbiamo fatto lo stadio, 2 anni dopo, il professor ingegner dottor Guarinello ha aperto un'inchiesta sull'acciaio, ma te ti ricordi questa roba qua?
1: Certo
0: Cioè,
1: che me lo
0: noi siamo in
1: ricordo,
0: un
1: certo che me lo
0: paese dove,
1: ricordo. Ma
0: appunto,
1: quando
0: quindi di
1: io ti
0: cosa ti
1: dico che a noi,
0: meravigli?
1: mentre la Juventus costruiva, gli altri hanno fatto a gara a buttarci giù in tutti i modi. Faccio lo
0: Certo.
1: stadio, c'è cioè l'acciaio scadente, faccio la squadra e le plusvalenze. Ragazzi, questa è una cosa da guardare perché quando io sono un fiume in piena, fermami. Quando io
0: Intomu!
1: da
0: Intomu!
1: presidente federale
0: Sì,
1: mi.
0: però fermiamolo, fermiamolo
1: Sì, poi lo
0: perché.
1: fermeremo. Quando io da presidente federale mi insedio, sicuramente ci sono una serie infinita di cose da fare, che il nostro calcio è morto, non sta agonizzando, è morto. Dopodiché, però, io devo guardare anche al sistema, perché è il sistema che non ha funzionato, perché è stata sempre una caccia alle streghe nei confronti della Juventus. Poi sì, qualcuno dice, però noi ci siamo stati al gioco. Siamo stati a volte anche costretti, poi sicuramente anche la
0: Costretti.
1: società ha commesso degli errori, la proprietà ha commesso degli errori, però qua stiamo parlando di un sistema calcio che invece di seguire i modelli e crescere insieme al modello, ha cercato di buttare giù i modelli perché non sapeva mettersi all'altezza.
0: Vincenzo, siamo di fronte, però dobbiamo fermarci
1: Sì.
0: a un sistema calcio che è alla canna del gas e lo sappiamo. Malagò, che peraltro non dimentichiamo, è stato molto amico dell'avvocato. Ci sono delle foto, no, che lo ritraggono accanto all'avvocato. Le famiglie erano evidentemente amiche, però Malagò si è preso una gatta da pelare notevole, notevole, notevole. Perché? Perché qui devi ricostruire, cioè, oddio, a buttare giù, è già stato buttato giù tutto dal povero Gravina e dai suoi sodali, però onestamente è un'impresa titanica, io non lo so se ce la farà. Mi pare di leggere anche che Conte non sarebbe convinto ad andare alla nazionale, che Maldini ha delle riserve. Insomma, in bocca al lupo è partito male, in bocca al lupo glielo dobbiamo fare, perché comunque se si risolleva il mondo del calcio è chiaro che ne va a beneficiare anche la Juve, però è difficile, Vincenzo, è difficile, non so se ce la farà. Lui al CONI onestamente non ha lavorato male, anzi, non ha lavorato male neppure al comitato Milano Cortina. È un grande manager, poi tifoso della Roma, questo è un problema suo, speriamo non diventi un problema nostro, però ha davvero un Himalaya da scalare, e lo deve fare al momento a mani nude.
1: Allora ci fermiamo.

0: Per ora, prima pausa, se volete continuarvi a esprimere sul tema lo potete fare, poi piano piano ovviamente apriamo il dibattito anche su quello che speriamo sia il prima possibile mercato della Juventus, e come abbiamo sempre detto partirà dal portiere e dall'attaccante. E ieri, come sapete bene, quindi Liano Giampietro di Radio Bianconera, da solo, intervenendo, cioè facendo intervenire Giovanni Carnevali, gli ha strappato un "ci stiamo lavorando" a Colomani. Questo se ringraziamo la stampa che ci ha citato, la stampa inteso come giornale.
1: Beh,
0: la stampa,
1: che ci ha citato. Sì, poi c'è chi è invece scorretta e non cita le fonti, che poi però ti chiama e dice però non mi hai citato.
0: Non mi hai citato.
1: Ma se te sei il primo.
0: Certo. Vabbè, comunque, altra storia, altro giro, altra corsa, ci troviamo tra pochissimo.
2: Eccolo.
0: Ci troviamo tra poco.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Questo è, come piace dire a me, Santa, lo sai.
1: E questo è.
0: Allora, tanti messaggi che stanno arrivando, ci comunicano anche che fuori alla New Balance Stadium non ci sono i parcheggi perché è costruito abbastanza vicino alla città.
1: No, allora io lo stadio lo conosco bene perché ci sono state tante volte, però pensavo che, parlate nella parte bassa della città, pensavo che avessero fatto anche delle opere di urbanizzazione, invece evidentemente
0: non è così. No. Massimo da Nocera Inferiore dice: le dichiarazioni di Malago non sono casuali. Secondo lui il fatto che non si riesce proprio a dare i meriti dovuti, soprattutto si tratta di Juve. Io quest'ultima
1: parte la
0: sposo in pieno. Ma qual è stato l'ultimo presidente federale? Ma no, perché tu devi avere la carezzina, la coccolina, perché chi se ne frega. Però chi è stato l'ultimo presidente federale o l'ultimo politico del calcio che ha fatto i complimenti alla Juventus per la gestione? Perché non si vincono 10 scudetti, 9 scudetti di fila così facilmente,
1: Nessuno,
0: non si costruisce, non lo fa nessuno. Perché se lo fai, sei juventino, ha un altro governo juventino, eccetera, c'è il palazzo, loro sono là dentro portati, non c'è onestà in questo paese, questa è la verità. Perché noi siamo i primi a raccontare quando le cose non vanno bene, le storture, a metterle in prima pagina citando le fonti, però ci sono altri che invece,
1: che se no ti telefona,
0: sì bravo, chiama, però ci sono
1: 5.000
0: appunto, però ci sono invece tanti altri che proprio davanti a una qualsiasi merito della Juventus proprio non ce la fanno, la mettono piuttosto nel gruppone di quelli che hanno sbagliato anche se non hanno commesso gli stessi errori. Però le plusvalenze le fanno tutti, all'acqua di mare. La Juventus condannata. La giustizia ordinaria la devi aspettare. Per la Juventus no, diamo precedenza a quella sportiva. Poi la ordinaria chi se ne frega, aspettiamo. Non funziona così.
1: Comunque diamo anche una buona notizia, Vincenzo. Oggi la Juve ha lanciato la campagna abbonamenti.
0: Sì.
1: E secondo me in maniera molto corretta, intelligente, ha deciso di lasciare invariati i prezzi. Anche perché non si preannuncia una campagna acquisti da fuochi d'artificio, credo che croce che campioni non ne arriveranno, e quindi si chiede un atto d'amore, e quindi si fa al prezzo dell'anno scorso. La cosa che non riesco a capire, Vincenzo, forse perché è un momento in cui veramente c'è poco da mettere in mostra, ma hai visto cosa sta facendo il social media manager della Juve tutti passati, tutti i campioni del passato. Oggi addirittura hanno messo Ronaldo con scritto l'ombra sta per finire, sta per tornare alla luce. Cioè, o il caldo dà noia anche a Torino, immagino, oppure è una strategia di marketing. Hanno messo Zidane, ora hanno messo Ronaldo, sì, due sì, giorni sì. fa hanno messo Dybala. Certo, si ritorna al ragionamento di ieri, non so chi potresti mettere ora, chi metti?
0: Quindi sei costretto, perché
1: con Miners,
0: guarda,
1: chi metti?
0: Guarda che tu non, Arthur, hai detto una sciocchezza, cioè hai dato, hai sollevato la domanda, hai fatto la domanda e ti sei dato una risposta. Quando nelle ultime volte hanno cominciato a mettere, parlare di Juve, Locatelli, sì, li hanno sfondati, allora dici ok, prendiamoci un po' di vacanza anche noi dagli insulti, mettiamo i campioni del passato, così intanto ricordiamo quelli che eravamo, lo ricordiamo a noi stessi, quelli che dovremmo tornare a essere, e non facciamo sfondare i giocatori che ci sono ora, anche perché e poi c'è un equilibrio delicato. C'è un equilibrio delicato. C'è un equilibrio delicato anche. Sai qual è il delicato?
1: Quale?
0: Allora, già fai difficoltà a cedere i giocatori in questo momento.
1: La miseria.
0: Se questi giocatori, oltre a essere messi in vendita dalla società, sono scaricati dalla piazza, dalla piazza, quelli ti dicono, io ti devo venire a fare un favore, quindi fai il prezzo, lo faccio io, non lo fai tu. Guarda il caso Julian Alvarez, che ha messo in imbarazzo l'Atletico Madrid, pronto a fare azioni illegali contro il Barcellona per quello che è successo. Poi c'è un triatirino là in Liga, fantastico, tra tutti e tre, veramente stanno i tre ragazzini che litigano, attaccato il Real Madrid, querelato perché voglio 150 milioni per Julian Alvarez, e l'Atletico Madrid dice c'è una clausola da 500, con 500 te lo porti via, 500 milioni ovviamente, altrimenti non è vendibile. Poi il Barcellona, lo vogliono 500, altrimenti non lo vendo. Ma intanto Julian Alvarez ieri che cosa fa? Ti dice forse è il momento di andare via, e metti in imbarazzo il club. Ecco perché poi i giocatori molte volte sono filtrati dagli uffici stampa, con ogni probabilità, che quando parlano creano più danni che altro.
1: E da qui, secondo me, Vincenzo, così entriamo anche un po' nelle cose di più stretta attualità, si può arrivare a quel messaggio di Bremer. Perché io credo che dietro quel messaggio di Bremer, cioè che vuole rimanere alla Juventus, ci sia anche un po' di strategia. Perché oggettivamente grandissime offerte non ne sono arrivate. Voglia di pagare la clausola mi sembra ce l'abbia nessuno, e quindi quel like messo poi al post del caro Gianluca Di Marzio, e io ci vedo una grande strategia, Vincenzo, perché tanto è inutile che ci giriamo intorno. In questo momento siamo fermi al palo, l'unica trattativa in piedi almeno che si conosce è quella di Kolumani, e va bene, ormai me ne sto facendo una ragione anch'io, credo che arriverà la Juventus. Però quello che ci manca, caro Vincenzo, sono le richieste per i giocatori in uscita. Oggi leggevo che Spalletti non ha messo nessun vincolo su Thuram, che quindi Thuram può partire.
0: E c'è l'offerta del Paris Saint-Germain, pare.
1: E c'è l'offerta del Paris Saint-Germain.
0: Kolumani in cambio di Thuram. Cioè, ovviamente, probabilmente non alla pari, ma quasi, perché alla fine la Juventus valuta Thuram sui 40 milioni, il Paris Saint-Germain lo valuta 40-45 con Kolumani, quindi a quel punto, se ci fosse questo pari e patta, alla Juventus dovrebbero stringere un po' i denti, perché servono i contanti, per la verità.
1: Lo so.
0: Non è che servono i contanti, perché chiariamo anche questo concetto, che sennò poi dopo raccontiamo una mezza verità. Hai bisogno intanto di sfoltire la rosa, uno, di abbassare molti ingaggi, perché sarai costretto comunque ad alzarlo, eccetera. Non è che non puoi comprare se non vendi, ma è chiaro che se hai una rosa di 30 giocatori tu devi comunque vendere e sottostare anche un po' a quelli che sono i paletti UEFA, eccetera. Per cui se riesci a incassare è meglio, e intanto porti a casa quello che devi portare entro il 30 di giugno. Dopodiché, se ci sono degli scambi fattibili che ti possano far cadere comunque in piedi, si fa, tutto sommato.
1: E lì, Vincenzo, io penso una cosa, che se la Juve dovesse cedere Thuram, cosa che non mi trova particolarmente d'accordo, ma capisco, mi trovo ancora meno d'accordo per Kolumani, ma capisco, a quel punto io ho la sensazione che il posto di Thuram potrebbe essere preso da Kessié, perché il giocatore lo puoi prendere, ci sono dei contatti con la gente, lui se vuol tornare in Italia è disposto a fare uno sconticino, tutto sommato alla Juve ci viene, non ha posto il paletto Champions. Perché se te c'è di Thuram è chiaro che un centrocampista devi andare a prendere a tutti i costi, e lo devi prendere cercando di spendere il meno possibile. Se lo trovi addirittura a zero, meglio ancora, e allora questa potrebbe essere un altro tipo di operazione che ha una logica. Poi, se vai a vedere l'età, non ha una logica; se vai a vedere le prospettive, non ha una logica. Ma noi sappiamo che dobbiamo fare il mercato non tanto in base alla logica, ma in base al bilancio. Quindi, secondo me, se esce Turan, viene che sì.
0: Che non sarebbe sinceramente un cambio sbagliato. È chiaro che anche qui torniamo sulla questione degli ingaggi, perché chiaramente che sì, devi dare il massimo che gli puoi dare e devi vedere se lui lo accetta, quindi 6 milioni. Se prendi Colomani, che comunque di base ne prende 8, ma potrebbe abbassare, ma deve prendere sempre comunque il massimo anche lui 6, e vai a, facendo i conti della serva, colmare quello che si prendeva nell'ultimo anno Vlahovic, no? 12, 6, però chiaramente per 4 anni, quindi hai un monte ingaggi che pian piano sale. Ma la storia è questa qua, ragazzi, cioè se tu ambisci a prendere giocatori che ti alzano il livello, si alza il costo dell'ingaggio e quindi si alza il monte stipendi della squadra, e devi vendere, per questo devi vendere, perché se io ho 30 giocatori e ne prendo altri che comunque mi portano ad avere un gaggio importante, io sforo. Se dei 30 giocatori lo asciugo, se ne vanno 8, dico per dire, ne restano 22, io sì che sforo alzando alcuni ingaggi, però intanto ho tagliato 8 stipendi. Chiaramente deve essere un certo livello, no? Lo stipendio di Miretti è già qualcosa, ma chiaramente se tu vendi con Miners risparmi tantissimo, se va via Bremer risparmi tantissimo, se va via Turam più o meno risparmi anche lì qualcosa. Questi sono i ragionamenti che, facendolo il conto della serva, fanno alla continassa, naturalmente.
1: No, tra l'altro l'amico Stefano a Ciampino dice: se si vende Turam però devi rimpiazzare, siete sicuri che sì sia la panacea? No, non è la panacea, ma ragazzi, noi dobbiamo fare di necessità virtù. È chiaro che non è la panacea perché è più grande, perché ha meno margini di miglioramento, perché viene dall'Arabia Saudita, quindi dobbiamo capire che tipo di giocatore troviamo. Però se la Juve ogni tanto, invece di andarsi a prendere giocatori ipervalutati come Kumainez, magari se ne prende uno di ritorno dall'Arabia Saudita che stavolta funziona, ecco, un che sia anche al 90%, secondo me è un giocatore che può in questo momento fare il caso della Juventus. Poi è chiaro che Thuram è più giovane, ha più margini di crescita, hai più possibilità di lavorarci sopra. Però l'ha spiegato Vincenzo, cioè se ormai si sono fissati su Colomani, se il Paris Saint-Germain vuole Thuram, vorrei capire per farci cosa, onestamente. Però gli serve, benissimo, se lo prendono facciamo questa operazione praticamente a zero, perché poi alla fine riesci, io credo, a fare pari e patta, e hai posizionato un tassellino facendo una cessione. Io aspetto sempre il giorno che se ne va a Cambiaso, perché mi pare che sia sempre lì e che al momento non ci siano neppure per Cambiaso tutte queste pretendenti, non ci sono, quindi o improvvisamente arriveranno finito il mondiale, perché io credo che anche Vincenzo tante società stiamo traccheggiando per guardare quello che succede al mondiale, perché in questo momento veramente si muove pochissimo.
0: Ma si muove poco anche perché poi ricordiamo che il vero mercato parte lunedì ufficialmente. Chiaro che le trattative, poi, per esempio, che ti posso dire, la trattativa di Palestra, che più o meno andrà a compimento, la tieni già intavolata, certo. Apri a lunedì il mercato e chiudi. Vediamo se magari, visto che comunque anche Carnevali sembra un fan del Dibu Martinez, che sta facendo un mondiale per ora da osservatore più che altro, perché sì, non è che è impegnato più di tanto, però è lì e l'accordo col giocatore c'è. L'Aston Villa già sta abbassando un po' le pretese, ma è chiaro che qualcuno ci chiedeva per Carnevali 15 milioni a un portiere di 35 anni non ci vale la pena, ma infatti è quello il motivo per cui la Juventus ha rifiutato di pagare quella cifra. Per ora l'Aston Villa è scesa da 15 a 12, la Juventus aspetta che scenda, secondo me, almeno a 7 milioni, e forse lì pure ci pensano. Quindi bisogna andare avanti su questa strada, ma sicuramente quando aprirà il mercato, con qualche squadra che nel frattempo sta uscendo piano piano dal mondiale, quindi ultima tornata, poi vanno avanti le grandi, le altre che sono uscite fuori, tra cui la Turchia, e vedremo Yıldız potersi riposare. Questo egoisticamente è un vantaggio per noi, perché ha bisogno di recuperare da le problematiche fisiche che si è trascinato, quindi almeno
1: come
0: così.
1: Sta al ginocchio, Vincenzo. Sono un po' preoccupato per le problematiche di il
0: Dizio, meglio che si ferma il prima possibile. Oramai si è fermato perché c'è l'ultima partita, non so neanche se la giocherà, vedremo, perché tanto la Turchia è già eliminata e poi potrà andare in vacanza e dedicarsi al recupero del ginocchio, perché c'è bisogno di un Yıldız in grande forma il prossimo anno, e che possa essere, è l'unico valore che abbiamo. Questa è la verità.
1: Ed è incredibile, Maranggio, ed è incredibile.
0: Ma io ieri ho fatto un
1: giochino. No, ma ieri tu hai fatto un grandissimo gioco, Vincenzo. Guarda, io l'ho riproposto anche con un video sui social e ho scoperto che per tanti tifosi il Diz è da cedere. Io infatti alzo le mani e dico va bene, ho la volontà dei tifosi davanti a tutti, ci mancherebbe altro. Però ho capito questo. Te hai fatto una cosa molto interessante.
0: Ti fa capire che non ha scaldato neanche lui.
1: No. Ed è non strano. So, da un lato mi viene da dire è strano, è preoccupante, però ripeto, io di fronte alla volontà dei tifosi mi inchino sempre, nel senso che ne prendo atto, Vincenzo. Cioè, hai detto bene, il Diz non ha scaldato il cuore dei tifosi, bisogna prenderne atto. Poi, per carità, c'è sempre la solita maggioranza silenziosa, no? Quella che
0: sì,
1: però sì. Da quello che emerge, il Diz non ha così scaldato i tifosi. Il Diz è incedibile, non verrà ceduto. Però comunque questo è un segnale, Vincenzo, secondo me.
0: È un segnale che ti fa capire che devi continuare ancora a lungo a pubblicare foto di Zidane, Platini, Del Piero e tutti quanti gli altri, che evidentemente ci sono giocatori della Juve che se li pubblichi non hai tutta questa presa.
1: Ma tutti, Vincenzo, oggi tutti leva il Diz, perché se ci metti il Diz le offese non arrivano. Gli altri tutti, ma che ci metti oggi? Cioè, io quello sul quale riflettevo, poi magari sentiamo un paio di vocali.
0: Sì.
1: Io riflettevo su una cosa ieri, Vincenzo, proprio dopo il giochino che hai fatto te. Benissimo, il Diz non è visto come il giocatore incedibile. Bene, ma oggi mi dite in chi vi rivedete se non in il Diz? In chi? In Kuhn Meinertz? In David? In Openda? In Cabal? In Di Gregorio? In Perin? In Bremer? In Gatti? In Kelly? Li sto facendo tutti? In Cambiaso? In Locatelli? Li sto mettendo tutti? Poi, chi un po' di più, Vincenzo? Chi un po' di meno? Ma il ragionamento banale. Voi oggi di chi comprate la maglia?
0: È quello che abbiamo fatto
1: siete
0: spesso.
1: Siete obbligati a comprare la maglia. Io lo compro il Diz.
0: Sì.
1: E se sono obbligato a comprarne due, e io il secondo pago, ma il numero dietro non ce lo metto.
0: Ho capito. Magari questa è una cosa che abbiamo già chiesto anche in passato, e più o meno quella è stata la risposta. Lo possiamo anche riproporre, però io lo farei proprio dopo quello che ci siamo detti ieri. Ve lo lanciamo proprio così, questo quesito già prima. Anzi, ve lo lanciamo tra poco. Sentiamo prima qualche nota vocale, vai, così arriviamo proprio al ridosso dell'ora.
1: Poi
0: che
1: aggiungo anche un'altra cosa.
0: Che vuoi aggiungere?
1: Noi siamo sempre quelli dell'erba del vicino è più verde, perché io lo vorrei vedere lo scambio Nico Paz e il Diz, perché ora sembra che Nico Paz sia diventato Messi. Io lo vorrei vedere.
0: Sì, questo
1: io lo vorrei vedere.
0: Questo è vero, però io torno sui livelli. Perché è sempre stata così la tifoseria della Juve, l'erba del vicino è sempre più verde, tutto a posto, eccetera. Ma Mandzukic non glielo dovevi toccare, Dybala non glielo dovevi toccare, tranne a qualcuno, ma qualcuno proprio che evidentemente ce l'aveva con lui. Higuaín non glielo dovevi toccare, Ronaldo non lo dovevi toccare.
1: Però stai parlando di grandi campioni.
0: È quello che sto dicendo, perciò sto dicendo che in questo momento è così, perché non ci sono grandi campioni. Dai, nota vocale Rossi.
2: Il nuovo presidente della Roma, buonanotte, della Federazione Italiana Gioco Calcio, FIGC, quello che è, perché non me ne frega niente, signor Magalò o Mangalò, non mi ricordo. Niente, ha dimenticato, Malagò. Ha fatto tre nomi, ma ha dimenticato il quarto, ad esempio Sensi. Se non regalava tutti quei Rolex, avrebbe avuto anche lui lo stadio di proprietà. Ha speso un capitale, di Rolex.
0: No, Sensi, vabbè, questi
1: Sensi
0: poi
1: si è rovinato.
0: Si è rovinato, ma poi ricordiamo anche la vicenda legata alla banca Unicredit, che comunque aiutò molto la Roma in quell'anno. Si doveva vincere nell'anno del giubileo, assolutamente, lo scudetto. Poi anche la Lazio nell'anno post giubileo si doveva vincere lo scudetto.
1: No, vinse prima la Lazio,
0: il giubileo, poi la Roma 2000. Dopo che c'aveva i campioni.
1: Bravo,
0: quello. Però
1: lì Sensi, pace all'anima sua, veramente si è rovinato, sì, senza rovinato un patrimonio di famiglia, sì, poi sì. Dal padre antipatico secondo me come pochi, ma imprenditore di livello, sono passati alla figlia e lasciamo perdere, poi è arrivato Pallotta e di conseguenza, tant'è vero che se ti ricordi si era parlato dall'amico, ha fatto il giochino, ma si era parlato di Malagò presidente della Roma, se ti ricordi.
0: Certo che se n'era parlato, quindi il giochino fino a un certo punto di vista, lapsus che è abbastanza giustificabile. Pare che l'Aston Villa stia abbassando un po' le pretese, ti do qualche aggiornamento così rapido. Allora, Vlahovic, così facciamo un punto per uno e poi lanciamo il quesito. Vlahovic non ha mostrato alcun segnale di voler abbassare le sue richieste, così come stanno le cose, sul rinnovo del contratto con la Juventus è praticamente impossibile, quindi lui vorrebbe ribussare la porta della Juventus, stesse richieste di prima. Dusan,
1: ma credo ciao. che vada in Turchia.
0: Sì, ma quello deve fare, là merita di stare. L'Aston Villa pare che stia scendendo a 10 milioni più bonus per Dibu Martinez, è ancora tanto, tantissimo, perché siamo praticamente quasi sui 12 milioni. Però c'è un filo diretto anche perché piace molto anche a Carnevali. Su Colomani, da quello che leggo, ci siamo, nel senso che l'accordo col giocatore c'è, il Paris Saint-Germain comunque con Campos ha aperto i dialoghi e si sta cercando anche qui di risolvere il caos che ha fatto Comon lì, perché Carnevali sta cercando di riallacciare i rapporti con Campos e tutta comunque la dirigenza a Paris Saint-Germain per ritrovare un po' equilibrio, perché poi quando c'hai equilibrio puoi trattare, se invece fai incazzare qualcuno, diciamocelo francamente, quelli dicono guarda, viene Santarelli, glielo regalo, vieni tu Marangio, ma neanche se ne porti tutto l'oro del mondo. Il discorso è praticamente questo qua. Ci sentiamo un'altra nota vocale e poi lanciamo questo quesito.
1: Sì, poi diciamoci anche la verità, Vincenzo, loro tengono il punto perché c'hanno soldi, però non vedono di liberarsi di Colomani.
0: Beh, non è andato neanche al mondiale, quindi di fatto loro non possono tirare il prezzo più di tanto, perché di fatto non è un giocatore da mondiale, da nazionale in questo momento. Vai Rossi.
5: Ragazzi, buonasera, Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele.
5: Ma Malagò, cioè, quello è un personaggio di Roma, il romanista messo là perché loro hanno bisogno di questi personaggi, il loro cuo è quello, interisti, romanisti, laziali, se te attittano loro come vogliono, napoletani, cioè, ma che cosa pensate, che Malagò risolve i problemi del calcio italiano? Ha detto bene Platini, il calcio italiano non c'è, la Juventus non è che deve riformarsi, la Juventus deve riformarsi il calcio italiano.
1: Allora questo amico ha ragione,
0: torniamo
1: Vincenzo,
0: al discorso che ti ho detto prima, è il sistema.
1: Io però allora premessa e poi ci fermiamo, non ho simpatico Malagò e lo sai Vincenzo, no, perché ne abbiamo parlato tante volte, quindi non è nelle mie simpatie. E quindi quello che dice l'amico è corretto. Il problema è, ragazzi, ma qual era l'alternativa? Perché
0: tra l'altro arriva il nuovo momento... di Maldini a breve.
1: Appunto. L'alternativa era Abete, che per l'amor di Dio ha avuto nel 2014 la dignità insieme a Prandelli di dimettersi, ti ricordi, scendendo all'aereo? Per l'amor di Dio, lo riconosciamo. Ma era quella l'alternativa? E comunque, perché non si sono fatti avanti o non sono stati individuati altri manager? È perché poi alla fine Malagò è stato quasi imposto, no? Non c'è nessun altro. Allora è chiaro che uscendo dalla sciagura Gravina, peggio di quello penso sia impossibile. È come quando se prendi Colomani dici sì, a me non mi piace, ma peggio di Opendan non sarà mai. Bene, allora la domanda è: perché non si è fatto avanti nessuno? Perché non è stato individuato nessun altro?
0: Allora, giusto quello che dici tu, ma più che altro io qua il problema me lo pongo su perché non vengono proposti nuovi candidati. Però, per esempio, ci siamo detti...
1: Forse non ci sono!
0: Il problema è più a fondo, secondo me.
1: Sono d'accordo. Ma te la prenderesti questa patata bollente oggi di risollevare il calcio italiano? Oggi? Io sinceramente no, Vincenzo.
0: No, perché è difficilissimo, però è anche a me, tu lo sai che a me piacciono le
1: è affascinante!
0: Le imprese.
1: Certo.
0: Mi piacciono moltissimo. Certo, è una patata incandescente, non bollente. Detto, e infatti, vedi, appena sbagli un passettino, giustamente, uno te lo fa notare. se mi metti la Juventus nel calderone di chi non ha investito nello stadio prima che nei giocatori, te lo si fa notare, e hai fatto la prima uscita soltanto, poi la giustizia sportiva, seconda uscita, e quindi devi stare molto attento a come ti muovi. Detto questo, se tu ci fai caso, la democrazia già un minimo si è vista, perché Gravina ha voglia di dire io c'avevo il 98% delle preferenze, grazie, appunto. C'eri solo tu, c'era solo lui. Invece quando cominci a mettere anche un altro che si è presentato, avete, pur sapendo che tanto avrebbe perso, ecco che quel 98 diventa 66-58.
1: Certo,
0: esatto, 68. Perché? Perché c'è la legge della democrazia che deve essere premiata. Seferin continua a essere il capo dell'UEFA senza un alter ego. Infantino lo stesso. Il calcio è in mano a una dittatura in tutte le sue forme.
1: Certo. Certo,
0: e questo non va bene, perché non lo fa crescere, perché non si forma e nessuno si fa avanti, e se si fa avanti, secondo me, viene rimessa a cuccia. Perciò ti dico, il problema è più profondo.
1: Eccoci, bravissimo. Lo so, Vincenzo, è così. Perché poi quando si parla di politica, allora la politica deve rimanere fuori, certamente sono enti indipendenti. Ma la politica, di fronte allo sfracello del calcio italiano, che ricordiamo sempre essere un'azienda importante per questo paese, non può fare orecchie da mercante.
0: Certo.
1: E non può far parlare sempre
0: perché
1: lui la politica
0: la fa.
1: Gli altri dove stanno?
0: Appunto. Allora, ci dobbiamo fermare. Tanto ti dico che Carnevali, vedi, intrecci di mercato veri, presunti o no, li stiamo appurando, eccetera. Carnevali sta provando in extremis a mettere in difficoltà la trattativa Gila-Napoli, perché vorrebbe, gli piace molto Gila e vorrebbe cercare di capire se ha una possibilità di inserirsi. Il Napoli invece sta mettendo in difficoltà la Roma, o magari è Dybala che sta continuando a cercare di buttare l'occhio l'acqua al suo mulino, perché pare che il Napoli abbia fatto un sondaggio per Dybala, che è in trattativa ancora con la Roma, dopo la Juve il Napoli,
1: perché non ha ancora rinnovato Dybala,
0: no,
1: e lui
0: no,
1: sta alzando il prezzo.
0: Esatto,
1: guarda, lo sentivo stamattina in radio, la questione della radio di Roma, che parlava proprio della questione Dybala, e questa cosa, devo dire, almeno i commentatori della radio erano un po' infastiditi da questo atteggiamento di Dybala, perché pare che non si chiude e lui voglia almeno 3 milioni,
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: diceva.
0: Cosa che la Juventus pare gli potrebbe garantire, ma vediamo quello che succede. Il quesito è molto semplice, potete rispondere con una parola, o meglio motivarla con note audio e testuali.
1: Una parola, oppure anche con una bio.
0: Una parola è facile, perché la domanda è proprio questa. La domanda è proprio questa. Cioè, per voi, Ildiz è cedibile o incedibile? Ecco perché è una parola, capito? Uno può dire incedibile, cedibile, oppure dire qualcosa in più e motivarlo. Cedibile o incedibile per voi? Ildiz, torniamo tra poco e ne parliamo.
3: Due colori, due voci.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ciao ragazzi, guarda la Roma. Allora, a centrocampo noi avevamo 3 giocatori titolari l'anno scorso: Thuram, Locatelli e McKennie, che hanno fatto più o meno tutta la stagione. Ogni volta che sostituiamo uno di questi, vuoi Miretti, vuoi Coupe Meners, vuoi Azic, non riusciamo mai a avere la stessa qualità e quantità. In più ci ritornano Arthur e Douglas Luiz. E noi ci leviamo Thuram? Va bene, mi aspetto però che la Juventus lo sostituisca con uno molto più forte.
7: Ciao Salvatore da Roccarinola, una piccola precisazione sul tema degli stadi e delle infrastrutture. Sicuramente è colpa delle società, però anche i comuni, cioè tutti i comuni mettono i bastoni tra le ruote alle società, perché non gli conviene, perché perderebbero un introito importante dall'affitto dello stadio comunale. Questo manco si dice però, perché il primo problema sono proprio i sindaci e le amministrazioni comunali. Poi tutte queste strutture, tutto bello, ma ad oggi a cosa ci servono se non ci possiamo permettere manco di prendere il portiere e abbiamo sperperato dei soldi per arrivare neanche al quarto posto?
8: Alessandro, mi parlate perché voi sentite soltanto l'eco della nostra penisola. Io sono Antonio, che normalmente non sono ad accettarlo, vivo a Marsiglia. A Marsiglia, se non c'è una squadra che è vista in Italia, è la Juventus. Qui dicono la Juventus. una sola squadra, quindi parliamo di qua, dell'identità italiana, diciamo campanilistica, ma se vogliamo nel grosso pentolone europeo c'è una sola squadra che risuona bomba dappertutto e dove andiamo riempiamo sempre gli stadi dappertutto.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Voglio prima rispondere al messaggio di Salvatore da Roccarino. Le strutture tutto bene, ma che ce ne frega se non possiamo permetterci di comprare i giocatori, ambire al quarto posto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, le strutture intanto sono fondamentali perché ti permettono di avere come società degli incentivi. Uno, le strutture sono importanti perché raccontano che cos'è la società e sono state costruite in un momento di grande potenza della Juventus, che testimonia quanto sia florida. Le strutture sono importanti perché poi chi ci viene a lavorare in strutture che ti lasciano a bocca aperta. Vedi Conte come ha sparato a zero, per esempio, sulle strutture del Napoli e come invece considera straordinarie le strutture della Juve. Le strutture sono importanti perché vedi anche Spalletti quando viene ti decanta le lodi di tutto questo. Ti fanno vincere le strutture? No, ma raccontano che società sei. E soprattutto una volta che le costruite nel momento più florido, che fai adesso? Lo butto via tutto? Le butto perché non mi servono a niente, devo fare la squadra. Non funziona così. Esistono i cicli. Nel calcio è così. E il ciclo di vittoria lo stabilisce le idee che metti sul mercato e il mercato che fai. Il problema non sono le strutture che hai, il problema sono gli uomini che hai sbagliato a prendere quando hai dovuto fare scegliere il management giusto per fare la rosa. Quindi non paghi per le strutture, paghi per le programmazioni sbagliate, ma le strutture che tu le abbia è soltanto un valore aggiunto importante che è giusto che venga riconosciuto dai presidenti federali. Santa!
1: Il tifoso della Juve dal Diz si aspetta che tiri le punizioni, che sia il primo rigorista, per i nostri numeri 10 è la normalità andare a Torino, cedibile Francesco da San Giorgio. Peppe dice per 100 milioni da vendere subito, se no non li prendiamo più. Il discorso è sempre quello, se dovesse arrivare offerte degli 80 milioni in su per me sì, ma se non è da Roma, incedibile Enrico. Il Diz che deve usare la fantasia e non essere prevedibile, ok, aveva male al ginocchio, vediamo il prossimo anno, dopodiché se non fa almeno 15-20 gol tra tutte le competizioni lo saluterei, Diego da Torino. Il Diz assolutamente incedibile, Antonio da Lanciano. Per come siamo messi meglio tenerlo, ma non credo sia da 7 milioni di euro l'anno. Ciao ragazzi, se qualche pazzo offre 150 milioni può partire. Cedibile, Lara da Pavia. Stefano da Villa Poma dice se arriva da 150 milioni l'offerta lo venderei. Poi il Diz è cedibilissimo addirittura, ma non c'è nessuna squadra che si fa avanti. 120 milioni di sterline per l'Arsenal accompagna a Londra. A malincuore dico che se pagano 100 milioni il Diz lo cederei. Questo è Luigi da Roma. Sapete perché non scalda i cuori, fa pochi gol, non lascia il segno? Di Balare un'altra cosa, santo. Il Diz è cedibile, di esterni sinistri in Europa se ne trovano a buon prezzo, non certo offrire al turco, Alessandro Taormina. Dimitri da Monzumano è cedibile, se si mette sul piatto 100 milioni di euro, da vendere, Giovanni da Monza. Il Diz non è quello che ci aspettavamo da lui, ha ancora ragione sicuramente, ma se fosse vero l'interessamento per Salah lo venderei subito, Andrea. Cedibilissimo, Ennio. Il Diz è cedibile, forse sì, è un talento ma non un campione. Quando dovrò tirare una punizione dal limite e fare gol cambierò idea. Premesso che abbiamo solo lui, il Diz è incedibile, Roberto da Cascina. Poi cedere il Diz vorrebbe dire impoverirsi tecnicamente, scrive Carlo. Giuseppe da Roma dice: il Leeds chiaramente ancora ampi margini di miglioramento data l'età, e se possibile terrei, ma se arrivasse un'offerta irrinunciabile la valuterei. Tony da Zurigo dice: è cedibile. Massimo da Terni dice che per la Juve sono tutti cedibili. Anche Alberto dice che il Diz è cedibile, così come Pasquale a San Giuseppe Vesuviano. Carlo da Roma dice che è incedibile. Come vedi, Vincenzo?
0: La maggior parte penso che abbia fatto una scelta eventualmente, cioè non c'è...
1: A me dispiace,
0: molto
1: la
0: anche
1: condivido
0: a me.
1: Molto poco, la condivido molto poco, ma la rispetto, ci mancherebbe altro. Però la maggior parte ha fatto una scelta del campione di oggi, poi ripeto, magari la maggior parte dei tifosi della Juve non la pensano così. Del campione di oggi che seguono bianconera, l'80% venderebbero il Diz. Io no, io sinceramente no, non lo venderei, però capisco che non tira le punizioni, e questo è sicuramente, Vincenzo, una diminuzione per un numero 10. I rigori, però ecco, è uno specchio del fatto che il Diz per molti è cedibile. Non ha scaldato i cuori fino a questo, tutti che ci giriamo intorno, Vincenzo. Per me è un giocatore fortissimo, però evidentemente non ha ancora scaldato i cuori. Se vabbè, fare una domanda anche lui, credo, su questo.
0: Sì, sicuramente, come abbiamo detto tante volte, ha pagato anche la Juventus in cui ha giocato e la Juventus nella quale gioca, perché riuscire a emergere in una squadra che qualitativamente non ti dà una mano ti abbassa il livello anche a te. Riuscire a esprimersi in una squadra che qualitativamente invece è forte ti fa sorridere. Beh, guarda la nazionale francese, no? È vero che ha giocato contro l'Iraq, ragazzi, veramente, cioè, le costruzioni dal basso non è che sono un obbligo. Cioè, ieri l'hai vista la partita?
1: No, Marangio, non l'hai sto vista? Vedendo una serie su Netflix.
0: Quale serie? Ovunque tu sia, dai.
1: No, sto quella vedendo bella, una serie.
0: Quella è bella, quella,
1: no,
0: la suggerisco.
1: Sto vedendo una serie un po' particolare, che però mi sa che è un po' troppo lunga, 4 stagioni, storica ovviamente, che però credo che sia frutto di una rielaborazione di un libro. Fondamentalmente ti raccontano che il Giappone e la Germania nazista hanno vinto la guerra, e che gli Stati Uniti sono stati occupati dalla Germania e dal Giappone. Però c'è qualcuno che sa la verità, ok? E quindi tramite un film, che racconta la verità, la resistenza si è organizzata per far vedere a più persone possibile questo film. Un po' troppo cervellotico, però sto vedendo questo.
0: Abbastanza.
1: Cioè, mi incuriosisce un po', perché vedi il mondo ribaltato, cioè New York occupata dai giapponesi. Certo, vedi? Certo. Qui sto vedendo sta roba qua.
0: Tornando al mondiale che non guardi, ieri, se tu ti vai a vedere almeno gli highlights della partita...
1: Sì, no, quelli me li vedo.
0: Avrei visto il secondo gol della Francia, che
1: come no,
0: il terzo quando ne parliamo proprio, però nonostante,
1: ho visto,
0: diciamo,
1: anche che c'era il temporale, hanno rimandato tutto,
0: nonostante, diciamo, il valore basso ovviamente dell'Iraq eccetera, però tu vedi che i giocatori lì si passano la palla, volano, organizza, cioè stava facendo un gol Lise clamoroso in un doppio scambio.
1: Vabbè, però stai parlando
0: folle con la traversa allora no, quello per dirti che cosa, che metti Ildiz in un contesto di squadra di grandi campioni e secondo me cresce anche lui e ne percepisce in maniera diversa e più netta la qualità. Mettili in una squadra dove devi fare tutto lui e vabbè, è chiaro che poi dopo alla fine ne esce penalizzato.
1: Però siccome le partite a Turchia le ho viste tutte, non è che ha funzionato benissimo la Turchia. Poi Montella su una cosa ha ragione: questi hanno tirato e non hanno mai fatto gol,
0: non segnavano.
1: Perché è vero, mi pare l'ultima hanno fatto tipo 32 tiri, di cui il Diz 6 con un expected goal dello 0,35, che non è poco. Però lì un po' di qualità c'è, nella Turchia, non tantissima, però secondo me ce n'è di più rispetto alla Juve complessivamente. Eppure anche lì ha fatto un po' di fatica.
0: Ha fatto un po' di fatica.
1: Io credo che non
0: stia
1: bene.
0: Non sta bene. Quindi io voglio spezzare un lancio in favore di Ildiz, però torno su quella fantasia, perché è di fantasia che parliamo, che ti ho raccontato ieri, e vedi, sta cominciando a trapelare la notizia.
1: Intanto
0: dalla Spagna.
1: Intanto ti fermo, Maranto. Vai. Perché c'è una cosa molto importante. Stefano da Roma, che ha visto la serie che sto vedendo io, che si chiama L'uomo dall'alto castello. Bravissimo Stefano, e appunto reduce dalla regolazione di un romanzo nell'alto castello. Sì. Grazie Stefano.
0: Vai. Importantissimo. No, importantissimo. Dicevo che torno sulla fantasia raccontata ieri, sì. E dalla Spagna oggi mi hanno dato la conferma di quello che immaginavo, cioè che Mourinho vuole vendere Vinicius Junior perché lo considera un problema all'interno dello spogliatoio.
1: Sì.
0: Chiaramente sì, il pezzo sì. di Vinicius Junior non è per le squadre italiane, quindi potrebbe andare in Premier, eccetera. Però ecco che si andrebbe a liberare una casella a sinistra lì, che potrebbe intrigare non poco, diciamo, Mourinho e Real Madrid sull'andare a puntare determinati giocatori. Ecco perché poi Real Madrid si sta scatenando Julian Alvarez, Olise come obiettivi, eccetera. Non si è mai parlato dell'obiettivo Ildiz, sia chiaro, Ildiz. Però ci fosse, sarebbe una fantasia che ti può portare a quei ragionamenti che facevamo. Su Nico Paz credo che ci sia veramente questo braccio di ferro col Como fine a se stesso, nel senso che poi alla fine vedrai che resterà al Como,
1: anche secondo me
0: un accordo, eccetera. L'Inter 80 milioni, se trova 80 milioni poi mi devono raccontare come fa, onestamente, perché poi anche
1: Vincenzo,
0: lì vorrei guardarci.
1: Sai come fa? Intanto c'ha l'amico lì che si vuole far fotografare, e poi però se te vai a vedere gli ultimi mercati dell'Inter, no? Mi dici quanti soldi oggettivamente hanno sperperato? Purtroppo pochi.
0: Sì, ma quanti ne hanno incassati?
1: Sono stati chirurgici. Però quando uno sperperi, Vincenzo, te fai...
0: Sì, questo è vero.
1: Mollichina, la mia bisnonna, morta a 98 anni, pace all'anima sua, diceva fai mollichina dopo mollichina dopo mollichina dopo mollichina e poi vedrai che fai il pane. Loro hanno fatto sta roba qua, Loro hanno fatto questa roba
0: un
1: qua.
0: Noi
1: abbiamo preso Douglas Luiz, Kub Mines, Open Da...
0: A proposito di Douglas Luiz, ancora una volta per lui zero offerte, quindi il fatto che resti e vada a fare... comunque la pre-season con la Juventus, con Spalletti, non è tanto per volontà dell'allenatore, ma è quasi una necessità perché non ha avuto alcuna offerta.
1: Certo, per il miglior centrocampista della Premier League, sì. Zero offerte.
0: Capito, vabbè. No?
1: Enzo da Messina
0: poi
1: dice
0: ci sentiamo
1: una cosa,
0: un
1: caro.
0: Vai.
1: Sì, Enzo dice, abituati a Del Piero, come possiamo innamorarci di Ildiz? Però Enzo... capisco il tuo ragionamento, però non si può ragionare così, amico mio, perché allora io ti dico, innamorato di Higuain, come posso innamorarmi di un altro centravanti? Lo capisco il tuo ragionamento, però ragazzi, il passato è passato, non dobbiamo guardare indietro, anzi dovremmo trovare nell'ispirazione che ci ha dato Del Piero qualcosa anche negli altri, e tanto Del Piero non torna, Higuain non torna, cioè io credo che l'errore sia stato paragonarli, perché sono imparagonabili. Però non è che se hai amato Del Piero non puoi amare Ildiz.
0: Ovviamente no, perché poi tu devi cominciare anche a proiettarti nel futuro, un futuro diverso, con giocatori diversi che devono rappresentare la nuova qualità della Juventus, che è imparagonabile con quella che hai avuto nel passato. Dai, sentiamoci qualche nota vocale, Fede.
1: Sì.
9: Allora, dal mio punto di vista è assurdo parlare di un'ipotetica cessione di Ildiz. Bisogna puntare, costruire su Ildiz, ma non solo per le doti così. Tecniche. Ci tengo a sottolineare una cosa che nella Juve conta tantissimo. In percentuale 40% direi le doti tecniche e il 60% le doti mentali di un giocatore. La Juve deve avere testa, e lui secondo me di testa, di atteggiamento, di mentalità
1: secondo
9: ne
1: me ce
9: ha
1: l'ha.
9: Tanta di anche stoffa da Juve, perché mentalmente si vede un giocatore che si allena bene, che dà sempre la disponibilità, un giocatore, un ragazzo serio per avere quell'età, quindi io non lo venderei proprio mai. Ciao Salvo della Sicilia.
0: Vedi, la motivazione anche di Salvo della Sicilia, una valutazione sicuramente molto valida.
1: Guarda, questo amico ha fatto un ragionamento che io condivido al 100%, perché lo penso come lui, quindi semplicemente per questo. La tenuta mentale. Tu dimmi in questa Juve chi è mentalmente da Juve, il dizio è uno di questi. Poi certamente non tira il rigore in quella maledetta partita con Lecce per farlo tirare lì allo scivolatore d'oro, ok, deve crescere su questo, ok, ma dimmi se lui ha la mentalità di quegli altri.
0: Allora, io voglio dirti una cosa. Premetto che non sto facendo un paragone, sennò cominciano a dire: oh, ma che vai a paragonare, eccetera. E premetto anche che io ho una grandissima, grandissima antipatia per l'uomo che vado a citare. Però Messi è quello che... cioè, no, vabbè, però per dirti, Messi è quello che c'è da tirare il rigore, non c'è nessuno, ma può esserci anche... lo va a tirare lui. E magari lo sbaglia, perché magari non è... non lo so, spesso neanche sbagliati. Poi dopo... in 10 minuti va a segnare il secondo, poi ti fa il terzo gol e non esce mai dalla partita. Stiamo parlando di un fenomeno assoluto, sia chiaro, e non lo
1: anche
0: sto paragonando.
1: Lì, l'ho fatto vincere.
0: Sì, anche, ma io infatti è quello che ti sto dicendo. Il campione con l'aura, il campione che ha... ti sei frizzato, Santarelli? Se non è sì. Il campione, lo ricontattiamo. Il campione con l'aura, il campione... diciamo, lasciamo stare i fenomeni, però il campione vero è quello che dice: mister, il primo rigore lo voglio tirare io, lo ritirerò sempre, lo sbaglio, lo ritiro, lo sbaglio di nuovo, lo ritiro, voglio diventare il trascinatore di questa squadra, mi voglio prendere le responsabilità e voglio dimostrare che se anche se sbaglio un calcio di rigore, io poi dopo mi so riprendere la mia partita in mano, so rimettermi in piedi e so essere decisivo anche davanti a un errore. Questo è quello che non abbiamo oggi alla Juventus, perché se quando c'è da tirare il rigore addirittura io lo cedo a David o cose, no, ci vogliono uomini forti, come diceva Spalletti, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Ci vogliono gli uomini forti che sanno prendersi le responsabilità, che non fanno le gare a nessuno. Sì, ti faccio tirare il rigore, David, sul 4-0, sul 5-0, sì, lo concedo a Locatelli sul 5-0, sul 6-0, è caput proprio, Santarelli, abbiamo proprio perso. Ah, benissimo. Sì, perché allora poi vi raccontiamo una storia vera, poi ci sentiamo anche nota vocale, arriviamo direttamente a chiusura di questa mezz'ora e poi proveremo a recuperare Santarelli. Allora, Santarelli, che odia l'aria condizionata, che quando è qui con me mi mette l'aria condizionata a 25 gradi, 24 gradi, no? E si schiatta. A casa, a costo di far star male tutta la famiglia, non accende il condizionatore neanche quando fuori fanno 40 gradi. Risultato: l'anno scorso gli scoppiò il televisore che non funzionava più, ora gli è scoppiato il router mentre era in diretta con noi, quindi immaginate le temperature che avrà toccato casa Santarelli con lui molto bello, tranquillo, senza aria condizionata, e va bene, quindi lo recuperiamo tra poco. Però andiamoci a sentire adesso qualche nota vocale, vai Rossi, così nel frattempo recuperiamo il pelato.
10: Buonasera, sì, io vorrei sapere una cosa, ma vi pongo una domanda. Ma scusatemi, io non riesco a comprendere. Se dovesse vincere, se la Corte di Giustizia Europea dovesse dare ragione ad Agnelli, tutti i processi, quelli vecchi, Calciopoli, plusvalenze, siccome basati su norme illegali, tra virgolette, e non regolari, ecco, non regolari, che vanno contro il diritto europeo, sarebbero sentenze nulle, da annullare. Almeno i due scudetti dovrebbero tornare ufficialmente di conseguenza alla Juventus, al di là della prescrizione, ok? In automatico. E al di là poi del discorso risarcimento, quello mi interessa poco, però da logica giuridica è così. Giuseppe da Crotone.
0: Caro Giuseppe, chiaramente se dovessimo entrare a fare un'analisi delle logiche giuridiche, non sono la persona adatta per poterla affrontare questo discorso, ma chiunque lo fosse ti direbbe che probabilmente su certe casistiche non si può più tornare indietro perché c'è una sorta di prescrizione, come hai detto anche tu, e quindi a quel punto non si può più agire. Uno. Due, in questo caso il ricorso, diciamo così, l'hanno fatto due persone fisiche, Andrea Agnelli, e arriva bene, non l'ha fatto la Juventus in quanto società, quindi vengono loro a far ribaltare quelle che sono decisioni inique effettuate, quindi con ogni probabilità la Corte di Giustizia Europea dirà che è stato sbagliato gestire in un certo modo la giustizia sportiva e che la giustizia ordinaria non abbia in qualche modo cambiato quelli che erano dei giudizi che doveva considerare iniqui, e che da questo momento in avanti le cose cambiano, quindi non si va a ritroso ma si parte dal presente per andare a cambiare le cose nel futuro. non si ritorna indietro a rifà tutto il processo di Calciopoli, altrimenti come sai bene l'Inter avrebbe dovuto pagare come più della Juventus per reati che poi sono stati considerati prescritti, e ti parlo di tanti anni fa, parliamo di 20 anni fa soprattutto. Sentiamoci un'altra nota vocale al volo, poi ci fermiamo e recuperiamo per l'ultima mezz'ora Alessandro, o col router o al telefono se gli è scoppiato tutto, vai.
11: Ciao ragazzi, buonasera Francesco.
0: Ciao Francesco.
11: Caro Vincenzo, caro Alessandro, purtroppo in Italia lo sappiamo, in Italia quando vai oltre modo, oltrepassi la soglia delle aspettative, non c'è niente da fare, si aprono processi, c'è la macchina della M che ti cade addosso, e così è successo con la Juventus. Adesso Malagò, che l'hanno, deve spiegare, perché se a luglio succede quello che succede con la giustizia europea, deve spiegare il signor Malagò. Voi già avete detto, ma come mai lei, caro signor Malagò, le avete detto che grazie al processo contro la Juve la giustizia sportiva funziona? Uno, è perché un giovanissimo Andrea Agnelli nel 2017 le diceva testuali parole che la Premier League viaggia a 4 miliardi e 3 all'anno di diritti, mentre il calcio italiano 1,4, diritti esteri compresi, invece è stato sbattuto fuori invece di essere preso e messo in mezzo a livello di management?
0: Allora, qua poi ritorniamo, apriamo troppe parentesi. Intanto abbiamo recuperato Alessandro, che avrà sentito anche la nota vocale.
1: Sì,
0: come detto, poi quando ci sarà il verdetto della Corte di Giustizia Europea, che più o meno immaginiamo quale sia, perché già di fatto si sono espressi con un giudizio non vincolante, ma ci sarà un magistrato, ma ci sarà poi il verdetto, quello sì, definitivo della Corte di Giustizia Europea, ci dovranno dare delle risposte. Ce le daranno, non ce le daranno, il passato purtroppo è passato, ma esatto, è giusto, Vincenzo, accendere una luce su quello che ha pagato ancora una volta la Juventus in maniera iniqua. Vuoi aggiungere qualcosa o vuoi lanciare un quesito, visto che nel frattempo ci ha dovuto pensare? A che temperatura stai a casa che ti è scoppiato il router?
1: Sì, infatti credo che... No, è proprio il computer che mi ha detto forse fa caldo.
0: È il caso di accendere il condizionatore.
1: Assolutamente no. Te pensa che stamattina ero sul raccordo per andare dove sai,
0: sì,
1: e erano le 14,
0: c'erano 8000 gradi e tu stai con la finestra aperta.
1: C'erano 43 gradi, che io pensavo, vabbè, ho lasciato la macchina al sole. No, erano proprio 43 gradi perché non si abbassava, e ho resistito, non ho acceso l'aria condizionata.
0: Io guarda queste. No, guarda, non lo dire con vanto, perché non è che è una cosa così negativa, ti permetterebbe di sopravvivere. Poi se perdi
1: gradi
0: la lucidità mentre sei alla guida, non sarai così tanto...
1: Mentre quando sono uscito da dove te sai erano circa, forse addirittura qualcosa di più, perché quella è la zona di Roma dove fa di solito sempre molto caldo, cioè 3-4 gradi in più, e c'era all'ombra un sai il termometro della farmacia, no?
0: Sì.
1: Quello che ti segna la temperatura, 44 sì, gradi, era una cosa veramente...
0: Allora, mentre pensi al quesito da mandare, rispondo al nostro amico che dice: basta, adesso tutti i giuristi, che pena, l'ignoranza non cambierà assolutamente nulla. Cambierà il fatto che se la Corte di Giustizia Europea dice che la giustizia ordinaria può intervenire in merito a una decisione iniqua presa dalla giustizia sportiva, cambia tanto, perché un lavoratore che fa questo per mestiere nel mondo del calcio e viene squalificato dalla giustizia sportiva per una inesattezza giuridica, la giustizia ordinaria può dire: no, tu il posto di lavoro a questa persona non glielo fai perdere, nel senso che lui può continuare a lavorare perché la decisione che hai preso è iniqua. O potrebbe anche dire: ci troviamo d'accordo con la decisione presa, la confermiamo, però intanto ci sarebbe una sorta di organo di controllo, e questo sicuramente cambia.
1: Sì.
0: Poi se tu mi dici cambia gli scudetti, il passato non cambia niente ragazzi,
1: certo,
0: reati
1: certo,
0: in prescrizione, cose diverse, situazioni particolari, come ho detto prima, è una persona fisica che ha fatto ricorso, due persone fisiche che hanno fatto ricorso, non la società Juventus, quindi anche da questo punto di vista è una vittoria di loro, che fa sì che il sistema della giustizia sportiva possa cambiare, perché possa essere soggetto anche alla giustizia ordinaria. Che vuoi aggiungere?
1: Niente, Vincenzo, abbiamo una marea di messaggi,
0: abbiamo tanti messaggi da restiamo con i vostri messaggi per l'ultima mezz'ora, dai, così non vi togliamo spazio. A tra pochissimo.
3: Due colori, due voci. abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, intanto ringrazio Alfredo da Carpi, abbiamo gli stessi gusti sulle serie, altro che le serie cervellotiche di Santarelli.
1: Guarda che la mia. Ha trovato un sacco di consensi.
0: Va bene.
1: Ma hanno scritto anche in privato degli amici.
0: Va bene.
1: Molto bene.
0: Intanto io a nome

0: giustizia europea, esatto. Cioè non è che ti riabilitano Calciopoli, non funziona così. Allora,
1: tra l'altro, a proposito di Calciopoli, sì. Oggi Carraro ha visto, sì. Ha detto no, ma la Juve qualcosa ha sbagliato, ma non vinceva per via degli arbitri. Ah, ah, ok, beh. Si vede che con la... Più invecchi, più diventi saggio. Saggio. Capace Gravina diventerà.
0: Si ritrova, insomma, la saggezza. Sì, dirà, uno statista dirà, no, diventerà, devo dire la verità: sì. Le plusvalenze erano valide. Un giorno dirà Gravina. E noi diremo: ah, ma guarda un po', a 20 anni di distanza lo sappiamo. Santarelli col bastone che dirà: io l'avevo detto.
1: Io l'avevo detto. Quello è un altro.
0: Quello è un
1: altro. No, io lo sai che su Gravina non ho proprio. Cioè, per me lo ha condannato la storia. Proposito di serie che sto vedendo, la storia, cioè lì è stato condannato alla storia, non c'è revisione, sei condannato, punto. E credo che Gravina, nonostante i suoi deliri mediatici, passerà alla storia e sarà ricordato come il peggior presidente della federazione. Ragazzi, Tavecchio, il tanto vituperato Tavecchio, che poi venne crocifisso per una battuta stupida, infelice, ma una battuta,
0: sì.
1: Ma era un gigante a rispetto a questo,
0: ma soprattutto era un gigante. Quella era vera, diciamo, dignità nell'ammettere l'errore, farsi da parte e via, perché il signor Gravina non si era messo da parte, si era confermato e aveva confermato Gattuso, che oggi è stato ufficializzato dalla Lazio, e Buffon, che non c'è più in quel ruolo. Oggi Maldini ha detto praticamente no, sta arrivando anche l'ufficialità, però insomma quello che ha fatto Gravina veramente credo che sia
1: per me fra 30
0: imparagonabile
1: anni. Ti auguro lunghissima vita, tra 30-40 anni potrà dire non me ne frega niente, per me è un vinto dalla storia Gravina.
0: Poverino. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Fede.
2: E ciao ragazzi, per Luigi da Gelsenkirchen.
1: Ciao.
2: Vendibile. A volte bisogna tagliarsi un'unghia per migliorare. Buona giornata, ciao.
0: Quindi un altro io lo venderei da parte dei nostri amici. Sentiamoci ancora un'altra nota audio, vai.
3: Ma secondo voi, ammesso che si vende il Diz 100 milioni, con i soldi, come si potrebbe rafforzare la squadra?
0: No,
3: Gaspare,
0: allora,
3: da Palermo.
0: Ciao Gaspare.
1: Sono d'accordo. Questa è un'altra tematica. Certo.
0: Obiezione giusta. Io nel giochino parlavo infatti di scambi di giocatori, esatto, perché quello avrebbe più un senso. Allora il Real Madrid che ti dice: ti do Brahim Diaz, Camavinga e sono 80-85 milioni più una ventina di milioni vicino, così ti compri il portiere, operazione complessiva da 100 milioni, te ne do 3 al prezzo di uno. Dopodiché è una fantasia ovviamente. Se arrivasse un'offerta da 100 milioni, è chiaro che quei 100 milioni, intanto quando ce li hai e vai a trattare Colomani, ecco che non costa più 40 ma costa 80 Colomani.
1: Bravo.
0: E quindi questo diventa un problema. Però tu che devi fare intanto altre cessioni eccetera, potresti arrivare incontro a un tesoretto che ti può permettere di fare trattative. Il discorso qual è? Una società seria prima apparecchierebbe davanti a una proposta che resterebbe silenziosa determinati acquisti nero su bianco, poi ma dove li prendi questi soldi? Ti preoccupa, ce li ho, vabbè vediamo, poi cedi il giocatore e con quei soldi, gli accordi già blindati, andresti eventualmente a chiudere, un po' come si fece con l'operazione Zinedine Zidane poi sostanzialmente. Quindi però anche io sono per mantenere Yildiz, sperare che recuperi dal problema fisico al ginocchio, dargli un supporto di campioni vicino veri e ritrovare un po' la Juventus che possa aiutare anche i singoli ad emergere. Che stai leggendo? Qualche messaggino?
1: No, sto guardando le ultimissime di un quotidiano per vedere se c'è qualcosa di nuovo.
0: Non ci sono aggiornamenti assolutamente... al momento. Allora ci andiamo a sentire un altro dato vocale, poi mi leggi qualche testuale. No, sì. Per il momento onestamente non c'è nulla.
1: Non c'è niente.
4: Ciao, è Luca da Gubbio. Io nemmeno gli highlights riesco a vedere di Francia Iraq, dai, sinceramente qualsiasi cosa ho da fare è migliore di questo, di vedere gli highlights. E comunque il Diz si può vendere assolutamente senza nessun problema. Ciao, dai. Ragazzi.
1: Ciao, sai che c'è Vincenzo su questo messaggio, no? Io la penso abbastanza come lui. Fino a questo momento ho visto

0: le partite della Turchia, quindi due. Ho visto l'Olanda, quindi 4. In realtà Malen sta facendo malissimo al mondiale, questo ti dimostra quanto il nostro campionato sia scarso. E poi ho visto l'Inghilterra, quindi ne ho viste 5. Non ho mai visto il Brasile, per dirti. Ma al netto di questo, è chiaro che poi le comincerò a vedere dagli ottavi di finale in poi, è normale, ma io vorrei entrare nella testa di Infantino, no? Perché è chiaro che lui ha allargato il mondiale per tutta una serie di motivi che sappiamo, per i voti, bla bla bla bla e quant'altro. Ma lui è veramente contento di questo mondiale, anche del riscontro che sta avendo?
1: Male, seppure non lo fosse non te lo direbbe mai, ma secondo me lui non guarda neanche la qualità delle partite. Vede che gli stadi bene o male si sono riempiti, anche se fischiano i cooling break, vede comunque che le stelle si accendono, perché ieri ha fatto un gol Mbappé, ragazzi, il primo gol che ha fatto, di una bellezza pazzesca. Gol in due partite Messi li ha fatti, 4 in due partite Erling Haaland li ha fatti. Comunque arrivano i gol dei top, che è Harry Kane, lo stregone, così ci racconti anche la storia dello stregone.
0: Sì, che ha fatto la macumba contro Harry Kane.
1: Secondo me una volta si è sbagliata, l'ha fatta con Miners, guarda che ti dico.
0: È possibile.
1: Hanno portato la figurina sbagliata, ha fatto la macumba con Miners, perché altrimenti non me lo spiego. Però insomma, sì, secondo me tutto sommato.
0: Ma ti appassiona a te sto mondiale?
1: Zero.
0: Ha detto che non
1: c'era. Zero, ma proprio neanche un po'. Ma, e non solo a me, a tanti. Ma sarà sempre peggio, perché quando tu aggiungerai altre squadre che ti servono altri voti, ecco perché a lui se ne frega il giusto. Perché tanto più squadre c'ho, più voti c'ho, più resto in vetta alla FIFA. Sono il signore del calcio, mi diverto, comando, faccio soldi, faccio quello che voglio, gestisco il mondo del calcio, quindi lui che se ne frega della qualità, che se ne frega che Alessandro si diverte, che Marangio si diverte, che Federico se lo guarda, perciò
0: a lui non gliene frega niente. Però ecco, invece di venire Francia e Iraq ti guardi una serie, oppure vai a mangiare una pizza fuori, cioè non c'hai quell'attesa rispetto all'evento che dovrebbe essere l'evento più importante del calcio, non ce l'hai, ma ripeto, non perché non c'è l'Italia, me ne sarei fregato ugualmente, insomma, più o meno. Certo, le partite d'Italia l'avrei visto, però vedi, Matteo dice: ragazzi, ad oggi il mondiale è una grossa vittoria di Infantino, purtroppo sono molto alte le aspettative, gli stadi pieni nonostante i prezzi da galera, se si esclude il break di metà tempo non si sente un commento negativo. E ti ringrazio di questo, Matteo, che ci arriva proprio dagli Stati Uniti. Però il problema è che lo hai trasportato negli Stati Uniti, dove lo spettacolo va avanti a quello che si vede in campo. Trasportalo in Europa un mondiale a 48 squadre, non lo so, poi magari anche in Europa sarebbe un successo. Però te, Matteo, ci insegni che in America vai allo stadio, ti mangi popcorn, poi ti bevi la birra, cioè ci vai e la partita diventa il contorno rispetto a tutto quello che c'è. Noi abbiamo una cultura diversa, evidentemente. Poi non voglio dire che la nostra è migliore o peggiore della loro, probabilmente è migliore quella che c'hanno negli Stati Uniti, poi io adoro gli Stati Uniti come paese, però ecco, io non ci trovo niente di affascinante.
1: No, molta spettacolarizzazione. Peraltro siamo nella terra dello spettacolo, se vogliamo, cioè siamo proprio nella patria dove lo sport diventa spettacolarizzazione. Vedi gli arbitri che sembrano dei cyborg con tutte quelle telecamerine, le pause. Poi il mondiale diventa anche il momento in cui, per esempio, a me una cosa carina che mi piace molto, e io li sto amando tanto, non solo perché è una terra bellissima dove si vive benissimo e dove c'è il clima ideale per me, le esultanze del popolo norvegese che come vichinghi arrivano. A me fanno simpatia, ti dico la verità, ma a me anche Erling Haaland fa simpatia, mi sembra un gigante buono. Che vedi spesso e volentieri non è uno di quelli che tu lo sfiori, va a terra, si rotola, cioè lui gli puoi dare pure le testate, lui resta in piedi e ti guarda muso duro. Poi è uno che segna, è uno che prima del raddoppio contro il Senegal, a un certo punto aveva tirato la parata del portiere, aveva aperto le braccia come a dire mamma mia, due secondi dopo apre il destro e la mette dentro. A me lui fa impazzire come giocatore, la Norvegia mi piace molto come movimento, come sta venendo fuori, la popolazione norvegese, con una popolazione che, che mi piace. Ci sono delle fotografie carine di un mondiale che però tutto hanno a che vedere meno che con lo spettacolo del calcio. Bisognerà arrivare ai quarti di finale, alle semifinali, alla finale, ai quarti
0: no,
1: di
0: ora
1: finale,
0: però, guarda,
1: alle semifinali, alla finale,
0: Matteo,
1: vede qualcosa. Sì.
0: Matteo ci dice: parcheggiare costa $300 a Los Angeles, una bottiglia d'acqua a $14,
1: mamma mia,
0: eppure tutto pieno. Io speravo nel vuoto cosmico, ma anche in Messico e Canada è tutto pieno. Ora io, vedi, vorrei poi parlare,
1: c'è un business attorno pazzesco.
0: Sì, vorrei parlare con questi signori che sono quelli che ci hanno raccontato la grande, stavo per dire in altro termine, la grande scemenza, ecco, volevo dire una cosa che inizia con la P e finisce con la A, del calcio del popolo, perché Infantino è uno di quelli che ha fatto la guerra sul calcio del popolo. Poi però il calcio del popolo è spendere €14 per $14 per una bottiglietta d'acqua. Ecco, ora lo so che io adesso entro in un terreno molto scivoloso, ma vedi, poi può essere strumentale quanto vogliamo, ma quella protesta che hanno fatto ieri quei ragazzi della curva, no? Che sono il peggio del peggio, delinquenti, teppisti, perché nell'immaginario collettivo è questa roba qua. E sicuramente non voglio dire che non ce ne siano, perché i delinquenti e i teppisti sono in certo tutte le parti della società, tutte. Però loro ieri chiedevano un calcio a portata di persona,
1: sì, sì,
0: un calcio a portata di uomo, oppure, come piace a tanti, del popolo.
1: Ecco. Di trasferte anche.
0: Infantino, cioè, questo è il calcio del popolo?
1: No,
0: questo?
1: No, questo non è,
0: questo è il calcio del popolo?
1: Male, ma allora, poi se no ci dobbiamo arrabbiare e torna sempre
0: banda,
1: sui stessi discorsi.
0: Banda di buffoni! Questo è il calcio del popolo. Avete pagato i tifosi inglesi per farli scendere in piazza, Infantino, Sefe, e questo è il calcio del popolo? Ah, bene.
1: Non lo è. È chiaro che ti affondano quando l'idea non ce l'hai avuta tu, ma ce l'hanno avuta gli altri, e poi dopo tiri fuori tu l'idea pensando che, cioè, cambi tu le cose, perché è una cosa che deve portare soldi a te. Se fosse partita la Superlega, avresti ammazzato intanto l'UEFA, avresti costruito un movimento che economicamente si mangiava anche la FIFA. Quindi sei andato a scomodare, o a meglio, a insidiare due poltrone potentissime che hanno appoggi politici di altissimo livello, cioè la politica mondiale, e sappiamo i nomi, no, di chi si interessò, il Boris Johnson,
0: la foto,
1: Macron.
0: La foto che mi hai mandato te è praticamente
1: quella lì, e quindi a quel punto chiaramente, quando vai a insidiare poltrone importanti, ti scatenano tutto contro e ti fanno passare in un attimo, perché poi è passato il messaggio che veramente quelli erano i tre cattivoni del calcio e che invece Seferin è il signore della giustizia, e invece sappiamo qual è la verità.
0: Appunto.
1: Nota vocale,
0: sì, Sorlot, allora non ho visto la partita, sì, ho visto i numeri, molto male.
1: Molto male, la seconda partita consecutiva, molto male, diciamo che non si è fatto praticamente vedere, si è fatto vedere molto di più Jackson, per esempio, nel Senegal, non ha segnato lui, ha segnato una doppietta Sar, che non è Sarri, nella seconda rete di Sar, Jackson è stato molto bravo a restituirgli un pallone, ma comunque ha fatto una discreta partita. Mi sta piacendo più lui di Sorlot, ti dico la verità. Sorlot poi intervistato a fine gara, gli hanno chiesto se lui il suo futuro in Italia, ha detto non commento,
0: no comment,
1: quindi chiaramente da questo punto di vista trattative ancora in essere. Da quello che ci risulta, se la Juventus vende, allora Colomani è indipendente dalla cessione di David, perché Colomani va a occupare la casella di Vlahovic al momento, mentre per Sorlot si deve liberare la casella di Jonathan David, altrimenti è difficile affondare il colpo, e quindi
0: è tutto bloccato per ora. Però lo chiedo veramente come un atto di carità nei miei confronti: non mi fate iniziare la stagione con Colomani e David davanti, perché no, io 50 colpi di tacco con David e Colomani davanti non lo faccio, lo dico subito.
1: Io
0: mi espongo
1: e ti dico che ci mettiamo sempre la faccia, così che secondo me Colomani, soprattutto con Spalletti, già a me piaceva, non è l'attaccante dei sogni, sia chiaro. Già mi piaceva, però Colomani con Spalletti può fare una crescita importante e ci potrebbe far togliere tante soddisfazioni, secondo me. Dopodiché un altro attaccante ti serve come il pane. Vai, Rossi.
2: Ciao ragazzi, Stefano da Los Angeles.
1: Ciao Stefano.
2: Un abbraccio.
1: Ciao Stefano.
2: E come sempre grazie per tenermi compagnia.
1: Ma grazie a te.
2: Yıldız, al momento incedibile, il ragazzo è giovane e praticamente ha fatto la prima stagione con 11 gol e 10 assist, nonostante qualche diciamo problema col ginocchio alla fine. È molto giovane, i suoi anni migliori saranno a venire. Bisogna sempre dare ai ragazzi 2-3 anni per entrare nella maturità e maturare fisicamente, quindi per me è incedibile al momento. Poi noi andiamo a giudicare troppo spesso e troppo velocemente in base a 2 partite al mondiale di una Turchia che era poca cosa, quindi per me al momento incedibile. Poi se arrivano 150 milioni sono tutti cedibili.
1: Beh, certo, no, chiarissimo anche il pensiero del nostro amico. Intanto facciamo anche complimenti ovviamente all'Under 16 che ha vinto lo scudetto secondo di fila contro l'Inter 3-0 l'ultima partita. E vuoi aggiungere qualcosa su complessivamente su quello che è emerso dalla questione Yıldız? Perché la maggior parte del dibattito con gli amici è stato questo.
0: E secondo me siamo molto condizionati dal momento della Juventus, perché non posso credere che l'unico talento che abbiamo veramente in squadra sia messo così sul mercato da parte dei tifosi. Credo che il momento difficile che la Juve sta affrontando coinvolge anche lo stesso Yıldız, che non è un fenomeno ma è un grande campione secondo me, e lo dimostreremo. Ora però poi ti ripeto, la erba del vicino è sempre più verde, tutti vorrebbero Nico Paz, io Yıldız oggi per Nico Paz, ma io non lo scambio mai.
1: No, neanche io, onestamente neanche io. Poi mi dovessi dire, se facessi quell'operazione che ieri ho immaginato, perché poi guarda che la Juventus sta guardando con molta attenzione in casa Madrid, perché dopo gli acquisti Real Madrid adesso passa alle cessioni, perché poi prepara i nuovi acquisti per rispettare la tabella di marcia e gli impegni elettorali che ha preso Florentino Perez. Mastantuono, Brahim Diaz, Camavinga, ci sono tanti giocatori che a me farebbero parecchio gola, parecchio. Quindi io per soldi, guarda che ti dico, non lo venderei. Scambio di giocatori importanti ci penserei, ti dico la verità, però vorrei cercare di dare continuità a un numero 10 alla Juventus, e mi auspico e credo che poi alla fine con l'arrivo eventualmente di giocatori di maggior qualità, non certo di campione che non ce lo possiamo permettere, almeno al momento anche lui può emergere ulteriormente, però gli si chiede anche a lui una crescita. L'anno prossimo lui deve fare uno step di crescita in più.
0: Quello sicuramente, quello è poco ma sicuro.
1: Sono pronti Quintiliano e Stefano Discreti.
0: A domani,
1: allora,
0: ragazzi.
1: Saluto Alessandro Santarelli, a domani Santa.
0: Ciao ragazzi, a domani.
1: Ci ritroviamo domani pronti Quintiliano e Stefano. Io saluto e ringrazio come sempre tutti quanti voi. È l'ottimo, lo splendido, il bellissimo Federico Rossi. Ciao a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese, il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in 2 anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In 2 anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente, gente con la bava alla bocca, caricata a 1000, che non cedeva mai nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
0: Eroi in bianconero.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
2: In coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica.
3: I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
2: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
3: Il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
2: I mondiali 2026, il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 24 giugno inizia una nuova giornata in casa Juventus, giornata chiaramente di notizie principalmente legate al calciomercato, con le parole di Sorloth, gli sviluppi per Colomani, nuovi nomi che circolano attorno al nome, attorno al, diciamo, al mercato in entrata della Juventus. Ma prima il nostro recap mondiale, come al solito, a partire da una gara che ha dato risposte importanti, a partire per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, perché ha risposto anche il re. Questo è il titolo che hanno utilizzato diverse testate in giro per il mondo, perché il Portogallo alle 19 ha vinto 5-0 contro l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo, che ci ha messo 6 minuti a sbloccare la partita, al 39esimo poi la doppietta dell'ex Juventus, con doppietta intervallata dal gol di Nuno Mendes su calcio di punizione, poi nel secondo tempo l'autogol di Nematov, portiere dell'Uzbekistan, e nel finale addirittura il gol di Rafa Leao, entrato e ci ha messo appena 4 minuti per timbrare il cartellino. Insomma, il Portogallo che risponde presente dopo il passo falso al debutto contro la Repubblica Democratica del Congo, anche sulle spalle di Cristiano Ronaldo, che diventa il primo giocatore a segnare in 6 mondiali consecutivi, in 6 edizioni diverse del mondiale. Diventa il più anziano di sempre a segnare una doppietta in un mondiale, insomma una serata di record anche per lui. Poi alle 22 c'è stata Inghilterra-Ghana, una partita unidirezionale, con l'Inghilterra che ha ampiamente dominato, ma non è andata oltre lo 0-0, finisce a reti bianche la partita tra Inghilterra e Ghana, con i ghanesi che hanno chiesto anche nel finale un calcio di rigore che però non gli è stato dato. Nella notte 2 vittorie di misura: Panama-Croazia finita 0-1 con il gol decisivo di Ante Budimir all'inizio del secondo tempo, e quindi finisce 0-1 per la Croazia, che si mette in una posizione decisamente più agevole per poi andare a giocare l'ultima giornata della fase a gironi. Ma una partita che sarà sicuramente molto equilibrata, molto accesa, perché la posta in palio è alta, quella contro il Ghana. E poi a chiudere la nottata alle 4, Colombia-Congo, anche questa finita 1-0, continua ad essere protagonista con la Colombia Daniel Muñoz, secondo gol consecutivo in 2 partite in questo mondiale, e tra l'altro gli era stato anche annullato un gol per fuorigioco nei primi minuti di partita. Insomma, il suo gol al 76esimo decide Colombia-Congo, che finisce anche lei 1-0. E allora questo era il nostro recap mondiale. Andiamo anche a vedere al volo le partite di stasera / stanotte. A partire da Bosnia-Erzegovina, Qatar, si riparte dal girone A, perché appunto ieri si è chiusa la seconda giornata della fase a gironi. Bosnia-Erzegovina, Qatar alle 21 in contemporanea con Svizzera-Canada, e poi non solo, perché nella notte, entrambe a mezzanotte, si giocano Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Quindi questa è la programmazione di oggi, ma non è finita qua, perché alle 3 ci sono anche Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Nord. Quindi insomma una serata / nottata molto ricca al mondiale. Questo era il nostro recap. Andiamo su tutto Juve, perché dobbiamo parlare di Juventus, ma ancora prima di parlare di Juventus dobbiamo parlare della FIGC, perché è stato, come abbiamo visto anche ieri, eletto Malagò. Ieri sera, articolo di tutto Juve, Malagò la prima mossa e la questione CT, il dibattito è aperto. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Ci si chiede quale debba essere ora la sua prima mossa. Ci sono diverse opinioni, da chi dice che non deve farsi condizionare da nulla, né tantomeno facendo riferimento al rapporto con la stampa, formare la squadra senza pressioni, e poi c'è chi dice che la fortuna sarà determinante. Malagò è uno bravo e fortunato, e speriamo in questo. Gravina ha fallito sulla scelta del CT e della dirigenza, ha sbagliato su Spalletti, ha sbagliato su Gattuso, ha sbagliato ad affidarsi a Buffon. Insomma, vedremo se Malagò riporterà questa qualità e competenza ai vertici della nazionale. E chiaramente c'è anche la questione CT legata appunto alla nazionale, con i due nomi in lizza, che sono quelli di Antonio Conte e Roberto Mancini, e vedremo chi Malagò prediligerà, se invece ci sarà un terzo nome che spunterà. Insomma, la situazione da questo punto di vista è molto molto incerta. C'è stata anche il tentativo di portare in nazionale Maldini come direttore tecnico, Maldini che però sembra intenzionato ad andare verso il no alla nazionale, con Malagò che ha portato diverse proposte per rivoluzionare il calcio italiano, proposte interessanti, ma da capire se saranno attuabili, perché si parla del rafforzamento del legame con Abodi, ministro per i giovani e per lo sport, abolire lo stop alle scommesse come sponsor, il ritorno del decreto crescita, gli stadi che andranno presentati in vista degli europei del 2032, il modello Zola, che è stato applicato e provato in Serie C con successo, e appunto sembrerebbe che Malagò voglia applicarlo anche alla Serie B e alla Serie A. Insomma, tante proposte, vedremo quanto di concreto c'è in questo. Sempre tutto Juve, si parla anche della Juventus, soprattutto ovviamente della Juventus, perché la Juventus cerca un leader a centrocampo, e resta una pista da seguire: Lobotka. La Juventus valuta Stanislav Lobotka per rinforzare il centrocampo, possibile chiave Gatti-Napoli, in un'operazione che darebbe qualità ai bianconeri. La Juventus continua a riflettere sulle mosse necessarie per aumentare il livello della rosa, e uno dei reparti che richiede maggiore attenzione è senza dubbio il centrocampo, che è un reparto che negli ultimi anni ha spesso faticato a trovare continuità e qualità. E tra i nomi che continuano a circolare c'è quello di Stanislav Lobotka, regista del Napoli, giocatore molto apprezzato per visione di gioco, personalità e capacità di dettare i tempi della manovra. Nonostante non sia più giovanissimo e abbia dovuto convivere con qualche problema fisico nelle ultime stagioni, il centrocampista slovacco resta uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. La Juventus considera Manuel Locatelli una pedina importante davanti alla difesa, ma le caratteristiche di Locatelli sono differenti rispetto a quelle di un regista puro. Lobotka invece possiede una naturale capacità di gestire il possesso, abbassare i ritmi quando serve e accelerare la manovra nei momenti decisivi. Proprio per questa qualità potrebbe rappresentare un valore aggiunto per una squadra che troppo spesso ha sofferto nella fase di costruzione del gioco. L'eventuale arrivo dello slovacco garantirebbe due benefici immediati: da una parte aumenterebbe il livello tecnico della mediana bianconera, dall'altra toglierebbe un elemento fondamentale a una diretta concorrente nella corsa alle prime posizioni, quindi un'operazione che, se concretizzata, avrebbe un impatto importante sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo strategico. Appunto, c'è questa soluzione che potrebbe interessare entrambe le società, ovvero l'affare che coinvolgerebbe Federico Gatti, difensore che gode dell'interesse e della grande considerazione del Napoli, e rappresenta un profilo gradito a Massimiliano Allegri, e vedremo se riusciranno le due squadre, i due club, a intavolare questa trattativa di scambio. Dal punto di vista anagrafico, l'operazione favorirebbe probabilmente il Napoli, che acquisirebbe un difensore più giovane e con ampi margini davanti a sé. Sul piano tecnico immediato invece la Juventus potrebbe ottenere il tassello ideale per risolvere una delle lacune più evidenti emerse nelle ultime stagioni. Quindi Lobotka, profilo apprezzato dalla Juventus, ma soprattutto da Luciano Spalletti, che lo ha avuto al Napoli, lo abbiamo ampiamente detto anche nei giorni scorsi. Appunto Spalletti considera Lobotka un centrocampista molto forte, molto gradito, molto affine a quella che è la sua idea di gioco. Vedremo, io credo che il Napoli difficilmente lo lascerà partire, soprattutto come leggevamo ieri, De Laurentiis non sarà sicuramente contento di trattare con la Juventus, figuriamoci per un giocatore che è centrale nel Napoli, ma c'è da considerare che il Napoli cambierà allenatore, arriverà Allegri con ogni probabilità, e dunque vedremo cosa succederà da questo punto di vista. Sempre tutto Juve, andiamo a leggere, non per quanto riguarda il mercato della Juve, ma quello dell'Atalanta e dell'Inter, perché c'è il nome di Palestra. Nome di Palestra per cui l'Inter è stato sorpassato clamorosamente nella giornata di ieri. Contatti in corso con l'Atalanta, il Chelsea alla stretta finale per Palestra, il Chelsea accelera per Marco Palestra, offerta da 55 milioni più bonus all'Atalanta e contratto quinquennale al giocatore, ormai vicino alla Premier. Marco Palestra è molto vicino a vestire la maglia del Chelsea dopo aver superato la concorrenza dell'Inter. Il club inglese ha intensificato i contatti con l'Atalanta per arrivare all'accordo definitivo sul trasferimento del giovane esterno. I Blues, come riferisce Gianluca Di Marzio, hanno rilanciato con una proposta da 55 milioni di euro, alla quale si aggiungono bonus e una percentuale sulla futura rivendita destinata alla società bergamasca. Un'offerta che ha avvicinato sensibilmente le parti e potrebbe consentire di chiudere l'operazione. Appunto, l'offerta da 55 milioni più bonus, mentre al giocatore è stato messo sul tavolo un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, cifra pari al doppio rispetto a quella proposta dall'Inter. E la trattativa è ormai entrata nella fase conclusiva e tutto lascia pensare che Palestra sia destinato a proseguire la propria carriera in Premier League nella squadra guidata da Xabi Alonso, tecnico che avrebbe indicato il laterale come uno degli obiettivi prioritari per il nuovo corso del club londinese. Quindi ecco Chelsea che soffia Palestra all'Inter, ovviamente non c'è ancora niente di ufficiale, però insomma, per quanto si dice da fonti anche abbastanza credibili e affidabili, il Chelsea potrebbe aver superato appunto l'Inter nella trattativa a Palestra. Insomma, questa trattativa racconta perfettamente quello che è il mercato e quella che è la dimensione del campionato italiano ad oggi. Una squadra, probabilmente una delle squadre più importanti del nostro campionato, se non la più importante, visto che l'Inter ha vinto lo scudetto, che tratta settimane con un'altra squadra per arrivare a uno dei giocatori più interessanti del nostro campionato, più promettenti del nostro campionato. Non si spinge oltre una certa cifra, arriva una squadra inglese che in un giorno offre quello che l'Atalanta chiede e si porta a casa appunto l'ennesimo talento italiano che lascia la Serie A. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, perché si parla proprio di questo. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che inserisce in prima pagina proprio Marco Palestra con la maglia del Chelsea. Chiaramente fotomontaggio, però ecco, per far capire l'entità della beffa. Giravolta Palestra, niente Inter, c'è il Chelsea, la beffa. L'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi, alzata l'offerta all'Atalanta, raddoppiato l'ingaggio, e quindi ecco Palestra che firmerà un contratto di 5 anni col Chelsea a 6 milioni a stagione, scrive la Gazzetta. L'Inter era pronta ad arrivare a 2,5, quindi addirittura più del doppio l'offerta del Chelsea per Palestra. E quindi direzione Premier League, direzione Blues per l'esterno 21enne, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Cagliari, ha anche debuttato in nazionale maggiore, facendo molto molto bene quest'anno. In taglio alto, il commissario tecnico per la nazionale, la Serie A è convinta, Antonio e il CT giusto, Conte è pronto, missione club Italia, si tratta con Maldini, e quindi Conte al momento sembra forse il più gradito dalla Serie A per fare il CT della nazionale. Si parla anche del mondiale, Ronaldo vecchia chi? Portogallo-Uzbekistan 5-0, record con polemica a segno in 6 mondiali, mentre Inghilterra-Ghana finisce 0-0. E poi anche l'intervista a Messi, un altro titolo da Dio, ho avuto già moltissimo, con le parole di Messi che nascondono sicuramente il sogno di vincere un altro mondiale, che sarebbe il secondo consecutivo. Ce ne sono stati un paio di giocatori che hanno vinto due mondiali di fila. Credo sicuramente Pelé, credo ci sia stato, però sono solo due nazionali che hanno vinto due titoli consecutivamente, l'Italia nel 34 e nel 38 e i verdeoro invece nel 58 e nel 62, ma insomma sarebbe comunque un altro motivo, un altro pretesto per entrare ancora di più nella storia. Si parla anche del Milan sulla Gazzetta dello Sport, Pulisic agita il Milan, tentato dal New York City, offerti 50 milioni in 5 anni, con Pulisic che viene attratto dal possibile ritorno in patria, ma direi soprattutto dall'importante, dall'ingente offerta economica, e quindi insomma vedremo se anche Pulisic andrà via dalla nostra Serie A. In ogni caso il Milan si prepara nel caso a fare una rivoluzione non solo a livello dirigenziale come abbiamo visto, ma anche tecnica attraverso il ricambio di diversi giocatori, visto che anche Leao sembra in uscita. Passiamo anche alla prima pagina del Corriere dello Sport, che parla, si concentra su Palestra, via anche Palestra, soffiato all'Inter, accordo totale tra Marco e i Blues, pronti a garantire 55 milioni all'Atalanta. Coperto d'oro dal Chelsea, 5 milioni netti a stagione. Il club di Boeli anticipa Oaktree e consegna il terzino al nuovo tecnico Xabi Alonso, contratto per 5 o 6 anni. Marotta e Ausilio alla finestra per Nico Pass. Domani Ludi, direttore sportivo del Como, vola a Madrid, ma il Real ne chiede 60 cash. E appunto ieri è venuta fuori questa notizia, che era stata già un po' preannunciata, è venuta sempre più fuori, con il Real Madrid che sembra intenzionato a riportare a Madrid Nico Pass, non permettendo al Como di tenerlo un'altra stagione, per poi metterlo sul mercato con i Blancos, che chiedono 60 milioni di euro. In taglio alto il mondiale, CR6 è quello che scrive il Corriere dello Sport, per far riferimento a Ronaldo, che ha segnato in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Mondiale, Ronaldo risponde a Messi con 2 gol, l'unico di sempre a segno in 6 edizioni. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan di Cannavaro, finisce 5-0. Cristiano incante, sfiora anche la tripletta, se non fosse di un salvataggio di Kuzhanov sulla linea di porta. Si sblocca anche Leao, a mezzanotte il Brasile di Ancelotti contro la Scozia di McTominay. Tra l'altro, a proposito del confronto Ronaldo-Messi, nel post partita in zona mista a Ronaldo è stata fatta una domanda su Lionel Messi, sul fatto che Ronaldo avesse risposto appunto all'argentino. Ronaldo ci è passato sopra non rispondendo alla domanda, anche in maniera un po' stizzita. In taglio basso il mercato anche della Juventus, Juve a oltranza, sacrifici per Colomouani, nuovo vertice con il Paris Saint-Germain, prestito oneroso e obbligo di riscatto nel 2027, ma prima Carnevali deve cedere Open Da di Gregorio, Gatti, Miretti e Cabal. Smantellamento per la Juventus nel mercato in uscita, secondo quanto scrive in prima pagina il Corriere dello Sport. Si parla anche del mercato del Milan. Trincao entra nella lista del Milan, trequartista, 26 anni, portoghese, attualmente sta giocando il mondiale con il Portogallo, ha un contratto ex Barcellona, ha un contratto fino al 2030 con lo Sporting Lisbona, 13 gol e 18 assist nell'ultima stagione. E poi il sondaggio di Paratici, Bakayoko, la Viola chiama il Lipsia, dalla destra belga, classe 2003, può lasciare il club tedesco, la Fiorentina insiste anche per Coleoscio del Burnley. E quindi ecco la Fiorentina che si prepara a prendere un esterno importante. Coleoscio è un'idea ed è italiano, quindi sarebbe anche fruttuoso per la nazionale avere un talento come lui nel nostro campionato, in una squadra comunque di media alta classifica, al di là di quella che è stata l'ultima stagione. Ma appunto, se la Fiorentina dovesse affondare per Bakayoko dell'Ipsia, ecco, andrebbe a prendere un esterno veramente qualitativo, giovane, e che porterebbe veramente una boccata d'aria fresca alla Serie A. Per chiudere la prima pagina del Corriere dello Sport, le parole di Velasco, che Juan Julio Velasco, Julio Velasco che promuove Malagò, l'applauso del CT dell'Ital Volley, è un grande sportivo, il calcio è un sistema complesso da cambiare, le parole del CT, della nazionale dell'Ital Volley femminile, con appunto domani il numero uno, il nuovo numero uno della FIGC che incontrerà il ministro Abodi. Passiamo anche a tutto sport, perché si parla, vengono riportate le parole di Montero nella sua intervista esclusiva a Tutto Sport. Juve tieni Vlahovic e Bremer, l'ex difensore tecnico bianconero dice Gleison è un top player, lo si capisce quando manca Lukumi, però mi piace, lo prenderei. Su Dujan proprio non ho dubbi, è un fuoriclasse e deve rimanere per ripartire da lui. Ildiz, diamogli tempo e lasciamolo libero di sbagliare, quella maglia numero 10 pesa. E poi novità anche per quanto riguarda Dibu Martinez dall'Aston Villa, perché appunto i Villans sembrerebbero aver abbassato le pretese economiche. In taglio alto il mondiale, Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, tutti pazzeschi, il mondo ai piedi dei fantastici quattro, Argentina, Portogallo, Francia e Norvegia volano con le doppiette e i numeri dei loro fuoriclasse senza età. In Italia non possiamo neanche sognarli, e quindi ecco, se ci sono da una parte una generazione, quella che sta chiudendo, quella che è al tramonto, quella di Messi e Ronaldo, dall'altra la nuova generazione, quella di Mbappé e Haaland, che stanno continuando a stupire sempre di più. Vedremo se Mbappé riuscirà a superare Messi per gol al mondiale, insomma non c'è neanche troppo lontano. Vedremo se riuscirà a superarlo in questa edizione, perché poi Mbappé è molto più giovane, ha molto più tempo per farlo. Passiamo anche al taglio basso, dove c'è il Torino, difesa Toro, tentativo per Nelson, il centrale dell'Eister, la richiesta di 7 milioni, si seguono sempre Giorgini del Sudtirol e Tonoli del Modena. Per i mondiali invece il Toro sorride per la gioia Pedersen, che trova il gol che ha aperto la partita in favore della Norvegia, la partita contro il Senegal dell'altra notte. Aia palestra, beffa Chelsea, furia di Marotta, tutto su Nico Pass, l'Inter viene scavalcata, i Blues offrono il doppio al giocatore, quasi 60 milioni all'Atalanta tra parte fissa e bonus. Nico, che intrigo, quello di Nico Pass, che ancora ha una situazione molto molto incerta. E poi anche il tennis, più incognite e tanto caldo, Sinner, strano Wimbledon, sogni e ansie di Jannik, rispetto a un anno fa ci sono avversari diversi e il fantasma del Roland Garros, mentre venerdì ci sarà il sorteggio. Si parla anche della FIGC, il CT a luglio, mancio giù, la Serie A vota Conte, FIGC la svolta Malagò, il vincitore di Euro 2021 paga la fuga in Arabia, direttore tecnico si allontana, Maldini, che appunto come dicevamo prima va verso il no. Facciamo un salto anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, che si concentra inevitabilmente su CR7, uomo della giornata di ieri. Festa del gol, è arrivato anche CR7, mondiali doppio Ronaldo dopo Messi, Mbappé e Haaland. Portogallo c'è. Colomwani, missione ritorno, e Spalletti chiama Lobotka. Queste le trattative della Juventus, riportate in taglio alto dal QS, con Colomwani e Lobotka che sembrano appunto i nomi più interessanti al momento per quanto riguarda il mercato in entrata della Juventus. Si parla anche della MotoGP. Marquez rilancia con la Ducati, ecco la firma per 2 stagioni. Il tennis, Sinner riparte, test con Norri puntando Wimbledon. La svolta, Inter che beffa, Blitz Chelsea e maxi offerta per Palestra. Ora l'esterno si allontana. E poi anche il Milan, il diavolo si muove, i big di Mendes nel mirino del nuovo Milan, da Trincao a Gonçalo Ramos, passando per Gonçalves. Molti obiettivi portoghesi sono nella scuderia, appunto molti obiettivi del Milan sono nella scuderia della gente, appunto Jorge Mendes. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire Malumpa Zincatu, che ieri è passato dai nostri microfoni, dai microfoni di Radio Bianconera, da quelli di Cose di Calcio. Lui, che adesso andiamo a sentire la chiacchierata che ha fatto con il nostro direttore Antonio Paolino. Malumpa Zincatu, che ha parlato di tante cose, tra cui anche carnevali e di quello che potrebbe essere il suo operato. Andiamo a sentire Malumpa.
6: Io dico che, essendo un dirigente lungimirante, un dirigente equilibrato, saprà dove mettere le mani, il suo gruppo di lavoro, di concerto col mister Spalletti, di conseguenza a volte quando trovi una situazione del genere non è sempre negativa, perché puoi metterci del tuo. Ha riscattato Boga, giocatore che tra l'altro lui conosceva, che avendo avuto a Sassuolo. Si sta parlando in maniera intensa e incominciano ad esserci i primi incontri, i primi abboccamenti con George Atangana, che è l'agente di Frenkessie, che sì, protagonista al mondiale con la Costa d'Avorio, tra l'altro ha segnato lui il gol del momentaneo vantaggio della Costa d'Avorio contro la Germania, ma è un giocatore che è sempre competitivo ed è un vincente, perché comunque dove è andato ha sempre vinto. Anche in Arabia Saudita ha vinto la Champions League con la Lali, e comunque non è una cosa facile vincere a qualsiasi latitudine. Dunque, ed è il nome che intriga, perché va a prendere un giocatore sicuro, va a prendere un giocatore esperto su cui non devi fare nessun tipo di ragionamento, valutazione, se non quello economico. Però detto questo, ci sono tante piste, si parla di Sorloth. Bisogna capire se in qualche modo si possa riaprire la pista Vlahovic, cioè, diciamo che ha tanti dossier sul tavolo importanti per capire quello che potrà fare la Juve del futuro, capire se Bremer dovesse arrivare qualcuno che paga la clausola lascerà la Juve, oppure se invece continua con i bianconeri. Bisogna capire tante cose, però ripeto, piena fiducia in un dirigente che sa il suo lavoro.
7: Bremer vuole restare o no alla Juventus? Come vedi, in porta, ti tengo qualche minuto in più, e l'attacco fondamentalmente.
6: Il portiere, si è parlato tanto del Dibu Martinez, bisogna capire se poi la pista in queste ore si è raffreddata oppure no. Si è parlato anche di Vicario, che forse a livello di fattibilità è meno complicato del Dibu Martinez. Alisson penso che sia già tramontata quella situazione, e dunque ad oggi, per quello che mi risulta, in pole position ci dovrebbe essere Vicario per la fattibilità dell'operazione. Ma notizia anche degli ultimi minuti, può esserci anche una virata su Carnesecchi dell'Atalanta. Dunque portiere, magari in quel caso lì potrebbe essere una situazione in cui potrebbe essere proposto uno scambio di portieri, no? Carnesecchi e gli accordi che verranno presi, e Di Gregorio in procinto di andare all'Atalanta di Sarri. Questo poi potrebbe
7: interessante
6: una soluzione come tema. Per quanto riguarda Bremer, secondo me vuole rimanere alla Juve, perché secondo me ha capito una cosa. Sì che sta andando verso i 30 anni, però ha avuto anche troppi infortuni e sa benissimo che alla Juventus è un giocatore centrale, è il leader della difesa, che spesso quando non c'è lui si sente la sua assenza. Andrà a ripartire da zero in altri contesti, dove deve arrivare, deve far bene subito, un po' quello che ho sempre detto per Vlahovic: a volte è meglio rimanere dove sei da protagonista indiscusso che andare a cercarti un'altra soluzione che poi ti va magari a complicare anche un po' la tua carriera. Dunque secondo me ad oggi secondo me lui è più per restare che per andare via.
5: Queste erano le parole di Malum Pasincatu per quanto riguarda diverse situazioni, tra cui anche quella legata a Bremer, che è un giocatore che ancora bisogna capire cosa combinerà quest'estate. Andiamo su Tutto Sport, perché sembrano esserci novità e segnali per quanto riguarda la trattativa con il Dibu Martinez. Dibu Martinez Juve, il primo segnale è arrivato, il piano di Carnevali e la carta vicario. Il club bianconero gli ha offerto un triennale a 5 milioni più bonus e ora confida che il suo entourage, in virtù degli ottimi rapporti con l'amministratore delegato della vecchia signora, dia il proprio contributo. E appunto un altro colpo è stato assestato, ce ne vorranno ancora parecchi perché gli inglesi possono alzare la bandiera bianca e rivedere le proprie pretese per il Dibu Martinez. Ma già la Aston Villa ha mandato il primo segnale che è arrivato in settimana. Aston Villa che ha partorito uno sconticino alla Juventus, passando dai 15 milioni iniziali ai 10 più bonus, cifra già più compatibile sulla carta con le disponibilità dei bianconeri e con l'età anagrafica del Dibu. Ma non basta ancora, perché il club torinese confida di riuscire a limare ulteriormente i dettagli dell'affare, puntando anche sulle velleità diplomatiche di Giovanni Carnevali, che sembra aver buoni rapporti con il manager del portiere argentino Gustavo Goni, con il quale sembra avere buoni rapporti. E quindi ecco, la situazione è questa: un super ingaggio che rappresenta una dichiarazione d'amore e al tempo stesso un favore strategico nei confronti del suo entourage, a cui spetterà ora il compito di lavorare ai fianchi con la dirigenza dell'Aston Villa

comporterebbe una spesa decisamente più gravosa rispetto a quella dell'argentino, visto che il portiere ex Empoli è un profilo decisamente più futuribile rispetto al Dybu. La Juve però non ha l'urgenza di blindare i pali a lungo termine, dal momento che a partire da questa stagione avrà modo di monitorare da vicino la crescita di un gioiello casalingo, ovvero Giovanni Daffara. In polo ci sono Parma e Udinese. In ogni caso è da escludere l'ipotesi di un blitz all'orizzonte per il Dybu. I motori non si accenderanno prima del traguardo mondiale negli Stati Uniti. Insomma, bisognerà vedere quanto andrà avanti l'Argentina, ma insomma con questo Messi direi che il mondiale per l'Argentina e quindi per il Dybu Martinez potrebbe prolungarsi, ma questo lo vedremo. Ci spostiamo anche sulla Gazzetta dello Sport, perché si parla del centrocampo della Juventus, sia in entrata che in uscita. Gazzetta che scrive che Thuram piace al Paris Saint-Germain, che Fran Thuram piace al Paris Saint-Germain, mentre la Juve si rituffa su Goretzka. Il mediano bianconero finito in mezzo ai colloqui con il Paris Saint-Germain per Colomoni. Con una cessione può partire l'assalto all'ex Bayern. Alla fine è tutta una questione di incastri. Intanto l'amministratore delegato Giovanni Carnevali sta già pensando in anticipo alle mosse che farà. In questo c'è l'apprezzamento per Leon Goretzka, centrocampista in uscita dal Bayern Monaco. Interesse per lui che ha radici lontane e non si è mai affievolito. Alla Continasta non è infatti mai mancata la consapevolezza che il dossier del tedesco fosse uno di quelli da approfondire al momento giusto. Ecco, quel momento giusto potrebbe avvicinarsi con l'apprezzamento del Paris Saint-Germain per Kefren Thuram. Oltre a progettare strategicamente le proprie mosse del futuro, la squadra di Carnevali è pronta a reagire a quelli altrui, e l'ultimo fattore a fare irruzione nei radar bianconeri è appunto l'interesse del Paris Saint-Germain per Kefren Thuram, un nome uscito in uno dei tanti colloqui tra Torino e Parigi attorno al possibile ritorno di Colomani alla vecchia signora. Tutto ancora in fase preliminare, sul tavolo non c'è nessuno scambio tra i due club, che intendono trattare ogni operazione in modo separato. Però la goccia ha iniziato a scatenare i suoi cerchi concentrici sulla superficie dell'acqua, questo scrive la Gazzetta dello Sport. Nell'estate del 2024 Thuram era arrivato a Torino per una ventina di milioni di euro e oggi la sua valutazione si aggira intorno al doppio di quella cifra, motivo per cui un eventuale sacrificio varrebbe una plusvalenza non lontana dai 25-30 milioni, insomma, soprattutto per le cessioni vige la legge del mercato. Restando ruolo su ruolo, in mediana il nome preferito è Goretzka, classe 95, libero dal Bayern già dalla prossima settimana, che in primavera era stato approcciato con convinzione anche dal Milan prima dell'esonero di Massimiliano Allegri. L'ostacolo più grande per il tedesco è sempre la richiesta di ingaggio, oltre il tetto imposto alla rosa, ma i contatti con l'entourage non si sono mai interrotti. Senza Thuram potrebbero infittirsi ed entrare nel dettaglio della limatura dello stipendio. Goretzka potrebbe innanzitutto portare classe ed esperienza, quella da oltre 500 partite da professionista, 15 trofei in Germania e 3 internazionali, e non è detto che Spalletti si fossilizzi sul 4-2-3-1 o sul 4-3-3, ma Goretzka è quel giocatore che permetterebbe Luciano Spalletti di scatenare la sua fiducia e la sua fluida creatività tattica di partita in partita, come anche a gara in corso. Insomma, questione di soldi, di tempismo, insomma è questione di Thuram, scrive la Gazzetta, perché dipenderà sicuramente da lui il futuro anche di Goretzka, eventualmente in entrata alla Juventus. Ci spostiamo su direttacalciomercato.com perché vengono riportate le parole di Alexander Sorloth, uno dei grandi obiettivi della Juventus in questa stagione, insomma, è risaputo da questo punto di vista, con Sorloth che è sempre rimasto uno dei preferiti per quanto riguarda il mercato in entrata della Juventus. Sorloth che appunto ha parlato
ha parlato

0: durante questo mondiale, Sorloth, che al quale è stato chiesto di parlare della Juventus nel post partita tra Norvegia e Senegal. Gli è stato chiesto cosa ci dici da parte dei giornalisti, cosa ci dici della Juventus. Niente, perché non ho nulla da dire. Se sarò in Italia nella prossima stagione, no comment. Se mi piacerebbe giocare in Italia nella prossima stagione, no comment. Insomma, un triplo muro diplomatico unito alla dichiarazione di non aver nulla da aggiungere sulla Juventus rappresenta una strategia comunicativa classica, ma sempre efficacissima nel calcio moderno. Invece di spegnere l'incendio con una smentita categorica, il silenzio blindato di Sorloth ha finito per alimentare ulteriormente le speculazioni, venendo interpretato da molti come un segnale d'apertura o quantomeno come l'ammissione implicita che qualcosa sotto traccia si stia muovendo sul serio. E quindi Sorloth, anche attraverso le sue dichiarazioni, si avvicina, se vogliamo, alla Juventus. Ci spostiamo anche su tutto Juve, perché si parla degli abbonamenti e dei biglietti allo stadio per quanto riguarda la Juventus e l'Allianz Stadium. Su tutto Juve si parla, abbonamenti, nessun aumento e tre formule per i tifosi. La Juventus ha annunciato il calendario della campagna abbonamenti 26-27, rinnovi dal 30 giugno, poi vendita libera dei posti non confermati. Manca ancora qualche settimana al raduno estivo della squadra, ma la Juventus ha già accesi i motori in vista della prossima stagione, annunciando il calendario ufficiale della campagna abbonamenti per l'Allianz Stadium. I tifosi, che erano già abbonati nella scorsa annata, potranno esercitare il diritto di rinnovo a partire dalle 15 di lunedì 30 giugno. La finestra dedicata si chiuderà invece domenica 13 luglio. Dal giorno successivo, quindi il 14, la società metterà in vendita tutti i posti non confermati dagli attuali abbonati. A questi si aggiungeranno anche i seggiolini già disponibili fin dall'apertura della campagna. Anche per la nuova stagione, come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus propone tre diverse tipologie di abbonamento pensate per soddisfare esigenze differenti. La formula base rappresenta l'opzione essenziale, mentre la full offre ulteriori vantaggi. L'abbonamento Star, il più completo, comprende inoltre l'accesso a 4 gare di Europa League e una partita di Coppa Italia, garantendo così un'esperienza ancora più ricca ai sostenitori bianconeri. Questa è la notizia che è arrivata ieri per quanto riguarda i biglietti per l'Allianz Stadium. Il fatto che non ci sia nessun aumento di prezzo, quantomeno, è una cosa che fa sicuramente sorridere i tifosi bianconeri. Sempre tutto Juve, si parla di Openda, anche il Lione fa sul serio, ecco la proposta. Luis Openda è destinato a lasciare la Juventus, il Lione segue il belga, ma stipendio e costi dell'operazione complicano la trattativa. Appunto, la Juventus sarebbe disposta a discutere un trasferimento in prestito corredato da un'opzione di acquisto, una formula che potrebbe rendere l'operazione più accessibile ai club interessati. Se la formula del trasferimento può essere negoziata, il principale problema resta l'ingaggio del calciatore. Openda infatti percepisce un ingaggio molto importante, una cifra che è molto elevata per gli standard economici del Lione. Per fare un confronto, il giocatore più pagato dell'attuale rosa francese guadagna sensibilmente meno rispetto allo stipendio di Openda, che o si riduce l'ingaggio oppure diventa complicata. Per questo motivo, qualora il club francese decidesse di affondare il colpo, la Juventus potrebbe essere chiamata a contribuire al pagamento di una parte dello stipendio del giocatore, uno scenario che inevitabilmente rende la trattativa più complessa e che richiede valutazioni approfondite da parte di entrambe le società. Nonostante le difficoltà economiche, il profilo dell'ex Lens continua a essere apprezzato in Francia. Openda, che conosce perfettamente la Ligue 1, dove ha già dimostrato le proprie qualità, e potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per rilanciarsi dopo una stagione complicata. Il direttore sportivo del Lione, Mathieu Louis-Jean, ha già dimostrato in passato di saper portare a termine operazioni considerate molto difficili, come accaduto con alcuni colpi delle ultime finestre di mercato. Insomma, la Juventus, che da questo punto di vista punta a definire il futuro del giocatore il prima possibile. Nel frattempo il Lione continua a studiare e a capire la fattibilità dell'operazione. Andiamo a sentire dichiarazioni di ieri di ospiti di Radio Bianconera. Parliamo in questo caso di Davide Torchia, che ieri è passato, come suo solito, dalla rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Davide Torchia, che ha parlato soprattutto di Carnevali, che è uno sicuramente dei grandi, dei temi principali di questi giorni in casa bianconera. Andiamo a sentire Davide Torchia.
1: Lo sapeva da prima. Lo sapeva. Perché chi ti vuole bene dice: certo, si è messa una situazione un po' complicata, non è facile. Però d'altronde, amici miei, nel calcio come nella vita, quando è che ti fanno entrare? Cioè, parliamoci chiari, se andava tutto bene, non c'era un problema, c'erano quelli che c'erano prima. Sì. Se non c'è tutto, hanno chiamato lui perché c'è stato qualche problema che gli altri o hanno creato o non sono riusciti a risolvere, o non hanno avuto la possibilità di risolvere. Non gli voglio dare tutta la croce addosso. T'hanno chiamato per questo. Sa che la grande difficoltà, non ha la bacchetta magica come nessuno, però per me, uno italiano che conosce molto bene l'ambiente, conosce il calcio da tanti anni e che c'è disponibile da poter prendere, non è che ce n'erano tanti, come ho detto l'altra volta, perché tanti già hanno lavorato, già sono nati con la Juve, cresciuti e andati a fare esperienza dall'altra parte, oppure ritornano. La Juve, se ci vuole una cosa, che di dirigenti ne ha creati tantissimi, di un certo livello importante, perciò non ce n'erano tanti disponibili, ma questo non per sminuire il suo arrivo, è perché per me hanno preso il meglio di quello che ci poteva essere a disposizione. E si adeguerà, non potrà far tutto in un giorno, però già sei in rapporto con Spalletti e con gli altri dirigenti, lavorando tutti quanti in coesione senza portare degli attriti di prima, è molto più snello, perché poi la società non è troppo burocratica, abbastanza snella in questo momento. C'è solamente uno step, come vogliamo dire, come dir si voglia, al lato economico, perché c'è della gente, dei conti, che quando arriva ti dà delle indicazioni, che dice: sì, però fino a questo non si può fare, questo lo dobbiamo così, questo non lo possiamo fare, e loro si adeguano a quello che gli dicono. Quando abbiamo cominciato a spendere di più di quello che guadagnavamo nel calcio, ma molti anni fa, è perché abbiamo inventato degli esercizi finanziari che praticamente, non voglio dire che sono fuffa, però sono molto aleatori. Ma questo succede se vai in banca, succede con quelli della borsa, con le azioni, perché se tu vai a vedere i soldi sono da investire, quello che vale l'azione, tutto quanto, questi soldi totale dovrebbero esserci, che ne so, 100.000 euro, 50 sono d'azioni, 20 e fa il calcolo 100.000. Invece abbiamo strumenti fuori per 1 milione e in banca abbiamo 100.000. E com'è possibile? Perché ci siamo inventati queste belle cose? E questi sono entrati completamente, il mondo finanziario è entrato completamente nel calcio, mentre prima era il vecchio saggio direttore sportivo, il presidente diceva: se vendiamo a 50, spendiamo 30, 20, 10 li teniamo nel mercato di gennaio e 10 ci facciamo la ristrutturazione allo stadio. Così funzionava, come in tutte le famiglie, da buon padre di famiglia. Adesso, da 20 anni, 30 anni che è uscito la parte finanziaria, che architetta, scarico questo, metto quello, c'è la plusvalenza, la minusvalenza, li pago, li prendo, che ci siamo cominciati a poter permettere delle cose un po' più elevate rispetto al nostro introito, e questo fa parte di tutte le società. Infatti vedi, tutte le società sono in debito e fanno parte.
2: Vabbè, quindi niente da fare,
1: che questo debito viene compensato, perché i scemi che buttano i soldi non ci stanno.
2: Ce la farà Carnevale a fare tutto? Carnevale ce la fa a fare tutto?
1: Certo. Per me ce la fa nel senso, per me prenderà magari tanti giocatori meno sull'apice, no, di che conosciamo tutti, però che magari saranno funzionali a riportare un certo progetto, che sarà comunque a lungo termine, avrà fatto, gli avranno chiesto un piano industriale di 3, 4, 5 anni, che non vuol dire non vinceremo più per 10, no, ma da qualche parte dovrà iniziare, e non si può neanche pretendere che allora domani ecco tu un miliardo, spendi un miliardo, non si può fare una cosa del genere, perciò piano piano dovrà rifarlo, e questo è quello che ti porta allo svantaggio di partire che sei arrivato sesto. I giocatori valgono da sesto posto, quelli che vai a comprare non puoi fai fatica a quelli di primo posto perché vogliono andare con quelli che sono arrivati primi, è tutto un quando c'è da vendere vendi da sesto posto, e questo purtroppo è il dramma che ti porti dietro, non è facile.
0: Queste erano le parole di Davide Torchi, che ha parlato anche di plusvalenze nell'ultima parte, diciamo, del suo intervento. Nel frattempo è arrivato anche il famoso Here We Go di Fabrizio Romano per Palestra al Chelsea, quindi ecco, quasi ufficialmente l'Here We Go lo prendo quasi come un'ufficialità per Palestra al Chelsea. Marco Palestra sarà un nuovo giocatore del Chelsea, nelle casse dell'Atalanta vanno 55 milioni di euro più una clausola di rivendita, e il classe 2005 firmerà un contratto a lungo termine da circa 7 milioni totali bonus inclusi, con l'Inter che aveva un'offerta di circa 2 milioni e mezzo, e questo fa capire anche il perché la trattativa sia andata così. Chiudiamo con un'ultima notizia di Bianconera News di questa mattina molto molto presto, perché la Juventus è pronta a blindare Giuseppe Pipitò, primo contratto da professionista, con la Juve che è vicina a far firmare all'attaccante classe 2010 il suo primo contratto con i grandi, è uno dei talenti più promettenti del settore giovanile della Juventus. Questo viene riportato dal giornalista Nicolò Schira, che appunto riporta che la Juventus sta trattando per blindare Giuseppe Pipitò, talento classe 2010, fino al 2029. Quindi questa era l'ultima notizia di oggi. Siamo in chiusura, siamo già oltre le 9, vi attende come al solito la rassegna stampa di Claudio Zuliani dopo di me. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento come al solito domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Radio Bianconera.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente,
3: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
3: Che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Donald Trump.
9: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
8: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.
10: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, 50 voti a favore, 48 contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
8: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
10: Il caldo non dà tregua, aumenta in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
8: Ma è tutta l'Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
10: I mondiali 2026 nel gruppo L, la Croazia conquista la sua prima vittoria superando Panama per 1-0. Finisce invece a reti bianche che la sfida tra Inghilterra e Ghana. Nel gruppo K, nella notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, salire a quota 6 punti e qualificarsi ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. Nello stesso gruppo vince anche il Portogallo, è 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Cristiano Ronaldo.
8: È tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Radio Bianconera, buongiorno, è una grandissima giornata oggi, perché fa un caldo pazzesco, è il compleanno di Super Telegattone, 11 gol con la maglia della Juve, Super Telegattone, però qualcuno me la mette sul mercato, Super Telegattone, qualcuno non ci crede più a Super Telegattone, voi volete tenerlo Super Telegattone o volete partirlo Super Telegattone? Yves da Roche in cabina di regia, quanti ce ne sono a Torino? 38, 39, 40, quanti ce ne sono?
12: Parzialmente 28.
2: Cosa vuol dire parzialmente 28? Cosa vuol dire?
12: Siamo a 28 gradi, sta salendo, mano a mano sta salendo, siamo a 20, tra un
2: ma, ma parzialmente il latte scremato, cosa c'è?
12: No, perché ci sono un po' di nuvole anche che si aggirano.
2: Ma va? Tipo Condor Pasa?
12: È una cosa così.
2: Attenzione, sarà che secondo me potrebbe... Attenzione che questo caldo qua a un certo punto fa impazzire tutti e provoca grandinate.
12: Infatti avvertono un temporale in giro.
2: Ma certo, ma sai perché c'è temporale in giro? Te lo dico io perché, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 24 giugno 2026, incredibile amici, la beffa! Sono riusciti a scriverlo sulla Gazzetta dello Sport. Vi racconto la serata che è stata meravigliosa. A un certo punto, negli studi televisivi milanesi, quando tutti erano lì belli acchittati, ah, Palestra già d'accordo con l'Inter, ah, il suo procuratore è venuto a parlare con l'Inter, ah, l'accordo con il prezzo c'è già, ah, l'accordo dell'ingaggio c'è già, c'è già il suo armadietto Palestra, ah, Palestra ha già parlato con il capitano, ah, con Palestra non vi vediamo più neanche col binocolo. All'improvviso il Chelsea piomba su Palestra. Palestra e alla Gazzetta dello Sport Online, infastiditi, non scrivono Inter beffata, ma scrivono Inter spiazzata. Il Chelsea superata, Inter spiazzata. Spiazzata. Poi questa mattina sono costretti dalla rabbia notturna a mettere la beffa. Giravolta Palestra, niente Inter e Chelsea. L'affare con i nerazzurri ora manca usura, ma sono arrivati gli inglesi, raddoppiato l'ingaggio e anche lì scrivevano 6, poi scrivevano 5, poi non sapevano più cosa scrivere. Da cedere Frattesi e rientri dei prestiti, all'improvviso sono anche accorti che devono cedere e allora rompi pallone. No, va su Francia Iraq. Rompi pallone va su Francia Iraq. Peccato, perché quale occasione migliore di ironizzare sull'Inter questa su Palestra? E invece no, va su Francia Iraq. La sveglia era la sveglia su Ronaldo. Sì, ci sono anch'io, 2 gol, 6 mondiali consecutivi, record Ronaldo. E fino a ieri l'ha massacrato, era un vecchio da buttare, adesso all'improvviso super Ronaldo. Urge riflessione immediata. Come mai, secondo voi, all'improvviso il Chelsea piomba su Palestra e nel giro di 20 minuti convince il giocatore l'Atalanta? Come mai? Dobloni, dobloni, dobloni. Come mai il Chelsea può buttare dalla finestra 60 dobloni all'Atalanta e 6 milioni netti più bonus per 5, 6, 7 anni di contratto? Perché possono arrivare anche fino a 7 anni di contratto, sappiatelo. In Inghilterra per il giocatore, come mai? Perché la Premier League è la Superlega. È una Superlega dove fanno dal punto di vista economico quel che gli pare. Quindi, caro il mio Malagò, caro il mio Abete, caro il mio Carraro, caro i miei tutti di questi ultimi 20 anni, avete distrutto la Juve. Bravi! Avete distrutto l'idea della Superlega. Bravi! E beccatevi il Chelsea che vi porta via Palestra. E questa è la verità, non ce ne sono altre. Cosa vi hanno raccontato nell'ultima settimana? Palestra interista, tifoso dell'Inter, vede solo nerazzurro, dà la priorità all'Inter, l'ha già detto all'Atalanta, o Inter o niente. E voilà! È certo che schifo andare a prendere 6 milioni netti, giocare in Premier League e vivere a Londra, certo, brutta roba, eh? Tu cosa faresti se Radio Londra ti propone il doppio dello stipendio per andare 6 anni a Londra, Iva? Anche se non sai l'inglese, cosa faresti?
12: Corro subito a Londra.
2: Certo, non corri più, run, run, run, run to me, come cantava Tracy Spencer. Guarda cosa ho tirato fuori, Tracy Spencer! Ah, a proposito, dovremo riuscire a svegliare il nostro inviato... Naturalmente oggi c'è il sindaco, ma poi c'è l'inviato. Perché il nostro inviato ha fatto le ore piccole per andare allo stadio a vedere il concerto. Ha visto di Sfera e basta. Ma dai, ma non c'è più l'età, De Michelis. Ma quale Sfera e basta? Ramazzotti potresti vedere. Ramazzotti che tra l'altro è sottofondo della campagna abbonamenti della Juve. Ma di questo ne parliamo dopo. Attenzione, Serie A. Convinta. Antonio è il CT giusto. Ponte pronto, oh, un salto nel futuro. Missione Club Italia, si tratta con Maldini che non è convinto, Conte pronto a ridursi l'ingaggio, anche perché se vuole allenare la nazionale i soldi sono quelli lì.
11: CR7 dice, vecchio, CR7 infastidito ieri dopo la doppietta, la prima domanda gli hanno detto, allora senti, hai risposto a Messi, lui l'ha guardato e gli ha detto, bene, altra domanda. Me l'hanno fatto incacchiare come una iena. CR7 dice, oh vecchio a chi, sono tornato. Messi dice, un altro titolo? Da Dio ho già avuto moltissimo. Oh, meno male che lui almeno Dio lo tratta per quello che deve essere, cioè un'entità soprannaturale, sopra le nostre teste, che non si sporca col calcio ma altre cose da fare eventualmente. Pulisic agita il Milan, tentato dal New York City, offerti 50 milioni in 5 anni, che sono 10 milioni all'anno. Se Radio New York Eve ti offrisse per i prossimi 5 anni 50 milioni, cosa faresti?
12: Valigia, aereo, via.
11: Via, valigia, aereo, let's go, andiamo, siamo già tutti a New York, anche il cappellino da baseball compriamo, via. Malagò con Abodi, il primo incontro del nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il primo vertice istituzionale. Abodi però si è già fatto sentire, ha detto, beh, fatti adesso, non parole, no? Cioè Abodi dice il contrario di quello che ha detto Gravina, no? Andandosene. Abodi dice, noi siamo qua, le riforme si potevano fare anche prima, no? Pronti? Allora, dall'altra parte Malagò subito scivola sulla prima buccia di banana, comincia benissimo. Beh, ma Berlusconi, Moratti e Agnelli potevano rinunciare a un paio di campioni in più e costruirsi lo stadio. Peccato che noi lo stadio ce lo siamo costruito ormai da 15 anni. Ma Malagò evidentemente è troppo preoccupato di quello della Roma che non c'è per capire che la Juventus lo stadio ce l'ha. Brandelli interviene, dice abbiamo perso 12 anni senza fare le riforme, l'avevo già detto io ai tempi dei miei europei, anche il prossimo CT avrà problemi, pensiamo troppo alla tattica e perdiamo la velocità del calcio attuale, il 2 passa al 4, il 4 passa al 6 e l'altro ormai l'hanno capito, ci chiudono e loro in velocità ci fregano in contropiede. Scaloni invece vota Lautaro, dice lavoro pazzesco, sono contento di lui, la Gazzetta non vedeva l'ora perché questi due giorni l'hanno massacrata sotto ogni punto di vista, quindi bella paginata su Lautaro che tra l'altro ha zero gol ai mondiali, eh? Pustino David ha fatto tripletta, cioè Lautaro in tutti i mondiali che ha fatto ancora zero gol, così. Statistica, giusto per, visto che loro vivono di statistiche. Simulazioni 3, ma gol zero. Il dramma di Deschamps, muore la mamma. Torna in Francia e salterà quindi la panchina di Francia-Norvegia, che è la partita più importante. Un bacio e un abbraccio a Didi, che è sempre nei nostri cuori, ovunque sia, in questo momento a casa, giustamente, dal saluto ultimo a sua mamma. Quindi ci uniamo nel dolore. Qui poi invece c'è, qui dal lutto all'ironia, il passo è breve come sempre, Inghilterra secco, il muro del Ghana resiste e non concede nulla e Kane spreca un'occasione incredibile per vincere, quindi lo stregone è riuscito lo stregone
12: ha fatto la battuta, ha funzionato.
11: Funzionato,
12: lo portiamo a casa,
11: ha fatto la macumba, non ha segnato, cioè, poi era nervoso tutta la partita, Kane c'aveva una faccia, ma robe da mano, nel 2026 lo stregone, la macumba. Turam porta Goretzka, cosa ho detto io l'altra settimana, ti ricordi? Che è sparito Goretzka dalle cronache del mercato. Oh, te il chi che ricompare. Turan porta Goretzka, cioè quale sarebbe l'idea? Parlando di Colomoni, un po' di Colo, un po' di Moni, a un certo punto il PSG ha detto, ma che Fran Turan? Juve, così c'è spazio per il jolly tedesco. Perché la Juve l'ha comprato 20 milioni Turan, lo venderebbe a 20-25 in più, di plusvalenza, quindi 40-45, e avrebbe spazio a centrocampo per andare a prendere Goretzka. Goretzka a zero. Qual è il problema di Goretzka? L'ingaggio. Anche la commissione la firma. Però l'ingaggio, no, l'ingaggio, perché questo vuole una decina di milioni. Quindi, al momento Goretzka rimane un'idea. Mettiamola lì. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Juve, tieni Vlahovic e Bremer. Urlo disperato di chi? Intervista esclusiva a Paolo Montero. In realtà l'ho vista anche su un altro giornale, quindi tanto esclusiva. Non mi sembra, però vabbè, questi sono dettagli. Gleison è un top player, lo si capisce quando manca, dice Montero, che ha allenato due partite alla Juve, ma basta e avanza. Lucumi però mi piace, lo prenderei. Ah, lui aveva giocato Bologna-Juve, la sua prima partita di Montero sulla panchina della Juve. Su Dusan non ho dubbi, è un fuoriclasse, deve rimanere, sì, bisogna ripartire da lui. Ho capito, Paolo, anche te, lo paghi tu? E tutta gente che vuol tenere Vlahovic a distanza, ma chi lo paga sto Vlahovic? Pagate voi? No, e allora Ildiz, diamogli tempo, lasciamolo libero di sbagliare, quel 10 pesa, la maglia 10 del Juve pesa, lasciamolo sereno.
2: Gleison è un top, ma non è tra i progetti. Ricorda Tutto Sport, ci vuole il rinnovo. Perché? Perché McKennie è rinnovato, Locatelli è rinnovato e non ha mai chiesto di essere ceduto Gleison, però non ha mai neanche ricevuto un rinnovo. Sì, però adesso non è che... Adesso voglio dire, sta gente qua ha vinto, a chi è andata bene negli ultimi 6 anni ha vinto una Coppetta Italia. Ora, non è che... Cioè, dopo una stagione così, io capisco tutto, però... Io su sta cosa dei rinnovi sono un po' perplesso. A Yves devono rinnovare, che ha fatto una stagione clamorosa. Ma se uno fa una stagione mediocre, anche no. Dibu Martinez, novità sul Dibu Martinez. Quali sono? Vediamo. L'Aston Villa abbassa le pretese. Oh, 10 più bonus. Si tratta ancora di un altro sconto. Ah, faccia delle pretese abbassate. 10 più bonus, che sono 12, 13. Ne voleva 15, capirai. La Juve offre 5. Ah, no, non ci siamo ancora. Non ci siamo ancora. Ma ecco la chicca della giornata. Carraro e Calciopoli. La Juve non vinceva per Moggi e per gli arbitri. Ah! Vincevamo perché avevamo lo squadrone. Ah! A Luciano piaceva far credere che gli scudetti fossero merito delle sue manovre, ma invece non è vero. Ah, vincevamo perché era lo squadrone. Non bisogna giudicare in fretta, bisogna avere il quadro completo. Ah, a distanza di 20 anni. Perché oggi, 20 anni fa, fammi andare a recuperare il fantastico archivio di Marco da Crema. I giornali parlavano di altro. Di cosa parlavano i giornali oggi 20 anni fa? Andiamo a vedere. Tipo la Gazzetta dello Sport. Solo la Juve in Serie B. Scudetto, Inter o niente. Milan penalizzato ma salva la Champions. Fiorentina in UEFA con Palermo e Livorno. Lazio in Serie A ma resta fuori dall'Europa. Roma e Chievo guadagnano la Champions. Insomma, tutti premiati. E la Juve va andata in B. Ma come? Dopo 20 anni mi viene a dire Carraro. Quello del per carità di Dio che non aiuti la Juve. Quello della telefonata dopo Bergamo-Rodomonti con Bergamo designatore che dice a Rodomonti semmai nel dubbio aiuta chi sta dietro, quindi l'Inter. E infatti la partita finì 2-2 con un grosso aiuto all'Inter perché non fu espulso Toldo. Cioè dopo 20 anni mi venite a dire sta roba qua? Mentre 20 anni fa erano tutte premiate la Juve in Serie B, Inter scudetto niente? Le minacce? Come potrebbe finire? Non erano neanche cominciati i processi. Il ribaltone 2005-2006. È il quadro che si ricava 2 giorni dopo i deferimenti, quando ne mancano... Cioè, 2 giorni dopo i deferimenti, manco iniziato il processo, ce l'avevano già deciso le sentenze. Guido Rossi diceva, potrei cambiare i format di A e B. Come no, abbiamo visto. Diego Della Valle, la Fiorentina ne uscirà pulita, è certo. O sul Corriere dello Sport, tutta la verità. Ecco il documento delle accuse, Juve, Milan, Fiorentina e Lazio. Ma nascono dubbi e domande. Dov'è Roma-Juve? Dove sono gli altri 12 quartaline? De Santis dice, indagate un po' su Ancelotti? Ma meravigliati, lo dico. Vabbè, ma solo la Juve in B e gli altri non ce li... Cioè, insomma, i guardaline, gli arbitri... tutti assolti, sai poi? Tutti quanti assolti, sai perché? È perché non c'era niente. Tutta la verità, uno scandalo purificatore. E poi Carraro dopo 20 anni, bello bello, fresco fresco, ci viene a dire che non c'era niente. Borrelli voleva fare un'indagine sui diritti TV. L'arbitro De Santis denuncia Ancelotti. Sapeva del sistema Juve? No, no, no, no, non è per quello. Bellissimi che sono, bellissimi. Carraro e Calciopoli. Inter scavalcata oggi su Tutto Sport. Ai, ai, palestra, beffa Chelsea. Furia Marotta, piano Suarez, 60 milioni. Suarez. Pazzo. Perché Suarez? Pazzo. Il mondo ai piedi dei Fantastici 4, Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, in Italia non possiamo neanche sognarli. E come mai? Spinta Colo, la Juve, ma prima le cessioni. Solo interessamenti per Cambiaso. Nuovi spiragli per Thuram, Openda e David lasceranno la Juve. Ancora Carraro. Proposi come designatore Collina, ma lui disse di no e lo riferì a Meani, l'ha detto arbitro del Milan. Ah, e allora la voce arrivò a Bergamo e Pairetto, che si sono agganciati a Moggi, perché a Moggi gli piaceva che la gente pensasse che le vittorie della Juve erano il frutto delle sue capacità. E certo che era il frutto delle sue capacità a fare le squadre. Vinsero Juve, Milan, Lazio e Roma. E allora? L'unica era l'Inter che non vinceva perché era gestita male. Ah, lo scudetto di Cantone l'ha preso però e se ne vantano ancora ad oggi, se lo sono fatti consegnare pure in sede. A proposito di Inter e di Juve, under anche in panca, grida il mago tricolore, 127 gol per l'under 16 scudettata, 29 anni il tecnico della Juventus under 16. Bravo Gridel, bravo, bravo. E ieri Corigliano show doppietta, l'under 17 vince 3-1 contro l'Inter e vuole finale scudetto. Bravi anche voi ragazzi. Chiudiamo tutto sport. Apriamo Corriere dello Sport Stadio. Via anche Palestra, soffiato all'Inter, accordo totale tra Marco, perché sapete che li chiamano per nome loro, e i Blues, pronti a garantire 55 dobloni all'Atalanta. Contratto d'oro del Chelsea, coperto d'oro Palestra, 5 netti più bonus a stagione per 5 o 6 anni di contratto. Vedi tu. CR e 6, Ronaldo risponde a Messi con 2 gol, l'unico sempre a segno in 6 edizioni. 5-0 del Portogallo all'Uzbekistan di Cannavaro, con Seisao prende 6,5. Con Seisao è entrato nel secondo tempo, diciamo che ha giocato quando la partita ormai era in discesa. Vabbè, non è una di quelle partite di con Seisao che dice ah, mi ricordo Portogallo Uzbekistan, ha fatto il suo, è buona lì. Il Real chiede 60 cash per Paz al Como, perché non ve la raccontano giusta questa cosa di Paz. Allora, il rapporto è Real Madrid-Como. Il Real Madrid detiene i diritti sul giocatore e aveva un accordo col Como. Adesso il giocatore rientra al Real Madrid, il Como vuole convincere il Real a lasciarglielo anche quest'anno con la Champions. Ma il Real al Como dice, oh, se lo vuoi comprare, per te sono 60 milioni. È come se fosse agevolato, no? Ma se il Como non lo volesse comprare, e se il Real lo mettesse sul mercato internazionale, Paz costa più di 60 milioni. Quindi non è che l'Inter perde Palestra ma prende Paz, non funziona così, non funziona così. Trincao, il trequartista dello Sporting Lisbona, entra nella lista del Milan, 13 gol, 8 assist. Come mai entra nella lista del Milan? Perché è assistito dal super procuratore Mendes. Cominciano, eh? Sondaggio di Paratici, Bakayoko, la Viola chiama, il Lipsia risponde, vediamo. Velasco promuove Malagò, è un grande sportivo, forza, ha fatto il CONI, cioè, se ci mancherebbe altro non fosse un grande sportivo, ex presidente del CONI, almeno quello, perché se no... L'avvocato Marco Grassani, quello della cravatta azzurra, dice in un lungo editoriale, serve un nuovo rapporto con la politica. Ah, ma perché? Ma perché? Per andare bene nel calcio bisogna avere un rapporto buono con la politica? Ah, ecco perché 20 anni fa mi hanno disintegrato la Juve, anche 3 anni fa, perché non abbiamo un buon rapporto con la politica allora. Obiettivo Muani, Juve oltranza, sacrifici per collo, nuovo vertice col Paris Saint Germain, prestito oneroso, obbligo di riscatto nel 2027, questa è la grande idea. Ma prima Carnevali deve cedere Openda, Di Gregorio, Miretti, Cabal, Gatti. No, è il suo compleanno oggi, tanti auguri Super Telegattone. Mi mandate i vostri auguri a Super Telegattone. Mi ricordate una cosa bella di quest'anno di Super Telegattone? Non brutta, è il suo compleanno, è bella. Ora 12-13 milioni salva bilancio in una settimana. Vediamo quando opererà in questa direzione il buon Carnevali. Abbonamenti! Da lunedì via la campagna, no aumenti! Visto, avevamo ragione, Yves, quando davamo le indiscrezioni. Non ci sono aumenti, dai, dovete essere contenti. L'amore trova sempre il suo posto, è il claim della campagna. La possiamo recuperare? Dai, questa la possiamo far vedere, però, scusa. Da X della Juve, o dove vuoi tu della Juve, c'è la campagna L'amore trova sempre il suo posto. Possiamo farlo vedere il breve anche contenuto che ha realizzato gli amici di Juventus Creator Lab, che è carino, c'è Rossella Mazzotti in sottofondo, ci sono tutti i tifosi normali. 529 euro è il posto meno costoso, è quello del secondo anello sud. 2498 la tribuna est è quello che costa di più, per i normali. Poi ci sono i posti premium e lì si va dai 3400 euro in su. Però, posti premium, si chiamano premium, c'hanno tutte le agevolazioni dei premium. Tu sei premium, Yves? Hai un posto premium allo stadio?
12: Sì, meno.
2: Premium meno, cioè. Ma la possiamo vedere da X della Juve la campagna abbonamenti, sì o no? Sì.
12: È il video?
2: Sì, ha fatto un videino, okay. C'è anche su X, Dai, campagna abbonamenti, sì, non possiamo far vedere musica, canzoni varie, però questo sì, dai, vediamolo. Non si sente l'audio però, attenzione. Eh no, il bello è l'audio. Bravo. Vitale Locatelli.
13: Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
2: Grazie di esistere. L'amore trova sempre il suo posto, ragazzi. Chi ancora non si è abbonato, chi non ha avuto ancora questa grande idea, abbonatevi! Dai, che l'anno prossimo vediamo l'Europa League. Ma vogliamo vedere l'Europa League? Dai, vediamo l'Europa League. Chiudi il Corriere dello Sport, basta, basta Corriere dello Sport. Apriamo la grande famiglia, dai, veloce, andiamo su tuttojuve.com. Attenzione, eccoci qua. Allora, il punto, il blocco nero su bianco è mio. Giustizia sportiva oggi come 20 anni fa. Sembrava che me lo sentissi io dell'uscita di Carraro ieri. I problemi restano gli stessi. Andatevi a vedere, perché c'è anche il video correlato, tutto quello che vi ho detto ieri a mezzanotte, che vi ribadisco oggi. Il primo piano del giorno c'è il faccino di Nico Gonzalez. Nico Gonzalez rilancia le proprie quotazioni d'oro. Anche l'altra sera una buona partita con l'Argentina. Si mette in mostra, torna al centro del mercato della Juve. L'Atletico Madrid valuta uno scambio con Sorloth, ma non possiamo fare scambi, non esistono più gli scambi. C'è un affare, c'è l'altro. Meglio di Lautaro Martinez contro l'Austria. Pavan ha avuto il coraggio di scriverlo. Gonzalez meglio di Lautaro Martinez. L'Atletico Madrid pensa allo scambio con Sorloth, ma non si possono fare scambi, quindi c'è un'operazione, c'è l'altro. La Juve fissa il prezzo, almeno 25 milioni. E che caspita. Il virgolettato del giorno va a rendere omaggio alla Juventus Under 17, che vince 3-1 contro l'Inter e vola in finale. Bravi ragazzi, partitona. A un certo punto abbiamo un po' mollato nel secondo tempo, gli abbiamo permesso di pareggiare quelli là, però poi dopo abbiamo ripreso subito le redini e abbiamo stradominato. Chiudiamo tuttojuve.com. Apriamo bianconeranews.it. In questo momento il primo piano è Valentini a Radio Bianconera. Trovate il podcast. Carnevali, mi piace soprattutto una prima. A parte tutto. Calma, calma. Che è? Fermi tutti. Mamma mia, come non l'avessi detto. Il box giallo su nero è l'editoriale di Vincenzo Marangi. Qui partono gli audio come se non ci fossero domani. Pazienza e fiducia. Parole chiave per il mercato della Juve, dice Surenzino. Ah, no. Addirittura è scritto questa cosa qua. Gli antichi andate su Bianconera News, cliccatevi il box giallo su nero, date soddisfazione al Surenzino nel suo editoriale del giorno. No, ci andiamo dopo, facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
3: Rassegna stramba.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano. La Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Muñoz al 76esimo, infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia, al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis ora, ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3, al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Rassegna stampa.
11: Attenzione, massima attenzione, già da mezzanotte sui profili X della Juventus, quindi su tutti i social ci sono gli auguri a Super Telegattone di qualità, ma noi abbiamo... intanto mi sto chattando un po' con Ramazzotti, perché sabato c'è il concerto allo Stadium, è molto contento, è brividi, mi ha detto brividi di questo spottino della Juve che ha usato la sua canzone. Ma noi abbiamo lo stregone, fammi vedere lo stregone, Ivo. Lui ride. Dov'è? Dov'è lo stregone?
12: Arriva, arriva, ora, stanno... ora.
11: Ma guardalo lì, guardalo lì! Ma non ci credo!
12: Non ci credo! I tifosi inglesi disperati!
11: I tifosi inglesi cacciano lo stregone! Guarda. Il stregone! No, ma sai cosa devi recuperare? Ti ricordi il pezzo dei Bianconeri del Borgo Rosso? Quando Sordi va dalla maga?
12: Ah, sì, sì, sì.
11: Quella roba
2: roba lì, il bianconero del bordo con rosso è la stessa cosa, mamma mia, no, non ce la posso fare, attenzione. È bella calda la chat di RBN Radio Bianconera. Su Calcio e Finanza cosa c'è? Scusa, dai, la tradizione però impone. Cosa c'è? Andiamo un attimo a vedere, dai. Vediamo la prima pagina online di Calcio e Finanza. Genoa al tribunale respinge il ricorso di ACAP, legittimo l'aumento di capitale di Suku. La FIFA vuole cambiare le regole per i rigori della fase eliminazione diretta dei mondiali. Cioè? Il Real perde in tribunale contro la Liga sull'operazione CVC. Il club farà ricorso. Non molla fino in fondo il Real Madrid. Cosa vuol cambiare la FIFA? In vista delle partite eliminazione diretta, che per la prima volta nella storia dei sedicesimi di finale, ha intenzione di cambiare una regola specifica. Cosa fai? Cambi le regole in corsa. Per quanto riguarda la lotteria dei calci di rigore, dopo la fine dei tempi supplementari, a riportarlo il quotidiano britannico The Times. In queste ultime settimane, dirigenti FIFA, discussione, la prima partita domenica 28 giugno, eccetera, eccetera, durante i colloqui, la FIFA ha espresso la necessità di rendere la lotteria dei rigori più equa, cioè presentando anche uno studio accademico, addirittura, condotto nel 2023, che dimostrava come la squadra che calcia per prima abbia il 22% di possibilità in più di vincere rispetto alla formazione avversaria. Eh beh, ho capito, è una stazione a sorte. Cioè. Io non so, ma io certe cose. Ma come rendere la lotteria dei rigori il più equa possibile? Basta non sbagliarlo. Cioè. La FIFA ha proposto all'IFAB di ridurre il numero di lanci della monetina prima dei tiri dal dischetto da 2 a 1. Attualmente le regole prevedono che gli arbitri effettuino due sorteggi con i capitani al centro del campo. Il primo per decretare sotto quale curva si procederà a tirare i calci di rigore. Il secondo per decidere quale delle due squadre avrà la possibilità di scegliere se tirare per prima o per seconda. In questo modo è possibile perdere o vincere entrambi i sorteggi. Certo, sono due. Come è capitato ad esempio all'Arsenal nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Le norme attuali sono viste quindi come troppo penalizzanti dalla FIFA. Ma che ragionamento è? Vuole introdurre un solo lancio della monetina. Il capitano che vincerà il sorteggio avrà quindi una sola scelta da fare: o scegliere la curva sotto cui battere i rigori, oppure optare per essere la prima squadra a calciare. E grazie, così io scelgo una roba e poi quell'altro, e allora cosa l'ho vinta a fare? Cioè io scelgo, io vinco la monetina, però devo scegliere una cosa, l'altra se la sceglie quell'altro, e l'altro perché deve scegliere una roba che non ha vinto la monetina? Ma che ragionamenti sono? Ma c'è veramente, beh. Infantino, ma te lo stregone ti ha bruciato la terra sotto i piedi, cioè non sei più dove cammini. Sarà nervoso perché Lautaro non riesce a fare gol, probabilmente sarà quello. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, guarda quanti siete, guarda! La vedrai stanotte la partita Scozia-Brasile a mezzanotte? Dicono che durante la gara ci sarà una coreografia spaziale, guarda, c'è. Salvatore, guarda, io la guarderò per lavoro, ma della coreografia spaziale del Brasile, cioè mi interessa, ti dico la verità, relativamente, però vediamo, insomma, magari la faranno gli scozzesi la coreografia spaziale. Mentre Beppe scrive: qualora Palestra andasse al Chelsea, leggeremo titoloni interbeffata. Ma già oggi li stiamo leggendo, attenzione, la beffa oggi spopola, te l'ho detto, per cui probabilmente oggi grandina su tutta Italia, perché oggi la beffa spopola, non proprio chiaramente dappertutto, però la beffa spopola. Manuel in ascolto da Pisa. Capisco che per dovere di cronaca e professionalità giornalistica si debba dare certe notizie, ma potreste fare un'eccezione a proposito di Colo? Ci potreste aggiornare solo se si chiude l'affare? L'accordo con il giocatore era già stato trovato anche l'anno scorso. Sappiamo che il PSG chiede un Perù per Amen. Cosa vuol dire un Perù per Amen? I tifosi ringraziano tutti, Manuel no, non si può fare un'eccezione Manuel, è la rassegna stramba. Per cui io leggo e commento i giornali, ironizzando anche un po'. Per cui non si può fare un'eccezione. No, se no sarebbe un altro programma, mi spiace. Enrico Bianconerissimo, per la prossima finale di Champions, che faremo? Stavo pensando di chiamare uno stregone per qualche macumba che ci dia una mano. Poi la prescrinta non si smentisce mai, da Platini a Bremer adesso a Palestra. Si fa sempre bene. Pasquale da Muggio in FIGC, le poltrone cambiano, ma i personaggi sono sempre gli stessi. È vero che Malagò ha detto, come dice Tutto Sport, Agnelli, Moratti, Berlusconi, eccetera, invece... Sì, ma non lo dice Tutto Sport, l'ha detto lui ieri, ve l'abbiamo anche raccontato noi, non è che lo dice Tutto Sport, lo dicono tutti, l'ha detto lui e l'hanno riportato tutti. William da Ivrea, ma Arbitropoli è finita? Perché nessuno ne parla più? Adesso si parla solo che la Juve è stata ingiustamente punita nel 2006, che schifo sto calcio in Italia! Noi amiamo ed ameremo sempre la Juve, anche se ci stiamo granatizzando, tifando la maglia, il nostro passato, ma con un presente da incubo. No, dai, William, come facciamo a granatizzarci? Dai, qui siamo fermi a 76. 50 anni. Ho ascoltato, dice Stefano, la canzone di Ramazzotti. Ma non sarebbe bello metterla come inno? Sarebbe come Grazie a Roma di Vendì. No, è già allo stadio la canzone di Ramazzotti, ma l'inno è quello di Paolo Belli. Non si cambia, l'inno è suo, non si cambia, giustamente, dai. Il mercato della Juve è di una noia, dice Vincenzo. Senti parlare di Colo da un anno, Vlahovic ancora, poi si deve vendere. Si parlava di aumenti degli abbonamenti, poi hanno cambiato, che strano. Prendere in giro l'Inter per palestra, poi l'anno prossimo ci daranno sempre 20 punti di differenza. Lo so che non mi prenderai in considerazione, ma non mi interessa. Ma invece, vedi, sei scettico, Vincenzo. Invece tu l'ho letto anche tutto. Cosa vuoi di più dalla vita? Perdonami, ma su Pazza ti sei dimenticato di citare la ricompra 80, se il Real decidesse di comprarlo. È vero, Davide, da Pieve Liguro. Da Pieve Ligure, quindi, come dicevo prima io, poi lo metterebbe sul mercato e non varrebbe 60 molto di più. Ah, Luca da Genova, ma Lago non ha accennato alla giustizia sportiva? Effettivamente ha ragione, a questo ci pensa la Corte Europea, quindi non è un problema suo. Pietro

0: lui. Kjær da Palermo, Dybala, Messi, Bremer, Modric e infine Palestra, grandi cartonati con questi acquisti. Ora ciliegina Nico Paz. Le parole di Andrea Agnelli che diceva che la Premier Superlega non hanno capito che ha ragione, sono padroni loro, ma noi distruggiamo Agnelli e la Juve, poi viene Carraro e la Juve vince senza aiutini, Boh, la gente è perplessa, il risultato è questo. Massimiliano da Roma, se Vicario costa il doppio e viene da un'annata più disastrosa di quella di Di Gregorio, ma non è meglio spendere 10 milioni per Martinez e nel frattempo seguire la crescita di Lafara? Beh, infatti è quello che vorremmo fare, no? E comunque dopo lo scudetto Under 16, ieri l'Inter è stata eliminata in semifinale nel 17. Ma l'ho già detto anche quello. Giussi da Como fa il buon onomastico a San Giovanni Battista, nostro direttore? Ma noi abbiamo un direttore che si chiama Giovanni Battista? No. Perché sta cosa? San Giovanni Battista. C'è qualcuno che si chiama Giovanni da noi? No. Ma Yves, ti chiami Giovanni? No,
1: oggi a Torino è l'onomastico di San Giovanni.
0: E che c'entra con Giovanni?
1: Battista non lo so.
0: Buon onomastico nostro direttore, scrive Giussi, ma noi di Battista Giovanni niente. Oh, giù, ragazzi, siete un po' confusi, è il caldo imperverso, vi vedo un po' confusi. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Luca da Terni, secondo me il discorso attaccanti è molto difficile, nel senso che tu comunque, se io fossi in carnevale nella Juventus, vedendo le difficoltà arrivare a chiunque, non sapendo se riuscirai a rinnovare Vlahovic o non volendolo rinnovare, ci sono tanti enigmi. Andrei con l'operazione forse più facile, che potrebbe essere in qualche modo senza troppi soldi subito, magari con un obbligo di riscatto su Pellegrino, che non è un profilo che amo, anche se mi piace, ma non è un profilo che ameranno tanto i tifosi juventini, perché vogliono il big, il nome e l'affidabilità, e Pellegrino non è nulla di questo al momento, però hai quelle caratteristiche che chiede Spalletti, ce li hai sicure non spendendo troppo, appunto trovando una formula conveniente. Dopodiché hai tutto il tempo per andare, intanto per vedere David, perché David è una seconda punta, ma non può diventare, se prendi Colomoni, David diventa la terza scelta, e una terza scelta a 6 milioni all'anno non te la puoi permettere. Quindi io prenderei dopo, con calma, vedere se fa un buon mondiale, riesce a venderlo, allora tu puoi andare a prendere magari Colomoni e rinnovare Vlahovic.
0: Esatto, hai fatto un mischione che però hai fatto i conti senza l'oste. Per esempio Pellegrino quanto costa secondo te? Secondo te il Parma, se vende Pellegrino, quanto lo vende oggi? Secondo te Iva quanto lo vende Pellegrino il Parma?
1: Non lo so, 20?
0: E anche di più. Visto i prezzi che ci sono in giro, se la Juve si accosta a Pellegrino del Parma, secondo me un trentello di base te lo chiede, o no? Vlahovic è fuori budget, perché se lui non torna sui suoi passi è fuori budget, non lo puoi fare, e David è sul mercato, quindi non è questione di aspettare per Colomoni. Cioè, David è sul mercato a prescindere che tu prenda Colomoni o no, David nelle intenzioni della Juventus è sul mercato. Giovanni Carnevali? Il nostro direttore sarebbe Giovanni Carnevali, Giovanni Battista. Ma ragazzi, però tu ci saresti mai arrivato, Ibe?
1: Non credo.
0: No, è vero io, è vero io. Ragazzi, siete di un contorto stamattina. Ho capito, se avessimo parlato di Carnevali, in quel capisco, ma non abbiamo neanche nominato. Auguri a Carnevali che si chiama Giovanni, vabbè, allora facciamoli a sto punto, aspetta, scusa. Che in ebraico significa dono del Signore? Mamma mia, ragazzi. Perché faccio gli auguri a Carnevali? Fammi sentire un vocale.
3: Grande mitico Claudio, grande Yves, Nico da Legnano.
0: Ma che
3: mamma
0: grande
3: mia, Yves? Ma come? Ma mica era già dell'Inter Palestra, ma cos'è successo? E poi stamattina mi sveglio, faccio colazione, accendo il telefonino, vedo che è postata la prima pagina della Gazzetta e leggo Inter beffata. La Gazzetta che ha scritto Inter beffata. Non ci posso credere, ragazzi. E aspettiamoci che adesso gli interisti diranno ma tanto Palestra non era un granché, meno male che è andata al Chelsea. Vedrete che adesso diranno che questa cosa...

0: cosa. Comunque, Camillo, cioè, mi hai deluso. Sei andato a vedere Sfera Ebbasta, non sei andato a vedere Suor Ramazzotti. Ah, un abbraccio fino alla fine, forza Juve.
1: Ramazzotti è sabato, Ramazzotti a Torino è sabato, stai calmo, fatto. Io l'ho scritto anche San Giovanni Battista, speriamo che capisca, perché se no, se fa come la chat, siamo rovinati qua, ragazzi. Attenzione, cos'è che continui a mandarmi te? Ancora lo stregone, un altro? Cos'è? Ah no, la Scozia, cos'è sta roba della Scozia, Ive? Mamma mia, cos'è Braveheart, cos'è? Ma quindi la grande coreografia la fa la Scozia, Scozia-Brasile? Questo vuoi dire?
0: No, io ti ho
1: Perché sono
0: mandato
1: tutti col gonnellino.
0: no, ti ho mandato lo stregone, non quello, guarda bene.
1: No, ma me ne hai mandato un altro, c'è cioè quello della Scozia che balla. Guarda che mi hai mandato gli scozzesi. Ah, no, lo stregone, perché è comparso lo scozzese? Ah, un altro stregone che va in giro. Ma è sempre quello di prima, sì. Sempre lui. Ma
0: Ma non so quanti ne hanno mandati ieri.
1: quanti stregoni c'hanno questi qua del cazzo? Qual è un popolo di stregoni, un esercito di stregoni. Ma non ci posso credere. Qualcuno da casa mi dice: sarebbe bello Ramazzotti che alla prima di campionato viene a cantare più bella cosa allo stadio. Capì, ma in tour Ramazzotti, non è che, ragazzi. Però, in effetti, ma sai che è una bella idea? Io gliela giro la Juve, sai? Aspetta, gliela giro. Fammi sentire un vocale da casa.
2: Buongiorno Raffaele. Ieri c'è stata l'udienza, no? Della fondazione per il discorso di San Siro. Ho visto un po' un video che è stato fatto sull'intervista dell'avvocato Patrizio. Hai qualche notizia in più, qualche dettaglio a riguardo?
1: Scusa, non ho capito, me lo fai risentire?
2: Buongiorno Raffaele. Ieri c'è stata l'udienza, no? Della fondazione per il discorso di San Siro. Ho visto un po' un video che è stato fatto sull'intervista dell'avvocato Patrizio. Hai qualche notizia in più, qualche dettaglio a riguardo?
1: No, no, no, no, no, no, no, mi spiace, no, mi spiace. Sentiamo un altro vocale.
3: Ciao Claudio, innanzitutto un grande complimento ai ragazzi dell'Under 16 che hanno vinto lo scudetto e quelli del 17 che hanno battuto quelli che noi conosciamo fin troppo. Perciò bravissimi ragazzi, bravissimi allenatori, bravissimi chi li va a cercare in giro per il mondo e questo è una cosa da dire perché quando le cose vanno bene bisogna anche dirlo, non solo quando vanno male. E invece per la prima squadra le cose stiamo sempre in attesa. Speriamo che l'attesa porti delle buone notizie, non solo dei flop. La palestra resta chiusa, non so se la apriranno, ma penso che sarà chiusa, la sposteranno in Inghilterra, ma poverini, fino alla fine.
1: No, finché a te, grandi nostri ragazzi, attenzione, attenzione. Ogni tanto, sai che ogni tanto mi vedo frizzato io, Ivo, come
0: No, ora va
1: mai? Come
0: bene, ora va bene.
1: mai? Sì, però ogni tanto vedo che, perché dice il collegamento caldo, ma potrebbe essere. Auguri a Carnevali che si chiama Giovanni, ciao, buona giornata da Manuela da Campo. Oh, ma gli auguri a Gatti? No, ma perché Carnevali è l'onomastico, a Gatti è il compleanno? No. Dai, Giovanni Battista Carnevali, dai, un po' di elasticità. Daniel, ho capito, c'ho un'età anch'io, però fa caldo anche qua, eh. Non è che uno mi manda la foto di San Giovanni Battista e lo collego a Carnevali. Ragazzi, però, fate i bravi che voi, sì. Una piccola riflessione, scrive Alberto. Donnarumma ha più di 40 milioni come carne secchi, Calafiori 50 milioni, Tonali 100 milioni, Palestra 50 milioni, Esposito 60. Ma con tutti questi campioni, come mai non siamo ai mondiali? Sarà per caso il manico? Sentiamo un altro vocale da casa.
4: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Yves, The Voice. Ti ho mandato un messaggio anche ieri, ma non l'avete letto. Comunque vi dico le stesse cose di ieri. Volevo fare un plauso a Claudio, vero paladino e difensore più unico e raro della
1: Palladino.
4: Juve. L'ho sentito l'altra sera negli studi di Milano con quell'interista lì, che non lo voglio nominare. Ha dimostrato di essere più forte dell'Ancelotto. Anzi, l'Ancelotto della Juve sarà sempre per me Claudio Giuliani. Alla grande. Forza Juve sempre, fino alla fine e anche oltre. Prossima anno vinciamo il campionato, Claudio. Ciao ciao. Poi mi riscrivi, eh?
1: Ciao, dai, ma che vinciamo il campionato, veramente? Me lo gioco, c'è cioè, che problema. Senti, intanto la Juventus me la sta prendendo in considerazione, sta idea di Ramazzotti. Qui sto facendo delle robe, intanto che ragazzi, voi non avete neanche un'idea. Sentiamo un altro vocale.
5: Buongiorno Giuliani, Stefano da Bergamo. Allora, l'argomento del giorno sicuramente è l'affare sfumato dei cartonati per l'acquisto di Palestra. Noi ovviamente godiamo. Mi viene da dire che altre volte il Marotta, la D, quando era D della Juve, si è fatto sfuggire dei giocatori clamorosi anche per questo modus operandi che ha di attendere, di cercare di risparmiare fino all'ultimo euro e poi alla fine rimane col cerino in mano. È successo anche stavolta. Detto questo, fammi dire due cose sul sindaco di Alassio, tale Melgrati, che disse che la Juventus era il cancro dello sport italiano. Ecco, ieri la trasmissione Calciomercato originale è stata trasmessa proprio da Alassio. Mi sarebbe piaciuto che avessero chiesto al bel faccione del sindaco che cosa ne pensasse, quali erano i suoi sentimenti dopo l'affare sfumato del calciatore dell'Atalanta.
1: Però bisogna chiederlo ad Alassio. Io come faccio a... Come faccio? Io non lo conosco neanche questo simpaticone. Come faccio? Come faccio io a fargli dire al sindaco di Alassio che manco so chi sia? Come si fa?
6: Un sindaco contatta un altro sindaco.
1: Io chiediamo al sindaco Bassi se conosce il sindaco di Alassio. Adesso me lo segno. Sindaco di Alassio. Ragazzi, scusatemi, io sono in trattativa con Ramazzotti nel frattempo. Qui stanno succedendo cose. Sentiamo un altro vocale.
7: Buongiorno Claudione, forse la nostra sorella Gobba si riferiva a Giovanni Carnevali quando parlava di
1: Sì, l'abbiamo
7: direttore, può
1: risolto.
7: essere? Un abbraccio a
1: Sì, l'abbiamo
7: tutti.
1: risolto. L'abbiamo risolto. Grazie anche a te. Altro vocale. Dai, dai, dai.
8: Buongiorno Luca da Terni, lo corto un po', era troppo lungo. Sull'attaccante è difficile perché molti adesso vogliono tenere Jonathan David, ma Jonathan David è una seconda punta, si è visto, e deve avere per giocare bene non un Vlahovic egoista, centratore che punta alla profondità, ma uno che giochi per lui, che si sacrifichi per lui. E a quel punto non lo faccio con David, ma lo faccio con Yıldız, quel lavoro lì. E seconda cosa, David come terza scelta in una Juve nel reparto attacco a 6 milioni all'anno, non credo che la Juve se la possa permettere ed è l'unico che fa fare plusvalenza in caso di cessione lì davanti. E quindi a questo punto io andrei, visto che c'è Carnevali, a parlare col Parma per Pellegrino, così sistemi le caratteristiche chieste da Spalletti, magari trovando un accordo con un obbligo di riscatto da pagare l'anno prossimo, e hai quella punta lì. E poi con calma, se riesci a vendere David, ti vai a prendere Kolomoani, rinnovi Vlahovic, vedi cosa fare, che a quel punto Pellegrino diventerebbe la terza scelta e sarebbe ottimale, altrimenti ti devi tenere, se non riesci a fare quello che devi fare, ti tieni David come seconda scelta e Pellegrino come terza e vai a prendere Kolomoani. Quindi alla fine l'attacco potrebbe essere Kolomoani, Pellegrino e David l'anno prossimo se David non riesce a piazzarlo. Vlahovic, Kolomoani e Pellegrino se riesce a fare il colpaccio.
1: Sei fantastico. Adesso mando il tuo audio a Carnevali nel giorno del suo onomastico, così vediamo se riesce a comporre il puzzle. No, scusate, mi sono fatto anche il selfie perché poi non ci credono che sono in onda diretta. Che qui dice: no, ma allora bisogna. Le prove! Oggi ho le prove. Attenzione. Secondo te, è tutto questo casino che sto. Ci riuscirò a portare Ramazzotti a cantare alla prima giornata di campionato? Ci riesco, secondo te?
6: Beh, sicuramente sono nei impegni, penso che la cosa fa piacere anche a lui stesso.
1: Quando è la prima giornata di campionato? Andiamo a vedere, però attenzione, sarà ad agosto. Beh, poi dipende dagli anticipi e posticipi. Sentiamo un altro vocale da casa.
9: Buongiorno Claudione, sono Giacobbe da Bari. Ho passato dei giorni in Emilia-Romagna dove ho visto trionfare mio nipote che è diventato campione d'Italia Under 15 con l'Alcione e poi ho
1: Ma dai,
9: concluso con i
1: complimenti!
9: campioni d'Italia dell'Under 16 della Juventus. Un bel viaggetto, ma con soddisfazione. Forza Juve fino alla fine.
1: Anche a te, beh, la prima in casa Juve Parma, vabbè, 29 agosto, però poi ci saranno anticipi o posticipi, però diciamo che Juve Parma è il weekend del 29 agosto. Fammi vedere se Ramazzotti è in tour da qualche parte. Sarà in tour? Sentiamo un altro vocale intanto.
10: Ciao, Tom dalla Sardegna. Ildiz in una Juventus che non riesce a rinforzarsi adeguatamente è sprecato. Per quanto sia il mio giocatore preferito, io ci direi lui. Realizzando una plusvalenza mostruosa.
1: No, non si cede Ildiz, è incredibile.
10: Quindi sistemi il bilancio e con il ricavato ti viene fuori un Nico Paz e un Sorloth. E probabilmente ti avanza qualcosa per il portiere e il centrocampista. Quindi direi, anche perché poi devi vendere qualcun altro, tipo un Cambiaso e quindi io passerei per quella cessione importante e attraverso quella cessione prenderei 3-4 giocatori che ti fanno svoltare la cosa. Ciao.
1: Ciao anche a te. Ragazzi, qui attenzione che le date, perché con la, allora, se non vedo male, con la data di sabato allo Stadium chiude il tour estivo a Ramazzotti. E poi riparte nel maggio del 2027 dai palazzetti, riparte da Milano. Quindi, in teoria, ma non fa poi il World Tour? Eh? No, quello l'ha già fatto, l'ha fatto prima. All'estero è già andato prima. Quindi mi sa che l'ultima data è sabato a Torino di Ramazzotti, poi chiude il tour. Quindi la prima di campionato potrebbe. Allora, ragazzi, facciamo così. Secondo me è una cosa... È come Silva, come quando dovevamo prendere Silva, che vi dicevo, ci proviamo, è molto complicato. È una cosa molto complicata, perché bisogna incastrare un po' di robe. Secondo me è una cosa un po' complicata, però, ve lo dico oggi, se alla prima di campionato col Parma vedrete Ramazzotti allo stadio a cantare Più bella cosa, ci saranno due persone da ringraziare. Vi svelerò le due persone quali saranno nel caso riuscissimo in questa grande impresa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
11: Rassegna stampa. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
11: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Buongiorno dalla redazione. La tensione tra Ucraina e Russia resta alta. Nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali, un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Inoltre, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.
15: Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR siano andate fuori uso e per lungo tempo tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. Solamente intorno all'una di notte i primi treni hanno ripreso a circolare.
14: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Delle rimanenti 11 città, 9 in giallo e in arancione. Genova e Bari che domani passa al rosso. Attivato il numero di pubblica utilità 1500.
15: È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
14: È arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case, ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri, secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
15: Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco.
14: E per il momento è tutto, a più tardi.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
17: Attenzione, indice deve poter sbagliare. Terrei Bremer e Vlahovic, l'ex difensore uruguaiano della Juve Paolo Monteri non ha dubbi sulla retroguardia. Gleison è un top, Lukumi mi piace, merita la Juve. Troppo fretta con i giovani. Kennan ha solo 21 anni. Guardate il Barça con Cubarsí, sbaglia però gioca. Infatti indice gioca. O no? Attenzione. Quando parlo della Juve lo faccio essenzialmente da tifoso, dice Montero, per cui mi auguro sempre il meglio, a prescindere da chi lavora in società. Carnevali per me è un'ottima scelta, negli anni è riuscito a costruire una grande realtà come quella del Sassuolo. Ora sarà importante accompagnare il nuovo amministratore delegato in questa missione, seguirlo passo dopo passo, diamogli tutta la fiducia possibile. Dice Montero, penso che Lukumi abbia fatto molto bene a Bologna, è reduce da ottimi campionati con la maglia rosso-blu. Penso possa essere un buon colpo per il reparto difensivo. Sto sinceramente seguendo poco, ma sono sicuro di una cosa. Bremer è un giocatore molto importante. Al Mondiale non sta giocando, ma ha fatto molto bene alla Juve. Quando non è stato in campo la differenza si è vista, per cui prima di cederlo ci penserei molto bene. Stiamo parlando di un giocatore di alto livello, ma infatti c'è una clausola da 58 milioni. Quando sei dentro la pressione di stagioni così è sempre complicato capire cosa sia andato storto, dice Montero. Parlare da fuori è quasi una mancanza di rispetto, per come la vedo io. So cosa significa rappresentare la Juve, per cui ho troppo rispetto per loro, soprattutto quando le cose vanno meno bene rispetto alle aspettative. Conosco bene le critiche. Da quando ho smesso di giocare preferisco non dare consigli. D'altronde, se le cose non vanno per il meglio, quando si tratta dei colori bianconeri sono il primo a soffrirne, dice Montero. Che ha un figlio nella Next Gen, eh? Mio figlio cresce bene, dice Montero. Amiamo la Juve Torino, penso che salirà in Next Gen.
1: il percorso che sta facendo sicuramente ci sta dando soddisfazioni. È bello, bellissimo sapere che un Montero rappresenti ancora questa maglia. Deve solo pensare a fare la sua strada. Sono uno che telefona poco, rivela Montero. Non mi piace, è vero, non risponde neanche ai messaggi. Non mi piace parlare tanto, soprattutto con Kenan, a cui voglio molto bene in un periodo come questo. Da parte mia è stato meglio così, lasciarlo tranquillo è la cosa migliore. Le difficoltà di Ildiz sono normali, ma vi ricordate che è soltanto un 2005? Diamogli tempo, anche se in Italia c'è davvero poca pazienza, si vuole tutto troppo e subito. E invece sarebbe meglio aspettare, dare il tempo a certi talenti per maturare e per sbagliare. Ildiz è già da un po' di tempo che gioca in prima squadra, mi pare che abbia dato enormi dimostrazioni del suo valore. Gli hanno consegnato una maglia che hanno indossato Platini e Del Piero. Non dimentichiamoci dell'enorme responsabilità che comporta essere il numero 10 della Juve. Ha fatto bene, benissimo. Rispettiamo le tappe naturali della sua età e impariamo anche dagli altri. Non parlo nemmeno di Yamal, dice Montero, che fa un altro sport. Ma guardate come stanno lavorando con Cubarsí al Barcellona. Ha giocato tantissime partite. Ha commesso un sacco di errori. Eppure sempre lì. La fiducia premia sempre il talento. Deve giocare, deve sbagliare. E ora il Mondiale da protagonista con la Spagna, che resta una delle favorite per arrivare in fondo. Per il mercato della Juve e in particolar modo Colomouani, Montero dice non sono importanti i nomi. Bisogna portare giocatori che facciano gruppo, specie in un periodo in cui in Italia non possiamo permetterci gente come Zidane e Trezeguet. Devono dare una mano al gruppo. Che sia Colomouani oppure un altro tipo di giocatore, basta prendere quello giusto. Ma comunque non vivono da soli la pressione dello sport. Mica giocano a tennis, eh? Su Vlahovic chiude Montero, non ho alcun dubbio, deve restare. Perché i fuoriclassi devono restare, non bisogna fare in modo che vadano via. Terrei Dujan il più lungo possibile in questa Juve che ha bisogno di ripartire. Ho capito però. Però i soldi di Vlahovic chi li tira fuori? Paolo, me li tiri fuori tu? No. E allora, qui facciamo senza l'oste, i conti senza l'oste. Qui facciamo i comuni senza i sindaci. Siete Cobassi, come stai?
18: Ciao, buongiorno, bene, grazie Claudio.
1: Ma come, perché sei così contento? Cosa c'è che ti dà allegria? Ti sei abbonato alla Juve, hai fatto sottoscritto la campagna abbonamenti, cos'è?
18: Mi dà allegria intanto essere qui in questo momento a parlare con te e i nostri tifosi. Poi più il tempo passa, più mi pare che le verità storiche emergano.
1: Ah, tu dici di questa dichiarazione di Carraro, che è incredibile, due giorni fa ha preso Capello che ha ricordato a tutti che avevamo uno squadrone abbiamo sul campo, adesso Carraro, però allora 20 anni fa dove eravate voi del Corrierino dello Sport di Trigoria 20 anni fa, te lo dico io dove erano, fammi vedere dove erano 20 anni fa, perché non le scrivevate 20 anni fa queste cose qua, cosa scriveva il Corriere dello Sport 20 anni fa oggi, lo sai cosa scriveva? Uno scandalo purificatore, nello scandalo che ha rivoluzionato in queste settimane l'ambiente del calcio italiano vi sono due elementi allarmanti e non solo per le pesanti ombre che gettano il mondo dello sport. Se è vero che i deferimenti coinvolgono personaggi di primo piano della società civile, politica, industriale, banchi, professionisti, liberi, il primo elemento allarmante è ovviamente l'ampiezza del coinvolgimento di esponenti federali, dirigenti di club, procuratori, arbitri, anche se in verità si tratta soprattutto dell'attività criminosa di un piccolo gruppo.
18: Ma si può dire che scrissero ciò che gli avrebbe fatto vendere di più? No, visto che delle verità non ce ne sono.
1: E poi oggi si domandavano, ecco il documento che accusa la Juve, il Milan, la Fiorentina, la Lazio, solo la Juve andrà in B. Ma nascono dubbi e domande. Dov'è Roma-Juve? Dove sono gli altri 12 guardialine? E perché De Santis dice indagate su Ancelotti?
18: No,
1: questo si domandava.
18: Ma emerge oggi emerge il resoconto della propria, mi viene da dire, con tutto l'affetto che si può provare per qualcuno che è nato 3 settimane dopo mia mamma, cioè nel dicembre del 1939, parlo di Franco Carraro. Oggi forse vuol fare un resoconto, una propria biografia autentica di quelle di pagine con la consapevolezza che tutti le conoscevano. Da lui, che ha dichiarato, sintetizzando molto bene la propria vita a suo tempo, so fare solo il presidente, ed ha iniziato a 22 anni, nella primavera del 1962, a fare il presidente della Federazione Italiana Sci Nautico, attraverso tutto il percorso sportivo italiano, europeo, mondiale. Dall'82 è membro a vita, e io spero che ci rimanga per tantissimo tempo, del Comitato Internazionale Olimpico Internazionale. Senatore, sindaco, ministro, presidente del Milan.
1: Del Milan anche.
18: Del Milan, eh sì. Ed è lo stesso parlando con Collina, disse facci te al posto di Bergamo e Pairetto, ma non dirlo a nessuno. Collina lo dice a Meani, che è quello che tiene i rapporti per il Milan con gli arbitri, per esempio.
1: Ma come? L'ha detto arbitri del Milan, parla con un arbitro in attività, Collina. Come? Non si può.
18: Con uno scudetto che la dirigenza e i tifosi nerazzurri moralmente non avrebbero dovuto intestarsi, perché non lo avevano vinto.
1: Certo.
18: Parliamo i della valori, storia.
1: Ma dai, i valori veri, i valori di Bastoni, secondo te non indossano lo scudetto di cartone? Dai, Materazzi smoking bianco, Zanetti capitano d'estate.
18: Dobbiamo ribadirle. Poi può essere che sia vero che, come dire, Luciano Moggi si compiaceva un po' a far passare il messaggio che le vittorie erano merito suo, indipendentemente da come. Ma la Juventus ha vinto sul campo, era la squadra più forte. Attenzione, attenzione, nel 2002-2003 qualcuno, ad esempio, ci dovrà, all'alba dell'Euro, ci dovrà spiegare perché la Lazio aveva 100 di... Non ce l'ho con la Lazio, perché Gila ha fatto un fallo sia all'andata che al ritorno quest'anno, portandoci via dei punti poi decisivi. Ma è così, è un dato di cronaca.
1: Certo.
18: La Lazio aveva, e nessuno ci può smentire, 110 milioni di debito. Al mattino il presidente di Mediocredito riesce a fornire questa cifra, ed era Carraro. La sera il presidente della Federcalcio, lo stesso Carraro, certifica che la Lazio si può iscrivere al campionato, altrimenti saltava, in un mondo normale. E noi in quegli anni, subito dopo, stiamo a parlare della Juventus. La Juventus che aveva 9 giocatori poi portati a vincere il campionato mondiale con la nazionale, più Nedved e Ibrahimovic, ad esempio. Era una squadra che, da orgoglio del calcio italiano, proiettato nel mondo, perché questa era la verità, ci hanno fatto passare per dei ladri scappati di casa. E questa vergogna qualcuno deve continuare finché ha un filo di voce a dirlo. Io non conto nulla e lo farò, e lo faccio nel mio microscopico mondo. Ma bisogna che il Carraro di turno, insomma, qualcuno dovrà poi riconoscere, in effetti è andata così. Non ci si può nascondere di fronte a verità talmente palesi che è ridicolo non riconoscerle, a maggior ragione dopo 20 anni.
1: No, stavo andando, che mi hai aperto questa storia qua del Mediocredito di Carraro, che non me la ricordavo sinceramente. Allora sono andato a recuperare.
18: 2002-2003, 110 milioni di debito della Lazio, Mediocredito. Fa in modo che questi soldi arrivino la mattina, per dire nello stesso momento, contestualmente. La sera la Federcalcio certifica che la Lazio è a posto. La persona era la stessa, il presidente di Mediocredito e della Federcalcio.
1: No, non mi ricordavo che contemporaneamente Carraro fosse anche presidente di Mediocredito.
18: Il vice di Carraro era all'epoca il giovane Giancarlo Abete.
1: E poi prese il suo posto durante nel 2006, il mondiale.
18: Nel 2007, certo. Perché 19 anni perché fa, avete, visto che ora abbiamo rinnovato, 2 giorni fa abbiamo rinnovato il calcio italiano, l'abbiamo talmente rinnovato che il direttivo, il consiglio federale e i presidenti di tutte le componenti, A, B, C, dilettanti, allenatori, calciatori, sono rimasti gli stessi. Abbiamo una scadenza, ottobre è alle porte, viste le vacanze estive dei salotti romani, a ottobre dobbiamo dichiarare quali stadi, almeno 5, faranno parte dell'Europeo 2032, se insieme alla Turchia lo vogliamo svolgere. Al momento è a marzo, da ottobre a marzo, visti i livelli burocratici che le istituzioni in Italia, le sovrastrutture burocratiche, i doppioni, i tempi lunghissimi, le verifiche che non arrivano mai in fondo, italiche, voglio sapere come si fa a battezzare, fra virgolette, ad ottobre una griglia di campi, iniziare a marzo, oggi la tempistica è quella, i lavori, è l'impegno che si è preso il neo giovane mio, abbiamo la stessa età, mio coetaneo Giovanni Malagò, alla sua elezione. Oggi in Italia c'è uno stadio, il nostro, che è in regola.
17: Allora è anche l'onomastico di Malagò, Giovanni.
18: Esattamente.
17: Come facciamo adesso? No, c'è conflitto di interessi. Noi abbiamo il direttore Giovanni Carnevali che fa l'onomastico lo stesso giorno del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, non va bene? No, sì,
18: possiamo ampliare la gamma degli auguri, ci mancherebbe.
17: Il numero di Malagò per fortuna non ce l'ho. Sono quasi tentato. Cosa faccio? Lo recupero, gli messaggio qualcosa? Sono quasi tentato. Però forse è meglio di no. Forse è meglio di no. Cosa dici? Cosa faccio?
18: Addirittura si è lasciato scappare il nome insieme a quelli di Berlusconi, Sensi, Lotito, Moratti, anche di Agnelli. Se a suo tempo avessero fatto lo stadio, l'abbiamo inaugurato 15 anni fa lo stadio.
17: Ha troppe robe. Ma scusa, ma non l'hai sentito? Ha detto: sono qua a parlare con voi. Domani mattina ho un aereo presto che devo andare dall'altra parte del mondo. Devo vedere il ministro Bodi. Devo incontrare 5 politici. Devo fare i conti. C'ha troppe robe da fare. Su.
18: Deve andare a Losanna perché ci sarebbe la Corte Europea, oltre alla Corte Costituzionale, che hanno messo dei dubbi sul fatto che la fondazione di cui era presidente Milano Cortina fosse un organismo di diritto privato in questo caso, che significa mani libere a fare più o meno quello che vuoi con le modalità che ritieni. Ci sarebbe anche quella questione aperta.
17: Sì, ci sarebbe anche quella questione aperta lì. No, scusami sindaco, abbi pazienza, io sto cercando di fare da tramite tra la Juve e Ramazzotti perché i tifosi lo vogliono allo stadio la prima di campionato. Siccome Ramazzotti mi sta rispondendo, io approfitto quando lo becco che mi risponde così assiduo a quest'ora del mattino. Allora, quando è la prima della Juve allo stadio di preciso? Dunque, la prima giochiamo a Frosinone, la seconda giornata è Juve-Parma, che è il 29
18: di agosto, giusto?
17: Il 29 agosto, il weekend del 29 agosto,
18: esatto.
17: Ma il giorno preciso lo sapremo dopo che faranno. Ti piace sta cosa, sindaco, in diretta? Anticipi
18: molto.
17: E posticipi. Metto due cuori che si sa mai. Se riesco a fare sta roba un'impresa, ve lo dico, riesco a fare un'impresa. Allora, caro mio sindaco, vabbè, di Malagò abbiamo detto, di Carrara abbiamo detto, dai, andiamo un attimo sulla Juve perché sennò ci roviniamo tutta la mattinata, invece con te ce la vogliamo tirare su. E che caldo fa dalle tue parti?
18: Tantissimo, dalle mie parti c'è anche una finale domani sera a Cesena, campionato Under 17, Juventus Empoli. Dopo aver vinto contro l'Inter l'Under 16.
17: Vai a vederla? Vai a Cesena?
18: Può essere.
17: Ci fai da inviato, scusa.
18: Magari.
17: Anche io
18: al momento ho intenzione di andare.
17: Attenzione. Yves, cosa facciamo? Eleggiamo il sindaco inviato, cosa facciamo?
6: Se è disponibile, sì.
18: Magari.
17: Ha detto magari, se sei disponibile. Non è che dobbiamo fare la trattativa.
6: Prepariamo l'accredito, allora.
17: Prepariamo? Addirittura? No, paga il biglietto. Ma cos'è sta roba? Ma qual è il credito?
18: Ragazzi, avevo già messo in conto di pagare il biglietto.
1: Il sindaco paga, che poi dopo poi arriva e qualcuno lo becca e dice: ah, lei è qua, ma stiamo scherzando, noi siamo gente seria, io e il sindaco non vogliamo avere niente da chiedere a nessuno, che sia chiaro. Sindaco, il mercato della Juve, io te l'ho detto che ti devi armare di grande pazienza, ci vuole pazienza qua.
18: Bisogna capire se è chiaro, il mondiale si sapeva che avrebbe condizionato i tempi. Bisogna capire se questo tempo che passa ci è alleato o avversario, perché ogni giorno muta qualcosa, sia il valore dei giocatori in uscita, potenzialmente in uscita, o perché non rientrano nei piani di Spalletti, o perché hanno più mercato di altri, ed evidentemente anche quelli in entrata che stanno giocando il mondiale, per vedere appunto il tipo di concorrenza, la possibilità di affermarsi o meno. Ma è comunque una sorta di stagnazione che, per una squadra che deve palesemente rinforzarsi partendo dal fatto di, tra virgolette, liberarsi, nel senso delle prestazioni sportive, di giocatori che non hanno reso quello che dovevano, non lascia tanto sereni.
1: Scusa sindaco, ma perché, scusa, noi non possiamo prendere un po' in giro l'Inter stamattina beffata per palestra? Loro con noi lo fanno da una vita. Perché? Gente dice: ma cosa stai che... perché non possiamo fare un po' di ironia? È vietato?
18: No, loro adesso hanno cercato, cioè Marotta, ho letto da qualche parte o su Instagram, non mi ricordo, furia Marotta, furia di che? Offrono di più al giocatore, alla società, te caro Marotta, per una volta nella vita stai al tuo posto.
1: Stai al tuo posto, come quando avevano fatto le foto, ti ricordi, sui siti dell'Inter, Dybala e Lukaku, Dybala è già dell'Inter. O quando hanno proiettato Messi sul Duomo di Milano, Messi già comprato. O quando hanno detto che Bremer era loro, gliela abbiamo soffiato il giorno dopo.
18: È la dimostrazione che non ci si può sentire onnipotenti, perché lo davano già come fatto, a parte che trattare con l'Atalanta non è così agevole, intanto. Però va via Dumfries al Reale, quindi abbiamo Palestra come se fosse già lì con la maglia addosso. È un po' più complicata, ecco, la situazione.
1: Un po' più complicata. E loro
18: lo stanno verificando. Anche perché la similitudine, insomma, oppure sì, il ragionamento che porta a verificare, a prendere atto che Palestra se ne andrà, quindi rafforziamo i contatti con Real per Nico Paz. È un'altra storia quella. È un'altra traiettoria.
1: Non funziona così. Non funziona così. Appunto. E comunque io ve lo dico, perché a noi è successo il contrario quando abbiamo dominato per 9 anni, no, perché loro al limite vincono uno scudetto, l'anno dopo no, noi 9 di fila, vorrei ricordarvelo che abbiamo vinto 9 scudetti di fila, ma in quel periodo lì noi che eravamo dall'altra parte succedeva la stessa cosa, quindi dovevamo continuare a rafforzarci e guardare cosa facevano gli altri sperando che non si alzasse il loro livello. Quindi in questo momento noi dobbiamo ripartire da zero, ricostruire la squadra. Guarda, non neanche voglio fare la solita cantilena. Quindi abbiamo da mangiare di pasta asciutta, come direbbe Bonucci, per ricostruire la Juve. Ma contemporaneamente dobbiamo guardare anche gli altri, sperando che scivolino su delle bucce di banana. Perché se ogni anno riescono a mettere invece un big dentro, è un po' difficile recuperare il back poi. Cioè, sì, il nostro gap lo recuperiamo. Se noi facciamo una grande squadra, gli altri scendono un po'. Se no, la distanza c'è.
18: Giustamente il nostro valore in assoluto deve aumentare, ma il valore della Juve è comunque da mettere in relazione con quello delle squadre concorrenti della Juve, chiaramente.
1: Sì. Allora, scusa, attenzione, sì, perché io poi mi dimentico tutto, ma i miei ascoltatori sono... Chiedi al sindaco del sindaco di Alassio, perché c'è sto sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che nel marzo del 2004, non so se ti ricordi, disse: odio la Juve. La Juventus è un cancro del calcio italiano. Dice: tu lo conosci sto sindaco di Alassio?
18: Non lo conosco, è meglio, perché altrimenti l'avrei insultato pesantemente. Non l'ho mai incontrato in nessuna riunione. No, anche perché non credo di frequentare gente del genere, cioè, nella mia vita.
1: E allora niente, no, perché volevano che io dicessi qualcosa al sindaco di Alassio, che lo chiedessi a te per interposta persona, ma io non conosco il sindaco di Alassio, il sindaco non conosce il sindaco di Alassio, insomma, non lo conosce nessuno sto sindaco di Alassio. Come
18: nel 2004, nel 2004 non è passato di tempo, chissà ora che tipo
1: no,
18: di vita.
1: No, 2024.
18: Ah, il 24, no.
1: 8
18: no,
1: marzo non, 24.
18: Non l'ho presente. Io ho terminato nel 2024, ma non ho proprio avuto contatti neanche nelle riunioni dell'Associazione dei Comuni, assolutamente, che io la rappresentavo per la provincia di Ravenna a livelli, nei vari livelli, ma non mi dice nulla.
1: Lista civica, lista civica.
18: Con
1: fino
18: una
1: al 28.
18: Dichiarazione del genere, però, è sicuramente un sindaco anonimo.
1: Sindaco, fino al 28 sta in carica, lista civica. Delega la cultura, polizia municipale, lavori pubblici, demanio. Vabbè, che ce fregano del sindaco di Alassio, non lo conosciamo, basta.
18: Nulla.
1: C'è l'email, però, scusa, segreteria sindaco comune Alassio sv.it. Se qualcuno vuol dire qualcosa.
18: Un'affermazione, Rubentus, così, che la dimostri. Spero che nel portare avanti le istanze dei suoi cittadini sia un po' più informato e un po' più sul pezzo.
1: Un po' più sul pezzo, soprattutto, perché Alassio è una bella città, fino a prova contraria, sì, o no?
18: Sì. Assolutamente.
1: Non so, sono mai andato io. Com'è Alassio, Ivo, tu che giri tutta la Liguria? Com'è Alassio, Ivo?
6: Diciamo che la parte più movida della Liguria, dopo Sanremo, penso.
1: La parte più movida?
6: Sì, discoteche, moda.
1: No, ho capito, lo so cos'è la movida, ho capito. Ma non ho mai sentito dire a uno che cos'è è la parte più movida della Liguria, ma cos'è? Ma poi Sanremo sarà già movida, Sanremo è un posto per vecchi, ci vado io a Sanremo, dai.
6: Infatti.
1: Sanremo c'ha la Bordighera attaccata, che i miei nonni ci sono stati per 20 anni per andare al mare a Bordighera, se dizet. Sarà Nizza, semmai, devi andare oltre Alpe. O no? Da quando è che Sanremo è una città da movida?
6: No, ho detto... Alassio poi penso Sanremo, perché con... una volta l'anno.
1: Sarà mica dove va De Michelis Alassio, per caso?
6: Sì, da quelle parti lì.
1: Allora, chiediamo a lui, ieri sera è andato al concerto di Sfera e Basta. Tu ci andresti al concerto di Sfera e Basta, sindaco?
18: No.
1: Come no? Non conosci le canzoni di Sfera e Basta?
18: Poco e male, io sono vecchio.
1: Poco e male vuol dire che non conosci neanche una. Dimmi il titolo di una canzone di Sfera e Basta, dai.
18: Preferirei molto di più ascoltare Eros Ramazzotti. Visto che prima le
1: parlavo. Cos'è l'anello al naso? Ma cos'è? Io questa musica vostra veramente non riesco a farla mia, non c'entra da fare. Poi c'è già 33 anni, Sfera, basta. Ma poi basta, c'hai 33 anni, Sfera, e basta, no? Basta, fai un po' di canzoni normali, basta questa roba qua. Non sei più un giovinastro di 15 anni, su. Però vedi, Milano, Leverkusen, va in giro. Stadio San Siro, Stadio di Torino. Una volta gli stadi erano per musica seria, insomma. Adesso, querela sul mondo del rap contro Zuliani, vergognati, vecchio maledetto. E sai, oggi così. Che rapporto hai con i social, sindaco? Non te l'ho mai chiesto.
18: No, io non guardo Facebook, guardo Instagram, ma soprattutto le cose che riguardano lo sport. Non sono da questo punto di vista assolutamente un giovane, non sono all'altezza dei tempi. Sono rimasto, cioè preferisco dialogare, parlare, guardare le persone in faccia.
1: C'hai ragione. Dopo chiamo, perché io con questi messaggi sto combinando un casino tra la Juve e Ramazzotti. Mi sono messo in mezzo, ma sto combinando un casino. È meglio che li chiamo appena finisce la puntata. Vedo dei messaggi che non mi piacciono tanto. Oh signore, ma non è colpa mia, l'idea non è venuta a me, lo so io poi che devo ringraziare se mi mette in mezzo ai casini. Va bene, dai, abbiamo un po' divagato, però è stato, ma poi basta, cioè, non è che dobbiamo parlare di che non ci sono cose nuove, per cui sindaco, dai. Di mercato oggi non ci sono assolutamente cose nuove.
18: Al momento
1: l'ho già
18: detto,
1: è la settimana dello stallo in cui deve cercare di vendere per una decina di milioni Carnevali, mettere a posto un attimo i conti da quel punto di vista lì, e poi dal primo di luglio, dove ufficialmente partirà il mercato, mancheranno due settimane, un po' meno, al ritiro, che il 13 luglio, in quei 12-13 giorni lì, io mi aspetto un acquisto, me lo aspetto.
18: Ho capito che dobbiamo recuperare 13 milioni al 30 di giugno.
1: Giugno, sì. E beh, ci siamo. Sai che Carnevale è l'uomo dell'ultimo giorno.
18: Va benissimo.
1: Mette a posto.
18: Manca una settimana.
1: Mette la posta anche noi l'ultimo giorno, con tutte le conoscenze che ha, scusa, da qualche parte, e riusciremo, o no?
18: Intanto speriamo
1: di diventare campioni d'Italia. O si fa solo dalle altre parti, qua non si può,
18: Speriamo di diventare campioni d'Italia anche domani sera.
1: Bravo, bravissimo, questo è il grande augurio finale del sindaco, che ieri, come tutti noi, ha visto disintegrare l'Inter 3-1 con la doppietta di Corigliano dei nostri Under 17, dopo che la sera prima avevamo visto l'Under 16 stravincere anche lei con l'Inter per 3-0 e dominare il settore giovanile dell'Inter, tac. Disastro per l'Inter questi due giorni, perso l'Under 16, perso l'Under 17, perso Palestra, macello, Lautaro che non fa un gol neanche a porta vuota ai mondiali, pezzi. Disastro, furia marotta.
18: I problemi sono anche a casa degli altri.
1: Oh, bravo sindaco. No, comunque è il sindaco di Alassio, non di Alazio. Cioè...
18: comunque, rispetto all'intervista di Carraro, mi piacerebbe ascoltare i dirigenti dell'Inter, il loro commento. Cosa ne pensano?
1: Sindaco! Mi meraviglio di te! Sindaco, grazie! Alla prossima settimana, buona partita!
18: Grazie a voi, ciao!
1: Grazie al mitico sindaco Bassi, come sempre, idolo delle folle! Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi!
11: Rassegna stampa!
19: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano. La Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Muñoz al 76esimo, infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai sedicesimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia, al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis ora, ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca. York, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3. Al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
17: Attenzione, attenzione, attenzione. Però ragazzi, io non posso fare otto cose contemporaneamente, cioè poi dopo viene fuori un macello qua. Cerchiamo un attimo di ristabilire il programma e rimetterlo dentro i suoi binari. Non è vero, caro Yves? Chiamiamo il buon Camillo De Michelis, che pare che si sia svegliato dal suo torpore, da questa nottataccia in pieno ai rapper e ai trapper. Noi facciamo delle chiacchiere, scrive da casa Alessio. Intanto la Roma ufficializza il suo primo acquisto, Malagò con la maglia della Roma. Vabbè, un po' di ironia sulla sua fede giallorossa, attenzione. Mentre Gianni da Vallo della Lucania Cilento scrive: avessi detto almeno Fabri Fibra, che è stato il primo famoso di questa nuova generazione di cantanti ed è anche un grandissimo tifoso della Juve. Saluti al sindaco, a Camillo. Vabbè, ho capito, sarà anche tifoso della Juve Fabri Fibra, però cioè, di pazienza, amico mio, devo innamorarmi di Fabri Fibra perché è tifoso della Juve? No, ma siamo sicuri però che è un tifoso della Juve? Boh, non lo so. Pronto, buongiorno, Camillo De Michelis, ciao.
22: Ciao Claudio, buongiorno.
17: Qui non si possono dire la verità che la gente si arrabbia. Allora, qui abbiamo due casi, ne abbiamo tre. Allora, il primo lo facciamo subito fuori. Tu non vai mica ad Alassio in vacanza?
22: Sì.
17: E conosci il sindaco di Alassio che ha detto che la Juventus è il cancro dell'Italia?
22: Cioè, non lo conosco personalmente, però insomma so bene chi è, anche perché è sindaco da quando io ero bambino, quindi considero.
17: E non puoi dirgli qualcosa quando vai lì in estate, dice i tifosi della Juve sono arrabbiati.
22: Lo so, lui è veramente molto interista, molto molto interista, c'è anche un ristorante tipico interista e diciamo che loro fanno parte di quella generazione che ha sofferto tanto, nel senso che ha sempre perso e non sono abituati all'attualità, ovvero che qualche stagione va bene. Ecco, loro sono più abituati a quel passato dove non vincevano mai, dove compravano sempre, dove acquistavano tanto d'estate, ma non vincevano mai.
17: Sarà per quello.
22: Tra
17: poi?
22: Vabbè, avanti.
17: No, adesso mi racconti. Ci volevo legare ad Alassio Bordighera, perché ho detto che Bordighera è un paese per vecchi. Ragazzi, ma ve lo dico perché ormai io ho quell'età lì. È inutile che mi dice poi mia moglie si incacchia. Ragazzi, si va a svernare a Bordighera. Cioè, i miei nonni andavano sempre a svernare a Bordighera, un classico. O no, non va bene neanche questo.
22: Ah, non ci vedo nulla di male, nel senso, poi come sempre ci sono le generazioni, ci sarà qualche tanti ragazzi che si divertiranno a Bordighera, ma
1: certo, però poi Sanremo, Sanremo è diventata la movida della Liguria, ma da quando Sanremo è la movida della Liguria? Ma non diciamo sciocchezze, ma che movida c'è Sanremo?
22: Ma non lo so, Claudio, io vado lì perché sono nato lì e quindi ho fatto tutte le vacanze lì, magari tanti fanno la stessa cosa, perciò ognuno va dove gli pare, Claudio, poi io.
1: Certo che ognuno va dove gli pare, però anche io posso dire un po' quello che mi pare in base alla mia esperienza, no?
22: Infatti non capisco perché ti vengano a dire qualcosa sui tuoi pensieri, alla fine non hai detto nulla di male, cioè, insomma.
1: Esatto, anzi sono stato gentile, perché potrei dire anche dell'altro ma non lo dico. No, cos'è che volevi dirmi tu? Cosa volevi rivelarmi?
22: No, ti rivelo che il sindaco andava in spiaggia dove andava Giraudo, però non credo gliel'abbia mai detto questa cosa.
1: È come a Farsopoli, come dicevano, ladro, poi incontravano Maggi Spiaggia, si facevano i selfie e volevano l'autografo, è un po' lo stesso meccanismo.

0: Maria D'Arrigo al concerto?
1: No.
0: Ha detto fino alla fine, forse no.
1: No, c'erano tante maglie della Juve. Io pensavo fosse del Milan, a dirla tutta.
0: E allora?
1: Ora mi è nuova. Io non sono un grande conoscitore della storia di Sfera, ecco. Io sono andato per
0: ma chi sei andato a fare a sto concerto di Sfera e Basta?
1: No, io c'erano tanti miei amici, hanno organizzato, ho detto vabbè, vengo anch'io.
0: Non è che se si buttano nel fosso devi buttarti che te.
1: No, ho capito, Claudio, ma era una bella situazione. Volevo vedere un concerto allo stadio. Loro comprovano.
0: Com'è? Ma infatti io quello voglio sapere. Com'è vedere un concerto allo stadium?
1: È bello, noi siamo molto fortunati ad avere il nostro stadio. Molto molto fortunati ad avere il nostro stadio. Era anche molto carico ieri, molto molto carico, sarà perché c'erano veramente tanti giovani e quindi cantavano a squarciagola, bello, molto molto bello, molto adrenalinico, e quindi quello che voglio dirti, spero che poi la squadra faccia un po' come Sfera ieri, nel senso che possa portare la gente a essere piena di adrenalina, a cantare, saltare, urlare, ecco, se la squadra farà quello vuol dire che sarà una bella stagione, quindi mi auguro la stessa
0: speriamo che ritrovino il campo, se non ce lo distruggono coi concerti.
1: Insomma, il campo è messo maluccio, Claudio, il campo è messo maluccio, male male male, anche perché col fatto che c'è la gente sopra, non ci sono le lampade la sera, non viene bagnato e si vede un campo.
0: Vabbè, ma noi abbiamo i giardinieri più bravi del mondo, finita la stagione dei concerti, in due giorni mettono tutti a posto.
1: Ma no, ma dato credo che poi alla fine cosa faranno, Claudio? Alzeranno via tutto il manto erboso e ne metteranno poi un altro,
0: sì.
1: Poi a quel punto
0: è solo Malagò che non lo sa che abbiamo lo stadio da 15 anni di proprietà.
1: È un buon inizio, ha iniziato
0: a rendersi simpatico subito dalle prime dichiarazioni.
1: Subito simpatico, Claudio, rendersi competente alla prima dichiarazione, perché è alla prima un errore,
0: siamo a posto.
1: Sono cose che dovrebbe sapere. La base è che lo Juventus, che l'Allianz Stadium è nostro, la base, però vabbè, diamogli altre chance tanto.
0: Sì, diamogli un paio di giorni almeno per rendersi conto. Vuoi fare gli auguri a Gatti che oggi è il suo compleanno?
1: Tanti auguri Federico.
0: Tutto qua?
1: Sì.
0: Molto freddo come augurio, se posso dire, molto freddo.
1: Vabbè, con tutti sono molto freddo in questo momento qua, non ci sono, vabbè, posso essere un pochettino più caloroso o con quelli del passato o con quattro giocatori che ritengo ancora da Juve, gli altri per me sono stati a vendere, addirittura Gatti, lo sai, per me era da vendere già lo scorso anno, quindi figurati.
0: Vabbè, ma che aridume, dai, è il compleanno, mamma mia. Stefano da...
1: Quando uscivamo dallo stadio col Verona con la Fiorentina, soffrivamo noi, loro meno, te lo assicuro, loro molto meno.
0: Ho capito, ha fatto il gol a Roma che poteva valere la Champions.
1: Poteva.
0: Mica colpa sua se poi... però mica colpa sua se non ci siamo andati.
1: Ma no, secondo me fa parte del gruppo, è colpa colpa, quindi...
0: Colpa anche sua. Allora, Sfera e Basta è un grande tifoso della Juve, anche se in passato erano circolate alcune voci su una presunta simpatia per l'Inter, così, dovute a alcune foto con Icardi. Il rapper ha smentito, manifestando in più occasioni il suo attaccamento ai colori bianconeri, dichiarando la sua stima per campioni storici come Alessandro Del Piero.
1: Vabbè, ma allora ce lo prendiamo, ma siamo super contenti, Claudio.
0: Ho capito, ma non è che se tifoso della Juve mi portate a vedere il rap mi fa schifo uguale. Cioè non è che...
1: Ma assolutamente. Nessuno cambierà i gusti musicali di nessuno. Su questo, guarda, possiamo mandare un messaggio a tutta la chat, perché se no ti chiedono di andare al prossimo concerto. No.
0: Cioè io Ramazzotti tutta la vita, quindi non si scherza su queste cose, non si scherza, attenzione.
1: Allora, insomma, io ti dico...
0: Ma scusa, no, sto tremando al fatto, non è che domani che adesso lo scopre anche la Juve e mi mettono una canzone di Sfera e Basta allo stadio. Che canzone ha fatto sto qua? C'è una canzone famosa almeno che ha fatto o no?
1: No,

0: sono un sacco, sono
1: ah, sì?
0: Un sacco. Sì, poi non penso siano il tuo genere, però ha già fatto un sacco di concerti negli stadi, quindi sai, quando fai gli stadi vuol dire che hai un numero, no, di fan, di appassionati. Ma ieri certo. Sono state più di 40.000 persone, a livello, livello poi di...
1: Beh, ma di più non penso che ne teniamo, perché se fa 41.000 allo stadio...
0: No, ma sai che comunque col fatto che c'è il Prato, e il Prato era strapieno, quindi...
1: E il Prato però poi quando c'è... Ah beh, se c'è il parco circolare non toglie posto a nessuno.
0: No, sì, mancava la curva nord. Mancava la curva nord.
1: Allora vedi, manca la curva nord, aggiungi il Prato, guarda.
0: Sì, infatti, però comunque 40.000 persone con 32 gradi alle 11 di sera per cuori forti, infatti...
1: È tanta roba.
0: Permettimi di mandare un caloroso abbraccio a chi magari era lì dall'una di pomeriggio ed è rimasto in prima fila accalcato nel Prato fino alle 11 di sera. Ecco, per me loro fanno parte di qualcosa di diverso. Ecco.
1: Certo, per vedere Sfera e Basta. Ma dai, il Trap King di Cinisello Bassa, ma va, vai da 2 metri da me!
0: Io credo che dopo questa mattina qua in cui tu sei diventato grande fan di Sfera e Basta, almeno un abbraccio tra voi due.
1: Ma certo, la sua musica parla della periferia, quindi insomma dove sono anch'io più o meno, del milanese cinisergliano Sesto San Giovanniano Bresciano. Ecco le 10 canzoni più popolari: Cupido, Rockstar, Sciroppo, Tran Tran, Peace and Love, Ricchi per Sempre, Serpenti a sonagli, Figli di Papà, Brn Bencu, Notti.
0: Ma a me
1: Cupido l'ha cantata,
0: sì, a che me ne piace un'altra. Mi piace 15 piani, quella è la mia preferita.
1: Cos'è?
0: 15 piani.
1: Oh, la miseria, così tanti?
0: È la mia preferita. Quella è la 15 mia preferita. Piani. Sì.
1: Allora, non dormo la notte, mi scoppia la testa, piano A, piano B, non mi interessa. Classe A, classe G, sorpasso a destra. 10G, se no, 10G, fumo alla finestra.
0: Claudio, secondo me sui testi è meglio se andiamo su altri, non sono testi convenzionali. Io li leggerei così di botto. Poi non lo so, Io per il tipo di genere di musica, fortunatamente non ho scelto una canzone abbastanza forte, però non mi affiderei così alla lettura, ecco.
1: Scusa, è per capire come posso passare da Più bella cosa non c'è a...
0: No, sicuramente sai, fa parte di un nuovo mood dove a volte si è un po' più forti nel testi.
1: No, perché una volta aveva cercato di convincere Meshade, ma non c'era riuscito. Un piano, due piani, tre piani, poi quattro, salgo gli scalini di corsa, il quinto, poi il sesto, il settimo, ottavo, sappiamo che la vita è corta. Sopra sti palazzi non si vede il sole, sotto sti palazzi c'è l'ombra, e per ogni fra che va via poi ce n'è almeno uno che torna. 15 piani dalle mie parti sono più grandi di 15 anni, 15 in giro, 15 schmacks, 15 grammi, 15 in 15 metri quadrati, ma siamo riusciti a salvarsi.
0: Per fortuna, Claudio, c'è una canzone sobria, per fortuna.
1: Sì,
0: non canzone sapevo, su 15 anni. Non sapevo...
1: Perché se no cosa c'è di violento?
0: Cosa avresti detto?
1: Non so, Sciroppo sarà più vivace. Sciroppo sarà.
0: Ma raccontiamo di Juve, va, che magari non si ascolta.
1: Ma non ci sono novità di Juve. Ma non ci sono novità. Scusa, cosa raccontiamo cose se non ci sono novità? Che novità c'è oggi? Dai, dimmi una novità.
0: No, di novità, Claudio. Intanto, come c'è? Ci sono due novità grosse che vanno a toccare il mondo Juve. E ti spiego.
1: Quali sono? Sentiamo.
0: Palestra che va al Chelsea.
1: Dove altro?
0: Se fosse successo a noi, Claudio, apriti. Ma ti dirò, ma pure i nostri tifosi, sarebbe successo di tutto. Con Dumfries che va via 20 milioni di euro, tra l'altro. Dumfries è uno degli esterni destri più forti al mondo, 20 milioni di euro. La valutazione, non lo so, di quasi Miretti, cioè, quindi per far capire. Questo può coinvolgere comunque Cambiaso Inter, questa roba qua, perché Cambiaso era una delle opzioni di piani B rispetto a Palestra.
1: Ci ho provato ieri e ho mandato un messaggino mentre ero in diretta, ma non mi ha risposto.
0: Però posso dirti che Allora, quello che sapevo io 10 giorni fa, perché poi sai, Paredes è andato ieri sera al Chelsea, è vero, al concerto, quindi non ho fatto nulla. Ma quello che sapevo io è che l'Inter non ha mai smentito la possibilità di fare un'operazione parallela, non scambio, parallela tra lui e Carlos Augusto, che io farei bendato. Ah, poi questo è un parere non richiesto. Quindi questa è la prima novità. Perciò su questa cosa qua, secondo
1: Beh,
0: me, poi
1: quanto
0: andremo.
1: glielo diamo? 55 milioni cambiato.
0: No, io credo che la Juventus farà una valutazione alta, l'Inter farà una valutazione alta di Carlos Augusto e si abbracceranno. Poi sempre parallele, ma a quel punto si abbracceranno. Però per noi
1: Vabbè,
0: Carlos Augusto.
1: non mi hai entusiasmato molto con questa roba qua. Vediamo la seconda chance. Qual è la seconda
0: Però
1: novità?
0: Carlos Augusto è un giocatore che secondo me a noi serve tanto, tanto, tanto, tanto. E poi altra cosa, con da 2 giorni, no, questa voce di Conte in nazionale è
1: Sì.
0: un'altra cosa che coinvolge il mondo Juve.
1: Perché?
0: Perché io mi ero informato, la stagione, l'ultima di Spalletti all'Inter, quando poi aveva Conte, no, che nell'ultimo mese era una presenza abbastanza costante, perché si parlava di Inter, lui non aveva vissuto un anno semplice. E se in questo caso, no, Claudio, immaginati una stagione con Conte libero e Spalletti che magari ha delle difficoltà, per noi sarebbe stata difficilissima tirare in piedi questa stagione, perché Conte ha un peso, perché non abbiamo una squadra matura, quindi se si inizia a parlare di nuovi allenatori, la nostra squadra, come ha sempre fatto, gira le spalle all'allenatore, se ne frega. È vero che noi in questo momento cerchiamo, speriamo di avere, no, più stabilità dal punto di vista della dirigenza, però il fatto che Conte possa trovare un impiego, personalmente credo che possa essere una buona notizia. Dall'altra è un po' negativa, perché comunque un giorno avere la possibilità di riessere allenati da Conte credo che possa far bene a tutto il mondo della Juventus. Però iniziare una stagione con Conte lì e tutti pronti a dire c'è Conte, aspetta la chiamata della Juve, aspetta la chiamata della Juve, aspetta la chiamata della Juve, cavolo, era difficile anche nella gestione di Spalletti, che è un tipetto particolare, ecco.
1: Mi fai sti ragionamenti sulla chiusura del programma che invece meriterebbero degli altri approfondimenti. Vabbè, vorrei dire che lo
0: Vabbè,
1: facciamo la prossima.
0: tiro la
1: Ah,
0: volata
1: no.
0: agli altri, tiriamo la volata agli altri.
1: Tiriamo la volata agli altri. E invece ho scoperto. Aspetta, aspetta, ecco qua. Ecco qua.
0: Ancora spera.
1: Sciroppo. Sciroppo cade basso come l'MD, ma sono ancora in piedi. E questa è già un po' più. Questa già. Questa.
0: Vedi, meno male, sono stato bravo allora. Oggi posso dire di essere stato bravo con 15 piani.
1: Eh sì, sciroppo un po' più. No, c'è un riferimento
0: Eh
1: del Piero, eh. Sono Francesco Totti, Alex Del Piero, io non cambio bandiera. No, vedi già.
0: sì. Ti è più simpatico
1: Ma.
0: allora.
1: No, sì, stavo guardando, mani, mani, mani. La squadra, la tipa. Va bene, ma che volgarità di roba,
0: Vabbè,
1: vada.
0: Claudio, è così, è una parte
1: No.
0: diversa, diversa.
1: Vabbè, d'altronde c'è la Borletto che va a vedersi i concerti di Achille Lauro, quindi vuol dire, non è che adesso c'è.
0: No,
1: Vale
0: Barletto
1: tutto nella vita, eh?
0: è super giovane la Giulia,
1: Super
0: molto più di
1: giovane. Ma
0: noi,
1: che.
0: Claudio, molto più di noi.
1: Sì.
0: Eh
1: Ma che.
0: sì, va anche a Ibiza, va anche a Ibiza, noi a Ibiza ormai ci
1: Ibiza.
0: andiamo più. Eh
1: Cioè, va Ibiza con Lauro?
0: cosa? Oh, no,
1: Vai
0: no, no,
1: Ibiza
0: no,
1: con
0: no,
1: Achille
0: no.
1: Lauro? No,
0: No,
1: no,
0: no, no, è felicemente
1: non
0: sposata Giulia, noi non vogliamo
1: appunto,
0: intaccare,
1: cioè.
0: no, no, no, no, questo no, però Ibiza, noi ormai Ibiza, orari troppo lunghi, troppo tardi, non ce la facciamo.
1: Io sinceramente non ci sono mai andato a Ibiza. Ho visto un uomo morire per gli altri mentre il sole accarezza i palazzi. Una donna far cose da pazzi, sentirsi piccola, piccola. Persone passano senza guardarsi. Oh, no. vivono insieme per non consolarsi. Oh, no, no. Anche questo non è che brilla per testi, però, eh.
0: No, no, no, no, no, no, no, però alcune sono belle, alcune sono molto, molto belle.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè. Però vabbè, poi ti deve piacere il genere, ecco, deve piacerti il genere, diciamo che a me in alcune serate, anzi in alcuni momenti, perché poi io non vado, no, un cantante solo a livello di musica, a volte sono dei mood dove mi diverto ascoltarli, dove a un certo punto, non so, mi vado un attimo ad ascoltare Sfera, Lazza, e poi cambio e vado magari su più classico.
1: Lazza, mamma mia, droga, moda, rosa la mia soda, chiama Uber per tornare in zona.
0: Vabbè. Ti stai iniziando a intrigare.
1: Ma che livello è? Ma che roba è? Ma pure lo stadio.
0: La prossima volta che vengo dalle tue parti, vieni con me ad Asfera, dai.
1: Dai, andiamoci in Isella, la Sfera e basta. Scende dal palazzo e dico la Sfera, la basta.
0: Sì.
1: La rilassa.
0: Credo che l'abbia detto nessuno.
1: No, anzi, mi prese il tifoso della Juve e mi regalo la maglietta basta con la cancellata della Serie B quando siamo tornati in A, che ce l'ho ancora nel box, quella rosa.
0: Potrebbe essere carina come cosa.
1: Vabbè. Camillo, grazie, a più tardi.
0: Grazie a te, Claudio.
1: Grazie. Non so se c'è Giulia dopo di me, Yves. Chi c'è?
2: No, c'è il direttore con cose di calcio fino all'una.
1: E allora è vacanza,
2: da luna c'è Alberto vacanza. Mauro
1: sarà Ibiza con Achille Lauro. No dai, stiamo scherzando, Giulia, se no qua fa un casino che la gente prende sul serio tutto. Va bene ragazzi, grazie, Di Macelli ne ho combinati abbastanza oggi, ultimo stop per noi, ci vediamo domani, grazie chat, grazie.
3: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna Stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
0: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
1: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
0: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario e working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
1: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
0: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marca rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: tranquilli, nessuna edizione straordinaria, non è successo niente di particolare, anzi sì, perché potrebbero variare alcune condizioni di mercato. Anticipiamo di un'ora, 11:13, cose di calcio, ci adeguiamo un po' anche alle esigenze dei nostri colleghi, naturalmente, per cominciare anche un giro di vacanze. Buona giornata, mi vedo già in onda, buona giornata, buon mercoledì 24 giugno, qui in Piemonte, qui a Torino è San Giovanni, si festeggia San Giovanni, magari dalle vostre parti si festeggia qualche altro santo in generale, cioè come festività locale, e quindi raccontateci anche quelle che sono un po' le vostre tradizioni. Noi ci siamo sempre, ci saremo sempre, mandiamo Yves come rappresentante dal sindaco di Torino ad accendere, no, non vai, hai paura del fuoco, a metter legna, a vedere se cade da una parte o dall'altra, se porta fortuna o sfortuna, il toro, speriamo che il toro cada e che la zebra resti in piedi. Ragazzi, puntata 2 ore 11:13, ma poi tante novità anche dal 1° settembre, qualche giusta e corretta novità, naturalmente ogni anno cerchiamo di incastrarci meglio e di proporvi sempre qualcosa di diverso, ma soprattutto quello che non cambieremo mai, sappiatelo, sono il direttore, il tecnico Giorgio da Roma, Yves da Torino, Manuel eccetera, ma soprattutto voi tifosi, cioè non prenderemo tifosi da altre squadre, dovremo decifrare meglio quelli che sono i veri tifosi della Juventus. E oggi quindi la mia domanda, poi passerò comunque al sommario perché sapete che mi piace leggere un po' i giornali, mi informo da Claudio Zuliani, la sua rassegna stampa aggiungerebbe altri 1000 titoli, poi li riassumo in modo molto istituzionale, il direttore almeno i primi minuti di trasmissione deve essere diplomatico e coerente diciamo così, con tutto quello che capita, poi tagliamo, non incolliamo, non copiamo soprattutto, diciamo la nostra, ma la diciamo confrontandoci con voi. Questa è la forza, nessuna intelligenza artificiale potrà mai batterci. Non vogliamo sentirci dire quello che vogliamo sentirci dire. E voi non abituatevi ad ascoltare una radio o a cercare sull'intelligenza artificiale, è vero che sono bravo, è vero che l'Inter è cattiva, è vero che gli arbitri girano solo con me, perché se no l'intelligenza artificiale ha capito che l'essere umano, per renderlo contento, gli dici sì e fai in un altro modo, no? Noi non siamo fatti così, vi consideriamo esseri umani, ci consideriamo tifosi come voi, quindi esseri umani voi, noi tifosi, ma cerchiamo le ragioni, facciamo ancora dei ragionamenti, che l'intelligenza artificiale sa fare molto più velocemente di noi. Noi almeno il sottoscritto conserva la sua intelligenza superficiale, ma tanta intelligenza superficiale supera quella dell'intelligenza artificiale. Pensateci a queste cose, perché è una sfida. Voglio vincere questa sfida. Tra 80 anni vorrò che direte avevi ragione, ma fra 80 anni, quando mi candiderò in qualche partito o per diventare sindaco della città di Torino, fra 80 anni, vice sindaco, naturalmente, Yves. Allora, tante notizie, ma preparatevi perché oggi c'è un Luciano Moggi scatenato, tra poco mi ha detto fammi leggere prima quello che ha detto Carraro. Ma avete letto? Ne avete parlato stamattina con Zuliani o avete pettinato le bambole? Ne avete parlato? È andato giù duro anche lui. Credetemi, adesso cominceremo seriamente con il mercato, tra poco Nicolò Ceccarini. Tutto mercato web, non possiamo fare così, il Vangelo è tutto mercato web per noi di Radio Bianconera. Vangelo perché approfondiscono tutto quello che non riusciamo a approfondire anche noi quando siamo in diretta. E il nostro delegato principale a vita è Nicolò Ceccarini, ricordatevi, Nicolò Ceccarini. Ha dei difetti anche lui, come tutti, le ciambelle a volte sono col buco, a volte solo con lo zucchero, piene. Ma ci informeremo di mercato perché c'è una novità, allora vado a leggere, c'è una novità nelle trattative, qualcosa non mi tornava attorno al nome di Thuram, allora attenzione, questo è il sommario, Cambiaso e Thuram, ore calde per il mercato bianconero e tra poco avremo aggiornamenti con il nostro Nicolò Ceccarini, Delirio Carraro, la retromarcia strumentale su Calciopoli, una botte qua, un colpo là, una parola, cioè... Secondo me il caldo, Carraro, alza il condizionatore perché ti ho visto male, eh? Ti ho visto male. La lucidità è un'altra cosa, o soprattutto la coerenza, perché se dici delle cose ci devi portare le prove e devi far riaprire quei casi. È vero che Luciano Moggi non ha fatto niente, non conta, cioè io gliel'ho detto oggi al telefono a Luciano Moggi. Ho detto, ma scusa, io ti ho fatto amico, ma così gli ho detto. Ma perché tu mi hai fatto vincere una Juve, hai costruito una Juve grande, l'hai fatta vincere telefonando a destra e manca. Adesso questo dice che era il tuo capo? Cioè, capo, dire un capo a Luciano Moggi è un po' complicato. E questo adesso dice, ma no, sentite cosa ha detto. Ma è delirante. Sentite, dov'è che l'ho letto? L'ex presidente, a Luciano Moggi, piaceva far credere che gli scudetti fossero merito delle sue manovre, ma non è così, non è merito di Luciano Moggi, che però è stato radiato. Allora gli chiederemo, Carraro, ma che stai di? Che stai a di? Cioè, o l'avete radiato, avete sbagliato e ne avete incastrato un altro, o facevate parte tutti del sistema ed è caduto solo quello della Juve, e voi siete ancora lì. E voi siete ancora lì, e tu sei ancora lì, e quelli come te sono lì che sono stati votati e fortunatamente non hanno vinto. Abete era quello che c'era nel 2006, avete capito? Cioè, questo è il calcio, se non facciamo le riforme, ma la rivoluzione sportiva deve avvenire, deve avvenire. Vado anch'io a incatenarmi veramente, sarò l'unico, perché poi alla fine armatevi e partite. Io lo dico a voi, voi lo dite a me, e ci va sempre tutto bene. Comunque, abbonamenti, ragazzi, lo fate l'abbonamento? Lo fareste l'abbonamento a DAZN? La domanda di oggi è: quale abbonamento fareste? DAZN, Radio Bianconera, 10 euro all'anno. 10 euro all'anno, vi voglio shippare 10 euro all'anno. Ce li date 10 euro all'anno? Tanto saremo gratis, sempre, sempre. Preparatevi perché ci sono delle novità. Cioè, quando non vorrete seguirci, si accenderà qualcosa e sentirete la mia voce, che incubo. Sentirete quella di Zuliani, che incubo. Cioè, dovunque sarete, troverete Radio Bianconera. Sul televisore, sotto il letto, con vostra moglie, con vostra figlia a ballare. Cioè, ci sarà Radio Bianconera. Detto questo, l'abbonamento a DAZN, a Sky, l'abbonamento solo all'Europa League, nessun abbonamento. Mi dite la vostra? Questo è il sondaggio di oggi. Io devo togliere il numero di Giorgio che ho qui davanti, perché ogni volta che lancio il sondaggio darei il numero, cioè sono pronto a dare il 328 e proseguirei, però poi vedo la faccia di Giorgio che si arrabbia, il nostro tecnico da Roma che saluto, a cui è cambiata la vita da qualche settimana, e allora abbasso lo sguardo, vado sul 340 54 25 324, il numero per mandarci i vostri vocali. Abbonamenti, corsa al tagliando stagionale da lunedì 29 giugno, sarà tutto sul cellulare, cambi di nominativi, non c'ho il biglietto, non l'ho stampato, cellulare, se non hai il cellulare o ti fregano il cellulare quella mattina non entri. Cambiaso e Turamo, caldo per il mercato bianconero, Delirio Carraro, abbiamo già detto, la retromarcia strumentale su Calciopoli, Super Under 17, dopo gli Under 16 campioni d'Italia, anche quelli un po' più grandicelli. Ho visto del talento, li portiamo in prima squadra, hanno 17 anni, possiamo farli crescere? Non bruciamoli. E vabbè, allora sempre un passo in avanti, due indietro, per fortuna che c'è tutto Mercato Web che mi dà risposte tutte le mattine a queste domande difficili. Nicolò Ceccarini, l'ho svegliata per caso? Buongiorno.
6: Ma magari, siamo svegli da domani mattina presto, che dobbiamo fare? Siamo sempre sul pezzo con questa cosa di palestra, che dobbiamo fare? Dobbiamo stare dietro.
5: Anche perché devo confermarlo, io quando mi sono alzato 10 minuti fa ho guardato, adesso invito, lo anticipo, lui magari sta ancora dormendo, 7:20, lei aveva già chattato alle 7:20, io la controllo, cos'è successo a palestra? O al nostro calcio, cioè è significativa questa operazione, cioè sembrava fatta, mi spieghi un po' le dinamiche che non hanno funzionato e che portano Palestra, un altro talento, fuori dall'Italia.
6: Le dinamiche sono abbastanza chiare, che purtroppo quando ci troviamo di fronte a determinati club, a determinati soggetti, diciamo così, dal punto di vista internazionale, molto forti economicamente, e il nostro calcio finisce per soccombere, perché comunque l'Inter secondo me aveva fatto anche una signora offerta, questo va detto e ti va riconosciuto, perché avevano offerto una cifra per me molto alta, 45 milioni di euro, quel 5 di bonus facilmente raggiungibili, che vuol dire avere in tasca come minimo 47-48 milioni di euro per un giocatore come Palestra, e credo non sia davvero poco, ma credo sia molto. E poi chiaramente dovevano parlare dell'ingaggio con il giocatore, che comunque era molto felice di poter andare all'Inter, solo che cosa succede? Che quando vedi che un'operazione si sta per chiudere, si inserisce un club come il Chelsea o come poteva essere Manchester City, offrono queste cifre, che sono cifre colossali, perché alla fine sono 55 milioni di euro più il 10% della futura rivendita, e quindi capisci bene che cosa, di cosa stiamo parlando, al giocatore 5-6 milioni di ingaggio, e conseguentemente ora stanno a definire gli ultimi dettagli, e Palestra a breve sarà un giocatore del Chelsea. Così va, il nostro calcio è questo, però stavolta non mi sento di poter dare responsabilità o colpe all'Inter, perché comunque già la cifra di cui parlavamo prima per me è una cifra molto alta, per cui il valore secondo me l'Inter gliel'aveva riconosciuto, però poi se c'è qualcuno che riesce a spendere più facilmente i soldi non ci può fare niente.
7: Stupiva un po' il fatto che una trattativa, io non sono mai quello che cerca dei colpevoli, no? Perché ognuno si può e deve sbilanciarsi fin quando riesce, no? Lo dico certo. ai tifosi. Perché poi un cattivo costume questo, no? Che indossiamo anche noi, noi cronisti, cioè a quel punto immagino, no? Cosa dicano già negli altri spogliatoi, però ti dico, non era un po' troppo rischioso a mantenere a quei livelli quella proposta per un giocatore, diciamo, che abbiamo individuato noi, ma che sicuramente avevano individuato anche tanti altri osservatori? Cioè l'Inter si è un po' cullata su questa eventualità?
6: No, secondo me l'Inter non è che si è un po' cullata, è che l'Atalanta sapeva che c'era anche la possibilità che qualcuno potesse tirare sul prezzo, e l'Atalanta ha fatto un po' anche il suo gioco, perché non è che poi l'Atalanta deve fare un piacere all'Inter, non sta scritto da nessuna parte. Il problema è che magari l'Inter sperava di poter chiudere prima velocemente questa operazione, cioè la verità non la scopriremo mai, non si saprà mai se effettivamente magari ha traccheggiato un po' l'Atalanta per far venire allo scoperto magari qualche altro club, come è poi successo il Chelsea, e loro volevano magari più soldi. È chiaro che io però ribadisco, di fronte a queste cifre però un po' mi arrendo, perché non credo neanche sia giusto, insomma, spendere troppi soldi per un giocatore. Ha fatto un anno molto bene al Cagliari, non c'è ombra di dubbio, ha fatto un bene benissimo. Però quando gli dai già quasi 50 milioni di euro, secondo me hai fatto il tuo. Se poi vai al Chelsea perché lo riempiono di soldi e va a fare un altro discorso, allora di fronte a questo dobbiamo fermarci, perché secondo me si inizia a finire in qualcosa ancora di più grande.
7: Ma noi non ci fermiamo, Nicolò Ceccarini, non lo fate neanche voi di Tutto Mercato Web, che siamo della stessa famiglia, perché mi individui subito qual è il piano B dell'Inter, e qui tiro in ballo la Juventus. Primo piano di qualche istante fa, perso Palestra, caccia al piano B, ci dice Tutto Mercato Web, in lista Cambiaso, Ndoye e altre due alternative.
6: Sì. Sì, penso di sì.
7: Quanto
6: penso
7: è possibile? Cambiato... Quale cifre? Perché poi, sai, lo juventino dice, ma come, adesso noi accettiamo che cosa? Quali potrebbero essere i parametri di questa operazione in casa Juve?
6: Ma allora, i parametri di questa operazione in casa Juve, non lo so, sai, alla fine Cambiaso, io mi ricordo quando c'è stato il momento d'oro di Cambiaso, ci chiedevano circa 50 milioni di euro. Ora io penso che 50 milioni di euro siano veramente troppi per Cambiaso, sono cifre un po' più basse, però per esempio nella lista loro hanno Cambiaso, hanno Ndoye, per me hanno anche Kayode, l'ex giocatore della Fiorentina che oggi gioca in Inghilterra, e probabilmente forse la scelta sarà tra uno di questi due o tre giocatori. La mia sensazione è che l'Inter, avendo perso un giocatore come Palestra, che poteva diventare il colpo del suo mercato, possa a questo punto vedere se può inserirsi nella questione Nico Paz. Cioè, se effettivamente il Real Madrid lo riprende, lo rimette in vendita, allora l'Inter potrebbe inserirsi su Nico Paz e spendere magari 50-60 milioni per Nico Paz. Questa è la mia idea, però sono tutti discorsi che si fanno adesso e che non hanno una base concreta, nel senso che non è
7: bisogna approfondire, chiarissimo. Ho capito. Senti, vado velocemente su altre trattative, anche perché stiamo confezionando la puntata di oggi, quindi si comincia adesso, no? A trattare, a telefonare. Carnevali, a che punto è con la situazione cessioni? Sembrerebbe che si sia trovato poco e nulla sulla scrivania, no? Sintetizzando un po' quello che ha da fare, però il 30 giugno è una data importante per andare, magari le operazioni più semplici, andarle a chiudere, più semplici nel senso che possano concretizzarsi con qualche cessione da mettere immediatamente a bilancio come plusvalenza. Cosa sì, mi dici a proposito?
6: I Carnevali credo sia stata un'ottima opportunità per la Juventus. Io credo che la Juventus abbia trovato veramente un grande dirigente e questo è naturalmente un vantaggio, perché lui e Marotta sono dei grandi manager e conseguentemente sono in grado di poter valutare e anche secondo me gestire benissimo una determinata situazione complicata come quella della Juventus. Se riescono a fare, voglio dire, qualche plusvalenza entro il 30 di giugno sono tutti felici e contenti. Se non dovessero riuscirci devono naturalmente cominciare a pensare a fare delle operazioni in entrata. Io continuo a dire che per me alla fine prenderanno Colomani, perché è il giocatore sul quale fondamentalmente sono tutti un po' più convinti per quanto riguarda l'attacco, perché Colomani c'è già stato, vuole venire, è un giocatore che può adattarsi, voglio dire, a varie situazioni di gioco, fisicamente forte, può giocare anche con un'altra punta centrale e quindi io penso che loro adesso cercheranno in tutte le maniere di spingere forte su Colomani. Poi c'è il discorso del centrocampo, perché per me sul centrocampo loro avrebbero un bel vantaggio, perché sì, e che sì, l'ha data la disponibilità, però forse oggi la Juventus ancora non stringe, e se non stringe il rischio è poi magari di andare a perdere un giocatore come che sì. E poi il lavoro non manca, perché si parlano anche di un possibile ritorno di Muremovic, Bremer che vuole restare, ma sappiamo che per restare non dipende solo da lui, dipende anche dalla clausola rescissoria. Insomma, ce ne sono di situazioni ancora da dirimere, però io
7: mi concentro
6: di
7: sul nome.
6: Sia una grande garanzia. Come?
7: Però una bella patata bollente tra le mani, su questo sarei d'accordo. Puoi essere bravo, sì, ma il primo anno cambi scuola e devi un po' capire e parlare quel linguaggio nuovo, no? Sui conti è bravissimo. Sì. Poi ti trovi in una situazione, come la definiresti? Complicata, difficile, normale? A me ha colpito una sua espressione, l'ho visto un po' sui social all'inizio.
6: Io credo che sia una situazione difficile, ma lui è abituato, lui viene da una grande esperienza con il Sassuolo, quindi dove naturalmente è stato sempre molto bravo a vendere e anche a comprare. Io penso che lui ora controllerà anche l'organizzazione societaria, valuterà se ci sono delle lacune, se ci sono delle situazioni da sanare, degli aspetti da migliorare, credo che farà crescere ulteriormente Giorgio Chiellini e penso che l'entusiasmo che lui ha
7: penso
6: in questa nuova avventura possa essere fondamentale.
7: Tornando ai nomi, sembra in risalita il nome, allora ci sono dei giocatori che stanno giocando al mondiale, no? Che sia uno di questi, ad esempio, quindi Bremer è uno che quantomeno è con la sua nazionale, cioè un po' di stallo attorno a questi nomi c'è, no? Però sembra in salita anche il nome di Goretzka, ne parla tutto Sport ad esempio oggi, se ricordo la testata. Ma a parte la testata, ti voglio chiedere, Cambiaso, che potrebbe diventare un obiettivo anche per l'Inter, Thuram, che abbiamo tenuto nascosto fino a questo momento, per modo di dire nascosto, potrebbe essere interessato al Paris Saint-Germain. Possono essere questi i primi due nomi? Vlahovic io lo considero fuori, non so cosa mi dici tu, è possibile ancora qualche colpo ad effetto secondo te?
6: Ma non è così semplice, il Cambiaso te l'ho detto secondo me è in uscita, Thuram prima di farlo uscire probabilmente forse vorranno capire se riescono a prendere un altro difensore centrale, un altro centrocampista centrale. Io non credo che la Juventus voglia svendere in questo momento e non è nemmeno obbligata a farlo, perché comunque sarebbe un errore, perché la squadra va rafforzata. Sai, serve un lavoro per gradi, perché io credo che anche nell'ultima stagione ci siano state molte lacune e quindi avendo fatto, diciamo così, un po' di lavoro da mettere dentro in questa fase, non puoi fare tutto subito, quindi dovranno fare delle valutazioni, capire se per esempio anche il portiere riescono a prendere, voglio dire, il profilo giusto, se riescono a trovare quell'elemento che possa garantire, cioè Dibu Martínez continuano a trattarlo, però insomma per loro è ancora troppo alta la cifra, capisci? Quindi c'è tutto un insieme di situazioni. Io ho visto oggi tutti vogliono tutto e subito, ma questo lo vogliono tutti i tifosi di tutte le squadre, vogliono sapere entro 5, 4, 3, 2, 1 un istante cosa prenderanno, cosa verranno scelte. Purtroppo il nostro dinamico mercato è talmente strano che comunque sia nei momenti devi pensare a una cosa e nei momenti devi pensare a un'altra. L'apertura il 29 giugno, questo è un messaggio che deve essere chiaro per tutti, è emblematico, perché tutti cercheranno di fare delle plusvalenze per metterle a bilancio entro il 30 giugno, ed è un segnale non di forza ma di debolezza. Perché se le società hanno bisogno di mettere, diciamo, a bilancio entro il 30 giugno una serie di situazioni, vuol dire che non stanno bene, e questo è il segnale di come vive il nostro calcio.
7: Assolutamente d'accordo. Uno sguardo al mondiale, cosa stai imparando da questa edizione?
6: Ma io sinceramente lo guardo poco, devo essere sincero, perché ho idem, tante cose da fare, troppe mille telefonate, non riesco nemmeno a seguire le partite. Però mi è piaciuto molto il Marocco, devo dire, è una squadra che mi ha impressionato per la qualità. Non mi aspettavo questo Messi, sinceramente, perché comunque sta facendo cose eccezionali. E però devo dirti che la formula 48 squadre per me non è un granché, perché poi ci sono delle partite che non sono partite.
7: Spegne un po' l'entusiasmo, cioè magari...
6: Sì, perché ci sono delle partite che francamente c'è troppo divario, e allora quando c'è
7: troppo divario, abbassi il livello, sì, devi aggiungere cooling break a raffica, devi fare di tutto, sì, per tenere viva accesa l'attenzione, sono d'accordo con te. Un giocatore su tutti, quelli di cui parlerà tutto mercato web nel futuro, domani, dopodomani o già ieri, visto che tutto mercato è già nel futuro.
6: Ma del Marocco mi piace molto.
7: Piace anche molto ai tifosi della Juventus. Martinez si avvicina alla Juve, il portiere. Ci siamo dimenticati il portiere, poi ti saluto.
6: No, Ceccarini. Ancora siamo, diciamo, lo stanno cercando di prendere, però insomma la richiesta viene giudicata ancora alta. Però stanno trattando e vediamo se riescono in qualche maniera ad abbassarla. Però ci stanno provando in maniera molto concreta.
7: Senti, ho cercato di barare, ma Openda David, perché qui è il mondiale in cui segnano tutti. Cioè, un giocatore, Carnevali, cosa deve fare con questi due giocatori? Aspettare?
6: Li deve vendere la cifra più alta possibile, ma non sarà semplice. E quindi quando ti dicevo che c'è di mezzo anche questo, può darsi che ci sia bisogno di un mercato lungo, perché farle adesso tutte di corsa, magari rischi di non prendere nulla o di doverli dare in prestito con diritto di riscatto. È per questo che ora il mondiale magari può servire per rilanciare certi giocatori e può servire anche per fargli riprendere un po' di vigore economico. Quindi si devono sistemare alcune cose, ci vuole la parola corretta oggi è pazienza, bisogna avere pazienza. Capisco che sia difficile, ma Carnevali è arrivato da poco e non può fare miracoli. Di sicuro per me è l'uomo giusto al posto giusto.
7: Lei con questi discorsi merita un grazie, con queste riflessioni, ma anche di candidarsi alle prossime elezioni per il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.
6: Non sono adesso minimamente per un po' interessato, già faccio fatica a fare il direttore di tutto il mercato web.
7: Sì, però dice tutte queste Paolino, cose che piace. Ho capito.
6: mi basta e mi avanza quello che ho, anzi.
7: È triste per la sconfitta del Congo? Abbiamo un rappresentante della Repubblica Democratica che oggi è meglio non chiamarlo. Il direttore Manu
6: Pasincato. Non sono triste, può succedere.
7: L'ha detto Ceccarini di tutto mercato web. Direttore, buongiorno, ciao Nicolò.
6: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata.
7: Grazie. Naturalmente trattiamo così, incontriamo Nicolò Ceccarini d'estate prima che vada al bagno 15 di Viareggio, o non so dove va lui, prendiamo un caffè assieme, la prendiamo un po' larga, perché tanto poi quello che non ci dice o quello che il direttore non gli fa dire... perché c'è tutta una strategia dietro, lo potete apprendere aprendo tuttomercatoweb.com. Prima di andare in pausa, tra l'altro dopo Luciano Moggi, ragazzi, Luciano Moggi, quello che non ha fatto niente la Juve, prima l'ha fatto malissimo, tanto che l'hanno castrato politicamente, no? Il cattivo. Poi non siamo andati per 3 edizioni ai mondiali, sempre per colpa sua, e gliele diremo tutte queste cose. Adesso scopriamo da Carraro che si voleva prendere dei meriti, Moggi, che non erano neanche suoi. Ma cosa ci voleva dire Carraro? Mi dite la vostra? Però prima di chiudere, perché avremo Moggi dopo, nel prossimo blocco, dopo gli ultimi anni trascorsi si è contribuito a creare un ambiente malsano. In primis quelli che sputano addosso Locatelli e Spalletti ogni santo giorno. Intanto mi fermo qua. non si sputa addosso a nessuno, soprattutto se parliamo di Radio Bianconera, poi spesso dei tifosi, simpatie, antipatie, quello non è da aiuto, cioè i giudizi si possono anche dare perché vengono pagati anche per quello, ma qui non si è mai sputato addosso a nessuno, se il riferimento è anche a qualche critica che vedo che sotto traccia c'è anche su Spalletti. Perché se fosse stato un altro allenatore non sarebbero stati sputi, sarebbero state altre cose senza la Champions League. Non si vive più così, bel consiglio. Spero che il direttorissimo, forse fa riferimento al sottoscritto, ma non sono direttorissimo, colga il mio appello per creare un cambio di tendenza per il bene di società e squadra. Per il bene di società e squadra bisogna essere chiari negli obiettivi, chiari nelle scelte, e qui mi sembra che un po' più in confusione di tutti noi, non di quelli maleducati che sputano, ma di quelli leali che non sputano, neanche in questo caso sentenze, ci siano delle riflessioni molto più attente rispetto a quelle che sono state fatte negli ultimi anni, un po' affrettate nel nostro club. Quindi non si tratta di dire Cambiaso è scarso, quello sì, quello no, sono d'accordo. No, su questo si può anche dire, ma dirlo motivandole. A me sembra che invece si vada a simpatie e antipatie. Questo non fa parte di Radio Bianconera. Quindi, cosa dobbiamo fare l'anno prossimo col dottor Carnevali e col dottor Spalletti? Se la squadra rimanesse questa, se facessimo un mercato bello, come poteva sembrare bello quando abbiamo comprato 2 anni fa e c'era il dottor Scanavino e il dottor Giuntoli? Perché ho visto i Volta Gabbana arrivare con l'esercito. Allora, o chiariamo che bisognerà avere pazienza e tolleranza, perché io non ci vedo una stagione facile da affrontare. Però insieme, questa comunità di Radio Bianconera, ci permetteremo voi, sbagliando, accentuando, perdendo 2 minuti la bussola dopo una sconfitta, ma senza scendere dal carro, risalire, no, ma cosa dite, ma cosa non vedete, cosa fate? Non c'è un giusto e uno sbagliato. C'è un progetto da difendere. Accettate questo compromesso? Mi dite sì o no per alzata di mano, magari con un vocale? Aspetto le vostre risposte. A tra pochissimo, Luciano Moggi.
4: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano. La Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Muñoz al 76esimo, infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese Paese è impegnata con i mondiali per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia. Al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis ora, ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3, al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: E allora, ben ritrovati, cose di calcio tra le 11 e le 13, ogni tanto ci saranno delle piccole modifiche temporanee, estive. Il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati che si sono buttati in acqua e qualcosa del genere, cioè ci sono notizie così, anche non belle sul caldo, l'ondata di caldo. Per il resto, stavo cercando qualche curiosità che non abbiamo ancora visto, naturalmente di tipo sportivo. Andrei però per il momento, prima di andare a chiamare tra qualche minuto il direttore Moggi, con cui commenteremo per primi naturalmente queste dichiarazioni dell'ex presidente Carraro. Sentiamo i vostri vocali su cosa si indirizzano.
6: Buongiorno direttore, Simone D'Ancona. Stiamo ancora ridendo per la sceneggiata palestra a cui ieri sera hanno voluto cambiare il verso, nel senso che ci sono giornalisti, basta guardare su TV, giornali, internet, che davano l'affare fatto già da un mese, dicendo che palestra era alla Pignatina, che si stava già allenando. Io penso che hanno fatto veramente una magra figura, a parte l'Inter, ok, ma che fa la figura sui giornalisti che danno una notizia del genere senza avere la certezza. Cioè, qualcuno ci ha insegnato a non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, hanno fatto una brutta, pessima figura. Quindi, secondo me, bisognerebbe aspettare che l'affare sia concluso per dare notizia certa, perché poi dopo si fanno queste figure qua.
5: Allora, io penso che sia un po' il sistema corrotto in cortocircuito, cioè fanno una brutta figura, ho sbagliato a volte anch'io, cioè non mi tiro, non è che quello che fanno alla Juve, quello che fanno i juventini è meglio o peggio, addetti ai lavori o tifosi. Ci sono alcuni qua, su questo vi voglio far riflettere, perché potrebbe essere ancora tutto il contrario di tutto. Anch'io ero convinto come tendenza che Vlahovic andasse al Milan. Voi pensavate che al Milan sapessero che sarebbero usciti dalla Champions, che Allegri sarebbe andato via, che l'accordo verbale con Vlahovic di Allegri di portarsi Vlahovic sarebbe saltato? Cioè, cerchiamo di capire questo. E quindi ci sono delle trattative che possono portare fuori strada. Mi dicono che c'è il super ospite. Oggi è super ospite, una delusione.

0: Pensato, non l'ho mai pensato e devo dirti che praticamente ogni tanto a me piaceva fare le squadre, però ogni tanto chiedevo anche informazioni a Carraro praticamente su come la vedeva lui sul ruolo anziché in un altro, visto e considerato che aveva preparato, ha detto, la trasferta per la Germania dove l'Italia vinse il titolo mondiale. Quindi è tutto diverso da quella che mi hai descritto tu, questa cosa, amico mio. E quando si cerca la polemica, con me la polemica non attacca.
1: Ah, però qui io leggo il titolo. La Juve non vinse grazie agli arbitri a Moggi. Quindi cosa ci
0: E
1: vuol
0: vabbè, ma
1: dire?
0: il titolo è una cosa. Infatti, grazie agli arbitri a Moggi è una difesa. Infatti, io
1: Appunto.
0: non ho mai detto che praticamente vincevamo per gli arbitri. Ho detto che
1: No.
0: eravamo più forti, questo sì.
1: Certo, ma questo non lo diceva
0: Mi
1: Carraro nel
0: dispiace
1: 2006.
0: per te, guarda, mi dispiace per
1: No, Luciano, ma nel
0: te.
1: 2006 cosa ci diceva questo signore? Io su questo volevo fare la riflessione, cioè devo capire, e il tifoso juventino, perché allora hanno radiato Luciano Moggi? Nel senso,
0: Questo è
1: perché se ne
0: no,
1: sono
0: no,
1: preso?
0: questo praticamente è un riconoscimento di un qualcosa che è stato fatto in malo modo. E poi
1: Ecco, è
0: dopo,
1: questo che dicevo.
0: quando va a raccontare che ha detto di Collina al designatore, dice una stupidaggine perché lo sa perché dice una stupidaggine.
1: Spiegaci,
0: E poi
1: spiegaci,
0: dopo,
1: Luciano.
0: attenzione, mette anche in riga una persona che era scomparsa dalla circolazione, Meani, il quale racconta Carraro che era il dirigente addetto agli arbitri del Milan. Invece praticamente sembrava l'usciere Meani nel rapporto del processo. Capisci? Invece lui addirittura dice che sostanzialmente era uno che, diciamo, contava in quel campo lì. E poi dopo si dovrebbe domandare, ma non solo
1: Vedi
0: se
1: che
0: lo
1: ti ha
0: dovrebbe
1: dato
0: domandare,
1: spunto?
0: non solo se lo
1: Sì.
0: dovrebbe domandare praticamente Carraro, se lo dovrebbe domandare anche Narducci, perché Collina ha informato e richiesto di fare il designatore, poi parla con Meani, dirigente di tali arbitri del Milan. Collina, perché parla?
1: Perché?
0: Allora a quel punto lì viene un'ipotesi che Collina fosse praticamente amico, anche troppo, dei dirigenti del Milan, soprattutto di Meani, perché ricordatevi che c'è anche un'intercettazione che dice: vengo nel ristorante tuo a mezzanotte quando è chiuso, entro dalla porta perché voglio parlare con Galliani, presidente capisci? Sono tutte cose queste qui che tornano poi a pennello
1: Ma infatti
0: e
1: era proprio questa contraddizione.
0: mettono involontariamente in crisi chi le dice?
1: Certo.
0: Perché è la verità questa qui, la Juventus non ha vinto per Moggi e gli arbitri, la Juventus ha vinto perché era più forte.
1: Ma questo noi lo sapevamo benissimo,
0: E
1: Luciano, però
0: allora
1: ci hanno fatto
0: che
1: fino ad
0: viene a
1: oggi.
0: dire non pensavo, non sapevo. Qui addirittura è più difesa che offesa.
1: Ma infatti, però stupisce che l'abbia detto. Quanti anni sono passati? 20 anni.
0: Questo
1: Lui dice che si è dimesso.
0: è un altro
1: Io mi
0: discorso,
1: alzo 20 anni dopo.
0: ma sai perché sono passati, ma sai perché adesso vengono tutti un po' a canossa? Te lo dico anche, perché praticamente c'è un problema un po' particolare, quello della sentenza che verrà fuori per Andrea
1: Metà
0: Agnelli.
1: luglio.
0: Sì, a metà luglio, la quale sentenza potrebbe dire che la giustizia sportiva praticamente non è più prioritaria nei confronti di quelli che praticano lo sport, ma è la giustizia ordinaria prioritaria. Allora, a quel punto lì, uno va al TAR che si era dichiarato, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché la giustizia sportiva faceva testo, va al TAR
1: Incompetente forse, giusto?
0: e porta la sentenza praticamente del processo. Sportivo, campionato regolare, nessuna partita alterata, e lì finisce la storia praticamente di chi è stato radiato.
1: Adesso lo capisco, adesso capisco
0: Meno
1: bene,
0: male
1: ma
0: che
1: non
0: lo capisci,
1: capivo.
0: però prima mai detto cose un po' diverse da quelle che ho
1: No,
0: letto.
1: no, Luciano, io ho letto
0: Sì,
1: l'articolo,
0: sì.
1: non voglio. E quindi dice, scherzavo con te nel dire, ma scusa, tu avevi dei meriti.

0: cioè certo che
1: questa ma no, ma io meriti non ne voglio, io meriti per la società mi pagava, quindi
0: però prima ti hanno fatto passare per il demonio del calcio, Luciano, il demonio del calcio,
1: perché conveniva a tanti, perché conveniva a tanti.
0: Questa era adesso la mia telefonata.
1: Adesso praticamente non conviene più, quindi, ma tanto a me importa poco, guarda, ormai il passato è passato. E chi praticamente è rimasto contento per averci appitati, praticamente sarà spero che sia contento fino alla fine, guarda che ti dico io. È perché io non voglio del male a nessuno, per cui il problema non me lo pongo, ma la cattiveria che hanno messo in tutto questo contesto di cose è un qualcosa che ha lasciato il segno, non in me, perché io sono sempre stato uno che ha creduto in me stesso, soprattutto sono cosciente di quello che faccio, perché io vado in chiesa e non vado a lucrare, praticamente credo in un qualcosa e che mi porta a pensare in maniera diversa da quella che pensano altri. Se io riesco a vincere una cosa è perché posso dire a me stesso bravo per esserci riuscito. Se non vinco, non dico mai a nessuno che io sono bravo. Io, per esempio, ho perso una cosa che volevo vincere a tutti i costi, la salute di mia moglie. Questa è la cosa che più mi angustia.
0: Ti siamo stati vicini.
1: Il resto lascia il tempo che trova.
0: Grazie anche per queste parole e per questo ricordo della signora Giovanna che ho avuto il piacere di conoscere. Luciano, che cosa potrà capitare da metà luglio in poi? Poi, come tempi, come giustizia,
1: no,
0: come
1: risarcimenti? Qui non lo so perché c'è tanto caldo.
0: E chi è che potrebbe essere il primo a muoversi?
1: Evito di pensare.
0: Andrea Agnelli.
1: Prego?
0: Chi è che è il primo che potrebbe muoversi? Giraudo? Perché arriveranno le motivazioni verranno date in quel periodo lì, da quanto sappiamo. Tu ci puoi aggiungere qualcosa?
1: Le motivazioni sono quelle di arriva bene e di Andrea
0: Agnelli.
1: Queste vengono date, e pensa che questi qui hanno scontato una qualifica e adesso sono stati assolti. E questo purtroppo è la legge sportiva che non collima praticamente con la realtà delle cose. O meglio, che viene usata in modi diversi da persona a persona, perché praticamente era tanto evidente che arriva bene e Agnelli non avessero combinato niente di particolare che potesse sostituire il reato, tant'è che sono stati assolti. Però hanno scontato una pena e Allegri e Andrea Agnelli si è dimesso pure dal presidente federale. Questo purtroppo è il calcio, gestito da Abete, gestito da Gravina, è un calcio che faceva più gli interessi di loro stessi che non quelli del calcio stesso. E domandatevi se mai avete bisogno di avere dei lumi in merito, domandatevi perché nel 2000 il nostro campionato era il più bello, adesso è il più brutto, è meno bello ma anche più bruttino di tutti. E ci sarà un motivo, perché nel 2006 l'Italia vinse il titolo mondiale a Berlino e adesso è stata eliminata durante la presidenza di Abete e di Gravina, è stata eliminata tre volte, da squadre dilettantistiche. Addirittura Gravina ha avuto il coraggio di dire ultimamente che noi non abbiamo le strutture. Ecco, siamo stati eliminati per... essere chiari, da una squadra che non c'ha neppure il campo, perché praticamente il campo dove ha giocato la Bosnia praticamente contiene 15.000 spettatori, una curva di San Siro ne contiene il doppio, quindi ha avuto pure il coraggio di dire che non ci abbiamo le strutture. Erano lui che praticamente è diventato vicepresidente dell'UEFA per il servilismo che ha usato nei confronti del Čeferin. Queste sono le verità che la gente deve conoscere, altre cose sono banali. Non va preso neppure la lettera Carraro, perché l'età ormai avanza per lui, quindi praticamente può dire anche delle
0: stupidaggini. C'era un po' di retromarcia, di
1: retromarcia ha detto una cosa vera, che la Juventus non ha vinto per mogli e gli altri, semplice.
0: Vent'anni non me l'ha detto. Sembravamo noi che volevamo difendere
1: Mogi. Ma si vede
0: Mogi,
1: la coscienza, no? Adesso viene fuori.
0: Quello, io ti ho svegliato, ho risvegliato la coscienza di Carraro, è merito
1: no,
0: mio.
1: No, ma a me che la coscienza, vedi, la coscienza di Carraro, ascolta, quando dice, adesso ti dico, quando dice, voi dovete sentire un podcast che ho fatto io e l'ho fatto con Palamara. Palamara sapete chi era, no? Ecco,
0: sì,
1: allora, c'è un'intercettazione in cui riprende proprio questo discorso di Carraro, quando dice... Avevo chiamato Collina per fargli fare il disegnatore, Collina disse di no, poi ho scoperto, lo disse a Meani. Già il fatto che l'avesse detto a Meani era praticamente un fatto controverso, perché Meani era un dirigente del Milan e quindi insomma niente nessuno. Però lui aggiunge, si erano messi in braccio a Moggi i disegnatori, c'è un'intercettazione che sta in questo podcast che dice... La Grazia Fazzi, che era la segretaria praticamente degli arbitri, del settore arbitrale, parla con Bergamo, e Bergamo praticamente stava a Francoforte per telefono, intercettata naturalmente, io parlo di cose intercettate, attenzione. In questa telefonata, che è successiva al discorso di Collina, eccetera, in questa telefonata, caso strano, per evitare tutti i malintesi, si sente la voce di Bergamo che dice speriamo che la Juve perda e domenica, e la segretaria dice che Dio volesse. Questi erano gli amici che mi ero portato io, perché praticamente ma la smettesse Carraro di dire stupidaggini. Intanto ormai Report ha scoperto l'attività sua. Report ha scoperto
0: prima di Report sua. Anche Radio Bianconera con la tua presenza. Ricordiamo la chiavetta che ha fatto tremare i palazzi.
1: Appunto.
0: Che contano.
1: No, ma Report ha intervistato Carraro, il quale Carraro praticamente aveva fatto in modo, in maniera di andare anche dal presidente della RAI a dire di non mandare la trasmissione. Il presidente della RAI disse vai da Ranucci. Se Ranucci ci sta, Ranucci disse non ci penso neppure e mandò l'intercettazione.
0: E non è andato per dire queste cose, Carraro, e non è andato per dire queste cose.
1: No, ma però,
0: che ti faccia...
1: però, in quella circostanza ammise di aver cercato di aiutare Lazio e Fiorentina a non retrocedere.
0: Sì,
1: e quando un presidente federale usa quel sistema lì, per aiutare
0: non
1: due squadre, ovviamente va contro un altro due che possono retrocedere. E questa era Carraro.
0: Era la gestione politica. Luciano, ti chiedo una cosa. Il nuovo corso Malagò, come lo dobbiamo interpretare? Avrai poteri?
1: Sicuramente Malagò...
0: Per cambiare qualcosa e cosa?
1: Sicuramente Malagò cambierà, perché Malagò praticamente è un uomo di sport, è uno che sostanzialmente... vuole far bella figura, l'ha fatto nelle Olimpiadi quando era al CONI, lo farà anche adesso, ha cercato, se voi avete visto, delle persone da portare nell'ambiente, che non solo erano grandi giocatori, ma erano stati anche buoni dirigenti, perché avevano vinto praticamente un campionato, mi riferisco a Paolo Maldini, che poi ci riesco a meno un altro discorso, poi vorrà portare praticamente Conte alla nazionale. Queste sono cose che sostanzialmente può fare uno, e farà sicuramente Malagò, che ha voglia di far fare bella figura al calcio italiano. Ma vi rendete conto che noi siamo a casa per la terza volta e siamo stati eliminati una volta dalla Macedonia, una volta dalla Svezia, ma soprattutto l'ultima dalla Bosnia. Ma
0: certo.
1: Ragazzi, ma... E poi
0: perché continui a darmi brutte notizie?
1: No. Ma per farvi capire anche l'attaccamento che Abete e Gravina avevano per la poltrona più che per lo sport, nel 2018 c'era un accordo tra le parti controfirmato da Gravina e da Abete, che diceva che Cosimo Sibilia doveva succedere per due anni a Gravina. Di quell'accordo si sono perse le tracce e Gravina ha continuato a governare tranquillamente, mentre Cosimo Sibilia se n'è stato tranquillamente ad Avellino ad aspettare. Capisci? Queste sono le dimostrazioni, però Questo stato di cose ha portato praticamente Gravina a diventare vicepresidente dell'UEFA, il vice addirittura di Ceferin. Quindi se noi siamo qui ad aspettare queste cose, siamo colpevoli noi stessi, perché abbiamo permesso a un presidente federale di far più la comparsa che non il dirigente.
0: Certo. Luciano, prima di lasciarti, intanto grazie per questa bella chiacchierata. Ti chiedo, la Juve ha cambiato, noi ci siamo incontrati, è stato un'estate, un inizio d'estate difficile personalmente per Luciano Moggi, l'abbraccio della famiglia bianconera sicuramente lo avrai sentito, perché ne abbiamo parlato nei giorni del lutto che ti ha colpito, naturalmente. Ti chiedo, ce l'avamo visti che c'era ancora Comolli, che si doveva andare d'accordo, che si doveva proseguire, qui è arrivato Carnevali. Tu Carnevali l'hai conosciuto sicuramente più di Comolli, come ti esprimi su questo cambio in corsa?
1: C'è stato un cambio, che rispetta praticamente la conoscenza della materia, rispetta gli algoritmi di Comolli, quindi dovrebbe essere positivo. L'unica cosa che sostanzialmente è da vedere è l'attività che farà Carnevali sulla Juventus, perché Carnevali è stato abituato per 12-13 anni a lavorare in una società alla quale bastava non retrocedere e che creava giocatori giovani interessanti per vendere. Adesso si deve calare in una posizione diversa, che è quella di essere in una società che non vuol retrocedere ma vuol vincere addirittura, e soprattutto di creare dei giovani che sostanzialmente abbiano la possibilità di poter essere le colonne future della Juventus, e quindi quando crea dei giovani interessanti li deve tenere e non vendere come faceva prima. Io sono convinto, siccome è una persona intelligente, che riuscirà a fare un bel lavoro, però poi dopo il tempo ci dirà quello, se ho detto bene o se ho detto male. La sostanza qual è? È un intenditore di calcio, su questo non c'è dubbio, e quindi ci si cala su un argomento diverso dall'algoritmo.
0: Sì, però c'è
1: e
0: poco
1: con questo
0: tempo,
1: penso
0: giusto?
1: Di potervi salutare, siamo stati
0: ti devo salutare allora.
1: Aspettiamo
0: il prossimo, certo, ma tanto
1: aspettiamo
0: sarai
1: i prossimi discorsi di Carraro.
0: o i prossimi che faranno retromarcia, perché o aveva colpe ed era il cattivo, oppure ci hanno detto delle bugie. Grazie a Luciano Moggi.
1: Ma come l'ha detto Carraro oggi, che Carraro appunto era presidente federale. La Juventus non vinceva per Moggi e gli arbitri. Vinceva perché era più forte.
0: Vorrei tornare quando la Juventus era più forte. Grazie direttore Luciano Moggi.
1: Ciao,
0: buona giornata, buona estate. Serviva, perché stamattina leggendo questo articolo gli ho detto, ma come? Io pensavo di parlare con, cioè quello che poi ci ha espresso, perché un passo in avanti, un passo indietro volevo capire e ce l'ha fatto capire, ma forse lo sapevamo già molto bene. Cose di calcio, oggi è già iniziata alle 11, come mai? Ve l'ho detto prima, e andiamo avanti fino alle 13, poi 13:15 con l'ora della vecchia signora, anzi la doppia ora, perché abbiamo lasciato libera la nostra vera signora, che è Giulia Borletto, con 11:13 con Alberto Mauro. Ci ritroviamo tra pochissimo, una mezz'oretta di chiacchierata tra di noi, vocali, e poi nell'ultimo quarto d'ora la sentenza, ieri di Marangio, oggi di Santarelli. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
4: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore Ligure è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
5: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
4: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice, Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto. A lui la responsabilità genitoriale.
5: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8.30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
4: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Malagò prende tempo sul commissario tecnico, Mancini ancora favorito su Conte, questa è la tendenza alle 12:10, anche se Conte è anche lì pronto, lui si fa trovare pronto. Poteva sembrare invece all'inizio che fosse un discorso legato all'ingaggio superiore quello richiesto da parte di Conte rispetto a Mancini, che pur di rientrare dopo aver sbancato prima con l'Italia e dopo il lunario in Arabia, naturalmente aveva abbassato le sue pretese. Un budget da 2 milioni più altri due di premi per il nuovo allenatore, un 2 più 2, cioè a raggiungimento di obiettivi. Vedete come si ragiona, cioè tu lo sai, se no non ti avvicini. Maldini sembra non farcela, io tra Buffon e Ranieri onestamente non prenderei nessuno dei due, sono sincero, per affetto tutti e due, per scelta oculata nessuno dei due, poi ditemi anche la vostra. Mi sarebbe piaciuto un uomo alla Maldini, un uomo alla, in qualche modo molto rappresentativo, quello che è stato anche Gianluca Vialli, che però stava vivendo un momento particolare della sua vita, naturalmente. Tra l'altro ci stringiamo attorno alla famiglia Deschamps, che tra l'altro ho sentito anche prima dei mondiali in forma privata, non può intervenire su altre vicende se non autorizzato dalla sua federazione, che ha lasciato i mondiali per rientrare in Francia, autorizzato dalla federazione, e trascorrere il passaggio dalla vita terrena a quella oltre le nuvole della sua cara mamma. Quindi il nostro abbraccio, le nostre condoglianze. Detto questo, caro Giorgio, mi fai sentire un po' di vocali? Abbiamo tempo, una ventina di minuti, di dialogare con voi. Il patto per restare vicini alla Juventus, avete sentito le parole anche su Carnevali, e poi chiaramente ci vorrà il tempo, la pazienza e la fortuna di avere una squadra, che possa farci togliere qualche piccola soddisfazione, poco per volta, sempre meglio per tornare ai nostri livelli. Ascoltiamo.
6: Buongiorno direttore, Stefano da Vicovaro. Ciao. Io già mi sono abbonato a DAZN e a Sky per l'Europa League, perché quest'anno sono convinto che ci toglieremo belle soddisfazioni.
0: Ah già, forza, che la domanda Juve, era anche quella.
6: Sempre.
0: Forza Juve sempre. No, finalmente non uno che borbotta come tutti. No, io non mi abbono. Se c'è Carraro non ascolto. Se ci siete voi non guardo. Se no, dico in maniera strumentale. Quindi uno deciso dice piena fiducia. Io l'ho capita così da parte di Stefano. Quindi mi abbono, voglio vedere la mia Juventus, faccio dei sacrifici. Non viene quindi allo stadio, mi sembra di aver capito. E voi invece come seguirete la Juventus? Tra l'altro mi date modo di spiegare una cosa. Quando siamo in onda dallo stadio, certo che facciamo un po' anche di colore, perché non possiamo raccontarvi alla Bruno Pizzul, grande maestro, ma magari in quei tempi, in quel modo, la cronaca, lui o tanti altri meno bravi o più bravi dei grandi maestri. Noi possiamo raccontarvi 3 minuti ogni 15 nel dettaglio, però capite che se c'è un discorso ampio, in quei 3 minuti in cui interveniamo c'è il cooling break, possiamo tenerlo a 4 minuti, 6 minuti, ma se stai perdendo 2-0 e siamo depressi, Santarelli mi fa la moviola vivente, Paolino deve darti delle spiegazioni o anche difendere il poco difendibile o esaltarsi per quello che in quel momento verrebbe per cui verrebbe da piangere, comunque, no? Cercando dei punti di ripartenza. È un modo diverso di seguire la partita con noi, originale, commentando da tifosi con i vostri vocali, perché se no dovremmo togliere i vostri quasi 2.000-3.000 vocali, messaggi che arrivano, pessimismo totale alla prima azione, compreso Alessandro, compreso Paolino, compresi voi. È un format diverso. Spero che i baubau dei social ogni tanto, no, ho avuto da dibattere in questi giorni, capiscano che non possiamo raccontarti, non vogliamo raccontarvi solo il cross, no? Se è andato dentro, fuori, 30 secondi di silenzio, come stanno in televisione, eccetera, eccetera. No, perché possiamo farlo per 3 minuti. Sarebbe tempo sprecato. Spero che abbiate capito e che possiate apprezzare il nostro modo di fare il racconto della partita. Perché sappiamo che molti di voi la stanno guardando. Magari siete in ritardo col segnale, siete in anticipo. Quindi dobbiamo trovare un qualcosa, ve lo spiego, perché siete i nostri soci fondatori, ok, ma molti, alcuni, pochi, a dire il vero su questo punto, non l'hanno capito. Non perché hanno criticato, ma perché non capiscono il format. Quelli del calcio in Rai, un tempo, e non ti raccontava la partita, ti facevano sentire il rumore e poi c'era la bella statuina o la statua incantata che esultava a un certo punto, ma pagavano dei diritti. Sono stato chiaro? Vi devo dare ulteriori spiegazioni? Altrimenti vi fate gli abbonamenti. Tutti, anche quello dello stadio, decidete come seguirla, spegnete Radio Bianconera, visto che so che invece ha un grande successo Colpo di Tacco, nonostante la mia presenza, Santarelli, no? Non abbiamo ancora pensato di farvi dei disegni, però se saremo costretti a fare dei disegni poi li faremo. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
7: L'animus pugnandi.
0: Ah, ho capito, adesso ho capito, cioè, Giorgio, mi prendi, devi spiegarmele queste, questo è già Santarelli? È già Santarelli
8: Captazio
0: che è entrato?
8: Benevolenzi.
0: Fantastico, me li devi conservare, cioè, mandameli, ogni tanto oggi, mettimeli mentre interverrà, tanto non ci sta ancora sentendo, si sta alzando adesso dal letto. Andiamo a ascoltare altri vocali, anche Giorgio sta peggiorando, Tempo di stare con noi.
9: Ciao direttore Bruno Cuneo, buona giornata. Allora, io ho rinnovato gli
0: Bruno, poi ti devo una risposta.
9: Perché per la maglia questo è dato, per la maglia, ripeto, per la maglia, non i giocatori che la portano in questo modo, e alcuni dirigenti che l'hanno portata malissimo. Perciò per la maglia io l'abbonamento lo rinnovo sempre. Fare l'abbonamento per la di Bianconera ci fosse, non di sicuro per le altre marchettari che ci sono. Io
0: non lo faccio.
9: Per il
0: grazie,
9: mercato.
0: Bruno. Ah, era finito, non volevo interromperlo, pensavo ci facesse... No, noi non vi metteremo abbonamenti, assolutamente nessun abbonamento. Però sta cambiando anche il modo di comunicare, dei giornali, online, eccetera. Cercate la fonte un po' più credibile e ringraziamo chi pensa che tra queste ci sia anche tutto Juve, tutto Mercato Web, Bianconera News, Radio Bianconera. Ecco, e tante altre del nostro gruppo non sono qui a fare il marchettaro. Detto questo, andiamo ad ascoltare una... Ah no, dovevo una risposta a Bruno da Cuneo. Bruno, il mister Iacolino non l'ho ancora incontrato perché ha avuto degli impegni, però ti garantisco che quello che ti ho detto, appena sarà fatto e consegnato, avverrà alla luce del sole e quindi te ne daremo notizia. Andiamo avanti con i vocali.
10: Direttore Ale Dall'Entate, ma dica all'altro direttore che questi toni tristi per Palestra sulla di Bianconera non sono ammessi, perché io sto godendo come un pazzo. Cioè, sono andato sul cellulare, sul gruppo di FC Inter News a cercare ben 22 ore fa, cioè meno di un giorno fa, Palestra con maglia dell'Inter. Inter è fatta, siamo i dettagli, il procuratore a Milano sta discutendo il contratto e dopo pochissime ore si inserisce il Chelsea e poi un altro post, Palestra è finita. E detto che nel calcio mercato lo sappiamo, è successo anche a noi, dei calciatori cambiano maglia sull'aereo, infatti io non critico queste notizie. Io critico certi prezzolati giornali che scrivono Palestra vuole solo l'Inter, per dare ed esaltare una squadra che non va esaltata come se fosse la più forte squadra al mondo. Palestra non vuole solo l'Inter, quella era la notizia falsa di mercato, non che Palestra potesse andare all'Inter, perché l'Inter non è la migliore squadra del mondo e arriva qualunque squadra inglese, ma fosse stato anche il Brighton, e Palestra sarebbe andato al Brighton.
0: Ti fermo, amico mio, perché hai detto sacrosante verità. Il modo con cui il titolo sintetizza un articolo, non voglio difendere né l'Inter né FC qualcosa o qualche collega, alcuni ve l'ho già detto quello che sono, ma ognuno risponde con la propria dignità, personalità, educazione, professionalità. Però attenzione che ci sono, non si vuol mettere in luce, anche se la tendenza, cioè ci sono dei quotidiani, Tutto Sport lo dice un po' così sulle operazioni che fa la Juve, Rimanere equidistanti ma anche Radio Bianconera, cioè ci mancherebbe. Rimanere un po' equidistanti ad osservare dall'alto, dal basso, da sotto, di lato è complicato. Attenzione che l'influencer è quello che ti dice e te lo mette già con la maglietta dell'Inter, perché se si è avvicinato così tanto all'Inter, ok, e nessuno è intervenuto per bloccare Marotta, i fedelissimi, eccetera, significa che ci credevano, che Marotta ha telefonato a 3-4 persone per dire è fatta, abbiamo capito. A me non sembrava così fatta perché era troppo basso l'ingaggio. Ho detto però vuole mettersi in mostra. Passaggio, usi l'Inter, usi la Juve e poi vai via. Attenzione che anche Colomani vuole solo la Juve. Volevo arrivare qui. Colomani vuole solo la Juve da 2 anni. Fermi tutti, Certo che so che Colomani... Da me non senti dire già Colomani campo d'allenamento, lo metto a sinistra, a destra, di qua e di là. Comolli non lo mettevo sicuro per l'anno prossimo. Spalletti lo metto quasi certamente sicuro adesso, dopo aver capito meglio la strategia alla Juventus. Ma c'è stato il momento in cui ha rischiato Spalletti e Comolli. Forse prima uno e poi l'altro. Poi ha vinto la battaglia Spalletti, ma forse gli si voleva dare un segnale anche a lui. Cioè, le certezze non ce l'hanno neanche gli interessati, perché se la società Atalanta ti vende un'altra squadra ambiziosa, certo che accetti l'Inter, ma se mi arriva poi chi è arrivato e mi dà di più, scusate, con tutto rispetto, provo a chiedere all'Inter, mi daresti anche tu quella cifra? Se no sarebbe andato all'Inter. Anche Bremer davano all'Inter. E io da gennaio dicevo che sarebbe arrivato la Juventus, ma rischiavano loro come ho rischiato io. Perché il giocatore aveva detto al Torino, l'Inter è interessata a me, ma aspettiamo di vedere, io non ho preclusioni per la Juventus. Non ho preclusioni per la Juventus avendo giocato nel Torino. Capite che le trattative, se sei bravo, devi essere anche un attimo fortunato. E io sono stato in quel caso anche fortunato. Quindi non salto di gioia, perché se fosse arrivata, non dico la squadra araba, a darti il doppio, Palestra, sarebbe stato un shock ad accettare la squadra araba in questo momento, se vuole far parte anche della nazionale, no? Andare lontanissimo. Già andare all'estero, però capisce che si merita più lui il posto rispetto ad altri. Quindi voglio dire... Anche noi siamo caduti nell'errore di dire il giornale a cui fa riferimento, Colomani vuole solo la Juve, lo stanno scrivendo in questi giorni. Che poi tu goda il doppio, noi tutti godiamo il triplo, perché poi non è andato all'Inter. Ma quando diranno Cambiaso all'Inter, sarai contento o meno? Hai capito la mia domanda? Perché era Cambiaso il primo obiettivo. Se riesco però a prendere Palestra a quelle condizioni... Certo che Marotta sembrava anche bravo, ma mi sembrava strano che fosse così bravo a prezzi bassi. Anch'io sono molto bravo. Quando tiro fuori il contanti, non mi faccio fare lo scontrino e ottengo quello che voglio. Ma se sono l'unico? Se non sono l'unico, rimetto i soldi in tasca e arriva qualcuno o telefona qualcuno e si porta via il pezzo pregiato. Quindi... Attenzione che sul mercato non bisogna gongolare troppo, perché dietro l'angolo c'è la trappola anche per noi in questo contesto qui. Quindi godo, lo dico e mi siedo in dolce attesa. Vocale.
7: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, se non arriveranno Buongiorno. I giocatori... che Spalletti assieme a Giuntoli tenteranno di prendere. Forse l'allenatore dovrebbe farsi un piccolo esame di coscienza, nel senso, bastava centrare la zona Champions e sarebbero arrivati un po' più di soldi e la Juventus come squadra avrebbe potuto spendere qualcosa diverso di più. Se giocava la Champions, invece ci tocca giocare l'Europa League, che non è Conference perché l'Inter ha vinto la Coppa Italia.
0: Antonella, io ti faccio i complimenti, rispecchia esattamente quello che volevo dirti io. Sai qual è la differenza rispetto a un anno fa? Intanto hai detto Giuntoli, quest'anno mai Carnevali, ma ti capisco, si può sbagliare. Tanto leggeranno Paolino inizia, il direttore inizia la battaglia contro Spalletti. No! Ma come fa Antonella? Vi apro gli occhi. Ogni tanto, se capita, ripetiamo i soliti nomi, ripetiamo che siamo a Radio Bianconera, possiamo ripetere determinati concetti. Quella è la verità, non tenuta nascosta, messa di fronte all'evidenza anche dell'allenatore, il quale, rispetto a un anno fa, per quello che dici tu e che abbiamo detto e che dicono in tanti e che pensano in tanti e sul quale stanno riflettendo in tanti, lo dico in modo acceso perché è un concetto vero, verace, come vedere calciare un nostro giocatore, scarso o forte, e che starà più zitto, altrimenti paga prima degli altri. Toccherà fare meglio di quello che ha fatto quest'anno, perché nelle ultime due giornate dovevamo fare 6 punti. Sei punti, ne abbiamo fatto 1. Ne mancano 5, e non per colpa dell'attaccante che non è stato comprato. Se no, c'è sempre l'alibi, ci sarà sempre l'alibi, ok? Da Ancelotti a Lippi in poi, in questa condizione di guerra sportiva, di difficoltà, di casini interni e tutto, tra i tanti problemi ci sono quelli anche messi in luce dall'allenatore. Ci sono tanti errori di più pesanti di un amministratore delegato che è andato già a casa. Ma la somma ha fatto che tu sei in Europa League, ma saresti in Conference League, effettivamente, quello che non abbiamo mai sottolineato, per colpa dei giocatori che però a due giornate dal termine, come l'anno prima, in linea con le ultime annate, perché questa squadra in linea è tra quarto e quinto posto, lo vogliamo capire o no, e sarà tra il quarto e il quinto posto anche l'anno prossimo, pur facendo un buon mercato, perché arriva sempre qualcuna, cala un'altra. E noi siamo negli ultimi 6 anni da quarto posto, o no? Ma detto questo, era solo per sottolinearlo. Ogni tanto, quando capita, e ascoltiamo un altro vocale.
8: Signori, buongiorno, salvo dalla Sicilia. Ma siamo sicuri che palestra al Chelsea sia un affare per il Chelsea? Io 50 milioni per palestra all'Inter gliel' avrei dati.
0: Ah, vedi?
8: E avrei sperato in uno sgarro. Io mi ricordo ancora quando strappammo Cabal all'Inter e poi sappiamo tutti come è finita.
0: Bravo, bravo, bravo.
8: 50
0: bravo,
8: milioni bravo. Per un terzino. Bah. Il flop, secondo me, è servito dietro l'angolo. Peccato.
0: Magari ci serve per mandare Cambiaso, per come so che lo vedete, secondo me è un giocatore a cui manca quella personalità, la cattiveria agonistica, devi cambiare un po' aria, cioè le difficoltà del pubblico, la qualità un po' appiattita in certe annate, può far bene, magari vendendolo all'Inter e prendendo almeno 40, 35, 38 milioni, voi non lo rifilereste? Così siete più contenti, non me ne voglia Cambiaso. Perché se glielo rifili, vi piace l'idea. Se glielo dai a 20, perché? Allora, glielo rifiliamo. Ma attenzione che l'Inter è marotta, vorrebbero rifilarti qualcuno. Noi tempo fa dicemmo di Frattesi, ok? Però, ripeto, lì si lanciano dei nomi, perché ne tagli tanti, non li vai a leggere e a copiare e incollare dagli esperti di mercato del giorno dopo e fai dei ragionamenti, perché poi non ti accontenterai, ma arriverai a centrare degli obiettivi di mercato in base anche alle opportunità. Questo è la Serie A, questa è la Serie A. Questo è il momento che vivrà prima di sbagliare e le regole che applicherà anche Carnevali al prossimo mercato Juventus. Ultimo messaggio, ultimo vocale e poi andiamo in pausa.
11: Ciao Antonio, ma sì, non dobbiamo godere solo di questo Palestra che adesso è andato in Inghilterra. Dobbiamo anche capire anche le nostre
0: fammi sentire che canzone
11: situazioni, no? Colomania accelerata, è tantissimo che Carnevali accelera Colomania, ma oltre Colomania non c'è più vita. Non ci sono anche altri giocatori. È tutta una cosa così, perché il mercato oggi è così. E poi se non arriva,
0: anche noi rimaniamo col cerino in mano, perché ci stiamo sbilanciando. Ce l'ha detto anche Carnevali. E poi, sai, ancora i medium non li sappiamo fare. Non lo dico a te, l'amico di prima. Ci stiamo lavorando su Colomoni. Quindi... certo che ci sono dei giornali che Palestra è già fatta per prendersi il merito, bravo, il miglior giocatore al mondo, anche poco, 50 milioni, hai visto, solo 3 milioni di ingaggio e poi restano col cerino in mano. Certo che se la Juve va su Colomani, Colomani è già della Juve, loro sperano anche che non ti serva, che ti succhino dei soldi, no? Ce l'hanno fatta e poi sperano che non faccia tutti quei gol che possono servire alla Juventus. Questo è il gioco mediatico. Però ci sono bravi giornalisti ovunque. Bravi giornalisti ovunque. Certo che i migliori sapete dove trovarli. Noi ci fermiamo, 12:31, un piccolo break, l'ultimo, fino alle 13, ma in mezzo è la sentenza di giornata con il nostro Alessandro Santarelli. Dopo 13:15 Alberto Mauro e la sua l'ora doppia della vecchia signora. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 lo Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora a pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
15: È l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
14: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, sono le 12:38, cose di calcio, oggi tra le 11 e le 13, a seguire Alberto Mauro e tutti gli approfondimenti, rimanendo collegati con noi. Naturalmente non dovrete spostarvi da un argomento a un altro cercandolo qua e là, ma vi terremo aggiornati noi. Si è parlato di questa operazione saltata in casa Inter, ci sono dei movimenti da andare a concretizzare in casa Juventus. Allora, eravamo partiti con tutto mercato web, ci spostiamo su tutto Juve, perché intanto giustizia sportiva oggi come 20 anni fa, i problemi restano, l'editoriale, il punto di Claudio Giuliani. Paoluzzi dell'equipe su Colomani, si rischia di andare per le lunghe. Ma Colomani vuole la Juve dall'anno scorso, non l'ho più rivisto da luglio. Thuram piace al Paris Saint-Germain, operazione diversa da Colomani. Prandelli, nel 2013 avevo proposto di creare un Italia Under 23 da far giocare in Serie C. Calciomercato Juventus H24, tutti gli aggiornamenti, i confronti che avvengono tra le nostre redazioni, bravissimi ragazzi sparsi un po' per tutta l'Italia che scrivono, che collaborano, che imparano anche un mestiere, quindi tra virgolette noi ammettiamo anche che a volte no, ci dobbiamo affidare alle fonti credibili, ma le fonti credibili non sono quelle che mettono la firma, non sono i procuratori, non sono i delegati dei calciatori, delle famiglie e delle società. Quindi possiamo sbagliare anche noi, che siamo quasi infallibili come voi. Per la porta spunta Okoye, sfida al Forest per Frattesi, Nottingham Forest. Vi ho detto di Frattesi. Era una delle prime sciocchezze di cui avevo parlato di mercato. Cambiaso all'Inter, Frattesi alla Juventus. Attenzione, attenzione. Poi abbiamo parlato e ci siamo indirizzati anche su Zaniolo come nome. Mi ricordo di aver parlato di Goreska come mio preferito. Non c'era nessuna notizia per il centrocampo, perché ne parlavamo con Paolo nel giochino Lucio e che continueremo anche venerdì. Lucio e Andrea. Come si chiama Carnevali di nome? Me lo sono perso, mi sfugge. Carnevali nome e cognome, vediamolo un po', me lo sono proprio perso. Giovanni, che Andrea Carnevali, infatti diciamo, non mi torna, un attimo di amnesia. Giovanni Carnevali, tra l'altro è un classe 1960, non lo sapevo, all'incirca più o meno. Facevamo questo giochino, dicevamo, bisogna cambiare il centrocampo. Certo che Thuram lo terrei anche come risorsa, però poi andremo a dare un giudizio cucito sul rendimento di questo giocatore alla Juventus, sull'utilità, diciamo così, anche ancora non l'elevata maturazione del prodotto, del calciatore. Diciamo che Goreska porterebbe Locatelli a fare anche un altro ruolo, un Lobotka, Paolo diceva, no? Il Giovanni Carnevali. Ce l'abbiamo? Ah, ce l'abbiamo, benissimo. Allora, la sentenza di oggi, entra il giudice, ci alziamo in piedi, per noi c'è Alessandro Santarelli. Buongiorno Alessandro. Ciao.
17: Ciao direttore, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Sai, io ho cambiato l'orario pur di svegliarti un'ora prima. Ce l'ho fatta. Senti, io ho capito che le puntate di Due in Bianco Nero sono sempre molto accese, perché arriva alle 5, sì. Perché tutto il caldo della giornata la raffreddate poi con i ragionamenti di Due in Bianco Nero, il caldo e il freddo, il bianco e il nero, eccetera, eccetera. Qual è il tema di oggi? Perché ieri ho avuto il GIP o il GUP, dipende dai punti di vista, Marangio. Oggi ho Santarelli. Allora, sono tutti goduti di Palestra che non è andato all'Inter. Io sai che poi riporto... Però dico, attenzione, che poi... Perché c'erano già i Soloni che godevano... Però tu godi il doppio, secondo me, perché Palestra te l'hanno soffiato, eccetera. Attenzione che non capiti poi a noi, tra virgolette, su qualche altro giocatore. Colomani è già della Juve, però non arriva.
17: È già della Juve. Io sai, ho sempre quella flebile speranza che poi alla fine possa saltare l'operazione. Ma no, allora, Colomani li voglio bene, perché si è subito ambientato, ha fatto 10 gol, cioè è un giocatore che vuole fortemente la Juve, però è un giocatore che non mi fa impazzire, l'ho sempre detto e lo continuo a dire. Certo, meglio di David Openda, ci vuole poco. Però la vicenda palestra secondo me è molto interessante, Antonio. È chiaro che godiamo da un punto di vista perché già lo davano per fatto, però ti fa capire
0: già palleggiava
17: a San Siro. Però ti fa capire quanto ormai siamo veramente alla serie B, se non addirittura alla serie C del campo.
0: Bravo, questo è la verità. Questa è la verità, sì, Santarelli.
17: Ma sì. Cioè, noi non possiamo competere, assolutamente. Anche perché poi, alla fine, Antonio, parliamoci chiaro, ma Palestra, che secondo me è un ottimo prospetto e che andava preso probabilmente quando abbiamo fatto l'operazione con Mainz, magari una piccola opzione ci si poteva mettere, perché già Palestra l'avevamo visto debuttare in Atalanta. Però sì, è un giocatore che verrà pagato 55 milioni con 6 milioni di euro di ingaggio l'anno dopo che ha fatto una vera stagione. Cioè, ormai sta impazzendo tutto e noi a questo tavolo non ci possiamo sedere, ma non noi Juventus, noi proprio come calcio italiano, movimento del calcio italiano. Quindi da un lato godiamo, per l'amor di Dio,

0: dico anche Thuram, perché poi l'altro elemento di discussione è Thuram. Cioè, a me quello che preoccupa in queste settimane non è che non abbiamo comprato, perché so benissimo che in questo momento non possiamo comprare, ma che non abbiamo ancora ceduto nessuno. Allora, il fatto di Palestra saltato all'Inter potrebbe, anche se uno gioca a destra e l'altro a sinistra, riaprire una trattativa anche per Cambiaso. Io non faccio quello con la puzza sotto il naso in questo momento, Antonio. Se Cambiaso va all'Inter, a me non me ne frega niente.
1: Ah, cioè, infatti avevo pronta la parola Inter, Cambiaso, 40 milioni, 35, dimmi la tua, che è il prezzo giusto. Glielo dai subito.
0: Glielo do subito, ma anche perché Antonio, cioè, io e te facciamo colpi tacco tutte le domeniche, no? Bene, ma cioè ricordiamo quante volte è stato criticato Cambiaso? Sempre, sempre.
1: Ora appunto, perché... io le ascolto quelle trasmissioni, eh? Ah no, non le ascolto.
0: Ascolti, bravo.
1: Ne sono protagonista. Ogni tanto
0: le ascolti anche te. Cioè,
1: no, quindi... tra l'altro ho spiegato stamattina a Santarelli, no? Sì. Che il format ha due o tre idee geniali, magari 4-5, sì, qualcuna di più, ma non potrà mai fare 90 minuti di cronaca. Ho fatto bene a spiegarlo ancora per una volta a quelli che dicono
0: ma
1: però
0: non racconta. Sì. Ah, perché qualcuno non l'ha ancora capito?
1: Sì. Sì. Sì. Okay. Perché fa la moviola quello lì a Roma? Perché fa la moviola che è successo 10 minuti fa?
0: Mi arrendo. Cioè, posso arrendermi?
1: Mi arrendo. Perché fate solo 3 minuti e parlate delle cose inutili? Quella non è una radiocronaca. Glielo spieghi tu. L'anno prossimo, no, però andiamo avanti. Io mi ricordo che parlavano male di. No, non sto scherzando, guarda. Ah, e che a volte penso che di svegliarmi, invece, no, fa veramente caldo in Italia quest'anno.
0: Sì,
1: ma a parte
0: caldo,
1: questo, a parte questo, io mi ricordo, e fai bene a sottolineare. Qual è stato l'uomo più criticato? Potrebbe essere il tema di una puntata, magari quella di questa sera.
0: Guarda,
1: il tema più. Due, chi?
0: Due, Antonio, che sono Cambiaso e Di Gregorio. Cioè, oggi, anche
1: esatto,
0: quando giustamente nel bellissimo dibattito che noi abbiamo quotidianamente con i nostri radioascoltatori, però io mi sento dire, sì, vabbè, ma insomma, non è una priorità il portiere. Ma come non è una priorità il portiere? Che in 30
1: secondi
0: al primo tiro abbiamo preso gol. L'avete massacrato, distrutto, ma giustamente, perché non puoi avere un portiere del genere, improvvisamente dice, no, ma prendiamo l'attaccante, perché tanto se subisci un gol, ma c'è l'attaccante forte, ne fai due e vinci 2-1.
1: Ma perché vuoi fare anche il moralista, che fai già il moviolista? Perché vuoi fare il moralista anche?
0: Perché secondo me ci sono delle emergenze in questa squadra che non possono essere derogate. Portiere sicuramente, Cambiaso. Cambiaso è stato il secondo, se non il primo, più criticato, e adesso, a seconda della squadra dove va, bene o male, no. Cambiaso è un arrivato a fine ciclo, secondo me, per amor di Dio, alla Juventus, un ciclo che poi insomma, ha portato a casa una Coppa Italia, ma non certamente solo per colpa sua, e quindi se va all'Inter e ci dà 40 milioni, a me va bene Antonio, quindi a me preoccupa il fatto che ancora non abbiamo ceduto nessuno, e finché non si cede non si compra.
1: Non è facile, la situazione è, come la definiresti? Quella trovata da Carnevali, perché io ho cercato oggi, ma non l'ho fatto ancora bene il ragionamento, perché stavo facendo questo sui nomi, poi ho fatto intervenire Luciano Moggi, perché Carraro ci ha detto che Moggi si prendeva dei meriti che non erano neanche i suoi, ma che non erano suoi meriti, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, dopo 20 anni faceva caldo a Roma in questi giorni, probabilmente.
0: Guarda, ieri erano 43 gradi, te lo posso garantire. 40
1: no, vabbè, da Carraro percepiti 108 probabilmente,
0: sì,
1: per fare passi in avanti e indietro, cioè le condanne di questi anni se le dimenticate o sta per cambiare qualcosa la coscienza che ti bussa.
0: Ecco, l'hai detto, bravissimo, è la coscienza che ti bussa, perché poi quando arrivi a una certa età magari cominci a fare anche i conti con quella che è stata la tua vita, no? Con quello che hai fatto, e secondo me la coscienza un pochino bussa, perché quella dichiarazione di Carraro ieri su Moggi e sulla Juventus, che però non è mai stata aiutata dagli arbitri, forse si dimentica quello che diceva Carraro insieme a tutti i suoi sodali nel 2006, però noi non ci siamo dimenticati, per cui va bene, cioè va bene, non va bene Antonio, ma vedrai che tra 20 anni del 2022 diranno, sì vabbè, ma in fondo le due svalenze le facevano tutti, la Juventus è stata penalizzata eccessivamente, ormai non mi meraviglio più di niente, ti devo dire.
1: Gatti compie 28 anni, no, Gatti compie, perdonami, hai ragione, non hai risposto alla domanda, vai.
0: No, rispondo alla tua domanda, che situazione ha trovato? Una situazione

0: situazione di molto difficile, con Macerie che Giuntoli ha provato in qualche modo a spazzare delle gestioni precedenti, ma qualcuna le ha inserite anche lui di Macerie, e poi ci sono le Macerie di Comolli, e quindi insomma è lì che sta cercando di levare un po' di Macerie, ma alcune sono ancora fumanti, Antonio, quindi una situazione molto complicata.
1: Come ci dovremmo comportare? Mettiamo dei paletti per colpo di tacco dell'anno prossimo? Cioè il mercato che faremo sarà da 8, da 4, non lo so. Sarà quello fattibile? Cioè, sulla fiducia, no? Mi espongo così. Certo che ci eravamo esposti così anche sull'allenatore, sì, su quelli esatto, precedenti direttori. Quando le cose andranno benissimo, sarà bello, facile. Cioè, ti vedremo in costume, in diretta, sì, dopo tutte le 38 vittorie della Juventus. Ma nei momenti che ci saranno, perché lo sappiamo benissimo che non cambierà il vento improvvisamente in una direzione o nell'altra, che cosa sarà difficile far capire in quelle situazioni? Se un attaccante sbaglia, se un se Martinez in porta prenderà un gol come Di Gregorio, se non ci sarà più Gatti che oggi compie 28 anni e andrà a giocare da un'altra parte, giocherà benissimo, se Di Gregorio dove andrà? Al Bologna? Dove andrà? All'Atalanta per carne secca? Cioè, quando capiteranno a noi, che cosa capiremo? Che cosa capiremo? Che cosa dovremmo giustificare? Che cosa dovremmo dire? O qual è il domanda, compito?
0: Questa è la domanda delle domande, Antonio, alla quale io sinceramente oggi, con 37 gradi al momento, faccio fatica a rispondere. Sì, però ti dico questo, io credo che noi l'anno prossimo abbiamo un grande obiettivo. Un grande obiettivo davanti, che non è tanto il campionato, mi spiego. Noi nel campionato dobbiamo lottare per fare il meglio possibile, però credo che a livello di scudetto partiamo dietro almeno 3 o 4 squadre. Però abbiamo il piano B, che per me è un piano B molto affascinante, si chiama Europa League. Dobbiamo prenderla non come una punizione, perché tanto ormai l'abbiamo metabolizzata, ma come un'occasione. E allora, detto che quando Antonio andrà in Azerbaigian a raccontare la Juventus in un campo improponibile nella fase a campionato, lì dobbiamo un attimo turarci il naso, ma capire che può essere un percorso di crescita, per poi arrivare a febbraio / marzo, anzi levo febbraio perché playoff non ci voglio andare, marzo, a giocarci le partite da dentro fuori con il grande obiettivo a maggio di andare a Francoforte. Secondo me questo è il grande obiettivo dell'anno prossimo, aiutare la crescita anche di alcuni giovani tramite l'Europa League, però noi l'Europa League l'anno prossimo dobbiamo vincere, io mi bilancio su questo, Antonio, non dobbiamo sminuire il campionato, ci mancherebbe altro, però il grande obiettivo per me l'anno prossimo è l'Europa League, e quando arriveranno i momenti bui dobbiamo ricordarci che per l'ennesima volta siamo ripartiti da zero e le rivoluzioni non sempre portano risultati immediati.
1: Penso che sia sarebbe una buona strategia, ci vedo comunque le insidie, io ho visto la Conference League, le finali l'anno scorso, e ho sempre temuto che quelle partite la Juventus dell'anno scorso come carattere non sarebbe riuscito a provarle a vincere. Dobbiamo provarci, e se dovesse uscire ci devi uscire non dicendo perché il campionato, se no di qua di là, perché esatto, abbiamo sbagliato, non abbiamo più Vlahovic, abbiamo solo Colomani, ma avete visto, cioè non andrei sempre sul cercare un ripiego, un rimedio, una pezza, però dico anche che mettiamo tutti di fronte alle responsabilità, anche i tifosi, dove non dovremmo cercare alibi, detto molto chiaramente.
0: No, sicuro, ma guarda Antonio, il primo che non può cercare alibi l'anno prossimo, tra 20 giorni, è l'allenatore, parliamoci chiaro, perché comunque sesto è arrivato anche Spalletti, non è che è arrivato Di Gregorio cambiato, no, sesto è arrivato anche Spalletti, e a 5 giornate a fine del campionato Spalletti insieme agli altri aveva 5 punti di vantaggio, quindi il primo che non può avere alibi è lui, io sono contento che sia rimasto e che si sia ripartiti da lui, però è un grande test anche per Spalletti questo, non dobbiamo nasconderci.
1: Soprattutto perché partiamo prima che dicano vedi a Radio Bianconera, poi girano attorno, il problema è Spalletti. No, abbiamo detto delle altre cose in questa puntata, in quest'ultimo minuto con l'intervento di Alessandro. Dico che diamo le chiavi in mano a due persone di cui ci fidiamo di più. Nonostante Spalletti, quello che ha detto Alessandro, e non solo lui, e non solo noi di Radio Bianconera, ma anche quelli che non vogliono tenere nascosto quello che è capitato, no? La storia non la puoi negare, ma perché adesso è anche un direttore che però ha le stesse difficoltà di Comolli, che però ha le stesse difficoltà di Giuntoli, perché potrebbe spendere male, perché potrebbe fare benissimo e rischiare poi di far malissimo. E mi ha colpito una sua espressione, no? Quella che lui rifiutò di fare subito l'uomo centrale del Sassuolo, perché era un imprenditore all'epoca che faceva molto bene, e dice, ha detto alla proprietà: guardate che nel calcio non è perché prendi me fai bene. Questo lo disse all'inizio, cioè l'ha raccontato adesso in questi giorni, e aggiunse: nel calcio è più facile, si rischia di fare peggio di quello che ti auguri, quindi è più rischioso di fare un qualsiasi altro, di fare una qualsiasi attività. Cosa voglio dire? Crediamo in Spalletti e crediamo in Carnevali, ma attenzione che poi in porta ci sarà il portiere X da collaudare la difesa, il centrocampo deve costruire di più e magari ben venga un giocatore dalle geometrie facili, e ci sarà un attacco che dovrà essere comunque ricostruito nelle intese. Mi sembra non poco, Alessandro, cosa ne pensi?
0: Hai detto la spina, hai dato praticamente la spina dorsale della squadra, cioè bisogna ricostruire la spina dorsale della squadra, per cui bisogna avere, io so che dico una cosa adesso molto impopolare, ma bisogna avere pazienza, soprattutto quest'anno. Però una pazienza che deve essere costruttiva. Noi negli ultimi anni abbiamo distrutto molto, costruito pochissimo. Speriamo che con l'ennesima rivoluzione, con Carnevali, Spalletti, che hanno feeling, vanno a mangiare insieme a Forte dei Marmi, e questo è importante.
1: Si tu non bene, c'eri, eri importante. Da quelle parti, non ti hanno invitato, eri a Livorno quel giorno.
0: No, non mi hanno invitato, no, io ero a Roma, non mi hanno invitato, però sarei andato, non mi hanno invitato, certo. Perché c'era anche Allegri, non mi hanno invitato, però insomma, visto che vanno a pranzo insieme, comunicano, parlano.
1: Sorrisi, si abbracciano, quindi buona la prima.
0: Dobbiamo avere fiducia in questo, lo so, è un atto di fiducia, anzi, virgola, d'amore, però non possiamo fare altro, Antonio, avere quest'atto di fiducia, virgola, amore nei confronti della Juve, sperando che piano piano un piccolo mattoncino l'anno prossimo lo cominciano a mettere. Ma, e chiudo, hai detto una cosa fondamentale prima, ci saranno i momenti in cui magari il nuovo portiere prenderà un gol come Di Gregorio, o i momenti in cui Columani sbaglierà un gol come Vlahovic, ecco, lì dobbiamo fare un atto d'amore in più, perché non saranno rose e fiori l'anno prossimo.
1: E noi proveremo a raccontarle, nonostante chi non ha ancora capito il format, nel modo colorato, a tinte bianconere, in colpo di tacco. Esatto. Che resta, esatto. Resta il nostro cavallo di battaglia, con il moviolone che non può mancare, di Santarelli. Bisognerebbe fare una puntata con tutto il peggio di colpo di tacco dell'anno.
0: Va bene.
1: Assolutamente.
2: L'animus pugnandi.
1: Hai sentito?
0: Sì, ho sentito.
1: Perché circolano queste voci, che tu abbia delle espressioni un po' colorite. Tipo sì, questa.
0: Purtroppo sì.
1: Giorgio, fammene sentire un'altra.
3: Captazio benevolenze.
1: Ma che cosa mi conviene? Cosa dici?
0: Però, questo è latino, questo è un po' lotito. Questo è un po' lotito.
1: Queste cose solo su Radio Bianconera. Grazie Alessandro.
0: Ciao,
1: Santarelli.
0: Antonio, grazie a te. Ciao.
1: Sono le 13 spaccate, adesso lui va a pranzo, quelle 3 o 4 ore, poi alle 17, pronto per due in bianconero. Mi fai sentire, Giorgio, ancora un vocale e chiudiamo questa puntata.
4: Ciao direttore, Luciano da Roma, abbonato in Sud. Guarda, io capisco benissimo quello che tu dici su Spalletti, che viene presa come una crociata contro Spalletti. Allora, io non sono di questo avviso, però ti vorrei far notare che ciò che è cambiato, che non è mai cambiato in questi anni, è il livello della squadra. Gli allenatori sono cambiati, i dirigenti sono cambiati, ma il livello medio della squadra è rimasto lo stesso.
1: È rimasto
4: quindi
1: quello.
4: Come io non condannavo Allegri, non condannavo Tudor, non condannavo anche Motta per certi versi, perché non aveva, nessuno di questi allenatori ha avuto la squadra in linea, uno con le sue aspettative e col suo modo di giocare, e due con una riuscita dei migliori acquisti, che dovevano essere i migliori acquisti, che poi alla fine non c'è stata. Quindi io sono d'accordo con te che le colpe sono distribuite, però onestamente Spalletti ha fatto punti meno punti dell'Inter da quando è arrivato. Solo la Juve ha fatto più punti insieme all'Inter da quando è arrivato Spalletti sulla panchina. Ha sbagliato qualche sostituzione? Sicuramente sì. Ha fatto qualche dichiarazione che non ci è piaciuta? Sicuramente sì. Però onestamente io penso che è il livello medio della nostra squadra e quindi degli acquisti sbagliati il principale motivo per cui ci troviamo in queste sabbie mobili.
1: Mi permetti di chiudere, non per darmi ragione e darti torto. Tutto vero, sono crollate delle squadre. Crollando non dovevamo crollare anche noi. Il livello della squadra è verissimo, ok? È l'unico allenatore che non mi ha portato in Champions. 60 milioni in meno e al Milan hanno cacciato allenatore e società. Qui abbiamo deciso per una mediazione e ti dico, è gravissimo, è comunque gravissimo. Non so cosa dirti, ma ripeto, giusto partire da lui, ma vedrai che quest'anno si lamenta meno perché non può aggiungere nulla dopo aver fatto perdere 60 milioni. Quindi poteva fare punti già solo con questa squadra. Si è fatto tanti punti dietro l'Inter, che è andata a velocità di crociera, ma sono crollate tutte le altre, e dovevi portarmi anche in Champions. Perché gli obiettivi sono chiari, altrimenti diventa un alibi, perdonami, nel senso, l'alibi qual è? Mi dovevi portare a vincere lo scudetto, mi dovevi portare a portarmi almeno in Champions, a detta sua, Siamo arrivati in Europa League, ringraziate che siamo in Europa League, e anche no. Perché 60 milioni l'anno prossimo mancano per comprare gli giocatori. Che non mi venga a dire che mancano i giocatori. Sai benissimo che cosa prendi all'inizio. Lo sapeva Thiago Motta, criticato, mandato via. Lo sapeva Tudor, criticato, mandato via. Ma Juve in Champions League. Eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la verità. Se non vai in Champions, a me, cioè, vai a casa in queste condizioni. Perché se no l'alibi però non c'è più. Bene tenerlo, ma adesso le responsabilità raddoppiano. Perché se ti portano Colomani, che non mi si venga a dire che non mi hanno tenuto Vlahovic, perché io le risposte le conosco già. Perché sono due giocatori diversi. Se non ti arriva Brahim Diaz, Mazzaniolo o Goretzka, che non mi dicano, mi avete tolto però Cambiaso che mi faceva la Juve tridimensionale, perché conosco il linguaggio e le paraculate che si dicono nel mondo del calcio. Sono stato schietto, ma all'ora di pranzo avrei potuto evitare. Noi ci fermiamo qui, cari amici, sono le 13.04 e ci fermiamo e ci ritroviamo domani, giovedì. Ciao, buona giornata.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa Ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
7: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
8: Via libera definitivo in terza lettura la conversione in legge del decreto accise. L'aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Le opposizioni avevano preannunciato il loro no. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise accise applicate ai carburanti è prevista dal 19 marzo. Il decreto in scadenza il 29 giugno è tornato all'esame al Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo, ad esempio quella sul teleselling.
7: Dall'estero, a seguito di un massiccio attacco ucraino nella notte con droni contro le infrastrutture energetiche, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta al buio. Colpita la centrale termoelettrica di Balaklava, blackout diffusi anche nella regione del Kherson. Due morti e due feriti nella regione russa di Nizhny Novgorod in un attacco di droni ucraini e un'altra vittima nella regione di Belgorod. Mosca fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 323 droni ucraini.
8: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
7: I mondiali di calcio si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata della girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
8: E con questo è tutto, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
5: Radio Bianconera, nati per vincere. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
11: Buongiorno, Michele da Cosenza. Ma francamente è imbarazzante questa situazione. Non abbiamo le idee chiare, sappiamo soltanto che dobbiamo chiudere entro il 30 giugno una plusvalenza. Non sappiamo neanche chi prendere, non sappiamo neanche chi riusciremo a vendere, perché quelli che vogliamo prendere costano troppo per noi, quelli che vorremmo vendere non li vuole nessuno. Oppure li vogliono alle loro condizioni.
12: E allora ben ritrovati con la voce dei nostri tifosi, con un segnale su questo mercato, che sarà un mercato difficile, che non è ancora entrato nel vivo. Ci sono molti obiettivi, si sono fatti tanti nomi, ma poi nel concreto operazioni poche. Non è ancora entrato assolutamente nel vivo. Aspettiamo segnali da chi? Dai nostri ascoltatori intanto, che possono anche sbilanciarsi su quali possono essere dei consigli per gli acquisti da parte dei Carnevali, ma soprattutto dal nuovo DG e AD Juventino, e da lui che ci aspettiamo un passo in più, lo scarto decisivo, la scossa dopo due sessioni, le ultime due estive, che hanno molto molto deluso. Oggi il discorso chiaramente verte sul mercato, ma in maniera un pochino diversa, perché oggi riflettevo sui giocatori che sono, si possono considerare realmente insostituibili per questa Juventus. In realtà faccio fatica a individuarne più di uno, cioè nella realtà dei fatti insostituibili non ce ne sono. L'unico giocatore che secondo me ha uno status leggermente diverso sugli altri, per questioni anagrafiche, per questioni anche di numero di maglie, di peso specifico e di proiezione futura, è Kenan Yıldız. Trattenendo Yıldız, secondo me la Juventus farebbe un bel colpo, però se mi guardo intorno, togliendo lui, faccio un pochino di fatica a orientarmi. Un tempo la Juventus di incedibili ne ha sempre avuti pochi, devo dire, però ha avuto una serie di giocatori che ti facevano la differenza, con i quali avresti fatto fatica a iniziare la stagione successiva. Ecco, oggi come oggi ne vedo pochi, perché anche Bremer, che di fatto è il secondo in lista, è un giocatore di cui secondo me questa Juventus può fare a meno. Magari lo farà, magari no, un po' dipende da lui, un po' dipende dalle offerte che eventualmente arriveranno, però è un giocatore di cui la Juventus può fare a meno, e soprattutto di cui la Juventus ha fatto meno, perché tra l'infortunio, il rientro e il successivo infortunio, la Juve negli ultimi tempi si è abituata anche a giocare senza Bremer. Fa più fatica a giocare senza il Diz, perché non è mai stata abituata ultimamente a giocare senza di lui, o meglio a sprazzi, ma in realtà Yıldız c'è stato e c'è sempre. Su Bremer la situazione è un po' diversa. Negli ultimi mesi, secondo me, la Juventus è riuscita anche a capire di poter fare a meno di lui. Ora poi, se andrà via o no, dipenderà da tante altre dinamiche di mercato, soprattutto di offerte, domande e eventualmente volontà sue. Si è espresso nell'ultimo tempo dicendo di non voler lasciare la Juventus, però lo sappiamo bene che in tempi di mercato, soprattutto da lontano, le parole magari fanno eco, vengono malinterpretate, quindi bisogna poi parlarsi faccia a faccia. Succederà quando tornerà, magari prima o magari probabilmente dopo le vacanze post mondiale, gli auguro che siano corte, nel senso che possa arrivare fino in fondo col Brasile, ma detto di quello poi bisognerà parlarsi con Carnevali per iniziare a capire, e soprattutto Carnevali dovrà prendere in considerazione eventuali offerte che al momento o non ci sono o comunque non sembrano così forti sul giocatore brasiliano. Ciao Alberto, secondo me, tra l'altro avete notato che abbiamo anticipato di un'ora, l'avete notato? Qualcuno sì, qualcuno no, ne ha parlato nelle ore precedenti Antonio Paolino. Abbiamo fatto uno scambio perché così abbiamo sostituito Giulia e io faccio dalle 13 alle 15, quindi staremo insieme ben due ore oggi, non una ma due, quindi dalle 13 alle 14, che sarebbe ancora cose di calcio, e poi nella mia ora consueta della vecchia signora. Abbiamo anticipato, sarà un'ora della vecchia signora XL, per non cambiare grafica e tutto, le ore, le due ore della vecchia signora, non aveva neanche più senso il titolo, quindi per chi magari fosse distratto e avesse acceso Radio Bianconera e si chiedesse ma cosa ci fa questo, ve l'ho spiegato. Allora, proseguo con i vostri messaggi. Allora, ciao Alberto, secondo me dobbiamo avere pazienza e tanta per tornare a vincere e costruire una squadra degna da Juve. Paghiamo e pagheremo lo scempio delle scelte sbagliate dirigenziali e degli acquisti fatti in queste stagioni, quindi mi aspetto che dal terzo anno potremmo tornare protagonisti. Questa per me è la realtà. Valerio da Luca, non avrei saputo dirlo meglio, nel senso che sono d'accordo dalla prima all'ultima parola, ci vorrà tempo. Io dubito fortemente, lo spero con tutto il cuore, ma dubito fortemente che Carnevali pronti via con la bacchetta magica nel giro di due mesi sistemi tutto, perché c'è troppo da sistemare, troppo, è impossibile farlo nel giro di due mesi. Hai dei pregressi, dei giocatori che non puoi vendere, invendibili, dei giocatori che hanno avuto delle prestazioni molto al di sotto in questa stagione, dei rientri prestiti, e in più devi andare a rinforzare la rosa. Quindi devi ragionare su due binari, e sono due binari delicati. Non puoi più permetterti passi falsi né da un lato né dall'altro, e non è così scontato, perché ogni tanto qualche passaggio vuoto, ci ricordiamo pure Marotta il primo anno con Martinez e qualche altro giocatore non di altissimo livello, poi la situazione si è sistemata. Ci ha messo un anno Marotta, questo per dire che da Carnevali non mi posso aspettare che sistemi tutto nel giro di due mesi, non sarebbe onesto intellettualmente nei suoi confronti. Quindi cosa ci possiamo però aspettare da Carnevali? Qualcosa ci dobbiamo aspettare, è arrivato, è stato scelto, è stato mandato a casa Camolli, è stato portato a Torino, Carnevali dal Sassuolo, qualcosa bisogna aspettarsi. Cosa ci possiamo aspettare? Io personalmente mi aspetto una Juventus diversa, con un imprinting diverso, con una politica diversa interna, politica diversa esterna. Io vi dico tutto quel che mi aspetto da Carnevale, poi mi dite voi se sbaglio, se avete delle aspettative di più, di meno, su alcune cose siete d'accordo, su altre cose no. Mi aspetto intanto uno scouting, lì non so quanto tempo ci vorrà, che venga di nuovo gestito internamente dalla Juventus, non più delegato, non più aziende esterne, perché la Juventus ha la forza e ha sempre avuto la storia, la tradizione per farlo, e farlo anche bene. Quindi io mi aspetto prima cosa uno scouting gestito dalla Juventus, dalla Juventus con i suoi collaboratori, non è che devono essere tutti dipendenti, ma una gestione interna dello scouting, sì. In seconda battuta mi aspetto una Juventus che punti di più al Made in Italy, questa non è una prerogativa assoluta, cioè se c'è un bel giocatore straniero, magari giovane interessante, va benissimo, però in linea di massima su 10 operazioni di mercato, faccio, per fare un esempio, me ne aspetto magari 6-7 che possano bussare al mercato italiano. Perché non è che è una necessità questa, però conoscendo la storia della Juve, recentemente poco, ma in generale guardando gli ultimi più di 10 anni di storia della Juventus e guardando la storia recente di Carnevali, mi viene da pensare che secondo me si può fare quello. Poi se ti arriva il Moremovic di turno, beh venga, ci mancherebbe altro. Ci sono tanti altri giocatori, non facciamo preclusioni di nessun tipo, però creare uno zoccolo duro di giocatori azzurri che possano diventare magari o il presente o il futuro della nazionale italiana può essere non la priorità assoluta, però diciamo nei primi 3 posti a livello di priorità per la Juventus, quello sì. Mi aspetto una Juventus che abbia un peso diverso, specifico, all'interno della Lega Calcio italiana, che abbia una politica, questa la decide Carnevali, ma a prescindere dalla politica che abbia, dalle alleanze, dall'amicizia con Marotta, dalle cene con Mallegri e Galliani e tutto quello che vuoi, io mi aspetto una Juventus che abbia più peso, una Juventus che conti di più di quello che è contata negli ultimi anni, perché negli ultimi anni la Juventus contava poco, ce ne siamo accorti, abbiamo provato a porre dei correttivi, abbiamo provato anche a mettere l'uomo più rappresentativo della Juventus, che è Giorgio Chiellini, a disposizione della politica. Oggi c'è un amministratore delegato che fa quello di mestiere, Carnevali. Quindi scouting per me primo posto, perché con lo scouting poi si costruisce, con lo scouting si arriva ad avere un under 16 che vince gli scudetti, complimenti, un under 17 in finale, si può avere magari una primavera vincente, cosa che non è successa, si può avere un under 23 che ti porta su, ma poi vincere poi conta relativamente, a un certo punto poi conta portare su in prima squadra giocatori fatti e finiti, cosa che non è successa negli ultimi anni. Sei andato a comprarli, siete comprati all'estero, sei andato a comprarli spendendo tanto, perché hai preso João Mario? Perché hai lasciato andare Alberto Costa? Perché hai speso 44 per Openda? A tutti questi perché ti rispondo, vi rispondo con la risposta che darebbe chi non c'è più, con gli algoritmi, perché sugli algoritmi sulla carta erano giocatori interessanti, ma poi bisogna scontrarsi con la dura realtà delle cose, che non sono fatte di numeri, di algoritmi, ma sono fatte spesso di guardarsi, capirsi, incontrarsi e parlarsi. Questo è mancato alla Juventus, quindi lo scouting al primo posto, ed è d'accordo con me. Io intanto mentre parlo leggo i vostri messaggi in tempo reale. Francesco, d'accordissimo sullo scouting, io avevo intuito, perché poi il T9 ti ha corretto malamente sullo shooting, però immaginavo che fosse scouting, perché sui shooting cinematografici la Juventus ancora non è così ferrata. Sullo scouting ci deve lavorare comunque. Troppo tempo che non troviamo giocatori interessanti per primi. Francesco, sono d'accordo, è lì che poi si fa la differenza, perché andare a spendere 60 milioni per Nico Paz non devi essere particolarmente bravo, devi avere i soldi. Poi c'è chi, Real Madrid, ne ha così tanti di campioni che dice ma non mi serve, e chi come il Como farebbe carte false per prenderlo, ma forse 60 fa fatica ad arrivarci. C'è chi come l'Inter, che ti fa un'offerta, arriva a fatica, a stento, fino a 50 milioni considerando tutto per palestra, e chi come il Chelsea, che così ridendo e scherzando ti dice palestra, vieni da noi, ti do 5-6 milioni di stipendio. E con l'Atalanta non ti preoccupare, offerta superata nel giro di poche ore. Ecco, queste sono poi le differenze che da un certo punto di vista si possono fare coi soldi. Chi ha più soldi può arrivare ben oltre chi ha meno soldi, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma chi ha meno soldi deve arrabattarsi, deve inventarsi, deve reinventarsi, deve cercare di giocare d'anticipo, deve andare a prendere prima e meglio. Allora lì magari non hai i soldi che ha il Chelsea, non hai i soldi che ha il Real Madrid, però puoi provare a vincere battendoli sul tempo. Così era la Juventus tempo fa, perché quella Juventus di Marotta, ragazzi, soprattutto il primo anno di Conte e l'anno precedente, vabbè, ma i primi anni non viaggiava nell'oro, non era nemmeno paragonabile il fatturato di quella Juve, quello del Real Madrid, Barcellona, eccetera. Poi lentamente la Juventus si è avvicinata a quei fatturati, ha spinto per arrivare vicino a quei fatturati, e con Cristiano Ronaldo pensava di aver fatto il salto definitivo verso quei fatturati, e da un certo punto di vista lo ha fatto. Poi però sappiamo come sono andate le cose, però lasciamo stare, parliamo dei primi anni. Quei primi anni lì, i grandi campioni non li hai presi strapagandogli, li hai presi facendo gli acquisti mirati dove avevi bisogno, prendendo giocatori come Vidal, prendendo, io lo ripeto spesso, però oggi come oggi, spesso il calcio è ciclico, oggi come oggi a me sembra una situazione per certi versi simile a quella del primo anno di Conte, perché è una Juventus che reduce dal sesto posto quest'anno, è una Juventus che reduce da una stagione in cui non è arrivata alla Champions, deludente, tanti giocatori, ve lo ricordate quella Juventus pre-Conte, tanti giocatori, lì comunque campioni ce n'erano, qui campioni faccio fatica a intravederne, ce ne sono ma pochi, sicuramente non i campioni dei 9 scudetti consecutivi, ma faccio fatica a intravedere sia campioni che, come dicevo, incedibili, non ne vedo se non il Diz per una questione anche di simbolo. Faccio fatica a vedere giovani di prospettiva in questa Juve. Faccio fatica a vedere 2 o 3 giovani che dici, cavolo, questi tra 2 o 3 anni mi fanno l'ossatura della squadra o li rivendo a 100 milioni. Ecco, tutto questo è un segnale che qualcosa non ha funzionato negli ultimi anni. Poi leggetelo come volete, c'è chi può essere più pessimista, più ottimista, quello che volete, però è un segnale che o dal punto di vista scouting, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle scelte, l'allenatore, la dirigenza, qualcosa non ha funzionato. Su questo dobbiamo essere d'accordo. Come si fa per rimettersi in carreggiata? Si scelgono gli uomini giusti. Carnevali lo sarà, lo vedremo, però sulla carta tutte le caratteristiche per poterlo essere e le qualità per esserlo. Poi molto dipende dal mercato, tornare a quel mercato lì, cercare di prendere i giocatori giusti, magari qualcuno, il giusto mix tra i Pirlo a scadenza di contratto che hanno voglia di rimettersi in gioco, giovani, furbi come Pogba, alcuni acquisti pagati, vero, come Vidal, alcuni dalla cantera, Marchisio. Ecco, io vorrei una Juventus che ragioni così, che vada a riprendersi Moremovic se è il caso, probabilmente lo farà, che pensi a Pellegrino, poi magari non lo prendi, ma devi pensare a Pellegrino, perché è un attaccante, perché fa gol, ti fa reparto da solo, ha le caratteristiche che vuole Spalletti là davanti, pensaci. In questa strategia uno come Vlahovic non ti serve, non è centrale in questa Juventus, uno come Vlahovic, per tutto quello che è successo, per quello che ti può dare dei gol sì, però vale la pena spendere quel che dovresti spendere per un giocatore come Vlahovic oggi? Non lo so, ho dei dubbi. Vai a prendere Pellegrino, lascia stare Vlahovic, vai a prendere Pellegrino, e voi mi direte, ma tu sei matto, ma molto meglio Vlahovic. Sì, ora come ora, tra i due Vlahovic ti dà più garanzie, però noi qua stiamo facendo anche un ragionamento di prospettiva. È una Juventus che oggi Carnevali deve costruire non per vincere lo scudetto l'anno prossimo. E allora Vlahovic. Ma è una Juventus che deve costruire Carnevali per autofinanziarsi, autosostenersi, arrivare almeno al quarto posto, valorizzare i suoi giovani, cedere tutti quelli che in questo momento sono incedibili, e lì in bocca al lupo, perché io non so bene come farà, ma qualche cosa dovrà fare, e costruire un progetto, non una squadra, un instant team che vinca l'anno prossimo, perché non ce la fai, soprattutto in questo regime finanziario e con questo bilancio. Quindi costruire una squadra che l'anno prossimo arrivi quarta, l'anno successivo magari arrivi terza, seconda, e tra 3 anni, come diceva giustamente il nostro ascoltatore, che mi sembra che abbia centrato assolutamente il punto, tra 3 anni possa ambire a vincere lo scudetto. Discorso di prospettiva, progettuale, di crescita, di costruzione anche dei talenti in casa, di andare a prendere quelli giusti. Ci vuole anche il campione d'esperienza, il giovane interessante, non sbagliare i profili, e lentamente si costruisce una squadra. Quello che mi viene in mente, guardando oggi la Juventus, che tutte queste cose, che sono fondamentali per la costruzione di una squadra, negli ultimi anni sono state bypassate, o per un motivo o per un altro. Non so bene dirvi perché. Ce lo siamo fatti andare bene a un certo punto, perché sì, però se andiamo a guardare tutto quel che è successo negli ultimi 2-3 anni, ma soprattutto 2 anni, è una Juventus che ha perso di vista le priorità per riuscire a costruire un progetto, un ciclo, e ha provato a fare un po' e un po', ma non ha ottenuto nulla, non ha ottenuto neanche il quarto posto, nonostante, ragazzi, io qua lo dico, scordiamoci gli investimenti del primo anno di Giuntoli, scordiamoceli, e secondo me la Juventus spenderà probabilmente meno di quel che ha speso nella scorsa estate. Poi certo, se riesci a vendere 10 giocatori, puoi reinvestire tranquillamente quello che hai che hai preso da queste cessioni, però intanto vendili. Non voglio né spaventarvi e neanche fare dei ragionamenti, però allora questo è quello che mi aspetto io da Carnevali. Non mi interessa il nome, non mi interessa il valore. Voglio un mercato furbo, voglio giocatori da Juve, compatibili con quello che chiede Spalletti, con quello che serve alla Juventus, con Montengaggi che non deve essere spropositato e con dei cartellini. Oggi la Juve non può andare a prendere Nico Pazza a 60 milioni, non può. 2 anni fa con Giuntoli avrebbe potuto farlo. Anzi, 2 anni fa con Giuntoli, quei 60 milioni che tu hai speso per Cobb Miners, oggi come oggi, se trasliamo la situazione, portiamo oggi Giuntoli al posto di Carnevali, facciamo un esperimento, oggi come oggi quei 60 milioni che ha speso per Cobb Miners li spendeva facilmente per Nico Pazza. Oggi non puoi più, oggi ti porti appresso quegli errori, quelle problematiche, quelle difficoltà, e devi ragionare in modo diverso. Ribadisco quello che ho detto prima, facile, hai 60 milioni, li spendi per Nico Pazza, non sei un genio, semplicemente hai un portafoglio che ti permette di andare a prendere un talento, forse uno dei più cristallini della Serie A ad oggi. Bravo, però lo sforzo è... La vera zampata è andare a prendere Nico Pazza 2 anni fa. Ce l'aveva in casa Real Madrid, bravo il Como a portarselo. Ecco, però quelli sono i colpi che deve fare oggi la Juventus. Nico Pazza 2 anni fa, Moremovic 2 anni fa, Palestra 2 anni fa. Oggi non ce la fai più. Oggi non reggi l'urto e la concorrenza del Chelsea, del Real Madrid e delle altre. Quindi gioca d'anticipo, prova a prenderli prima. E come fai? Devi avere uno scouting coi controcazzi, scusate la parola. E quindi punti sullo scouting, massicciamente sullo scouting. Riprendi Tognozzi, riprendi una rete capillare, inizia a investire forte sullo scouting in Italia. Carnevali i suoi contatti, la sua rete ce l'ha. All'estero, lì Carnevali e la Juve, le loro reti ce le hanno, e in tutto il mondo. E gradualmente, parlavamo di un progetto triennale, tra 3 anni magari inizierai ad avere uno scouting che funziona molto molto bene, come ha funzionato negli anni scorsi. Però negli ultimi anni hai perso tempo, hai perso terreno rispetto alle altre, dal punto di vista del fatturato, dal punto di vista dei punti in classifica, da tanti punti di vista, e anche sullo scouting, che non è la cosa fondamentale, però diventa una priorità in questo momento per la Juventus, che ha bisogno di ricostruirsi, rilanciarsi e trovare giocatori importanti e talenti per poterli portare alla Continassa e puntare su di loro. 13:31, quindi la prima mezz'ora l'abbiamo dedicata un po' al diario di Carnevale, no? Caro diario, oggi è un po' espresso la mia opinione, poi voglio sentire la vostra perché sono arrivati tanti messaggi. Intanto, grandissimo, mi è piaciuto lo scouting o lo shooting? Dipende da chiaramente il T9. Ragazzi, vi racconto dopo la pausa due errori clamorosi del T9, mannaggia, che per poco stavo uscendo un articolo con Casalinga al posto di Camavinga. Mio, mannaggia. 13:31, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.
5: L'ora della vecchia signora.
13: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora. Pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci, perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. cuore dei tifosi della vecchia signora. Batte su Radio Bianconera.
14: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde. Al pomeriggio isolati temporali sui lievi alpini e prealpini. In locale sconfinamento all'alta pianura. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: L'ora della vecchia signora.
12: E 38 minuti, ben ritrovati in diretta all'ora della vecchia signora XL oggi, perché saranno due ore, ma non lo diciamo troppo forte, in vostra compagnia per parlare un po' di notizie poche oggi, devo dire la verità, dal mondo Juventus, anzi, è un paio di settimane che il mercato Juve ha rallentato. Vi ricordate, c'è stato poi quell'abbrivio iniziale con i grandi nomi Lewandowski, Bernardo Silva, e qua e là, e Rudiger e Kim, e poi... improvvisamente il mercato della Juve si è un po' sgonfiato come un soufflé con la certezza dell'Europa League, l'addio di Vlahovic. In realtà poi l'unica notizia vera delle ultime settimane, le uniche due sono state il mancato rinnovo di Vlahovic, che era nell'aria ma è stato ufficializzato, e invece la conferma di Boga. Tutto il resto tante chiacchiere, come spesso accade in questi termini. Poi è chiaro che quando ti cambia il capo del mercato, in questo caso il direttore generale, cambiano anche le dinamiche del mercato, quindi bisogna un attimo ricalibrarsi, resettarsi e rivalutare. Molte cose sono in piedi ancora, altre lo saranno fino a un certo punto, su altre operazioni si è rallentati, come ad esempio per Sorloth, su altre invece si proverà a chiudere come Colomani, ma come dicevamo ieri e lo confermiamo oggi, la questione Colomani andrà per le lunghe, perché il Paris Saint Germain non ha ragioni per accelerare i tempi, anzi, dal suo punto di vista, più si va per le lunghe meglio è, più magari rischia di inserirsi qualche club per una cessione a titolo definitivo, mentre la Juventus sta ancora e continuerà a lavorare per il prestito, poi con obbligo, la formula ancora da definire, però si va verso questo tipo di formula, capite bene che diventa un mercato complicato da gestire a 360 gradi per Carnevali. Allora, nella prima mezz'ora io ho espresso le mie umilissime opinioni su quel che mi aspetto da Carnevali nei prossimi mesi. Non miracoli, ma solide realtà, come diceva la pubblicità. No, scherzo. Ma cercare di rimettere la Juventus in carreggiata su alcune linee che secondo me sono inderogabili e sono imprescindibili. Scouting, giocatori italiani, giovani, di prospettiva, anche parametri zero, però un mercato che si orienti su figure da Juventus, senza possibilmente errori, quello è impossibile non farne, però meno errori possibili, sicuramente meno errori dei suoi predecessori, e soprattutto soddisfi Spalletti. Questa è la prerogativa di questo mercato, poi vedremo se quanto andrà in questa direzione Carnevali. L'idea è proprio quella, come dicevamo, l'idea è quella di costruire una Juve per andare in Champions, sicuramente non per vincere lo scudetto, anche perché non ci sono i fondi necessari per provare a rendere questa Juventus competitiva oggi con l'Inter e col Napoli, che oggettivamente hanno un altro passo, al netto poi dei cambi, dei cambi in panchina. Napoli, non Inter, ma oggi come oggi sono squadre che hanno un altro passo. Allora, io direi di iniziare con i vostri messaggi, sentiremo anche qualche vocale. A me l'eliminazione della Juventus, che non parteciperà alla Champions, mi ha dato fastidio, bastava vincere col Verona e con la Fiorentina. Spalletti ha fallito, ma è rimasto al suo posto con rinnovo. Le colpe sono anche sue e di qualche calciatore. Silvano, sono d'accordo con te. Del fallimento Juventus della scorsa stagione, perché di fallimento si tratta, nessuno esente da colpe. Le colpe, poi decidete voi la percentuale di ripartizione, ma sono da sicuramente suddividere dirigenza, dirigenti, giocatori, allenatore e staff, però in realtà allenatore. Questi sono gli elementi che hanno più responsabilità nel fallimento dell'anno scorso. Poi uno può pensare, per me Spalletti ha fallito più di altri, per me invece è colpa degli allenatori, per me quello, ognuno è libero di esprimere, ognuno può avere la sua opinione ed è legittimo che ce l'abbia e la possa esprimere qui su Radio Bianconera in diretta. Però sono d'accordo con te, a differenza di altri che magari saranno scartati giocatori, Spalletti ha ricevuto una, tra virgolette, una promozione, nel senso che è stato rinnovato ancora prima che finisse la stagione. Questo, secondo me, lo dicevo ieri, è stato intanto un segnale che ha dato la Juve, è intanto una presa di coscienza e posizione verso il futuro nel mettere l'allenatore al centro del progetto, cercando di responsabilizzare e togliere gli alibi ai giocatori, cosa che poi non è riuscita, perché l'Juventus, come dicevi giustamente caro Silvano, Verona e Fiorentina, ha fatto due figuracce pessime e lo zampino allenatore c'è e come. Però io non lo so, per me sono sempre i giocatori che hanno maggiore responsabilità, a meno di situazioni molto al limite, che, e non è il caso della Juventus, sono sempre i giocatori. Io mi ricordo, vi ricordate le ultime partite di Thiago Motta? Io mi ricordo i giocatori in campo che non giocavano. E ragazzi, allora puoi avere tutte le idee del mondo, puoi avercela con l'allenatore o sostenerlo, ma tu, se ti metti la maglia della Juventus sulle spalle, tu entri in campo e giochi. Non puoi permetterti di non giocare. Queste cose, ma io probabilmente perché non sono mai arrivato minimamente vicino a quei livelli, non l'ho mai capite fino in fondo. Cioè, se tu sei un giocatore a libro paga e indossi la maglia della Juventus, tu devi scendere in campo e vincere ogni partita. Non mi interessa allenatore, non mi interessa se l'allenatore t'ha tenuto in tribuna per 20 partite. Se ti fa giocare la 21esima, tu entri e spacchi il campo. Questa è la mia idea, poi evidentemente non è un'idea che hanno tutti. Allora, che posizione in classifica finiamo l'anno prossimo, Andrea? Per me, se va benissimo, terzi, se va bene, quarti, se va male, dal quinto posto in giù. Questa è la mia idea. Abbiamo letto Malagò, anche noi continueremo a bastonarci, continueranno a bastonarci perché ci odiano, perché è tifoso e perché risponde alla politica. Invece di indicare la Juventus come modello organizzativo, osa parlare della famiglia Agnelli. In realtà, più che osare, diciamo così, ha fatto un po' di ogni erba un fascio, ragionando sulle squadre italiane, dicendo avessero costruito uno stadio in proprietà, a questo punto saremmo molto più avanti. In realtà la Juventus, per chi magari non fosse informato, che non si è informato negli ultimi giorni, la Juventus stadio in proprietà ce l'ha, e come, ce l'ha da anni, ed è uno dei motivi, insomma, di vanto, non tanto dal punto di vista del caratteriale, ma dal punto di vista poi concreto dei numeri, degli incassi, perché ragazzi, ricordiamocela sempre l'eredità di Jean-Claude Blanc e di quella Juve lì, di quegli anni non eccezionali, che però ha portato in dote qualcosa che rimarrà, è rimasto e rimarrà, e soprattutto ha dato una grande mano dal punto di vista del bilancio. Non basta quello, ovviamente, però non oso pensare, sarebbe bello fare uno studio che non appartiene a me, perché io coi numeri ho poco a che fare, farebbe uno studio su quanto sarebbero stati i rossi di bilancio della Juventus negli ultimi anni senza lo stadio di proprietà. Cioè, se oltre a non incassare i soldi del botteghino di ogni partita, avrebbe anche dovuto pagare l'affitto a un comune. Non ve lo so dire, ma non oso neanche pensarci. Allora, speriamo che a breve arrivi la sentenza della Corte della Giustizia Europea, così il banco salterà una volta per tutte. Qualcuno gli dica, senza la Juventus il calcio femminile in Italia sarebbe ancora all'anno zero. Vero, Michele da Cosenza, questo è vero. Sul calcio femminile la Juve, secondo me, è stata il motore trainante e dominante della scena, lo è tuttora, lo è stato all'inizio. Senza Juve in questo momento, secondo me, il calcio femminile sarebbe ancora, credo, poi non sono un grande esperto, però secondo me sarebbe ancora molto vicino a com'era. E quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto tanto. Ciao Alberto, con Bragin, con insomma con

0: La Juventus ha diversificato, ha investito, ci ha messo, ha costruito e adesso si gode anche i frutti, se li è goduti negli anni scorsi, ma continua a goderseli. Allora, è anche vero che al Mister si è voluto fargli un contratto a campionato in corso e moltissimi hanno applaudito la società per questo, che i nostri dirigenti non siano bravissimi a fare alcun tipo di contratto, purtroppo si è visto con i tecnici e anche con i giocatori. Carlo da Finale Ligure, che tempo fa lì? Sono curioso, Carlo, se hai voglia di rispondermi. Qua ci sono sui 33-34 gradi, un caldo afoso opprimente. Immagino che a Finale Ligure, se non altro, clima un po' temperato dal mare, si stia meglio. Allora, qualche vocale da sentire, proviamo a rispondere con Giorgio in regia. Sentiamo.
1: Bomber, sono Paolo da
0: Ciao.
1: Ferrara. Ma io secondo me tutta questa tiritera sui, scusami, veramente, messi come siamo messi adesso, se arrivassero questi 100-120 milioni, noi ci rifacciamo la squadra, prendiamo un po' un grosso portiere, prendiamo un grande attaccante, perché dopo avresti i soldi. Non è Del Piero, mettiamoci nella testa. Noi continuiamo a incensare questo giocatore che negli ultimi 4 mesi, non ha segnato un gol. E soprattutto abbiamo visto che è nazionale, dicono che è infortunato, 4 mesi di infortunio, cioè, spiegatemelo, io non ci arrivo, non sono contro di dirci, ci mancherebbe, ma secondo me si continua a confermare, sono ben altri, Bremer in primis e soprattutto Thuram, non si può
0: Allora,
1: prescindere da questi due giocatori, il Dezu un trequartista lo puoi sempre trovare, è che purtroppo questa storia del numero 10, tutta questa cassa mediatica che gli ha fatto sopra, ce lo fa sembrare incedibile, ma secondo me di incedibile non c'è proprio nessuno.
0: Allora, mi piace questo intervento perché va dritto al punto, non fa troppe giri di parole e provo a rispondere, no? Provo a esprimere la mia opinione. Allora, io parlavo di incedibile Yildiz più da un punto di vista simbolico e di prospettiva che da un punto di vista tecnico. Il fatto che abbia ereditato la maglia numero 10, che sia stato rinnovato da poco, che rappresenti il futuro della Juventus, che sia, diciamo così, leader tecnico, di questa squadra, lo mette un po' su un piedistallo rispetto ad altri. Dopodiché, sono d'accordo col nostro ascoltatore. Ha avuto questo problema, in realtà non è proprio un infortunio, però un problema sì che lo sta condizionando negli ultimi mesi, si è visto anche con la Turchia ai mondiali, si è visto negli ultimi mesi e ragazzi, ve lo dico per esperienza personale, quando hai male a un ginocchio, ti dà fastidio qualcosa, fai fatica a esprimerti al top, perché ogni volta che forzi senti dolore e ogni volta che non senti dolore hai paura che ti faccia male. Quindi giochi quasi prevenuto, in prevenzione, in cercare di in protezione, ok? E questo potrebbe spiegare un po' l'involuzione che ha avuto il Diz negli ultimi anni, negli ultimi mesi, scusate, perché lo abbiamo visto in fatica, in affanno, spesso in difficoltà, cosa che non era nei mesi precedenti. Altra questione basilare, ragazzi, 100-120 milioni, come diceva il nostro ascoltatore Paolo, non esiste. Cioè, a 100 milioni il Diz la Juventus lo vende 4 volte. Non stiamo parlando di queste cifre. Cioè, se oggi come oggi Nico Paz vale 60 e Palestra vale 55, però Nico Paz, teniamo come riferimento Nico Paz, che è un numero 10, fantasista, più simile come riscontro rispetto a quello di Diz, vale 60. Ma il Diz non ne può valere 100. E secondo me non ne può valere neanche 80. La cifra giusta, giusta, poi mi chiedete a quanto lo venderei? Io a meno di 100 non lo venderei. La cifra giusta invece qual è? Oggi come oggi per me la cifra giusta di Diz siamo sui 75, 70-75 milioni. Per me è quella giusta. Guardandoci intorno, vedendo che Nico Paz vale 60, che poi il prezzo in realtà lo ha fatto il Real Madrid, non è necessariamente il prezzo di mercato, è un prezzo che ha tirato fuori il Real Madrid dicendo bene, Como, lo vuoi? Lo vuoi, Nico? Bene, te lo lascio, ma devi tirare fuori 60, che è un po', diciamo così, uno specchietto per le allodole che ha messo in giro il Real per capire anche se magari qualche altra squadra può essere interessata. Magari l'Inter, chi lo sa, fallita la trattativa per Palestra, potrebbe tornare su Nico Paz, ma queste sono cose che non ci riguardano direttamente. Quello che riguarda noi è il Diz, incedibile per me per una questione di prospettiva, di futuro, di simbolo, non tanto per quello che ti dà adesso il Diz. Milioni, diciamoci la verità, guardiamoci negli occhi noi e cerchiamo di capirci. Il Diz non vale 120 milioni, no. Non vale neanche 100 milioni per me. La cifra è quella che ho detto prima. Chiaro, se arrivasse un'offerta,

0: fuori dal mercato, cioè sui 90-100 milioni, la Juventus lo vende subito. Non credo che abbia grossi dubbi. Se arriva un'offerta al prezzo di mercato, la Juventus può dire no, perché comunque riconosciamo che è il nostro futuro, è il nostro giocatore simbolico, è il nostro numero 10, non vogliamo cederlo alle cifre di mercato. Ma se arriva un'offerta oltre le cifre di mercato, io credo che non ci sarebbero grossi problemi a cederlo. Questa è la mia idea, e poi magari non tutti sono d'accordo. Sentiamo qualche altro vocale che innesca un po' il dibattito. Sentiamo.
1: Buongiorno Bomber, Cristian da Campobasso. Ciao. Sempre un piacere sentirti. Ciao, anche in orari differenti. Grazie. Anche per con voi RBN. Sì, dobbiamo tornare a prendere i liberani che promettono bene, dobbiamo avere quell'occhio, anche perché il bilancio non permette, i soldi sono quelli che sono, abbiamo bruciato troppo, certo. Dobbiamo tornare a prendere questi giovani campioni, saperli vedere, perché poi alla fin fine meglio quattro giovani su cui puntare dove magari poi si becca un flop a livello Douglas Costa, tu sei un fenomeno, e Coppa Miners a 60 e 50 e 40 e 50, è lì il problema.
0: Bravo, hai centrato anche il punto, cioè se tu investi su dei giovani, quattro giovani, complessivamente spendi 15 milioni su questi quattro giovani, magari anche 20, mal che vada li rivendi più o meno la stessa cifra. Se ti va bene, uno di questi, uno o due di questi, fanno l'exploit e rischi di venderli al doppio, al triplo, al quadruplo. Se tu compri un giocatore come Cobb Miners a 60, probabilmente ha raggiunto il tetto della sua valutazione, più di così non arriva uno come Cobb Miners. E quindi qual è il rischio? Il rischio è solo di poterci perdere con un'operazione del genere. Stessa situazione Douglas Luiz, stessa situazione Nico Gonzalez. Tu li hai presi al top delle loro performance, della loro valutazione. Difficile che Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Kopp possano valere più di quel che gli hai pagati tu. Difficile. E quindi rischi solo che magari l'anno dopo valgano meno, e tu entri in questo circolo vizioso con Miners in cui l'hai comprato a caro prezzo, non lo puoi vendere perché metti a segno una minusvalenza grave e non te lo puoi permettere a livello di bilancio, lo devi tenere ma non lo puoi far giocare, lo dai in prestito e diventa situazione stile Arthur, che purtroppo dopo anno ti si ripresenta e non la chiudi. Di fatto è un prestarlo per levarti l'ingaggio. Arthur in realtà ne è anche pagata una buona parte, ma non risolvi la cosa, e soprattutto lo ammorti in giro così, ma non diventa un investimento, anzi diventa un investimento quasi buttato. Questo per me è purtroppo credo che sarà il destino di Cobb Miners, perché non vedo altre soluzioni. Comunque, allora, Alfi da Bassano del Grappa, cari fratelli, mi sa che è andata, forse c'è stato un blackout, non lo so, o forse è tutto a posto, c'è stato solo un calo di corrente, perdonateci. E Carnevali, una speranza, ma non dimentichiamoci che la Juve si compra per vincere, non per valorizzare e poi vendere. Sì, ma oggi come oggi l'idea deve essere anche quella. Vincere non puoi l'anno prossimo, costruire puoi. Compri per costruire, costruendo ti avvicini. Devi fare un po' il passo che ha fatto la Juventus, se vi ricordate, negli anni scorsi, quando ha iniziato a prendere Pjanic a clausola, poi ha preso Higuain a clausola, poi ha preso Ronaldo, lentamente ti sei avvicinata e sei arrivata dove dovevi arrivare. Questo è un po' quello che deve fare la Juventus quest'anno e l'anno prossimo, per avvicinarsi poi alla vetta, per cercare di vincere. Ma oggi come oggi non puoi pensare di vincere l'anno prossimo. Andrebbero venduti tutti e soprattutto non bisognava prolungare il contratto a Spalletti. Frignerà alla prima occasione e scaricherà le colpe sui nuovi arrivi. Ma se i nuovi arrivi li decide lui, però può scaricare le colpe fino a un certo punto. Sai, quando ti ritrovi in sella una squadra che non hai minimamente costruito tu, ti puoi anche lamentare oggettivamente. Quando tu intervieni e sei protagonista nella costruzione sul mercato, quindi dici voglio questo e questo, viene accontentato, dopodiché la responsabilità è più tua che quella che di altri. Se dobbiamo arrivare sesti, via tutti e promuoviamo i giovani di talento. L'ego di Pusca da vendere per 4 soldi sarebbe un suicidio. Vendiamo Cambiaso e mettiamolo in squadra. Michele da Cosenza. Sì, magari dare fiducia a qualche giovane anche in più di quelli che abbiamo, di quelli che ci sono in rosa adesso in prima squadra, andrebbe fatto. Non tanto come esercizio, quanto poi per cercare di tirare fuori qualcosa da questi giovani, che siano nuovi talenti, nuovi giocatori da Juventus o eventuali pedine sul mercato, ma anche banalmente tenerli, non è che bisogna per forza vendere. Ciao Alberto, non so tu come la pensi, la situazione che si è creata in questi ultimi anni e con un mercato così lungo, odio il mercato ragazzi, adesso ve lo dico col cuore in mano, odio il mercato, potessi ne farei a meno, potessi farei come fa l'NBA, si fa il sorteggio e si sceglie. Non mi piace il mercato, ve lo dico così. Un mercato così lungo non fa che aggravare la situazione che è già al limite. Io sarei per un mercato dove la chiusura venga fatta appena una società inizia la stagione, ovvero con il ritiro tra la metà di luglio. Ti faccio vedere come si affrettano chi ha bisogno di rinforzarsi e non aspettare il 30 agosto. Antonio da Caserta, certo. Se il mercato avesse una finestra più breve, chiaramente si concentrerebbe tutto in quella finestra. Se dai 2 mesi di tempo, è normale che alcune squadre dicono Paris Saint-Germain per Colomani, ma io non ho bisogno di cederlo adesso, non ho bisogno di trovare la quadra ora, aspettiamo, vediamo tra un mese. E quindi tu stai lì a aspettare a bagnomaria, forse sì, forse no. Perché si parla solo di campionato? Il prossimo anno ci sono 3 competizioni da giocare, l'obiettivo deve esserne vincerne almeno una. Lorenzo, d'accordissimo, da Roma, ti salutiamo. Sì, il ragionamento sul campionato, per darci un attimo una linea, è un riferimento. Per me l'obiettivo dell'anno prossimo deve essere terzo o quarto posto. Coppa Italia hai tutte le possibilità per vincerla, chiaramente dipende anche molto dal sorteggio, se ti trovi magari l'Inter o il Napoli ai quarti o in semifinale, cioè molto dipende da quello, però te la puoi giocare tranquillamente. L'Europa League sono molto curioso di vedere intanto quante e quali squadre ci saranno, alcune le abbiamo già viste, poi ci saranno i preliminari eccetera. Però mi sembra una competizione alla portata. Bisogna capire con quanta voglia la affronterà la Juve. Perché se tu vai a giocare l'Europa League un po' così, diciamo, è un conto. Se vai a giocarla seriamente, con la voglia di vincerla, è un altro conto. Io spero per la seconda, però non dipende da me. Io posso solo guardare. Allora, per me la valutazione di Palestra è assurda, poi ci lamentiamo del calcio italiano che non cresce, squadre come l'Atalanta se ne fregano di cedere a meno un giocatore in Italia, ma anche Palestra che ha deciso, gli danno 5 milioni, Palestra ha fatto 37 partite in A, un gol e un assist, Leoni 17 partite in A e un gol, cifre senza senso per il mercato italiano. In Inghilterra sono cifre all'ordine del giorno, per prendere un inglese hanno scelto loro, per noi sembrano delle cifre assurde, in realtà vi dico la verità, in Inghilterra sono cifre normalissime, buone cifre, ma non così eccezionali. Io con l'Atalanta non ci farei più un'operazione. Allora, tantissimi messaggi che sono arrivati, li leggeremo. Tra un po' c'è un nostro ospite, anche da accogliere qui su Radio Bianconera, quindi andiamo in pausa con Manuel, torniamo tra pochissimo, a dopo.
2: L'ora della vecchia signora.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il segretario generale della NATO Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favole del governo Meloni chiarisca subito in aula.
2: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Lo riporta Ynet, non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
3: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
2: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto.
3: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
2: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Ciao, buongiorno, Nicola da Roma. Ragazzi, però, veramente qua fai il discorso che bisogna comprare 4 giovani a 20 milioni. Ma l'avete visto Palestra? Una stagione in Serie A 55 milioni all'estero. Ok, insomma, di che parliamo? Il problema è 1-1 su tanto. Noi giocavamo la Gen, con dei giocatori pronti. I giocatori pronti li abbiamo voluti vendere. Faccio un'ultima differenza per comprare dei giocatori finiti e abbiamo sbagliato il mercato. Punto. Non c'è, non è che ci sta tanta alternativa di ragionamenti. Cioè, questo è. Che cosa deve fare io oggi? Non sbagliare il mercato. Punto.
9: Buongiorno Bomber, Daniel da Tenerife. La prospettiva di aspettare 3 anni per vincere lo scudetto mi sembra sinceramente e umilmente assurda. Possiamo accettare come Juventus che l'anno prossimo si lotti per lo scudetto, ma costruire, e ci vogliono 3 anni per costruire una squadra da scudetto, dal punto da cui partiamo non mi sembra una cosa realistica e troppo attendista. Non mi piace questa idea, scusami se vado contro la tua idea, ma non mi sembra proprio il caso di aspettare 3 anni per vincere lo scudetto, o perlomeno provarci.
10: Buongiorno Bomber, Cristian da Campobasso, sempre un piacere sentirti anche in orari differenti, sempre con voi RBN. Sì, dobbiamo tornare a prendere i liberani che promettono bene, dobbiamo avere quell'occhio, anche perché il bilancio non permette, i soldi sono quelli che sono, abbiamo bruciato troppo, dobbiamo tornare a prendere questi giovani campioni, saperli vedere, perché poi alla fin fine meglio 4 giovani su cui puntare dove magari poi si becca un flop a livello Costa, tu sei un fenomeno, e Coppa Miners a 60 e 50 e 40 e 50, è lì il problema. Terzini sinistri, terzini destri, Savona oggi sarebbe tornato molto utile, Alberto Costa troppo bruciato. Ciao Bomber, sempre con voi, ti ascolto.
11: Ciao Bomber, sono Paolo da Ferrara, ma io secondo me tutta questa tintera su, scusami, veramente, messi come siamo messi adesso, se arrivassero questi 100-120 milioni, noi ci facciamo la squadra, prendiamo un po' un grosso portiere, prendiamo un grande attaccante, perché dopo avresti i soldi. Non è Del Piero, mettiamoci nella testa, noi continuiamo a incensare questo giocatore che negli ultimi 4 mesi non ha segnato un gol, e soprattutto abbiamo visto che è nazionale, dicono che è infortunato, 4 mesi di infortunio, cioè spiegatemelo, io non ci arrivo. Non sono contro il dis, ci mancherebbe, ma secondo me il giocatore da confermare sono ben altri, Bremer in primis e soprattutto Thuram. Non si può prescindere da questi due giocatori. Il Denso, un trequartista lo puoi sempre trovare. È che purtroppo questa storia del numero 10, tutta questa cassa mediatica che gli ha fatto sopra, ce lo fa sembrare incedibile, ma secondo me di incedibile non c'è proprio nessuno. E faremo molta fatica a rientrare nei parametri di qualsiasi tipo. Non lo so, la vedo molto grigia. Ti saluto e fa sei uno.
12: Ciao Alberto, io ti dico la verità. Sto sentendo dei cattivi segnali, perché come lì quando è stato in squadra è questo francese, adesso vedo una specie di crociata verso il nostro allenatore, sentendo qua la radio, e questo segnale non mi piace. Per quanto riguarda la Juve, se prende Colomoni e non prende Sorlo, secondo me si alleggerisce il peso dei goleador, perché Sorlo ha segnato 20 gol l'anno scorso, lui ne ha fatti solo uno. Mi sembra che dovremmo invece invertire la rotta, o no? Ciao.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
15: Ben ritrovati in diretta a Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora,
16: quella vera, perché dalle 14 alle 15, the original, non ero abituato, caro Manuel, intanto a fare 2 ore e poi a ricominciare con una serie di tantissimi messaggi da leggere, di vocali dei nostri ascoltatori che si sono un po' scatenati sul tema della prima ora. Abbiamo parlato di mercato, ma non tanto nomi a caso per cercare di capire chi arriva, chi andrà via, semplicemente le linee guida che ci aspettiamo da Carnevali. Un lavoro molto complicato attende il nuovo DG, amministratore delegato juventino, e siamo molto curiosi un pochino tutti nel vedere quali saranno le prime mosse. Intanto un po' si sta già muovendo il mercato juventino, abbiamo visto qualche nome che è stato lasciato un pochino così a bagnomaria come Sorloth, qualcun altro su cui si è deciso di accelerare, Muaremovic, che prima non era così nei radar bianconeri. Si continua a battere la pista del portiere d'esperienza, perché è stata una richiesta esplicita di Spalletti, come quella del centravanti, e tutti gli indizi portano Colomoni, giocatore che vuole Luciano Spalletti nella sua rosa, più probabilmente di Vlahovic e più evidentemente di Sorloth. Dialoghi non aperti, apertissimi col Paris Saint-Germain, vedremo poi quando si arriverà intanto all'accordo sulla formula e poi sulla valutazione di un giocatore che conosciamo molto bene, ha già fatto per qualche mese le fortune della Juventus. Accogliamo volentieri, qui in diretta insieme a noi nell'ora della vecchia signora, Massimo Boccucci, firma del Messaggero del Corriere dello Sport. Ciao Massimo, un piacere averti qui in diretta insieme a noi.
17: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
16: Grazie per la tua disponibilità. Senti, ti chiedo subito che idea ti sei fatto di questa Juventus con Carnevali. Secondo te potrà portare molto di quello che ha fatto il Sassuolo qui alla Juventus? E secondo te quali possono essere le prime richieste che gli avranno fatto John Elkann e i dirigenti juventini? Perché lo attende un lavoro, diciamo, prima per nulla semplice.
17: Beh, intanto non nascondo di essere rimasto sorpreso, conosco bene Giovanni da lunghi anni, da sì, quando arrivò nel 2014 a Sassuolo, ho visto tutto il percorso, sicuramente ha contribuito in modo determinante a costruire un gioiello, però paragonare quello che ha fatto a Sassuolo con quello che è chiamato a fare alla Juventus, la vedo un po' diversa la storia.
16: Sì,
17: chiaro
16: sì,
17: che gli Elkann puntano molto sul fatto che è un manager capace, che sa costruire uno staff, un entourage, anche se poi lui è arrivato e già l'allenatore per esempio l'ha trovato, cosa che non è abituato, e quindi questo un pochettino lo può limitare. Non dico un ottimo rapporto con Spalletti, questo non è in discussione, però diciamo che è chiaro che se arriva un dirigente deve un attimo mettere le mani sulla cosa, bisogna che, se no facciamo come quello che voleva imparare ad andare a cavallo, prima comprare la frusta e poi il cavallo, quindi certo, credo che forse a Juve ci poteva pensare un attimo prima, anche perché è consumato tutto in una decina di giorni, è stato un precipitarsi a cambiare da Comolli a Carnevale. È una persona serissima, è uno che naturalmente i chilometri ne ha macinati tanti, ha le cosiddette ore di volo, al di là del suo rapporto personale con Marotta, si incontrarono fin dai tempi della Milanese, quindi diciamo c'è un percorso che li ha uniti, il Monza, il Bari, eccetera. Chiaro che questo fa sì che abbia acquisito una grossa esperienza, però la Juve è tutta un'altra storia, e il compito, l'hai come detto tu stesso, è molto complicato. Quello che gli diranno gli Elkann e gli Agnelli, credo che sia sempre quello che chiedono a tutti, cioè lì bisogna vincere, non partecipare. Una vittoria lì è data per normalità, al Sassuolo è una festa, poi se parte una grande è una festa doppia, tripla, dipende da quello che succede, fare record dei punti è già una cosa bella, cioè lì si ragiona solo per vittorie, per costruire vittorie ci vuole la pazienza che la Juventus notoriamente non si ha, perché sai, la storia insegna, è stato immolato un certo Ancelotti a questo tempo, quindi poi è andato a vincere altrove, quindi la Juve è così, di tempo non se ne dà molto, abbiamo visto precedenti di Giuntoli, no? Ad esempio Carnevali è soprattutto un grande organizzatore, al di là della competenza calcistica che è sempre al passo di scouting importanti, di direttori competenti, lui è un catalizzatore di informazioni che poi traduce in operatività. Se riuscirà a fare questo anche alla Juve, secondo me potrebbe venire fuori qualcosa di buono, ma io uso il condizionale perché la dimensione è talmente diversa che al di là della persona sulla quale non metto una mano, se ne metto due sul fuoco, però è una dimensione talmente grande rispetto a Sassuolo che aspetto, lo voglio vedere all'opera, è entrato in corsa, perché è vero che le stagioni finiscono il 30 giugno, ma sappiamo benissimo che le stagioni cominciano un secondo dopo che è finita la stagione precedente, e quindi è l'ultima di campionato nel caso della Juventus, che non aveva altri impegni, per cui aspetterei un attimo. Adesso lui è chiamato anche a gestire alcune situazioni che ha ereditato, perché secondo me su Vlahovic la partita non è chiusissima, però lui è arrivato che già la partita era, possiamo dire, compromessa, o comunque non c'era un'intesa minima. E poi altre questioni in piedi, le cessioni, altra cosa che sicuramente gli Elkann gli hanno chiesto, di levare qualche peso morto, usiamo questo termine, però sai, i giocatori buoni si fa facile, si fa presto a cederli, e quelli un po' meno ci vuole un po' più di tempo. Adesso c'è David che sta facendo bene al mondiale, magari si rilancia lì, e sai, dopo la storia di un calciatore può sempre cambiare, non sempre, non solo deve essere legato al club di appartenenza, ma anche per diventare una pedina di mercato.
15: È vero, molte storie poi cambiano e passano dai mondiali. Intanto grazie per questa presentazione perfetta su Carnevali. Volevo mettere un pochino l'accento sulla questione dello scouting, perché intanto mi interessa e poi perché è stato gestito in modo un po' tra virgolette atipico per quanto riguarda la storia e la tradizione della Juventus negli ultimi anni, da Comolli, algoritmi, ma soprattutto per la questione dello scouting è stata gestita esternamente, e credo che sia una delle prime volte, almeno da cui ho memoria io, sicuramente sì. Ecco, come riprenderà in mano lo scouting, che è qualcosa che è venuto a mancare evidentemente nell'ultimo anno, ma in realtà è qualche anno che la Juventus fa fatica a anticipare la concorrenza, a prendere giocatori giovani, a trovare dei talenti sui quali puntare, cosa invece che faceva quasi con regolarità negli anni precedenti. Ecco, secondo te su cosa punterà forte Carnevali dal punto di vista dello scouting?
17: Io pensavo da subito che puntasse sulle persone, faccio il nome di Cangini perché tanto lo sapete che è stato fatto, poi però il Sassuolo ha dato organigramma e Cangini è confermato, quindi quella è una cosa che è già saltata di fatto. Quindi non so dove andrà a pescare, io spero non negli algoritmi, che a me ci viene da ridere.
15: Anche a me.
17: I club che hanno usato queste cose non mi pare che abbiano avuto fortuna, dico il più eclatante perché è sulla bocca di tutti nelle ultime 48 ore, che è Ravenna con la storia di Ronaldinho, al di là dello spettacolo, del business, eccetera. Però il Ravenna viene costruito con l'algoritmo, che non mi pare abbia prodotto granché, visto che è arrivato terzo e non ha fatto neanche tanta strada ai playoff e in Serie C, e parlo. Io sugli algoritmi non ci credo, perché i giocatori vanno visti, il talento non lo dà un numero, una cifra, una somma di prestazioni nude, crude, aride, lo dà una serie di fattori che l'occhio deve vedere. La Juve ha sempre avuto una buona tradizione in questo, l'ultimo credo che sia stato Cherubini, tu lo sai benissimo, chi ci ascolta anche,
15: perché adesso il Parma,
17: il discorso della, adesso a Parma, c'è cioè, l'amministratore legato del Parma, perché aveva messo in piedi l'Under 23, che poi è stata la sua seconda squadra, ma aveva messo in piedi anche la Primavera, che poi ha vinto con Grosso, per esempio, e altre cose. Adesso mi pare che aver fatto tanto l'errore di pescare i dirigenti all'estero, perché secondo me noi abbiamo una realtà tutta nostra, tutta diversa. Noi, lo scouting che facciamo qui non può, lo scouting estero per andare a prendere i talenti fuori, quello va bene, tutti i vari osservatori che c'è in giro, questo, la Juve ce l'ha sempre avuta anche in passato, ci ha preso i Sivori e i Giardi, quello che ha fatto poi nel tempo, lo stesso Platini, tanto per fare un nome che è caro al popolo bianconero. Sì. Io credo di poter dire che bisognerebbe ritrovare le persone, ritrovare gli esperti. Sai, io sono uno, adesso leggevo, no, di Moggi, che fa i complimenti a Carnevali. Io chiamerei anche di servizio la Moggi, che quando vedo un giocatore dopo 3 minuti gli dice se è buono o no, cosa che adesso faticano moltissimo, proprio perché vanno a vedere, vanno a fare la conta dei passaggi, delle cose, ma non è da lì che si vede un calciatore, parafrasando De Gregori, io lo vedo da tante altre cose, lo vedo anche adesso che giro i campi, i giocatori vanno visti con o senza palla, vanno visti in mille modi. Credo che abbia bisogno Carnevali di persone, io credo che a questo lui sta lavorando. Adesso è chiaro, ho pensato che portasse dietro Cangini per la parte scouting, ho pensato che portasse dietro Alex Invernizzi per la parte operativa, ma quando ho visto appunto il pianigramma di Sassuolo, i due sono rimasti, ho detto vedrà altrove, non so Giovanni Rossi, che alla Juve c'è già stato, quindi è un ambiente che conosce. Adesso al di là che dopo è andato a Marsiglia, ma è tornato anche al Sassuolo, bisogna capire qualcuno lui dei suoi vorrà, io immagino che lui stia cercando persone che lo possano aiutare, anche perché Carnevali non è molto il direttore tecnico, diciamo, no? Nel senso, è un manager vero e proprio.
15: Esatto, avrebbe bisogno di un direttore sportivo tecnico.
17: Ha bisogno di gente tecnica intorno, che gli dà tutte le indicazioni. Per esempio, un ruolo importantissimo al Sassuolo ce l'ha avuto Palmieri, prima dei giovanili, e poi promosso quando il Sassuolo è retrocesso in B a direttore sportivo. Palmieri è un'anima del Sassuolo, c'è andato da dopo il fallimento del Parma, ma è stato importantissimo. La maggior parte dei giocatori del Sassuolo che hanno fatto anche le fortune e Sassuolo sono Arena del Sacco di Palmieri, che poi dopo naturalmente Carnevali ha monitorato e visto. Ha bisogno di uomini, pochi caporali, molti uomini.
15: Chiarissimo, guarda, un piacere ascoltarti su Carnevali, sul Sassuolo. L'ultima domanda che ti faccio, un po' banale, secondo te Moremovic può essere rinforzo giusto per la Juventus e che rapporto ha con Carnevali? Immagino molto buono.
17: Allora, rapporto eccellente, Moremovic è buono anche per Juve, lo dico a ragion veduta avendolo visto tantissime volte,
15: sì,
17: non è un giocatore che fa differenza al contesto, è un giocatore di grandi qualità, è chiaro che la Juve ha il vantaggio del famoso 50% sulla futura rivendita, quindi lì si possono fare mille ragionamenti, e per me è un giocatore da Juve, ma l'ha dimostrato anche in nazionale, adesso al di là dell'ultima espulsione che lascia il tempo che trova, però è un giocatore di struttura, un giocatore che sa giocare sull'anticipo, ha fisicità, è anche buono per far pesare quando si va in avanti, quindi è un giocatore da Juve, secondo me lo è. Carnevali credo che sia un profilo al quale penso adesso, dopo è chiaro, non può fare il Sassuolo, questo è evidente, perché adesso non vorrei che viene fuori il Berardi e quello e quell'altro. Carnevali non trapianta il Sassuolo a Torino,
15: certo,
17: questo lo sa benissimo.
15: Certo.
17: Se no dopo tre partite non diventa un problema, quindi lui non ci pensa, però Moremovic è un prodotto della Juve,
15: sì, me lo ricordo bene qua,
17: solo l'ha preso, lo ha valorizzato, la Juve è stata bravissima in questo caso a tenersi la futura rivendita, quindi non escluderei un ritorno a Torino, non ci sarebbe niente di scandaloso e non sarebbe un acquisto del Sassuolo, dal Sassuolo, ma un ritorno a casa.
15: Esatto, vediamolo così e vediamo un po' cosa succederà. Io non posso fare altro che ringraziarti, grazie Massimo, è stato veramente un piacere trascorrere questi minuti con te, buon lavoro, ti leggiamo sul Messaggero, sul Corriere dello Sport e buon pomeriggio, buon mondiale anche.
17: Grazie Alberto,
15: ciao.
17: Buon pomeriggio a tutti voi.
15: Grazie a Massimo Boccucci, ai nostri microfoni, grande firma di due quotidiani importanti. Allora, ci sono le parole di Jonathan David, l'abbiamo evocato poco fa parlando proprio con Massimo, questa tripletta che magari, chissà, può cambiare qualcosa a livello di mercato? Spesso capita, perché basta magari una partita, soprattutto in una vetrina importante come il Mondiale, per magari mettersi in luce e attirare le attenzioni di qualcuno o qualcosa. Piccolo inciso, se dovesse andare via Jonathan David, presa a parametro zero, quindi plusvalenza netta, pura, con ogni probabilità la Juventus andrebbe a fare un altro colpo, Colomoni a prescindere, punto. Se va via Jonathan David, probabilmente, e lì dipende dal mercato, probabilmente la Juventus affonderà per Sorloth, o comunque un altro attaccante serve, che sia Pellegrino, Sorloth o il ritorno di Vlahovic, perché non puoi giocare con Colomoni e basta di fatto, perché Milik no, ormai non lo consideriamo. Openda, chi lo sa, molto probabilmente andrà in prestito, diventa proibitivo un reparto offensivo composto così. Però vi do le parole di Jonathan David alla TV svizzera. Il mio futuro rimarrò alla Juventus. Ho 5 anni di contratto col club e al momento la situazione è questa, quindi rimarrò alla Juventus. Non pensa ad andare via, non pensa a una cessione, non pensa ad altro. Jonathan David, vediamo se sarà realmente così. Da questo punto di vista, chiaro che comanda, decide la Juventus sulla base poi delle offerte che arriveranno e anche le indicazioni che darà Spalletti, unita con la competenza di Carnevali, che potrà essere decisiva in questo senso per un'eventuale cessione. Ricordiamo, una plusvalenza totale, quindi diventa interessante un'eventuale cessione di Jonathan David, a differenza di Openda. A quelle cifre l'hai pagato 44 circa, a quelle cifre non lo puoi rivendere, quindi per Openda si profila più una prospettiva, una soluzione prestito, mentre per Jonathan David l'acquisto, la cessione potrebbe diventare interessante dal punto di vista di bilancio. Allora, chissà chi te li dà 100 milioni per il Diz, da vendere subito anche e soprattutto per un equivoco tattico troppo indefinito come ruolo. Massimo, però secondo me è ancora giovane, il ruolo si definisce poi con il passare degli anni, con l'esperienza. Normale che a quell'età sia ancora un po' né carne né pesce, però un po' e un po' ci può stare. 100 milioni per il Diz subito, sì, ma non è la cifra giusta, non ci pigliamo in giro, un'offerta da 100 milioni non potrà arrivare, potrebbe arrivare un'offerta da 70-75, e vi dico, di fronte a un'offerta del genere cosa fareste? Perché a 100 milioni è facile dire sì, lo vendo, ma di fronte a un'offerta reale, un po' più in linea, 75 milioni, voi cosa fareste con il Diz? Io vi dico la verità, farei fatica ma proverei a tenerlo, per una serie di motivi che ho elencato già prima, magari non tutti, però allora, purtroppo c'è un caldo umido anche qua. Mi ha risposto Carlo, si sta bene solo se stai in spiaggia, fai il bagno. Carlo, allora ti auguro di ascoltarci dal lettino o addirittura dal materassino attaccato a una boa. Magari stai lavorando, figurati. Ma cosa ci compri poi con 75 milioni? Se mettiamo in dubbio il Diz, è finita. Mi piace questo dibattito, questo è il messaggio di Cinzia, che si è creato su il Diz, talento più cristallino della Juventus e soprattutto giocatore che forse non è incedibile, come ho detto prima. Però se tu mi devi dire scegli un incedibile della Juventus, fammi il nome di uno che non venderesti, io ti faccio il Diz. Ti faccio più il Diz di Bremer, ti faccio più il Diz di Cambiaso, più il Diz di Locatelli. Vlahović non c'è più, quindi di questi qua, senza ombra di dubbi, ti faccio il nome di Diz. Poi tu mi puoi chiedere, ma a quale cifra lo venderesti? Questo è un discorso diverso. Però se tu mi dovessi dire, scegli un giocatore che non vorresti vedere lontano dalla Juve, il Diz. Attenzione, apriamo una piccola parentesi. Sì, dai, tanto siamo qua. Ma Dybala? Ma la Juventus cosa fa? Vende il Diz, poi prende Dybala? Non lo so. Io vi dico, ho letto delle suggestioni su un possibile ritorno di Dybala. Al momento mi sembra una pista non così calda, non perché non interessi, semplicemente perché giustamente in tempi di mercato a giugno si fanno delle valutazioni, si fanno dei sondaggi ed è normale che una squadra come la Juventus possa aver chiesto informazioni anche su Paolo Dybala. Al momento secondo me non rientra, come dicevo prima, anche per Vlahović. Oggi come oggi, se io fossi Carnevali, mi orienterei su altri profili. Non è una bocciatura, non sto dicendo che è scarso, che non lo voglio, stesso discorso per Vlahović. Sto dicendo che se io fossi Carnevali oggi appena arrivato, mi costerebbe anche poco provare a riaprire la pista Vlahović o provare a tornare su Dybala, ma sono due giocatori che secondo me hanno già dato. Mi aspetto qualcosa in più da Carnevali. Non mi aspetto che vada a ribussare per Dybala, a ribussare per Vlahović. Mi aspetto che possa metterci qualcosa in più di suo e possa magari aprirmi il profilo di un attaccante che neanche conoscevo o neanche consideravo da Juventus. Ecco, questo mi aspetto da Carnevale. Quindi al momento vi dico, non mi pare che si stia scaldando la pista Dybala. Magari qualche informazione la Juventus l'ha chiesta, perché no, come magari potrebbe averla chiesta su tanti altri profili. Vedremo cosa succederà e soprattutto verso dove si orienterà il mercato di Carnevale. Con il Diz non so se andrei a puntare su un giocatore come Dybala, che adoro dal punto di vista calcistico, ma che comunque è spesso soggetto a infortuni e soprattutto ha un ruolo molto simile, molto molto troppo simile a quello del Diz. Poi è vero, se tu giochi con tre trequartisti, metti Dybala in mezzo, il Diz a sinistra e te la cavi tranquillo. Però ecco, se io dovessi investire in attacco, investirei su A, un centravanti, B, un giocatore con caratteristiche un po' diverse rispetto al Diz. Tutto qua, se dovessi. Palestra va in una squadra, in una società dove hanno tritato giocatori su giocatori, aggiungo io anche allenatori su allenatori, l'ultimo Rosenoir, al netto dell'autostipendio, per me non è l'ambiente giusto per diventare ancora più forte. Alex, sai che ho pensato la stessa cosa oggi? O ieri sera, insomma, quando si è concretizzata la trattativa, che poi si è chiusa, Palestra-Chelsea, ho pensato, sicuramente lo pagano di più che in qualsiasi altra squadra e su questo non c'è dubbio. Certo, un giocatore di quell'età difficile che ti dica no a uno stipendio di 5 milioni o 6, quelli che sono, non mi interessa, comunque è 3, 4, 5 volte quello che prendeva adesso. Però ho pensato anche questo, ma non lo so se a volte poi le carriere sono anche determinate dalle scelte che fai. Sicuramente sì, cioè io non so dire se all'Inter Palestra avrebbe avuto più spazio o meno spazio, non essendoci più Dumfries, comunque un po' più di spazio c'è sicuramente. Al Chelsea il rischio è quello: da un lato puoi far carriera, per carità, dall'altro puoi entrare in un turmine di giocatori troppi, acquisti sbagliati, dirigenti e allenatori che cambiano e fare fatica a ritrovarti. L'Atalanta è un contesto, ecco, se posso dire un contesto totalmente diverso rispetto al Chelsea, ti dico Atalanta. Quindi non lo so, io spero per lui che abbia la testa sulle spalle, le idee chiare e soprattutto riesca a imporsi anche in Inghilterra al Chelsea, perché insomma glielo auguro essendo un talento italiano,
16: però non è così scontato. Non so dirvi se all'Inter sarebbe stato meglio o peggio, no, questo non ve lo so dire, posso fare delle supposizioni ma non lo so. Però ecco, non è un contesto pronti via semplice quello del Chelsea in questo momento per un giocatore che arriva dall'estero ed è relativamente giovane. 14:30, quindi da palestra, dopo andiamo in palestra, io e Manu. Sì, guarda, m'ha detto subito. Allora, noi torniamo tra pochissimo, non demordete e soprattutto aspettateci perché ne vale la pena con i vostri messaggi, i vostri vocali. Si parla di mercato. Notizie fiacche oggi sulla Juve, però vabbè, c'è sempre un mondiale da gustarsi, da vedere e lì qualcosa di bello si vede a prescindere. Torniamo tra poco, a dopo.
18: L'ora della vecchia signora.
19: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 lo Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora. A pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
18: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
20: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Radio Bianconera, nati per vincere.
22: L'ora della vecchia signora.
16: Prendo spunto da Manuel, dal nostro ascoltatore di prima, che è stato autocorretto dal T9 e invece che scouting è uscito fuori shooting. A me è capitato, ma non sto scherzando, ve lo dico, forse ve l'ho già detto, che un paio di volte in qualche articolo ho dovuto scrivere Camavinga. Adesso lo so e ogni volta che scrivo Camavinga, io non so perché, se lo fa anche a voi, il mio computer, che è un Mac, mi traduce Casalinga. Non è bello. Mi pare ce n'è stato un altro clamoroso, perché ho Casalingua. Le casalinghe. Come dicevo, purtroppo, sai, sui giocatori della Juve più o meno, non, e poi lo sai, quando devi fare partite estere del mondiale, eccetera, magari è la prima volta che scrivi il nome di qualche giocatore, no? E non sei abituato. E quindi lo fai sovrappensiero e continui. Ma grazie a Dio poi rileggi. Me ne è capitato un altro clamoroso pochi giorni fa, scrivendo di una partita del mondiale, purtroppo non me lo ricordo, lo vado a ripescare, che mi è sfuggito, l'ho riletto prima di inviare il pezzo e per fortuna me ne sono accorto. Era un altro errore clamoroso, ma purtroppo dettato dall'autocorrezione, come se fosse un cono al posto di conè. Capite bene che se va in stampa cono al posto di conè, il giorno dopo io rassegno le dimissioni. Quindi, ecco, bisogna stare molto attenti al T9, molto molto attenti, sia sul cellulare ma anche sul computer. Ecco, io non sono molto tecnologico, io non so se lo fa a tutti di default o ad alcuni sì, alcuni no, però a me sul computer mi urta molto che molti giocatori non me li riconosce e ogni volta devo correggere, ed è un grosso rischio, soprattutto quando uno magari scrive di fretta, partita serale, non hai tanti margini per riguardartela, per rifinirla, e molto spesso poi ti capita di fare l'errore. Sai, se lo fai tu, scemo tu. Se lo fai perché te l'autocorregge e lo scrivi giusto e te lo corregge sbagliato, ti incazzi. Ecco, questo è quanto. Adesso basta, non parlo più di T9, anche se fa abbastanza ridere. Allora, buongiorno. Come mai Carnevali ha difficoltà a vendere giocatori per tornare plusvalenze? Stefano La Bologna? Perché sono giocatori che non hanno mercato. Né più né meno. Quindi sarà molto difficile cederli, sarà molto difficile anche darli in prestito, sarà molto difficile ottenere delle plusvalenze da questi giocatori. Ve lo dico adesso. L'unico dal quale plusvalenza sicura è Jonathan David, perché l'hai preso a zero. Tutti gli altri, complicato. Openda, no. Combines, no. Nico, molto difficile. E Douglas Luiz, no. Quindi ti rimangono gli altri. Miretti è anche uno su cui puoi fare plusvalenza perché ha un credito residuo molto basso. Devi ragionare su quelli. Anche Cambiaso puoi fare plusvalenza perché ha un credito residuo molto basso. Però ecco, devi andare su questi giocatori. Stesso Bremer ha bilancio, ha un residuo di una ventina di milioni. Quindi se lo vendi a 50 sicuramente fai plusvalenza. Su questi profili deve muoversi e si sta muovendo. E si muoverà a Carnevali, immagino, per cercare di riuscire a fare il più possibile in uscita, per poi avere un piccolo tesoretto da reinvestire. Bomber, qual è il motivo per il quale noi non facciamo mai come il Madrid? Perché non siamo il Madrid. Ossia, vendita di un giocatore con compra e recompra, sfruttando quei 2 anni di formazione esterna. Non lo so, ci ho pensato. Secondo me bisogna avere la forza anche del Real Madrid. Ovvero, vai a prenderti Nico Gonzalez prima di tutti. Primo. Hai così tanta qualità che in rosa fai fatica a far giocare Arda Güler, figurati Nico Paz. Quindi non ce la fai a tenere. Lo devi dare, lo dai con la promessa però che gli dici: cara Juve per Morata, caro Como per Nico Gonzalez, noi ti diamo il giocatore, ma tu lo fai giocare e vogliamo un minimo di X partite a stagione. Dopodiché grazie per l'averlo valorizzato, ce lo prendiamo con una recompra di X, di Y. È un meccanismo perfetto, ma funziona solo se sei Real Madrid. Perché se sei la Juve, Nico Paz gioca. Se sei qualsiasi altra squadra, Nico Paz gioca. Non hai bisogno di darlo via. Al Real invece è uno dei pochi casi in cui uno come Nico Paz non gioca, non trova spazio, perché, ribadisco, fa fatica a trovare l'Ord Guler là davanti con Vinicius e compagnia cantante. Ecco. Come fai, Bellingham? Cioè, dove sta Nico Paz? Non ci sta. E quindi fai così. Sono d'accordo con te. Sarebbe, Daniel, sarebbe un ottimo espediente per cercare di far fare esperienza a giocatori e tenerli sotto controllo. Sarebbe un ottimo. Ma secondo me devi essere a livello del Real Madrid per proporlo e fare in modo che lo accettino le altre squadre. Ribadisco, ci sono troppi pezzi che la Juventus mancano. Quella concorrenza, prendere i giocatori prima degli altri e avere quella forza di andare da Como e dirgli me lo fai giocare e poi me lo riprendo. È cosa che in questo momento la Juventus non ha. Il calendario della Coppa Italia è già stato compilato. Per non aver vinto il derby con il Toro ci tocca ai quarti in partita secca a Roma contro la Roma. La Coppa Italia è un'utopia anche l'anno prossimo. Antonio, hai fatto bene, non l'avevo considerato, non il triangolo ma il calendario della Coppa Italia, e quindi hai fatto bene a ribadirlo. Quarti contro la Roma, Roma non proprio in discesa la Coppa Italia, però è una competizione in più a cui si partecipa. Per vincere come tutte, poi magari non si vince, ma lo spirito deve essere quello. Buon pomeriggio Alberto, sempre un piacere stare in tua compagnia e per me un piacere stare in vostra. Anzi, pensate a quanto mi annoierei se non ci foste voi. Sarei qui a cantarmela, a ballarmela da solo. Invece, meno male che c'è Manuel, meno male che c'è Frank, che è arrivato da pochissimo. Meno male che ci sono anche degli sbalzi di corrente, ma noi li gestiamo alla grande.
0: Ringraziamo
16: l'Enel.
0: Faccio il nome della...
16: Ringraziamo l'Enel. No, soprattutto questo caldo, con tutti i condizionatori aperti. Purtroppo le cose vanno così.
1: No, ma facciamo così, Alberto. Ringraziamo proprio tutti, universalmente.
16: Tutti, direi che è un buon motivo. Quindi avete notato che abbiamo qualche problematica a livello di gestione, schermi, eccetera. Non è che siamo scarsi, ma semplicemente ci sono degli sbalzi di corrente continuati, nel senso ogni 10-15 minuti, 10, e quindi li gestiamo un po' come possiamo. L'importante è che si continui a parlare, che si vada in onda, quindi l'importante è quello. Io continuo, finché non arriva un blackout e mi togli la voce, io proseguo, ma vado avanti anche fino a stasera, non è un problema. Allora, continuiamo. Tutti gli indizi portano a Colomani, lo si dice ogni volta, ma quando arriva Terry... Hai un po' di pazienza? Hai qualche scorta in dispensa? Acqua, ma soprattutto cose da mangiare? Mettiti comodo sul divano, perché Colomani, se arriva, non è neanche detto, ma se arriva, in questo momento è il primo indiziato per l'attacco, arriverà, te la butto lì malamente, un mesetto. Quindi noi possiamo scrivere anche tutti i giorni, Coloma sì, Coloma lì, Coloma arriva, Coloma là. Però ci vorrà tanto, tanto tempo, purtroppo. Speriamo non a 40 milioni. Non si è ancora arrivati a ragionare sulle cifre. Bisogna ancora trovare la formula. Quindi prima convinci il Paris Saint-Germain a una trattativa. Ok. Poi convinci il Paris Saint-Germain alla formula. Va bene, in prestito con obbligo? Sì, eventualmente. Dopodiché ragioni sulle cifre. Quindi siamo ancora in là. Poi, ragazzi, è il primo nome per l'attacco, quello su cui punterà forte la Juventus, quindi io immagino che si faccia un tentativo e forse anche eventualmente uno sforzo per Colomani. Però ci vorrà tempo. Un abbraccio a te, Terry, come al solito. Ma non è da Torino, ma secondo voi il Diz, se era un fuoriclasse, le squadre importanti non se lo venivano a prendere? Sì, dipende a quali cifre e poi dipende cosa intendi per fuoriclasse, perché Palestra non è un fuoriclasse, però il Chelsea è arrivato e ha schesciato. Leoni, come faceva giustamente l'esempio per il Liverpool il nostro ascoltatore, neanche un fuoriclasse Leoni oggi, però è arrivato il Liverpool e ha tirato fuori il cash. Questo per dire cosa? È che alcune volte sui talenti giovani, anche se non sono ancora fuoriclasse proclamati, ma hanno una prospettiva di poterlo diventare, molto spesso poi si fanno degli investimenti che vanno anche forse oltre a volte quelli che sono i reali valori, per accaparrarti un giocatore che in prospettiva ti può dare anche di più. Quindi quello è un discorso che secondo me hanno intravisto all'estero in Premier per Leoni, per Palestra. Per Tonali no, perché era già un giocatore arrivato quando è andato al Newcastle, cioè era già un giocatore di alto livello, non aveva più tanto da dare, nel senso che era già ad altissimo livello. Per quanto riguarda i Diz, non so dire, secondo me in questo momento fa fatica ad avere offerte perché A, perché non è uno di quelli col mal di pancia che se ne vuole andare alla Julian Alvarez, alla... No, sono quei giocatori che capisci che vogliono andare via. Ilz non ha mai dato questi segnali. Quindi un giocatore che non ha voglia di spostarsi, o lo sposti tu, ma devi essere molto convincente, oppure ti manca un presupposto, che è quello della volontà del giocatore. B, perché probabilmente all'estero sanno che, essendo il numero 10 della Juventus, per portarlo via, lo puoi portare via da Torino, ma devi fare un'offerta vera, seria, fuori mercato. Ecco, queste sono due, così la vedo io, e poi magari no. Queste sono due limitazioni a un possibile investimento sul Diz. Cioè, se io fossi all'estero, potrebbero essere due motivi che mi fanno dire: ma magari andiamo su qualcun altro. E il Diz non mi sembra uno di quelli che voglia andare via. Ecco, questa è la mia spiegazione alla tua domanda, Emanuele. Spero di essere stato esauriente. Esaustivo. Buon pomeriggio, ma perché insistere su una non notizia? Dybala non è mai stato contattato dalla Juventus. Riccardo, io non ho detto contattato, ho detto probabili sondaggi, che sono due cose diverse. Credo che in una situazione come quella della Juventus, in cui arriva un nuovo direttore, ci si guarda intorno, si fanno dei ragionamenti, ci può stare un sondaggio, richiesta informazioni su situazioni varie. Tra queste anche quella di Dybala. Non vuol dire chiamo il telefono, oh Paolo vieni alla Juventus. Sono due cose diverse. Distinguiamo, non andiamo di fretta e non...

ce ne passa e nessuno qui l'ha mai detto. Buongiorno, spero solo che con il Diz non si ripeta la stessa situazione di Cambiaso quando il City aveva offerto 60 milioni per lui. Oggi invece saremmo già contenti se arrivasse un'offerta intorno ai 30 milioni per Cambiaso. Tony da Zurigo, hai detto bene, vedi come cambiano le cose, le prospettive e anche il mercato nel giro di mesi, nel giro di neanche un anno. Quei 60 milioni per Cambiaso oggi sarebbero oro, anche perché va detto che negli ultimi mesi Cambiaso ha avuto un'involuzione quasi inspiegabile, avesse giocato sempre a quei soliti ritmi di prima, magari anche meglio, oggi quei 60 milioni sarebbero forse considerati pochi. E quindi il mercato balla molto intorno a prestazioni, a gol, a scores, statistiche, eccetera, eccetera. Sono d'accordo con te, il prezzo giusto oggi per Cambiaso non so quale sia, però si attesta intorno ai 30. E a 30 milioni, visto che, considerando che a bilancio pesa poco, diventa una 20-25 milioni di plusvalenza. Quindi capite bene che appetibile. Appetibile, così come Miretti, così come altri. Premetto, spero rimanga, ma vendere il Diz. Ma ragazzi, io non sto dicendo di vendere il Diz, non l'ho mai detto e non vorrei venderlo. Sto dicendo che a cifre molto importanti la Juventus potrebbe cederlo. E comunque una settantina di milioni la Juventus potrebbe comunque ragionare. Ragionare dicendo sono troppo pochi. Però comunque avete capito cosa intendo. Vendere il Diz, questo è un messaggio di Luca, da tifoso farebbe male. Se guardo la cosa da società sarebbero 120 milioni di plusvalenza. No ragazzi, 120 no. Ve lo dico col cuore. E Nico Paz è una perla rara a metà prezzo. Voglio dire, siamo andati oltre un fenomeno come Ibrahimovic, potremmo anche fare a meno del Diz. Luca, sono d'accordo con te su alcuni aspetti, altri no. Cioè 120 milioni per il Diz, scordatelo. Una cifra già molto alta secondo me per il Diz può essere oggi 80, che ti permettono comunque plusvalenza, prendere Nico Paz e magari fare anche qualcos'altro, ti prendi Moremovic. Se tu mi dici, questo può essere il fulcro del discorso, ma tu rinunceresti al Diz per Nico Paz e Moremovic? Io ci penso, mi darebbe noia, mi farebbe male da un certo punto di vista, perché il numero 10, perché il futuro, perché qua, ma devo anche essere concreto e dire, cavolo, mi porto a casa Nico Paz e Moremovic. Ci devo riflettere. Ciao, ritornando su Vlahovic, penso che se avesse avuto un procuratore come Raiola, madonna, sarebbe già avrebbe già almeno 4-5 offerte, sarebbe stato un giocatore migliore sia in campo sia caratterialmente. Faceva affari, ma formava calciatori, non era banale. Flavio, in parte sono d'accordo, è vero che aveva un modo di porsi con dei giocatori che poi è per quello che lo sceglievano. E soprattutto poi riusciva sempre a ottenere tanto. Cioè, spesso e volentieri i giocatori di Raiola hanno ottenuto tanto. Magari anche oltre. Sono d'accordo con te su questo. Non so se sarebbe rimasto o magari avrebbe già avuto un'offerta in tasca, però sicuramente sarebbe cambiato qualcosa. Alberto, il Diz, nessuno è venuto a prenderlo perché se il suo valore è di 70 milioni la Juventus non lo vende per meno di 100. E nonostante in Premier abbiano tanti soldi, 100 sono comunque tanti. Mirko, d'accordissimo. Allora, ragazzi, qua possiamo discutere sul valore del Diz. Io non lo so. Per me il valore del Diz oggi, se cerco di essere oggettivo, si attesta intorno ai 75. 75 per me oggi è il prezzo di Diz. Se io fossi la Juventus, non lo venderei a meno di 80-90. Però la domanda che mi sono fatto prima continua a darmi il tormento. Cioè, non so rispondere. Da un lato direi di sì, dall'altro direi no. Sono quelle domande veramente... ma sono fatta da solo, pensate... cioè per il Diz, rinunciare al Diz per prendere Nico Paz e Moremovic, non lo so, mi stuzzica. Buon pomeriggio, anzi buongiorno, ma se Palestra dopo un'ottima annata, comunque una squadra modesta, vale 60 milioni, qualcuno in Premier volesse Kalulu, pari ruolo, la Juve dovrebbe chiedere quale cifra secondo te? Gianni, è una questione anche di età, è diversa, tu per Kalulu puoi chiedere qualcosa, Palestra paghi anche la prospettiva. È normale che paghi tanto, paghi più di quel che vale. Allora, quel che ha pagato il Chelsea per Palestra oggi è più di quel che vale. Palestra oggi, valore reale per me, 35,

0: 40. Mettici però la giovane età, quindi la prospettiva, a quanto potenzialmente puoi rivenderlo tra 3 anni? Allora lì subentra pagamelo di più, perché è giovane. Su Kalulu è un discorso che non si può fare, che non è così giovane Kalulu. Kalulu è un giocatore che tu prendi, poi difficile che lo vendi a più di quel che hai preso, magari lo vendi a meno. Quindi non è un investimento, Palestra è un investimento e tu paghi il valore più valore attuale più l'investimento che dovrebbe andarsi a configurare nei prossimi anni. E questo perché Palestra costa tanto. Kalulu lo paghi quel che lo devi pagare. È questa la differenza. Wirtz però è stato pagato 120 milioni. Non vedo perché dovrei prenderne meno per il Diz. Perché secondo me oggi Wirtz vale più di il Diz. Proprio né più né meno, ma per questo motivo. Poi ci sono tante dinamiche di mercato, eccetera. Però oggi come oggi, secondo me, Wirtz vale più. Vocali da sentire. Manuel pensava di sfangarla, invece no. Sentiamo e rispondiamo.
1: 60 milioni di euro. Palestra, 60 milioni di euro, un anno di Serie A. È un bambino. Idiz 70-75. Cioè, noi juventini, purtroppo, ci facciamo del male da soli ogni tanto. Va bene così. È così.
0: Vabbè, ho risposto, prima di sentirlo avevo già risposto, e quindi quello, per Palestra tu paghi tanto i prossimi anni, la prospettiva, quanto puoi rivenderlo, quanto puoi valorizzarlo, è un investimento, anche il Diz lo è, però vi dico la verità, il Diz oggi per me vale più di Palestra, ma non vale il doppio di Palestra, poi sono cifre molto basate anche sul momento, sulla cosa, sul Chelsea che deve andare a prendere qualcuno subito. Il mercato, lo sappiamo, vale di tante dinamiche, che non è soltanto il giocatore vale X e lo prendo X. Ci sono tante questioni che subentrano, che vanno a gonfiare o a diminuire il valore del giocatore. Basta solo guardare Cambiaso. Come mai un anno fa valeva 60, oggi ne vale 30? Cosa è successo nel frattempo? Cioè, cambia veramente dall'oggi al domani. Altri vocali da sentire con Manuel, sentiamo.
1: Sono sempre Sasha. Ciao
0: Sasha.
1: Ma perché dici il prezzo 70-80 di Idiz? Ma te l'aveva fatto Transfer Market il prezzo?
0: No.
1: Cioè il prezzo lo fa chi vende, raga, lo fa chi vende.
0: È vero.
1: Ma perché Mbappé vale 300 milioni di euro per un giocatore? Paris Saint Germain ha vinto 2 Champions di fila. Cioè il prezzo lo fa chi vende. E se è appunto l'unico giocatore forte che c'è la Juve, cioè devi dire vale 70-80 milioni, ok, però per me è imprescindibile, io lo vendo solo a una cifra fuori mercato che sto 100 milioni.
0: Così giusto, giusto, esattamente quel che ho detto io. Allora, hai parlato di Transfer Market, io non l'ho aperto adesso, io cosa vi ho detto? Per me il valore reale di Diz è 75, guardo, non l'ho fatto apposta, non l'avevo controllato, ve lo giuro, canale Diz, età 21, valore di mercato 75, quindi sono in linea con Transfer Market senza saperlo. E vi dico anche questo, sono d'accordo con voi, se mi arrivasse un'offerta da 75 io direi di no, fossi la Juve, molto chiaramente, senza grossi dubbi. Se mi arrivasse un'offerta oltre, cioè 80, 85, 90, inizierei a avere difficoltà a dire di no, ve lo dico in maniera molto trasparente. E ribadisco, non ho ancora risposto perché non so darvi la risposta. Se vi dicessero prendiamo Nico Pazzi e Moremovic al posto di Diz, io da un lato sarei propenso a dire di no. Dall'altro però so che è un'occasione che potrebbe non ricapitare. E sarei molto in difficoltà. Spero che non accada una situazione di questo tipo, perché se io fossi la Juve credo che avrebbe le stesse difficoltà che ho io in questo momento a rispondere a una domanda di questo tipo, quindi lasciamola correre. Comunque sono d'accordo con te Sasha, ma molto d'accordo, cioè il valore attuale per me è questo, 75. Lo vendo a 75? No. Lo vendo a 80? No. Lo vendo a 85-90? Non lo so, però posso anche valutare di sedermi a un tavolo per queste cifre. A 75 no. Transfer Market è attendibile in base a cosa, Cinzia? Non lo so, normalmente si usa come riferimento, però come diceva Sasha, il prezzo lo fa chi vende, ma soprattutto siamo adulti vaccinati per poter sederci e ragionare noi sui prezzi. Non è che necessariamente ci basiamo su quello, però la mia idea era 75 controllato su Transfer Market ed è il prezzo anche a cui è valutato il Diz in questo momento, quindi evidentemente più o meno la cifra può essere quella. Non capisco perché il Diz non valga almeno 120 milioni. Perché per me non è a quel livello lì in questo momento, non è a livello... Allora, vi faccio un esempio. Vi ricordate Florentino Perez che in sede di elezioni ha detto primo acquisto 150 milioni? Lo ha dichiarato. Come mai nessuno ha considerato il Diz in quei 150 milioni? Perché evidentemente non vale 150 milioni. Non è passato per la testa nessuno di includere il Diz nella shortlist dei... lui non aveva ancora fatto il nome, però il Diz non c'era. Ok, 150 milioni quindi è troppo. Per me in questo momento 120 sono anche troppo per il Diz. Poi mi piacerebbe da un lato che arrivasse un'offerta di questo tipo per il Diz, ma per me sono troppo oggi, in questo mercato, per il Diz oggi. Considerando la stagione che ha avuto, l'impatto che ha avuto nell'ultimo periodo della stagione ai mondiali, 120 milioni potrebbe valerli se da solo avesse trascinato come Nico Paz la Juventus e la Champions, e se avesse avuto un mondiale da protagonista facendo già 3-4 gol nel girone eccetera eccetera, probabilmente il valore sarebbe cresciuto. Adesso non magari fino a 120, ma sarebbe cresciuto. Questa è la mia idea, poi magari mi sbaglio. E per rispondere a Cinzia che mi chiedeva come mai, per me oggi come oggi il Diz non vale 120. Può valerli in prospettiva? Sì, oggi però non li vale. Palestra 60 e il Diz 70, c'è un motivo. Per Palestra si è creata un'asta perché tutti sapevano fosse in vendita. Se la Juventus mette il Diz in vendita, può essere che si crei un'asta e può essere venduto anche a 100, Mirko. Può darsi che in un regime d'asta il prezzo possa alzarsi, quindi perché no? Devi avere però, per avere un'asta devi avere più di un club interessato, quindi il prezzo sicuramente si può alzare. Non vuol dire il valore è superiore, semplicemente il prezzo. Il valore per me rimane quello, cioè per me Vildiz oggi vale intorno ai 75, che poi tu lo vendi a 120, sei bravissimo, ma sei stato molto bravo a venderlo, però il valore rimane quello per me. Alberto, ciao, Michele da Gorizia. Allora, avevo troppi messaggi. Per quanto concerne le valutazioni di Palestra rispetto al Diz, credo che una componente determinante sia anche l'ingaggio. Verissimo. Quanto prende l'ingaggio Palestra e quanto prende Kenan? Hai ragione. Palestra è andato a prendere cifre vicine a quelle di Kenan, però oggi come oggi ne prendeva decisamente meno. Io il Diz per 100 milioni lo porto personalmente, scrive Maurizio, rifacciamo una squadra e metto a posto i conti. Messaggio di Maurizio, Nico Paz, moriamoci il Dibu in omaggio, scrive Michele Vasto. Se Transfermarkt ha detto 75 milioni, allora ne vale 100, quello è chiaramente un sito interista. No, non è vero, è un sito... che normalmente cerca di avere una valutazione seria sui giocatori. Quindi se anche malauguratamente si dovesse cedere il Diz per un'offerta irrinunciabile, chi ci dice che con i soldi in mano hai la certezza di andare a dama con i tuoi obiettivi? Nessuno. Se ti presenti il Real per Nico Paz, il Real ti chiede più della vendita del Diz, e in questo modo, con questa regola, a Napoli. Sai cosa dicono? Canisciun FS, scrive Antonio da Caserta, che salutiamo. Scusate, ultimo messaggio, devo rispondere. Come si fa a dare 7 milioni a un ragazzo bravo che sarà un campione ma che al momento non incide? E chi è? Palestra? No. E come può un giocatore affermato accettare di prendere uno stipendio inferiore al turco? Se arriva una buona offerta, parliamo di cifre importanti, bisogna cederlo, tappare il buco di bilancio e ripartire con gli investimenti. Manuel da Pisa, allora saluto te, saluto tutti. Abbiamo creato un ottimo dibattito, non solo il Diz, ma poi gli argomenti della giornata ci hanno portato a parlare molto del Diz. Proseguiremo in queste ore, rimanete con noi qui su Radio Bianconera, ma anche domani. Ora linea Frank, un saluto a Manuel in regia, saluto anche gli sbalzi di corrente che ci hanno tenuto compagnia in questa ora, ora e mezza. Rimanete qui con noi, ciao.
2: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran. We'll be right back.
5: Si è valso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie e ai suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
6: Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I 2, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
5: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
6: Meno 47% di aggressione al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
5: Il tennis ha debutto sull'erba per Jannik Sinner a pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero 1 del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Torino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa seconda puntata settimanale di Ieri e Oggi. Mi piace molto lo sfondo che abbiamo, RBN, è meraviglioso. Beh, oggi va così, ci sono gli sbalzi di tensione che insomma stanno provocando.
1: Ringraziamo sempre tutti.
0: Ringraziamo universalmente e totalmente tutti, tutto todos los mundo. Saluto ovviamente il caffè di Manuel istituzionale a quest'ora e insomma speriamo davvero che non ci siano sbalzi e che tutto possa proseguire al meglio. Allora partiamo, perché ovviamente il mercato tiene banco e andremo così ad analizzare alcune situazioni. Vi dico subito questa cosa, lo ripeterò tante volte, però mercoledì prossimo, quindi esattamente tra 7 giorni, non perdete nella maniera più assoluta la puntata monografica che farò qui con Nicola Penta. Perché vi dico questo? Perché si parlerà di Calciopoli con degli eventi mai narrati. Nicola Penta è colui il quale insomma è stato consulente di difesa sia della Juventus sia di Moggi e insomma qualche giorno fa siamo state, anche questa mattina siamo state al telefono delle ore e siamo andati a spulciare delle cose che non sono mai state raccontate. Quindi insomma vi aspetto il prossimo mercoledì qui alle 15.05 con una puntata da fuochi artificiali, e quindi insomma ve lo ricorderò perché ne vale assolutamente la pena. Come dicevo, mercato, io ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it ho fatto uscire il mio editoriale che tratta ovviamente del mercato. Il titolo, se vogliamo, è molto radicato a quello che è il momento e il frangente, no? Si parla tanto di Colomani, insomma Carnevali sta agendo su quello che è l'attacco e quindi le strategie d'attacco. In questo momento, grazie Manuel, è proprio questo il titolo: Carnevali lavora sull'attacco, l'obiettivo primario è Colomani. Non mi chiedete le tempistiche, perché credo che in questo momento nemmeno la Juve lo sappia, per i motivi che ho spiegato. La Juve deve prima vendere e poi acquistare. La Juve entro una settimana, anzi entro martedì prossimo, deve fare 12-13 milioni di plusvalenza. Si è fatto molto il nome di Miretti, tra l'altro stavo guardando qui nella chat di Twitch con qualcuno, Rod Bank, che dice: credo di essere l'unico a sostenere che vendere Miretti sia un errore per quelle cifre. Poi la valutazione di Miretti è intorno ai 15 milioni. All'interno di questo editoriale, chi ha avuto la bontà e chi vorrà dare un'occhiata, analizzo quello che è ovviamente il mercato in questo momento, stagnante, ma non dimentichiamo che insomma Carnevali è arrivato 9 giorni fa e ci vuole un briciolo di pazienza. Carnevali si è insediato, ha conosciuto tutte le strutture della società, i dipendenti, e si sta muovendo. C'è però questa scadenza del 30 giugno che è assolutamente basilare per non subire ulteriori angherie, mettiamola così, da parte della UEFA con il fair play finanziario. Anche qui la società in questo momento sta attendendo che la UEFA, il governo del calcio europeo, si pronunci, perché sarà un ulteriore problema per fare mercato. Poi di Dusan Vlahovic ne parleremo, di Sorloth anche. Mi risulta che in questo momento la trattativa per Sorloth sia abbastanza fredda. L'Atletico Madrid chiede 30 milioni, ritenuti tanti, troppi dalla Juve, e vedremo poi se e quando ci sarà questo incontro con Dusan Vlahovic per capire se alcune pieghe sono variate. E poi c'è il nodo portiere, perché insomma Dibu Martinez, dopo che Alisson fondamentalmente sfumato, comunque molto molto distante, è preferito di Spalletti ed è il portiere di esperienza, garanzia, di sicurezza che la Juventus e il mister cercano. l'ho detto tante volte, l'Aston Villa chiede 15 milioni, una cifra ritenuta troppo alta. Sembra da alcune indiscrezioni che l'Aston Villa sia disposto a trattare. La Juve sul Dibu Martinez c'è, è una situazione non così caldissima. Chiedo a voi, Vicario, Meret, sono delle soluzioni che possono convincere? Io ritengo Vicario un buonissimo portiere, Meret lo è altrettanto, ma se tu dismetti di Gregorio e vuoi un portiere d'esperienza, un portiere da Juve, credo che l'unica alternativa possa essere il Dibu Martinez. La Juve ha anche fatto un sondaggio per Okoye dell'Udinese, buon portiere, però ripeto, portieri da Juve e gli interpreti da Juve devono avere determinate caratteristiche, almeno sulla carta. Quindi sapete come raggiungerci, messaggi scritti, note vocali, leggerò tutto, farò ascoltare tutto quello che è possibile, perché insomma in un'ora il tempo le lancette del tempo volano veloci. Filippo Vagli, buon pomeriggio.
2: Ciao Franco, buon pomeriggio a te, grazie per l'invito e un saluto alle amiche e agli amici di Radio Bianco e Nero.
0: Oh, ma ti aspettavi di più al 24 di giugno dal mercato, considerando che ovviamente Carnevali è arrivato da pochissimo, considerando che sarà un mercato difficile, articolato, composito e continuo a dire molto molto complicato, e soprattutto alla luce della scadenza del prossimo martedì 30 giugno, la Juve deve portare a casa 12-13 milioni di plusvalenze. A te.
2: Ma Franco, io parto dal presupposto che Carnevali, adesso giorno più giorno meno, credo siano 12 giorni.
0: Sì, nemmeno, perché si è insediato praticamente 10 giorni fa ufficialmente la Continas.
2: E quindi cosa mai vuoi aspettare? 10 giorni di lavoro, io credo che più di questo, vale a dire del rendersi conto dell'ecosistema Juventus, di capire effettivamente è atterrato, perché per uno che per una vita fatta al Sassuolo arrivare alla Juventus credo che sia veramente qualcosa di, insomma, come cambiare totalmente
0: pianeta.
2: Il connotare, sì, pianeta, assolutamente. E quindi sicuramente sta facendo le sue valutazioni, è chiaro che lui oggi credo che abbia aperto i dossier che aveva già messo avanti Comolli con Ottolini, perché credo che non potesse far diversamente. Poi è chiaro che però io nel corso delle aspetto anche qualche nome nuovo, no? Perché altrimenti certo, continuiamo sempre a girare intorno a quei due o tre nomi da anni ormai. Però Franco, la cosa più importante è rendersi conto A, di quello che hai detto tu prima, dire che è poc'anzi, quindi che la Juventus entro il 30 giugno deve fare 13-14 milioni di plusvalenze, e quindi la prima cosa in ordine temporale è quella di vendere i miretti della situazione,
0: certo,
2: oppure quei due o tre giovani magari della next gen, no? Che messi insieme ti consentono di arrivare a una cifra del genere. Poi attenzione, perché io non ne so nemmeno i gatti di Gregorio, i Cabal, no? Sono nomi che secondo me potrebbero anche uscire entro il 30 giugno, però poi dobbiamo sempre pensare che la Juventus oggi ha 30 giocatori tesserati sotto contratto. Parliamo sempre di quei almeno 5 acquisti che la Juventus dovrà fare se vorrà tornare a giocare per il titolo, e quindi 30 più 5, Franco, fanno 35.
0: E ne devi dismettere almeno una decina.
2: Eh sì, perché 10 è per arrivare a 25, ma sappiamo che dal settlement agreement, di cui conosceremo tutti i paletti precisamente nei prossimi giorni, la Juventus potrebbe anche avere una riduzione delle liste di 23 giocatori anziché 25. Quindi se siamo, come dicevi tu, insomma 10-12 giocatori vanno ceduti, e cedere 10-12 giocatori in un'unica sessione di mercato per un compito non particolarmente semplice.
0: Sì, la verità è che Carnevali, come dicevi giustamente tu Filippo, secondo me deve agire molto sulle cessioni, ma agire molto molto bene, perché la Juve, lo sappiamo benissimo che tipo di situazione di bilanci ha, non è florida. Il settlement agreement della UEFA può essere un problema. Devo dire che insomma da queste parti si respira un'aria moderatamente ottimista, cioè la Juve si aspetta una multa soft 5, 6, 7 milioni, non si attende ostacoli al mercato in entrata e una riduzione sulla rosa, però fino a quando non ci sarà la sentenza, chiamiamolo così, l'opinione della UEFA, che tra l'altro è inappellabile, cioè quello che ti dicono devi fare, e questo è un altro intralcio, è un altro problema al mercato. E che la Juve debba prima vendere per poi comprare è un altro diktat. E qui Carnevali, che al Sassuolo, ma sempre di Sassuolo si tratta, ha dimostrato di saper vendere benissimo ad alti prezzi alcuni giocatori, e a parere mio dovrà superarsi, Filippo.
2: Dovrà superarsi, io credo che siamo in buone, ci troviamo in buone mani, a differenza di quello che è accaduto nel recente passato, dove insomma l'ex amministratore delegato Damien Comolli, secondo me, era veramente un pesce fuor d'acqua nel calcio italiano, e nella Juventus qui siamo in mano a un uomo che è sicuramente una garanzia.
0: Certo.
2: 62 anni, scuola Marotta Galliani, quindi insomma è andato a scuola dai forse quelli che sono attualmente ancora i più grandi dirigenti del calcio italiano. Uomo che si sa muovere molto bene, tra l'altro, nelle stanze, diciamo, del potere, no?
0: Certo.
2: Si giocano anche le partite, quelle fuori dal campo, è una voce, rappresenta una voce più che autorevole anche all'interno della Lega Calcio. Quindi, insomma, credo
0: tutto
2: che
0: guadagnato sul campo, Filippo. Perché quando fai 12 anni come hai fatto al Sassuolo, significa che hai grandi capacità, mi pare indubbio.
2: Senza ombra di dubbio, e proprio in relazione a queste sue capacità io spero e mi auguro che la Juventus possa riacquisire quella centralità, no? A livello di peso politico nel calcio italiano, che ormai da troppo anni ci vede decentrati a favore di personaggi come gli Silotinto, che insomma a mio avviso lasciano il tempo che trovano. Nevali ha buoni rapporti con la maggior parte dei dirigenti italiani, delle società italiane. Tra l'altro oggi leggevo una cosa molto interessante, che avrebbe, insomma, poi vediamo se terrà fede a quello che è dichiarato, ma certo, è chiaro che i nuovi acquisti della Juventus dovranno tutti transitare attraverso il J Museum, no? Per avere un imprinting su quello che è il DNA di...
0: Bastasse quello, Filippo!
2: Però intanto sono quelle cose che comunque un pochino, no, ti fanno capire, ti fanno entrare, no, nella storia.
0: Certo.
2: Della Juventus, perché in questi ultimi anni io credo che troppi giocatori siano arrivati alla Juventus senza sapere cosa significa vestire questa maglia, la...
0: Concordo.
2: Storia del club e quant'altro. Quindi insomma non mi aspetto miracoli, perché i miracoli non li fa nessuno, però ripeto, io credo che siamo in mano a un dirigente che sicuramente a livello di garanzie ce ne possa dare tanti.
0: Intanto dalla chat di Twitch saluto Angela Juve, come sempre presente. Poi ci chiedeva una cosa che non ho mai capito: perché una squadra vende un giocatore a un'altra squadra e chiede un prezzo, se lo vende alla Juve il prezzo è un altro. Filippo, aggiungi tu, insomma, ma credo che ci sia poco da dire, perché purtroppo non abbiamo più una società forte, e con altre dirigenze e altri dirigenti tutto questo non succedeva, semplicemente, no?
2: Certo che no, è chiaro che stiamo vivendo un'epoca totalmente diversa. Oggi, insomma, d'altra parte, Juventus dal 2020, l'ultimo scudetto, ha cambiato 5 dirigenti, quindi un motivo ci sarà.
0: Sì.
2: Dicevo, abbiamo perso forza, abbiamo perso centralità nel mondo del sistema calcio italiano, e in più
0: carisma.
2: La Juve è sempre stata considerata un po' la squadra di punta, giustamente, insomma, del calcio,
0: certo,
2: italiano, no? Anche a livello proprio di potenzialità economiche, e quindi insomma è evidente che quando ti approcci a una società e ti chiami Juventus, il prezzo che ti ha è sempre un prezzo più alto rispetto magari alla concorrenza.
0: Sta poi a te, con i dirigenti e la squadra al mercato, sì, riuscire poi a mitigare o comunque a mettere, per esempio, delle contropartite, ma non devo insegnare io il mestiere a nessuno.
2: Fermo restando, poi vedi, insomma, è stato criticato tanto Giuntoli, giustamente, perché come Stantieroli, per aver speso 60 milioni per Koopmeiners all'Atalanta, però hai visto, l'Atalanta anche per Palestra non ha mollato neanche di un centesimo, anzi, quando è andato giù per l'accordo con l'Inter, è stato il rilancio di una squadra straordinaria.
0: È stato bellissimo vedere alcuni titoli, l'Inter in palestra, eccetera. Ciao, ma noi, esatto, noi ci basiamo su quelli che sono i nostri affari, Juve, perché insomma credo che sia molto, molto più interessante e soprattutto. La speranza è che si possa agire in fretta, perché c'è una preoccupazione da parte dei tifosi juventini, secondo me fondata, ma non per l'arrivo di Carnevali, per il fatto che tutti vogliono tornare finalmente ad essere competitivi. E siamo al 24 di giugno, c'è la plusvalenza da fare, c'è il settlement agreement che deve arrivare, e soprattutto Spalletti ha chiesto 5 o 6 titolari di livello. Ti leggo un po' di messaggi, ci sono delle situazioni estremamente interessanti. Mino da Gallipoli dice: non c'è una valutazione alta di Miretti, la Juve insomma ha messo il cartellino del prezzo che risulta 15 milioni. Bisogna solo pregare che qualche pazzo se lo compri a qualunque cifra pur di non vederlo più con noi. Mi sembra molto, molto cattivo Mino da Gallipoli. Io ritengo Miretti un buonissimo giocatore, mi aspettavo di più, soprattutto mi aspettavo una crescita maggiore con un allenatore come Spalletti. Cosa ne pensi, Filippo?
2: Ma sì, qualcosa in più mi aspettavo anch'io. Poi sono sempre stato convinto che Miretti non è un crack, non è un giocatore di quelli alla Marchisio, per dire, non ha quella stoffa. Probabilmente forse più a livello caratteriale che tecnico, perché a livello tecnico credo che sia un ragazzo molto interessante. Però ecco, non diventerà un campionissimo, però io credo che insomma un prezzo tra i 13 e i 15 milioni io credo che li possa valere tutti, anche perché è un 2003, se non ricordo male, con già quasi 100 presenze in Serie A,
0: sì.
2: Insomma, un giocatore di un certo valore, però ecco, club come non so, la Fiorentina, come la Lazio, come il Parma, come l'Udinese,
0: come il Bologna,
2: bravo, esattamente, credo che siano dei club che possano essere corretti, ecco, per il giocatore. Ora sai, come dicevamo prima, no? Quando gli altri sanno che tu devi vendere,
0: non è la situazione migliore in cui agire, è evidente.
2: Esatto. E quindi qui dovrà essere bravo Carnevali proprio nell'essere un bravo venditore, come lui ha detto sempre di essere,
0: esatto,
2: ai tempi del Sassuolo, per riuscire a fare che anche se gli altri sanno che devi vendere, tu possa piazzare la tua merce a quel prezzo congruo per il valore del giocatore.
0: Tu pensi realmente possa essere Fabio Miretti il solutore di questa plusvalenza assolutamente da fare, i 13 milioni entro il prossimo martedì? Mi spiego, mi risulta che insomma da Bologna lo seguono molto attentamente, Sartori è un suo estimatore, la Juve, l'ho detto, fa 15 milioni di prezzo per il cartellino. E sarebbe una plusvalenza totale, cioè risolverebbe questa problematica, perché Fabio, essendo cresciuto nelle giovanili della Juventus, ovviamente sarebbe la soluzione in quel momento. Al netto di tutto, poi ci sono tanti esuberi che devono uscire, ma credo che siano trattative più lunghe, no? Vengono in mente i nomi di Cabal, di Openda, eventualmente di David che tra l'altro ha dichiarato, rimbalzano le sue dichiarazioni dal Canada, dicendo: dove vado? Ah, io ho un contratto con la Juve per 5 anni, quindi vabbè, ma questo lo vedremo dopo. Però Miretti, dispiace per il sacrificio del ragazzo, ma potrebbe essere veramente la leva per risolvere questa problematica al 30 giugno.
2: Insomma, oggettivamente parlando, sì, è il giocatore più probabile che possa uscire entro quella data, proprio perché al Bologna piace, col Bologna ci sono imbastite anche altri discorsi, no? Piace Lucumì,
0: certo,
2: un buon difensore centrale, non dispiace Castro, non come centravanti titolare, ma come potenziale attaccante per arrivare alla Juventus,
0: ma costa tantissimo, come Matteo Pellegrino del Parma.
2: Esattamente, come Matteo Pellegrino del Parma. Però è chiaro che, ecco, insomma, Miretti in questo io escluderei un'uscita di un big che ci sarà probabilmente, ma
0: certo,
2: ci sarà corso dell'estate, non entro il 30 giugno. Entro il 30 giugno io credo che si lavorerà molto su Miretti. Un nome eventualmente potrebbe essere anche quello di Federico Gatti, perché credo che anche il nostro Gattone possa diventare quell'oggetto di plusvalenza importante. Ripeto, e poi magari condire queste trattative magari con l'inserimento di qualche altro giovane della nostra next gen, che magari ti possa consentire di raggranellare quei 13, 14, 15, insomma quelli che saranno milioni di euro necessari per che servono, ecco, per la semestrale di bilancio al 30 giugno.
0: La realtà è proprio questa. A me personalmente, se Miretti dovesse andare via, dispiacerebbe, però ci sono dei sacrifici che vanno fatti, sacrifici che però poi indicano Jacques nei confronti di dirigenze che in questi anni ne hanno combinate veramente di tutti i colori. La speranza è che proprio Giovanni Carnevali arrivi e possa mettere uno stop a sprechi, a scelte sbagliate di giocatori, eccetera eccetera, e quindi è così. Ti leggo questo messaggio da Twitch. Rod Bank, ma il pelato, inteso Spalletti, se non l'ha mai quasi fatto giocare, vuol dire che insomma non gli ritaglia un posto in partita. Oltretutto, a parere di questo nostro amico, lo ha messo fuori posto. Non è un crack, Miretti, ma guarda caso è dall'anno scorso che i migliori d'Italia lo vorrebbero. Ricordiamo la scorsa estate le richieste del Napoli. Quindi secondo me Fabio Miretti è un buonissimo giocatore che non ha ancora dato il meglio, però in una società come la Juventus di oggi ci sono dei sacrificabili. Miretti è uno di questi, per non andare poi su nomi molto più di spessore, con tutto rispetto, penso a Bremer, penso a Cambiaso e penso a quel Thuram che ha fior di squadre che lo seguono, il PSG, ma anche mi risulta qualcosa dalla Premier. La domanda è semplice: Filippo Vagli si priverebbe di Kefren Thuram?
2: Allora, facciamo una considerazione. Thuram, perché a me è piaciuto quando è arrivato a Torino, piace ancora, però in questi due anni Franco, io mi aspettavo di più a livello
0: anche
2: di
0: io
2: crescita, mi aspettavo molto di più a livello. Con questo non voglio dire contento se la Juventus lo cedesse, ma voglio dirti nello stesso momento che non mi strapperei i capelli, ecco, nel
0: certo
2: senso che al prezzo giusto, e se poi con i soldi di Thuram c'è la possibilità di andare a prendere un giocatore che tra l'altro magari si possa abbinare meglio anche a Locatelli, perché dobbiamo, secondo me, uscire dall'equivoco di Locatelli regista. Locatelli non è un regista. Locatelli va benissimo, a mio avviso, può stare nel gruppo della Juventus, può anche giocare spesso, ma
0: può fare la mezzala come
2: può fare la mezzala incontrista, la mezzala di inserimento. Non può essere, ecco perché io il tandem Locatelli-Thuram non lo vedo particolarmente ben abbinato a livello di caratteristiche tecnico-tattiche, e quindi qualora ci fosse da fare un sacrificio, qualora il giocatore venisse pagato bene, se con quei soldi tu potessi andare a prendere, per dire, il Lobotka di turno, cioè il giocatore, quel regista che alla Juventus manca da 6 anni, guarda caso dall'ultimo studente, perché l'ultimo studente lo vincemmo nel 2020 con Sarri in panchina, Pjanic, che il geometra di Juventus a dirigere il traffico in mezzo al campo, io ti dico pura malincuore, ma è un'operazione che farei. Poi è chiaro che se avessi la possibilità non lo venderei Thuram e me lo terrei stretto, ma come abbiamo detto purtroppo non siamo andati in Champions League. Sapevamo che non andare in Champions League avrebbe costretto la Juventus a cedere uno o magari anche due di big,
0: certo,
2: e quindi è chiaro che a mali estremi e estremi rimedi, e quindi nelle condizioni di cui ti ho parlato sì, lo potrei cedere.
0: Siamo arrivati al termine, il tempo è veramente tirannissimo, vola, però in 30 secondi una risposta flash sul portiere. Dibu Martinez, secondo te è il portiere giusto, con tutto rispetto alle alternative come Vicario, Meret, Okoye, i sondaggi per Milinkovic-Savic del Napoli? Cioè la Juve deve andare a prendere un portiere di statura internazionale come portiere dell'Argentina, credo che da lì non si possa derogare, no Filippo?
2: grandissimo portiere, il Dibu Martinez. L'Argentina la sto guardando in questi mondiali e anche lui, pur non avendo fatto cose eclatanti, ma si dimostra un portiere di grande personalità, di grande affidabilità,
0: certo,
2: nelle uscite alte, bravo a comandare la Juventus. Questo è un portiere da Juventus. Io,
0: lapsus freudiano, a comandare la Juventus, speriamo possa essere
2: la
0: così.
2: Difesa,
0: ah, ok. No, speriamo possa essere così.
2: Sinceramente, i vari Vicario, Meretnikov, Milinkovic-Savic, allora non ti dico che mi tengo di Gregorio, secondo me non ci andiamo molto lontano. Se avessi la possibilità andrei a prendere Carnesecchi, perché credo che potrebbe essere il portiere dei prossimi 10 anni, ma oggi non credo sia la possibilità di andarlo a prendere. E allora io credo che la Juventus, costo di fare un piccolo sacrificio su Dibu Martinez, credo che si debba muovere, perché serve assolutamente partire da un punto fermo,
0: esatto,
2: e questo deve essere un portiere assolutamente da Juventus.
0: Portiere e centravanti sono basilari e fondamentali. Filippo Vagli, grazie come sempre, un abbraccio, a prestissimo.
2: Grazie a te Franco, è sempre un piacere, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianco.
0: Grazie come sempre per la tua chiarezza di intenti e di idee. Noi siamo in break, rimanete lì, torniamo subito.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac, il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. Esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. Mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Arlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo, cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese, già recordman di vittorie, è pari merito con Marco Pinotti e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al Giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
3: Ieri e oggi.
0: Siamo tornati in studio, eh? Beh, proviamoci. Tra l'altro non so chi ci segue dal televisore, dall'iPad, ha visto che è tornato lo screen.
1: Vediamo per quanto.
0: Vediamo se dura, vediamo, vediamo. Facciamo così, ci sono veramente tanti vocali e andiamo ad ascoltarne, insomma, alcuni. Via, partiamo.
11: Cucu, cucu. Palestra non c'è più, cucù, cucù, palestra non c'è più.
0: Sì, però.
11: Ma dai, è giusto così.
0: Emilio,
11: intanto io non ci credo mai che l'Inter.
0: Pensiamo a noi, per favore. Emilio, allora, cucù, palestra non c'è più, va bene. Se palestra andrà al Chelsea, tra l'altro non è ufficiale. Vuol dire, insomma, era un giocatore fortissimo, non contro, almeno in Italia. Ma pensiamo a noi, cioè, io... A quelli là di Milano non ci penso, non li considero. Io voglio una Juve forte, che i dirigenti in primis Carnevali portino a casa dei giocatori di livello da Juve. Poi insomma l'Inter non prende palestra, sono le cose del mercato, accadono, accadono. Altro vocale, via.
12: Ciao Franco, un saluto da Viterbo, sono Peppe.
0: Ciao Peppe.
12: Io andrei a prendere di corsa Dibu Martinez, l'avrei preso ieri, perché con 10
0: io.
12: Milioni ti porti a casa due giocatori al prezzo di uno. Ti prendi il portiere, ti prendi l'uomo spogliatoio.
0: Un leader.
12: Ma se quei 10 milioni li volessimo investire in altri reparti e quindi non spenderli su Martinez, io non andrei a cercare i nomi che ho letto, Milinkovic, Okoye, Corvi, Meret, Caprile... Nomi allucinanti, cioè, nomi. Il nome ce l'abbiamo in casa, che è Taffara. Secondo me va data fiducia a questo ragazzo se non prendiamo Martinez, anche perché peggio di Di Gregorio matematicamente è impossibile. Abbiamo una competizione tecnicamente più soft, fiducia a lui e a Perin, che non sarebbe un secondo portiere ma sarebbe un uno e mezzo.
0: Sì.
12: E vai, e si va così e si investe sugli altri settori.
0: Sai, su Daffara la Juve ha dimostrato di avere una grandissima fiducia, ha operato il controriscatto, Giovanni Daffara è completamente un giocatore a titolo Juve, quindi bene, bene così, secondo me operazione giusta. Io non credo che Daffara rimarrà alla Juve, credo che abbia la necessità di andare a giocare in una buona Serie A, perché fino adesso insomma ha giocato ovviamente in Serie C con la Next Gen, l'anno scorso ha fatto molto bene ad Avellino, e io mi aspetto dei progressi e insomma se giocassi in una buona Serie A penso al Parma piuttosto che a un'altra società, credo che potrebbe completare il suo processo di maturazione. Non credo rimanga a Torino, lo vedremo, però credo che i percorsi per i giovani vadano fatti con cautela, anche per Daffara, che sta dimostrando di essere un portiere di livello e importante. Facciamolo crescere, poi essendo tutto Juve magari te lo riporti a casa. Facciamo così, mentre aspettiamo il prossimo ospite consueto del mercoledì piacevolissimo. Ah, ma c'è già, Allora lo presentiamo subito. Raffaello Corvo, buon mercoledì.
10: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un mega saluto a te e a Manuel, grazie mille per l'invito.
0: Oggi cappellino ok e non di David Bowie, quindi ci siamo, abbiamo spostato sì, un pochino le coordinate, no? Ma va benissimo.
10: Oggi siamo un po' più street, andiamo con... andiamo a fare skate, dai.
0: Sì, e poi ti dico anche un'altra cosa, visto le temperature, giocare a hockey, insomma, almeno si sta un pochino più freschi. Sì, mettiamolo in questo modo. Allora, partiamo in modo anomalo. Abbiamo tantissimi vocali, non so di che cosa trattino i nostri amici, però prendiamo spunto da un vocale e poi ovviamente partiamo con le analisi, anche perché il mercato, tra virgolette, impazza o dovrebbe impazzare. In questo momento è una situazione un pochino stagnante, ma analizziamo tutto. Allora, vocale e poi partiamo con Raffaello Corvo, signori e me. Andiamo.
13: Ciao Emanuele da Roma.
0: Ciao Emanuele.
13: Guardo il portiere, ma veramente pensate che forse 15 sì, ma 10-12 milioni per un portiere dell'esperienza del DB, che comunque ha ancora qualche buon anno in prospettiva?
0: Sì, concordo.
13: I portieri insomma arrivano facilmente a 39 anni, sia una spesa troppo elevata?
0: No, io non lo
13: secondo
0: penso.
13: Secondo me ci può anche stare, ecco, sì, sì, concordo. Intorno ai 10-12.
0: Concordo.
13: Grazie.
0: Guarda, concordo con te Emanuele, la Juve considera però i 15 richiesti dalla Aston Villa una cifra elevata, secondo me se si chiudesse a 10, 11, 12 è una spesa che si può fare per un portiere, uno dei top mondiali, perché si sta giocando la rassegna ridata in questo momento, ma lui è campione del mondo con l'Argentina. Non so cosa ne pensi a riguardo Raffaello.
10: Franco, hai detto tu una cosa importantissima, dovrebbe essere diverso il prezzo, ma semplicemente nessuno mette in discussione, ecco, le caratteristiche del Dibu. Personalmente io andrei su altri lidi, ma è un portiere comunque affidabile. E qui c'è un concetto di futuribilità, c'è un concetto, ecco, di ammortamento che probabilmente all'interno del prossimo percorso con un individuo che ha un'età molto avanzata rispetto comunque ad altri soggetti potrebbe essere un'operazione non conveniente. Semplicemente per questo credo io che la Juventus tenda a voler abbassare il prezzo. Tra l'altro tu sei stato protagonista, ecco, della notizia tempo fa che ci avevi dato su Oblak, su Alisson, del concetto, soprattutto su Alisson, mi ricordo, di questa bilancia che doveva accorciarsi proprio perché,
0: esatto,
10: non parliamo di un portiere di 25 anni. Quindi tra richiesta e offerta vediamo Franco. Io, lo sai, andrei diretto, ecco, su carne secchi semplicemente per l'investimento, per tutto, però mi rendo conto che è un capitolo che avrebbe bisogno di più approfondimenti.
0: 50 milioni, caro
10: sì, però...
0: Raffaello, 50 milioni.
10: Però sai Franco, dobbiamo iniziare, non parlo a te ovviamente, non mi permetterei mai, dico in generale tutti quanti, a pensare che la porta è un ruolo importante.
0: Basilare,
10: ragazzi.
0: Basilare. La famosa dorsale, in questo momento la Juve infatti cerca il portiere da Juve e il centravanti da Juve.
10: Perché quindi, Franco, l'investimento deve essere fatto secondo me. Io poi magari, ecco, con l'Atalanta si può intavolare qualche scambio, ma questo poi non conta niente a bilancio, saranno sempre 50. Il problema è, ragazzi, e lo dico sempre, iniziamo a pensare che la porta non ha niente, ecco, di meno importante rispetto all'attacco.
0: No, no, concordo.
10: Anzi.
0: Sai che trattativa intavolerei, permettimi la battuta, con l'Atalanta? Vi diamo Di Gregorio, Cabale, Openda e voi ci date carne secchi.
10: Vabbè, in questo momento vabbè, permetti, non credo Franco.
0: Magari ci cascassero.
10: Anche perché questi ragazzi che hai citato hanno vissuto una seconda stagione Juventus per dirti poco difficile, che ha svalutato il loro valore. E probabilmente lo stesso Spalletti, no, ce lo ha dimostrato, non sono rientrati, ecco, nei piani. Perché poi Franco, tu l'hai detto, cioè qui Raffo le scelte le fa ogni domenica, ce le sta dimostrando,
0: esatto.
10: Esclusioni importantissime, ecco, quindi credo che questa sia una risposta poi quella di Spalletti.
0: Eh sì, Ti leggo questo messaggio da Twitch, poi andiamo sulla nostra chat. Pachiruno dice: riconosciuto che non siamo competitivi anche sul mercato, vogliamo vedere chi cediamo, quanto riusciamo a ricavarne, come vorremmo allestire la nuova squadra, magari sfruttando i numerosi rientri. Faccio solo una premessa, Pachiruno: non siamo competitivi anche sul mercato? Io aspetterei, perché lo dico e lo ridico, Giovanni Carnevali è arrivato 9-10 giorni fa alla Juve, fisicamente a Continassa, cioè diamo tempo a Carnevali di lavorare, e qualcuno, o comunque una buona parte dei tifosi juventini, non pensino assolutamente che con un'unica sessione estiva la Juve possa risolvere tutti i problemi, perché i miracoli non li fa nessuno. Però la tua idea su ciò che suggerisce, sul quesito di Pachir.
10: Intanto lo saluto Pachir, un vecchio utente che abbraccio, e dice una verità importante, Franco. Io sono d'accordo con te sull'attesa per Carnevali, molto d'accordo con te. Però lui ci dice una verità, cioè quella comunque che le vendite, le cessioni possono far la differenza. Vendere bene un calciatore fa la differenza, soprattutto quando non rientra nei tuoi piani. E questo è sempre un'arma a doppio taglio. Tra l'altro, nel concetto di Pachir vedo anche che all'interno, ecco, di queste prossime sessioni di mercato si possa intavolare tranquillamente una serie di trattative con squadre di Serie A che magari avrebbero la necessità di prendere qualche giocatore da

0: e che magari lui non vede. I grandi allenatori ci hanno dimostrato nella storia che questa è una di quelle cose che va fatta assolutamente.
1: Vedremo, vedremo cosa succederà. Io ricordo solo che Giovanni Carnevali a Sassuolo è stato un ottimo venditore, ottimissimo, sì. E io mi aspetto che queste caratteristiche vengano mantenute, implementate, elevate anche qui alla Juve. Marco da Viareggio: Franco, ma quale sarà il modulo Juve, quindi quali giocatori ci servono per realizzarlo? Il modulo un allenatore lo costruisce sulle disponibilità, le forze e ovviamente i giocatori a disposizione. Vedremo se sarà 4-3-3, 4-2-3-1, ma mi interessa poco. In questo momento credo che sia molto importante avere degli obiettivi da Juve e degli identikit di giocatori da Juve.
0: Anche perché è un impianto, come dici tu Franco, magari può essere più favorito rispetto agli altri, ma una grande squadra, che è quella che cui noi andiamo a diventare, deve avere più assortimento.
1: Speriamo che si torni, certo, a essere grande squadra.
0: Ma dobbiamo sperarci, siamo la Juventus e dobbiamo lottare per diventare di nuovo competitivi. E poi dico sempre a tutti quanti: la vittoria è una conseguenza della competitività, quindi iniziamo a diventare, esatto, competitivi, e poi iniziamo poi a pensare a vincere. Ecco, questo deve essere un monito importante. Anche le grandi squadre del passato sono partite quasi tutte in sordina, con comunicati, come mi ricordo la Juve di Conte, importante entrare in Champions League. Ragazzi, così si fa, non abbiamo bisogno di proclami, bisogna semplicemente lavorare e cercare di coinvolgere tutti quanti.
1: Quando su un palco si presenta la formazione di un gruppo, insomma la batteria eccetera, e poi si dice on vocals e noi andiamo a ascoltarci un altro vocale. Lo so che volevi sgranocchiarti qualcosa di musicale.
0: Volevo cantare, Franco.
1: Guarda che ti farò cantare in diretta. No. Lo faremo.
0: Lo faremo fede. Quando verrò lì accanto a te, Manuel.
1: Guarda, lo sai che ti aspettiamo. Non sei il benvenuto. Di più. Altro vocale, via.
2: Buon pomeriggio Luca da Terni.
1: Ciao Luca.
2: Ma oggi è nato il dibattito Yıldız con se lo si vende o no. Io dico che si è andati oltre a Ibrahimovic, uno che ti faceva gol in rovesciata a metà campo, tiri a 130 km orari sotto all'incrocio, giocate di tacco in mezzo all'area, un campione assoluto. Si è andati oltre, si è passati anche dopo Del Piero, si è vinto comunque. Io penso che Yıldız spero rimanga, ma ragionando la società, Virz è stato pagato 120 milioni lo scorso anno, penso che più o meno si possa arrivare alla stessa cifra. E chiaramente prima compri e poi dopo dichiari la cessione, perché sennò fanno i furbi chi ti deve vendere i giocatori, certo, dicendo mi hai preso 120, allora mi dai il doppio. E quindi secondo me si può fare un'ottima squadra, perché se la Juventus per tenere Yıldız non ha margine di spesa e rimane così, questa squadra non va da nessuna parte.
1: Ma io mi permetto di dire che secondo me Yıldız non può e non deve essere un problema, ma giro il quesito a te, Raffaele.
0: Certo, Franco, che domanda, cioè, giustamente sai la mia risposta, però pure in un'ipotetica cessione, l'amico dice, è una roba che poi devi anche saper investire, ecco, perché poi se vai a investire e investi male, hai perso l'uno e l'altro. In realtà, quando si fanno grandi cessioni, si fanno mercati pianificati con queste cessioni. Abbiamo degli esempi importantissimi sulla cessione di Zidane, una pianificazione sottoterra di quello che era il futuro della Juventus, che stava crescendo con Gigi, Lilian e Pavel, ma Zidane era venduto. In quel caso noi avevamo acquistato prima quei calciatori con già la fermezza, ecco, del punto di vendita di Zidane. Allora io sono per la permanenza di Kenan assolutamente a tutti i costi. Dipende sempre ovviamente poi anche dal calciatore.
1: Con la signora Zidane che voleva andare su una piazza rigogliosa e con tanto mare, infatti andò alla Madrid.
0: Ci sono rimasto male.
1: Andò
0: Franco,
1: a Madrid.
0: Ci rimasi malissimo io, lo sai, cioè proprio credimi, perché secondo me...
1: Perché volevi vedere Zidane in spiaggia con il secchiello e le formine, per quello.
0: Però poi dopo, francamente, come uno striscione che c'era a Torino, al Vecchio delle Alpi, tra l'altro io lo frequentavo tantissimo all'epoca, Zizou,

0: usaci, ma l'amore è cieco, quindi
1: beh,
0: Pavel
1: ovvio,
0: tutta la vita,
1: ovvio.
0: sempre comunque.
1: Sì, comunque, Raffaello, all'epoca frequentavi delle Alpi, ricomincia a frequentare anche
0: certo.
1: l'Allianz Stadium, così almeno ci vediamo. Altro vocale.
2: Ciao Franco, Sasha da Viterbo.
1: Ciao Sasha.
2: Ma io non capisco, io non ci credo che si nomi, sempre questi, è possibile che non si fuggi da Colomani, Vlaovic, cioè, ma basta, ma perché la Juve non punta su uno come Pellegrino, che c'ha fame, costerà 20 milioni, ma
1: no,
2: tanto
1: no,
2: con
1: costa
2: Pellegrino
1: 30.
2: Ci può servire per lottare per il posto Champions, con Colomani è uguale. Solo che perdiamo tempo tutto l'anno, tutto l'estate con Colomoni, e poi se viene lo troviamo per quarto posto, senza calcolare quanto prende
1: no,
2: il ghiaccio.
1: Non concordo.
2: Se fallisce non si vendono più questi giocatori.
1: Non concordo, Sascio. Allora,
2: lasciamolo perdere. Cioè,
0: facciamo Colomoni e Pellegrini insieme. Dai.
1: Bravissimo,
0: siamo
1: bravo
0: contenti.
1: Raffaello. Io qui voglio arrivare. Cioè, credo che in questi giorni chi ha intuito che Colomoni sia l'unico colpo in attacco, non è così. Cioè, Colomoni ha bisogno di un centravanti che possa essere Dujan, che possa essere Matteo Pellegrino, che possa essere Sorloth. Tra l'altro per Sorloth pista molto, molto raffreddata. Raffaello, là davanti servono due attaccanti di ruolo, se non tre, perché il problema della Juve negli ultimi anni è essere sterile sotto rete.
0: Sì. Franco, anche perché se facciamo la conta, i conti della serie, cioè loro noi li facciamo, Open Day fuori, Milik è fuori, Johnny probabilmente andrà via, Dusan è fuori, e la Juventus non è che può acquistare solo Colomani, la Juventus deve assolutamente guardare anche altre piste, quindi perché no Colomani con altri calciatori, ragazzi?
1: Certo.
0: Tra l'altro saluto l'amico, mi ha fatto esultare perché ha citato un centravanti, un calciatore in cui io credo tantissimo, che è appunto Matteo Pellegrino.
1: E però non costa 20 milioni come dice Sasha.
0: Anche,
1: Matteo
0: anche
1: Pellegrino costa 30 milioni, costa come Sorloth, ragazzi.
0: Ci sediamo.
1: No, perché poi bisogna mettere i puntini sulle i.
0: Certo,
1: è troppo
0: certo,
1: facile
0: certo.
1: dire vado a prendere questo e quello, tanto si risparmia.
0: No.
1: I prezzi
0: però
1: sono
0: il Parma
1: questi.
0: Vuole da fare, Franco.
1: Sì, però da Fara glielo dai probabilmente in prestito, perché la Juve lo ha controriscattato, non credo che se ne voglia privare. Il discorso no, è che abbiamo fatto per tanto tempo, beh, Sorloth può arrivare alla Juve e magari arriverà perché comunque c'è la carta Nico Gonzalez, ma poi il mercato ha un'unica caratteristica fantasmagorica: l'incertezza totale, perché quando qualcuno ti dice sicuro va così, sappiamo benissimo che va al contrario.
0: Sì.
1: Però quello che contesto io è vabbè, Pellegrino 20 milioni vai lì lo prendi, no perché il Parma quest'inverno, quando ci sono stati interessamenti anche della Juve, ha sparato il suo prezzo. Matteo Pellegrino non si muove per meno di 30 milioni, quindi ragioniamo anche da questo punto di vista, perché poi dobbiamo dare ovviamente delle informazioni corrette, mi pare abbastanza
0: chiaro. Io sono d'accordo
1: chiaro.
0: Con te, Franco, sul discorso ecco delle informazioni corrette, sul valore di un calciatore, però è anche interesse da parte di una società come il Parma avere rapporti con la Juventus, e quindi se vieni da me, vieni a chiedermi da fare per un prestito, non è uno scambio, ma è iniziare ecco a fare delle cose insieme.
1: Sì,
0: e credo
1: sì.
0: che anche il Parma possa sicuramente essere interessato ad altri calciatori. Per il resto sono totalmente d'accordo con il tuo pensiero, assolutamente.
1: Allora, tanti messaggi sui portieri. Terry, ciao Franco, saluto te e i tuoi ospiti. Se la squadra di Milano ha mollato Vicario, perché dovremmo prenderlo noi? Tanto vale tenere il Gregorio. No, Terry, con tutto rispetto, purtroppo né Spalletti né gli altri allenatori hanno mai creduto in Miretti, ora siamo lì a regalarlo. No, perché se Miretti viene valutato 15 milioni dalla Juve, ti risolve anche il problema delle plusvalenze da fare entro il 30 giugno, ben venga. Associo questo messaggio Viterri con altri messaggi. Luca dice: quindi nome Red, no vicario, sì al Dibu Martinez, o se proprio devo vado su De Gea che è parecchio sullo sfondo. Luca Eterni dice: buon pomeriggio, il portiere della Juve deve essere un portiere che non vive di riflessi miracolosi alternati a cavolate, ma deve essere un portiere che non senti nominare perché fa bene l'ordinario. Concordo. Completo discorso portiere. Davide da Bologna: nel caso di Oblak lo preferisco a quelli proposti, vedo solo carne secchi da Juve. Io ricordo che Oblak percepisce 12 milioni all'anno all'Atletico di Madrid. Sul portiere credo, no, ci sono tante idee, tante situazioni, credo che si possa trovare un minimo comune denominatore, che arrivi un portiere finalmente da Juve, Raffaello.
0: Ma è chiaro, Franco, perché poi alla fine la ricerca è proprio questa da parte della nostra Juventus. L'amico ha citato Oblak, tu avevi dato delle indicazioni diversi mesi fa, però questo ingaggio sicuramente lascia molti dubbi e tutto al senso. E io credo che Oblak sarebbe francamente una grande carta da giocarsi per far crescere poi Dafara, nel caso ovviamente Dafara poi dovesse fare il suo percorso e poi diventare un giorno portiere della Juventus. Sono sempre tanti punti interrogativi. Oggi ti giochi tutto da questo punto di vista, perché il mercato, come hai detto tu, a volte può darci degli indizi, ma poi può essere smentito non solo dalle trattative, ma anche dal valore nel campo che poi non viene rispettato. Oggi posso dire: su questo vado a 100, poi arriva, non si integra e lo chiamiamo bidone. Poi vedrai che queste sono cose che purtroppo abbiamo vissuto.
1: Angela Juve da Twitch saluta, un grande abbraccio a Raffaello, e dice: non sono d'accordo, secondo me Colomoni è più forte di Pellegrino, ma potrebbero anche giocare assieme, come dicevamo poc'anzi. Lo dico subito, non riesco a far né ascoltare né a leggere tutto, perché grazie come sempre, siete veramente tantissimi e vi ringrazio insomma per questa affettuosità nello scrivere, nel mandare messaggi. La Juve su Frattesi, leggo, dice Daniele: ma scherziamo, serve un bravo regista e basta a centrocampo. Inoltre Colo ha dimostrato nella Juve di essere un'ottima prima punta. Io concordo, perché Colo Muani, quando è arrivato, gol, assist, si è ambientato perfettamente a Torino, tutti gli vogliono bene, e in 30 secondi Raffaello è un attaccante che Spalletti vuole. E quindi io non capisco tutta questa animosità nei confronti di Colomani. Poi devi andare a trattare col Pigé, e col Pigé è un altro discorso, deve essere bravo Carnevali, a te.
0: Perché Franco, ormai hanno messo in giro questa etichetta, no? Del fatto che sono sempre i stessi nomi, ormai viviamo d'etichetta noi tifosi della Juventus. Invece
1: pare che la Juve non possa prendere né Harry Kane né Haaland, e pare nemmeno Mbappé e nemmeno Osimhen, così mi dicono.
0: Però sai, tu hai detto la chiave è tutto nelle tue parole. Lo vuole Spalletti, allora dobbiamo cercare di accontentare l'allenatore per creare appunto quella sinergia che deve portarci avanti.
1: È così, la realtà è questa, che poi devi andare a prendere i giocatori che siano funzionali e voluti, certo, come nome o come identikit, un allenatore che deve costruire, perché il compito di mister Spalletti è costruire una Juve competitiva in sinergia con Carnevali, Chiellini, Ottolini e tutta la dirigenza. Cioè da lì non si scappa. A me i nomi nuovi interessano relativamente, mi interessa che si vada a prendere i giocatori da Juve. Del re, potrebbe anche arrivare Bambinielli e Gianginietto e per me, se sono forti, vanno benissimo. Siamo arrivati al termine, Raffaello Corvo.
0: Franco, grazie per l'invito, come sempre è sempre un immenso piacere stare qui con voi. Un abbraccio a Manuel e a tutti gli amici che ci hanno seguito. Adesso serve stare accanto alla Juventus ancora di più, fino alla fine. Vamos.
1: Sì, se poi si sblocca anche il mercato, tanto, tanto meglio. Alla prossima settimana, Raffaello, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Noi ci rivediamo qui domani, come sempre, alle ore 15. Rimanete sulla vostra e nostra Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16 e 2 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi, una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano, che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa, che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
6: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
7: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
6: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
7: Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, ha annunciato il ministro Orazio Schillaci.
6: Calcio dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca-Messico. A seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps, che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà il presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, mercoledì 24 giugno, oggi San Giovanni, santo protettore di Torino, quindi insomma festa per molti. Per molti che insomma oggi si riposano e voi al 340 54 25324 per messaggi di testo e vocali. Leggo già dei messaggi e poi leggerò tutto. C'è chi insomma oggi va a cercare, ricercare nomi, ma noi dobbiamo rimanere in questo momento aggrappati all'attualità. L'attualità, come dicevo ieri, in un momento un po', una fase stagnante del calciomercato, dove noi dobbiamo fare prima delle cessioni per arrivare a questi 13 milioni di euro di plusvalenze e poi cercare di arrivare a una chiusura di determinate trattative. Colomoni e Dibu Martinez sono quelle più importanti in questo momento, non semplici, ma ne parleremo tra pochi minuti con Mirko Di Natale, quindi se avete sostanzialmente delle curiosità, i soliti nomi, qualcuno può spaziare, no, con la fantasia in generale. Ho visto prima un messaggio a Franco Leonetti dove c'è una richiesta di truffa, ma ci può stare anche nel mercato, no, si chiedono degli scambi truffa, ma insomma è difficile proporre determinate cose. Leggo subito Luca da Terni, la seconda parte in realtà. Ti chiedo se bisogna aspettare il ritiro per decidere di Douglas Luiz. Come fai a programmare gli acquisti a centrocampo a fine luglio? Luca, te la rigiro. Come fai a dare una valutazione su Douglas Luiz, visto e considerato che Spalletti non l'ha mai visto, non l'ha mai allenato, non sa nulla sul giocatore? E come lo valuta? Come può dire, ok, diamo una chance a Douglas, non l'ha mai visto giocare? I giocatori devi allenarli, devi conoscerli, devi capire che tipo di allenamento fa, devi capire che tipo di testa ha, che approccio ha al calcio, se si sposa bene con la mentalità del mister. Non puoi decidere come la PlayStation: mi piace Douglas, resta. E quindi si aspetterà il 13 luglio, quando si allenerà subito con Spalletti, e si capirà se eventualmente potrà fare parte della lista dei giocatori della prossima stagione, o se invece non farà parte di quei giocatori lì. È ovvio che debba essere una scelta poi di Spalletti. Tra l'altro, quello che vi posso dire io è che comunque Douglas è un giocatore in vendita. Douglas è un giocatore in vendita, cioè non è che è un giocatore che in questo momento qua è certo di poter rimanere. Cioè, è un giocatore che se arriva un'offerta per lui va via subito, cioè non passa neanche da Spalletti, come gran parte dei giocatori sono tutti quasi in vendita tranne Ildiz. Però con calma su Douglas Luiz, perché io ieri ho sentito un nostro ascoltatore più forte di Lobotka, adesso tanti, mettiamolo a fare il regista davanti alla difesa, facciamo quello, quell'altro. Stiamo parlando di un giocatore che era ai margini del Nottingham Forest, che ha cambiato quattro allenatori e che è vero ha fatto una semifinale di Europa League, ma ha lottato per la salvezza, ed era ai margini comunque dell'Aston Villa. Quando ha giocato nell'Aston Villa è perché si era rotto tutto il centrocampo dell'Aston Villa. Quindi in questo caso veramente calma e sangue freddo. Io tra l'altro sono anche del vostro parere, di tanti di voi, nel senso che io credo che Douglas Luiz a pallone sappia giocare, cioè Douglas Luiz sa trattare la palla, Douglas Luiz è un giocatore tecnico. Però nel calcio non c'è solo la tecnica, non c'è solo la qualità, nel calcio c'è la difesa, le letture, l'allenamento, la condizione fisica, la personalità, la consapevolezza di giocare nella Juventus. Ce ne sono tante queste cose, e Douglas Luiz non ha avuto nulla. Se Thiago Motta non lo faceva mai giocare, Tudor non lo faceva mai giocare, lui ne ha visti solo tre, i tre allenatori del Nottingham Forest non lo facevano giocare, Emery l'ha fatto giocare solo perché era rimasto lui, ci sarà un perché, non è che sono tutti cattivoni. Ecco, diciamo che Douglas Luiz, da quando è arrivato alla Juve, ha perso molta della fiducia in se stesso, ha avuto anche tanti infortuni e adesso è un giocatore da recuperare, ma non so se potrai recuperarlo, cioè potrebbe serenamente tornare a giocare titolare nella Juventus, come fare la fine di Arthur, cioè, non, questo non lo escludo, Perciò dovrà valutare poi mister Spalletti da questo punto di vista. Quindi con calma su Douglas Luiz, perché so che tanti in questo caso sono partiti e pensano già che possa essere una risorsa. Con calma, il 13 luglio si aggregherà e capiremo determinate altre cose. Luca, hai mandato un po' di messaggi, Luca da Bari, hai mandato un po' di messaggi. Sì, farà una conferenza stampa, adesso non so quando, ma farà una conferenza stampa. Fabio Atac, scambiamo Cambiaso con Pio Esposito, questa è truffa. Cioè, è una truffa legalizzata. Poi, a parte che Pio Esposito ha una valutazione molto più alta di quella di Cambiaso, ma Pio Esposito ha un futuro davanti, è un giocatore importante, è un attaccante, con Cambiaso che viene da un anno e mezzo disastroso e che onestamente non puoi mettere a livello di uno dei giocatori più interessanti del panorama italiano. Perciò, caro Fabio, di solito gli scambi si fanno dove un giocatore può piacere all'altra squadra e un giocatore anche. Quindi in questo caso è ovvio che la Juventus possa piacere Pio Esposito, ma la valutazione non coincide, cioè è nettamente più forte Pio Esposito, è un cambio nettamente sbilanciato e non credo che l'Inter possa essere tentata da questa tua proposta. Abbiamo Mirko, quindi andiamo nella redazione di tuttojuve.com con Mirko Di Natale. Ciao Mirko!
9: Ciao Camillo, ciao, saluto a tutti voi.
8: Mirko, allora, raccontaci tu un pochettino qualche novità, perché in questo momento il tifoso della Juventus ha una grande paura, te la dico subito, ma credo tu l'abbia capito. Rivivere un'estate dietro a Colomoni, rivivere un'estate di ci siamo, contatti, parti vicine, parti lontane, accordo col giocatore, pessimismo, ottimismo, cioè potremmo farne un film. Noi mettiamo gran parte delle puntate dello scorso anno e iniziamo già con quelle di questo e abbiamo una telenovela di tante puntate, ecco.
9: Beh, il rischio c'è, però in realtà dipende poi da quale parte la vuole prolungare, vuole tenerla lunga fino, come è accaduto l'anno scorso, fino ad agosto, perché il PSG, esattamente come faceva l'anno scorso, è stato altrettanto chiaro nei contatti che ci sono stati tra ieri e l'altro con la Juventus. Nel primo contatto ufficiale tra i club a me risulta che il Paris Saint-Germain, come già ampiamente detto anche qui in trasmissione con te, ha chiesto alla Juventus l'acquisto a titolo definitivo, quindi non vuole prestiti, non vuole prestiti con opzione, non vuole prestiti con obblighi condizionati, che ricordiamolo non è un acquisto a titolo definitivo perché devono scattare determinate condizioni. E a questo punto la Juventus in questo momento, almeno per il momento, temporeggia, perché non può fare un'operazione di questo tipo, anche perché le due valutazioni sono differenti. Il Paris Saint-Germain lo valuta 40, la Juventus lo valuta 30, il Paris può scendere anche a 35 con un lavoro, secondo me, importante che la Juve può fare, però è chiaro che quei 35 milioni glieli devi garantire, non deve essere un prestito con obbligo condizionato. Quindi siamo qui, in questo momento aspetteremo altri contatti che ci saranno e capiremo anche la Juventus se eventualmente vuol proseguire con Colomboani, perché ricordiamo non c'è un accordo né col Paris Saint-Germain né tantomeno col calciatore, il che se ne dica, ok, anche io ho letto molti commenti nei giorni scorsi dicendo beh c'è già un accordo col calciatore, adesso manca soltanto col club. No, il calciatore ha dato priorità alla Juventus, sì, tornerebbe a piedi anche domani, però e i contratti devono essere finalizzati alle cifre che devono essere concordate da entrambe le parti, e quindi capiremo se eventualmente la Juventus proseguirà con questo lavoro per Colomboani oppure tornerà su Sorloth. Ti do una notizia: l'Atletico non vuole più 40 milioni, ne vuole 35 adesso, quindi mano a mano, pian pianino ci stiamo abbassando, anche perché l'Atletico non ha uno stralcio di offerta in mano e la Juventus sta aspettando proprio questo perché è forte dell'accordo col calciatore, ne abbiamo parlato, 4 milioni per 4 anni, e oppure andrà su altri attaccanti, quindi dobbiamo soltanto aspettare.
8: Sì. Ti chiedo invece, no, io qualche mesetto fa avevo detto che io mi aspettavo che alla fine Palestra andasse in Premier League, perché io ero convinto che poi alla fine la Premier League, quando vuole, se lo viene a prendere un talento forte. E Palestra, secondo me, uno forte, con una valutazione esageratissima, l'ho detto quando stavo andando all'Inter, lo dirò adesso, perché è un terzino destro a 60 milioni di euro, comunque è esagerato, considerato che Dumfries è andato via 20 e Dumfries per me ad oggi è più forte di Palestra. Ti chiedo però quanto è strano il mercato e questo tipo di operazioni, se possono aprire degli scenari. Tu sei stato uno dei primi a parlarmi, no, di Cambiaso in ottica Inter, se questo può riaprire la porta tra la Juventus e l'Inter, quello scambio con Carlos Augusto, questi rapporti tra Carnevali e Marotta, cercare di fare magari a entrambi con due operazioni parallele una maxi valutazione. Ecco, dimmi tu cosa ti aspetti dopo questa novità legata a Palestra.
9: Ma guarda, faccio una premessa innanzitutto, perché a livello narrativo avevamo già assistito comunque a dei racconti, no, simili, perché l'anno scorso ad esempio ricordavo anche un Lookman che doveva assolutamente andare all'Inter a tutti i costi, invece non c'è andato. Quest'anno, anche 2-3 mesi fa, per Moemovic stessa narrazione, ormai c'è l'accordo con l'Inter, è fatta, è chiusa. Però a oggi Moemovic io non ne ho più sentito parlare in orbita nerazzurra, e quindi bisogna anche dire, secondo me, che forse si raccontano le cose con troppo ottimismo e forse c'è sempre stata una distanza che non è stata colmata, perché nel mio piccolo, tu sai benissimo che comunque parlai anche della Juventus per Palestra qualche settimana fa come uno scenario e te lo dissi, però nel mio piccolo io sapevo che l'Atalanta non andava al di sotto di 55 milioni e l'Inter quella cifra non l'ha mai raggiunta. Adesso è facile, no, parlare dopo, perché comunque sembra sempre di avere la sentenza in mano, però è chiaro che il Chelsea lo va a prendere per una cifra più alta di 55. Per questo possiamo aprire mille interrogativi. Secondo me il giocatore sceglie anche di andare a giocare nel campionato migliore al mondo e sa benissimo che un qualora dovesse far bene col Chelsea, un domani la chiamata sarà al Manchester City. Secondo me ha ragionato anche così, al di là dei soldi, al di là del doppio dell'ingaggio. Ma se fa bene con l'Inter, è chiaro che oltre l'Inter difficilmente puoi andare, ma per una mancanza di appeal nostra. Oggi l'Inter è la squadra più forte in Italia, ma non ha appeal, cioè per vedere altri giocatori, questo intendo. Ma di conseguenza, se si devono aprire due filoni, due scenari, assolutamente te lo confermo. Sappiamo benissimo che già l'Inter aveva provato a prendere Cambiaso nello scorso mercato di gennaio, ma la Juventus rifiutò l'inserimento di Frattesi. La Juventus chiaramente valuta più Cambiaso di Frattesi, lo valutava a gennaio, lo valuta ancora tuttora, da capire se il giocatore indiziato sarà lui o Carlos Augusto. Se deve decidere Spalletti, decide Frattesi tutta la vita. Sappiamo che l'Inter valuta Frattesi dei 30 in su, la Juventus valuta Cambiaso 40, non è detto che magari il 29 o il 30 di giugno questa operazione può essere realtà, magari con uno scambio, con questi due valori e tenendo la trattativa slegata, perché la Juventus non fa più operazioni di scambio, almeno in Italia.
8: No, si aprono due scenari. Anche lo scorso anno, se ti ricordi, no, Mirko, João Mario, Alberto Costa, alla fine sono state due operazioni separate, anche se poi era a tutti gli effetti poi uno scambio, ecco. Mirko ti chiede invece, Vicario è fuori dal Tottenham perché ha preso Dubravka e quindi sì, è fuori. Se questo può aiutare per un'eventuale trattativa, anche se il nome resta sempre quello del Dibu Martinez.
9: Sì, il Dibu Martinez resta la priorità. Io so che nei prossimi giorni andranno in scena nuovi contatti, Juve e Aston Villa riparleranno nuovamente perché sono in contatto e capiremo una volta per tutte se la Juventus riuscirà a trovare la quadra. La Juventus vuol trovare una quadra al di sotto di 10 milioni o non andare oltre i 10 milioni. Aston Villa è partito da 20, è sceso a 15, a 12 sta arrivando, anche perché c'è un fattore su cui la Juventus deve far pressione, ovvero che per l'Aston Villa mi è stato detto che il Dibu Martinez ha un ingaggio pesante e quindi, avendo un ingaggio pesante, se ne vogliono liberare. D'altronde l'Aston Villa stesso sta cercando Suzuki, ha cercato Trafford, sta cercando un portiere anche per sostituire l'estremo difensore argentino. Adesso come adesso io ti direi che comunque siamo ancora in una fase di trattativa. Se non dovessero raggiungere una quadra, quindi non credo che la Juventus andrà oltre, andiamo alla settimana prossima, ci sarà un contatto tra la Juventus e Di Gregorio, probabilmente la Juventus dirà agli agenti di Gregorio che comunque valuteranno delle opzioni. Una volta che ci sarà questo tipo di incasso, un po' come ha fatto il Tottenham, la Juventus, se non dovesse trovare gli accordi con l'Aston Villa per Martini, è chiaro che andrà dritto su Vicario. Io Vicario oggi lo vedo un piano B che eventualmente domani, quindi dalla settimana prossima, può diventare un piano A, sempre se prima il Napoli non anticipa la situazione, perché se il Napoli anticipa, Allora attenzione anche al nome di Vinkovic-Savic, che oggi sembra un nome un pochino più lontano, un accostamento, un'idea che magari può essere un qualcosa di concreto.
10: Sì, che il Napoli vada a comprare un portiere mi sembra follia, poi rimane tra me e te in questo momento, però onestamente perché andare a... cioè il Napoli non deve fare niente quest'anno, non deve proprio fare niente. Ha una squadra forte, vabbè, però
9: ma la vuoi proprio un retroscena? Tanto
10: sì, certo.
9: Si parla solo di mero interesse. Il Napoli un paio di settimane fa si è informato per Martinez, si è informato più o meno sullo stesso portiere su cui sta lavorando la Juve da settimane, quindi già lì ti fa capire che anche il Napoli comunque tra Martinez, tra il portiere adesso ceco che mi sfugge il nome, titolare della Repubblica Ceca ai mondiali, e magari se lo sei tu lo ripescate.
10: Sì, aspetta, e con la K, oddio, Kovar.
9: Ecco, si è informato per lui, cioè Manna sta lavorando per un portiere, perché tra Meret e Milinkovic-Savic ce ne resta uno solo. Ovviamente da mesi sappiamo che è più la gente di Meret a spingerlo via dal Napoli per comunque un mancato disaccordo in questo momento del rinnovo, e se realmente invece riescono a far quadrare i conti, è chiaro che se poi hanno bisogno di liquidità il Napoli va a cedere Milinkovic-Savic, ed è lì che la Juventus può ragionare in un'ottica più concreta.
10: Però i prezzi sono alti su Milinkovic, perché comunque lo scorso anno è stato pagato tanto, lì deve essere successo qualcosa, non ce lo diranno ma
9: no,
10: deve essere
9: credo.
10: Successo qualcosa, perché mandarlo via dopo un anno anche buono, cioè con tutto il bene Milinkovic-Savic ha fatto un buon anno. Cioè, no, non lo so, vedremo cosa succederà anche legato al Napoli, dove tra l'altro non ha ancora l'allenatore, perché Napoli non ha ancora l'allenatore, anche se è un segreto di Pulcinella, perché sarà Massimiliano Allegri. Ti chiedo invece, lato centrocampo, no? Io sto leggendo un nome al giorno, tu sai benissimo che non ne faccio tanti di nomi, per adesso sto parlando solo di Colomani e di Dibu Martinez, però leggo un nome al giorno, ieri Lobotka,
9: oggi Goretzka,
10: e adesso
9: lo
10: diciamo, poi che sì, se il tuo nome a breve, insomma a centrocampo qualcosa dovremmo fare prima o poi però.
9: Il mio nome non è sul centrocampo, ma per quanto riguarda la tua domanda, allora dei due ritengo molto più credibile e concreta la pista che sì. Goretzka è semplicemente un'idea, ricordiamo che Goretzka aveva chiuso col Milan prima che succedesse il terremoto societario, avevano tutti gli accordi, è chiaro che Goretzka è un altro giocatore che in questo momento non sta raccogliendo chissà quale grande interesse, ed è altrettanto chiaro che in uscita dal Bayern Monaco perché non rinnova il contratto, la Juve sta cercando quel tipo di giocatore, può essere chiaramente un'idea come oggi parla Gazzetta o come hanno parlato tutti gli altri giornali negli scorsi mesi. Però l'identikit di Spalletti, al di là di che sì, che è un'opportunità, perché che sì, come Goretzka, non rinnova con la Lali ed è disposto a ridursi in ingaggio, perché qua dobbiamo capire di quanto, però Spalletti, se decide lui, decide di un giocatore simile a Lobotka. E per quello che settimana scorsa ti parlavo di Moriba, che comunque è un giocatore del Celta Vigo, in uscita esce tra i 18 e i 20 milioni, e lì eventualmente puoi fare anche quel tipo di investimento, però se non sarà quel tipo di giocatore... Io credo tra i due nomi è che sì, però abbiamo un terzo nome se lo vuoi sapere.
10: Io non vedo l'ora, io sono amante dei terzi nomi, perché così almeno i nostri ascoltatori sono felici, ne ho un paio che sono...
9: Ti ho anticipato Castro settimana scorsa nei colloqui tra Juve e Bologna, se ti ricordi.
10: Sì,
9: beh,
10: sì.
9: Ti anticipo anche Minghesa, io ne sto parlando da due giorni personalmente, la scorsa settimana la Juventus ha avuto un contatto diretto con gli agenti di Minghesa, che sono cambiati, che non è più lo stesso agente con cui la Juventus aveva un principio di accordo verbale lo scorso gennaio, ma nel frattempo sono cambiati, la Juventus si è informata, io so benissimo che Minghesa è comunque un profilo che ci stanno lavorando concretamente, in Italia c'è il Como, in Premier League ci sono altri club interessati, c'è l'Aston Villa, c'è il Newcastle, io so anche che il calciatore sta aspettando un'offerta dalla Juventus, io ti posso aggiungere questo. Il nome di Minghesa da tenere in accostamento con quello di Holm, perché comunque il piano A in questo momento è lo spagnolo, ma il piano B, anche tenendo semplicemente fede per logica al tipo di operazione che può imbastire col Bologna, quindi trattativa slegata da una parte Holm, da un'altra parte João Mário, non siamo a gennaio ma siamo a giugno, però Holm è un altro nome che tengono molto in considerazione. Vediamo se riusciranno a fare un'offerta già questa settimana per Oscar Minghesa. Quindi dobbiamo semplicemente stare attenti su questo.
10: Io sono pro Oscar Minghesa. A me piaceva anche l'Alce Holm, anche se con qualche infortunio di troppo. Però io sono pro Minghesa. Secondo me noi abbiamo bisogno di questo tipo di giocatore con qualità, con bravo nel possesso, nel fraseggio, con una testa pensante. Noi abbiamo bisogno di gente tecnica, e quindi diciamo che comprerei tanto dal lato Spagna, ecco. Comprerei tanto dal lato Spagna, ma vedremo cosa succederà. Perciò sono molto favorevole a questa operazione, credo che possa essere un'operazione a nostra portata. È ovvio che comunque magari su questo tipo di giocatori a parametro zero magari aspetteranno il 1° luglio per mettere tutto a bilancio nella prossima stagione. Non lo so, perché poi io sui conti magari dico delle cose inesatte, però credo che possano i tempi tecnici.
9: No, ma è molto verosimile quello che dici, è molto verosimile, perché comunque stiamo notando anche che nonostante le trattative iniziate non stanno affondando, e di conseguenza rigor di logica è per una questione meramente economica, quindi sono d'accordo con te.
10: Sì, credo questo. Adesso Mirko, sbaglio se dico che la Juventus, visto e considerato che dovrà fare entro 6 giorni 13 milioni di euro di plusvalenze, dovrà optare per un piano B, e quindi piano B potrebbero essere i giovani o in orbita Juve o in Next Gen?
9: Non sbagli, perché in questa situazione è chiaro che la Juventus ha un po', diciamo, messo anche dei prezzi di cartellino nei confronti di determinati giocatori. E se Gatti, se Miretti, se Cambiaso, se volendo anche Thuram, perché lo considero comunque in valutazione, se dovesse arrivare un'offerta anche da 30 milioni, se hai questo tipo di giocatori per cui non ti arriva nulla, allora dai dei soldi che possono servire per il fair play finanziario, hai Puchka, hai altri giocatori, ti cito Puchka perché credo che sia anche quello che costa e viene valutato di più. Io so che la Juventus per Puchka oggi non vuole valutare una cessione a titolo definitivo, però se dovesse arrivare un club che magari ti fa una buona offerta, lì ci vai a pensare. Oggi si sono avvicinati solo club per lui, come il Racing Santander in Spagna, l'Hertha Berlino in Germania, lo Salisburgo in Austria, si sono avvicinati a lui con la formula del prestito, magari mettendo qualche diritto di riscatto, comunque qualche obbligo condizionato, cosa che la Juventus non vuol fare. Quindi dobbiamo tenere aperte tutte le porte e dobbiamo star qui a lavorare intensamente il 29 e il 30. Per fortuna, dico io, mi salvo almeno il compleanno, che quest'anno spero che nessuno vada a fare una trattativa, perché tra Ken 2 anni fa, che è stato venuto alla Fiorentina, e l'anno scorso c'era appunto questa storia del fair play finanziario, spero che almeno il mio compleanno quest'anno me lo facciano passare veramente in pace.
10: Non dirlo troppo, non dirlo ad alta voce, Mirko.
9: La voce.
10: Non dirlo a voce alta, che poi un attimo, che te la combinano apposta. Allora Mirko, abbiamo risposto a tutti, quindi abbiamo cercato di dare le più nozioni possibili con i nomi che risultano noi, i nomi che invece hanno fatto altri, cercando di fare un punto sulla Juventus, c'è chi ha voluto capire, chi un pochettino meno, ma grazie come sempre.
9: Grazie a voi, grazie Cami, un abbraccio, a presto.
10: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttoio.com, e adesso noi andiamo in pausa e torniamo tra poco.
3: Il club degli inviati.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac, il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. Esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre, 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. Mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Hurlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo: cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese è già recordman di vittorie, pari merito con Marco Pinotti, e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al Giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Fini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.

0: Radio Bianconera, questo è il club di inviati, io sono Camilla De Micheli, serie 10, Manuel Moroni, tutta ad un fiato l'ho detta, tutta ad un fiato. Manuel, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
1: Camillo, ciao. Arduino, ciao. Te volevo dire, visto che se va via Openda, Vlahovic è andato via, rimane solo David, poi si prenderà un'altra punta, un Colomani o un altro, ma secondo te è rimasto, gli è rimasto l'ultimo anno, Milik, che fa? Lo mandano via, lo danno gratis e via? O se sta bene, fanno tutte le prove che sta bene, rimane per quest'anno? Che a me mi è dispiaciuto molto, perché io lo trovavo un gran bel giocatore.
0: Ma Milik, io ne parlo pochissimo, l'avete credo capito, Milik deciderà lui il suo futuro. Non saprei, ha vissuto problematiche che avrebbero messo in ginocchio chiunque. Ha vissuto, credo, anche un momento a livello di depressione, l'ha fatto capire lui dopo i tanti infortuni. Capite che ha avuto un problema al ginocchio, un menisco, è stato fermo quasi 2 anni, che ha generato poi dei DOMS. Per chi non lo sapesse, i DOMS vuol dire un cedimento della fascia muscolare. Vuol dire che quando tu acceleri un pochettino di più negli allenamenti, il tuo corpo non regge la pressione, si dilatano le fibre muscolari, se mi state vedendo, in questo caso qua si dilatano un po', guardate le mie mani, in queste cose qua poi viene fuori, no, delle piccole problematiche e vengono delle lesioncine, delle infiammazioni, e queste sono tutte cose che fanno capire che il tuo corpo ti sta dicendo non ce la facciamo più, perché sono tutte cose che io vi ho già anche detto. Quando ti rompi il crociato non tornerai mai più uguale, cioè farai una vita ottima, potrai fare sport ad alti livelli, però non sarai più originale, perché sei stato costruito, sei stato creato con un ginocchio originale e tu non hai un ginocchio originale, quindi avrai delle problematiche. E questo capita per tante cose, i giocatori, ma tutti, hanno delle infiammazioni, delle problematiche, giocano sul dolore, qualcuno lo dice, qualcuno non lo dice. Esempio, un anno Marchisio ha giocato con una fascite plantare per 3-4 mesi. Io non so se qualcuno di voi ha mai avuto la fascite plantare, io sì, come tante altre cose, e tu non metti le scarpe perché tu hai dei dolori alla pianta del piede che ti impediscono di camminare, e lui ci giocava sopra. E quando vedete magari che durante una partita prendono un antinfiammatorio, è ovvio che quello poi permette di giocare senza dolore, ma nella vita di un calciatore poi tutte quelle robe lì le paghi, perché stai portando il tuo corpo all'eccesso. E giocare a calcio o fare sport a livello agonistico di altissimo livello al corpo non fa bene. Stressa il corpo a livelli inauditi, e Milik ha stressato il suo corpo, le sue articolazioni, le sue ginocchia, non ha più le cartilagini, in maniera importantissima. Perciò io credo che ci sia un patto tra lui e la Juventus, dove affronteranno con serenità il futuro, e credo che alla fine si possa arrivare a un addio. Però dipenderà da lui, dipenderà dalle condizioni fisiche, cioè se si farà male, magari non lo so, nel ritiro, è ovvio che ci sarà un addio certo. Se invece dovesse vivere un ritiro più semplice, magari si guadagnerà un'occasione. Ce ne sono tantissimi giocatori che hanno avuto dei dolori e degli infortuni gravissimi, e lui affronterà poi il futuro per il suo bene. Ecco, io credo che un campionato di livello un pochettino inferiore potrebbe permettergli di giocare ancora un paio d'anni e farlo magari anche divertendosi un pochettino di più, senza lo stress di tutto il mondo Juve e dell'elite, perché qua comunque parliamo dell'elite. Allora, su Carnesecchi, io non ho conferme su Carnesecchi, neanche Mirko, perché ne abbiamo parlato in privato, quindi Diego, ti do questa notizia, io non ho... Non ho conferme, e insomma l'Atalanta credo voglia continuare ancora un anno con Carnesecchi, ha rinnovato da poco Perciò non mi aspetto carne secchi. Poi, se devo essere onesto, è l'unico portiere che vorrei avere probabilmente alla Juve insieme a Svilar. Però non mi aspetto né Svilar né carne secchi. Altro vocale.
2: Ciao, sono Peppe. Mi faccio una domanda. Hai sentito parlare di Thuram venduto per 40 milioni, Bremer per 40 nell'eventualità dovessero arrivare delle offerte. Ma com'è possibile che Thuram vale 40 e Palestra vale 60 milioni di euro? Sento delle cifre assurde a ribasso quando si parla di giocatori della Juventus. Ma come si può pensare di iniziare un nuovo ciclo vendendo i due giocatori più forti che abbiamo in rosa? Cioè, tra alias Thuram e alias, senza ombra di dubbio, Bremer, escludendo Willis, che comunque anche al mondiale dimostrava di non essere ancora un giocatore di spessore che vogliamo far sembrare di essere.
0: Non lo so, io credo che su Ildiz ci sia una notizia, cioè, anzi, una roba di fondo che a volte non considerate. Si gioca in 11, anche in 15. Non ho visto Güler brillare. Arda Güler, 10 della Turchia, Real Madrid, non l'ho visto brillare. Non ho visto Çalhanoğlu trascinare il centrocampo della Turchia. Quindi non ha fallito solo Yıldız, ha fallito la Turchia, ha fallito Montella, ha fallito tutta la squadra. E quando giochi in una squadra che non va e non ti aiuta, non c'è nulla da dire. C'è Marchisio, prima dell'arrivo di Conte, di Pirlo, di Vidal, e sembrava, no, un giocatore normale. Poi è arrivato Pirlo, è arrivato Vidal, è arrivato Conte, e Marchisio è stato uno dei centrocampisti più forti della Juve. E Chiellini, prima di Conte, sembrava un sopravvalutato. Tanti iniziavano a dire: dobbiamo vendere Chiellini, è troppo irruento, non ha i piedi. E poi è diventato una delle colonne della Juventus, è uno dei giocatori più importanti. Barzagli, i primi mesi, quando era arrivato alla Juve con Del Neri, non avevano detto, non ave, cioè, nessuno ne parlava. Poi però è diventato un pezzo di storia della Juve. Bonucci uguale. È il contesto, ragazzi, la squadra, il gioco e tante altre cose. Non è che giochiamo in uno e Yıldız contro tutti. Poi Yıldız deve migliorare sicuramente sulle cessioni di Bremer e di Thuram. Fa parte del gioco. Io non vorrei mai vendere Thuram, perché secondo me ha dei margini, però non possiamo neanche pensare di poter dire no, non si vende, senza di lui non si gioca. Cioè, ragazzi, senza Thuram si può giocare, poi io non lo venderei. Senza Bremer si può ampiamente giocare, quindi va bene, ragazzi. L'unico incedibile credo che possa essere davvero solo Yıldız. Il resto, in qualche modo, un giocatore all'altezza di quelli che hai nominato lo troviamo, senza ombra di dubbio. Anzi, puoi anche trovarlo a meno e magari creare valore. Perciò, insomma, non è certo questa una Juve dove puoi dire oddio, non tocchiamo nulla, perché se vendiamo questi giocatori... Anzi, cioè, in questa Juve puoi vendere tutti, eh? Anzi, qualcuno vorrebbe vendere pure Yıldız, quindi figuriamoci. Allora, leggiamo un po' di vocali. Allora, Diego ha risposto. Su Zaniolo ho già detto tante cose negli ultimi due giorni. La Juve ha chiesto informazioni. Non c'è una trattativa in questo momento. Non c'è una trattativa... la Juve ha chiesto informazioni, ma lo si fa in maniera sempre abbastanza normale. Quando c'è un giocatore che comunque è in rotta con un club, si prova a chiedere informazioni, chiedi alla gente il valore del calciatore, quanto vuole di stipendio, la fattibilità dell'operazione, e poi ti informi. Da qui a dire arriverà Zaniolo, no, perché non è una priorità in questo momento. Le priorità sono due, cioè non è che dobbiamo inventare, perché poi qualcuno vuole nomi a caso, perché si annoia e vuole quello. I nomi sono due ad oggi: Colomoni e Dibu Martinez. Poi, se Colomoni non dovesse andare in porto per l'ennesimo anno, si cercherà un piano B. Se Dibu Martinez è troppo caro, si andrà su un piano B. Cioè, ma questi sono i due nomi. Cioè, c'è poco da inventare. Poi so che qualcuno si vuole sentire 100.000 nomi e preferisce quello. Però io non ho voglia di prendere in giro nessuno, ecco. Dovesse l'Inter prendere Nico Paz, Zielinski sarebbe un buon obiettivo per noi. Zielinski non è un giocatore alla Nico Paz, perché Zielinski ha giocato da play o da mezzala. Io credo che con l'arrivo di Nico Paz l'Inter potrebbe serenamente cambiare modulo e giocare con un tre quarti, ecco. Però insomma, l'Inter in questo momento credo che sia in una situazione un pochettino spigolosa e di questo sicuramente io non sono preoccupato per loro, perché pensavano di aver preso Palestra e di aver chiuso il mercato poi con un difensore centrale. Adesso comunque tutte le società sanno che l'Inter ha 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus da spendere per un esterno, quindi qualsiasi club, almeno prima richiesta che farà per un giocatore, andrà forte, quindi sui 40-45 milioni di euro, credo sia il minimo. E l'Inter poi deciderà e valuterà il mercato. Però ecco, di solito queste trattative sfumano alla Juventus. Questa volta qua è sfumata all'Inter, però sto vedendo che la narrazione è già molto cambiata. Sto vedendo che era troppo elevata la valutazione, ho letto anche che l'Inter è infastidita, voltafaccia della gente, ho letto ieri, quindi insomma, se la prendono già con Palestra, l'Inter prende solo giocatori che vogliono andare all'Inter e che se sentono l'appartenenza ai colori nerazzurri, quindi insomma stanno già raccontando che Palestra è un traditore e non che insomma si dice gatto quando ce l'ha nel sacco. Io ho letto tante cose che era fatta, era la settimana di Palestra ed è sicuramente la settimana di Palestra, ma al Chelsea, quindi questa è un'altra storia. La Juve sarebbe successo di tutto, ma anche da parte nostra. Anche da parte nostra. Allora, andiamo con altri messaggi. Mancano 6 giorni alla chiusura della stagione. Mettere a posto i conti. Carnevali è capace di effettuare una plusvalenza a 12-13 milioni. Deve aspettare un aumento di capitale che non arriverà, caro Antonio. È stato

0: per Manuel, cambia una cosa che non capisco. Douglas, quasi mai siamo riusciti a dargli un'opportunità. Cop l'abbiamo visto alla nausea, per non parlare di Miretti, Fabio da Como. Ma hai anche ragione, però ti dico una cosa che a me è capitata quando giocavo a pallone e credo a tanti di voi. Ma già anche a livelli molto più bassi rispetto alla Serie A. A calcio non ti regala niente, nessuno. Se hanno tenuto Kopp rispetto a Douglas Luiz e per tanti motivi che noi oggi magari sappiamo solo l'1, 2, 3%, ma che riguardano la settimana, vuol dire che magari Kopp, con tutti i suoi difetti del mondo, in allenamento andava forte a livello di intensità, a livello di anche solo fondo senza palla, a livello di corsa, ritmo, allenamento, palestra, puntualità, atteggiamento. E queste cose qua un allenatore le valuta, una società le valuta. Se il giocatore non si allena bene, non ha ritmo, non corre in allenamento, non gioca, non ha quell'intensità giusta, non giochi mai, mai. Ma non è che, ah, ma tocca bene la palla. No! Mai ti fanno giocare. Mai, mai, mai. Perché devi rispettare la maglia in allenamento, lo devi rispettare durante la settimana, negli atteggiamenti fuori al campo, nella vita, quando, non lo so, gli allenamenti invisibili di questa stagione, ci sono stati anche lo scorso anno, magari non li chiamava così, li chiamavano così Tudor e Motta, quindi quando devi andare a fare le posture, quando devi curare l'alimentazione, quando devi andare a dormire presto, tutte queste cose qua, se le fai bene e in un certo modo, poi anche se giochi male, ti danno tante opportunità. Se tu non fai tante cose extra partita, extra tecnica, non giochi mai. Ve l'ho detto prima. Ci sarà un motivo, caro Fabio da Como, se Douglas al Nottingham Forest non giocava mai, all'Aston Villa non giocava mai, alla Juventus sono cambiati due allenatori e non giocava mai. Perché Douglas le qualità tecniche le ha, sono evidenti a tutti, non solo a Camillo e a Manuel. Ma se non ti fanno giocare, è perché non corri, non difendi, non hai intensità, non hai l'atteggiamento giusto, non ti alleni bene. E sono queste le cose, eh. Io non so se combina tutto questo, però devi guadagnartela l'occasione, perché se pensi di giocare solo perché tocchi bene la palla, ragazzi, ma allora andiamo in tutte le serie. Anche in eccellenza trovi qualcuno che tocca bene la palla. Però ci sarà un perché se giochi in eccellenza e non è arrivato fino alla Serie A, eh. C'è sempre un perché. Poi trovi quello che ti verrà a dire: io non ho giocato a grandi livelli perché mi sono rotto. No. No. C'è sempre un perché. Sempre. E in questo caso credo che la quotidianità del lavoro di Douglas non sia stata eccezionale. Se no, ti mettevano in campo. L'allenatore si gioca la credibilità ogni singola partita, eh? Ogni singola partita, anche voi. Siete testimoni di questo, perché quando la Juve vince, viva bene, vi vanno bene tante cose. Quando la Juve perde, siete i primi, che avete bisogno di dare la colpa a qualcuno, pure noi, eh. Ragazzi, il calcio è uno sliding doors continuo, eh. Se al posto di fare 1-1 col Verona entrava al palo di Zegrova, probabilmente ora avremmo Como lì e saremmo in Champions, eh. Bastava quello, eh. E non avremmo vissuto il dramma dell'Europa League, la questione di Como lì, Spalletti, Spalletti, Como lì, Carnevali, eh? Bastava un gol. Con la Champions League mettevamo tutta la polvere sotto il tappeto, senza grossi problemi e limiti. Allora. Poi abbiamo. Facciamo così, Manu, ascoltiamo un vocale.
1: Ali è arrivato.
2: Ciao ragazzi, Antonio da Tortona. Tutti ridiamo sull'affare sfumato di Palestra all'Inter, ma nessuno riflette sul caso triste con cui hanno la potenza le squadre inglesi di venire e comprare chi vogliono. Aveva ragione Agnelli. Un saluto a tutti.
0: Ma io ve l'ho detto un mese fa. Secondo me Palestra va in Inghilterra. Un mese fa ve l'ho detto. Ero convinto di questa cosa. Perché quando c'è uno forte arrivano e pagano. Ma non è che non riflettiamo su quello, sappiamo quello. Ma noi abbiamo chi gestisce il calcio che ti viene a dire:

0: il pezzotto. Questo è il problema del calcio, il pezzotto. Però abbiamo degli stadi che fanno pietà e il nuovo presidente della FIGC viene a dire: gli Agnelli potevano comprare un giocatore in meno e fare lo stadio. Capite che siamo in mano a questa gente? Quindi posso ve la dirò brutta: la Premier League se lo merita, ha fatto le cose per bene. Anni fa non era il miglior campionato al mondo, ha fatto le cose per bene, ha creato un brand, ha creato un'azienda che va alla grande, ha delle squadre che possono permettersi di comprare tutti quelli che vogliono, perché il Chelsea è arrivato nono. Nono! Il Chelsea non fa le coppe! Non fa le coppe! Arriva, va dall'Atalanta, porta 60 milioni, ne dà 5-6 a Palestra e se l'è preso! Perché hanno creato un brand! Perché hanno gli stadi fantastici, perché la Premier League la guardano in tutto il mondo, perché possono permettersi di fare quello che vogliono, perché sono un'azienda fatta bene. Noi invece pensiamo sempre solo al pezzotto, pensiamo solo a fare gli interessi del vicinato e non lamentiamoci. Questa è una cosa che dobbiamo accettare, perché siamo gestiti male, eh? È colpa nostra, non è colpa di nessuno. Manu, altro vocale.
1: Salve a tutti, sono Antonio dall'Abruzzo. Camillo, chiariscimi per cortesia come possa avere l'Inter 50 milioni di euro da investire sul mercato, alle condizioni in cui si trova. Grazie.
0: E perché te lo devo chiarire io? Le offerte a Palestra, che ti devo dire? Citofona alla sede dell'Inter e parla loro, le offerti loro, 45 più bonus per Palestra. Antonio da Caserta, lunedì però era operativo Carnevali, lunedì, basta leggere il comunicato, è molto semplice, perché sennò poi diciamo cavolate, basta leggere il comunicato e l'ufficialità di Carnevali, sarà operativo il 15 di giugno. 15 di giugno, lunedì scorso, sono, aspetta, 7 giorni lunedì, 8 ieri, 9 oggi. Fila, eh? C'è una società con 600 dipendenti. Poi tu vuoi fare il mercato. Se non farà le 13 milioni di plusvalenza, sarà un problema per il bilancio della Juve. Renderà poi conto a John Elkann, con ovviamente il fatto che non è solo colpa sua. Ma li farà. Sono abbastanza convinto che li farà. Poi non so con chi, ma li farà. Quindi, prima di criticare, aspettiamo ancora 6 giorni. Mettiti lì, seduto. Se il primo di luglio non li avrà fatti, dirai, Carnevali, però è arrivato il 15 di giugno, in 15 giorni non li ha fatti. Antonio, non puoi non dire questa roba. Allora, bello il messaggio di Massimo legato a Douglas Lewis. Tra l'altro Alicia Lehmann, le notizie di oggi, si sposerà. Poi c'è Dino che vuole anche lui truffare l'Inter. Qua siamo tutti abbastanza anzi, voi siete molto bravi nel cercare di truffare l'Inter. Se vai con Cambiaso per Turam, non arrivi neanche a sederti. Non arrivi neanche a sederti e interrompi un'amicizia, credo, di 50 anni tra Marotta e Carnevali. Ragazzi, Cambiaso è un giocatore che in questo momento non è proprio in hype e non possiamo pensare di venderlo per Marcus Thuram, che è un giocatore forte, è un giocatore molto molto forte, e tra l'altro l'Inter non vuole privarsi di una punta, perciò al massimo va a venderti i giocatori o in esubero o Carlos Augusto, perché prenderà un difensore. Cioè, non va a togliersi una punta così, comprasi un esterno, ma si indebolisce davanti e deve fare un ulteriore investimento. È totalmente senza logica pensare di fare uno scambio in ruoli in cui l'Inter non farà nulla. Perciò, poi, se dovessero accettare questa truffa legalizzata, andiamo a prenderlo tutti, facciamo un bello show, però non credo che l'Inter voglia privarsi di un attaccante. Andiamo con un vocale, Manu.
2: Cami, io lo capisco il tuo discorso, che dici non possiamo vendere tutti, però l'idea che mi faccio io, e che ho da anni da questo punto di vista, che se possiamo vendere tutti, ma vendiamo quelli che meritano di essere venduti, non quelli su cui ci sta un minimo di margine. Cioè, perché mi devo tenere con Miners e magari vendermi Turam solo perché magari Turam ha un po' di richieste in più? Che cavolo, cioè il direttore sportivo che cosa fa allora? Che serve?
0: Io non so cosa dirvi, cioè farei rispondere Manu che ormai ha un'esperienza pazzesca. Però ragazzi, non è che puoi vendere tu a obbligare la gente a tirare fuori 30 milioni di euro per conveyance, cioè non è che a cosa serve il direttore sportivo? Il direttore sportivo non è che può andare dalla gente e dire vabbè, senti, ti avanzano 30 milioni, pigliati conveyance. Puoi provare a venderlo, puoi cercare dei contatti, puoi parlare con gli intermediari, puoi forzare un po' la mano, puoi proporre la gente in giro, sono sempre 30 milioni di euro. Cioè, secondo te Comenius negli ultimi 2 anni ha giocato da 30 milioni di euro? Da 30 milioni di euro? Io non credo. Poi, se riesci a fare una roba del genere, ma bravissimi tutti. È ovvio che non vorrei vendere Turam, ma. Turam ha potenzialità, ha margine, ha età, ha forza fisica. E 40 milioni di euro per dei club è un'opportunità e anche poco. Comenius in Premier non lo guardano neanche. Nella Liga, club che possano spendere 30 milioni di euro, non lo so. Forse qualcosa in Olanda, ma anche qua 30 milioni di euro. Cioè, tutti noi vorremmo vendere Comenius, tutti noi vorremmo vendere Openda, tutti noi vorremmo vendere Miretti, Gatti, Cabal, Di Gregorio, ma io venderei pure Kelly. Cioè, ma i giocatori che fanno male sono difficili da vendere e la Juve ha giocatori difficili da vendere. Poi, se vogliamo credere alle favole e a un club che adesso arriva e sborsa 30 milioni di euro per Comenius, se crediamoci pure, però in questo momento per me rasenta la follia. Vedremo, saranno 2 mesi lunghi, però io credo che molte delle trattative per alcuni giocatori verranno poi finalizzate con dei prestiti, semplicemente per ridare un po' di credibilità a certi giocatori, sperare in delle stagioni positive e poi provare a venderli. Ma se fanno male, i giocatori non si vendono, e alla Juve. Aveva detto, ce ne sono 4-5 che hanno fatto bene, gli altri hanno fatto male e dobbiamo superare anche questa difficoltà. Grazie a tutti voi, grazie a Manuel, grazie a Gineprio, anche se oggi è stato silenzioso. Appuntamento a domani, ciao!
3: Grazie!
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'alleanza militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, puntualizza la difesa.
5: Duplice omicidio a Pieve di Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie 52enne al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme sul posto carabinieri di polizia che hanno fermato l'uomo dell'abitazione. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.
6: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come provatissima, ma sottolinea che ha tanta solidarietà attorno ed è circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola.
5: Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. La regione, ha ricordato Todde, ha già intrapreso le azioni davanti al TAR e intende usare ogni strumento utile per tutelare le proprie persone. prerogative.
6: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente ha risultato positivo e un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
5: Volley Nations League, la prima uscita a Lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri dopo 3 vittorie consecutive contro Germania, Stati Uniti e Turchia. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: In questo pomeriggio da temperature sempre più folli che hanno indotto addirittura l'energumeno alla mia destra ad accendere l'aria condizionata in macchina.
7: Ma una cosa, ma se accendi l'aria condizionata, no? La macchina consuma un po' di più comunque.
6: Certo, ah, okay. Che sfrutta la potenza del motore.
7: Lo volevo chiedere all'intelligenza
6: ma non
7: artificiale.
6: Ma non mi vuoi dire che non accendi per non fare...
7: No,
6: sei un
7: pulciaro
6: a questi livelli. No,
7: ma mica mi chiamo Marangio. Però ho notato che la mia macchina...
6: No, perché
7: che
6: tu già vai
7: consuma...
6: a 20 all'ora per non consumare
7: benzina. Che consuma 20 pochissimo, però con l'aria condizionata...
6: sai, sono le basi.
7: Ho scoperto una cosa
6: però
7: nuova.
6: Però avevi già accettato il consiglio saggio di Vincenzo Marangio, che oggi ha acceso il condizionale. Veramente ragazzi, non si può, infatti... Se ogni tanto ci mangeremo le parole perché fa troppo caldo e c'è poca riuscita, scherzo. Guarda, io voglio cominciare con...
7: Rossi lo vedo proprio provato dal caldo.
6: No, è provato dalla conversazione di prima. Che
7: sì,
6: perché
7: sì,
6: qua
7: sì.
6: Tra una cosa e l'altra sarà l'età, ma si finisce a parlare di malattie, eccetera.
7: Sempre.
6: Va bene.
7: Sì, è l'età, l'età.
6: È l'età, è l'età. Tra l'altro, io ho consigliato io stavolta una serie, mi ringrazierà il fatto che gliela farò vedere, che è molto bella. Allora, io oggi pomeriggio voglio cominciare così di botto. Quindi, intanto, buon pomeriggio a Vincenzo Marangio e Alessandro Santarelli. Oramai viene vestito in una condizione veramente. Ci mancano solo le Hawaiianas al piede, le zattere ai piedi.
7: Ma,
6: diciamo.
7: Ma non è così.
6: Cioè, guarda, cioè, veramente domani sai come viene vestito? Secondo me, viene con la canotta anche con un po' di macchia di frittata sopra qua.
7: Tu
6: le mani insevate, ovvero
7: unte, delle cose che non sono vere.
6: I pantaloncini
7: però.
6: Corti già ce li ha, che
7: non
6: sa
7: è
6: così.
7: Vero, non
6: le
7: è vero.
6: Zattere ai piedi, mai. I denti sporchi che mai sarà appena alzato dal letto.
7: Me li lavo anche 3-4 volte al
6: giorno.
7: Bravo,
6: facciamoli cadere così, infracidiamoli, facciamo cadere.
7: Però
6: comunque,
7: è come le docce,
6: io veramente
7: si fa 2-3 docce al giorno.
6: Sì, come quell'altro che però
7: sì, è la cosa fatta io, che ci faccio due
6: stranamente,
7: docce al giorno.
6: Se gli odori sono quelli, ci sarà un motivo. Allora, dicevo, oggi voglio cominciare d'impatto così.
7: Io ce l'ho un po' con tutti oggi.
6: Sì, pure io. E infatti comincio d'impatto.
7: Non con i nostri amici,
6: oh,
7: ci mancherebbe.
6: Cioè, sì, ciao, buon pomeriggio.
7: Ciao.
6: E io voglio cominciare proprio d'impatto.
7: No. Vai.
6: Con il nostro claim, ci vuole sacrificio per essere campioni. Domanda, in quanti si sono sacrificati?
7: Zero, Vincenzo, zero.
6: Quindi ci abbiamo i campioni?
7: No.
6: Però quando poi percepiscono uno stipendio alto sono tutti contenti.
7: E hai ragione su una cosa, Vincenzo.
6: Che si sentono forti
7: e bravi.
6: Che si
7: sentono
6: bravi.
7: Fenomeni, perché sì. Quello che ha detto David... Allora, io ne parlavo prima anche con Claudia Nellucci a TMV Radio. È normale che...
6: Vabbè, uno che deve dire,
7: dice,
6: me ne vado.
7: Oh, no, lui... amico, quanto mi dai? 6 dobloni l'anno?
6: Ma
7: io
6: ma chi si muove?
7: Io sto bene.
6: Percepisco lo stipendio mese per mese, 6 milioni. Non mi chiedono niente, anzi tra poco faccio la fine di Open Day, non gioco nemmeno.
7: Scivolo!
6: Sto seduto comodo sulla panchina fresca o riscaldata quando è inverno. Vengo coccolato sul curriculum.
7: Mi fanno il balletto.
6: Sul curriculum c'ho scritto Jonathan David, giocatore, attaccante Juventus. Ma chi se ne frega? Perché me ne devo andare?
7: Infatti non se ne va.
6: A meno che non lo chiama qualcuno e dice: oh, ma se sei così bravo, vuoi metterti in gioco con me? E la sua risposta sarà: sì, intanto, quanto mi paghi?
7: Bravo. Ma infatti Claudio Anelucci oggi l'ha detto chiaramente, ha detto: io da procuratore, ma col cavolo che lo faccio muovere?
6: Ma perché si dovrebbe
7: muovere? A meno
6: muovere?
7: Che tu mi dia 6,5. Se mi dai 6,5 magari ci penso. Ma se mi dai anche 5,9, ma chi io si rimango
6: muove?
7: Qua.
6: Ma chi si muove?
7: Quindi Marangio, noi che speravamo nei gol di David per levarselo dalle scatole, no, lui dice: sono un fenomeno, amico mio. Senti. E ti tieni pure lui.
6: Esatto. Poi c'è un'altra. Cominciamo a mettere tutto sul tavolo.
7: Uno è David. Ridicoli.
6: Uno è David, ridicoli. No, poi. Allora, caro giornale che piace ad Alessandro e che si legge tutte le mattine.
7: No, però mi fluidifica, allora, che è una meraviglia.
6: Io già questa mattina...
7: E grazie,
6: vabbè,
7: a Dio non ho problemi,
6: no,
7: intestinali.
6: Capito,
7: però
6: capito.
7: Lì mi fluidifica.
6: Su quello metteteci la mano sul fuoco, perché questa è una colonna fecale. Quello che mangia, quello caccia.
7: Non è, no, vero, ma... vado due volte al giorno. Penso che la cosa, amici, non interessa.
6: È una roba continua, è la cosa qua migliore. Dentro. Il bagno è stressatissimo. Non, infatti, dice: ma quando vai in vacanza, Santarelli? Ce la faccio più. Non ce la faccio più. No, però, allora... Dovete sapere che se arriva una squadra più ricca che offre di più a un giocatore che tu pensavi di aver preso e non lo prendi. Questo parliamo di palestra, naturalmente. L'Inter già ha preparato le carte, tutto a poi il piano perfetto, 50 più a 5 ci arriviamo con i bonus, con i premi, i buoni pasto, tutte le varie cose così. A palestra 2 milioni e mezzo, 3, quanto volevi, 2 e mezzo e 3, abbiamo tutto chiuso, tutto fatto. Ieri il Chelsea scrollava la lista, fai l'Excel però sul telefonino. Allora, lettera C, dove siamo? Cambia, no, cambiato, no, lo tengo in stand by. Ultima chance, 20 cassette di pere e bottiglie di vino. Scendo
7: le
6: giù,
7: pere rosse sono buonissime.
6: Sono buonissime. Scendo giù, arrivo alla palestra. Allora, dove sta attualmente Atalanta? Chi c'è lì? Cristiano giù, ah, quello degli affari. Va bene, allora lo chiamo. Chiamo Cristiano, sono il Chelsea, non dico nemmeno chi chiamo, sono il Chelsea. Senti, quanto vuoi per palestra? No, guarda, ho chiuso già quasi con l'Inter, siamo quasi...
7: Poi fermo perché sì. Sono usciti anticipi e posticipi.
6: Dopo ce li diciamo. Dopo
7: la Juve giocherà a Frosinone domenica 18:30.
6: Domenica dici la data, intanto
7: 23 agosto.
6: Domenica 23 sì. Agosto alle 18:30. Sei pronto?
7: Col caldo, col fresco. Sì,
6: sì, allo stirpe. Aspetta,
7: ti fermo, poi vai. Juve-Parma il 29 agosto, quindi sabato alle 20:45. Terza giornata, la Juventus-Milan che si gioca domenica alle 20:45.
6: Ok.
7: Quarta giornata, aspetta.
6: Segnate intanto. Poi
7: quarta giornata, eccolo qua, Sassuolo-Juventus, sabato 12 alle ore 18.
6: Mi sembra giusto.
7: Quinta giornata di campionato, Juventus-Atalanta, domenica alle ore 18.
6: Quindi grosso modo due domenica, due sabato.
7: E due sabato, sì.
6: E siamo a posto così.
7: Comunque,
6: poi dopo
7: fatto sta che la Juve comincia la domenica 23 agosto 18:30 a Frosinone.
6: Poi due sabati e due domeniche sera. Due sabati pomeriggio e due domeniche sera. Ok, poi dopo troverete tutto naturalmente come sempre su Bianconera News. E diciamo, torniamo a palestra. Quanto vuoi? Mi hanno dato quasi 50. Vabbè, ti do 12 milioni in più, me lo dai? Of course, subito, te lo prendi e te lo porti a casa. Però devi trovare l'accordo col giocatore. Marco, sono sempre il Chelsea. Quanto ti hanno offerto quelli lì? 2,5-3. Ah, ho capito. Vuoi andare da loro? Sì, io voglio andare da loro. Vabbè, ti do 6 per 6 anni, che vuoi fare? Mi piacete un sacco, io ho sempre tifato per il Chelsea. Questo per dire che ora è capitato all'Inter. Ma generalmente è una cosa che dovete capire un po' tutti, cioè in questo momento in Italia, bravo, non puoi andare a prendere un giocatore se entra in concorrenza con la Premier.
7: E è per questo Antonio dal New Jersey che lo spieghiamo, perché non è che siamo impazziti, cerchiamo
6: esatto.
7: Di spiegarvi alcune cose.
6: Esatto. Vai. Allora, quando succede una roba del genere a una squadra che in teoria, siccome non le controllano i conti, ha la possibilità di spese, aveva trovato anche l'accordo, poi in un'ora, un paio d'ore, ti arriva la chiamata del Chelsea e si prende tutto, mettendoci soldi. Immaginate la Juventus, che non è andata in Champions League, che sta in Europa League, se deve puntare al giocatore, perché facciamo questa premessa? Perché poi dopo, Sorlot, Colomani, o ancora Colomani. Ragazzi, cioè, se tu vuoi andare, ok, voglio Gyökeres, vedi che stai pariando, stai scherzando, fratellino. quanto c'hai, fanno come fa l'Atletico Madrid con Barcellona e Real Madrid, che dice ok, c'ha la clausola di 500 milioni, paga e te lo viene a prendere. Quindi, per dire, come vedete, la storia del calciomercato che riguarda Palestra spiega anche perché, certo, la Juventus, anche che deve far quadrare i conti, anzi, che non può spendere ancora di più, perché invece di tre, massimo 40 può spendere per un giocatore, e poi soprattutto li deve recuperare dalle cessioni, che non è facile fare, motivo di David di cui sopra. E allora diventa complicatissimo, perché io posso anche stare dietro a un giocatore. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, anche i tifosi di quelli lì stanno lamentando, stanno dicendo poi dite che Marotta è un grande dirigente, si è fatto soffiare il giocatore. No, no, c'hanno più soldi, c'hanno più soldi. Ora, di loro non ci frega niente. Poi, diciamo, al giornale che piace a te...
8: No, mi fluidifica la mattina!
6: Non si può neanche andare a giustificare tutto, perché se andiamo poi davanti a una roba del genere, invece che dire scacco matto del Chelsea all'Inter, perché non scacco matto, e ci potevi fare niente... Ma come mai il Chelsea, che ha tutti questi debiti, può comprare
8: in home page? In home page.
6: Ma perché non raccontate mai perché l'Inter si è scritto un campionato che non si poteva scrivere?
8: No, perché per loro sempre quelli, Zhang non mandava in Italia per problemi di lavoro,
6: perché stava impegnato al lavoro. Allora, se dobbiamo fare giornalismo d'inchiesta, intanto studiamo regole, bilanci, accordi, settlement agreement e tutto il resto, e spiegamolo bene. Se vogliamo invece andare a fare come al solito, uno dice di no all'Inter e parte subito alle truppe, tu a cavallo, immediatamente.
8: La Gazzetta, facciamole partire. Ma perché partire, non si chiama anche la Gazzetta dell'Inter? Ma va bene,
6: però almeno facciamolo, raccontiamo anche perché una squadra, allora, che si deve iscrivere, si è iscritta.
8: Lukaku, per ricordare quello che hanno fatto,
6: era un fenomeno, poi
8: fenomeno traditore,
6: è diventato proprio
8: Inzaghi, come se n'è andato in grande Inzaghi.
6: Poi però l'ho richiamato per dire che io avevo vinto,
8: ha fatto perdere la Champions League, poi l'hanno richiamato. Ora c'è, ma il Chelsea, occhio, perché il Chelsea, se vuole, vi compra voi, quelli sopra e quella.
6: E il giornale anche, perché sarebbero contenti, dice ok, parlate solo di noi, così, ma questo come caffè da offrire.
8: Detto che sì, Salvatore, te lo dico, segnalo, la Juve potrebbe arrivare a sesta l'anno prossimo. Ragazzi, noi poi siamo noiosi, siamo antipatici, siamo brutti e cattivi.
6: Però vi racconteremo sempre la verità.
8: Raccontiamo la verità.
6: Questo è l'unico nostro difetto.
8: La Juve può arrivare sesta, perché i giocatori forti, campioni, non ne comprerà. Tant'è vero che io mi sono espresso prima dal direttore alle 12.40. Per me l'obiettivo è l'anno prossimo. Poi, ragazzi, non tutti sono obbligati a seguire la Juve, lo sapete. No. Per me l'obiettivo è l'Europa League. Perché che tu possa arrivare a sesto in campionato, ci sta.
6: Poi ha ragione anche Pietro dalla Puglia, che dice: però è vero anche che la Juve, bravo, i soldini li ha spesi, ma li ha spesi male.
8: Certo,
6: questo,
8: certo,
6: è un altro problema. È un problema che deriva da gestioni manageriali sbagliate. Lo possiamo dire, sbagliate. Fallite con Giuntoli, 300 e passa milioni, che 200 un anno, 100 l'anno successivo, sbagliate da Acomo lì, un altro centinaio di milioni buttati così per avere una squadra di giocatori che fai fatica a vendere, ma che devi vendere per forza, e che non funzionano. E perché gli hai fatto degli ingaggi che li mettono alle condizioni di dire: ma perché me ne devo andare?
8: Appunto. Ma
6: vedi Vlahovic,
8: perché ma noi, che la Juve,
6: gli errori nascono da arriva bene, certo, con quel maledetto, certo, contratto a Vlahovic, certo, poi proseguiti, certo, con Giuntoli, con tutti gli ingaggi, gli acquisti dei bidoni che sono arrivati, continuando poi con Comolli che ha alzato David a zero, ti do 6 milioni, guarda, mi sono mantenuto perché ero tentato a 8, però ti ho dato 6, eccetera. E poi va a rompere i rapporti con Liverpool e con Paris Saint-Germain per quelle guapparie su Colomani, eccetera, eccetera, e Allison. E quindi quello lo sbagli, i soldi le spesi male, e adesso non li puoi spendere
8: e
6: più.
8: E non li puoi spendere, ed è possibile che la Juventus l'anno prossimo rimanga un'altra volta fuori dalla Champions, ecco perché deve puntare all'Europa League, perché vediamo ora l'Atalanta col grandissimo cuoco, chef, Giuntoli, però c'ha 100 milioni, il Como, ragazzi, in questo può spendere più di noi, l'Inter può spendere più di noi, la Roma può spendere più di noi, e quindi può darsi. Quindi, non dobbiamo raccontarci bugie. La Juve ha da investire 100 milioni sul mercato? No, magari ne ha 90? No, ne ha 70? No. Fra l'altro, quelli che bisogna vendere, tra cui David, che vi dico da oggi non saranno più Franco e Ciccio, ma Albano e Romina, così li cambiamo.
6: Abbiamo cambiato, sì.
8: Rimangono lì al momento, perciò sarà un mercato difficile, e onestamente né io né Vincenzo, ma credo nessuno a Radio Bianconera, vuole vendere illusioni. perché in questo momento sarebbe sì, guardate, arriva quello, prendiamo il portiere più forte del mondo. Ragazzi, si riesce a chiudere in questo momento con la Aston Villa per Dibu Martinez, la Aston Villa alla fine dice guarda, ti faccio un altro sconticino. No, è sempre poco. Poi ragazzi,
6: dopodiché...
8: comunque Fabrizio, ho visto il tuo messaggio, non è fredda perché dice accidenti, è acceso l'aria condizionata e bevi pure l'acqua fredda, Fabrizio, ti viene la congestione. No, perché è caldo.
6: Dimenticati che questo uomo alla mia uomo alla mia destra viva di emozioni, le emozioni le ha dimenticate nella culla quando è nato, proprio ha deciso di vivere una vita triste senza metti il tappo e abbassa, è brutto a vedere sta bottiglia così.
8: Bevo.
6: Guarda quanto è bello il tuo clone che ho messo ieri, non c'era da una soddisfazione.
7: È bellissimo.
6: Allora, quindi questo per dire che comunque vada, stando per ora così le cose, ma il mercato può cambiare con dei lavori intelligenti da parte di Carnevale.
8: Che è arrivato una settimana, ricordiamolo sempre.
6: Sì, esatto, dategli il tempo di fatemi lavorare, diceva quello dei ragazzi della ZSC, fatelo lavorare. Allora, sostanzialmente i big possibilmente in uscita sono il Thuram della situazione. Ok, va via Thuram, che cosa faccio? Si è riaperta... A parte la pista che sì, che vi abbiamo detto che però chiaramente da 10 che chiede deve scendere a 6 e 6 già è tanto, ma glielo devi dare eventualmente a Goreska, ma Goreska guadagna 9, eppure Goreska non è che ti dice ok posso perdere un milioncino ma 7,5 più bonus me li devi dare, la Juventus dirà di no, perché vogliate o non vogliate, vogliamo o non vogliamo, la Juventus ha un tetto di ingaggi che non può superare quello di Yıldız
7: e questo mi dispiace.
6: Questo è il vero problema.
7: Esatto.
6: Quindi se io posso darti 6 massimo e il Chelsea ne dà 6 per 6 anni, ha un palestra qualsiasi a difesa così, pensate quanto danno invece agli altri, no? Ma sappiamo gli stipendi che prendono gli altri.
8: È folle.
6: Chi viene a giocare con tutto che ti chiami Juventus, poi dice sì a posto, ma io devo portare la pagnotta H, tra virgolette, che sempre in proporzione con quello che sono i guadagni dei campioni, che però hanno anche tenori di vita che li mette, dici io la giocherò fino a 32-33 anni, io a 33 anni devo essermi messo da parte i miei soldi, devo essere ricco. La Juventus cosa mi offre? Questo non posso venire, motivo per cui Bernardo Silva poi non è venuto più, motivo per cui tu con chiunque dialoghi dici però noi ci fermiamo a 6, devi sperare che ti dicano ok, mi devi fare un contratto a 10 anni. Perché vuol dire che prendo 6 per 10 anni e più o meno posso anche starci. Quindi dinamiche complicate dal punto di vista dell'ingaggio, dinamiche complicate dal punto di vista di cedere giocatori che guadagnano tanto, si credono forti, quante volte
8: hai ragione, detto, si credono forti.
6: Se
8: io guadagno 6 milioni, Vincenzo, e mi fanno un ingaggio da 6 milioni, David, lui ti dice ma io sono forte. Io sono forte. Di Gregorio ti dice al Bologna, ma io ci vado al Bologna, io sono forte.
6: Poi,
8: e te li ritrovi.
6: Poi a me dispiace per chi dice questo catastrofismo ha stufato. È realismo.
8: No, Willy, ti raccontiamo che la Juve in questo momento
6: allora,
8: è sugli occhi.
6: Domani la Juventus prende Haaland.
8: Chiude
6: anche per forse Vinicius Junior, quindi fa una
8: zio d'attacco. Figurati.
6: Allora, io capisco, perché io sono il primo tifoso della Juve, anche Alessandro, che noi vorremmo per primi sentirci una telefonata adesso dal direttore,
8: ma
6: magari. Che magari ci chiama, direttore Claudione ci chiamano e ci dicono la Juventus sta prendendo Vinicius Junior ed è in trattativa per Mbappé. Noi andiamo di là, ci mettiamo in piedi sulla balaustra, ci mettiamo a ballare così la nudi, contentissimi. Però non è così.
8: Ma volete raccontare le barzellette o la verità?
6: Se uno vi dà lo schiaffetto, perché questi mi rendo conto che sono schiaffi, uno si vuole sentire una bella cosa, perché il campionato comincia d'estate, no? Il famoso scudetto sotto l'ombrellone. Ecco, lo scudetto sotto l'ombrellone non ve lo possiamo vendere, con tutto che io sono un grande venditore, ve lo potrei anche vendere. Vi potrei anche dire, guardate che se metti insieme le idee giuste si può anche fare scacco matto.
8: Ma
6: e
8: poi
6: si fa,
8: magari
6: e
8: si farà.
6: E infatti io voglio arrivare a questo. Willy, lo schiaffo è uno schiaffo che diamo davanti alla falsa visione di pensare di poter andare a prendere dei campioni. Quindi, se si parla di Colomani, se si parla di Sorloth, non dobbiamo sentirci dire, vabbè, ma chi sono? Perché questo è quello che possiamo cercare di arrivare. Ma possiamo
8: Willy Walker ci dà delle femmine. Comunque va bene, sono contento.
6: Viva il mondo delle femmine.
8: Delle femmine,
6: assolutamente. Le donne cambiano il mondo.
8: Willy Wonker. Ciao Willy.
6: Le donne, ma magari a parte che siamo nati tutti da una donna, quindi dobbiamo ringraziarle a vita per quello che siamo. Detto questo,
7: non fate le offese, ci ha detto Willy Wonka.
6: No, no,
7: Willy...
6: non ti preoccupare, non facciamo.
7: No, Wonka.
6: Vabbè, sì.
7: Ciao,
6: tutto
7: Willy.
6: A posto. Detto questo,
7: caldo,
6: detto,
7: da
6: sì, il caldo da tanto fastidio. Detto questo, perché uno fa queste premesse? Perché, visto che affronteremo un'estate complicata dal punto di vista del calciomercato, è bene mettere Bravo. Le cose in chiaro. E noi le mettiamo in chiaro. Perché altrimenti poi magari se andiamo a raccontare i colpi che vuole Willy Wonka, non mi ricordo come si chiama,
7: Willy Wonker,
6: Wonker, ok, sì. Se gli andiamo a dire prendiamo questo, poi a fine calciomercato
7: Willy ti dice: ma come?
6: Ah, mamma mia, siete dei buffoni per tutto
7: buffone?
6: Il tempo. Buffone,
7: buffone, siete signori.
6: Perché per tutto il tempo ci avete raccontato che prendavamo tizio e poi non abbiamo preso nessuno. Società ridicola, Radio Bianconeri ridicola. No, patti chiari, amicizia lunga. Dopodiché, questo significa avere, come ho scritto nell'editoriale di oggi, che tu non leggerai mai.
7: Ma assolutamente, non mi interessa.
6: Bisogna avere pazienza e fiducia. La fiducia però noi non possiamo più averla cieca, Giovanni. Ti vogliamo bene, ti abbiamo accolto, vogliamo provare ad avere fiducia in te. Però capirai anche noi che siamo venuti da Giuntoli, grande entusiasmo, soprattutto il sottoscritto, bang, contro un muro. Reato come lì, oh, hai visto, non ha speso un soldo in Italia, gliene ha dette 4 al proprietario del Paris Saint-Germain, poi è tornato a cucciolone da lui. E noi, bravo, brava, bang, contro un muro. Di Carnevali parla la sua storia. Però dobbiamo vederlo all'opera con un top club e soprattutto con tutte le difficoltà che vi abbiamo raccontato da risolvere,
7: certo.
6: In primis le cessioni. Quindi noi ci vogliamo fidare di te, ma non è fiducia cieca, quindi bisogna che questa fiducia venga riposta, venga guadagnata con i fatti. I fatti sono avere le idee giuste. Allora, se io riesco a portarmi a centrocampo... cedendo Thuram nella trattativa per Colomani, mi porto Colomani e riesco a prendere uno tra il tedesco lì,
7: Goretzka
6: oppure che sì, già va bene.
7: Per
6: se
7: me
6: io
7: sì.
6: Va bene. Se io nel frattempo lì davanti, oltre a Colomani, vendendo Nico Gonzalez, li mando sui prezzi, mi prendo anche Sorlot e mi faccio quella coppia d'attacco lì, mi va anche bene.
7: Per me sì, considerando il periodo va benissimo.
6: Ho trattenuto Yıldız, eccetera. Se riesco a cambiare, cambiasso con uno qualsiasi, anche a
7: mi
6: me va bene.
7: Ma io lo do anche all'Inter cambiato.
6: Sì, però l'Inter deve pagare.
7: Però paga, certo.
6: L'Inter paga.
7: Certo.
6: Volevi spendere 50 per Palestra, noi ne vogliamo 40. Io non,
7: certo,
6: gli do niente in regalo a lui. Lo regalo all'estero.
7: Secondo me
6: no.
7: Però l'Inter non farà quel tipo di investimento ora sull'esterno.
6: No. Loro andranno probabilmente su altre figure. Ndoye, l'ex Bologna, probabilmente prenderanno lui. Non fa fase difensiva, però sarà il Dumfries della situazione. Cambiano tipologia e proveranno ad andare lì. Perfetto. Se vogliono cambiarlo, loro pagano 40 milioni minimo e ci sediamo. Gli altri, anche con 30, se lo portano avanti in più con una batteria di pentole in omaggio. Con Miners non lo vogliamo di più, pure se non lo vendete, e siamo contenti. A porta ci serve il Dibu Martinez o comunque un portiere, intanto, per giocare con la porta coperta, non con i portieri volanti. E già così io mi riterrei, caro Carnevali, soddisfatto, perché riconosco, e questo lo dovete riconoscere anche voi da qui l'incipit di questa trasmissione, le difficoltà che stai affrontando in questo momento storico.
7: Sì, ma... appunto, io credo che non tutti l'abbiano presente, le difficoltà che la Juventus sta attraversando in questo momento storico. Hai detto bene, sarebbe bello raccontarci che la Juve in questo momento è quella che andava a prendere Ronaldo, perché poi io oggi ho messo una foto sui social, no, di Ronaldo, perché poi noi siamo anche quelli che criticavano Ronaldo, e questo lo possiamo dire perché ci sono ancora i podcast. Cioè, io ricordo quando Ronaldo, il più grande errore di Andrea Agnelli. Ricordi, no, Vincenzo?
6: Sì, sì.
7: Mandiamo
6: sì,
7: via Ronaldo, sì, sì, puntiamo sì, sui giovani, che ce ne facciamo Ronaldo? Noi siamo stati anche questa
6: roba, ragazzi.
7: Noi siamo questi. Ora dobbiamo lottare per un tozzo di pane, e io ci trovo anche un grande senso di identità in questo, perché questo è il momento in cui ci si guarda in faccia, Vincenzo. Non dico come quando siamo andati in Serie B, che c'era chi si vergognava di essere juventino, però qui, siccome non parti per favorito, però la maglia è sempre quella, lo dicevo ieri quando la Juve ha lanciato la campagna abbonamenti, e gli faccio comunque i complimenti perché hanno lasciato i prezzi invariati.
6: Sì,
7: qualcuno dice potevano diminuire, non si può, però hanno lasciato invariati. Per oggi, per abbonarti, devi fare un grande gesto d'amore e di fiducia, anzi di fiducia e d'amore. Quindi bello, ok? Bello guardarsi anche ora che non puoi permetterti di andare a prendere il giocatore più forte del mondo, ma c'hai David e Openda. torneremo sicuramente, però buongiorno, dico ad alcuni. È perché o si vive in un mondo ideale, come qualcuno che conosciamo noi, che diciamo, no, ma mi hanno detto, guarda che si fa così. Poi però è il mondo ideale. Oppure ci si rende conto che siamo arrivati sesti, perché anche questo secondo me non tutti l'hanno metabolizzato ancora, che arrivando sesti non c'è soldi della Champions, perché anche questo, no, mi pare che io ho passato gli ultimi colpi di tacco a di guardare che non è proprio la stessa cosa, pur dal punto di vista sportivo io spero di vincere l'Europa League, ma lo sapevamo che sarebbe stato così. E tre, con un mercato che è totalmente bloccato, devo dire, per tutti, Vincenzo,
6: certo,
7: per noi ancora di più, perché in più abbiamo i fenomeni che ti dicono no, ma io sto qui. E oggi se David non va via, poi magari l'anno prossimo fa 20 gol e ci porta allo scudetto, ma se David non va via, a quel punto se prendi Columani fai Columani David, e magari ti rimane in pancia anche Openda.
6: Certo, dopodiché parametriamoci anche a dove ci troviamo, poi tra poco arriviamo alla prima pausa. Siamo in un calcio che è il calcio della Serie B in Europa.
7: Esatto.
6: La Serie A è diventata la Serie B europea di calcio. Prova ne è che noi guardiamo i problemi a casa nostra e ci interessano questi. Però vi abbiamo raccontato dell'Inter che si è fatta soffiare a Palestra, che magari non conclude nemmeno verso Le, che comunque ha già perso Dumfries a 20 milioni e non mi sembra che abbia fatto un capolavoro fino adesso. Del Milan, che c'ha ancora la dirigenza, hanno deciso alla fine di autogestirsi e l'ultima parola la dirà sempre Ibrahimovic con Amorim in panchina. Del Napoli, notizia dell'ultima ora, che è senza allenatore perché il Milan ha rifiutato la buona uscita da Allegri, al quindi momento, al momento sì. Allegri non può firmare il contratto per il Napoli. E quindi
7: se alla fine andasse Mancini?
6: Non lo so, ma lo scenario è questo del calcio italiano. In questo scenario noi dobbiamo prendere contezza di quello che siamo. Un antico ricordo della Juventus, quel ricordo lo mettiamo da parte.
7: Se vogliamo pensare a quella di Ronaldo, certo.
6: Dobbiamo ricostruirci proprio le basi ancora una volta. Sono anni che diciamo che bisogna costruire l'architetto, le basi, butta giù, ricostruire, ancora una volta così. Ma con le giuste mosse, con un lavoro di diplomazia che prima col francese non avevamo, che con Carnevale abbiamo, magari qualcosa si può ristabilire. Per esempio comincio a prendere anche Dibu Martinez, eccetera. Detto questo, però, sì, lo diceva ad Ale prima,
7: poi ci arriviamo, insomma.
6: Sì, ci arriviamo. Diceva ad Alessandro prima, la situazione è tale per cui se io, Carnevale, vado da Paris Saint-Germain e dico guarda, Colomani, facciamo che me lo dai in prestito e mi dai il riscatto obbligatorio a 40 milioni raggiunta la Champions, Campos ti ferma e ti dice aspetta, Giovanni, giusto? Perfetto. La Juve di un tempo mi stava anche bene perché ci andava con la mano sinistra in Champions League, ma io quest'anno siamo andati in Europa League. L'anno prossimo a occhio vedo Inter, Napoli e Roma davanti a voce, Como, ci sono squadre che magari torneranno.
7: Atalanta,
6: a me chi me lo dice che voi arrivate in, certo, Champions League e che riscattate Colomani? Ma noi abbiamo bisogno che lo riscattate, quindi non va bene questa formula, troviamone un'altra. Questo vi fa capire che i ragionamenti per arrivare anche soltanto a Colomani, che è quello che ci possiamo permettere, sono complicati, ma si porteranno avanti.
7: Intanto due cose. Qualcuno mi dice che sei ingrassato, Marangio, quindi fatti una domanda e datti una risposta.
6: Impossibile, che sì, sono anche dimagrito in realtà.
7: Non è vero. Invece ha ragione anche l'amico Pietro, un altro amico che dice c'è una vetrina importante come il Mondiale, ma i misteri della Juve sono andati in America per portare a casa delle idee, è lì che il dirigente fa differenza. Sì, Pietro, è chiaro che ci sono. Ma è altrettanto vero che il mondiale lì è un'arma a doppio taglio, perché tu prendi un giocatore che ha fatto un mondiale fenomenale e poi te lo ultra valutano e poi ti ritrovi col pacco in mano. Ci sono chiaramente, ma non è proprio quella la vetrina. Devo dire che ieri sera ho visto Inghilterra-Ghana, mamma mia che partita brutta. Tant'è vero che la cronista, peraltro è molto brava, Tiziana Alla,
6: sì.
7: Che con la prima vista accanto, che non so chi fosse, che però dice è una partita lentissima, e in effetti è stata una partita veramente brutta. Però ti dovessi dire, io vabbè, se diciamo le partite delle squadre tra virgolette più importanti cerco di guardarmele tutte, però volevo vedere proprio dal Ghana, visto che oggi il calcio africano è comunque un calcio che dobbiamo guardare, fammi vedere se c'è qualcosa. C'è nulla, Non c'è un giocatore che dico avrei portato in Italia. C'è Iñaki Williams, che conosciamo perché gioca nell'Atletico Bilbao. C'è addirittura il centravanti che giocava nel Torino. C'è Mensah, l'esterno, che giocava nel Chievo. Cioè, c'è questa roba qua. Quindi, rispetto all'amico che dice Pietro, ora io ho preso il Ghana perché quelle comunque sono le nuove frontiere del calcio. Non è che ho visto molto, e ho visto anche in Inghilterra oggettivamente ieri molto molto molto sottotono. Poi lo stregone del Ghana ha fatto la macumba a Henry Kane, che in effetti ha preso il palo, è lo stregone del Ghana.
6: Ci ha preso. Infatti qualcuno si sta domandando, non è che lo stregone certo c'hai un conto in sospeso con David?
7: No, lui ha sbagliato, forse perché sbagliato lo stregone del Ghana ha fatto la macumba che è andata poi a Cumminers. Cioè lui in realtà lo fa Federico Rossi, no? E invece l'è venuto che sarebbe la macumba. Macumba.
6: Sempre con attenzione, te se offende qualcuno.
7: Ho capito, ha fatto la macumba. Come fare macumba?
6: Allora, adesso ci leggiamo tutti i vostri messaggi, sì. Ci prendiamo la prima pausa e lui che
7: te l'ha fatta la macumba?
6: Fortunatamente non ancora, spero, basta, ne abbiamo subite già abbastanza.
7: Dai, andiamo a Paolo.
6: Comunque hanno detto il contrario, hanno detto che tu sembri la mia custodia, quindi se tanto mi dà no, tanto Marangio, sei tu
7: mi è
6: che
7: arrivato
6: sei
7: un messaggio
6: abbastanza...
7: che dice che pare che sei al quinto mese.
6: Veramente ho perso 3 kg, però sì, va bene, vabbè, così. Noi torniamo tra pochissimo.
9: Due colori, due voci.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
9: che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac, il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. Esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. Mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Arlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo, cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna, il piemontese già recordman di vittorie a pari merito con Marco Pinotti e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna visto anche quello che ha dimostrato al Giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: la Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, chiamato in causa, risponde e saluto ovviamente, ma con amicizia, a Francesco da San Giorgio a Cremano, immagino, Francesco. Caro Vincenzo, ti ho sempre stimato come giornalista appassionato e viscerale della nostra Juve, lo sarai sempre per me, ti ringrazio, ma quando dici che non dobbiamo farci illusioni sul mercato, scusami fratello, ma sei in primis tu che ci fai illudere con la tua passione, grande giuntole, poi come lì ora Carnevale, finalmente uno che capisce di calcio, vedrete le cose cambieranno, poi detto sempre da te, ma non vi aspettate miracoli, poi ti voglio bene tantissimo come giornalista, ma di cosa ci dobbiamo fidare? Francesco, allora, su giuntole come lì, su giuntole in particolare,
5: no,
4: io
5: no,
4: ho fatto...
5: come lì mi assumo le responsabilità.
4: Su giuntole in particolare, io ho fatto mille volte mia colpa, là era un eccesso di ma ribadisco, per me Giuntoli è anche bravo rispetto a Comolli, Giuntoli è più bravo, ma si è trovata la Juventus a dover ricoprire un ruolo che non era il suo e ha sbagliato tutto, perché ha sbagliato quasi tutto, ma gli salviamo Thuram con Seysa, insomma qualcosina, Kalulu, però ha sbagliato quasi tutto, in primis la cacciata di Szczęsny, eccetera eccetera eccetera,
5: Motta
4: perfetto, sì, Danilo e tutto il resto appresso è perfetto, poi come lì là già un po' con i tini ogni piedi, ma è uno che è così e abbiamo creato entusiasmo proprio per quei due errori del passato. Noi adesso stiamo dicendo Carnevali è bravo, ma ci fidiamo quando vediamo i risultati, però tendenzialmente ci fidiamo di lui, tendenzialmente, ma fiducia cieca non più. È semplicemente un correggere la rotta davanti a eccessi di entusiasmo che ci hanno evidentemente portato fuori strada, tutto qua.
5: Ora saluto, perché ho i primi messaggi, Andrea dall'Infernetto, quindi vicino a casa
4: vicino
5: nostra.
4: Vicino a casa nostra.
5: Per me la vera Juve vincente e combattiva era composta da api operaie. Oggi pensiamo solo a comprare regine, che poi tanto regine non sono, e non vedo errori, Andrea. No. Noi avevamo un mix di api operaie e però anche di api regine, ma che riuscivano a calarsi nell'idea e nell'identità della Juve. Ora abbiamo regine che scivolano in campo. Abbiamo regine che si cambia le treccine, abbiamo regine che ti dicono amico mio, non abbiamo battuto il Verona, ma cosa vuoi che sia, vinceremo le altre.
4: Allora, il vero problema poi è che le api operai di un tempo sarebbero api regine adesso.
6: La voglia.
4: Quindi il famoso
5: Tiziano
4: cavolo.
5: Tiziano da Gualdo Tadino, anche lui benvenuto ai primi messaggi. Ciao, secondo lui facciamo bene a non cambiare pista per Colomani visto il prezzo, secondo me non è meglio cercare altri profili. Io Tiziano cambierei profili, però sai anche lì devi andarteli a cercare profili. E come dice anche Giuseppe Lamantova, questi mondiali in quanti lo stanno vedendo? Ogni persona che sento mi dico che non è interessante in quanto troppa differenza di valori. Allora mi domando come sarà la prossima Champions con Roma e Como. Ma tra l'altro, questo è l'amico Giuseppe, io vedo anche non tantissima qualità, però ammetto che ho visto 6-7 partite intere fino a
4: orari
5: questo momento.
4: Orari improponibili.
5: Orari difficili e quindi, ripeto, ieri ho guardato il Ghana per cercare qualcosa in più e non ho visto niente se non quello che già conoscevo, perché poi c'è Thomas Partey che però insomma ormai è un giocatore,
4: ma poi stiamo parlando di un mondiale che si è trasformato in quattro tempi, due tempi da 22 minuti praticamente, perché si fanno queste pause non per far rifiatare i giocatori, non ci prendiamo in giro, ma per far girare le pubblicità. Lo dicevo prima ad Ale, abbiamo visto un mondiale USA 94 vedere Italia e Brasile giocarsi la finale a Pasadena col 98% di umidità. Arrivammo ai rigori con Baresi che si era operato tre giorni prima ai legamenti del ginocchio, era tornato al menisco, era tornato in campo e gioco lo stesso. Non mi venite a dire che quelli ce la facevano e questi no,
5: no.
4: Poi, poi ieri poi pioveva,
5: non lo so, io ti ho detto. È chiaro che poi più si va avanti, Vincenzo.
4: Niente Roberta, si dicono, con gli orari che...
5: Guarda, a parte che l'amico Pier non è ben informato perché il campionato di basket inizia il 27 settembre. Detto questo, io la prima settimana di ferie per la Livona fa l'abbonamento. Quindi probabilmente quest'anno 50 su 50 di colpo di tacco non le farò, caro Marangio. Libertas la vado a vedere, vai tranquillo, caro Pier. Però, tornando al ragionamento del mondiale, è chiaro che andando avanti, no? Adesso lo vedremo un po' di più, però c'è la sensazione che questa forzatura di 48 squadre, quindi più partite dopo stagioni massacranti, perché i ritmi di ieri a me hanno ricordato di Inghilterra-Ghana, che poi comincia anche a fare dei calcoli, no? All'Inghilterra gli bastava tutto sommato un punto perché passa,
4: sì,
5: e quindi rinuncia anche a
4: alcune situazioni. Ma molti rinunciano anche ad arrivare primi del girone, per gli incroci.
5: Bravo, fra le altre cose. Però dopo che tu arrivi ad un mondiale, dopo che hai giocato 55, 60 partite, 45, è chiaro che ti gestisci nelle prime fasi. Quindi per me è tutto sbagliato, devo dire la verità, è tutto sbagliato. Però stasera per esempio mi guarderò il Brasile, che non ho ancora visto.
4: Scozia-Brasile a mezzanotte sarà una bella partita.
5: Me lo guardo.
4: Orario anche qui difficile,
5: chiaramente,
4: però
5: non mi guardo tutta la partita, però il primo tempo me lo guardo perché non ho ancora visto il Brasile. E sinceramente credo che il Brasile ora vincerà il mondiale poi.
4: Allora io ti dico che vince la Francia, e se ti devo indicare una sorpresa, occhio al Portogallo, perché
5: io lo sai che sarei contento.
4: Guarda che il Portogallo, sì, sì. Io, immaginati una finale Argentina-Portogallo con Ronaldo che vince.
5: Ti farei tutta la vita al Portogallo.
4: Mamma mia, là veramente sarebbe quasi uno scudetto. Non c'è proprio, ovviamente quasi, cioè nel senso no. Però sarebbe una grande goduria, perché guarda che il Portogallo è sempre stato un po' pigro nel concetto, sì, di squadra, eccetera.
5: Bravissimo.
4: Troppe rivalità, però quelli tecnicamente fanno paura anche fisicamente.
5: Ti ricordi come vinsero quel mondiale in casa,
4: certo,
5: della Francia? Però
4: certo,
5: andò a zoppare
4: certo,
5: Ronaldo,
4: certo, certo,
5: però
4: l'europeo.
5: Vinsero
4: l'europeo.
5: L'europeo,
4: l'europeo,
5: sì, sì,
4: esatto,
5: l'europeo.
4: Sì.
5: Sentiamo un po' di vocali, dai.
7: Ciao ragazzo, Pasquale.
4: Ciao Pasquale.
7: Raga, io ho presentimento che la Juve alla fine virerà su Lukaku.
5: No, lascia perdere,
4: no, stai tranquillo.
5: Proprio
4: che
5: passiamo
4: vai
5: oltre.
4: Facile, anche perché Napoli ti chiede anche i soldini.
5: Passiamo oltre. No, figurati.
8: Ciao ragazzi, buonasera. Rispetto a questa questione qui di Palestra, a questo punto mi preme ricordare quello che disse il presidente Andrea Agnelli nella sua idea di Superlega, che giusto per la cronaca io non condividevo perché non c'era un fattore di democrazia, sembrava calata dall'alto, c'erano alcune cose che onestamente non mi convincevano, però un fattore di verità era lampante. Lui diceva: guardate che al di oggi, e stiamo ragionando in epoca di Covid, la

0: certo, può piacere e non piacere. Allora, la formula iniziale fu affrettata e buttata lì perché c'era, ricordo a tutti quanti, in corso il rifacimento della formula della Champions, che poi anche lì, insomma, va bene, lasciamo stare, meritocrazia proprio a go-go. E sicuramente il concetto iniziale di Superlega non era meritocratica. Poi la formula che stesero con i vari campionati di platino, d'oro e d'argento aveva già più le fattezze di una lega vera e propria. Poi, insomma, l'accordo Florentino, cioè, sono sfilati tutti quanti. La Juventus è stata costretta a sfilarsi, il Barcellona si è sfilato, il Real Madrid si è sfilato, ma in combutta con Seferin sta organizzando piattaforme per eccetera eccetera, quindi si sono trovati comunque un accordo per caderne comunque quanti in piedi. La Superlega decade, ma quello che diceva Allegri, lo diciamo sempre, lui si buttò su quello perché disse: tra poco io ho fatto il salto, sono andato a prendere Ronaldo, il migliore che c'è al mondo, e l'ho portato qua, ho costruito infrastrutture, ho costruito tutto, ci stiamo avvicinando il più possibile al fatturato dei top club che però sono anni luce lontano da noi, e sono qui a predicare nel deserto di una Serie A retrograda con stadi degli anni 80. Svegliatevi, no, buttiamo giù la Superlega, apposti, ok, tutto bene. Guardate che tra 4-5 anni l'ultima della Premier si viene a prendere i migliori
1: e
0: giocatori.
1: Infatti, non solo, quella che retrocede. Allora, due cose. Sì, Adam, grazie anche alla tua sottolineatura dagli Stati Uniti, ce lo diceva anche ieri Matteo, dice qui in America il Mondiale sta avendo molto successo, stadi pieni nonostante prezzi, successo in TV, gli intervalli sono fischiatissimi, ma la faccia tosta di Infantino è felice lo stesso.
0: Ma sì, certo, ma quello è felice,
1: lui ha vinto,
0: è felice.
1: Ragazzi,
0: ma lui dei fischi
1: lui
0: se ne frega zero.
1: Ne frega,
0: dei giocatori che si possono far male se ne frega zero.
1: Ma cosa
0: della
1: frega?
0: Qualità del gioco se ne frega zero. Quello che gli interessa a lui è che gli stadi sono pieni, come dici tu, che le televisioni vendono e che tutti gli spot che passano in un tempo in più, perché una cosa è tra il primo e il secondo tempo, adesso è tra la prima e la seconda parte del primo tempo, tra la prima e la seconda parte del secondo tempo e tra la prima, tra l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, pensa quanti spot passano in più.
1: Infatti Maurizio ci chiede: ma adesso la pausa borraccia ci sarà anche in campionato?
0: Ma
1: allora,
0: no,
1: ci sarà il cooling break, anche
0: sì,
1: perché ripeto,
0: sì,
1: far giocare Frosinone Juventus il 23 agosto 18:30 per me è da pazzi, è veramente da pazzi, perché se piove di quel che tona, si dice a Livorno, se le temperature sono queste, quelle che stiamo vivendo, alle 18:30 non riesce a entrare in campo che già grondi di sudore. Però, e questo è il calcio, no, del popolo, di Simonelli e dell'altro fenomeno. Quindi faranno i cooling break, ma occhio, a parte che in Italia secondo me difficilmente potrebbe passare una cosa del genere. Magari i fenomeni Simonelli e De Sierpi, sai che c'è? Ora faccio la pausa pubblicitaria durante le partite.
0: Certo.
1: Guardate che quella, secondo me è un obbrobrio, quella dell'Aircam, no, dei fenomeni,
0: sì,
1: da Zon, da dove l'hanno mutuata? Dal Mondiale per Club? È il Mondiale per Club che ha detto: vabbè, mettiamo la telecamera all'arbitro. Io quindi, caro Maurizio, purtroppo non mi meraviglio più di niente e di nulla. Dopodiché l'ultima cosa che hanno in mano i tifosi è la gestione. Cioè, dicevo, a me questo calcio non mi piace, non mi abbono alle televisioni, non vado allo stadio, è l'unica forma di protesta, perché tanto i signori lì che ci governano dal punto di vista sportivo, di quello che è l'interesse del Maurizio della situazione, non gliene frega niente.
0: Allora, no.
1: Maurizio ha detto a te perché hai mandato questo ottimo messaggio.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Gliene frega niente. Non gliene frega niente.
0: No, assolutamente. Per cui prendono i guadagni, tutto a posto. Ma lo stesso concetto di giocare alle 18 è per una questione di diritti TV in Italia. Quindi...
1: Ma infatti giochi 18 e 30 a Frosinone il 23 agosto.
0: Ragazzi,
1: perché se mettono tutte le partite alle 20 e
0: 40... Ma lo fate per lo spettacolo o lo fate perché si devono incassare din din? Siamo sempre
1: là. Il casino
0: là
1: che hanno fatto la penultima giornata di campionato.
0: Certo,
1: l'hai dimenticato.
0: Certo, certo.
1: Siamo
0: certo,
1: male
0: certo,
1: a questa
0: certo,
1: gente
0: certo,
1: qua.
0: Certo, certo. E non riusciremo più.
1: No. A meno che si ribelli l'utente, il tifoso, a quel punto, ma è impossibile.
0: Lo so, come... però sai, era impossibile anche che Lazio e Torino tenessero vuoti gli stati per quasi tutta la stagione, era impensabile. Prima diceva, beh, sarà una protesta, finisce una, due partite, si sono fatto tutto l'anno. Magari qualcuno comincia a prendere l'esempio.
1: Vero. Però Vincenzo, senza togliere niente a nessuno, Lazio e Torino spostano,
0: sì,
1: l'1 virgola.
0: Lo so, però sto dicendo, intanto loro,
1: no,
0: che avevano pagato l'abbonamento,
1: certo,
0: l'hanno bruciato e via. Il giorno che la gente si incavola, per non dire un'altra parola davvero, e comincia a dire: signori, io me ne sto, la domenica vado a mangiare fuori con la mia

0: la famiglia, non mi interessa più niente.
1: È quello.
0: È là che muore definitivamente il giocattolo. La voglia di come ci vengono a prendere.
2: Quella protesta fatta dai ragazzi delle curve fuori dall'hotel dove c'erano le votazioni per la federazione, purtroppo è una goccia nell'acqua, è una goccia nel mare, perché erano 20. Ci fossero state 20.000 persone lì fuori, forse qualcosina lì sarebbe arrivato. Ma tanto l'abbonamento alle televisioni si fanno, agli stadi si fanno, perché siamo innamorati. E quindi prego.
0: No, volevo rispondere a Domenico da Milano. Sì. Nico Paz costa 80 milioni e devi vedere sempre se te lo danno. Capisco che tu dici, vabbè, vendo con Sesao. Intanto li devi vendere, perché non stanno arrivando offerte, giocatori della Juve.
1: Quello,
0: dobbiamo tornare lì. Allora, se io ho un'offerta, per esempio, mi arriva l'offerta per con Sesao 40 milioni, offerta per Bremer 40 milioni, offerta per Cambiasso 40 milioni. Offerta per Turambo 45 milioni, ecco che tu metti un gruzzoletto e puoi fare dei ragionamenti, sempre restando però nei budget. E Nico Paz, diciamo, come eventuale ingaggio rientrerebbe anche, perché quanto prende? 3-2, quanto prende? Non è che prende cifre
2: non
0: blu,
2: lo so, ma...
0: quindi se tu gli fai un contratto a 3 anni, a 4, però devi andare a pagare al Real Madrid 80 milioni. E quindi non è proprio una cosa così immediata e facile.
2: No, Marco dice una cosa sensatissima, perché Marco dice 249 milioni in un anno ai procuratori, non
0: e 22 alla Lega Pro.
2: Del calcio sia le pause, i 3 minuti alle telecamere. Hai ragione, Marco. Questo, guarda, è un tema che ci porterebbe molto lontano. Faccio un paragone che ci può stare fino a un certo punto, ma l'ho visto proprio ieri o l'altro ieri. Guardavo le cifre spese dai club di serie A di basket per i procuratori. Non sono nemmeno, non si avvicinano nemmeno del 5-10% a quelle che utilizzano i procuratori nel calcio. Sono cose che soltanto nel calcio funzionano così. Lì bisognerebbe scardinare un altro sistema. Ma vagli da dire a questi personaggi, vagli da dire, comandano loro. Marco, comandano loro, hanno il calcio in mano. Il problema però è delle società che gliel'hanno permesso, perché, e noi lo ricordiamo sempre con affetto, ma il buon Mino Raiola teneva, si può dire, per gli attributi anche Andrea Agnelli.
0: Sì.
2: Lo possiamo dire?
0: Sì, sì, assolutamente. Ma lui aveva una scuderia importante, dei migliori, e decideva lui.
2: Sono state le società che hanno permesso ai procuratori di entrare nel tempio.
0: Guarda, la prima
2: e profanare
0: che si oppose, ma da sola non facevi niente, fu il Milan con Donnarumma, e disse ok, tutto a posto, va via, prendo Maignan, e cadde in piedi poi in quella circostanza lì, per non sottostare a quelle che erano le manovre di Mino Raiola. Non so se era ancora in vita all'epoca, quando
2: era ancora in vita.
0: Che poi ripartì dopo. Però poi una sola squadra, è sempre quello il discorso, una sola tifoseria che lascia uno stadio vuoto non serve a niente, una sola squadra che si oppone ai procuratori non serve a niente. Le proteste che funzionano sono quelle che, e che cambiano le cose, gli status, sono quelle fatte di massa.
2: Grazie. Ma giusto per farvi l'esempio più idiota e più banale, ma secondo voi è normale che Juric continui a trovare panchine? Punto, cioè, ed è proprio l'apice, no? La punta banale dell'iceberg. Andiamo più giù, prego.
3: Ciao, sono Michele da Gugliasco. Con tutti quei soldi che abbiamo sperperato fino a quest'anno, avremmo non una squadra, avremmo una signora squadra che
2: lotterebbe
3: per tutto, scudetto, Champions League e Coppa Italia. Invece no, abbiamo sperperato i soldi, abbiamo comprato giocatori che non stanno né in cielo né in terra, e adesso non riusciamo a liberarci. Ciao.
2: Sì, è vero. Tra l'altro ha ragionissimo anche Davide a Roccasecca, che dice: volevo solo dire che Frosinone è tra le città più calde d'Italia, con la concentrazione di smog tra le più importanti del nostro paese. Grazie a tutti. Sì, infatti, Davide. Invece Alessandro, io te lo dico per l'ultima volta, ma lo dico a te e poi lo dico anche agli altri, perché evidentemente a volte davvero non riuscite a capire. troppe chiacchiere, niente fumo, il Canapi, la cassaforte, altrimenti vende. Io qui veramente mi arrendo, alzo le mani.
0: Uno non può fare nemmeno 10 ore di trasmissione a spiegare sempre la stessa cosa.
2: Esatto. Ecco, poi vedi, Alessandro, mi dispiace dirtelo, ma per farti capire che se fuori apri la cassaforte come con i Wayne. Allora io ti do un consiglio, Alessandro, visto che magari noi non siamo bravi a spiegarti. C'è l'intelligenza artificiale che oggi è fantastica. Te li chiedi perché la Juve, anzi, perché Elkan non
0: l'abbiamo
2: può
0: spiegato,
2: sì, ma Alessandro, evidentemente noi siamo scemi.
0: L'abbiamo
2: e non riusciamo a spiegare.
0: Allora,
2: Vincenzo, sono come quelli che oggi mi ha detto il direttore, continuano a chiedere perché noi non facciamo più di 3 minuti di cronaca durante colpo di tacco. L'abbiamo spiegato 1 miliardo di volte, ma c'è evidentemente chi non capisce, o magari siamo noi che non ci facciamo spiegare. Che non ci facciamo. Quindi, siccome Alessandro non riusciamo a spiegare i paletti del fair play finanziario, ci riusciamo, è più forte di noi. Ecco, vai sull'intelligenza artificiale e chiedi, forse ti riuscirà a spiegare. Mentre volevo dire una cosa all'amico, mi sembra, l'ho visto prima il messaggio, devo andare a recuperare, Francesco Dannardò, mi pare, eccolo qua. Lui dice, quelli che col senno di poi sono sempre pronti a rinfacciare le virgola, chi necessariamente deve esporsi, come in questo caso noi, io non li sopporto. Vedi Francesco, fa parte del nostro, io ti ringrazio di questo messaggio, fa parte del nostro mestiere, lo dico sempre. Noi siamo dei privilegiati, siamo dei fortunati perché abbiamo fatto della nostra passione un lavoro. Tra questo però c'è il fatto di doversi esporre, perché tutti i giorni siamo in onda. Poi è facile un anno dopo dire «Ah, ma te Santarelli Marangia hai detto!» È il mestiere più facile del mondo, ma su questo siamo corazzati e siamo
0: abituati.
2: Senti, però ti ringrazio di questo.
0: Giustamente Calcio e Finanza faceva riflettere anche sul fatto che queste date che sono venute fuori, tranne quelle chiaramente di agosto della Serie A, sono totalmente al buio, perché non si hanno ancora le partite di Europa League e Champions League,
2: ma
0: devono essere incastrate.
2: No, queste sono prima?
0: Ci sono,
2: forse ce n'è una, forse il quarto turno.
0: Il quarto turno è al buio, il quarto turno è al buio, quindi potrebbe cambiare il quarto turno con l'Inter, che è l'unica che giocherà sicuramente di lunedì, quindi il quarto turno potrebbe
2: cambiare.
0: Però
2: è uno perché l'incastro è sul quarto turno.
0: Esattamente, quindi questo lo ribadiamo.
2: Bravo Fabrizio, è Marangio che deve aprire la cassaforte, mica Eka. Bravo Fabrizio.
0: Ci trovate le pulci dentro.
2: Senti Marangio, ci abbiamo tanti messaggi, ovviamente tanti.
0: Butto una cosa lì. Cosa ne pensi di questa voce che è venuta fuori, secondo cui Lorenzo, dialogando poi con la Aston Villa, ha detto vuoi Tammy Abrams eventualmente?
2: Ma dove l'hai detto?
0: No, se ne è parlato oggi. 28 milioni. A te piaceva comunque.
2: A me piaceva. Vabbè, andiamo in pausa, va.
0: Pensateci.
2: Tammy Abrams.
0: Torniamo tra poco.
1: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
5: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese che non si è fermato all'alte delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
6: Il decreto lavoro è legge. L'Aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la premier Meloni.
5: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Però un nome di sicuro c'è, sarà lo Sheikh Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Materolbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
6: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stop alla vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
5: Lo sport, l'Italbasket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19.30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ma guardate ragazzi, sarà che sono disincantato sull'informazione sportiva, ma io non credo a niente di quello che dicono, specialmente quando vogliono fare gli allarmisti sulla Juve. La Juve c'ha più soldi di tutto il calcio italiano e se vuole compra chi vuole, quindi a me non mi interessa che dicono che deve fare le plusvalenze per i 13 milioni per entrare, adesso è troppo presto per dire fare i catastrofisti. Voglio vedere cosa fa Carnevali, se è bravo come dicono metterà tutte le cose a posto e potrà comprare quello che ci serve. Fiducia ragazzi, ciao da Luigi.
8: Ciao ragazzi, sono Dore da Roccarendola. La cosa che davvero mi fa uscire di testa, cioè dopo un anno e mezzo, quasi due, appresso a Colomani stiamo ancora a dire le stesse cose. Cioè qui è inutile continuare sta trattativa, queste discussioni. Il Paris Saint-Germain vuole 30 milioni. Se lo vogliamo paghiamo 30 milioni. Se no andiamo su un altro giocatore. Ma è inutile continuare con sto tira e molla per un giocatore che alla fine non è che ti sposti così tanto gli equilibri, secondo me. Eppure noi continuiamo a insistere. Io davvero non lo so, ma poi noi che cosa pretendiamo? Poiché noi abbiamo regalato i giocatori in passato, adesso dovrebbero regalarceli a noi.
9: Buonasera, Antonio di Guidonia. Senti, premesso che il mercato è sempre affascinante con le voci, ma bisogna essere anche un po' realisti, no? I problemi sono tanti e non è che si possono buttare soldi o trovarli sotto il tappeto. Se si vende, si compra qualcuno, se si vende ti tieni quello che c'hai. Comunque il discorso mio però vuole essere uno. Lo scorso anno, cioè lo scorso campionato, non è che siamo stati proprio acciacci, non siamo andati in Champions, e quello è grave. Ma se vai a vedere quante partite sono state buttate per un niente, proprio frappali, gol annullati, rigori non dati.
1: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Mo, saranno quelli che sono, però nemmeno arrivano ai livelli per darti Turam per cambiasso, voglio dire. Poi, provocatoriamente, glielo direi, vuoi cambiasso, dammi Turam, loro girano l'angolo in un attimo proprio, perché comunque...
2: Ma sentivo oggi, mentre venivo nella canicola,
10: in una radio, il vice direttore di quel giornale, quello che piace a te.
0: Ah, quello che piace a te.
10: Sì, che giustamente ha detto, ma la Roma magari si prenda Wesley, sai, tutti quelli sono tutti tifosi dell'Inter in quel giornale lì, però io veramente ho l'impressione
0: L'Inter
10: che
0: prende Wesley.
10: Sì, Wesley è forte, eh.
0: Oh, è forte.
10: La Roma non glielo darà mai. Io però ho l'impressione che a Cartolandia adesso quei soldi che hanno messo, diciamo, in preventivo per Palestra non li spendono per un altro esterno, perché un conto oggettivamente è fare un investimento, poi anche lì, se vogliamo dircela tutta, cioè tu vai a dare 50 milioni per un giocatore secondo me fortissimo, ma che però ha un anno alle spalle. Ok, secondo
0: sì.
10: me è fortissimo. Tant'è vero
0: sì,
10: che ho sempre rinfacciato allo chef, che per me è un cuoco di una buona trattoria, ma un cuoco, non uno chef. Parte preferisco mangiare nelle trattorie. Ma detto questo, lì il grande direttore, quante volte l'ho detto, siccome Palestra aveva già fatto vedere qualcosa, diceva: "Dai, io te do 56 per questo olandese volante, però mi metti un'opzioncina, poi magari se ne riparla. Però mi chiami quando devi vendere", e invece lo chef doveva fare altro. Però credo che sia forte Palestra. Detto questo, per me Cartolandia non investe 50 milioni su un altro esterno.
0: No, secondo me no, però in questo momento devono cambiare problemi loro e devono cambiare totalmente strategie, quindi ti vai a prendere Ndoye, ma sai che non è Palestra.
10: O Dodò, leggo anche Caiodé, che
0: Dodò,
10: è quello della Fiorentina,
0: pare che ci sia il Napoli con uno scambio con Noah Lang, più soldi che la Fiorentina vorrebbe. Il Napoli comunque c'ha Di Lorenzo, che è ritornato a un lungo infortunio ormai in là negli anni, quindi vorrebbero cambiare così. Caiodé lo devi far tornare, cominciare a tornare.
10: Caiodé la Fiorentina non ha fatto male,
0: no,
10: però io non ci investirei più di 20 milioni, Vincenzo,
0: no.
10: Cioè è vero che lì il simpaticone allenatore loro gioca comunque con la difesa a 3, 3-5-2, e quindi il quinto a destra diventa fondamentale. E Dumfries a me è sempre piaciuto da morire, sono sincero, mi è sempre piaciuto tanto come giocatore. E Palestra per me era un investimento giusto. Tutti i nomi che leggo, a parte Wesley, che a me piace, c'è anche una bella castagna da fuori, però non valgono quella cifra lì. Però sono problemi, noi abbiamo già
0: no,
10: tanti
0: abbiamo
10: di
0: i nostri problemi,
10: figuriamoci.
0: Purtroppo
10: su Abraham, Vincenzo, me l'hai detta te questa cosa.
0: Sì,
10: stavo controllando un po'. Lui era al Besiktas, poi è tornato alla Aston Villa, ha fatto 2 gol in 12 presenze, soltanto lui da titolare. A Roma a me non dispiaceva, sono sincero. Anche perché ha tutte le caratteristiche fondamentalmente di un attaccante moderno, no? È fisico, ha un buon controllo di palla, fa salire la squadra, però mi sembra un altro che si sta piano piano perdendo. Se lo rimetti in sesto, Vincenzo, al posto di Openda lo prendo. Al posto di Openda, ti ho detto,
0: Al posto di Openda, ovviamente, ma intanto devi cercare di vendere Openda o darlo in prestito o capire quello che si può fare, e siamo sempre lì, devi vendere per comprare, e mancano ancora le offerte per adesso, ma siamo ancora col mercato che deve aprirsi. Io e che neanche i sondaggi sono stati molto,
10: sai
0: che... comunque il Chelsea, certo, voleva Calesta, se l'è venuto a prendere Cambiasso,
10: come
0: sanno
10: fece
0: che
10: Liverpool con Leoni,
0: esatto. Cambiasso ce l'hai lì perché la Juventus ha fatto capire che lo vuole vendere. Timide domande, ma nessuno a fondo.
10: Purtroppo c'è anche sto maledetto mondiale di mezzo, comunque, certo. Perché non è che si ferma il mondo, però è chiaro che è un po' rallenta. Hai ragione, Vincenzo, grandissime offerte non ne sono arrivate. Cioè, chi è che si muove? Il Real Madrid, che mondiale o non mondiale, se lo compra il mondiale fondamentalmente. Le squadre della Premier, come fecero il blitz appunto per Leoni, secondo me poi un po' se ne sono pentiti, è stato sfortunato, si è rotto il crociato, però insomma anche lì, no, un giocatore alla prima stagione li vai a dare 40 milioni, mi sembra hanno pagato. Si muove la Premier, ci sono queste schermaglie in Liga, ma questo ti fa capire che noi siamo la periferia.
0: È quello. Senti, ma stasera ti guardi Scozia-Brasile per nonna Baiana?
10: Cosa faccio io?
0: Ti guardi Scozia-Brasile per nonna Baiana?
2: Chi è nonna Baiana?
0: Come questa veggente che ha detto che durante Scozia-Brasile, l'ha detto a inizio mondiale.
2: Chi? Nonna Baiana?
0: Sì, che ha detto che praticamente, non so se si pronuncia così, però dovrebbe essere più o meno così, ha detto che praticamente durante Scozia-Brasile arriveranno gli alieni e rapiranno Vinicius Junior e Neymar. Quindi stasera c'è,
2: te stai male,
0: è vero, ci sono anche le immagini.
2: Ma te detto a nonna Baiana?
0: Ci sono anche le immagini, guarda. Sì. Queste sono le immagini del rapimento che ci sarà, con un po' di perplessità da parte del pubblico, che guarderanno disperati questa situazione, giocatori che scappano in campo, polizia che subentra.
2: E l'ha detto nonna Baiana?
0: Sì, ha detto, ma lo disse da tempo, ha detto: io ho fatto due volte lo stesso sogno e sono una premonitrice, durante Scozia-Brasile verranno rapiti dagli alieni Vinicius Junior e Neymar. Pensa che Neymar, forse per questo non gioca, diciamo.
2: No. Due simpaticoni poi. Sì. Se avessi li prendono gli alieni, te li rimandano.
0: Ma prendetevi David.
2: Vai,
0: se si prendono David,
2: ora
0: per
2: c'è
0: esempio.
2: Anche nonna Baiana.
0: Ma
2: nonna
0: se
2: Baiana,
0: per esempio, si prendessero David, ci risarciscono.
2: Sì, come la macumba che è stata fatta a Cumba.
0: Ci risarciscono oppure no?
2: Non oso aprire il messaggio che mi ha appena mandato Fabrizio, perché se ti distrugge nonna Baiana. Vai.
11: Ciao, buonasera, Asia da Roma.
0: Ciao
2: Ciccio Baiano.
11: Io veramente sono stanca di sentire che si parli male della Juve. Cioè, Malagò, nessuno, giusto voi avete detto qualcosa contro, ma la società dove sta? Cioè, ma veramente, noi siamo attaccati da tutte le parti e la società sta in silenzio. E magari non vi dà pure alla continassa a fargli fare il giro come ha fatto con Gravina.
2: Sì, esatto.
11: Cioè, noi siamo stufi, siamo veramente stufi di questo silenzio. Gli altri fanno le cose e a noi ce la pioppano. No, non mi sembra giusto, non mi sembra proprio giusto. Cioè, ogni volta che si parla la Juve ruba, e basta.
2: Ormai
11: basta.
2: Ci ho fatto l'abitudine, sì, cara Asia.
0: Intanto, una triste abitudine.
2: Giustamente Fabrizio dice: se è così, mettiamo la maglia di David al Brasile.
0: Eh sì, l'idea è quella lì.
2: L'idea è quella lì, sì. Poi comunque ti dice Ciccio Baiano, più che nonna Baiana. Ciccio Baiano, Fabri, secondo me bisogna fai una cosa, mi mandi un po' di integratori per il povero Maranghi.
0: Io ti sto facendo delle immagini.
2: È parente di lui, sì. Ale Speratico ci chiede giustamente se è parente di lui. Sì, assolutamente. Maremma Baiana, scrive Cesare. Dove le trovi queste notizie?
0: Ma guarda, tu basta, ma sanno i video, ti sto facendo vedere. Ma questa è una chiaroveggente che ha fatto sto sogno due notti di fila.
2: Che hai sognato stanotte, Rossi?
0: Si mangiava la porchetta con le patate. Questo cioè è più realizzabile, diciamo, tutto sommato.
2: Vai, facciamo le cose serie, proviamoci almeno.
12: Ciao ragazzi, Ale da Civitavecchia. Dalle mie parti c'è una massima che recita così: meglio una brutta verità che una bella bugia. E questo deve essere il mestiere, deve essere la missione di ogni giornalista serio. E voi lo siete e niente. Lo sappiamo tutti, penso che chi non ignora queste cose è ignorante, nel senso proprio che ignora la situazione che stiamo vivendo certe dinamiche di mercato ed economiche.
2: Tu sei troppo buono.
12: Andate
2: troppo
12: avanti buono, tranquilli per la vostra strada, noi vi seguiamo tutti i giorni, sempre e comunque fino alla fine.
2: Tu sei troppo buono. Ti ringraziamo di questo. Noi non siamo come nonna Baiana, nel senso che non abbiamo
0: che
2: verità.
0: Esiste veramente,
2: non abbiamo verità. L'ho
0: fatto anche
2: niente.
0: Vedere chi è.
2: E credi, Ale, è difficile anche raccontare un momento così della Juventus. Noi in questo principio d'estate, inizio d'estate, a parte con le temperature, sembra essere a Copacabana, abbiamo vissuto un momento di entusiasmo, forse è troppo, però un momento di speranza quando Comolli se n'è andato, che poverino lavorava 20 ore al giorno e quindi non poteva stare con la moglie, e capisco. È arrivato Carnevali, però è normale che è stata, sempre parafrasando il periodo con le temperature, cosa è stata? È stata la classica oasi, no? Nel deserto, ci siamo abbeverati per 2-3 giorni a questa notizia, dopodiché poi è tornata la, non la normalità, ma la situazione pari pari a quella che era prima. Una cosa però ce la prendiamo, nel senso che noi non abbiamo mai raccontato a dire la verità, neppure gli altri organi di informazione, che arrivava a Carnevali e la Juve dall'oggi al domani comprava il top del top e poteva fare chissà cosa. Questo noi non l'abbiamo mai raccontato.
0: No.
2: Come non ha mai raccontato nessuno. Dobbiamo essere verità. Poi siamo impantanati in questa situazione per tutta una serie di motivi
0: che abbiamo detto, ribadito, eccetera. E quante volte vi abbiamo spiegato che non è questione di tirare fuori i soldi e che bisogna rispettare per palette FP finanziario, e che in Europa League hai altri compiti, e che già per esempio adesso hai 10 milioni da dover pagare all'UEFA rispettando però che determinati pacchetti, altrimenti diventano 20. E noi lo raccontiamo, speriamo di riuscire quantomeno a informare, a dirvi tutto alla maggior parte di voi. Poi se qualcuno non lo riesce a capire, o magari semplicemente non ha mai sentito le trasmissioni, la sente adesso, non possiamo nemmeno ripetere,
2: no, bravo,
0: sempre la stessa cosa,
2: anche diciamo. Perché voglio dire anche un'altra cosa molto onesta, Vincenzo, siamo un po' in difficoltà anche noi.
0: Ieri dicevi anche una cosa importante, diciamoci, non per parlare di quelli là per forza, però tu dicevi la storia delle mollichine, ok? L'Inter avrebbe proposto a Palestra un ingaggio da 2,5-3.
2: Bravissimo.
0: Bravo. Da 2,5-3, perché anche loro, che comunque i soldi del campionato vinto l'hanno presi, i soldi della Champions li prenderanno.
2: Hanno fatto due finali di Champions.
0: Due finali di Champions, così. Ultimi... Però loro quello possono offrire. Arriva il Chelsea, offre 6, ciao. Immaginate noi già è tanto che comunque tu al Dibu Martinez hai trovato un accordo per 5 milioni.
2: Appunto.
0: Hai fatto uno sforzo importante.
2: Ma non hai quei 10 milioni non oggi per il Aston Villa, altrimenti avevi chiuso.
0: Perché l'ingaggio è la spesa più importante rispetto al cartellino. Cioè,
2: certo.
0: Cartellino lo compri, c'ho il mio giocatore, poi ammortizzo col tempo. Ma ammortizzo su un più facilmente su un ingaggio più basso. Se devo ammortizzare su 5 milioni, comunque le spese che ho, 5 lui, 6 lui, 6 lui, 6 lui, 6, cominciano a diventare tante, il monte ingaggi salta, sale e comincia a essere la Juventus è il club che c'è il monte ingaggi più alto della Serie A. Se non hai risultati, occhio dell'UEFA, provvedimenti, buchi in bilancio, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Perché... Io onestamente anche qua, perché poi come diceva l'amico prima Francesco Dannardò, uno dice le cose poi ti aspettano al varco, ma ripeto fa parte del nostro lavoro. Io confermo quei tre step che mi ero dato, quindi 30 giugno dove speravo e spero che almeno due uscite ci siano, 13 luglio dove speravo ma comincio a perdere le speranze che alla Continassa si presentasse no fisicamente ma comunque con le firme per un attaccante e un portiere, e agosto, quindi inizio del mese di agosto dove inizia il campionato ma dove un minimo di struttura della squadra speravo ci fosse. Questi sono gli step che io mi sono fatto mentalmente, ma capisco oggi che intanto il primo e forse anche il secondo verranno disattesi, perché oggi noi una cessione bisogna farla, Vincenzo, forse quella più facile a fare entro il 30 giugno è Miretti, ma Miretti non ti sposta nemmeno il 3%, milioni. Non ti sposta niente, però forse la faremo, perché poi c'è anche un altro problema, ragazzi, che ora sembra sempre di vedere i problemi e basta, ma non dimentichiamoci, anche se giustamente ce lo vogliamo dimenticare, che noi in questo momento abbiamo una rosa di oltre 30 giocatori, perché ritorna pure Fabri, Arthur, ritorna Douglas Luiz, ritorna Rugani, al momento ritorna anche Nico Gonzalez, ritornano, mettili insieme a quelle che... E sono 30? Forse di più. Quindi anche...
0: E non sono 30 di livello, come tu dici, il Chelsea c'ha 60 giocatori, esatto. Ma c'ha 60 giocatori di livello...
2: O comunque vabbè, ce n'avrà 40 di livello,
0: ma
2: e 20.
0: Soprattutto c'ho 8 portieri di livello,
2: esatto.
0: Li vendo se li voglio vendere facilmente. La Juventus c'ha 30 giocatori, 28 dei quali non si vogliono nemmeno prendere, ma manca in Serie B, quindi è difficile questo. E non è una situazione che possiamo ascrivere a Carnevali, è una situazione che Carnevali ha ereditato e deve risolvere,
2: che a sua volta, e qui voglio essere onesto con tutti, che a sua volta Comolli ha ereditato da Giuntoli e che a sua volta Giuntoli ha ereditato dalle gestioni precedenti, quindi questo io glielo devo dare, ma c'è una differenza però sostanziale, che Giuntoli ci aveva non so se si usa ancora, forse ce l'ha ancora Piccari, il libretto dell'assegni. Piccari ce l'ha il libretto dell'assegni, il grande Marco. Il libretto dell'assegni ce l'aveva. Come lì ce l'ha avuto a metà quel libretto dell'assegni. Cioè, guarda, sì, e l'ha sprecato. Carnevali, Carnevali, e c'ha la ricaricabile di Marangio al momento.
0: Di Quintiliano, peggio ancora.
2: Ma diciamo di da tua, dai.
0: Ah, diciamo, no, sì. La era Caritas.
2: No, lui, no, perché Quintiliano c'ha da quella dei punti,
0: ah, i punti
2: del supermercato.
0: Ah,
2: sì,
0: ok, ok, okay, la tessera punti.
2: C'ha quella, c'ha la ricaricabile.
0: Che può ricaricare con le cessioni, che devi essere bravo a fare. E perché cedere è più complicato che acquistare?
2: Perché
0: allora io posso anche dire: oh, vendo Douglas Luiz al Pisa per 2 milioni.
2: In Serie B, sì.
0: Pisa, 2 milioni, cioè, li trova, me lo prendo, gli pago anche io l'80% dell'ingaggio.
2: Ma questo accadrà,
0: e lo vendo.
2: Dai.
0: Io devo vendere Douglas Luiz o tutti gli altri che voglio vendere per fare cassa, non andare in minusvalenza. E per fare questo, ragazzi, è complicato.
2: Ma tu vedrai, sì, Tiziano, sono d'accordo. Nico può essere rilanciato. Vediamo, è chiaro che Nico Gonzalez, dico l'amico Tiziano a Milano.
0: Ma potrebbe essere rilanciato pure Douglas Luiz, come dice, no, Fabio. Però
2: no,
0: tutti possono essere rilanciati.
2: Secondo me, su quelli che purtroppo... puoi lavorare su Nico Gonzalez. Forse, forse, forse. Però quello che ti hai detto, Vincenzo, da dunque, il mondiale finisce il 19 luglio, dal 20 luglio, vedrai che Di Gregorio dice: guarda, il Besiktas richiama, si promuove in prestito e mi paghi anche 50% di ingaggio. La Juve sarà costretta a farlo. Cabal, noi ci abbiamo anche Cabal. Cabal, che faccio? Lo vuole la Fiorentina in prestito soltanto per liberarti numericamente.
0: Non solo, però tu c'hai il problema vero, quello che vi diciamo sempre, sono gli ingaggi.
2: Lo so.
0: Perché hai degli ingaggi che se vuoi dare in prestito caballo alla Fiorentina, la Fiorentina dice: ok, devi pagarmi parte dell'ingaggio.
2: Certo.
0: E quindi tu risolvi il 2% del problema.
2: Arthur non lo puoi prestare.
0: Sarai costretto a darlo gratis dal cartellino, quando avresti potuto incassare 7 milioni dal gremio che hai fatto incazzare perché gli hai chiesto 10 milioni.
2: E lì però
0: c'è l'errore di chi c'era prima, certo.
2: Perché l'hanno rinnovato pur di ridarlo in prestito. Quindi vedete che negli anni si sono sommate queste macerie, poi erano più o meno fumanti. Oggi io credo che siano un po' meno fumanti rispetto, oddio, sono abbastanza fumanti ancora, però devi cercare piano piano di toglierle queste macerie, e finché non te le togli diventa difficile.
0: Tant'è che si potrebbe rischiare, tra virgolette, rischiare di dover trattenere molti di questi, sperare in una stagione di rilancio.
2: Esatto, che è quello che poi scriverà Fabrizio,
0: ah,
2: no?
0: Okay. Di rilanciare quello. Questi giocatori e dargli mercato. L'obiettivo di Carnevali e della Juventus invece è quello di, per alcuni di loro, rilanciarli sì, ma in prestito, per esempio Openda, in una squadra medio-bassa inglese che rappresenta comunque il top,
2: magari fa 20 gol, ti risiedi al tavolino e lo vendi l'anno prossimo.
0: O magari arriva il Chelsea di turno e dice: oh, mi è piaciuto, ha giocato contro di me, è forte, lo prendo, vanno dalla Juve quanto vuoi. Però per come è finita la stagione scorsa, dobbiamo sperare che fanno un buon mondiale, come lo sta facendo, diceva giustamente Fabio, McKennie, e Max Rossi anche ricordava che se continua a fare un mondiale così potrebbe essere magari un oggetto di mercato che tu hai saggiamente rinnovato prima, quindi poi magari ti viene la super offerta per McKennie, paradossalmente.
2: E a quel punto la prendi in considerazione. Guarda, Marco da Prato, la tua riflessione è assolutamente corretta. Dice: da persone obiettive come siete, un plauso a questa Atalanta va fatto. In questi anni la società italiana più organizzata e presente al periodo storico che viviamo. Sì, aggiungo solo una cosa, Marco, in questa riflessione corretta: che è più facile farlo quando sei all'Atalanta. Tu fossi la Juve, Cartolandia, lo stesso Milan che stai avendo un periodo di follia, è un pochino più difficile. In fondo a loro nessuno li chiede di vincere, hanno vinto Europa League, per me potevano in questi anni provare a alzare un po' l'asticella anche in campionato, non so se non ci sono riusciti o non l'hanno voluto fare, però sicuramente è una gestione. Ragazzi, pensate soltanto a Palestra e Koopmeiners, hanno preso più di 100 milioni con due giocatori, Lookman però era forte, con Mainez pensavamo lo fosse, poi abbiamo visto che roba era. Però è vero, si sono mossi molto bene, sono stati bravi, hanno rifatto lo stadio, quindi sì, quello è stato un po' il più, quello è stato il più grosso scivolone comunicativo di Agnelli. Ti ricordi quando veramente Agnelli ha sbagliato,
0: ha sbagliato, e il karma proprio gli si è rivoltato totalmente contro.
2: Prego.
13: Beh, ragazzi, Ale da Roma, guarda, mi ha messaggiato adesso nonna Baiana, ha detto che lei verrà a settembre, se non fine agosto, e si porteranno via gli alieni Open Da, David e Cop Miner, se non riusciamo a venderli, quindi ci pensano loro.
0: Speriamo, speriamo.
2: Ma Tiziano Dallecco, io l'ho visto giocare Douglas Luiz, dice, perché Douglas Luiz no? Tu, come tutti noi, non l'hai mai visto giocare alla Juve. Allora, o era nonna Baiana quella che giocava, o io l'ho visto, penso, ho visto anche dal vivo, perché due volte l'ho beccato dal vivo. Quindi io l'ho visto. Te l'hai visto da Douglas Luiz giocando alla Juve?
0: Poco, però devo dire che in quel pochissimo che ha fatto sempre meglio di Cummins. Io questo io lo devo riconoscere.
2: Beh, ho capito, ma...
0: No, lo so, tu dici, però intanto in quel pochissimo che ha fatto, io gli ho visto quel talento che comunque c'è.
2: Sì, però Tiziano non c'è carattere, cioè non c'è, per me è più un problema di testa di questo ragazzo.
0: Sì,
2: qua.
0: Esatto, è che è quello il problema più importante.
2: Io Douglas Luiz nemmeno l'odore
0: ci
2: vorrei
0: sono
2: sentire.
0: Dei giocatori, ci sono dei giocatori che hanno una forza mentale talmente forte che li fa sembrare forti. Giocatori che hanno un talento immenso ma con zero forza mentale, che sono inutili. Ecco perché l'aspetto mentale poi è fondamentale molte volte. È lì che cresci, è lì che lavori. Oh, Ronaldo, tornando a Ronaldo. Ferguson un giorno lo vide e disse, ma come sei magrolino. Però secondo me tu c'hai una potenzialità enorme. Secondo me se tu fai una palestra ma fatta bene, continuativa, se ti disciplini, la tecnica ce l'hai, ci metti anche il fisico, diventi più forte al mondo. Lui da quel momento, il suo mentore lo ha seguito, non si è fermato, ancora oggi non si è fermato, guarda, 42 anni che fisico c'ha ed è diventato più forte al mondo. Ma perché? Non è che diciamo, l'ha detto Ferguson, lo fa, quanti giocatori gli hanno detto se tu lavori cresci eccetera, poi dopo si sbracano la serata fuori. Lui non ha mai sbagliato nulla nella sua alimentazione, nella gestione della vita, le 8 ore, la crioterapia e tutto quanto il resto. Il talento ce l'aveva, però la forza mentale lo ha fatto diventare più forte al mondo.
2: Poi Tiziano, tornando al ragionamento su Douglas Luiz, che ci sta come ragionamento, è normale che se deve fare di necessità virtù, uno prova pure quello. Sicuramente lo provi più rispetto ad Arthur, non c'è dubbio. Però io onestamente, come questo giocatore che è voluto andare via perché qui non ci stava bene, voleva tornare alla Aston Villa, è tornato in Inghilterra e mi sembra che non si sia più ripreso, non lo so. Poi tecnicamente sicuramente è forte, è molto lento come giocatore, mi aspettavo tanto di più. Però qui se non si ricrea una base mentale di giocatori che hanno fame, che hanno voglia, che si sentono parte di un progetto, che sanno che possono rientrare nella storia della Juventus come lo sono entrati quelli che vinsero il primo scudetto con Antonio Conte, perché gente come Giaccherini, Padoin, tutta questa gente tutto era meno che fenomeni, però avevano due coglioni così. Così l'ho detta, tutti, forse dovuta anche dall'allenatore, per carità, però erano due coglioni così. Io se Douglas Luiz si trasforma in questa roba qua, sono felicissimo, ad occhio e croce non ce lo vedo.
0: Per il momento no, direi che gli argomenti sono tanti, restiamo qua, ci facciamo l'ultima mezz'ora insieme.
2: Nonna Baiana che dice?
0: Questi qua, che vabbè, ti mando ogni tanto? Vai, nonna Baiana, attenzione, attenzione a stasera.
14: Due colori, due voci.
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera.
14: È l'unica che conta.
16: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna in campo e vince. Era tanta l'attesa per il ritorno in azione del numero uno al mondo dopo i problemi di salute a Roland Garros e l'azzurro ha dato sensazioni positive vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. L'alto atesino ha fatto dunque il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione con un comunicato. Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18.30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino. La prima giornata si svolgerà con 4 anticipi sabato 22 agosto, 4 partite domenica 23 agosto e 2 posticipi lunedì. La seconda giornata si svolgerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto con partite esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45. La terza giornata non prevede partite alle 12.30 che torneranno a partire dal quarto turno. I mondiali americani, dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via oggi la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia, Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico, a seguire Brasile e Scozia. Continua il cammino di avvicinamento della nazionale italiana di basket verso i mondiali 2027, ma prima della finestra di qualificazione in programma per la prossima settimana, gli azzurri scenderanno in campo per 2 prestigiosi amichevoli contro Croazia e Slovenia. La prima fase di qualificazione alla World Cup si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l'Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Ti ho detto che esiste. Io ho fatto sì, di nonna baiana.
1: Parliamo che... di due cose. Intanto, sì. Hai visto quel...
0: Non capiscono, Vagnola.
1: In che stato ormai è il commentatore della Rai?
0: Sì. Ormai scrive rap.
1: Sclera, scrive rap.
0: Vabbè.
1: Se vi piace a voi. E poi,
0: no, non piace a nessuno. No, ma lo ripongo la Rai. Sì.
1: A proposito di Rai, con Dannuccia,
0: So 17? 7 la prima, 10 la seconda. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire?
1: Problemuccio questo, però.
0: Sì,
1: eh?
0: L'affare si ingrossa parecchio, direi.
1: E ti rendi conto che si mette la violenza sulle donne?
0: Sì, a me è quello poi che fa arrabbiare più. Cioè, fa arrabbiare quello per cui è accusato e che evidentemente è vero, visto che ha avuto una condanna. Ma poi l'ipocrisia e il fatto di continuare poi a vivere sui social come se nulla fosse.
1: Proprio di una cosa, Vincenzo, non so per quale motivo, ma mi è capitata una sua comparsata in una televisione locale a Napoli.
0: Sì, immagino quale.
1: Non mi sembra proprio...
0: Ho capito, ma secondo
1: e
0: me...
1: onestamente è un po'...
0: ho capito, però secondo me veramente dopo una roba del genere...
1: Sì, già il fatto che lo continuano a chiamare... Tra l'altro la conduttrice è la donna.
0: Vabbè, ma tanto anche nonna baiana ti è piaciuta, te l'ho fatta vedere, dici la verità,
1: insomma, proprio nonna non è. Però comunque vai, te ti fa male sto carne malangio?
0: No, io
2: certo,
0: faccio cronaca.
2: Andarsi a prendere Gyökeres piuttosto che Haaland o cose del genere è impossibile. Però io dico che andare di nuovo con la testa addosso al Paris Saint-Germain per Colomouani e di nuovo trattare sul prezzo, perché loro vogliono 40 nonostante un anno in più di età, un anno in meno di contratto. A questo punto è meglio cambiare obiettivo. E io chiedo a voi, cosa ne pensate di Undav, l'attaccante tedesco? Ciao Ivano da Torino.
1: Ciao Ivano, allora è una di quelle idee. Si comincia a parlare eventualmente di idee. Io poi, dopo che ho preso il ciaffone su Open Da, perché sempre per dirlo prima e poi ritrovarsi dopo, perché parlare dopo è facile, non mi fido più di nessuno. È un'idea, non ha numeri favolosi, non ha numeri particolari, però è un'idea. Vanno sempre poi rapportate al campionato italiano. Ma quando si parla di idee, io penso a questi nomi qua, per esempio. Nel frattempo dico una cosa, che la Gazzetta dello Sport continua a tenere in primo piano la cosa sul Chelsea dalle 14:27. Di solito, ragazzi, Marangio questo cambia, lo sa, il primo piano si cambia. Loro ce l'hanno dalle 14:27.
0: Hai visto mai che non l'hai letto? Ma te lo spiego anche perché è fatto. Perché chiaramente si comincia a diffondere sui social,
1: certo,
0: questo, allora gli fa comodo, certo, perché sono visualizzazioni, certo, sono soldini.
1: Dalle 14:27 hanno questo primo piano.
0: Quindi vabbè, strategicamente perfetto.
1: Però ecco, per me è un'idea. Queste sono idee, però poi intanto vedere quanto ti chiedono, quanto ti costa, non è un fenomeno. E poi il rapporto, se lo porti in Italia, vediamo come funziona. Io sto diventando un po' come San Tommaso, se non vedo non credo.
0: No, poi ormai, per esempio...
1: Però lo capisco il ragionamento che ha fatto l'amico.
0: No, è il ragionamento giusto, è il ragionamento delle idee. Non potendo andare sul nome blasonato, non potendo andare su quell'attaccante che non potresti prendere economicamente, devi lavorare di idee e andare a prenderti il giocatore che magari è l'idea che si può trasformare in grande occasione, in grande... E che non mi convince nella fattispecie.
1: Certo,
0: io
1: quel lo capisco.
0: Punto, ma sai perché? Perché secondo me l'insistenza su Colomani nasce dal fatto che comunque Colomani l'hai visto in Italia.
1: Ecco, questo lo credo anch'io.
0: Ha funzionato
1: in quel contesto.
0: Allora tu là ti sei fatto anche ingolosire e dici: vedi che questo è forte. E poi magari arriva anche la pressione di Spalletti che ti dice: guarda, io sono convinto che questo giocatore lo posso far addirittura crescere ancora di più.
1: Io
0: è
1: questo non lo so, però
0: che può
1: darsi.
0: Lavorare da esterno, da punta centrale, quindi io mi fiderei.
1: Cioè tu dici Spalletti preferisce il già visto al non visto.
0: Sì, poi detto che Spalletti punta anche sul non visto, perché Kim non l'avevamo mai visto e poi ha funzionato.
1: No, ma dico quest'anno
0: sì, magari per azzerare i rischi, visto che comunque il non visto David, il non visto Pendà, abbiamo continuato a non vederli. E allora devi cominciare ad andare sul già visto che ha funzionato e che può funzionare ancora meglio. Non è un caso se magari lui, oltre a Colomani, ancora ti dice che se bussasse alla porta Vlahovic, io là lo lascio fuori alla porta, però lui ti continua a dire: prendilo, vedete se certo. Si può fare, ma non per altro, perché comunque io so che ci posso lavorare, che tipo di lavoro posso fare, so l'impatto che ha in Serie A, so come si sa muovere, so che nel mio campionato può funzionare, quindi vado su quello.
1: Sì, Sandro da Venezia, me lo ricordo anch'io perché l'ho visto, lui dice: ho guardato il docufilm su Zoff, ho notato il servizio appunto di colui che su Italia-Francia finale europea del 2000, dove diceva che tutto il paese incolpava Del Piero per la sconfitta, buttate la chiave. Sì, sì, infatti è l'unica cosa che stona in quel docufilm, stona lui e la battuta stupida secondo me di De Gregori che fa allo stesso Zoff, mi sembra, sì. Ci avete rubato la scunetta.
0: Sì, bravo.
1: Sono le due cose che stonano, però devo di più lui, perché lui proprio c'ha un senso di repulsione nei suoi confronti. De Gregorio non è un cantante che mi piace, non mi sta simpatico, però è De Gregorio.
0: Ragazzi, stiamo parlando di un mostro sacro della musica italiana.
1: Un amico dice: andiamo a prendere Mastantuono oppure Camavinga, tanto non sono titolare al Madrid. Sì, e siamo sempre al solito discorso, vero, idee che mi piacciono, però costano. E se te c'hai i soldi, lì era la fantasia di Vincenzo, cioè gli do il Diz e mi vado a scegliere nel parco giocatori.
0: A meno che, visto che la Juventus sta guardando con grande interesse a casa Madrid,
1: ma non solo la Juve, perché appunto loro svendono.
0: Lo so,
1: cioè svendono,
0: però lì c'è il discorso che, per esempio, in Liga loro col cavolo che li lasciano in Liga,
1: no, è vero,
0: e poi
1: è
0: c'è
1: vero,
0: una
1: vero.
0: Guerra in atto Atletico, Barcellona, Real Madrid, veramente come quasi non mai. La Premier, sì, la Premier i soldi ce li ha, quindi se deve andare lì, il Bellingham della situazione che non è in vendita se lo va a prendere, naturalmente, se deve andare a puntare su qualche giocatore, cioè, quello vero, quello vero.
1: No, pare ci sono due perché c'è anche il fratello.
0: C'è anche il fratello, sì, però se tu fai un'operazione alla Nico Pazzo con alcuni di loro, cioè nel senso lo prendo intanto in prestito, fissiamo un diritto a determinate condizioni, io su Brahim, Mastantuono e Camavinga, vabbè, Camavinga gli devi portare i soldi naturalmente, oppure in ottica di scambio è una cosa che fare. Quello è un asse che io accenderei se fosse possibile accenderlo, e vorrei che Florentino si mettesse la mano sulla coscienza e si ricordasse, sì, che chi ha pagato è stata la Juve per quella Superlega.
1: Senti, invece,
0: un risarcimento,
1: invece, dai. Valerio, giusto per, ci dice: Rugani, Arthur, Nico, Milik, Openda, Jo Mario, Rui, Cabal. Questi sono solo alcuni dei nomi che Spalletti troverà alla Continassa il 13 luglio. Come si fa a essere ottimisti? Allora, di questi io salvo Milik, che è l'attaccante più forte che abbiamo, ma che non so neppure se si ripresenterà.
0: No, no, no, penso che chiudono il rapporto.
1: Quindi, però, sì, assolutamente, assolutamente vero. Antonio Lazzalento dice: ragazzi, ma perché non prendere Pellegrino, giovane di ottime prospettive, con un prezzo ancora abbordabile, e poi affiancare un attaccante più navigato? Che ne pensa? Ne penso che è un'ottima idea, però si torna sempre lì col discorso: mi devi dire chi è la prima punta titolare, perché se è Colomani con Pellegrino, io qualche dubbio ce l'ho. Poi magari funziona, Colomani fa 35 gol, Pellegrino ne fa 15 e vinciamo lo scudetto. Ad oggi, visto che noi ci dobbiamo sbilanciare prima, ti dico che avrei delle perplessità,
0: sì,
1: sinceramente.
0: Sì, onestamente anche io. E invece stamattina, come ti ho raccontato prima privatamente, ho parlato con Michele Tostani su TV, sì, Radio, e gli chiedevo se eventualmente Sorloth e Colomani insieme possono giocare in qualche modo. E lui, che è un tattico molto esperto, molto bravo, conosce molto bene i giocatori, cioè, mi ha raccontato di come siano due giocatori che addirittura possono interscambiarsi, giocare sicuramente insieme, ma interscambiarsi, e questo può essere quell'arma classica di Spalletti che ama, cioè non dare punti di riferimento, ma con giocatori che sanno fare bene i ruoli lì davanti. Calcio famoso liquido, ma la capacità di poterlo fare.
1: Pure Davide, però da quello che sappiamo, e lo sappiamo al 24 giugno, Vincenzo, quindi può cambiare tutto, cioè se David si muove puoi prendere tipo Sorloth, ma se David non si muove prendi un attaccante e chiudi, eh?
0: Sì, sì.
1: E onestamente Colomani, David, vabbè, dai, andiamo avanti.
0: Oh, intanto si configura lo scenario.
1: Di chi? Di nonna Bernarda?
0: Sì, perché Neymar è convocato e scenderà in campo da titolare, quindi occhio,
1: nonna
0: che
1: Bernarda.
0: Neymar fino adesso non ha giocato, guarda, sì, caso quando stasera gioca Scozia e Brasile.
1: Senti, me lo levate alle scatole.
0: Ma intanto, vai, nonna Baiana.
1: Ah sì, Bernarda è un'altra cosa. a Gazzetta dello Sport, toglilo sto primo piano, però no, no, e no. Basta, è dalle 14:27, basta, no, abbiamo capito, dai.
0: Non ha detto l'orario, pensa no. Che stasera allora arrivano gli alieni, rapiscono sì. Neymar e Vinicius Junior
1: e la Gazzetta dello Sport continua col primo piano, come
0: sì, tutto
1: fa
0: a posto,
1: il Chelsea?
0: Gli alieni, ma il Chelsea si è preso Balestra e non se lo poteva prendere, ditelo anche a nonna Baiana, chiamate lo stregone. Oh, che ce ne frega degli alieni che hanno rapito Neymar e Vinicius Junior.
1: Mamma mia, vai.
3: Ciao ragazzi, premesso che ho goduto per Palestra al Chelsea, perché la Gazzetta dello Sport li dà tutti da loro, poi puntualmente non ne comprano neanche uno. Volevo dirti stamattina, Vincenzo, ti ho ascoltato anche all'altra Lapo. Radio. Sono rimasto un po' scettico quando Lapo parlava delle altre squadre che sforano i bilanci del Real Madrid, City, Chelsea, e ovviamente come se l'Inter avesse sempre i bilanci in regola,
0: sì, sì.
3: E
0: ma
3: non
0: tu
3: avesse
0: capisci che
3: e tutto il resto,
0: se faccio le
3: mi aspettavo che tu almeno qualcosa gli dicessi. Ma sono rimasto un pochino male,
0: amico mio, io no,
3: facendo il conduttore
0: no, più che altro è che conosco Lapo come conoscevo Tancredi, e sapete che Tancredi non gli ho fatta passa una, e poi insomma si è interrotto il rapporto di lavoro con TM Radio, e che a volte Lapo si lascia, e capisco quando posso interagire con lui o quando poi dopo si comincia a aprire un dibattito
1: comunque
0: inutile.
1: Vincenzo, una cosa va detta, loro vivono in un mondo a parte,
0: è quello,
1: cioè gli interisti vivono in un mondo a parte,
0: a volte
1: non ce
0: o gli spieghi, ma sai com'è, quando certe volte ti trovi davanti a delle cose che dici, io qua dovrei, ci vorrebbe un'ora di trasmissione.
1: Non è possibile,

0: poi ci credono. È tutto a posto, quindi loro sono le vittime, loro sono quelli che gli abbiamo rubato gli scudetti, non cambieranno mai. E fare un dibattito con loro
1: è inutile. Beh, a volte è inutile. Allora, io su quello su cui posso a volte dibattere, dibatto, però anche lì poi si arriva un momento in cui devi cambiare argomento, perché altrimenti diventa anche poco elegante in trasmissione e quindi si evita. Qui, come sapete, ci lasciamo andare, diciamo le cose come stanno, e chi interviene a casa nostra, quindi viene ribattuto e ribaltato. Lì no, uno possibile. Cerca anche di lasciare che poi sia il pubblico a farsi un'idea, senza che venga condizionata dal conduttore, che naturalmente non è che gli posso raccontare.
0: Però sarebbe bello in questo, Vincenzo, avere un dibattito un pochino più aperto, cioè cosa che più o meno, e sottolineo più o meno, avviene con gli altri. Con loro io non ce n'è uno. Cioè, ma veramente loro ti dicono che Zhang non veniva per i pezzi di lavoro? Loro te lo dicono!
1: Ragazzi, i giornalisti napoletani con cui posso parlare su Tempo Radio sono due. Ce ne avevo 10, sono diventati due. Perché ci ho litigato con tutti quanti. Ma perché è inutile.
0: E con loro però me ne hai trovati due. Trovane due dell'Inter con i quali puoi ragionare.
1: Faccio finire il discorso all'apo, faccio finta di niente e chiudo. Però non ce ne so. C'è Raffaele Carinella, che è un amico, però
0: sì, diciamo, Raffaele è un interista anomalo,
1: perché comunque uno che ama il calcio, sì, scrive libri sulla Roma, sulla Juve, quindi con lui puoi parlare tranquillamente. Con gli altri è difficile,
0: però non è, cioè Raffaele è uno che di mestiere fa un'altra cosa
1: e è tifosista dell'Inter, però riconosce la storia della Juve, e tant'è che a volte su TMV Radio, quando ne parliamo, arrivano i complimenti da parte dei tifosi della Juve, Raffaele, che dicono che è bello sentire un giornalista che tifa per l'Inter, che però è anche molto equilibrato
0: e
1: saggio.
0: Non me ne viene in mente mezzo, Vincenzo?
1: No, a me viene, ti ripeto, Raffaele, poi basta, faccio fatica, veramente fatico tanto.
0: Vai Rossi.
1: Nonna Baiana.
0: Ah, che palle sta una Baiana.
1: E oggi è il D-Day.
0: Sì.
1: Guarda.
0: Hai rotto le scatole, Marangio. Vai.
2: Ciao ragazzi, Antonio da Venturina. Ma il Chelsea Venturina. Per prendere palestra. Venturina. Cosa ha fatto? Ha consultato gli algoritmi. Forza Juve, ragazzi.
0: Venturina alle porte della mia Livorno. Sì, ha consultato gli algoritmi. Beh, diciamo che ha fatto quello che avevamo dovuto fare noi 2 anni fa. Sinceramente, quando abbiamo regalato quella barca di soldi per l'olandese volante, vai!
1: Mamma mia, ragazzi, quanti soldi buttati lì! Prendevi due giocatori, prendevi Camavinga, ti prendevi Camavinga.
0: Guarda, Vincenzo, non mi ci fai ripensare a questa roba.
1: Magari prendi. Giocando col vero Bellingham avrebbe imparato.
0: Colpa anche
3: ciao,
0: nostra.
3: Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe Bianco, siamo orgogliosamente siciliano. Vincenzo, quando tu hai detto che volevi aprire con un argomento particolare, pensavo che volesse aprire con la discussione di palestra, che ieri sera è stata l'ennesima dimostrazione che tutti gli italiani dovrebbero chiedere scusa al signor Andrea Agnelli, perché con l'avvento della Superlega, quando il Chelsea di turno si presentava con 55, le squadre italiane che percepivano 400 milioni, 350 milioni di partecipazione alla Superlega, ci dicevano all'Atalanta te ne dà 55, io te ne do 70, non è un problema, il ragazzo gliele danno 6, io ce ne do 6 e mezzo. Ma invece tutte le squadre italiane, e vogliono pur far capire che a Milano possono fare il mercato che vogliono, ma hanno le pezze là dietro come noi, perciò, e questa è l'ennesima dimostrazione, perciò magari qualcuno comincia a chiedere scusa ad Andrea Agnelli,
1: ma non lo faranno mai.
3: Che l'unica cosa
1: che
3: noi abbiamo ottenuto con lui, che ci hanno rovinato la Juve e gli altri ne hanno beneficiato, solo questo. Chiedete scusa a Andrea Agnelli. Ciao, fino alla fine, Giuseppe Bianco da Brescia.
1: Ciao, non lo faranno mai. Perché
0: messaggio perfetto.
1: Sì, ma è quello che noi diciamo, raccontiamo, rilanciamo, ricordiamo, i video che girano. E purtroppo viviamo in un paese in cui c'è una verità chiara per tutti, ma ognuno la interpreta a modo suo.
0: Guarda, per esempio, ci scrive l'amico Francesco da Cirale, che dice: ragazzi, l'altra sera era un compleanno e parlando con mio nipote e mio cognato cartonati, a un certo punto mi sono arreso e ho cambiato discorso, hanno neuroni bruciati. E così dice anche Massi da Pisa, dice: lo dite a me, ci dormo tutte le notti con la mia compagna, di calcio non si può parlare, classica interista, e di calcio peraltro non sa niente. Guarda, sono due testimonianze, tra l'altro anche quello di Massi da Pisa, ma

0: che magari la sua compagna parla per sentito dire e loro hanno un vocabolario: rubate, rubate, Moratti, rubate, Giuliano, Ronaldo, questo c'hanno.
1: Ma parlate ancora, voi avete rubato la metà degli scudetti, sono rubati gli altri, dobbiamo vedere se fosse stato un campionato corretto, quelli avrebbero vinto di più, quelli di meno. Tutta, ma vi piace rubare, vi piace vincere, fare le solite frasi,
0: e
1: ragazzi,
0: non ci esci mai.
1: Non
0: senti,
1: esci
0: ti chiedono
1: mai.
0: Marangio, dimmi. Visto che te Tancredi Palmeri top per sportività,
1: allora, Tancredi è stato un top quando parlavamo di nazionali nel periodo Covid, sì, che là ci divertivamo a fare un format che era anche molto carino, perché ogni volta metteva una maglia nazionale diversa e raccontavamo le storie. Poi viene fuori la natura del tifo.
0: Ma lui ti dice che non è interista, peraltro.
1: Ci siamo veramente. Però devo dire, questa cosa ci tengo a dirla. Allora, il giovedì c'era l'intervento suo come editorialista e mi contattavano da tutto Mercato Web che dicevano che il giovedì alle 11 tutta la redazione si fermava e sentiva l'editoriale perché si divertivano da morire. Perché io non gliene facevo passare una, lui nemmeno, ed era un bellissimo botta e risposta, botta e risposta, botta, che poi finiva con non va bene, che ciao, ciao, tutto a posto così. Quindi era un dibattito anche sano, in cui onestamente io credo che raccontavo le cose più per come stavano, non per come volevo che fossero, quindi più sbilanciato era sicuramente lui. Poi a un certo punto però ci siamo dati uno stop e detto che okay, basta così, perché no, sennò era veramente complicato.
0: Ennio D'Avezzano dice: buonasera ragazzi, mi dispiace soprattutto per i veri tifosi juventini, ma continuare a seguire ancora questo calcio marcio e da masochisti. Ennio, l'amore ci fa secondo me vedere come sempre le cose in maniera migliore,
1: no,
0: rispetto a quelle
1: che
0: sono.
1: Ci fa affidare alla speranza. Quello.
0: Ci fa affidare alla speranza che il calcio sia marcio, malato, è sotto gli occhi di tutti, che se in mano a persone che lo stanno rovinando, da Infantino a Seferin a venire in giù, è sotto gli occhi di tutti. Poi però è vero anche il contrario, cioè come facciamo a stare senza pallone? Come facciamo a non parlare e amare la nostra Juventus? Come facciamo a non arrabbiarci, incavolarci, gioire per la nostra Juventus? Dopodiché, Ennio, la tua è una riflessione validissima. Purtroppo sta cominciando a valere anche per altri sport, che osi felici non ce ne sono da nessuna parte, però credo che ci siano alcuni sport che qualche valore in più rispetto al calcio ce l'hanno, ma cominciano, secondo me, a prendere questo maledetto virus. Io per esempio non sono di quelli che crede che per esempio nel mondo del tennis sia tutto rose e fiori, tutto sportivo.
1: Ma voglio essere al basket.
0: Ti ho detto prima.
1: Lo so.
0: Anche il basket purtroppo sta prendendo questo virus, quindi laddove circolano
1: fama, soldi, gloria,
0: ecco, non il più pulito è quello che c'ha la rogna.
1: Sì, vabbè, ma quello è
0: però
1: un sistema,
0: il calcio
1: che si ripete.
0: Il calcio sicuramente ha preso una piega che se me l'avessero detto Vincenzo all'inizio 2000, no, non ci avrei creduto. Così no,
1: no, io lo avrei temuto, però.
0: Beh,
1: lo avrei
0: così
1: temuto.
0: No.
1: Così no, però quando che quei signori dissero "Guardate che i veri banditi arrivano ora".
0: Sì, sì, io,
1: la
0: io
1: si
0: parlo
1: accese, la si
0: a 360 gradi.
1: Sì, capisco, però
0: è vero, però Vincenzo, oggi il calcio è in mano ai procuratori.
1: Sì,
0: lo
1: sì,
0: diciamo
1: sì,
0: prima.
1: Sì, sì, ma i banditi non sono soltanto, secondo me, intesi come dirigenti, ma come quelli che condizionano il calcio.
0: Esatto, quindi procuratori in primis.
1: Procuratori,
0: federazioni
1: che non controllano
0: FIFA,
1: un minimo.
0: UEFA.
1: Scuole, da tutto, e quindi chiaramente perché è un pozzo dove è proprio il pozzo di petrolio dove ognuno si vuole prendere la sua parte e ti lasciano poi col terreno secco sotto. Poi se ne vanno e dobbiamo cambiare mondo. Chiamiamo a nonna Baiana e ci facciamo portare dagli alini su un'altra terra.
0: Marco
1: perché oramai
0: ci dice: oggi ho visto un post su Instagram del Barbuto. Primo commento letto: non ti curare di chi ti critica, fatti curare e basta.
1: Questo è bellissimo. Spero che abbia avuto tanti like.
0: Guarda,
1: perché
0: Vincenzo, che anche per carità è l'ultimo. Ora, onestamente, non ci scherziamo. È l'ultimo dei problemi.
1: Sì,
0: no?
1: Vabbè, però
0: però
1: una cartina di tornasole.
0: Ma te ti rendi conto?
1: Ma io mi rendo conto, sì.
0: Ti rendi conto?
1: Cioè, mi rendo conto. E non vorrei rendermi conto. Cioè, quando guardo, no,
0: no, io
1: penso al 90° minuto, però quello vero.
0: Sì, ma
1: e dico, come io... siamo passati da quello?
0: Sì, questo? Perché poi c'è il barbuto. Ma ragazzi, io sento degli sfondoni in quello studio,
1: mamma mia,
0: della Rai,
1: mamma mia,
0: dove ci sono anche
1: quando
0: degli
1: quando capisci quello che dico.
0: Sì, perché Falcao non si capisce,
1: No.
0: Ma io, cioè, però lì voglio dire, no, ormai se non ci arrivi perché magari non conosci così bene la materia, e Vincenzo, sbagliamo anche noi,
1: sì,
0: sai quante stronzate diciamo,
1: però
0: lì hanno autori, c'è una famosa conduttrice che adesso va per la maggiore che si fa scrivere tutto, no? Perché prima faceva arte di carcere, si fa scrivere tutto, bene. Cioè, te sei alla Rai, hai anche qualche... magari convocati, cerca di saperli, anche se noi sai, studia, ti guidano.
1: Una mezz'oretta prima da in diretta.
0: È un problema, ragazzi, è un problema.
1: Però è lo specchio di tutto.
0: Sì. Ragazzi.
1: E a proposito di specchio di tutto, sta arrivando Quintiliano.
0: Sì.
1: Che no, non ve lo racconto in diretta. Stasera a mezzanotte.
0: Anche lui è rapito a Nana Baiana.
1: Facciamo una cosa, se stasera succede, tu fai una diretta su Facebook.
0: Sì, ma se succede cosa?
1: Che vengono gli alieni e rapiscono Neymar.
0: Ma mi devi dire a che minuto? Perché
1: no,
0: è possibile che a fine
1: Baiana
0: primo
1: non
0: tempo...
1: non l'ha previsto. Ha detto che intanto gioca Neymar dal primo minuto, quindi può succedere dal primo all'ultimo minuto. Quindi tu ti guardi tutta la partita. Quando succede, diretta con Alessandro, che dovrà dire, aveva ragione nonna Baiana, aveva ragione nonna Baiana. È successo. E guardate, avevamo ragione noi, la Gazzetta non ha cambiato il primo piano.
0: Sì, tutto poi è vero, mai il Chelsea. Rapiti,
1: va bene, rapiti, ma il Chelsea.
0: Ciao ragazzi, a
1: ciao
0: domani.
1: Ciao a tutti.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano che chiarisce la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
4: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
5: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
4: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
5: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
6: Noi abbiamo un PCR vigente rigorosamente e delle regole e dei vincoli vigenti, e le leggi si rispettano, non abbiamo la bella al naso. Quindi dal mio punto di vista l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR, noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
4: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Sasha, allora io lo so benissimo la situazione quella della Juve qual è, ma infatti io quello che mi aspetto da Carnevali è che non sta dietro a Colomoni tutto sto tempo, perché mo è un anno e mezzo che stiamo dietro a Colomoni, è un anno e mezzo che stiamo dietro al contratto di Vlahovic. Siccome la squadra si è livellata un po' verso il basso, il ridimensionamento c'è, e Colomoni non è che ti garantisce lo scudetto. Colomoni, se lo prendi, giochi sempre comunque per entrare in Champions. E allora via, diretto su Pellegrino, su Zaniolo, so questi i giocatori che adesso deve prendere la Juve. Deve saper fare un mercato oculato e saper vendere bene senza diventare tanto più di... Primo anno si accetta. Ciao ragazzi.
8: Sono aperto da Brescia, ma pensando a tutte le situazioni che ci sono in ballo con i cartonati, ma non sarà che magari è tutto un teatrino, palestra, viene, facciamo i super acquisti? Perché io mi metto nei panni di un calciatore in ascesa, o un calciatore importante, o un calciatore che già c'è, ma con tutto sto casino che c'è in ballo, secondo voi il calciatore si sposta e si fida ad andare in una squadra così? Punto di domanda. Un abbraccio, buona serata e forza Juve.
9: Massi da Pisa, io credo che... non lo so, ho una paura da qualche giorno che il giocatore che ci lascerà sarà Yıldız, perché forse è l'unico che ha un po' di mercato, e se arriva qualcuno con 90 o anche 85, io ho paura che la nostra società decida di cederlo. Non so, forse sono pessimista, forse sono preoccupato per la situazione che vedo, però non si riesce a vendere nessuno di quelli che vogliamo vendere, e siamo ferme, e se sei fermo rimani con quelli dell'anno scorso, e questo Spalletti lo disse qualche tempo fa, che il prossimo anno saremo più o meno i soliti.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Che il compito di Carnevali fosse difficile lo sapevamo, l'avevamo previsto, era inevitabile, però ragazzi adesso sta toccando con mano, diciamo così, la difficoltà di agire rispetto ovviamente al mercato e quindi alla costruzione della squadra. Per esempio David, ma è normale anche che dica così, no? L'avete letto sicuramente, forse anche ascoltato, dal ritiro del Canada dice: io il contratto con la Juventus, voglio, insomma, sono della Juventus. Poi però è chiaro che bisogna capire le esigenze della stessa squadra, eccetera, eccetera. Ma si sta complicando qualche sospetto ce l'avevo. Ecco perché dico io, ragazzi, cominciamo a fare un colpo, mettiamolo a segno, qualche colpo. Sembra, e così dice Sky Sport, che la pista Colomani, che fino a ieri pareva fosse l'unico più semplice da prendere, anche perché la volontà del giocatore è di venire alla Juventus a prescindere, anche se secondo me chiede un po' troppo, sopra 5 milioni per come la vedo io sono un po' troppi, soprattutto perché Colomani l'ultima stagione, come del resto tutto il Tottenham, ha fatto male, male, male. Però pare si stia raffreddando, e come dice Sky Sport, le richieste economiche anche del Paris Saint Germain sono elevate, vengono considerate troppo elevate dalla dirigenza della Juventus, che al momento pare non intenzionata a spingersi oltre certe cifre. Ora c'è un discorso, secondo me, perché poi queste sono anche strategie, no, legate allo stesso mercato, alle trattative. Siccome il Paris Saint Germain vuole Thuram, chissà, dico io, e la situazione resta in evoluzione. La sensazione è che il club bianconero voglia evitare investimenti ritenuti eccessivamente onerosi. Viene da pensare che se è oneroso anche Colomani, figuriamoci se può andare su altri calciatori più costosi. Per questo motivo Carnevali starebbe cercando di capire il reparto che richiede il maggiore sforzo economico da definire la priorità del mercato, cioè lui vuole capire bene adesso qual è il reparto che richiede il maggior sforzo di natura economica, no, per agire di conseguenza. Le piste che portano a Colomani e Martinez dunque continuano a viaggiare su due binari paralleli. La Juve sta valutando, scrive tutto Juve, entrambe le operazioni, consapevole che difficilmente potrà chiudere tutti gli affari senza prima stabilire una precisa scala di priorità. Qualora la società dovesse ritenere eccessive le richieste del Paris Saint Germain per il francese, potrebbe allora prendere definitivamente in considerazione l'idea di investire circa 10 milioni per il portiere, una scelta che consentirebbe ai bianconeri di rafforzare un altro settore della rosa, mantenendo quindi equilibrio dal punto di vista finanziario. Vedete, ragazzi, che o quello diventa difficile, molto il compito di Carnevali. Io, per carità, lui è un punto di arrivo, una grande crescita dal punto di vista professionale, seppure lui ha oltre 60 anni, però è stato nel Sassuolo, la Juventus è chiaro che si tratta di un altro mondo, no? Però in un momento veramente complicato. Io stamane mi diceva un amico, mi ha scritto: beh, ci sono troppe aspettative verso Carnevali. Io vi devo, dire la sincera verità, non è che mi stia illudendo che Carnevali possa fare chissà cosa, o meglio, non ha la bacchetta magica. Ieri chi l'ha detto? Valentini ieri, Antonello, no, parlando di Malagò, ha detto non è Padre Pio che fa i miracoli. E io dico, rapportandolo alla Juventus, non può fare purtroppo miracoli nella situazione in cui versa il club bianconero. Stesso discorso, Malagò non può fare miracoli rispetto al momento storico della Federcalcio, perché qualcuno sbaglia dicendo la nazionale è solo l'ultimo step, la classica tra virgolette ciliegina su una torta, che però deve essere farcita dalle riforme. Quindi nella Juventus invece il discorso è meramente economico, cosa che accade anche nella Federcalcio. A proposito, piccola parentesi, io vi dicevo qualche mese fa, mi era arrivata notizia di un incontro tra Malagò e Conte. Conte gli avrebbe dato disponibilità, addirittura oggi leggevo sulla Gazzetta dello Sport che siccome anche lì dal punto di vista degli ingaggi quelli dei CT sono palesemente inferiori rispetto a quelli di un allenatore. Conte viene da un contratto di, se non sbaglio, 6/8 milioni, quanto prendeva a Napoli, insomma era il più pagato della Serie A. La scorsa volta, quando arrivò sulla panchina azzurra, gli fu fatto un contratto poi con degli sponsor, però adesso ha esigenze anche la nazionale, anche la Federcalcio in particolare, di risparmiare, perché per esempio gli sono mancati i soldi dei mondiali, aveva fatto contratti per tantissimi milioni, ve lo assicuro, l'ha dovuti stracciare tutti quanti perché ai mondiali non c'è andata. Quindi addirittura Conte sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio, a venire incontro alle esigenze della Federcalcio, anche se Malagò prima vuole scegliere il direttore tecnico. Si parla di Maldini, ma Maldini ancora pare non abbia dato dei segnali, o meglio non ha ancora parlato in realtà con Malagò, perché vorrebbe condividere con il direttore tecnico la scelta dello stesso CT, fermo restando che Conte è un profilo che ovviamente va bene a lui, ma va bene un po' a tutti. Andava bene anche ad Abete, se fosse stato eletto Abete, sarebbe stata la stessa cosa. Quindi questa è la situazione della nazionale. Domani peraltro ci sarà un incontro molto importante tra lo stesso Malagò e Abodi, ministro dello sport, perché la prima cosa che ha detto Malagò: dobbiamo riprendere, avere dei rapporti continui con la politica. Sapete benissimo che poi alla fine è il governo che finanzia la Federcalcio, che è un ente privato ma finanziato dalla politica, diciamo così, dal governo. Quindi domani probabilmente sarà importante capire quali accordi prenderanno. Mi viene anche in mente che tra Malagò ed Abodi non è che scorra proprio buon sangue, però Abodi con una battuta ha detto: voglio che mi stupisca, nel senso che spero di ripensarci. Ora, se tutti vogliono il bene della nazionale, della Federcalcio, ma secondo me al di là della Federcalcio e della nazionale, proprio di tutto il calcio italiano, perché al di là, ripeto, della maglia azzurra, c'è tutta una scuola calcio da rifare, i giovani, gli stadi per esempio. E quindi questo è un po' il discorso della nazionale, ma a noi interessa soprattutto la Juventus, e quindi dobbiamo capire cosa farà. Il podcast che sto per pubblicare tra qualche minuto, lo metterò, riguarda Bremer, perché insomma continuano queste voci sulla necessità, o meglio, Spalletti gli avrebbe detto a Carnevali: uno di quelli che mi piacerebbe che venisse confermato è Bremer, 58 milioni di clausola rescissoria, parte dal 1 luglio, scade il 10 agosto. Se si presenta un club estero, perché vale solo per l'estero, quella clausola lì, con 58 milioni la Juventus non solo è contenta, ma è costretta, non è costretta, se ne va, perché paghi la clausola. Vi ricordate i 90 milioni che la Juventus diede a De Laurentiis per Higuain? Lì paghi la clausola e il giocatore è tuo. Poi lasciamo perdere, De Laurentiis disse ai tifosi che era stato un traditore, ma il traditore vero primario è stato proprio De Laurentiis, mettendo la clausola. Quando metti una clausola su un calciatore, sai benissimo che nel giro di qualche stagione te lo chiedono, e a quel punto dammi quei soldi e ti prendi il calciatore. Però vi stavo dicendo, Carnevali vorrebbe accontentare Spalletti, magari poi cedendo qualche altro pezzo, ma per accontentare Spalletti dovrebbe prolungare il contratto di Bremer stesso nel più breve tempo possibile, perché poi se il 2 luglio o l'1 luglio, quando apre il mercato, dopo 3 ore dall'apertura del mercato, ti arrivano con 58 milioni, Bremer lo perdi. Certo, avresti 58 milioni da investire, però Bremer già ce l'hai, e quindi perché no? Poi bisognerebbe capire come investirli. E quindi sono altri ovviamente i calciatori più o meno da cedere, quelli scontati li sappiamo, no? De Vito, ora al di là delle parole, io sono della Juventus eccetera, credo che vada sul mercato, speriamo. Domani giocherà con la Svizzera, no, il Canada se non sbaglio, speriamo che faccia una doppietta, una tripletta, e quindi che salga il prezzo di questo calciatore, che mi pare di capire non rientri nei piani di Spalletti. Si sta complicando anche la questione Sorloth, quindi se si complica anche Colomani, c'è un attaccante alla Juventus, deve prenderlo. Sulla carta fino al 30 giugno ancora c'è Vlahovic, forse alla fine da una parte o dall'altra devi fare qualche sforzo. Per esempio oggi ho letto un'intervista di Montero a proposito di Bremer e di Vlahovic, ha detto: bisogna tenerli, per come la vedo io, ha detto, assolutamente, sono due giocatori dai quali ripartire, dai quali ricostruire. E su Bremer ha detto: è troppo importante per la Juventus. Se lo dice Montero, che forse di difensori se ne intende, credo che insomma gli si possa credere, ecco, bisognerebbe seguirlo. E quindi quelli scontati sono Openda, che però puoi dare in prestito, David probabilmente potrebbe avere anche mercato a titolo definitivo, così come Miretti, merce di scambio, perché per esempio la Juventus i 13 milioni di plusvalenza che dovrà fare entro il 36, perché sono tante cose, io non vorrei stare, vi dico la sincera verità, non vorrei stare nei panni di Carnevali, però lui è un dirigente, è stato chiamato, ora deve dare qualcosina in più, no? È proprio nelle difficoltà poi che si vede la bravura di un manager, di un dirigente. E vi stavo dicendo, quindi al di là di quelli scontati, forse anche Zegrov, ci sono dei big da cedere. Uno di questi è Thuram, che lo vuole appunto il Paris Saint Germain, 40 milioni gli chiede la Juventus. Faresti una buona plusvalenza, così come la faresti con Cambiaso, così come la faresti, ma già solo con Miretti faresti una plusvalenza sui 12, se non ricordo male la cifra, e quindi già potresti coprire il discorso legato al fair play finanziario entro il 30 di giugno. Però ci sono questi punti importanti. Da dove si riparte? Io, lo dicevamo ieri, no? In genere portiere sulla carta, la spina dorsale di una squadra è portiere, difensore, centrocampista e attaccante, no? Portiere bisogna prenderlo assolutamente. Ora devi cedere qualcuno. Di Gregorio sicuramente va ceduto, però insomma non è semplice, lo vogliono in Turchia, bisognerà capire. Dopodiché, se tieni Bremer, già eviti di prendere un altro difensore, però poi devi vendere qualcun altro. Cambiaso, sì, a sinistra dovrà vedere di cercare di scovare anche qualche calciatore che io dico sempre insospettabile, che invece tu lo prendi e può diventare un punto fondamentale, comunque importante, può dare un supporto, anche se non è un nome particolarmente sponsorizzato. A me piacerebbe anche questa tipologia di ingaggio di calciatori, perché purtroppo la Juventus non può prendere quelli forti, conosciuti, che costano tanto. Questo, ragazzi, ormai l'abbiamo capito, è inutile che ci giriamo troppo intorno. Però, soprattutto se, ripeto, non hai i soldi di Bremer, ecco, tanto per intenderci. Saremo a vedere la questione Bremer, saremo a vedere la questione Cambiaso, se lo vuole il Chelsea, no, tu non sei convinto del giocatore che ti vuole dare Jackson, mi pare, come contropartita. Dice no, mi dai 40 milioni. Siccome il Chelsea lo sta chiedendo da un po', evidentemente anche il Chelsea ha esigenza di prendere questo, anzi ha esigenza di prendere Cambiaso, che però lo vuole anche il Barcellona. Quindi devi cercare anche di capire, di approfittare tu e non solo farti mettere pressione per le tue esigenze. La bravura è anche quella. Quindi, al di là di Carnevali, la dirigenza in generale, gli scout, gli talent scout devono scovare, scoprire, capire, percepire. Ottolini, che è il direttore sportivo, avrà sicuramente degli osservatori, delle persone che gli riferiscono. Guardate che guarda Ottolini, che nel Manchester United c'è questo, c'è Federico Rossi che è scontento, che vuole andare via, che magari lo prendi in prestito oppure con 20 milioni te lo danno. Insomma, bisogna fare questa tipologia di mercato. Lo so, non è facile. Avete visto per esempio la stessa Inter, no? Che pure è andata in che pure ha preso i soldi della, prenderà i soldi della Champions perché si è qualificata, ma 70 quanto l'ha pagato? Io Palestra, ragazzi, è troppo esagerato, ma non c'è proprio partita. Io l'ho detto, la vera Superlega c'è in Inghilterra, lo dissi subito, e Agnelli non si era sbagliato quando disse, in tempi non sospetti, come al solito visionario, attenzione perché la Premier League già allora dominava, ma nei prossimi anni, se non si farà qualcosa, lui intendeva la Superlega, sicuramente concepita male nel primo progetto, poi invece pian piano si è modificata tutta la questione, però qualcosina bisogna, addirittura lo disse anche Bellinazzo qui da me, vi ricordate? Marco Bellinazzo disse, secondo me, per come stanno le cose adesso, la Serie A è quasi una Serie C dell'Europa a livello calcistico, e per cercare di ridurre questo gap forse la Superlega, disse, e lui è il responsabile di sport e business del Sole 24 Ore, esperto di queste cose, l'unico modo per cercare, le squadre italiane, per cercare di ridurre questo gap, questa forbice, questa distanza con le inglesi, ma non solo, anche con Paris Saint Germain, è fare la Superlega, certo concepita come era stata pensata successivamente. Poi non si è fatto nulla, hanno fatto un accordo la UEFA e la A22, che come sapete è la società che doveva gestire la Superlega, si farà una nuova Champions League, adesso non mi ricordo bene i termini, però si farà una nuova Champions League con delle categorie. Alla fine hanno trovato un compromesso, anche perché vi ricordate che la Corte di Giustizia Europea diede ragione alla Superlega quando denunciò la UEFA, tra virgolette, dicendo che non può avere il monopolio per quanto riguarda, perché le leggi dell'Unione Europea non lo permettono. Quindi, insomma, questi sono un po', oggi, se dovessimo fare, visto che io vado in onda, sono l'ultima trasmissione, una sorta di sunto, anche di sensazione odierna, è un po' negativa, perché leggo che Sorloth si sta complicando, leggo che Colomani c'è una frenata, ragazzi, diventa difficile così, diventa difficile, e quindi dovrà essere ulteriormente bravo certamente l'amministratore delegato della Juventus. Facciamo così, vedi, ascoltiamo qualche amico, dai.
11: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
10: Oi Bruno.
11: Ma guarda, io come si comportò già il nuovo presidente della FIGC, Malagò è sulla scia dell'altro, eh. C'è tutto questo can can per metterne uno uguale all'altro. Non ne usciamo mai più, anche perché la nostra società, tanto a lei, gli fa andare bene tutto, non c'è problema, va tutto bene, vabbè. E tu mi dici chi ne è, che fine farà? Spero che almeno chi ne è venga rimosso, ma non ci credo neanche. Poi il mercato, io ho un collo, mani, ragazzi, sono stanco. Cioè, che poi il giocatore cosa ha fatto ultimamente? Niente, quando è andato via dalla Juve ha fatto pochissimo e vogliono 35-40 milioni. Ma prendiamo qualche, con quei soldi lì, prendiamo due ragazzi giovani, sono Pellegrino, io faccio la mia casa, Pellegrino, Zaniolo, qualcuno. Cioè, ma perché dobbiamo battere su questi giocatori che poi alla fine non vengono? Io vorrei qualcosa di nuovo. Si può anche sbagliare, però tu prendi un ragazzo giovane, puoi sbagliarlo, però puoi sempre ancora rivenderlo. Ma prendi un Rottame come abbiamo preso ultimamente, non puoi più venderlo, no? Cosa ne pensi quindi?
10: Grazie, guarda Bruno, sul discorso Malagò te la dico tu, ti dico quello che penso. Malagò non è Gravina, cioè vi dico la sincera verità, fare peggio di Gravina è un po' come, vedete che c'è questa sorta di parallelo se vogliamo, no? Federcalcio, Juventus, fare peggio di Comolli credo che sia impossibile, credo, poi per carità, al peggio non c'è mai fine si dice, ma non, in questo caso non credo. Fare peggio di Gravina, ti rispondo alle due cose tue, è difficile, però Malagò ragazzi anche lui si è preso una patata bollente, lui è stato un bravissimo dirigente, 3 volte presidente del CONI, ha vinto tante medaglie in tanti sport e alcuni sport sono diventati, siamo diventati più forti al mondo, tranne il calcio che era gestito però dalla Federcalcio. Il calcio è un mondo diverso, quindi intanto dovrà trovare l'appoggio della politica sotto il livello dei finanziamenti, alcune leggi eccetera, e poi sono tutte le componenti che lo hanno votato, devono essere compatti, attenzione ragazzi, deve scegliere il CT giusto, il direttore tecnico giusto, non è Gravina. Certo, quando io vi dicevo, io ve lo dico Bruno, forse ricorderai, quando si parlava di commissariamento alla Federcalcio ero d'accordo, ma vi spiego subito perché, perché tu commissariavi la Federcalcio, ok? Tanto la trovavi la situazione economica per farlo, non era semplice ma la trovavi, mettevi uno esterno, un commissario esterno, facevi le riforme senza le perché le componenti federali, alcuni sono sindacati, l'asso calciatori, l'asso allenatori, sono sindacati, poi sono le leghe, lega di serie A, lega di serie B, lega di serie C, cioè sono sempre delle componenti bene o male di questo sistema. Invece tu facevi le riforme con un commissario esterno, dopodiché andavi a elezione. Così non si è fatto. E io Malagò per me è un ottimo manager sportivo, però nel calcio è un altro mondo, così come da Sassuolo alla Juventus è un altro mondo, su questo non c'è dubbio. Hai ragione Colomani, se chiedono troppi soldi bisogna mollarlo, io la vedo così. E la Juventus non deve farsi vedere troppo con l'acqua alla gola. Tu dicevi di Pellegrino, a me piace tanto, non so se però Pellegrino possa essere il titolare della Juventus, fermo restando, ripeto, che è molto bravo, però non sono mica certo che ti chieda poco il Parma. Ecco, ti devi inventare una contropartita che interessa al Parma stesso, per esempio. Sorloth io l'avrei preso, lo prenderei, anzi, non è che è saltato tutto. Però se si complica, se questi ti chiedono troppo, cioè tu non puoi farti mettere sotto ricatto da tutti i club, non è possibile questo ragazzi, non è che la Juventus veramente è la scema del villaggio, scusate se uso questi termini, però insomma avete capito quello che voglio dire. Concordo con te pienamente Luca da Varese, non so rispetto a cosa Luca, a quale discorso la prossima stagione la Juve rischia di lottare per la Conference League? No Samuele, dai, su, non esageriamo. Tra la gestione di Carnevale abituato a contrattare giocatori di medio livello, pochi fondi da investire, la difficoltà nel piazzare gli esuberi, costruire una squadra competitiva sarà complicato. Allora Samuele, l'ho detto anch'io, non sarà semplice costruire una squadra in grado di competere per punto interrogativo, per qualcosa di importante. Io non voglio citare la parola scudetto perché insomma è prematuro, non lo so, vediamo, anche le altre si rinforzeranno, però ha tirato fuori parecchi di buoni giocatori da Sassuolo che poi sono andati bene, mi viene in mente Scamacca, mi viene in mente Locatelli, alla fine l'ha venduto a 40 milioni. È chiaro, la Juventus è un altro mondo, la Juventus non è una società che devi fare solo plusvalenze. Adesso c'è l'esigenza dei 13 milioni per chiudere bene il 36, non sforare il discorso fair play finanziario. Però comunque io credo che se un dirigente è bravo lo sia anche in ambiti diciamo più elevati, tipo quello della Juventus. Però è chiaro che sta in una situazione difficile la Juventus, cioè di poca, cioè non è ampio il raggio d'azione. Ecco perché dico, bisogna inventarsi, tra virgolette, inventarsi delle dinamiche di mercato diverse, che però siano in grado di rafforzare lo stesso della squadra e renderla appunto competitiva. Però conferenze del League, no, ti prego, mi pare un po' esagerato, siamo troppo disfattisti, ancora deve iniziare tutto. Siamo giunti al break, caro Federossi. Oggi abbiamo due figure particolari che riguardano il mercato. La prima è un direttore sportivo, cioè Perinetti, e l'altra poi parleremo con Oscar Damiani, che invece è un agente, ex calciatore, cercando di capire i due punti di vista, che sono ovviamente due figure importanti, no, per i mercati. Un DS che praticamente rappresenta un club e il procuratore che rappresenta un calciatore, il calciatore. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna in campo e vince. Era tanta l'attesa per il ritorno in azione del numero uno al mondo dopo i problemi di salute a Roland Garros, e l'azzurro ha dato sensazioni positive vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. L'alto atesino ha fatto dunque il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione con un comunicato. Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. La Lega Serie ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18.30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino. La prima giornata si svolgerà con 4 anticipi sabato 22 agosto, 4 partite domenica 23 agosto e 2 posticipi lunedì. La seconda giornata si svolgerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto con partite esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45. La terza giornata non prevede partite alle 12.30 che torneranno a partire dal quarto turno. I mondiali americani, dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via oggi la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia, Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico, a seguire Brasile e Scozia. Continua il cammino di avvicinamento della nazionale italiana di basket verso i mondiali 2027, ma prima della finestra di qualificazione in programma per la prossima settimana, gli azzurri scenderanno in campo per 2 prestigiosi amichevoli contro Croazia e Slovenia. La prima fase di qualificazione alla World Cup si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l'Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Eccoci qua di nuovo in diretta, 340-54-25-324, ormai lo conoscete a memoria il nostro numero, e purtroppo si parla di mercato. Pensate che oggi è il 24, giusto Fede? Il primo luglio inizia il mercato e finisce, mamma mia, che dolore ragazzi. Ecco perché quando vi dico non amo il mercato è per questo motivo. A me piace più parlare di partita, di tattica, anche di qualche cosa di comunicazione, post partita, pre partita. Il mercato, ragazzi, so che tira molto perché piace, però a me, franca, però lo dobbiamo fare, perché la Juventus soprattutto deve fare un mercato disumano, in particolare dal punto di vista delle cessioni, perché poi fondamentalmente senza le cessioni non puoi nemmeno ingaggiare dei calciatori. Vedete che si sta non complicando tutto, perché altrimenti sembra un disfattista. Però oggi arrivo e leggo, da stamattina leggo che solo si sta complicando. Colomani frenata, ragazzi, non so cosa dirvi, però insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Invece vi volevo chiedere, visto che ci ho fatto il podcast, che già l'ho messo adesso su 5 minuti fa su Bianconera News, Bremer, voi lo terreste veramente oppure lo cedereste, ma a quale condizione? Perché la clausola è di 58 milioni, che io non so fino a che punto ci sia un club, seppure estero, disposto a tirarli fuori per un 29enne, per carità, forte, leader, quello che volete, che ha subito nel giro di un anno due interventi chirurgici allo stesso ginocchio. Ben ritrovato a Perinetti Giorgio. Ciao Giorgio.
8: Buonasera.
7: Come stai?
8: Bene, bene, un po' caldo, soffriamo un po' caldo.
7: Io non so dove tu viva, io sono a
8: Roma. Io a Palermo vivo.
7: Mamma mia, mamma mia. Qui a
8: Vabbè, forse c'è più ventilazione di,
7: esatto,
8: di Roma.
7: Di Roma, sicuramente tu la conosci Roma, quindi non ti devo dire, esatto, non ti devo dire nulla. Allora Giorgio, prima di parlare di Juventus, volevo chiederti un tuo parere ovviamente su questo nuovo corso, chiamiamolo nuovo, se non altro perché c'è un nuovo presidente del corso federale targato Malagò. L'uomo giusto, sì, no, perché?
8: Ma guarda, io prima, quando mi facevano questa domanda, prima delle elezioni, diciamo, no? Ho sempre risposto che in questo caso, essendo le due figure preposte all'elezione, presupposte all'elezione, una figura di alto spessore, quindi non si parla del valore delle persone assolutamente, però dicevo, bisogna pensare più al programma, visto il momento del calcio italiano, che non alle persone, no? Ecco, che sono tutte e due stimabili, tutte e due di grande livello. Oggi qui è stato eletto Malagò, veramente penso che tanto è un uomo che ha lo sport nelle vene, io me lo ricordo ragazzo, io ho lavorato col padre, il padre era il vicepresidente anche della Roma ai tempi di Viola,
7: sì, esatto.
8: Quindi è stato il mio dirigente, per cui Giovanni l'ho sempre frequentato per quello che poteva essere, insomma la frequentazione da un direttore e chiaramente la famiglia di un socio. E quindi è stato nello sport, poi nello sport ha dimostrato chiaramente di essere di qualità eccelsa, perché quello che ha fatto Malagò, insomma, nello sport l'abbiamo ben vivo, no? È stato sempre pieno di successi, quindi questo è molto importante. Poi certo il calcio è un po' insidioso, un po' diverso, un po' anche più difficile da gestire, però è anche vero che in questo momento siamo all'anno zero, se vogliamo, no? Perché lui ha detto una cosa saggia: se un Gravina che aveva il 98% di consenso non è riuscito a effettuare riforme, vuol dire che il compito è completamente gravoso, quindi il compito che attende Malagò è molto gravoso. Però molto... l'uomo ha capacità relazionata, l'uomo penso che sappia come rivolgersi alla politica, perché io credo che questo sia anche l'anno zero, nel senso del nuovo rapporto che si deve creare tra Federazione Italiana Gioco Calcio e politica, perché tanti problemi non si possono risolvere senza anche il concorso, l'aiuto, l'intervento della politica. La politica deve tutelare il calcio, perché voi sapete benissimo che il calcio, il fatturato del calcio è come una piccola manovra, no?
7: Certo, è la quarta quinta industria in Italia alla fine.
8: Allora alla fine bisogna pure rispettare questo per tenerla viva, per tenere magari chiedere anche che eviti sprechi o che eviti altre cose, ma sicuramente deve essere insomma messa nella condizione di girare a pieno regime. Questo sarà un po' il compito della cosa, il primo. Poi c'è l'aspetto sportivo che non è meno importante, perché le scelte di Malagò dovrà fare sul piano veramente delle scelte sportive, quindi come si dice, probabilmente anche un direttore tecnico che sia interlocutore tra la Federazione del Calcio e l'allenatore stesso e quindi il selezionatore, insomma, quindi sono scelte delicate, importanti, e sono le prime che Malagò si approccia a fare, credo che prima veda Bodi e poi nel weekend si mette a lavorare sulla scelta del direttore tecnico e del selezionatore. Quindi insomma, ha un compito gravoso, ma credo che l'uomo abbia la capacità per affrontare il problema.
7: Sono d'accordo con te, le riforme innanzitutto, poi la nazionale è una sorta di ciliegina, ma prima bisogna condire la torta con riforme eccetera eccetera. Tra l'altro hai detto CT, Conte sembra in pole position, sarebbe l'uomo giusto come ritorno, sarebbe un ritorno ovviamente di Conte.
8: Anche lì tutti e due amici, perché si è parlato di Conte, Mancini, Baldini, sono tutti e tre amici miei. Non vorrei parlare male di nessuno.
7: No, va bene, nel caso in cui...
8: No, male nel senso,
7: certo.
8: Caratteristiche diverse, ovviamente, però due hanno già... Uno è in carica, è stato in carica insomma le due partite. Conte e Mancini hanno già fatto l'esperienza da CT, da selezionatori, hanno tutti e due fatto bene, perché insomma se... andiamo a vedere, Mancini ha vinto l'Europeo, Conte non ha potuto vincere l'Europeo perché a un certo punto si è trovato con due che invece di tirare dei rigori giocavano a palline, è riuscito a fermare la Germania, che poi sarebbe diventata campione
7: con
8: d'Europa,
7: una rosa non eccessa, diciamola tutta.
8: No, ma aveva perso il centrocampo, dico solo questo, De Rossi, Motta e Verratti,
7: certo.
8: C'era un centrocampo che era l'eccellenza europea, è diventato, con tutto rispetto, tre buonissimi giocatori, ma che erano Parolo, Statuto e Ciaccherini. La differenza c'è abbastanza, no? Tutte e tre insieme, insomma, chiaro che però lui ha fatto il miracolo di portare la partita ai rigori, quindi Ponte sta, per me è sempre un giocatore di grande impatto, che sa benissimo subito cosa fare, che sa benissimo come trasformare.
7: Ma diciamo, tu ce l'hai avuto a Siena, Giorgio, per caso?
8: No, io...
7: Perché no, quando, ah, no, no, ok, no, no, perché poi è andato quando l'altro c'era.
8: No, io ho portato Ponte prima dalla Juventus al Siena come secondo di decanio.
7: Sì.
8: Poi l'ho portato a Bari come primo allenatore.
7: Sì, quello mi ricordo.
8: Poi l'ho portato a Siena a vincere un altro campionato.
7: Insomma, non male.
8: Gli ho dato le prime possibilità.
7: Diciamo non male. Domani
8: però era un predestinato.
7: Sì, sì, sì, sì, sì. Domani, peraltro, a proposito di politica, Malagò incontrerà proprio il ministro Abbondi. Staremo a vedere, dai. Se il compito di Malagò è difficile per quanto riguarda il discorso Federcalcio, certamente non è semplice quello di Carnevali alla Juventus, perché la situazione la conosciamo tutti, lo sai anche tu, lo vediamo, ci sono difficoltà, eccetera, eccetera. Però, secondo te, tu sei della... sono due correnti di pensiero, no? Qualcuno dice è un ottimo, e sicuramente questo è vero, uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, però altri dicono sì, ho capito, però finora nel Sassuolo la Juventus è un altro mondo. Ha fatto bene la Juventus a prendere Carnevali e a mandare via Comolli, aggiungo.
8: Io penso che Comolli, giunto che era un uomo del mondo del calcio nostro, diciamo che il suo operato può essere stato sottoposto a critica, ha fatto buone cose, altre molto meno buone, no? Però invece Comolli mi sembra un alieno capitato per caso sulla terra, nel senso che non discuto, uomo che con i suoi metodi ha fatto bene da altre parti, ma nella Juve ha portato ai metodi dei concetti, innanzitutto quelli di algoritmi che sono messo, non sono rispondente alla realtà come quella, sì, della Juventus, ecco. E quindi no, per quanto riguarda Carnevali bisogna riconoscere il primo che è un uomo che si è fatto dal basso, ha fatto tante esperienze nel calcio ed è cresciuto gradualmente fino ad arrivare al suo di fiducia di una famiglia più importante d'Italia, quindi se ha avuto questa fiducia vuol dire che la merita, no? E si è fatto benissimo al Sassuolo, certo al Sassuolo non devi vincere per forza, devi far guardare i conti, devi come dire, valorizzare i giocatori e quant'altro. Nella Juve poi alla fine devi vincere, però la Juve non può pensare, dopo quello che ha nelle ultime stagioni, di non rimettere ordine, capito? Di non pensare alla gestione generale della società. Poi certamente deve pensare anche a fare la squadra.
7: Esatto.
8: Però credo che un buon manager, come chiamano Carnevali, si è dimostrato di essere, possa essere solamente salvifico e salutare per rimettere la Juventus al posto giusto. Poi è chiaro che ha tante entrature, Carnevali è un uomo di redazione, è un uomo che insomma,
7: sì.
8: Secondo me per la Juve farà assolutamente bene. Oltretutto, dico questo la metto per ultima, se tanti la mettono per prima ma sarebbe sbagliato, io ho detto no, ma se è fatto da te. Un uomo che sembra di la fiducia della famiglia Squinzi, un uomo che oggi la Juve chiama, ma è anche un uomo che insomma, ha lavorato sempre, fianco a fianco, comunque è cresciuto nella scia di Marotta, credo.
7: Sì, sì, certo.
8: È sicuramente il miglior dirigente italiano di oggi, quindi questo non può essere casuale, no? Quindi la crescita
7: sì,
8: performante e sicuramente penso per la Juve sarà molto.
7: E a proposito di mercato, insomma, sappiamo la Juventus deve fare tot plus valenze entro la fine di giugno, non ha la disponibilità dei soldi perché non è in Champions League, insomma, deve muoversi in un certo modo. Si stanno complicando alcune situazioni, per esempio, si parlava di Sorloth qualche giorno fa, ora sembra che chieda troppo l'Atletico Madrid, Colomani sembrava più vicino, pare che oggi si siano frenate. Ci sono queste difficoltà, in tutto questo partendo dall'attacco c'è un Vlahovic che il 30 giugno sarà libero, a meno che la Juventus non provi a rinnovargli il contratto, ma le richieste almeno di un paio di settimane fa erano molto elevate. Secondo te, come si parla di Carnevale che potrebbe provare, tentare di, diciamo così, di mantenerlo, perché poi alla fine per Spalletti sarebbe lui il suo centravanti ideale, titolare, tu cosa faresti se tu fossi dirigente della Juventus? Faresti di tutto per tenere Vlahovic?
8: Ma di tutto, c'è sempre, per esempio, fare tutto il possibile, sì, fare operazioni che poi stravolgono l'assetto generale della società, anche no, perché abbiamo fatto il discorso prima, no?
9: Certo.
8: Quindi io credo che il tentativo abbia in testa Giovanni Grande. Il problema è Vlahovic e le sue impuntature. Vlahovic ha sempre pensato di arrivare a fine contratto senza rinnovare, questa è la verità, convinto di avere lui il suo entourage, che risulta tutto parte del padre, piuttosto insomma, massiccio, corposo, e quindi praticamente di arrivare a sfruttare al massimo la situazione dell'essere libero e svincolato. Però io non lo so a questo punto cosa ha in mano veramente Vlahovic, perché poi in mano le squadre turche lo riempiono di soldi e diventa solo i soldi, andrà il campionato turco, se lo gratifica, certo. Non lo so, però se poi in mente di potersi giocare veramente insomma di nuovo delle carte, un ambiente che comunque l'ha sempre stimato, valorizzato e tutto quant'altro, magari c'è ancora margine di recupero, non lo so, questo è molto complicato dirlo, ma sono convinto che tutte e due una riflessione la faranno sia la Juve che il giocatore.
7: Eh sì, l'altro nome è Colomani, Sorlot, Colomani, insomma potrebbero essere dei, perché parecchi dicono ma possiamo ripartire da Colomani, possiamo ripartire da Sorlot, allora io giustamente, anche se lo lascio di questo discorso che stai facendo tu, ragazzi bisogna contestualizzare, la Juventus non può prendere Trezeguet del terzo millennio, non può prendere Haaland, non può prendere, faccio i nomi di quelli

0: oppure li prendiamo da qualche paese, li miglioriamo, li facciamo diventare giocatori dal punto di vista tattico, eccetera, eccetera, e poi li dobbiamo perdere perché non riusciamo a reggere la concorrenza di altri. Cosa da fare? È una realtà nella quale bisogna riconoscere, se noi stiamo a perdere tempo a dire ah ma come, ci sono realtà, e ripeto, cito proprio l'ultimo esempio, quello di Palestra, per dire questo è il problema del calcio di oggi in Italia. Arriva
1: Sì.
0: un altro e ti porta via il giocatore migliore, perché c'ha più soldi, perché c'ha più appeal,
1: Gli
0: perché
1: offre il
0: tu
1: doppio di
0: non
1: quello
0: reggi
1: che
0: questa
1: può.
0: concorrenza, è
1: Esatto,
0: logico, non reggi la concorrenza. Del resto, non puoi pareggiare le offerte, specialmente a livello di ingaggio.
1: d'ingaggio,
0: Perché
1: esatto.
0: quando tu paghi un giocatore quella cifra, un ragazzo che ha fatto un grande campionato
1: Però
0: in una sua di
1: insomma.
0: provincia, però in una sua di provincia ha fatto un grande campionato, uno, no? E poi dopo gli devi dare quei soldi, praticamente c'è l'effetto
1: Sì.
0: domino, quindi la società si rovina, e allora non si può
1: Sì.
0: fare.
1: La Juventus dovrà cedere qualche, diciamo, pezzo pregiato, chiamiamolo così, no? Allora, fino a qualche settimana fa Bremer, che ha una clausola rescissoria di 58 milioni valida solo per l'estero, sembrava, non dico certo, però insomma, sembrava probabile che potesse andare via. Negli ultimi tempi invece pare invece ci sia la possibilità che resti. Tu lo cederesti o non? Al di là poi dell'esigenza, perché magari.
0: Guarda, il problema è un altro, il problema è che Bremer è sicuramente un ottimo giocatore, il problema è che Spalletti forse dice sì, un ottimo giocatore, però se cedendo lui posso prendere qualche altro,
1: Esatto.
0: è mercato e potrei fare anche questo sacrificio, trovarne qualcos'altro. Lì bisogna capire appunto cosa può portarti Bremer e cosa puoi ricevere con quello che trovi di Bremer, quindi un sacrificio che potrebbe essere anche accettato dall'allenatore in ottica di prendere qualcosa che gli può interessare di più.
1: E questo vale anche per i vari Cambiaso, per i vari Thuram, no? Perché tu dici,
0: Chiaro,
1: ok, cedo questi
0: beh,
1: calciatori, incasso, peraltro farebbe anche delle plusvalenze non indifferenti con gli ultimi due che ho citato, però poi dobbiamo sapere chi prendi, no? Come sostituto per sostituirli, giusto, no? Perché questo è un po' il discorso.
0: Lo so, del resto se bisogna incassare prima di acquistare, ragazzi, è inutile che ci facciamo la
1: Giriamo
0: testa.
1: intorno, sempre quello il discorso, sempre quello.
0: Esatto.
1: L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, come al solito, per il centrocampo, la Juventus all'inizio aveva puntato su Bernardo Silva, che poi ha deciso di andare altrove, ovviamente. Ora, se tu dovessi fare il nome di un centrocampista, ma non necessariamente uno sconosciutissimo, perché secondo me, Giorgio, bisogna anche cercare qualche calciatore magari poco sponsorizzato che invece poi possa essere funzionale. Mi viene in mente sempre Malen come attaccante in questo caso, cioè anche questo deve essere un po' il lavoro, no? Della squadra di mercato di una società, di cercare qualcuno magari scontento in un club che poi possa o
0: Sì, ma sono queste le mosse, del resto vedi poi il nostro campionato. Malen spacca nella Roma, poi fa fatica a giocare 90, si vuole togliere
1: certo.
0: la palla a destra, se non neanche gioca, nell'Aston Villa dal quarto. Cioè, bisogna rendere conto di questo. Giocatori che siano funzionali per noi, per la squadra, e che possano fare il meglio possibile. Forse lo Spalletti sta cercando di McKennie, sicuramente un giocatore che è tante volte provvidenziale per la Juve, magari Spalletti cerca un giocatore leggermente diverso, che appunto possono avere caratteristiche che vanno meglio nel collettivo
1: Ma un
0: intero.
1: consiglio per gli acquisti puoi darlo tu se
0: No, ma
1: dipende.
0: io non voglio dare
1: Lo
0: acquisti,
1: sapevo, io
0: guarda,
1: ci ho provato,
0: io
1: ma.
0: cioè perché mi sembrerebbe di invadere, a me dà fastidio quando me ne danno a
1: Sì,
0: me,
1: lo
0: nel mio
1: so,
0: piccolo,
1: certo.
0: e so che non voglio mai. Nel privato sono sempre disponibile per tutti, sinceramente in pubblico
1: Beh,
0: qualche
1: no, ti
0: nomo che
1: capisco.
0: se ne sa più degli altri non mi va bene.
1: Questo è un po' più no, personale, insomma. Ma il Palermo, quanti rimpianti? Mannaggia.
0: Palermo quest'anno si è trovato nel trovare un ottimo campionato, col punteggio che ha fatto in altri anni si andava in Serie A diretti,
1: Esatto.
0: e però quest'anno ha trovato Monza e Venezia e ha trovato un Frosinone incredibile,
1: Sì.
0: che comunque ha meritato certamente quello che ha fatto, e quindi Zaghi è rimasto un po' al palo, ha sbagliato un po' la partita di Catanzaro nei playoff, e questo è stato pagato a livello altissimo. Però io sono convinto per quello che vedo, insomma, per la decisione che ha la proprietà, il City, di portare il Palermo in alto, mi pare che insomma è sovrimandato, dai.
1: Rimandato, sì, sono sicuro anch'io. Grazie mille Giorgio, buon lavoro,
0: A
1: buon
0: voi,
1: tutto, grazie, un
0: grazie,
1: abbraccio,
0: ciao.
1: grazie a Giorgio Perinetti.

0: Eh sì, lui mi ricordavo che ha portato, pensavo al Siena, però con Conte ha avuto a che fare, diciamo così. Ciao Quinti, una domanda, questa la facciamo dopo, Daniel, la facciamo dopo a Damiani, visto che è un procuratore, vediamo cosa risponde a Malagò, non per creare polemica, però insomma è una domanda e gliela facciamo. Leonardo da Roma dice: per me rimarranno sia Bremer che David, che non è proprio la stessa cosa. Io su David, ragazzi, non lo so, Leonardo, secondo te perché? Perché magari sarà la seconda punta e ci sarà un centravanti, perché David non è un centravanti il 9. Io quando lo dicevo all'inizio mi scrivevano: no, ma il centravanti quello è, no, il centravanti che intendo io, o meglio, diciamo così, il 9 che intendo io è Vlahovic. Però non è perché gli altri non si chiamino Vlahovic e non siano centravanti, perché hanno caratteristiche diverse. David, per esempio, tutto ha fatto meno che il centravanti quest'anno. Rimane perché secondo te? Non lo so, secondo me se la Juventus riesce invece a piazzarlo in un certo modo, secondo me lo cederà, a meno che non riesca a prendere due attaccanti nel caso in cui andasse via Vlahovic, quindi ne prende uno e l'altro magari tiene David, perché vedete che è tutto complicato. Bremer potrebbe rimanere, sì, è vero, vediamo come si evolverà la situazione. È chiaro che se la Juventus, se Bremer ha dato dei segnali qualche settimana fa, quando disse la Juventus non può galleggiare come negli ultimi 6 anni, nel senso che voglio vincere, ma ha ragione, sembrava un messaggio alla società, rinforza la squadra. Non si sapeva ancora se la Juventus potesse fare la Champions League o meno, poi non si è qualificata, addio. Dall'altra parte poteva sembrare anche io me ne vado, nel senso che se qui continuiamo a galleggiare io me ne vado. Invece adesso sembra che dal ritiro qualcosa ha detto, dal ritiro poi bisognerebbe stare sul posto, perché facendo l'inviato io lo so benissimo, alcune cose le riportano in maniera diversa alle parole dei calciatori, bisogna cercare di capire quello che ha detto veramente. Però sembra che ci sia questa apertura, sostanzialmente lui a Torino sta bene, questo l'abbiamo capito tutti, è chiaro che gradirebbe vincere, è anzi giusto che sia così. Però se la Juventus veramente vuole tenere Bremer dovrà sbrigarsi adesso, prima che scatti questa clausola. Cioè bisogna capire se la Juventus punta a prendere 58 milioni, che secondo me non gli offrirà nessuno, ma è una mia idea, magari qualche club inglese, non lo so, perché 58, ragazzi, per un 29enne che ha avuto questi due interventi, lo dicevamo prima di collegarci con Giorgione Perinetti, ragazzi, non è scontato che ti ridiano 58 milioni. Però la Juventus, secondo me, già dovrebbe mettersi d'accordo, al di là che adesso il giocatore sta disputando i mondiali, peraltro non da titolare, vabbè, gli dici: Grayson, tu vuoi restare? Ok, anche noi siamo d'accordo, appena torni dal mondiale ci sediamo attorno a un tavolo con la gente, ovviamente, del calciatore, cancelliamo questa clausola rescissoria, perché se lo vuoi tenere devi rinnovargli il contratto, è chiaro. Cancelliamo questa clausola rescissoria, almeno non verrà nessuno a bussare, vediamo il tuo contratto. Tra l'altro, ragazzi, il contratto di Bremer scade nel 2029 e quindi sulla carta potresti rinnovarlo di un anno e allinearlo, come ho scritto anche nel pezzo, a Eldiz, McKennie e Locatelli come scadenza, 2030, che sulla carta sarebbero 30 toccabili adesso, no? Sono stati gli unici finora prolungati fino al 2030, quindi evidentemente Spalletti ha detto: questi tre li voglio tenere, ok? Poi sapete che le vie del mercato sono infinite, no? E poi gli dovrebbe, secondo me, ritoccare l'ingaggio, perché lo sapete quanto prende Bremer? Prende 5 milioni. Un milione meno di David, perché adesso, dopo la frase di Vlahovic che ha detto: ma voi, secondo voi io dovrei prendere come David? Ormai David è una sorta di confronto quando si va a discutere il contratto. Però secondo me non è normale che Bremer prenda meno di David, quindi magari gli andrebbe ritoccato anche l'ingaggio. Però questo dipenderà soprattutto dalla volontà della società. Tra poco, a proposito di agenti, poi gli leggeremo la domanda tua, Daniel, Oscar Damiani, che è stato un ex attaccante molto, molto forte, mi ricordavo, veramente bravo, e cercheremo di capire anche dal suo punto di vista cosa dovrebbe fare la Juventus con alcuni calciatori che ha messo nel mirino e con altri che invece tiene a casa e magari vuole cedere o non vuole cedere. A tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano, che chiarisce: la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
3: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
4: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
3: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
4: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Calafinanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
5: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti, e le leggi si rispettano, lo abbiamo la bella naso. Quindi dal mio punto di vista l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR, noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è una legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
3: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
6: Ciao Andrea da Milano, l'argomento Douglas Luiz è finito vittima di se stesso, perché arriva alla Juventus insieme alla calciatrice, la Lehmann mi sembra che si chiami, ecco, erano più occupati a passare il loro tempo sui social, acquistare followers per la loro immagine, che a fare i giocatori professionisti, perché poi nel mondo del calcio bisogna anche fare dei sacrifici, non è tutto oro quello che luccica, bisogna anche impegnarsi, guardate Ronaldo, per stare all'apice, o Messi, devono anche fare dei sacrifici in tutti i sensi, e lui mi sembra che è finito dentro in un vortice del quanto sono bravo, quanto sono bello sui social, ma abbia perso un po' il contatto con quello che è la professionalità del mestiere.
7: Ciao ragazzi, Giovanni da Como. Allora, io penso che attaccanti da 25 gol in su in Italia non vengono, costano troppo, non ce li possiamo permettere nemmeno noi, a meno che Elkan non apra il portafoglio quello vero. Detto ciò, Spalletti avrà chiesto a Carnevali di acquistare più giocatori con una decina di gol per uno, un potenziale di una decina di gol per uno, ma compresi i centrocampisti, perché se no non andiamo avanti.
8: Ciao ragazzi, Carlo da Torino. L'errore marchiano è stato fatto nell'anno di Thiago Motta. L'anno di Thiago Motta bisognava dare una chance ai giovani potenziali che avevano, perché quei giocatori lì ti costavano un decimo dell'ingaggio dei vari Commanders, Douglas Lewis, che hanno reso zero. Cioè, tu hai dato via Barrenechea per 4 speech per lo scambio. Alla fine uno che ha fatto un anno da titolare al Valencia e un anno da titolare al Benfica, e sicuramente in termini di rendimento ti sarebbe stato più utile degli altri due che hai comprato a peso d'oro.
9: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Federico Rossi, caro Federico Rossi, non abbiamo novità, già un po' troppo negativi siamo stasera, sembriamo quasi l'emanazione di discreti questa sera, che è sempre negativo, disfattista, mamma mia. Allora, Daniel dice: un saluto dalle isole dell'eterna primavera. Mamma mia, siete sicuri come me che tra 50 anni il calcio non sarà più lo sport più diffuso del pianeta? Daniel da Tenerife, guarda Daniel, ti posso dire la mia, se continuiamo così probabilmente in Italia non sarà più il primo sport, non lo so, guarda, però io ho capito la tua domanda, che è pertinente, molto pertinente questa domanda, caro Daniel, non lo so, perché ormai è diventato, cioè se poi a vedere gli altri sport, poi in Italia soprattutto dominiamo quasi su tutti gli altri sport, ragazzi, quasi su tutti. Ora bisognerebbe migliorare molto nel basket, per esempio, però il volley ormai da una vita si domina, il tennis non ne parliamo, addirittura si sono vinte delle partite storiche con il rugby e con il baseball quest'anno, figuriamoci, boh. Allora, ce l'abbiamo l'ospite, quindi vado a salutare e ringrazio Oscar Damiani. Ciao Oscar.
1: Buonasera, buonasera a voi, i vostri ascoltatori.
0: Come stai?
1: Benissimo, in grande forma.
0: Come sempre,
1: per tornare a giocare.
0: Fantasia. No, stai bene, sta bene, io lo so. Potresti ancora giocare, secondo me. No. Guarda, io mi ti ricordo.
1: Con la fantasia.
0: Vabbè. Allora, caro Oscar, qui parliamo di Juventus, come tu sai, ti volevo chiedere subito questo. Se tu fossi un tifoso della Juventus, in questa situazione della società, con l'arrivo di Carnevali, saresti più tranquillo o più preoccupato rispetto a qualche mese fa?
1: Più tranquillo. Giovanni Carnevali è una persona che stimo molto. Ovviamente non è la stessa cosa essere l'amministratore del Sassuolo con la famiglia Squinzi che esserlo della Juventus, dove ovviamente le aspettative sono di un altro livello, no? Però Giovanni ha un'esperienza, ha lavorato con me all'inizio, ha cominciato con me, pensa un po',
0: sì.
1: No, quindi ha iniziato bene.
0: Certo.
1: No, Giovanni è una persona molto capace, molto per bene, ha avuto in Marotta anche un maestro e quindi io penso che Giovanni farà bene, poi dopo non gioca, non fa il gol, non entra in campo, però la Juve ha una grande storia. E quindi questo non si può dimenticare.
0: Questo è vero. Juve che vive un momento delicato, particolare, difficile, diciamola tutta, e quindi sta avendo delle difficoltà sul fronte degli acquisti. Deve sicuramente provare prima a cedere qualche giocatore, però per esempio si stanno un po', non arenando perché è un termine esagerato, però un po' si stanno complicando due trattative che erano iniziate, mi riferisco a Sorloth e a Colomani. Cioè, quanto è difficile trovare un attaccante, detto che poi parleremo di Vlahovic, però insomma, se ha difficoltà anche a prendere uno dei due, tutte e due, è significativo questo, no?
1: Beh, bisogna partire da un presupposto che una volta l'Italia era un punto d'arrivo dei grandi giocatori.
0: Esatto.
1: Oggi siamo diventati un paese, non dico di seconda categoria perché questo è sbagliato, però Inghilterra, Germania, Francia ci hanno superato e possono pagare ingaggi superiori, l'argent fait la guerre, voglio dire, è inutile nascondere che uno si va alla Juve, va al Milan, va all'Inter per il blasone, no, non è vero, va per il contratto, per chi paga di più, d'altronde i calciatori sono dei professionisti, questo si può anche capire, però è una situazione che il calcio italiano e la nazionale ne la riprova, è in un momento veramente di grande difficoltà.
0: Sì, grande difficoltà, tu hai detto una di seconda categoria, però insomma quasi, vedi Palestra per esempio, l'esempio che abbiamo più attuale, Palestra, l'Inter sembrava fosse ormai ad un passo, salvo poi presentarsi una squadra inglese ed offrirgli il doppio, non lo so, boom. Purtroppo
1: è il grande problema che abbiamo, insomma, ecco, sai, una volta magari un calciatore dicevo già sto in Italia, Milano,
0: sì,
1: Roma,
0: sì,
1: che
0: bella
1: città, l'arte, le mostre, ma non gli frega niente.
0: Lo so.
1: Voglio dire, avere un, ma lo capisco perché sono stato un professionista anch'io, no, e quindi vanno anche perché i campionati in certe nazioni, come dicevamo, Inghilterra, Germania, Francia, sono di altissimo livello, grandi città, giocano le coppe, vanno avanti nelle coppe, le squadre italiane ormai da anni sono non hanno più neanche la possibilità di arrivare a giocarsi
0: giusto agli ottavi quest'anno, l'Atalanta umiliata poi dal Bayern, cioè.
1: Ma insomma, questo fa capire qual è la situazione del calcio italiano. Mi dispiace ovviamente a tutti noi, perché in altri sport siamo sempre protagonisti, nel calcio lo siamo sempre meno, e questo coinvolge anche purtroppo la nazionale.
0: Sì, sei stato un grande attaccante, ti chiedo secco così, la Juventus secondo te dovrebbe fare uno sforzo importante per prolungare il contratto di Vlahovic, che il 30 giugno scadrà?
1: Penso di sì, però ovviamente è tutto a un prezzo, voglio dire. Vlahovic è un ottimo calciatore, un ragazzo che a me piace molto, ha fatto anche molto bene, gol ne fa, però ci sono dei limiti anche alle richieste, insomma, anche per nei confronti di tutti gli altri compagni. Quindi se Vlahovic chiede delle cifre corrette, giuste, a piacere, perché si parte sempre da una cosa: tu in una società devi rimanere perché sei contento.
0: Bravo,
1: non può essere
0: bravo.
1: Solo un fatto economico, perché se tu non solo un fatto economico, e purtroppo i tempi sono cambiati e un po' è così.
0: Eh sì. Poi sulla tre quarti, Spalletti, che l'aveva detto anche nelle ultime giornate, ha chiesto, cioè insomma, ha detto ci manca un trequartista, l'ultimo passaggio, eccetera. Avrebbe puntato Brahim Diaz, ma forse rimarrà al Real Madrid. Negli ultimi giorni, questa divide un po', no, il popolo bianconero, si sta facendo il nome di Zaniolo. Potrebbe essere un'opzione, secondo te, giusta per la Juventus?
1: Ma non lo so. Io non amo tra l'altro giocare con trequartista, mi piace di più un calcio con le ali che vanno sul fondo, mettono la palla in mezzo, un trequartista che non fa mai la fase difensiva, non mi piace. Questo è un mio parere personale.
0: Certo.
1: Zaniolo è un ottimo calciatore perché è un ragazzo italiano, ancora giovane, che ha forza, insomma. Bisogna che anche il ragazzo capisca che ci vada volentieri, perché se devi andare, tanto per andare. Insomma. A me Zaniolo piace, però più di questo non posso dire.
0: E invece io mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo sentiti, qualche mese fa, parlammo di Thuram, e tu ne parlasti bene. Se non sbaglio, che l'avevi.
1: Sì, sì, sì,
0: E invece è uno degli elementi che sarebbe, o è, non so quale tempo del verbo usare, sul mercato. Peraltro, aggiungo, e questo è molto significativo, sembra che lo voglia Luis Enrique al Paris Saint Germain. Se la Juventus lo cedesse, rimarresti deluso? Oppure alla fine dici: ok, il bilancio deve prevalere, lo vuole il Paris Saint Germain, ti danno 40 milioni forse, fai una plusvalenza, cioè quale ragione prevarrebbe nel caso?
1: Ma guarda, sai, io ho i figli di Lilian, li ho tenuti in braccio da bambini,
0: lo so.
1: No, un grande rispetto nei confronti del babbo, i ragazzi sono bravi, però, ripeto, insomma, uno rimane volentieri, se no vado dove vuole, insomma. Ecco, non è,
0: ma lui in realtà, ti dico la verità, Oscar, non ha chiesto di andare via, attenzione, perché lui vorrebbe invece rimanere
1: sì,
0: alla Juventus.
1: Sì, ma andando a fine contratto, allungando il contratto, perché sai, se va a fine contratto non è che alla Juve gli possa interessare, quindi va considerato anche il problema del suo contratto, che non so quando scade, ma non credo tra un anno, mi pare, quindi anche quello è un problema che va considerato.
0: Ah beh, certo. C'è poi anche la situazione legata al portiere. Ora, l'accordo con Dibu Martinez c'è, invece non c'è quello con l'Aston Villa, quindi si fanno nomi possibili alternativi, fermo restando che Di Gregorio diamo per scontato che partirà. Dibu Martinez, visto che Spalletti tra le altre cose ha detto, oltre al discorso tecnico-tattico, questa squadra ha bisogno di leadership, personalità, carattere, lo vedresti bene il campione del mondo argentino in carica?
1: È un ottimo portiere, però secondo me il portiere, bravo che sia, non può essere un leader della squadra, voglio dire. E là è sconfinato sulla sua riga di porta, e non può essere il portiere l'uomo che decide, che ha il carisma per dare un senso e un interesse alla squadra, quindi io vedrei meglio un centrocampista, un giocatore che in mezzo al campo,
0: certo, che comandi il gioco,
1: che i compagni rispettano, voglio dire, però il portiere comunque è un ruolo importante, il calciatore, e devo dire che è anche molto bravo, insomma, ecco, non posso dire di no.
0: Certo, poi ci sta parlando delle possibili cessioni a Cellenti, Bremer, Cambiaso, lo stesso Thuram. Ecco, tra Cambiaso e Bremer, per esempio, se tu dovessi fare un sacrificio, chi venderesti dei due?
1: Io direi tutti e due, perché se dobbiamo cedere i migliori, poi puoi anche comprare, però, voglio dire, non migliori la squadra.
0: Certo.
1: Bisogna comprare e tenere i migliori, voglio dire, secondo me. Poi dopo ci sono i bilanci, ci sono giocatori che hanno le esigenze, che vogliono guadagnare di più, quindi non è più il mio mondo, voglio dire,
0: io sono, ti capisco,
1: un po' negli anni, e quindi non voglio neanche dire cosa bisogna fare, perché non sono neanche nelle condizioni per farlo, insomma, i tempi sono cambiati e così funziona.
0: Però Daniel sicuramente può rispondere, il nostro radioascoltatore che dice: ciao Quinti, una domanda per l'ospite, il loro punto di vista vorrei sapere cosa ne pensa del fatto che ormai tutti dicano i procuratori del calcio con le loro commissioni senza limite sono il male e la rovina del calcio.
1: Questa è la palisse, è troppo facile dire le cose scontate, ma voglio dire, ma la domanda è semplice, la risposta è: ma chi glieli dà ai procuratori questi soldi? Perché glieli dà, voglio dire, glieli danno le società, e quindi non è che gli fanno dei regali ai procuratori, cioè se li meritano, se no la società non ha la forza di potersi imporre. Quindi il calcio italiano va male, ma non per i procuratori, ma per le società che non hanno la forza di imporsi anche nei confronti dei procuratori, lo dico contro il mio interesse, certo, voglio dire. Ma se il procuratore diventa protagonista, le società, voglio dire, che non sono al livello.
0: È
1: vero. Società straniere cosa hanno portato nel nostro calcio? Tanti soldi, ma poca cultura. La cultura nella vita, nello sport, nell'arte, è fondamentale. L'Italia ha perso la cultura. Le proprietà americane cosa ne sanno loro del nostro calcio? Cosa ne sanno?
0: Questa sera hai fatto un intervento, hai ragione, stai facendo un intervento nostalgico.
1: Mandate un messaggio al mio amico Giovanni Malagò.
0: Infatti adesso l'ultima domanda è proprio su questo, prima di salutarti e ovviamente ringraziarti. Ripeto, questo intervento lo voglio connotare come un po' nostalgico, ma ti capisco, Oscar, anch'io lo sono un po'.
1: Ma io non sono nostalgico, sono coerente con quello come stanno le cose, voglio dire. Io sono 50 anni che sono nel mondo del calcio, ma abbiamo peggiorato, non abbiamo migliorato la situazione, basta vedere la nazionale, voglio dire, i risultati sono lì a dimostrarlo, voglio dire. Non so quanti anni sono che non andiamo in mondiale,
0: tre volte consecutive, ma io aggiungo anche
1: io non critico per dire Damiani ormai una certa età. Io lo dico per il bene del calcio, per il bene dello sport che mi ha dato tanto, voglio dire, non è che lo dico perché è così, tanto per fare delle critiche, no? Io spero e mi auguro che il calcio italiano si rilanci. Stiamo andando bene in tanti altri sport, questa è una domanda da porci, perché negli altri sport andiamo bene e nel calcio le cose non funzionano?
0: L'ho detto prima, dominiamo proprio negli altri sport, l'ho detto prima, domanda finale.
1: Non eravamo sentiti.
0: No, infatti non ci siamo messi d'accordo. Domanda finale, appunto, Malagò, nuovo presidente federale, secondo te l'uomo giusto? E poi, visto ha detto il mio amico Malagò, se tu gli dovessi scrivere due righe oppure un X ex Twitter, la prima cosa da fare che gli consiglieresti per provare a rimettere in moto, diciamo così, il calcio italiano? Intanto, se secondo te è l'uomo giusto, e poi cosa gli diresti? Caro Giovanni, la prima cosa da fare è questa.
1: Ti stimo molto, sei una persona di altissimo livello, ha avuto successo non nello sport ma nella vita, perché è stato un grande imprenditore, e quindi io credo e mi auguro che possa rilanciare il calcio italiano. Io ricette non ne ho, in bocca al lupo Giovanni.
0: Però insomma, secondo te, allora dai, una o due cose da fare subito?
1: No, non lo so, non lo so, non lo so francamente. Giovanni è una persona, Giovanni Malagò è una persona di altissimo livello, che stimo molto, ripeto, e sono convinto che saprà trovare le giuste, la strada giusta per migliorare questo calcio che francamente negli ultimi tempi non ci ha dato molte soddisfazioni. Non lo so, i vivai, gli stranieri, no, non lo so francamente.
0: Però
1: no,
0: qualcosa ricetta, bisogna fare, certo.
1: Qualcosa bisogna fare, ma avessi la ricetta forse glielo direi.
0: Comunque se andrò,
1: ma non ce l'ho.
0: Se andrò al prossimo, che poi sarebbe il primo Consiglio federale, io te lo saluto, perché lo conosco. Dico, ti saluta Oscar Damiani, che però non ti dà consigli, ti fa un in bocca al lupo senza darti consigli.
1: Non ne ha bisogno.
0: Oscar, grazie mille.
1: È una persona in gamba.
0: Lo so.
1: Va bene.
0: Oscar,
1: grazie a voi.
0: Grazie a te, un abbraccio. Grazie a Oscar Damiani, grazie mille. Allora, Angelo da Frosinone, ciao Quintiliano, con l'avvento di Malagò, vabbè, insomma lo scrive un po' così per prenderlo in giro, non è cambiato nulla, chi ha fatto i calendari, gli orari, giocare alle 18 ad agosto a Frosinone a 40 gradi è una mazzata. Angelo da Frosinone, Angelo scusami, ma chi ha fatto i calendari, Malagò ancora non c'era, come fa a dire che non è cambiato nulla se ancora questo deve iniziare? I calendari sono stati fatti prima della nomina, dell'elezione del nuovo presidente, quindi stai fuori, insomma sto messaggio diciamo che non è giusto, ecco. Allora, clausola a parte, se il calciatore vuole trasferirsi, se dice di no il calciatore rimane, ma non sarà il caso di Bremer, Mimmo. Ah, se dice no il calciatore rimane, infatti Mimmo è chiaro. È chiaro se il calciatore vuole o non vuole, ecco perché ti dico, secondo me la dovrebbero togliere nel caso in cui la Juve, è chiaro che se la Juventus decide di tenere Bremer, si mettono d'accordo, ok teniamo Bremer, la clausola la devi togliere, dire ok Gleison ti scade nel 2029 il contratto, rinnoviamo fino al 2030, almeno ti mettiamo in linea con gli altri contratti dei cosiddetti intoccabili, chiamiamoli così, dai, il Diz, McKennie e Locatelli. Dico intoccabili perché gli è stato prolungato il contratto, poi magari domani li vendono tutti, estremizzo il concetto. Dice sì, ho capito, però io prendo 5 milioni netti l'anno, senza dirgli come ha fatto Vlahovic, e Davide ne prende 6, sicuramente gli ritoccherebbero anche l'ingaggio, questo sì. Mimmo, è chiaro che se il giocatore dice di no è no, è ovvio. Buonasera Quinti, sono Sergio dalla Tuscania. Buonasera Sergio, il lavoro che deve fare il Carnevale è ancora più difficile di quanto noi tifosi possiamo pensare, secondo me ci vorrà pazienza e tanta fiducia, poi alla fine del mercato faremo più chiarezza aspettando il responso del campo, fino alla fine, lo so, dobbiamo aspettare, chiaro, la fine del mercato, che però sarà complicato, ragazzi. Lo stiamo vedendo con questi ragazzi, ma Colomani sembrava non a un passo, perché però Colomani ci siamo, perché l'altro giorno quando gli ho tra virgolette rubato questa frase che poi hanno ripreso tutti di Carnevali, con la scusa di farmi una foto con lui lì all'Assemblea federale, eravamo io e lui, gli ho detto ma Colomani è in pole position per l'attacco, stiamo lavorando, evidentemente stanno lavorando, ma caro Sergio, la situazione per esempio è difficile, quindi ecco perché ti dico aspettiamo la fine, ma dobbiamo metterci in testa che questo sarà un mercato difficile, forse, guarda che ti dico Sergio, come hai scritto tu, più difficile di quanto potessimo pensare, sia tifosi, noi addetti ai lavori, giornalisti. Io spero che insomma non per Carnevali, che probabilmente aveva già in mente le difficoltà, le criticità di agire nella situazione in cui versa la Juventus attualmente, mi riferisco a quella economico-finanziaria, non che la Juventus stia fallendo eccetera, ma proprio per la politica che sta facendo, attenzione, ricordiamolo, perché altrimenti se no sembra che la Juventus stia a meno 200 di perdita, lo scorso bilancio, quello chiuso al 30 giugno 2026, meno 58, però la Juventus si era data una scadenza entro il 2026-2027, voglio andare in pareggio, adesso senza la Champions League mi pare di capire che slitterà di un anno questo obiettivo, e quindi devi badare a questo discorso qui. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, io Marco da Palermo, insomma, volevo dire una cosa riguardo, sentivo dire di Zaniolo. Ora,
0: sì.
2: Senza offesa per Zaniolo è un talento, è molto bravo sicuramente, però mi sembra che l'unica squadra in cui ha reso senza andare poi alla fine a litigare è stata l'Udinese, quindi ha fatto un campionato all'Udinese. Mettiamoci anche che costerà tanto, fisicamente spesso si fa pure male, non lo so, cioè, dico, è l'ideale per la Juve? Io non sono prevenuto, anzi a me piace Zaniolo come giocatore, ma io andrei su altri profili. Grazie, un abbraccio,
0: però,
2: alla fine.
0: Grazie a te, un abbraccio da Palermo, che come ha detto il direttore Perinetti è caldo, ovviamente ci mancherebbe altro, come al solito direi, però dovete fare dei nomi alternativi. Però su Zaniolo ti dico, non si sta più infortunando come prima, è vero all'Udinese, ma non sarà che forse questo ragazzo sta maturando? Io non voglio avere eccessiva fiducia in Zaniolo, non voglio sponsorizzare Zaniolo, ma sempre contestualizzando il discorso legato quindi alla situazione della Juventus, alle possibilità di poter agire sul fronte acquisti, se Brahim Diaz, hai puntato Brahim Diaz, non riesce a prendere, un'alternativa la devi trovare, se l'allenatore ti ha chiesto, come ha chiesto un trequartista centrale, però lui può fare tutto. Io, per me, io, se non ci sono altre possibilità, prendere qualcuno di migliore, io lo prenderei, perché altrimenti voi dite non lo prenderei, però mi dovete fare i nomi dei possibili sostituti, vogliamo così, vogliamo dire così, e fatelo, perché per capire anche come, diciamo così, come nota di confronto, se vogliamo dirla tutta. Siamo giunti all'ultimo break, quindi direi che possiamo dare la palla, la parola, la linea a Federico Rossi.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna in campo e vince. Era tanta l'attesa per il ritorno in azione del numero uno al mondo dopo i problemi di salute a Roland Garros, e l'azzurro ha dato sensazioni positive vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. L'altoatesino ha fatto dunque il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione con un comunicato. Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. La Lega Serie ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18.30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino. La prima giornata si svolgerà con 4 anticipi sabato 22 agosto, 4 partite domenica 23 agosto e 2 posticipi lunedì. La seconda giornata si svolgerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto con partite esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45. La terza giornata non prevede partite alle 12.30 che torneranno a partire dal quarto turno. I mondiali americani, dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, avvia oggi la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca Messico, a seguire Brasile e Scozia. Continua il cammino di avvicinamento della nazionale italiana di basket verso i mondiali 2027, ma prima della finestra di qualificazione in programma per la prossima settimana, gli azzurri scenderanno in campo per 2 prestigiosi amichevoli contro Croazia e Slovenia. La prima fase di qualificazione alla World Cup si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l'Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Caro Federico Rossi, ti scrivo così mi distraggo un po'. Oggi è il compleanno di Gatti, ragazzi, facciamogli gli auguri a Gattone. Vi dico la sincera verità: se la Juventus succede Gatti, a me dispiace, mi dispiacerebbe proprio se lo cedesse, perché non, per me può essere un ottimo calciatore. Ha ricevuto tanti messaggi, ha detto: ringrazio tutti, sono veramente emozionato, ma con cuore vi ringrazio, ha detto. Ecco qua, il discorso. Poi Spalletti sogna Lobotka, il Napoli fissa il prezzo, la trattativa con De Laurentiis ovviamente è complicata. Ecco, Lobotka è uno che prenderei. Ragazzi, se vogliamo prendere un regista come Dio comanda, per dirlo alla Dino Zoffa, vai Fede.
1: Ciao Lorenzo di Macerata, una domanda: se i giocatori rimangono quelli dello scorso anno, perché tanto a quanto sembra, a meno che non ci siano nuovi sviluppi, novità, rimangono quelli perché non abbiamo possibilità di comprare nessuno, con Spalletti che l'anno scorso non ha fatto più giocare nessuno di questi giocatori, ha scelto 11 giocatori, gli altri non sono più entrati a parte qualche spezzone. Ma come possiamo pensare di anche arrivare quarti, secondo me? Perché con i giocatori attuali e con Spalletti sarà veramente complicato. Io, secondo me, l'unica strada, opzione possibile è cambiare allenatore, se i giocatori non si possono cambiare, e sembra che i giocatori non si possono cambiare. Secondo me l'unica strada era quella, perché forse questi giocatori con un allenatore nuovo, inutile dire Antonio Conte, perché tanto poi viene detto che è impossibile, però con giocatori, con allenatori nuovi, forse questi giocatori potrebbero rendere un po' di più. Che ne pensate?
0: Non lo so, nuovi bisogna capire sempre il livello. Poi quando diciamo giocatori nuovi, si spera, si presume, anzi credo che siano sempre dietro indicazione dell'allenatore. Ora non nei nomi specifici, se si riesce a avere il nome ok, ma nella tipologia di calciatore, perché poi tanto già ne devi cedere diversi, tanti ne devi cedere, quindi ne verranno alcuni nuovi, però bisogna capire sempre per nuovi cose, cioè nuovi altri calciatori, ma funzionali sicuramente al gioco del tecnico. Questo è il discorso, perché poi io non credo che alcuni che adesso sono nella rosa della Juventus non abbiano voglia di giocare, siano demotivati, però sicuramente se la Juventus prendesse qualche calciatore che iniettasse ai compagni di squadra un po' di personalità, su questo non c'è dubbio. Ma anche la società, tra l'altro, chi lo diceva ieri? Che Valentini, no? Antonello Valentini, che ha parlato con Carnevali, gli ha detto: io a tutti quelli nuovi che arrivano gli faccio visitare, eppure Carnevali non è un uomo storico della Juventus, gli faccio visitare il museo della Juventus, per cominciare a dire: guardate, qui state nella Juventus. Ecco perché vi dico, a livello poi di motivazione, serve anche serve, è fondamentale la dirigenza, è sempre stato così. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, guardo a Roma, io continuo a dire che c'è una narrazione, anche se in buona fede, sbagliata da parte di tutti quanti, perché stanno vedendo dei problemi dove non ci sono. Il fatto che la Juventus non prenda il Dibu Martinez a 15 milioni, il cartellino all'Aston Villa, non è un segno di debolezza, perché un giocatore di 34 anni non puoi pagargli il cartellino 15 milioni, è un segno invece di forza. Lo stesso dicasi per Colomani, un calciatore che praticamente ha fatto una stagione disastrosa, stava per retrocedere, ha segnato pochissimi gol e un anno fa valeva 40, dopo un anno, con la stagione che ha passato, non può valere sempre 40, ne vale 25-30, è giusto che la Juventus non vada e non regali i soldi. Io lo vedo un punto di forza. Il mercato ancora non è iniziato, Carnevale è arrivato da poco. State tranquilli.
0: L'ottimismo di Leonardo è veramente ammirevole. Sì, di forza. No, se non cedi, sì, ma io sono. Guarda, Leonardo, ti dico quello che ho detto io fino a qualche giorno fa. la Juventus non deve farsi mettere più sotto, tra virgolette, dalla controparte. È chiaro che non hai questa forza eccessiva nel contrattare, però sono d'accordo con te. Per esempio, soprattutto anche nelle cessioni, io voglio 40 milioni per cambiare. Inutile mi proponi Federico Rossi, Gabriele Latini, voglio 40 milioni, punto. Però vedi che se poi tu hai esigenza, e qui parliamo degli acquisti, purtroppo ne approfittano. Ma sono d'accordo con te, provare a non cedere. Devi certamente avere dei piani alternativi, ai vari Colomani, ai vari Sorlot, e all'ipotesi di non rinnovo di Vlahovic devi avere dei piani B, piani C. Su questo non ci piove. Vai Fede.
3: Ciao Quinti, buonasera Gabriele da Rivoli. Ma guarda, io ti dico, ti lancio una provocazione. Senza Bremer, due stagioni fa siamo arrivati in Champions, quindi io 58 milioni me li prenderei molto volentieri e non sacrificherei mai invece Durham e altri giocatori più giovani che possono diventare più importanti. Ovvio che poi ti mancherebbe un pezzo forse in difesa, però qualcosina con 58 milioni ne prendi 35, 40 e risolvi. Non lo so, io la vedo così su Bremer, con tutta la stima ovviamente per il giocatore e per il ragazzo. Ciao, forza Juve.
0: Grazie a te, lo so, che ti devo dire, vediamo, perché poi alla fine, quando si tratta di ipotetiche cessioni, è chiaro che devi scontrare in questa, ecco perché ribadi, in questa situazione devi scontrarti, oppure devi fare, diciamo così, un viaggio tra l'esigenza di avere un calciatore, l'esigenza di cedere in questo caso un calciatore, e quella però di dire, però a me danno, che ne so, 40 50. Questo è il problema vero. Vai Fede.
4: Ciao caro Quintiliano, Emilio da Padova. Guarda, speriamo solamente in bene, al di là di Malagò non è che mi fido molto. Il resto spero solamente che venga qualcosa di positivo a livello di società Juve, che compri qualche giocatore, che Carnevali soprattutto sa fare il suo lavoro, che faccia questa plusvalenze di 15 milioni di euro e poi cominciamo a sistemare un po' il mercato. Spero che veramente compri magari qualcuno anche forte. Tutto.
0: Grazie, staremo a vedere. Allora, cambiasse soldi per Turam io ci proverei, e tu Carlo da Finale Ligure. Carlo, anch'io, perché a me Turam fa impazzire, ma secondo te no? L'Inter ti dà Turam? Secondo me no. Una volta ha detto ti diamo Carlos Augusto, l'altra volta ti dice Frattesi, eccetera eccetera, quindi alla fine non credo che ti diano, però magari ad averci, a prenderlo Thuram. Poi concordo con te pienamente Luca Tavarese, scusami Quinti, ma perché Pellegrino non può essere titolare? Diciamoci la verità, siamo davvero in crisi, lanciamo un ragazzo forte come questo e tentiamo di ricominciare meglio. Un Pellegrino, un giocatore come Colomani che ha fatto malissimo in Inghilterra, vuole troppo i soldini giovani dal Brasile, lo so, potrebbe essere forse una scommessa, forse hai ragione tu. Boh, vai Fede.
5: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. Con riferimento alle tue riflessioni che condivido e al fatto che sia davvero maledettamente difficile operare risparmiando con quelle che sono le risorse risicate, se non risicatissime, allora io ti dico, pensando a Vlahovic, per esempio, forse una strada percorribile potrebbe essere quella che fu illo tempore percorsa con Rabiot, cioè un anno di contratto, 8 milioni più bonus, e poi puntando sul rilancio suo del giocatore e anche su quello che è un rilancio della Juve, e poi si vedrà. Così come con i centrocampisti andare a cercare qualche prestito utile, e anche per gli esterni bassi, perdonami Quinti se io insisto, e fare di necessità virtù. Non so tu cosa ne pensi, ti abbraccio.
0: Grazie a te, un abbraccio. Forse hai ragione, sai Francesco, potresti aver ragione. Tutti i discorsi adesso sono un po' validi, no? Magari chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Potrebbe essere plausibile anche il tuo di ragionamento, perché no? Un saluto all'isola. Ah, questa l'abbiamo. Ciao Quinti, una domanda per entrambi gli ospiti. Il discorso dell'agente ti ha già risposto. È chiaro che se tu la domanda, io l'ho fatta apposta, lui è un agente,
6: ti risponde in un certo modo, no? Che se tu la fai magari a una controparte ti risponde in un altro, però il discorso agenti secondo me esiste. Vi ricordate tempo fa il Claudio Pasqualini, che è uno storico agente ma vecchio stampo, disse che bisognava riformarla la questione legata agli agenti, perché prendono soldi da tutte e tre le parti, dal suo assistito, ed è giusto, da chi acquista e da chi vende. Non è possibile, ha detto, io agente devo prendere soldi soltanto dalla persona che assisto, perché riesco a fargli firmare un contratto con la Juve, con il Milan, con l'Inter. Invece adesso ci sono agenti che prendono i soldi da tutti e non è normale così, tant'è che io non nemmeno agenti li chiamerei. Vai Fede.
7: Ciao Quinti, io ti devo fare una domanda.
6: Anche due.
7: Allora, neanche il tempo di licenziare Comolli, no? Questo francese, eccetera. Adesso anche in radio vedo tipo un promuovere un tipo referendum. Spalletti non ci ha portato in Champions League, allora. Ma ragazzi, ma Spalletti che colpa ne ha se gli è stata affidata una squadra alla sesta di campionato, mi sembra. Quindi il campionato inoltrato. E poi voglio dire, adesso dobbiamo unirci, dobbiamo essere compatti. E che ci zappiamo i piedi, ci facciamo i piedi prima di romperceli. Non so, anche come radio dobbiamo spingere un po' di più, io penso, no?
6: Dici?
7: Nel segno positivo.
6: Allora.
7: Prima giochiamo e poi magari si vede.
6: Grazie. Allora, io non sono, diciamo così, storicamente un ottimista, ma non sono nemmeno un disfattista, cerco di essere realista. Ora però tu hai ragione, noi possiamo qui nella radio dalla mattina alle 8 fino alle 21 possiamo predicare tutto l'ottimismo del mondo, ok? Sicuramente non dobbiamo predicare il disfattismo, però purtroppo Carmelo, il discorso è che bisogna guardare la realtà. Io provo a essere realista, sto vedendo se veramente adesso io leggo, attenzione, non ho fonti, lo sapete che io il mercato non ho, quando ho qualche fonte la dico, su altre cose sicuramente, giustizia sportiva, però sul mercato non è che abbia tutte, però leggo, se veramente si stanno complicando, perché di questo si parla, no? Sorloth sì, rimane ok, un obiettivo, Colomani, però se si stanno complicando, io stesso ti dico che evidentemente è più difficile di quanto pensassi agire per Carnevali, in questo caso, e tutta la sua squadra dirigenziale. Quindi non è che possiamo omettere la realtà, dobbiamo raccontare quello che succede, ovviamente nei limiti di quello che possiamo raccontare, su questo non c'è dubbio, no? Vai Fede.
8: Ciao Quinti, Giampiero da New York. Finalmente oggi sono riuscito ad ascoltarvi live, ma vi ascolto sempre sul podcast. Ieri sera sentivo che parlavate di Nico Gonzalez, no? Che potrebbe restare all'Atletico per 20-25 milioni, ma a me pare che non aveva lui una clausola, cioè di, non la clausola, diciamo il riscatto era 30-35. E col fatto che sta giocando anche bene in nazionale, perché dovremmo darlo a 20-25 se il prezzo concordato era sui 30-35? Ma non vi pare che sia il caso anche che i nostri dirigenti si facciano rispettare? E iniziamo a farci pagare quello che ci devono? Ciao, forza Juve.
6: Allora, grazie a te. Sono d'accordo, è quello che stavo un po' dicendo prima, che sto dicendo dall'inizio. Bisognerebbe cominciare a farsi rispettare, anche se la tua forza contrattuale, in alcuni casi, non in questo specifico, su questa ragione, questo discorso che hai fatto, la forza contrattuale non è quella di un tempo, tu non puoi dettare i tempi di una trattativa, però non puoi nemmeno sottostare ai tempi degli altri. E mi riferisco, io insisto ragazzi, mi riferisco adesso alle cessioni. La Juventus dovrà cedere, ragazzi, un paio, io credo che li cederà. Non so, se resta Bremer, secondo me potrebbero, usiamo il condizionale, partire sia Thuram che Cambiaso. Allora, lo vuole il Paris Saint-Germain, visto che ha i soldi dei petrodollari, che paga 700 portieri anche se non giocano, ha una rosa che anche se negli ultimi tempi un po' il tetto ingaggi, però insomma ha tanti soldi. Vuoi Thuram Paris Saint-Germain? Stai facendo problemi per Colomani. L'anno scorso non so se sia stata la colpa di Colomani, è saltato l'affare per riscattarlo, non lo so. Vuoi Thuram? Il prezzo di Thuram

0: club italiano, no? Allora mi dai 40 milioni, punto. Ma vale anche per quello che hai detto tu prima. Cioè, bisognerebbe cominciare a rimettere, diciamo così, i puntini sulle i rispetto alle trattative. Cioè, la Juventus non può essere, secondo me, più passiva come negli ultimi tempi. Anche se purtroppo ci sono delle situazioni rispetto alle quali le controparti approfittano, perché la Juventus ha queste maledette esigenze economiche. Vai Fede.
1: Cosa parliamo di irregolarità, di calciomercato, di plusvalenze, di fair play europeo, e UEFA, ma che cosa parliamo? Ma non è per l'Inter né per la Juve, ma Palestra è il nostro migliore gioiello, che dovrebbe ancora giocare in Italia, e qua acquistato da un Chelsea a furia di milioni, un Chelsea che è iperindebitato, che quest'anno ha fatturato solo questa 400 milioni di debiti. Ma come si può fare sotto di 400 milioni? Come si può fare? Se non si bloccano queste squadre là, anche se sono super ricche, bisogna bloccarle, che qua c'è un sopruso, e logicamente
0: un sopruso,
1: i campionati non sono
0: regolarissimi, dai.
1: Ma non si può fare questo, è una speculazione, non finisce mai, è una mafia che non finisce. Ma
0: ok, grazie, grazie. Allora, Leonardo da Roma, questo rimarranno breve, Red David. Quanti al loro prezzo tutti cedibili? 60 Bremer, 45 Cambiasso, 16 Miretti, 30 David, così per giocare Bruno. Mamma mia, facendo la somma, 60, 105 più 121 più 30, 141, mamma mia. Più di 151 milioni, poi dovremmo saperli investire, però giustamente dice Bruno, giochiamo un po' con queste cifre. Buonasera, sono Claudio da Firenze. Potresti chiedere al tuo ospite cosa ne pensa sulla frase di Malagò quando quest'ultimo ha attaccato la Juventus sul fatto di aver privilegiato l'acquisto di giocatori invece di fare le strutture? E adesso non c'è il mio ospite, però Claudio, ripeto, se voi andate a leggere, l'ha fatto sulla Repubblica dell'altro giorno, di ieri mi pare, se andate a leggere, lui si riferiva, ha dato un riferimento temporale, ha detto fino al 2000, dal non mi ricordo quale anno al 2000, e quindi era extra Andrea Agnelli, extra Stadium, ripeto, come ho detto ieri. Secondo me lì il giornalista, ma non aveva interesse evidentemente, avrebbe dovuto dire a Malagò, avrebbe dovuto dire a Malagò, presidente, però seppur con qualche anno di ritardo rispetto agli anni di cui sta parlando lei, la Juventus poi nel 2011 lo stadio l'ha costruito, perché lui si era fermato al 2000, agli anni 2000, capite? Quindi sulla carta ci rientrava il discorso. Poi bisogna leggere bene, se voi andate a leggere l'intervista, lui fa un riferimento temporale, che è importante questo, eh. Allora, buonasera Quinti, io ho molta fiducia in Carnevale, sono convinto farà una grande Juve, forza Juve, sempre Pablo Ciccone da Firenze. Buonasera, il periodo non è dei migliori per la Juventus, soprattutto in fase di mercato, senza Champions sono cambiate le prospettive, si deve prima cedere per poi comprare. Carnevali non può fare miracoli, di sicuro non arriverà CR7, vediamo cosa succederà. Un abbraccio, grazie Terry. Davide mi piace ma non adatto al gioco italiano, speriamo che con la sua plusvalenza prendiamo un attaccante buono. Muani non cambia niente, aria fresca, cosa ne pensi Giampiero? Tommaso, io, mi piacerebbe anche a me un po' di aria fresca a livello, in questo caso, di attaccante, però chi? Non è semplice. Guarda Tommaso, hai ragione, ma non è semplice, sempre per i motivi di cui stiamo parlando. Ecco perché dico, non si, loro fanno questo lavoro, ragazzi, io non posso, io non seguo tutti i campionati e quindi non ho la percezione che possa esistere un attaccante, diciamo così, adatto, che magari è poco conosciuto, non conosciuto, poco sponsorizzato, se ne parla poco. Qui è il lavoro ovviamente della squadra scouting, di tutta la dirigenza della Juventus, questo è. Vai Fede.
1: Cosa parliamo di regolare?
2: Quintiliano, vale da Civitavecchia. Allora, premesso che non sono un disfattista, non sono un pessimista.

0: vista. Però analizzando la questione economica, per il fair play finanziario, tutte queste belle cose, ma soprattutto dobbiamo ammetterci anche che c'è una sorta di cartello contro di noi. Se un'altra squadra vorrebbe un giocatore nostro, state tranquillo che ce lo chiedete dopo il 4 luglio, semplicemente per metterci in difficoltà. Detto ciò, ci sono soltanto tre strade in questo contesto. La prima è continuare a spendere soldi, comprare giocatori e rifinanziare, diciamo, questa situazione, sperando che ci sia un miracolo, ma se sbagli una virgola
1: questa già non ti rialzi, scartala più. Già questa.
0: Oppure,
1: poi due,
0: fare come terzo porcellino, arroccarsi per un anno, vendere ciò che puoi vendere quest'anno, tanto sperando di rientrare in Europa League, e postdatare, diciamo, la ripartenza alla prossima stagione. O altrimenti la terza è quella più spiacevole e più brutta, ma Vindildiz, anche perché se lo vendi adesso 70, 80, 90 ce li fai, se lo vendi dopo un altro anno come questo io penso che più di 40 non ce li fai, perché tu a livello di peso politico c'hai zero, perciò vengono, se lo prendono alle cifre che dicono loro.
1: Ah, quindi diciamo tu già per scontato che il povero Ildiz, cioè Ildiz lo state massacrando, ragazzi, e questa cosa non va bene. Cioè tu stai dicendo che il Diz meglio venderlo adesso, altrimenti fai un altro anno, gioca male, sicuramente va malissimo e quindi si deprezza. Cioè ragazzi, qui significa proprio andare oltre, ma perché dovrebbe andare male il Diz il prossimo anno? Boh, non capisco, fermo restando che il mercato credo che ce l'abbia. Io invece spero che continui ad andare meglio, guardate che vi dico. Non è semplice, perché sarà complicato il discorso di costruire una squadra anche per il Diz, non che giochi solo per il Diz, però perché dobbiamo pensare già che il prossimo anno andrà male? Non lo so. Nel frattempo sto leggendo che Napoli Allegri manca solo l'annuncio, chissà quale annuncio farà, accordo già definito da settimane, quindi insomma Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Claudio Damazzea, perché dobbiamo cedere quel 3 o 4 buoni che abbiamo quando poi dobbiamo spendere per sostituirli sapendo che ci chiederanno molto visto che abbiamo i soldi? Cerchiamo di cedere quelli scarsi che abbiamo e quelli che hanno deluso fino alla fine. Guarda Claudio, quelli scarsi, come dici tu, i flop, chiamali come vuoi, comunque la Juventus deve cederli, però serve anche il sacrificio di uno, due forse, così aveva detto Comolli, ma quello che dice Comolli a questo punto rimuoviamolo, perché non sappiamo quale sia l'affidabilità, no, delle parole dell'ex amministratore delegato. E quindi alla fine devi essere costretto, devi essere bravo, dai, diciamo la verità, devi essere bravo a fare un mercato in uscita innanzitutto, ma poi in entrata anche, anzi soprattutto, in una situazione non certo ottimale per quanto riguarda la Juventus, per i motivi che abbiamo su elencato. Fede, grazie per il supporto come al solito, tecnico impeccabile. Grazie a tutti voi, domani stesso posto, stessa ora. Ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad una nuova edizione della nostra trasmissione. Accanto a me il direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, ben ritrovato.
1: Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio partire parlando della Lazio che ieri ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore Gennaro Gattuso, una notizia che ormai era nell'aria da settimane, però ecco, inizia ufficialmente l'era Gattuso. Dovrà essere bravo Gattuso a valorizzare i giocatori a disposizione e a fare i conti con un mercato che non potrà essere certamente scoppiettante.
1: Di sicuro le difficoltà ci sono anche quest'anno, ne sa qualcosa Maurizio Sarri che è stato il suo predecessore, però Gattuso dopo l'esperienza in nazionale aveva bisogno secondo me anche di rilanciarsi, non che avesse fatto male, però allo stesso tempo quando un allenatore non riesce a raggiungere un traguardo così importante come poteva essere in quel caso lì quello di una qualificazione mondiale, è evidente che sente il bisogno di rimettersi subito in pista e la Lazio comunque è una grande opportunità, una bella occasione, è chiaro che c'è una situazione anche a livello ambientale non semplicissima, però poi bisogna anche ricominciare, ripartire, la squadra non è male, però è evidente che va rafforzata, andrebbe rafforzata, anche se per adesso non è che ci sono grossi margini di prospettiva guardando un po' la situazione proprio del club. Ma per lui è una buona occasione perché comunque la Lazio ha secondo me già adesso una rosa nella quale ci sono dei valori, chiaro che sarebbe opportuno no, metterci dentro qualcosa in più anche per fare un campionato diverso, però forse prima di tutto è stato fondamentale l'arrivo di Gattuso per dare una continuità al lavoro di Sarri, poi però lo Tito deve creare anche presupposti per un chiarimento con la tifoseria perché non può continuare una squadra di calcio a non avere i suoi tifosi e quindi o lo Tito fa un passo indietro oppure deve cominciare a prendere in considerazione l'idea che forse non la può tenere in queste condizioni la Lazio, anche perché questa squadra ha bisogno anche voglio dire del suo pubblico.
0: Sì, potrebbero esserci dei passi da parte di Tito verso la tifoseria, verso il popolo biancoceleste, sembra esserci un tentativo di riportare nel club Peruzzi come club manager o comunque insomma con un ruolo specifico che potrebbe essere quello di trade union tra la squadra e la dirigenza, Peruzzi insomma che è certamente figura apprezzata dalla tifoseria, però ecco questo quanto potrà essere
1: non so se questo può risolvere, ecco. Guarda Lorenzo, non so se questo possa essere diciamo la risoluzione del problema, mi sembra di capire che il problema sia molto più ampio, molto più grosso, che naturalmente la spaccatura è evidente e quindi bisogna in qualche maniera far sì che la Lazio ritorni a essere la Lazio che conoscevamo anche in passato e quindi non lo so, io chiaramente credo sia difficile oggi far cambiare idea ai tifosi e quindi come ho detto prima deve essere Lotito a capire se è il caso o meno di andare avanti su una certa strada oppure se cominciare a prendere in considerazione magari offerte che possano dare un futuro diverso alla Lazio. Non mi sembra molto intenzionato almeno fino adesso vedendo un po' anche le sue dichiarazioni, vedendo un po' il suo pensiero, vedendo il suo comportamento, però ecco io credo che sia giusto ecco che la Lazio possa ritrovare un po' di tranquillità per se stessa perché naturalmente poi fare un campionato come è stato l'anno scorso non è semplice, però ognuno ha le sue ragioni e quindi vanno rispettate.
0: Per la Lazio si parla anche a proposito dell'attacco di Lucca sì. Che deve rilanciarsi
1: nell'operazione Ghila.
0: L'operazione Ghila, certo, potrebbe essere una sorta di parziale contropartita, però ecco, potrebbe essere un giocatore secondo te in grado di rilanciarsi proprio alla Lazio?
1: Allora, io credo che Lorenzo Lucca abbia bisogno di giocare titolare e abbia bisogno di trovare un ambiente nel quale si sente addosso la fiducia totale. Io penso che sia veramente un ottimo attaccante, però dopo l'Udinese, la parentesi al Napoli e poi la parentesi al Nottingham Forest non sono state per niente positive, questo va detto, e quindi oggi lui rientra al Napoli non sapendo nemmeno se può avere delle chance al Napoli, perché è vero che potrebbe andare via Lukaku, però c'è Højlund, comunque è lui oggi l'attaccante che il Napoli ha scelto no, per investire direttamente anche il suo futuro. Lucca è stato pagato quasi 40 milioni di euro e quindi si porta dietro anche in dote una considerazione economica di altissimo livello e che poi però deve essere tradotta anche in gol e questo non è accaduto, quindi forse la soluzione migliore visto che oggi riprendere quei soldi in una cessione non è fattibile sia quello di prestarlo e di prestarlo in una squadra che magari può avere anche delle discrete ambizioni come oggi può essere la Lazio. Io credo che questo sia un nome molto valido, c'è il Genoa, c'è il Cagliari, ci sono squadre che chiaramente hanno un atteggiamento un po' diverso no? Anche a livello di ambizione, a livello di prospettive di classifica, perché Genoa e Cagliari chiaramente non è che sono sicure di andare in Europa. Anzi, è molto più facile per quanto riguarda il Cagliari pensare solo e soltanto alla salvezza, il giorno di fare un campionato tranquillo, magari da metà classifica in su se le cose vanno bene. La Lazio è ha la possibilità magari di dargli una chance ulteriore, imbastendo naturalmente un gioco proprio su Lorenzo Lucca per le sue caratteristiche. Per cui, considerato che Ghila è un giocatore che andrà al Napoli, perché ormai l'accordo col giocatore ce l'hanno, sono 4 anni di contratto, e che comunque alla fine questa operazione non penso che possa prevedere intoppi, nonostante un possibile inserimento della Juventus, che però ormai mi sembra tardivo, può essere l'occasione per Lucca per giocare in una squadra che gli dia questa possibilità e che gli dia anche questa fiducia che magari Gattuso può anche trasmettergli dalla panchina stessa. Per cui io credo sarebbe un'ottima soluzione per lui, poi devono trovare le cifre, perché è chiaro che sarà un prestito e capire se è un prestito con diritto di riscatto. Considerato che c'è di mezzo l'ammortamento, è chiaro che meno di 30 milioni il diritto di riscatto non potrà essere.
0: Ecco, parlavi dell'Udinese, squadra dalla quale Lucca è passato e nella quale ha segnato anche un buon numero di reti, e allora ti chiedo della vicenda Zaniolo, se sì. sei sorpreso per quello che si è venuto a creare tra l'Udinese e Zaniolo, Zaniolo che vorrebbe un ingaggio diverso rispetto a quello che gli sta proponendo il club friulano.
1: Ma allora, sono rimasto un po' sorpreso, perché forse probabilmente, diciamo, il riscatto Zaniolo l'avrebbe voluto, ma concordando con la società, come dicevete, anche una sorta di incremento di ingaggio, no? Nel senso che comunque lui all'Udinese si è trovato bene e penso che lui debba qualcosa all'Udinese, come l'Udinese sinceramente deve qualcosa a Zaniolo, perché l'aiuto è stato reciproco, non è stato solo da una parte, no? È chiaro che l'Udinese gli ha dato una grande possibilità inizialmente di ritornare a giocare in Italia. Dal canto suo Zaniolo però ha fornito anche delle prestazioni che hanno permesso all'Udinese di fare una stagione relativamente tranquilla, tant'è che Zaniolo oggi è un po' sulla bocca di tutti nuovamente per il mercato. Si parla del Como, si parla del Milan, si parla della possibilità che possa andare nuovamente anche in club superiore o che abbiano, diciamo, un livello di importanza maggiore. Non lo so, io credo che una soluzione la troveranno. Io conosco bene anche il suo agente, che mi sembra, diciamo, una persona sempre molto pacata e in grado di trovare la soluzione migliore anche per il giocatore stesso. Vediamo, perché poi non è obbligatorio che con il riscatto debba rimanere a Udine, può darsi anche che con questo riscatto l'Udinese possa fare un altro tipo di operazione con un altro club. Io penso che alla fine troveranno la quadra, se poi dovesse rimanere un altro anno a Udine non sarebbe secondo me per niente negativo per Zaniolo. Capisco che magari vorrebbe guadagnare un po' di più, ma questo poi dovranno vedere se c'è la possibilità o meno. Comunque io credo che Zaniolo caschi in piedi, perché ha del mercato in questo momento.
0: Adesso un parere davvero illustre, quello di Gianfranco Zola, che si sofferma sul calcio italiano e anche su Sarri che è il nuovo allenatore dell'Atalanta, e di Sarri Zola è stato il vice al Chelsea.
2: Gianfranco, è un appuntamento annuale che è sempre un piacere rinnovare, a cui tanti grandi sportivi e grandi campioni del golf hanno sempre grande piacere a partecipare.
3: No, assolutamente. L'opportunità per ricordare una persona eccezionale, un atleta eccezionale, è stato anche un amico e quindi è anche un'opportunità di, oltre questo, di aiutare anche delle persone quindi, che ne hanno bisogno, quindi lo facciamo veramente con molto piacere.
2: Forse non vi siete incrociati in nazionale, ma in campo sì, siete stati tutti e due al Fiere Azzurri. Quanto male fa essere per la terza volta di fila sul divano quando gli altri si giocano il mondiale? E come si fa a ricominciare? Perché 10 anni che ci proviamo e non troviamo la ricetta giusta.
3: No, è un momento difficile, sicuramente se ne è parlato anche tanto. C'è tanto lavoro da fare, anche perché gli altri si sono portati molto avanti. Quindi c'è da entrare nell'ordine di idee che bisognerà programmare un periodo abbastanza lungo di lavoro con i nostri giovani, sulle nostre risorse per migliorarle, perché ripeto, da altre parti stanno facendo così e sono più avanti di noi.
4: Ma oggi sono davvero i giovani oppure non si ha voglia di cambiare?
3: No, non è vero che non ci sono i giovani. Che ce ne sono. Recentemente abbiamo anche vinto l'Europeo dell'Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. È che bisogna comunque programmare per far sì che questi ragazzi, che già sono a un buon livello, di fargli fare un ulteriore salto di qualità, perché poi a 17 anni puoi anche vincere l'Europeo nazionale, ma non hai finito il tuo percorso, anzi probabilmente per cosa più difficile comincia lì. E noi comunque loro sicuramente devono fare, i ragazzi devono fare la loro parte, però anche noi possiamo fare qualcosa di più per crearli
4: un po' più di coraggio?
3: Sicuramente quello aiuterebbe, perché comunque i nostri ragazzi hanno bisogno anche del nostro coraggio di farli giocare, farli sbagliare, farli maturare, farli crescere.
5: Oggi è anche giornata di elezioni e c'è Malagò e poi si era parlato anche della possibilità di ripartire nuovamente da Mancini. Secondo te è la scelta giusta ricominciare nuovamente con lui?
3: Guarda, io non sono qua per dire è giusto o sbagliato. Quello che posso dire è che, come dicevo prima, c'è tanto lavoro. Se lo debba fare la Malagò, Abete o Mancini o chiunque, l'importante è che si entri nell'ordine di idee, che questa non è una quick solution, come si dicono in Inghilterra. Bisognerà lavorare programmando almeno 10 anni.
6: Solo che il decreto sport ha già messo un freno in pratica, no? Alla sua riforma e alla crescita.
3: Beh, però mi sembra che il ministro abbia anche aperto alla possibilità di far divenire i finanziamenti verso la nostra riforma in Lega Pro come un finanziamento permanente. L'idea è questa. Onestamente, voglio dire, quello che noi cerchiamo di fare è di aiutare il sistema. E quando dico sistema non intendiamo solo Serie C, ma noi cerchiamo di fare del bene al nostro movimento calcistico. Poi ecco, se è chiaro che quei soldi ci aiutano, perché aiutano la società a strutturarsi e a fare qualità. Vedremo, insomma, ripeto, c'è stata una buona predisposizione da parte del ministro verso questo.
6: Senta, siccome si è accennato a Mancini, Mancini ha un po' perso forse di mano alla nazionale quando Gianluca purtroppo si è aggravato e doveva essere spesso assente per le cure. Ritiene che sia più difficile il suo eventuale compito da CT senza di lui?
3: Sicuramente Gianluca è una persona con grandissime capacità e le ha messe a disposizione fino all'ultimo, anche per una causa come quella della nazionale. Però Roberto comunque ha dimostrato anche in altre parti di avere capacità, quindi penso che sia ingiusto e limitativo dire che Roberto sia solo abbia funzionato perché c'era Gianluca. No, io non lo so, ripeto, mi state portando a parlare di un qualcuno che ancora non... Dal mio punto di vista, ripeto, spero chiunque sia venga messo in condizione di fare un buon lavoro, perché non è solo il CT che deve fare un buon lavoro, ma tutti noi dobbiamo fare in modo che abbia la qualità per poter fare il suo lavoro al meglio.
4: Premesso che ovviamente c'è ancora tutto il mercato da fare, ma c'è stato un valzer delle panchine, Massimiliano Allegri andrà probabilmente al Napoli, il Milan ha scelto Morim, l'Atalanta Sarri, qual è la situazione che la intriga di più da vedere l'anno prossimo?
3: Ma sono curioso di vedere come farà Maurizio all'Atalanta. Maurizio è un grandissimo allenatore, avrà a disposizione una squadra secondo me anche adatta a lui, con dei buoni giocatori ma anche dei buoni giovani, e quindi sono sicuro che potrebbe essere un connubio vincente.
6: E il mondiale, Gianfranco, ti posso chiedere, stiamo vedendo adesso come con questa nuova formula, no? come lo vedi?
3: Sembra che sia interessante, ci sono state viste delle buone partite, è interessante, vedremo fino alla fine, perché ripeto, i giocatori arrivano da delle stagioni veramente intense. La mia speranza è che si arrivi fino alla fine senza infortuni e in buone condizioni fisiche, perché ripeto, si è giocato tanto e questo è uno dei temi, è uno dei problemi.
0: Torniamo a parlare adesso anche dell'elezione di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Si è soffermato su questa novità il ministro dello sport Abodi. Sentiamo quello che ha detto.
7: Allora, ministro, lo sport, ripartire dalle basi, ripartire dai giocatori. Pensiamo ovviamente al calcio, che in questo momento è sotto gli occhi di tutti. Come investire nei giovani per arrivare poi a tornare alla nazionale? Poi torneremo anche al tema centrale anche della guida.
8: Io credo sia fondamentale informare al meglio la comunità, le comunità sugli strumenti che stiamo mettendo a disposizione per lo sport per tutti. La decisione di investire sugli oratori come non mai nella storia repubblicana va esattamente in questa direzione, investimenti sulle infrastrutture, investimenti sulle attività. Vogliamo far riprendere la centralità, far rivivere la centralità degli oratori come agenzia educativa che guarda lo sport in tutte le sue forme, esattamente come recita la Costituzione. Qui non si tratta di promuovere una disciplina, si tratta di promuovere un modo di vivere, un modo di convivere, condividere, ovvero quella parte dello sport che spesso rimane nascosta rispetto ai grandi avvenimenti, le grandi prestazioni, ma che rappresenta per noi una priorità che è costituzionale e politica al tempo stesso per quanto ci riguarda come impegno di governo.
4: Malagò è la scelta giusta per ripartire col calcio?
8: Ogni scelta è la scelta giusta, la differenza non la fanno soltanto le persone in quanto tali, ma le cose che fanno. Quindi sarà fondamentale vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente, perché le cose da fare si conoscono, la differenza la fa tra farle e non farle.
9: Malagò ha detto ieri che di averla sentita per secondo subito dopo la sua elezione, ci sarà un incontro a breve, di cosa parlerete? CT, direttore tecnico, quali sono i temi secondo lei e soprattutto qual è il piano che vuole costruire fino al 2028 con Malagò?
8: Intanto è normale che il ministro chiami il presidente eletto, è una forma di rispetto assoluta, naturale, non c'è nulla da sottolineare, fa parte del buon vivere, anche del rispettarsi reciprocamente. Ci vediamo giovedì a fine giornata. E io ascolterò, soprattutto perché non abbiamo avuto modo di farlo prima, ascolterò un po' il programma, le priorità e sentirò poi anche quello che verrà richiesto, anche se conosco molto bene, perché le cose che mi dirà sono le cose delle quali parliamo da 16 anni.
4: E lei è d'accordo su questo? Il progetto
8: no,
4: è comune?
8: Io credo che io sono d'accordo sul fatto che vedo, almeno nelle affermazioni, una volontà non soltanto di essere eletti presidenti, ma di utilizzare questo ruolo per realizzare le riforme che sono indispensabili. Credo che ormai sia il tempo di passare dalle parole ai fatti, vediamo se ci saranno le condizioni da parte mia, nostra, ci sono sempre state. Noi non è che possiamo modificare il nostro intendimento, sappiamo bene quello che andrà fatto, mi auguro che il primo passo lo sappia fare il sistema calcio.
4: Posso l'ultima? Malagò ha detto che un giocatore come Yamal in Italia non potrebbe giocare, c'è la questione proprio degli usi sportivi in qualche modo da affrontare?
8: Ma io penso intanto che i giovani italiani, anche di seconda e terza generazione, possano tranquillamente giocare, mi auguro che chi dimostra di aver talento abbia lo spazio, questa è la priorità.
10: Ministro, il Consiglio federale di ieri è praticamente identico, si è partiti secondo lei con il piede sbagliato o no?
8: Ma non, devo dire che non mi interessa tanto giudicare quello che ognuno di noi che ha ascoltato, no, può farlo. Com'è. Io credo che sia fondamentale poi quello che succederà nei fatti concreti, no? E non è più il tempo delle parole. Cercherò di informare meglio sui provvedimenti di governo, questo sicuramente sì, perché ho tanto un'idea che l'Assemblea non sappia, perché in diverse circostanze ho notato una limitata conoscenza dei fatti e dopodiché a me interessa costruire, creare valore, risolvere i problemi, lo dobbiamo al calcio in generale, lo dobbiamo agli appassionati di calcio a partire dai più piccoli e credo che a volte si trascuri che senza la gente, come dico sempre, il calcio non è niente, mentre ho avuto la sensazione di un'autoreferenzialità che secondo me va superata, perché è bello poter dire superare i personalismi, ma con i personalismi non si superano i personalismi.
10: Tutte le componenti hanno storto il naso per quell'1%.
8: Beh, diciamo che è suggestivo, anche perché io non metto mai in concorrenza le priorità. Io penso che sia un atto politico forte quello di riconoscere al sistema professionistico femminile quello che nelle dichiarazioni spesso si dice ma poi nei fatti non si fa. Io credo che questo passo andasse fatto già nel momento in cui venne riconosciuto il professionismo, perché il professionismo senza le risorse a supporto sono soltanto demagogia. Io invece credo alla concretezza del rispetto nei confronti delle donne nel calcio e nello sport in generale e nella società in generale.
10: L'ultima domanda per me è il caso Svalzer, che cosa ha pensato ieri?
8: Sono spiazzato perché non riesco a comprendere e quindi, non avendo avuto modo di avere qualche informazione diretta, mi fermo su questa prima reazione Perché sarei inopportuno. Ecco, io credo che di fronte a una situazione di questo tipo così grave, dopo i precedenti, ci sia bisogno di qualche certezza in più, che non può essere limitata alla lettura poi delle agenzie.
11: Grazie Ministro. L'ultima gliela faccio io. Il Consiglio federale è rimasto lo stesso, esattamente quello che non aveva chiesto lei.
8: Beh, non mi sembra di essere stato il solo a fare questa valutazione, però non è un giudizio definitivo. Io sarò felice di sorprendermi che lo stesso Consiglio federale riesca a produrre risultati differenti rispetto al passato.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Ringrazio qui accanto a me il direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a te e ovviamente seguite sempre il TMV News.
0: Appuntamento a domani con il TMV News. Grazie a tutti, buona serata.

0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno, è una grandissima giornata oggi, perché fa un caldo pazzesco, è il compleanno di Super Telegattone, 11 gol con la maglia della Juve, Super Telegattone, però qualcuno me la mette sul mercato, Super Telegattone, qualcuno non ci prevede più a Super Telegattone, voi volete tenerlo Super Telegattone o volete partirlo Super Telegattone? Yves Laroche in cabina di regia, quanti ce ne sono a Torino? 38, 39, 40, quanti ce ne sono?
3: Parzialmente 28.
2: Cosa vuol dire parzialmente 28? Cosa vuol dire?
3: Siamo a 28 gradi, sta salendo, mano a mano sta salendo, siamo a 20 tra un
2: po'. Ma parzialmente è il latte scremato, cosa c'è?
3: No, perché ci sono un po' di nuvole anche che si aggirano.
2: Ma va? Tipo Condor Pasa?
3: È una cosa così.
2: Attenzione, sarà che secondo me potrebbe... Attenzione che questo caldo qua a un certo punto fa impazzire tutti e provoca grandinate.
3: Infatti avvertono temporale in giro.
2: Ma certo, ma sai perché c'è temporale in giro? Te lo dico io perché, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 24 giugno 2026, incredibile amici, la beffa! Sono riusciti a scriverlo sulla Gazzetta dello Sport. Vi racconto la serata che è stata meravigliosa. A un certo punto, negli studi televisivi milanesi, quando tutti erano lì belli acchittati, Palestra già d'accordo con l'Inter, il suo procuratore è venuto a parlare con l'Inter, l'accordo con il prezzo c'è già, l'accordo dell'ingaggio c'è già, c'è già il suo armadietto Palestra, Palestra ha già parlato con il capitano, con Palestra non vi vediamo più neanche col binocolo. All'improvviso il Chelsea piomba su Palestra. Palestra. E alla Gazzetta dello Sport Online, infastiditi, non scrivono Inter beffata, ma scrivono Inter spiazzata. Il Chelsea su Palestra. Inter spiazzata. Poi questa mattina sono costretti dalla rabbia notturna a mettere la beffa. Giravolta Palestra, niente Inter e Chelsea. L'affare con i nerazzurri oramai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi, raddoppiato l'ingaggio e anche lì scrivevano 6, poi scrivevano 5, poi non sapevano più cosa scrivere. Da cedere Frattesi e rientri dei prestiti. All'improvviso sono anche accorti che devono cedere e allora rompi pallone. No, va su Francia Iraq. Rompi pallone va su Francia Iraq. Peccato perché quale occasione migliore di ironizzare sull'Inter questa su Palestra? E invece no, va su Francia Iraq. La sveglia era la sveglia su Ronaldo. Sì, ci sono anch'io, 2 gol, 6 mondiali consecutivi, record Ronaldo. E fino a ieri l'ha massacrato, era un vecchio da buttare, adesso all'improvviso super Ronaldo. Urge riflessione immediata. Come mai, secondo voi, all'improvviso il Chelsea piomba su Palestra e nel giro di 20 minuti convince il giocatore l'Atalanta? Come mai? Dobloni, dobloni, dobloni. Come mai il Chelsea può buttare dalla finestra 60 dobloni all'Atalanta e 6 milioni netti più bonus per 5, 6, 7 anni di contratto? Perché possono arrivare anche fino a 7 anni di contratto, sappiatelo. In Inghilterra per il giocatore, come mai? Perché la Premier League è la Superlega, è una Superlega dove fanno dal punto di vista economico quel che gli pare. Quindi, caro il mio Malagò, caro il mio Abete, caro il mio Carraro, caro i miei tutti di questi ultimi 20 anni, avete distrutto la Juve. Bravi, avete distrutto l'idea della Superlega. Bravi! E beccatevi il Chelsea che vi porta via Palestra. E questa è la verità. Non ce ne sono altre. Cosa vi hanno raccontato nell'ultima settimana? Palestra interista, tifoso dell'Inter, vede solo nerazzurro. Dà la priorità all'Inter, l'ha già detto all'Atalanta, o Inter o niente. E voilà! È certo che schifo andare a prendere 6 milioni netti, giocare in Premier League e vivere a Londra. Certo, brutta roba, Tu cosa faresti se Radio Londra ti propone il doppio dello stipendio per andare 6 anni a Londra, Iva? Anche se non sai l'inglese, cosa faresti?
3: Corro subito a Londra.
2: Certo, non corri più, run to me, come cantava Tracy Spence. Guarda cosa ho tirato fuori, Tracy Spence. A proposito, dovremo riuscire a svegliare il nostro inviato. Naturalmente oggi c'è il sindaco, ma poi c'è l'inviato. Perché il nostro inviato ha fatto le ore piccole per andare allo stadio a vedere il concerto. Ha visto di Sfera e basta. Ma dai, ma non c'è più l'età, De Michelis. Ma quale Sfera e basta? Ramazzotti potresti vedere. E Ramazzotti che tra l'altro è sottofondo della campagna abbonamenti della Juve. Ma di questo ne parliamo dopo. Attenzione, Serie A. Convinta. Antonio è il CT giusto. Ponte pronto. Oh, un salto nel futuro. Missione Club Italia. Si tratta con Maldini che non è convinto. Conte pronto a ridursi l'ingaggio. Anche perché se vuole allenare la nazionale i soldi sono quelli lì. CR7 dice, vecchio, CR7 infastidito ieri dopo la doppietta. La prima domanda gli hanno detto, allora senti, hai risposto a Messi. Lui l'ha guardato e gli ha detto, bene, altra domanda. Me l'hanno fatto incacchiare come una iena. CR7 dice, oh vecchio a chi, sono tornato. Messi dice, un altro titolo? Da Dio ho già avuto moltissimo. Oh, meno male che lui almeno Dio lo tratta per quello che deve essere, cioè un'entità soprannaturale, sopra le nostre teste, che non si sporca col calcio, ma altre cose da fare eventualmente. Pulisic agita il Milan, tentato dal New York City, offerti 50 milioni in 5 anni, che sono 10 milioni all'anno. Se Radio New York Eve ti offrisse per i prossimi 5 anni 50 milioni, cosa faresti?
3: Valigia, aereo, via.
2: Via, valigia, aereo, let's go, andiamo, siamo già tutti a New York, anche il cappellino da baseball compriamo, via. Malagò con Abodi, il primo incontro del nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il primo vertice istituzionale. Abodi però si è già fatto sentire, ha detto, beh, fatti adesso, non parole, no? Cioè Abodi dice il contrario di quello che ha detto Gravina, no? Andandosi. Abodi dice, beh, siamo qua, le riforme si potevano fare anche prima, no? Pronti? Allora, dall'altra parte Malagò subito scivola sulla prima buccia di banana, comincia benissimo. Ma Berlusconi, Moratti e Agnelli potevano rinunciare a un paio di campioni in più e costruirsi lo stadio. Peccato che noi lo stadio ce lo siamo costruito ormai da 15 anni. Ma Malagò evidentemente è troppo preoccupato di quello della Roma che non c'è per capire che la Juventus lo stadio ce l'ha. Brandelli interviene, dice, abbiamo perso 12 anni senza fare le riforme, l'avevo già detto io ai tempi dei miei europei, anche il prossimo CT avrà problemi, pensiamo troppo alla tattica e perdiamo la velocità del calcio attuale, il 2 passa al 4, il 4 passa al 6 e l'altro ormai che l'hanno capito, ci chiudono e loro in velocità ci fregano in contropiede. Scaloni invece vota Lautaro, dice lavoro pazzesco, sono contento di lui, la Gazzetta non vedeva l'ora perché questi 2 giorni l'hanno massacrata sotto ogni punto di vista, quindi bella paginata su Lautaro che tra l'altro ha 0 gol ai mondiali, Pussino David ha fatto triplette, cioè Lautaro in tutti i mondiali che ha fatto ancora 0 gol, così statistica, giusto per, visto che loro vivono di statistiche, simulazioni 3, ma gol 0. Il dramma di Deschamps, muore la mamma, torna in Francia e salterà quindi la panchina di Francia-Norvegia, che è la partita più importante. Un bacio, un abbraccio a Didi, che è sempre nei nostri cuori, ovunque sia, in questo momento a casa, giustamente, dal saluto ultimo a sua mamma. Quindi ci uniamo nel dolore. Qui poi invece c'è, qui dal lutto all'ironia, il passo è breve come sempre, Inghilterra secco, il muro del Ghana resiste e non concede nulla e Kane spreca un'occasione incredibile per vincere, quindi lo stregone è riuscito lo stregone gli ha fatto la battuta,
3: ha funzionato, lo portiamo a casa,
2: gli ha fatto la macumba, non ha segnato, cioè, poi era nervoso tutta la partita, Kane c'aveva una faccia, ma robe da mano, nel 2026 lo stregone, la macumba. Thuram porta Goretzka, oh, fino a cosa ho detto io l'altra settimana? Ti ricordi? Che è sparito Goretzka dalle cronache del mercato. Oh, te chi che ricompare? Turan porta Goretzka. Cioè, quale sarebbe l'idea? Parlando di Colomboigny, un po' di Colo, un po' di Moigny, a un certo punto il PSG ha detto, ma che Frank Turan? Juve, così c'è spazio per il jolly tedesco. Perché la Juve l'ha comprato 20 milioni Turan, lo venderebbe a 20-25 in più, di plusvalenza, quindi 40-45, e avrebbe spazio a centrocampo per andare a prendere Goretzka. Goretzka a zero. Qual è il problema di Goretzka? L'ingaggio. Anche la commissione la firma. Però l'ingaggio, no, l'ingaggio, perché questo vuole una decina di milioni. Quindi, al momento Goretzka rimane un'idea. Mettiamola lì. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sports. Juve, tieni Vlahovic e Bremer. Urlo disperato di chi? Intervista esclusiva a Paolo Montero. In realtà l'ho visto anche su un altro giornale, quindi tanto esclusiva. Non mi sembra, però vabbè, questi sono dettagli. Gleison è un top player. Lo si capisce quando manca, dice Montero, che ha allenato due partite alla Juve a... Ma basta e avanza. Lukumi però mi piace, lo prenderei. Ah, lui aveva giocato Bologna-Juve, la sua prima partita di Montero sulla panchina della Juve. Su Dušan non ho dubbi, è un fuori classe, deve rimanere. Sì, bisogna ripartire da lui. Ho capito, Paolo, anche te lo paghi tu? E tutta gente che vuole tenere Vlahovic a distanza. Ma chi lo paga sto Vlahovic? Pagate voi? No. E allora? Ildiz, diamogli tempo, lasciamolo libero di sbagliare. Quel 10 pesa, la maglia 10 della Juve pesa. Lasciamolo sereno. Gleison è un top, ma non è tra i progetti. Ricorda Tutto Sport, ci vuole il rinnovo. Perché? Perché McKenna è rinnovato, Locatelli è rinnovato e non ha mai chiesto di essere ceduto Gleison, però non ha mai neanche ricevuto un rinnovo. Sì, però adesso non è che... Adesso voglio dire, sta gente qua ha vinto. A chi è andata bene negli ultimi 6 anni ha vinto una Coppetta Italia. Ora, non è che... Cioè, dopo una stagione così, io capisco tutto, però... Io su sta cosa dei rinnovi sono un po' perplesso. A Yves devono rinnovare, che ha fatto una stagione clamorosa. Ma se uno fa una stagione mediocre, anche no. Dibu Martinez, novità sul Dibu Martinez. Quali sono? Vediamo. L'Aston Villa abbassa le pretese. Oh, 10 più bonus. Si tratta ancora un altro sconto. La faccia delle pretese abbassate. 10 più bonus, sono 12, 13. Ne voleva 15, capirai. La Juve offre 5. Ah no, non ci siamo ancora, non ci siamo ancora. Ma ecco la chicca della giornata: Carraro e Calciopoli. La Juve non vinceva per Moggi e per gli arbitri. Ah, vincevamo perché avevamo lo squadrone. Ah, a Luciano piaceva far credere che gli scudetti fossero merito delle sue manovre, ma invece non è vero. Ah, vincevamo perché era lo squadrone. Non bisogna giudicare in fretta, bisogna avere il quadro completo. Ah, a distanza di 20 anni. Perché oggi, 20 anni fa, fammi andare a recuperare il fantastico archivio di Marco da Crema, i giornali parlavano di altro. Di cosa parlavano i giornali oggi, 20 anni fa? Andiamo a vedere. Tipo la Gazzetta dello Sport. Solo la Juve in Serie B, Scudetto, Inter o niente. Milan penalizzato ma salva la Champions. Fiorentina in UEFA con Palermo e Livorno. Lazio in Serie A ma resta fuori dall'Europa. Roma e Chievo guadagnano la Champions. Insomma, tutti premiati. E la Juve va andata in B. Ma commentare a dire Carraro, quello del per carità di Dio che non aiuti la Juve. Quello della telefonata dopo Bergamo-Rodomonti, con Bergamo designatore che dice a Rodomonti, semmai nel dubbio aiuta chi sta dietro, quindi l'Inter. E infatti la partita finì 2-2 con un grosso aiuto all'Inter perché non fu espulso Toldo. Cioè dopo 20 anni mi venite a dire sta roba qua? Mentre 20 anni fa erano tutte premiate la Juve in Serie B, Inter scudetto o niente? Le minacce? Come potrebbe finire? Non erano neanche cominciati i processi. Il ribaltone 2005-2006. È il quadro che si ricava 2 giorni dopo i deferimenti, quando ne mancano... Cioè, 2 giorni dopo i deferimenti, manco iniziato il processo, ce l'avevano già deciso le sentenze. Guido Rossi diceva, potrei cambiare i format di A e B. Come no, abbiamo visto. Diego Della Valle, la Fiorentina ne uscirà pulita. Certo. O sul Corriere dello Sport, tutta la verità. Ecco il documento delle accuse. Juve, Milan, Fiorentina e Lazio. Ma nascono dubbi e domande. Dov'è Roma-Juve? Dove sono gli altri 12 quartaline? De Santis dice, indagate un po' su Ancelotti. Cioè, meravigliati, lo dico. Vabbè, ma solo la Juve B e gli altri non ce li... Cioè, insomma, i guardaline, gli arbitri. Tutti assolti, sai poi?
4: tutti quanti assolti. Sai perché? È perché non c'era niente. Tutta la verità. Uno scandalo purificatore. E poi Carrara dopo 20 anni, bello bello, fresco fresco, ci viene a dire che non c'era niente. Orrelli voleva fare un'indagine sui diritti TV. L'arbitro De Santis denuncia Ancelotti. Sapeva del sistema Juve? No, no, no, no, non è per quello. Bellissimi che sono, bellissimi. Carraro e Calciopoli. Inter scavalcata oggi su Tutto Sport. Ai, ai, palestra, beffa Chelsea. Furia Marotta, piano Suarez, 60 milioni. Suarez. Pazzo. Perché Suarez? Pazzo. Il mondo ai piedi dei Fantastici 4. Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland. In Italia non possiamo neanche sognarli. E come mai? Spinta Colo, la Juve. Ma prima le cessioni. Solo interessamenti per Cambiaso. Nuovi spiragli per Thuram. Openda e David lasceranno la Juve. Ancora Carraro. Propose come designatore Collina, ma lui disse di no e lo riferì a Meani, l'ha detto arbitro del Milan. Ah, e allora la voce arrivò a Bergamo e Pairetto, che si sono agganciati a Moggi, perché a Moggi gli piaceva che la gente pensasse che le vittorie della Juve erano il frutto delle sue capacità. E certo che erano frutto delle sue capacità a fare le squadre. Vinsero Juve, Milan, Lazio e Roma. E allora? L'unica era l'Inter che non vinceva perché era gestita male. Ah, lo scudetto di Cantone l'ha preso però e se ne vantano ancora ad oggi. Se lo sono fatti consegnare pure in sede. A proposito di Inter e di Juve, under anche in panca, grida il mago tricolore, 127 gol per l'under 16 scudettata, 29 anni il tecnico della Juventus under 16. Bravo Gridel, bravo, bravo. E ieri Corigliano show doppietta, l'under 17 vince 3-1 contro l'Inter e vola in finale scudetto. Bravi anche voi ragazzi. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo Corriere dello Sport Stadio. Via anche palestra, soffiato all'Inter, accordo totale tra Marco, perché sapete che li chiamano per nome loro, e i Blues, pronti a garantire 55 dobloni all'Atalanta. Contratto d'oro del Chelsea, coperto d'oro palestra, 5 netti più bonus a stagione per 5 o 6 anni di contratto. Vedi tu. CR e 6, Ronaldo risponde a Messi con 2 gol, l'unico sempre a segno in 6 edizioni. 5-0 del Portogallo all'Uzbekistan di Cannavaro, con Seisao prende 6,5. Con Seisao è entrato nel secondo tempo, diciamo che ha giocato quando la partita ormai era in discesa. Vabbè, non è una di quelle partite di con Seisao che dice ah, mi ricordo Portogallo Uzbekistan, ha fatto il suo, è buona lì. Il Real chiede 60 cash per Paz al Como, perché non ve la raccontano giusta sta cosa di Paz. Allora, il rapporto è Real Madrid-Como. Il Real Madrid detiene i diritti sul giocatore e aveva un accordo col Como. Adesso il giocatore rientra al Real Madrid, il Como vuole convincere il Real a lasciarglielo anche quest'anno con la Champions. Ma il Real al Como dice, oh, se lo vuoi comprare, per te sono 60 milioni. È come se fossi agevolato, no? Ma se il Como non lo volesse comprare... E se il Real lo mettesse sul mercato internazionale, Paz costa più di 60 milioni. Quindi non è che l'Inter perde palestra ma prende Paz. Non funziona così. Non funziona così. Trincao, il trequartista dello Sporting Lisbona, entra nella lista del Milan. 13 gol, 8 assist. Come mai entra nella lista del Milan? Perché è assistito dal super procuratore Mendes. Cominciano, eh? Sondaggio di Paratici, Bakayoko, la Viola chiama, il Lipsia risponde, vediamo. Velasco promuove Malagò, è un grande sportivo, forza, ha fatto il CONI, cioè, se ci mancherebbe altro non fosse un grande sportivo, ex presidente del CONI, almeno quello, perché se no... L'avvocato Marco Grassani, quello della cravatta azzurra, dice in un lungo editoriale, serve un nuovo rapporto con la politica. Ah, ma perché? Ma perché per andare bene nel calcio bisogna avere un rapporto buono con la politica? Ah, ecco perché 20 anni fa mi hanno disintegrato la Juve, anche 3 anni fa, perché non abbiamo un buon rapporto con la politica allora. Obiettivo Muani, Juve oltranza, sacrifici per collo, nuovo vertice col Paris Saint-Germain, prestito oneroso, obbligo di riscatto nel 2027. Questa è la grande idea. Ma prima Carnevali deve cedere Openda, Di Gregorio, Miretti, Cabal, Gatti. No, è il suo compleanno oggi, tanti auguri Super Telegattone. Mi mandate i vostri auguri a Super Telegattone. Mi ricordate una cosa bella di quest'anno di Super Telegattone? Non brutta, è il suo compleanno, è bella. Ora 12-13 milioni salva bilancio in una settimana. Vediamo quando opererà in questa direzione il buon Carnevali. Abbonamenti! Da lunedì via la campagna no aumenti! Visto, avevamo ragione, Yves, quando davamo le indiscrezioni. Non ci sono aumenti, dai, dovete essere contenti. L'amore trova sempre il suo posto, è il claim della campagna. La possiamo recuperare? Dai, questa la possiamo far vedere, però, scusa. Da X della Juve o dove vuoi tu della Juve? C'è la campagna L'amore trova sempre il suo posto. Possiamo farlo vedere il breve anche contenuto che ha realizzato gli amici di Juventus Creator Lab, che è carino, c'è Rosso Ramazzotti in sottofondo, ci sono tutti i tifosi normali. 529 euro è il costo, il posto meno costoso, è quello del secondo anello sud. 2498 la tribuna est, quello che costa di più, per i normali. Poi ci sono i posti premium e lì si va dai 3400 euro in su. Però, posti premium, si chiamano premium, c'hanno tutte le agevolazioni dei premium. Tu sei premium, Yves? Hai un posto premium allo stadio?
3: Sì, meno.
4: Premium meno, cioè. Ma la possiamo vedere la X della Juve, la campagna abbonamenti, sì o no?
3: Sì. Ma è il video?
4: Sì, ha fatto un videino, okay. C'è anche su X. Dai, la campagna abbonamenti, sì. Non possiamo far vedere musica, canzoni varie, però questo sì, dai, vediamolo. Non si sente l'audio però, attenzione. No, il bello è l'audio. Bravo. Vitale Locatelli. Più bella cosa non c'è. Salti te. Grazie di esistere. L'amore trova sempre il suo posto, ragazzi. Chi ancora non si è abbonato, chi non ha avuto ancora questa grande idea, abbonatevi! Dai, che l'anno prossimo vediamo l'Europa League. Ma vogliamo vedere l'Europa League? Dai, vediamo l'Europa League. Chiudi il Corriere dello Sport, basta Corriere dello Sport. Apriamo la grande famiglia, dai, veloce, andiamo su tuttojuve.com. Attenzione, eccoci qua. Allora, il punto, il blocco nero su bianco è mio, giustizia sportiva oggi come 20 anni fa, sembrava che me lo sentissi io dell'uscita di Carraro ieri. I problemi restano gli stessi, andatevi a vedere, perché c'è anche il video correlato, tutto quello che vi ho detto ieri a mezzanotte che vi ribadisco oggi. Il primo piano del giorno... C'è il faccino di Nico Gonzalez rilancia le proprie quotazioni d'oro. Anche l'altra sera una buona partita con l'Argentina, si mette in mostra, torna al centro del mercato della Juve, l'Atletico Madrid valuta uno scambio con Sorloth, ma non possiamo fare scambi, non esistono più gli scambi, c'è un affare, c'è l'altro. Meglio di Lautaro Martinez contro l'Austria, Pavan ha avuto il coraggio di scriverlo, Gonzalez meglio di Lautaro Martinez. L'Atletico Madrid pensa allo scambio con Sorloth, ma non si possono fare scambi, quindi c'è un'operazione, c'è l'altro. La Juve fissa il prezzo, almeno 25 milioni. E che caspita. Il virgolettato del giorno va a rendere omaggio alla Juventus Under 17, che vince 3-1 contro l'Inter e vola in finale. Bravi ragazzi, partitona. A un certo punto abbiamo un po' mollato nel secondo tempo, gli abbiamo permesso di pareggiare quelli là, però poi dopo abbiamo ripreso subito le redini e abbiamo stradominato. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, in questo momento il primo piano è Valentini a Radio Bianconera, trovate il podcast, Carnevali, mi piace soprattutto una prima, a parte tutto, calma, che è? Fermi tutti, mamma mia, come non l'avessi detto, il box giallo su nero è l'editoriale di Vincenzo Marangi, qui partono gli audio come se non ci fossero domani, pazienza e fiducia, parole chiave per il mercato della Juve, dice Assurenzino. Ah. No, addirittura è scritto questa cosa qua. Gli antichi su Bianconera News, cliccatevi il box giallo su nero, date soddisfazione al Sciurenzino nel suo editoriale del giorno. No, ci andiamo dopo, facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
0: Rassegna stramba.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano. La Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Muñoz al 76esimo, infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia. Al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai nerazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis, ora ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3. Al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera,
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Rassegna Stramba.

0: Un inglese caccia lo stregone. Stregone. No, ma sai cosa devi recuperare? Cioè, ti ricordi il pezzo dei Bianconeri del Borgo Rosso? Quando Sordi va dalla maga.
1: Ah, sì.
0: Quella roba lì, i Bianconeri del Borgo Rosso, è la stessa cosa. Mamma mia, no, non ce la posso fare. Attenzione, è bella calda la chat di RBN Radio Bianconera. Su Calcio e Finanza, cosa c'è? Scusa, dai, la tradizione però impone. Cosa c'è? Andiamo un attimo a vedere, dai. Vediamo la prima pagina online di Calcio e Finanza. Genoa al tribunale respinge il ricorso di ACAP, legittimo l'aumento di capitale di Suku. Vabbè. La FIFA vuole cambiare le regole per i rigori della fase eliminazione diretta dei mondiali. Cioè? Il Real perde in tribunale contro la Liga sull'operazione CVC. Il club farà ricorso. Non molla fino in fondo il Real Madrid. Cosa vuol cambiare la FIFA? Retta, che per la prima volta nella storia dei sedicesimi di finale, ha intenzione di cambiare una regola specifica. Cosa fai? Cambi le regole in corsa. Per quanto riguarda la lotteria dei calci di rigore, dopo la fine dei tempi supplementari, a riportarlo il quotidiano britannico The Times. In queste ultime settimane, dirigenti FIFA, discussione, la prima partita domenica 28 giugno, eccetera, eccetera, durante i colloqui, la FIFA ha espresso la necessità di rendere la lotteria dei rigori più equa, cioè presentando anche uno studio accademico, addirittura, condotto nel 2023, che dimostrava come la squadra che calcia per prima abbia il 22% di possibilità in più di vincere rispetto alla formazione avversaria. Eh beh, ho capito, è una stazione a sorte. Cioè, io non sapevo certe cose. Ma come rendere la lotteria dei rigori il più equa possibile? Basta non sbagliarlo. Cioè. La FIFA ha proposto all'IFAB di ridurre il numero di lanci della monetina prima dei tiri dal dischetto da 2 a 1. Attualmente le regole prevedono che gli arbitri effettuino due sorteggi con i capitani al centro del campo. Il primo per decretare sotto quale curva si procederà a tirare i calci di rigore. Il secondo per decidere quale delle due squadre avrà la possibilità di scegliere se tirare per prima o per seconda. In questo modo è possibile perdere o vincere entrambi i sorteggi. Certo, sono due. Come è capitato ad esempio all'Arsenal nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Le norme attuali sono viste quindi come troppo penalizzanti dalla FIFA. Ma che ragionamento è? Vuole introdurre un solo lancio della monetina. Il capitano che vincerà il sorteggio avrà quindi una sola scelta da fare: o scegliere la curva sotto cui battere i rigori, oppure optare per essere la prima squadra a calciare. E grazie. Così io scelgo una roba e poi quell'altro. E allora cosa l'ho vinta a fare? Cioè, io vinco la monetina, però devo scegliere una cosa, l'altra se la sceglie quell'altro. E l'altro perché deve scegliere una roba che non ha vinto la monetina? Ma che ragionamenti sono? Ma c'è veramente bene. Infantino, ma te lo stregone ti ha bruciato la terra sotto i piedi, cioè non sai più dove cammini. Sarà nervoso perché Lautaro non riesce a fare gol, probabilmente sarà quello. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, guarda quanti siete, guarda! La vedrai stanotte la partita Scozia-Brasile a mezzanotte? Dicono che durante la gara ci sarà una coreografia spaziale. Guarda, Salvatore, guarda, io la guarderò per lavoro, ma della coreografia spaziale del Brasile, cioè, mi interessa, ti dico la verità, relativamente, però vediamo, insomma, magari la faranno gli scozzesi la coreografia spaziale. Mentre Beppe scrive: qualora Palestra andasse al Chelsea, leggeremo titoloni Inter beffata. Immagino oggi li stiamo leggendo. Attenzione, la beffa oggi spopola, ti ho detto. Per cui probabilmente oggi grandina su tutta Italia, perché oggi la beffa spopola. Non proprio chiaramente dappertutto, però la beffa spopola. Manuel in ascolto da Pisa. Capisco che per dovere di cronaca e professionalità giornalistica si debba dare certe notizie. Ma potreste fare un'eccezione a proposito di Colo? Ci potreste aggiornare solo se si chiude l'affare? L'accordo con il giocatore era già stato trovato anche l'anno scorso. Sappiamo che il PSG chiede un Perù per Amen. Cosa vuol dire un Perù per Amen? I tifosi ringraziano tutti. Manuel, no, non si può fare un'eccezione. Manuel, è la rassegna stampa, per cui io leggo e commento i giornali, ironizzando anche un po'. Per cui non si può fare un'eccezione. No, se no sarebbe un altro programma, mi spiace. Enrico Bianconerissimo, per la prossima finale di Champions, che faremo? Stavo pensando di chiamare uno stregone per qualche macumba che ci dia una mano. Poi la prescreen non si smettisce mai, da Platini a Bremer adesso a Palestra. Si fa sempre beff. Pasquale da Muggio in FGC, le poltrone cambiano, ma i personaggi sono sempre gli stessi. È vero che Malagò ha detto, come dice Tutto Sport, Agnelli, Moratti, Berlusconi, eccetera, invece sì, ma non lo dice Tutto Sport, l'ha detto lui ieri, ve l'abbiamo anche raccontato.

0: portato noi, non è che lo dice tutto spot, lo dicono tutti, l'ha detto lui e l'hanno riportato tutti. William da Ivrea, ma arbitro Napoli è finita? Perché nessuno ne parla più? Adesso si parla solo che la Juve è stata ingiustamente punita nel 2006. Che schifo sto calcio in Italia. Noi amiamo ed ameremo sempre la Juve, anche se ci stiamo granatizzando, tifando la maglia, il nostro passato, ma con un presente da incubo. No, dai, William, come facciamo a granatizzarci? Dai, questi sono fermi a 76. 50 anni. Ho ascoltato, dice Stefano, la canzone di Ramazzotti, ma non sarebbe bello metterla come inno? Sarebbe come Grazie Roma di Vendì. No, è già allo stadio la canzone di Ramazzotti, ma l'inno è quello di Paolo Belli. Non si cambia, l'inno è suo, non si cambia, giustamente, dai. Il mercato della Juve è di una noia, dice Vincenzo. Senti parlare di Colo da un anno, Vlahovic ancora, poi si deve vendere. Si parlava di aumenti degli abbonamenti, poi hanno cambiato, che strano. Prendere in giro l'Inter per palestra, poi l'anno prossimo ci daranno sempre 20 punti di differenza. Lo so che non mi prenderai in considerazione, ma non mi interessa. No, invece, vedi, sei scettico, Vincenzo. Invece ti ho letto, l'ho letto anche tutto. Cosa vuoi di più dalla vita? Perdonami, ma su Pazza ti sei dimenticato di citare la ricompra 80. Se il Real decidesse di comprarlo, è vero, Davide, da Pieve Liguro. Da Pieve Ligure, quindi, come dicevo prima io, poi lo metterebbe sul mercato e non varrebbe 60 molto di più. Ah, Luca da Genova, ma la GO non ha accennato alla giustizia sportiva? Effettivamente ha ragione, a questo ci pensa la Corte Europea, quindi non è un problema suo. Pietro dalla Puglia dice, Carraro da Zazzaroni, 20 anni dopo Calciopoli, le sue dichiarazioni, la Juve ha pagato per gli errori, ma che abbia vinto gli scudetti per Moggi e gli arbitri non è vero. Allora cosa abbiamo pagato se il reato sul campo non c'era? Cosa abbiamo pagato a fare se il reato non c'era? Un abbraccio anche a Terry che dice, meno male che tifava la squadra di Milano, davanti ai soldi non si guarda in faccia a nessuno, complimenti all'Atalanta, sa vendere benissimo. Gatti l'unico a non sentire il peso della maglia, deve restare, auguri, buona giornata, anche a te Terry. Mentre Dave scrive, Conte torna come allenatore dell'Italia? Ah, perché figuracce con Belgio, Francia e Turchia, vuole perdere e lamentarsi, contento lui. Pier da Palermo, Dybala, Messi, Bremer, Modric e infine Palestra, grandi cartonati con questi acquisti. Ora ciliegina Nico Paz. Le parole di Andrea Agnelli che diceva che la Premier Superlega non hanno capito che ha ragione, sono padroni loro, ma noi distruggiamo Agnelli e la Juve, poi viene Carraro e la Juve vince senza aiutini, Poi la gente è perplessa, il risultato è questo. Massimiliano da Roma, se Vicario costa il doppio e viene da un'annata più disastrosa di quella di Di Gregorio, ma non è meglio spendere 10 milioni per Martinez e nel frattempo seguire la crescita di Lafara? Bene, infatti è quello che vorremmo fare, no? E comunque dopo lo scudetto Under 16, ieri l'Inter è stata eliminata in semifinale nel 17. Ma l'ho già detto anche quello. Giussi da Como fa il buon onomastico a San Giovanni Battista, nostro direttore? Ma noi abbiamo un direttore che si chiama Giovanni Battista? No. Perché sta cosa? San Giovanni Battista. C'è qualcuno che si chiama Giovanni da noi? No. Ma Steve, ti chiami Giovanni? No,
1: oggi a Torino è l'onomastico di San Giovanni.
0: E che c'entra con
1: Giovanni? Battista non lo so.
0: Buon onomastico al nostro direttore, scrive Giussi, ma noi di Battista Giovanni niente. Ragazzi, siete un po' confusi, è il caldo imperverso, vi vedo un po' confusi. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Luca da Terni, secondo me il discorso attaccanti è molto difficile, nel senso che tu comunque, se io fossi in carnevale nella Juventus, vedendo le difficoltà arrivare a chiunque, non sapendo se riuscirai a rinnovare Vlahovic o non volendolo rinnovare, ci sono tanti enigmi. Andrei con l'operazione forse più facile, che potrebbe essere in qualche modo senza troppi soldi subito, magari con un obbligo di riscatto su Pellegrino, che non è un profilo che amo, anche se mi piace, ma non è un profilo che ameranno tanti tifosi juventini, perché vogliono il big, il nome e l'affidabilità, e no. Pellegrino non è nulla di questo al momento, però hai quelle caratteristiche che chiede Spalletti, ce li hai sicure non spendendo troppo, appunto trovando una formula conveniente. Dopodiché hai tutto il tempo per andare, intanto per vedere David, perché David è una seconda punta, ma non può diventare, se prendi Kolo Muani, David diventa la terza scelta, e una terza scelta a 6 milioni all'anno non te la puoi permettere. Quindi io prenderei dopo, con calma, vedere se fa un buon mondiale, riesce a venderlo, allora tu puoi andare a prendere magari Kolo Muani e rinnovare Vlahovic.
0: Esatto, hai fatto un mischione che però hai fatto i conti senza l'oste. Per esempio, Pellegrino quanto costa secondo te? Secondo te il Parma se vende Pellegrino quanto lo vende oggi? Secondo te IVA quanto lo vende Pellegrino il Parma?
1: Non lo so, 20?
0: E anche di più. Visto i prezzi che ci sono in giro, se la Juve si accosta a Pellegrino del Parma, secondo me un trentello di base te lo chiede o no? Vlahovic è fuori budget perché se lui non torna sui suoi passi è fuori budget, non lo puoi fare. E David è sul mercato, quindi non è questione di aspettare per Kolomoani. David è sul mercato a prescindere che tu prenda Kolomoani o no, David nelle intenzioni della Juventus è sul mercato. Giovanni Carnevali? Ah, il nostro direttore sarebbe Giovanni Carnevali, Giovanni Battista. Ma ragazzi, però. Tu ci saresti mai arrivato, Ibe?
1: Non credo.
0: No, è vero io. È vero io. Ragazzi, siete di un contorto stamattina. Ho capito, se avessimo parlato di Carnevali, in quel capisco, ma non abbiamo neanche nominato. Auguri a Carnevali che si chiama Giovanni, vabbè, allora facciamoli a sto punto. Aspetta, scusa. Che in ebraico significa dono del Signore? Mamma mia, ragazzi. Aspetta, faccio gli auguri a Carnevali, fammi sentire un vocale.
3: Grande mitico Claudio, grande Yves, Nico da Legnano.
0: Ma che
3: Mamma mia,
0: grande...
3: ma come? Ma come? Ma mica era già nell'Inter palestra? Ma cos'è successo? E poi stamattina mi sveglio, faccio colazione, accendo il telefonino, vedo che è postata la prima pagina della Gazzetta e leggo Inter beffata. La Gazzetta che ha scritto Inter beffata. Non ci posso credere, ragazzi. E
0: Sì.
3: aspettiamoci che adesso gli interisti diranno: ma tanto Palestra non era un granché, meno male che è andato al Chelsea. Vedrete che adesso diranno che è questa cosa. Comunque, Tamillo, cioè, mi hai deluso. Sei andato a vedere Sfera Ebbasta, sei andato a vedere Su Ramazzotti. Ah, un abbraccio fino alla fine, forza Juve.
0: Ramazzotti è sabato, Ramazzotti a Torino è sabato, stai calmo, fatto. Io l'ho scritto anche San Giovanni Battista, speriamo che capisca, perché se no, se fa come la chat, siamo rovinati qua, ragazzi. Attenzione, cos'è che continui a mandarmi te? Ancora lo stregone, un altro? Cos'è? Ah no, la Scozia, cos'è sta roba della Scozia, Ive? Mamma mia, cos'è Braveheart, cos'è? Ma quindi la grande coreografia la fa la Scozia, eh? Scozia e Brasile? Questo vuoi dire, eh?
1: No, io ti ho
0: Perché sono
1: mandato
0: tutti col gonnellino.
1: no, ti ho mandato lo stregone, non quello, guarda bene.
0: No, ma me ne hai mandato un altro, c'è cioè quello della Scozia che balla. Guarda che mi hai mandato gli scozzesi. Ah, no, lo stregone, perché è comparso lo scozzese? Ah, un altro stregone che va in giro. Ma è sempre quello di prima, sì. Sempre lui. Ma
1: Ma non so quanti ne hanno mandati ieri.
0: quanti stregoni c'hanno questi qua del cazzo? Cos'è? Un popolo di stregoni, un esercito di stregoni. Ma non ci posso credere. Qualcuno da casa mi dice: sarebbe bello Ramazzotti che alla prima di campionato viene a cantare più bella cosa allo stadio. Capì, ma in tour Ramazzotti, non è che ragazzi, però in effetti, ma sai che è una bella idea? Io gliela giro la Juve, sai? Aspetta, gliela giro. Fammi sentire un vocale da casa.
4: Buongiorno Raffaele. Ieri c'è stata l'udienza, no? Della fondazione per il discorso di San Siro. Ho visto un po' un video che è stato fatto sull'intervista dell'avvocato Patrizio. Hai qualche notizia in più, qualche dettaglio a riguardo?
0: Scusa, non ho capito, me lo fai risentire?
4: Buongiorno Raffaele. Ieri c'è stata l'udienza, no? Della fondazione per il discorso di San Siro. Ho visto un po' un video che è stato fatto sull'intervista dell'avvocato Patrizio. Hai qualche notizia in più, qualche dettaglio a riguardo?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, mi spiace, no, mi spiace. Sentiamo un altro vocale.
5: Ciao Claudio, innanzitutto un grande complimento ai ragazzi dell'Under 16 che hanno vinto lo scudetto e quelli del 17 che hanno battuto quelli che noi conosciamo fin troppo. Perciò bravissimi ragazzi, bravissimi allenatori, bravissimi chi li va a cercare in giro per il mondo. E questo è una cosa da dire, perché quando le cose vanno bene bisogna anche dirlo, non solo quando vanno male. E invece per la prima squadra le cose stiamo sempre in attesa. Speriamo che l'attesa porti delle buone notizie, non solo dei flop. La palestra resta chiusa, non so se la apriranno, ma penso che sarà chiusa, la sposteranno in Inghilterra, ma poverini, fino alla fine.
0: No, finché a te, grandi nostri ragazzi, attenzione. Ogni tanto mi vedo frizzato io, Ivo, come mai?
1: No, ora va bene.
0: Sì, però ogni tanto vedo che, perché dice il collegamento caldo, ma potrebbe essere. Auguri a Carnevali che si chiama Giovanni, ciao, buona giornata da Manuela da Campo. Oh, ma gli auguri a Gatti? No, ma perché Carnevali è l'onomastico a Gatti, il compleanno no? Dai, Giovanni Battista Carnevali, dai, un po' di elasticità. Daniel, ho capito, c'ho un'età anch'io, però fa caldo anche qua, Non è che uno mi manda la foto di San Giovanni Battista e lo collego a Carnevali. Ragazzi, però, fate i bravi che voi, sì. Una piccola riflessione, scrive Alberto. Donnarumma più di 40 milioni come carne secchi, Calafiori 50 milioni, Tonali 100 milioni, Palestra 50 milioni, Esposito 60. Ma con tutti questi campioni, come mai non siamo ai mondiali? Sarà per caso il manico? Sentiamo un altro vocale da casa.
6: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Yves, The Voice. Ti ho mandato un messaggio anche ieri, ma non l'avete letto. Comunque, vi dico le stesse cose di ieri. Volevo fare un plauso a Claudio, vero paladino e difensore più unico e raro.
0: Paladino.
6: L'ho sentito l'altra sera negli studi di Milano con quell'interista lì, che non lo voglio nominare. Ha dimostrato di essere più forte del Lancillotto. Anzi, Lancillotto la Juve sarà sempre per me Claudio Giuliani. Alla grande. Forza Juve sempre, fino alla fine e anche oltre. Prossima anno vinciamo il campionato. Claudio, ciao. Poi mi iscrivi,
0: Ciao, dai, ma che vinciamo il campionato, veramente? E me lo gioco, c'è che problema. Senti, intanto la Juventus me la sta prendendo in considerazione, stai a dire a Mazzotti. Qui sto facendo delle robe, intanto che ragazzi, voi non avete neanche un'idea. Sentiamo un altro vocale.
7: Buongiorno Giuliani, Stefano da Bergamo. Allora, l'argomento del giorno sicuramente è l'affare sfumato dei cartonati per l'acquisto di Palestra. Noi ovviamente godiamo. Mi viene da dire che altre volte il Marotta, la Dida, quando era Dida la Juve, si è fatto sfuggire dei giocatori clamorosi anche per questo modus operandi che ha di attendere, di cercare di risparmiare fino all'ultimo euro e poi alla fine rimane col cerino in mano. È successo anche stavolta. Detto questo, fammi dire due cose sul sindaco di Alassio, tale Melgrati, che disse che la Juventus era il cancro dello sport italiano. Ecco, ieri la trasmissione Calciomercato originale è stata trasmessa proprio da Alassio. Mi sarebbe piaciuto che avessero chiesto al bel faccione del sindaco che cosa ne pensasse, quali erano i suoi sentimenti dopo l'affare sfumato del calciatore dell'Atalanta.
0: Però bisogna chiederlo ad Alassio. Io come faccio? Io non lo conosco neanche questo simpaticone. Come faccio io a fargli dire al sindaco di Alassio, che manco so chi sia? Come si fa?
1: Un sindaco contatta un altro sindaco.
0: Io chiediamo al sindaco Bassi se conosce il sindaco di Alassio. Adesso me lo segno. Sindaco di Alassio. Ragazzi, scusatemi, sono in trattativa con Ramazzotti nel frattempo. Qui stanno succedendo cose. Sentiamo un altro vocale.
8: Buongiorno Claudione, forse la nostra sorella Gobba si riferiva a Giovanni Carnevali quando parlava di direttore.
0: L'abbiamo risolto. Può essere.
8: Un abbraccio a tutti.
0: L'abbiamo risolto, grazie anche a te, altro vocale. Dai.
9: Buongiorno Luca da Terni, l'ho corto un po', era troppo lungo. Sull'attaccante è difficile perché molti adesso vogliono tenere Jonathan David, ma Jonathan David è una seconda punta, si è visto, e deve avere per giocare bene non un Vlahovic egoista, centratore che punta alla profondità, ma uno che giochi per lui, che si sacrifichi per lui. E a quel punto non lo faccio con David, ma lo faccio con Yıldız, quel lavoro lì. E seconda cosa, David come terza scelta in una Juve, il reparto attacco a 6 milioni all'anno, non credo che la Juve se la possa permettere ed è l'unico che fa fare plusvalenza in caso di cessione lì davanti. E quindi a questo punto io andrei, visto che c'è Carnevali, a parlare col Parma per Pellegrino, così sistema problemi, le caratteristiche chieste da Spalletti, magari trovando un accordo con un obbligo di riscatto da pagare l'anno prossimo, e hai quella punta lì. E poi con calma, se riesci a vendere David, ti vai a prendere Kolomoani, rinnovi Vlahovic, vedi cosa fare, che a quel punto Pellegrino diventerebbe la terza scelta. E sarebbe ottimale, altrimenti ti devi tenere, se non riesci a fare quello che devi fare, ti tieni David come seconda scelta e Pellegrino come terza e vai a prendere Kolomoani. Quindi alla fine l'attacco potrebbe essere Kolomoani, Pellegrino e David l'anno prossimo, se David non riesce a piazzarlo, Vlahovic, Kolomoani e Pellegrino se riesce a fare il colpaccio.
0: Sei fantastico. Adesso mando il tuo audio a Carnevali nel giorno del suo onomastico, così vediamo se riesce a comporre il puzzle. No, scusate, mi sono fatto anche il selfie, perché poi non ci credono che sono in onda, perché qui dice: no, ma allora bisogna le prove. Oggi c'ho le prove. Attenzione, secondo te è tutto questo casino che sto con... ci riuscirò a portare Ramazzotti a cantare alla prima giornata di campionato? Ci riesco, secondo te?
1: Beh, sicuramente sono nei impegni, penso che la cosa fa piacere anche a lui stesso.
0: Quando è la prima giornata di campionato? Andiamo a vedere, però attenzione, sarà ad agosto. Beh, poi dipende dagli anticipi e posticipi. Sentiamo un altro vocale da casa.
10: Buongiorno Claudione, sono Giacobbe da Bari. Ho passato dei giorni in Emilia Romagna, dove ho visto trionfare mio nipote, che è diventato campione d'Italia under 15 con l'Alcione, e poi ho concluso con i campioni d'Italia dell'under 16 della Juventus. Un bel viaggetto, ma con soddisfazione. Forza Juve fino alla fine.
0: Anche a te. Beh, la prima in casa Juve Parma, vabbè, 29 agosto, però poi ci saranno anticipi o spostifici, però diciamo che Juve Parma è il weekend del 29 agosto. Fammi vedere se Ramazzotti è in tour da qualche parte. Sarà in tour? Sentiamo un altro vocale intanto.
11: Ciao, Tom dalla Sardegna. Ildiz in una Juventus che non riesce a rinforzarsi adeguatamente è sprecato. Per quanto sia il mio giocatore preferito, io ci direi lui. Realizzando una plusvalenza mostruosa.
0: No, non si cede Ildiz, è incedibile.
11: Quindi sistemi il bilancio e con il ricavato ti viene fuori un Nico Paz e un Sorloth. E probabilmente ti avanza qualcosa per il portiere e il centrocampista, quindi direi anche perché poi devi mettere qualcun altro tipo Cambiaso e via vale. Quindi io passerei per quella cessione importante e attraverso quella cessione prenderei 3-4 giocatori che ti fanno svoltare la cosa. Ciao.
0: Ciao anche a te. Ragazzi, qui attenzione che le date, perché con la, allora, se non vedo male, con la data di sabato allo Stadium chiude il tour estivo Ramazzotti e poi riparte nel maggio del 2027 dai palazzetti, e parte da Milano, quindi in teoria, ma non fa poi il World Tour? No, quello l'ha già fatto, l'ha fatto prima, all'estero è già andato prima, quindi mi sa che l'ultima data è sabato a Torino di Ramazzotti, poi chiude il tour, quindi la prima di campionato potrebbe. Allora ragazzi, facciamo così, secondo me è una cosa, è come Silva, come quando dovevamo prendere Silva, che vi dicevo ci proviamo, è molto complicato, è una cosa molto complicata perché bisogna incastrare un po' di robe, secondo me è una cosa un po' complicata, però ve lo dico oggi, se alla prima di campionato col Parma vedrete Ramazzotti allo Stadium a cantare Più bella cosa, ci saranno due persone da ringraziare, vi svelerò le due persone quali saranno nel caso riuscissimo in questa grande impresa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
12: Rassegna Stramba. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, indice deve poter sbagliare per Ray Bremer e Vlahovic, l'ex difensore uruguaiano da Juve, Paolo Monteri non ha dubbi sulla retroguardia. Gleison è un top, Lukumi mi piace, merita la Juve, troppo fretta con i giovani. Kennan ha solo 21 anni, guardate il Barça con Cubarsí, sbaglia però gioca. Infatti indice gioca o no? Attenzione. Quando parlo della Juve lo faccio essenzialmente da tifoso, dice Montero, per cui mi auguro sempre il meglio, a prescindere da chi lavora in società. Carnevali per me è un'ottima scelta, negli anni è riuscito a costruire una grande realtà come quella del Sassuolo. Ora sarà importante accompagnare il nuovo amministratore delegato in questa missione, seguirlo passo dopo passo, diamogli tutta la fiducia possibile. Dice Montero, penso che Lukumi abbia fatto molto bene a Bologna, è reduce da ottimi campionati con la maglia rosso-blu. Penso possa essere un buon colpo per il reparto difensivo. Sto sinceramente seguendo poco, ma sono sicuro di una cosa. Bremer è un giocatore molto importante. Al Mondiale non sta giocando, ma ha fatto molto bene alla Juve. Quando non è stato in campo la differenza si è vista, per cui prima di cederlo ci penserei molto bene. Stiamo parlando di un giocatore di alto livello, ma infatti c'è una clausola da 58 milioni. Quando sei dentro la pressione di stagioni così è sempre complicato capire cosa sia andato storto, dice Montero. Parlare da fuori è quasi una mancanza di rispetto, per come la vedo io. So cosa significa rappresentare la Juve, per cui ho troppo rispetto per loro, soprattutto quando le cose vanno meno bene rispetto alle aspettative. Conosco bene le critiche. Da quando ho smesso di giocare preferisco non dare consigli. D'altronde, se le cose non vanno per il meglio, quando si tratta dei colori bianconeri sono il primo a soffrirne, dice Montero. Che ha un figlio nella Next Gen, eh? Mio figlio cresce bene, dice Montero. Amiamo la Juve Torino, penso che salirà in Next Gen. Il percorso che sta facendo sicuramente ci sta dando soddisfazioni. È bello, bellissimo sapere che un Montero rappresenti ancora questa maglia. Deve solo pensare a fare la sua strada. Sono uno che telefona poco, rivela Montero. Non mi piace, è vero, non risponde neanche ai messaggi. Non mi piace parlare tanto, soprattutto con Kenan, a cui voglio molto bene in un periodo come questo. Da parte mia è stato meglio così. Lasciarlo tranquillo è la cosa migliore. Le difficoltà di Ildiz sono normali, ma vi ricordate che è soltanto un 2005? Diamogli tempo, anche se in Italia c'è davvero poca pazienza, si vuole tutto troppo e subito. E invece sarebbe meglio aspettare, dare il tempo a certi talenti per maturare e per sbagliare. Ildiz è già da un po' di tempo che gioca in prima squadra, mi pare che abbia dato enormi dimostrazioni del suo valore. Gli hanno consegnato una maglia che hanno indossato Platini e Del Piero. Non dimentichiamoci dell'enorme responsabilità che comporta essere il numero 10 della Juve. Ha fatto bene, benissimo. Rispettiamo le tappe naturali della sua età e impariamo anche dagli altri. Non parlo nemmeno di Yamal, dice Montero, che fa un altro sport. Ma guardate come stanno lavorando con Cubarsí al Barcellona. Ha giocato tantissime partite, ha commesso un sacco di errori, eppure sempre lì. La fiducia premia sempre il talento, deve giocare, deve sbagliare. E ora il Mondiale è da protagonista con la Spagna, che resta una delle favorite per arrivare in fondo. Per il mercato della Juve, e in particolar modo Colomouani, Montero dice, non sono importanti i nomi. Bisogna portare giocatori che facciano gruppo. Specie in un periodo in cui in Italia non possiamo permetterci gente come Zidane e Trezeguet. Devono dare una mano al gruppo. Che sia Colomouani oppure un altro tipo di giocatore, basta prendere quello giusto. Ma comunque non vivono da soli la pressione dello sport. Mica giocano a tennis. Su Vlahovic chiude Montero. Non ho alcun dubbio. Deve restare. Perché i fuoriclassi devono restare. Non bisogna fare in modo che vadano via. Terrei Dujan il più lungo possibile in questa Juve che ha bisogno di ripartire. Ho capito, però i soldi di Vlahovic, chi li tira fuori? Paolo, me li tiri fuori tu? No. E allora, qui facciamo senza l'oste, i conti senza l'oste. Qui facciamo i comuni senza i sindaci. Siete Cobassi, come stai?
14: Ciao, buongiorno, bene, grazie Claudio.
0: Ma come, perché sei così contento? Cosa c'è che ti dà allegria? Ti sei abbonato alla Juve, hai fatto sottoscritto la campagna abbonamenti, cos'è?
14: Mi dà allegria intanto essere qui in questo momento a parlare con te e i nostri tifosi. E poi più il tempo passa, più mi pare che le verità storiche emergano.
0: Ah, tu dici di questa dichiarazione di Carraro, che è incredibile. Due giorni fa ha preso Capello, che ha ricordato a tutti che avevamo uno squadrone abbiamo sul campo. Adesso Carraro, però allora, 20 anni fa, dove eravate? Dove eravate voi del Corrierino dello Sport di Trigoria 20 anni fa? Te lo dico io dove erano. Fammi vedere dove erano 20 anni fa. Perché non le scrivevate 20 anni fa queste cose qua? Cosa scriveva il Corriere dello Sport 20 anni fa oggi? Lo sai cosa scriveva? Uno scandalo purificatore. Nello scandalo che ha rivoluzionato in queste settimane l'ambiente del calcio italiano vi sono due elementi allarmanti, e non solo per le pesanti ombre che gettano il mondo dello sport. Se è vero che i deferimenti coinvolgono personaggi di primo piano della società civile, politica, industriale, banchi, professionisti, liberi, il primo elemento allarmante è ovviamente l'ampiezza del coinvolgimento di esponenti federali, dirigenti di club, procuratori, arbitri, anche se in verità si tratta soprattutto dell'attività criminosa di un piccolo gruppo.
14: Ma si può dire che scrissero ciò che gli avrebbe fatto vendere di più? No, visto che delle verità non ce ne sono.
0: E poi oggi si domandavano, ecco il documento che accusa la Juve, il Milan, la Fiorentina, la Lazio, solo la Juve andrà in B, ma nascono dubbi e domande. Dov'è Roma-Juve? Dove sono gli altri 12 guardialine? E perché De Santis dice indagate su Ancelotti?
14: No.
0: Questo si domandava.
14: Ma emerge oggi emerge la, come devo dire, il resoconto della propria, mi viene da dire, con tutto l'affetto che si può provare per qualcuno che è nato 3 settimane dopo mia mamma, cioè nel dicembre del 1939, parlo di Franco Carraro. Oggi forse vuol fare un resoconto, una propria biografia autentica di quelle di pagine, con la consapevolezza che tutti le conoscevano. Da lui che ha dichiarato, sintetizzando molto bene la propria vita, a suo tempo, so fare solo il presidente, ed ha iniziato a 22 anni, nella primavera del 1962, a fare il presidente della Federazione Italiana Sci Nautico, attraverso tutto il percorso sportivo italiano, europeo, mondiale. Dall'82 è membro a vita, e io spero che ci rimanga per tantissimo tempo, del Comitato Internazionale Olimpico Internazionale. Senatore, sindaco, ministro, presidente del Milan.
0: Del Milan.
14: Del Milan. Ed è lo stesso parlando con Collina, disse facci te al posto di Bergamo e Pairetto, ma non dirlo a nessuno. Collina lo dice a Meani, che è quello che tiene i rapporti per il Milan con gli arbitri, per esempio.
0: Ma come? L'ha detto l'arbitro del Milan, parla con un arbitro in attività, Collina. Come? Non si può.
14: Con uno scudetto che la dirigenza e i tifosi nerazzurri moralmente non avrebbero dovuto intestarsi, perché certo, non lo avevano vinto.
0: E certo.
14: Parliamo della storia.
0: Ma dai, i valori veri, i valori di Bastoni, secondo te non indossano lo scudetto di cartone? Dai, Materazzi smoking bianco, Zanetti capitano d'estate.
14: Dobbiamo ribadirle. Poi può essere che sia vero che, come dire, Luciano Moggi si compiaceva un po' a far passare il messaggio che le vittorie erano merito suo, indipendentemente da come, ma la Juventus ha vinto sul campo, era la squadra più forte. Attenzione, nel 2002-2003 qualcuno, ad esempio, ci dovrà, all'alba dell'Euro, ci dovrà spiegare perché la Lazio aveva 100 di... Non ce l'ho con la Lazio, perché Gila ha fatto un fallo sia all'andata che al ritorno quest'anno, portandoci via dei punti poi decisivi. Ma è così, è un dato di cronaca.
0: Certo.
14: La Lazio aveva, e nessuno ci può smentire, 110 milioni di debito. Al mattino il presidente di Mediocredito riesce a fornire questa cifra ed era Carraro. La sera il presidente della Federcalcio, lo stesso Carraro, certifica che la Lazio si può iscrivere al campionato. Altrimenti saltava in un mondo normale. E noi in quegli anni, subito dopo, stiamo a parlare della Juventus. La Juventus che aveva 9 giocatori poi portati a vincere il campionato mondiale con la nazionale, più Nedved e Ibrahimovic, ad esempio. Era una squadra che, da orgoglio del calcio italiano, proiettato nel mondo, perché questa era la verità, ci hanno fatto passare per dei ladri scappati di casa. E questa vergogna qualcuno deve continuare finché ha un filo di voce a dirlo. Io non conto nulla e lo farò, e lo faccio nel mio microscopico mondo, ma bisogna che il Carraro di turno, insomma, qualcuno dovrà poi riconoscere, in effetti è andata così. Non ci si può nascondere di fronte a verità talmente palesi che è ridicolo non riconoscerle, a maggior ragione dopo 20 anni.
0: No, stavo andando, mi hai aperto questa storia qua del mediocrito di Carraro che non me la ricordavo, sinceramente. Allora, sono andato a recuperare.
14: 2002-2003, 110 milioni di debito della Lazio, mediocredito. Fa in modo che questi soldi arrivino la mattina, per dire nello stesso momento, contestualmente, la sera la Federcalcio certifica che la Lazio è a posto. La persona era la stessa, il presidente di Mediocredito e della Federcalcio.
0: No, non mi ricordavo che contemporaneamente Carraro fosse anche presidente di Mediocredito.
14: Il vice di Carraro era all'epoca il giovane Giancarlo Abete.
0: E poi prese il suo posto durante nel 2007, il mondiale
14: nel 2007, certo. Perché 19 anni perché fa, Abete, visto che ora abbiamo rinnovato, 2 giorni fa abbiamo rinnovato il calcio italiano, l'abbiamo talmente rinnovato che il direttivo, il consiglio federale e i presidenti di tutte le componenti, A, B, C, dilettanti, allenatori, calciatori, sono rimasti gli stessi. Abbiamo una scadenza, ottobre è alle porte, viste le vacanze estive dei salotti romani. A ottobre dobbiamo dichiarare quali stadi, almeno 5, faranno parte dell'Europeo 2032, se insieme alla Turchia lo vogliamo svolgere. Al momento è a marzo, da ottobre a marzo, visti i livelli burocratici che le istituzioni in Italia, le sovrastrutture burocratiche, i doppioni, i tempi lunghissimi, le verifiche che non arrivano mai in fondo, italiche, voglio sapere come si fa a battezzare, fra virgolette, ad ottobre una griglia di campi, iniziare a marzo, oggi la tempistica è quella, i lavori, è l'impegno che si è preso il neo giovane mio, abbiamo la stessa età, mio coetaneo Giovanni Malagò, alla sua elezione. Oggi in Italia c'è uno stadio, il nostro, che è in regola.
0: Allora è anche l'onomastico di Malagò, Giovanni.
14: Esattamente.
0: Come facciamo adesso? No, c'è conflitto di interessi. Noi abbiamo il direttore Giovanni Carnevali che fa l'onomastico lo stesso giorno del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, non va bene?
14: Possiamo ampliare la gamma degli auguri, ci mancherebbe.
0: Il numero di Malagò per fortuna non ce l'ho. Sono quasi tentato. Cosa faccio? Lo recupero, gli messaggio qualcosa? Sono quasi tentato. Però forse è meglio di no. Forse è meglio di no. Cosa dici? Cosa faccio?
14: Addirittura si è lasciato scappare il nome insieme a quelli di Berlusconi, Sensi, Lotito, Moratti, anche di Agnelli. Se a suo tempo avessero fatto lo stadio. L'abbiamo inaugurato 15 anni fa lo stadio.
0: Ha troppe robe. Ma scusa, ma non l'hai sentito? Ha detto: sono qua a parlare con voi. Domani mattina ho un aereo presto che devo andare dall'altra parte del mondo. Devo vedere il ministro Bodi, devo incontrare 5 politici. Devo fare i conti. C'è troppe robe da fare.
14: Deve andare a Losanna perché ci sarebbe la Corte Europea, oltre alla Corte Costituzionale, che hanno messo dei dubbi sul fatto che la fondazione di cui era presidente Milano Cortina fosse un organismo di diritto privato in questo caso, che significa mani libere a fare più o meno quello che vuoi con le modalità che ritieni. Ci sarebbe anche quella questione aperta.
0: Sì, ci sarebbe anche quella questione aperta lì. No, scusami sindaco, abbi pazienza, mi sto cercando di fare da tramite tra la Juve e Ramazzotti, perché i tifosi lo vogliono allo stadio la prima di campionato. Siccome Ramazzotti mi sta rispondendo, io approfitto quando lo becco che mi risponde così assiduo a quest'ora del mattino. Allora, quando è la prima della Juve allo stadio di preciso? Dunque, la prima giochiamo a Frosinone, la seconda giornata è Juve-Parma, che è il 29
14: agosto. L'ultima di agosto, giusto?
0: Il 29 agosto, il weekend del 29 agosto,
14: esatto.
0: Ma il giorno preciso lo sapremo dopo che faranno... Ti piace sta cosa, sindaco, in diretta? Anticipi molto. E posticipi. Metto due cuori che si sa mai. Se riesco a fare sta roba un'impresa, ve lo dico, riesco a fare un'impresa. Allora, caro mio sindaco, vabbè, di Malagò abbiamo detto, di Carrara abbiamo detto, dai, andiamo un attimo sulla Juve perché sennò ci roviniamo tutta la mattinata, invece con te ce la vogliamo tirare su. E che caldo fa dalle tue parti?
14: Tantissimo. Tantissimo, dalle mie parti c'è anche una finale domani sera a Cesena, campionato Under 17 Juventus Empoli. Dopo aver vinto contro l'Inter l'Under 16.
0: Vai a vederla? Vai a Cesena?
14: Può essere.
0: Ci fai da inviato, scusa.
14: Magari.
0: Anche io
14: al momento ho intenzione di andare.
0: Attenzione. Yves, cosa facciamo? Eleggiamo il sindaco inviato, cosa facciamo?
1: Se è disponibile, sì.
0: Magari. Ha detto magari, se sei disponibile. Cioè, ha detto di sì, ti ha detto. Non è che dobbiamo fare la trattativa.
1: Prepariamo l'accredito, allora.
0: Prepariamo? Addirittura? No, paga il biglietto. Ma cos'è sta roba? Ma qual è il credito?
14: Avevo già messo in conto di pagare il biglietto.
0: Il sindaco paga, che poi dopo poi arriva qualcuno lo becca e dice: ah, lei è qua, ma stiamo scherzando, noi siamo gente seria, io e il sindaco non vogliamo avere niente da chiedere a nessuno, che sia chiaro. Sindaco, il mercato della Juve, io te l'ho detto che ti devi armare di grande pazienza, ci vuole pazienza qua.
14: Bisogna capire se, è chiaro, il Mondiale si sapeva che avrebbe condizionato i tempi, bisogna capire se questo tempo che passa ci è alleato o avversario, perché ogni giorno muta qualcosa, sia il valore dei giocatori in uscita, potenzialmente in uscita, o perché non rientrano nei piani di Spalletti, o perché hanno più mercato di altri, evidentemente anche quelli in entrata che stanno giocando il Mondiale, per vedere appunto il tipo di concorrenza, la possibilità di affermarsi o meno, ma è comunque una sorta di stagnazione che per una squadra che deve palesemente rinforzarsi partendo dal fatto di, tra virgolette, liberarsi nel senso delle prestazioni sportive di giocatori che non hanno reso quello che dovevano, non lascia tanto sereni.
0: Ma scusa sindaco, ma perché scusa noi non possiamo prendere un po' in giro l'Inter stamattina beffata per palestra? Loro con noi lo fanno da una vita, perché? Gente dice, ma cosa stai che... perché non possiamo fare un po' di ironia? L'hai vietato?
14: No, loro adesso hanno cercato, cioè Marotta, ho letto da qualche parte o su Instagram, non mi ricordo, Furia Marotta, furia di che? Offrono di più al giocatore, alla società, te caro Marotta, per una volta nella vita stai al tuo posto.
0: Stai al tuo posto, come quando avevano fatto le foto, ti ricordi, sui siti dell'Inter, Dybala e Lukaku, Dybala è già dell'Inter, o quando hanno proiettato Messi sul Duomo di Milano, Messi già comprato, o quando hanno detto che Bremer era loro, gliel'abbiamo soffiato il giorno dopo.
14: È la dimostrazione che non ci si può sentire onnipotenti, perché lo davano già come fatto, a parte che trattare con l'Atalanta non è così agevole, intanto. Però va via Dumfries al Reale, quindi abbiamo Palestra come se fosse già lì con la maglia addosso. È un po' più complicato, ecco, la situazione.
0: Un po' più complicato,
14: e loro lo stanno verificando. Anche perché la scioma, la similitudine, insomma, oppure sì, il ragionamento che porta a verificare, a prendere atto che Palestra se ne andrà, quindi rafforziamo i contatti con Real per Nico Paz. È un'altra storia quella, è un altro percorso, è un'altra traiettoria.
0: Non funziona così, non funziona così.
14: Appunto.
0: E comunque io ve lo dico, perché a noi è successo il contrario quando abbiamo dominato per 9 anni, no, perché loro al limite vincono uno scudetto, l'anno dopo no, noi 9 di fila, vorrei ricordarvelo che abbiamo vinto 9 scudetti di fila, ma in quel periodo lì noi che eravamo dall'altra parte succedeva la stessa cosa, quindi dovevamo continuare a rafforzarci e guardare cosa facevano gli altri sperando che non si alzasse il loro livello. Quindi in questo momento noi dobbiamo ripartire da zero, ricostruire la squadra, guarda, non neanche voglio fare la solita cantilena, quindi abbiamo da mangiare di pasta asciutta, come direbbe Bonucci, per ricostruire la Juve, ma contemporaneamente dobbiamo guardare anche gli altri sperando che scivolino su delle bucce di banana, perché se ogni anno riescono a mettere invece un big dentro è un po' difficile recuperare il back poi. C'è il nostro gap, lo recuperiamo, se noi facciamo una grande squadra gli altri scendono un po', se no la distanza c'è.
14: Giustamente, il nostro valore in assoluto deve aumentare, ma il valore della Juve è comunque da mettere in relazione con quello delle squadre concorrenti della Juve, chiaramente.
0: Sì. Allora, scusa, attenzione, sì, perché io poi mi dimentico tutto, ma i miei ascoltatori sono... Chiedi al sindaco del sindaco di Alassio, perché c'è sto sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che nel marzo del 2004, non so se ti ricordi, disse odio la Juve. La Juventus è un cancro del calcio italiano. Dice, tu lo conosci sto sindaco di Alassio?
14: Non lo conosco, è meglio, perché altrimenti l'avrei insultato pesantemente. Non l'ho mai incontrato in nessuna riunione, no. Anche perché non credo di frequentare gente del genere, cioè nella mia vita.
0: E allora niente, no, perché volevano che io dicessi qualcosa al sindaco di Alassio, che lo chiedessi a te per interposta persona, ma io non conosco il sindaco di Alassio, il sindaco non conosce il sindaco di Alassio, non lo conosce nessuno sto sindaco di Alassio. Come
14: nel 2004, ne è passato di tempo, chissà ora che tipo di vita
0: 2024.
14: Ah, 24, no.
0: 8 marzo 24.
14: No, non l'ho presente. Io ho terminato nel 2024, ma non ho proprio avuto contatti neanche nelle riunioni dell'associazione dei comuni, assolutamente, che io la rappresentavo per la provincia di Ravenna a livelli, nei vari livelli, ma non mi dice nulla.
0: Lista civica, lista civica.
14: Con una dichiarazione del genere, però, è sicuramente un sindaco anonimo.
0: Sindaco, fino al 28 sta in carica, lista civica. Delega la cultura, polizia municipale, lavori pubblici, demanio. Vabbè, che ce fregano del sindaco di Alassio, non lo conosciamo, basta.
14: Nulla.
0: C'è l'email, però, scusa, segreteria sindaco comune Alassio sv.it. No, se qualcuno vuol dire qualcosa.
14: Un'affermazione, Juventus, così, che la dimostri. Spero che nel portare avanti le istanze dei suoi cittadini sia un po' più informato e un po' più sul pezzo.
0: Soprattutto, perché Alassio è una bella città fino a prova contraria, o no?
14: Assolutamente.
0: Non so, sono mai andato io. Com'è Alassio, Ivo, tu che giri tutta la Liguria? Com'è Alassio, Ivo?
1: Diciamo che la parte più movida della Liguria, dopo Sanremo, penso.
0: La parte più movida?
1: Sì, discoteche, moda.
0: No, ho capito, lo so cos'è la movida, ho capito. Ma non ho mai sentito dire a uno che cos'è la parte più movida della Liguria, ma cos'è? Ma poi Sanremo sarà già movida, Sanremo è un posto per vecchi, ci vado io a Sanremo, dai.
1: Infatti.
0: Sanremo c'ha la Bordighera attaccata, che i miei nonni ci sono stati per 20 anni per andare al mare a Bordighera, se diset. Sarà Nizza, semmai, devi andare oltre Alpe. O no? Da quando è che Sanremo è una città da movida?
1: No, ho detto... Alassio poi penso Sanremo, perché con una volta all'anno...
0: Ma sarà mica dove va De Michelis Alassio, per caso?
1: Sì, da quelle parti lì.
0: Chiediamo a lui, ieri sera è andato al concerto di Sfera e Basta. Tu ci andresti al concerto di Sfera e Basta, sindaco?
14: No.
0: Come no? Non conosci le canzoni di Sfera e Basta?
14: Poco e male. Io sono vecchio.
0: Poco e male vuol dire che non conosci neanche una. Dimmi il titolo di una canzone di Sfera e Basta, dai.
14: Preferirei molto di più ascoltare Eros Ramazzotti. visto che prima le parlavo.
0: Sala nel nonnato, ma cos'è? Io questa musica vostra veramente non riesco a farla mia, non c'entra da fare. Poi c'è già 33 anni, Sfera, basta. Ma poi basta, c'hai 33 anni, Sfera, e basta, no? Basta, fai un po' di canzoni normali, basta questa roba qua. Non sei più un giovinastro di 15 anni, su. Però vedi, Milano, Leverkusen, fia, va in giro. Stadio San Siro, stadio di Torino. Una volta gli stadi erano per musica seria, insomma. Adesso querele a Sfera, il mondo del rap contro Zuliani, vergognati, vecchio maledetto. oggi così. Che rapporto hai con i social, sindaco? Non te l'ho mai chiesto.
14: No, io non guardo Facebook, guardo Instagram, ma soprattutto le cose che riguardano lo sport. Non sono da questo punto di vista assolutamente un giovane, non sono all'altezza dei tempi. No. Sono rimasto, cioè preferisco dialogare, parlare, guardare le persone in faccia.
0: C'hai ragione. Dopo chiamo, perché io con questi messaggi sto combinando un casino tra la Juve e Ramazzo. Mi sono messo in mezzo, ma sto combinando un casino. È meglio che li chiamo appena finisce la puntata. Vedo dei messaggi che non mi piacciono tanto. Oh signore, ma non è colpa mia, l'idea non è venuta a me, lo so io poi chi devo ringraziare se mi mette in mezzo ai casini. Va bene, dai, abbiamo un po' divagato, però è stato, ma poi basta, cioè, non è che dobbiamo parlare di che non ci sono cose nuove, per cui sindaco, dai. Di mercato oggi non ci sono assolutamente cose nuove, l'ho già detto, è la settimana dello stallo in cui deve cercare di vendere per una decina di milioni Carnevali, mettere a posto un attimo i conti da quel punto di vista lì, e poi dal 1° di luglio, dove ufficialmente partirà il mercato, mancheranno 2 settimane, un po' meno, al ritiro, che è il 13 luglio. In quei 12-13 giorni lì io mi aspetto un acquisto, me lo aspetto.
14: Ho capito che dobbiamo recuperare 13 milioni al 30 di giugno.
0: Giugno, sì. Ci siamo. Sai che Carnevale è l'uomo dell'ultimo giorno.
14: Va benissimo.
0: Mette a posto.
14: Manca una settimana.
0: Metterà a posto anche noi l'ultimo giorno, con tutte le conoscenze che ha, scusa, da qualche parte, e riusciremo, o no?
14: Intanto speriamo
0: o
14: di
0: si
14: diventare
0: fa solo campione dalle altre d'Italia. Parti, qua non si può,
14: Speriamo di diventare campione d'Italia anche domani sera.
0: Bravo, bravissimo, questo è il grande augurio finale del sindaco, che ieri come tutti noi ha visto disintegrare l'Inter 3-1 con la doppietta di Corigliano dei nostri under 17, dopo che la sera prima avevamo visto l'under 16 stravincere anche lei con l'Inter per 3-0 e dominare il settore giovanile dell'Inter, tac. Disastro per l'Inter questi 2 giorni, perso l'under 16, perso l'under 17, perso Palestra, ma c'è Lautaro che non fa un gol neanche a porta vuota ai mondiali, grazie. Disastro, furia marotta.
14: I problemi sono anche a casa degli altri.
0: Oh, bravo sindaco. No, comunque è il sindaco di Alassio, non di Alazio.
14: Comunque, rispetto all'intervista di Carraro, mi piacerebbe ascoltare i dirigenti dell'Inter, il loro commento. Cosa ne pensano?
0: Sindaco! Mi meraviglio di te! Sindaco, grazie! Alla prossima settimana, buona partita!
14: Grazie a voi, ciao!
0: Grazie al mitico sindaco Bassi, come sempre, idolo delle folle! Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi!
12: Rassegna stampa!
15: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, la Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo infatti basta alla Colombia per battere 1-0 0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai sedicesimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia. Al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis ora, ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3, al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.
12: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, attenzione, attenzione. Però ragazzi, io non posso fare 8 cose contemporaneamente, cioè poi dopo viene fuori un macello. Cerchiamo un attimo di ristabilire il programma e rimetterlo dentro i suoi binari. Non è vero, caro Yves? Chiamiamo il buon Camillo De Michelis, che pare che si sia svegliato dal suo torpore, da questa nottataccia in pieno ai rapper e ai trapper. Noi facciamo delle chiacchiere, scrive da casa Alessio. Intanto la Roma ufficializza il suo primo acquisto, Malagò con la maglia della Roma. Vabbè, un po' di ironia sulla sua fede giallorossa, attenzione. Mentre Gianni da Vallo della Lucania Cilento scrive: avessi detto almeno Fabri Fibra, che è stato il primo famoso di questa nuova generazione di cantanti ed è anche un grandissimo tifoso della Juve. Saluti al sindaco, a Camillo. Vabbè, ho capito, sarà anche tifoso della Juve Fabri Fibra, però cioè, di pazienza, amico mio, devo innamorarmi di Fabri Fibra perché è tifoso della Juve? No, ma siamo sicuri però che è un tifoso della Juve? Boh, non lo so. Pronto? Buongiorno, Camillo De Michelis, ciao!
18: Ciao Claudio, buongiorno!
0: Qui non si possono dire la verità, che la gente sta arrabbiando.

0: diciamo che loro fanno parte di quella generazione che ha sofferto tanto, nel senso che ha sempre perso e non sono abituati all'attualità, ovvero che qualche stagione va bene. Ecco, loro sono più abituati a quel passato dove non vincevano mai, dove compravano sempre, dove acquistavano tanto d'estate, ma non vincevano mai.
1: Sarà per quello.
0: Tra l'altro, sì,
1: Poi,
0: appunto. Vabbè, va
1: no,
0: bene,
1: aspetta,
0: andiamo
1: adesso mi.
0: avanti.
1: No, no, no, adesso mi racconti, adesso mi racconti. Ci volevo legare ad Alassio Bordighera perché ho detto che Bordighera è un paese per vecchi. Ragazzi, ma ve lo dico perché ormai io ho quell'età lì. È inutile che mi dice poi mia moglie si incacchia. Ragazzi, si va a svernare a Bordighera. Cioè, i miei nonni andavano sempre a svernare a Bordighera, un classico. O no, o non va bene neanche questo.
0: Ma non ci vedo nulla di male, nel senso, poi come sempre ci sono le generazioni, ci sarà qualche tanti ragazzi che si divertiranno a Bordighera, ma
1: Certo, però
0: insomma,
1: poi Sanremo è diventata la movida della Liguria. Ma da quando Sanremo è la movida della Liguria? Ma non diciamo sciocchezze, ma che movida c'è a Sanremo?
0: Non lo so, Claudio. Io vado lì perché sono nato lì e quindi ho fatto tutte le vacanze lì. Magari tanti fanno la stessa cosa, perciò no, io vado a vedergli fare, Claudio. Poi io.
1: Certo che ognuno deve fare, però anche io posso dire un po' quello che mi pare in
0: No,
1: base alla mia
0: infatti,
1: esperienza, no?
0: non capisco perché ti vengano a dire qualcosa sui tuoi pensieri. Alla fine non hai detto nulla di male, cioè, insomma.
1: Esatto, anzi, sono stato gentile perché potrete dire anche dell'altro, ma non lo dico. No, cos'è che volevi dirmi tu? Cosa volevi rivelarmi?
0: No, ti rivelo che il sindaco andava in spiaggia dove andava Giraudo, però non credo gliel'abbia mai detto questa cosa.
1: Ah, è come a far sopra, come dicevano, ladro, Poi incontravano Maggi Spiaggia, si facevano i selfie e volevano l'autografo. È un po' lo stesso meccanismo, i famosi leoni da tastiera. Senti, Camillo, allora dobbiamo svelare quest'altro arcano. Io, tra l'altro, stamattina mi sono mezzo, sto facendo un casino, mi sono messo in mezzo a Ramazzotti perché i tifosi della Juve lo vorrebbero cantare alla prima in casa. Allora sono iniziato a messaggiare come faccio io, poi va bene. Ho fatto un casino perché mi devo fare i fatti miei, insomma, se ne occuperà la Juve eventualmente, se vuole invitare la Mazzotti allo stadio.
0: Sì.
1: Esatto, no, però c'è sta roba di Sfera Ebbasta, che è tifoso della Juve, ti risulta?
0: Ah, no, non mi risulta.
1: Neanche
0: Non
1: a me, però.
0: la sapevo questa cosa di
1: Non so,
0: Sfera
1: ieri al
0: tifoso della
1: concerto ha
0: Juve.
1: messo la maglia della Juve? Ha messo la maglia della Juve al
0: No,
1: concerto? No,
0: no,
1: no.
0: no, no, no.
1: Ha detto fino alla fine, forse no.
0: No, c'erano tante maglie della Juve. Io pensavo fosse del Milan a dirla tutta.
1: Ah, e
0: Poi
1: allora?
0: ora mi è nuova. Io non sono un grande conoscitore della storia di Sfera. Ecco, io sono andato per
1: Ma che sei andato a
0: amici.
1: fare a sto concerto di Sfera Ebbasta?
0: No, c'erano tanti miei amici, hanno organizzato, ho detto, beh, vengo anch'io. Cioè,
1: Non è che
0: no,
1: se si
0: sono.
1: buttano nel fosso, devi buttarti anche te,
0: Vabbè,
1: però.
0: no, ho capito Claudio, ma era una bella situazione, volevo vedere un concerto allo stadio, loro compravano i
1: Com'è? Ma
0: biglietti.
1: infatti io quello voglio sapere. Com'è vedere un concerto allo stadium?
0: È bello, noi siamo molto fortunati ad avere il nostro stadio, molto molto fortunati ad avere il nostro stadio. Era anche molto carico ieri, molto molto carico, sarà perché c'erano veramente tanti giovani, tanti tanti giovani e quindi cantavano a squarciagola, bello, molto molto bello, molto adrenalinico e quindi quello che voglio dirti, spero che poi la squadra faccia un po' come Sfera ieri, nel senso che possa portare la gente a essere piena di adrenalina, a cantare, saltare, urlare. Ecco, se la squadra farà quello vuol dire che sarà una bella stagione, quindi mi auguro
1: Vabbè,
0: la stessa sfera.
1: speriamo che ritrovino il campo se non ce lo distruggono coi concerti.
0: Insomma, il campo ha messo maluccio, Claudio. Il
1: Appunto.
0: campo ha messo maluccio, male, male, male, anche perché col fatto che c'è la gente sopra, non ci sono le lampade la sera, non viene bagnato e si vede proprio un
1: Vabbè.
0: campo.
1: Vabbè, ma noi abbiamo i giardinieri più bravi del mondo. Finita la stagione dei
0: No, in un
1: concerti, in 2 giorni
0: mese.
1: mettono tutti a posto.
0: Ma no, ma dato che credo che poi alla fine cosa faranno, Claudio? Alzeranno via tutto il manto erboso e ne metteranno poi.

0: un altro, poi a
1: sì,
0: quel punto
1: ma che problema,
0: lo
1: è solo
0: gestiranno.
1: Malagò, è solo Malagò che non lo sa che abbiamo lo stadio da 15 anni di proprietà.
0: È un buon
1: Senti,
0: inizio,
1: caro,
0: un buon
1: è
0: inizio,
1: un buon
0: Carlo.
1: inizio,
0: Quello
1: sì,
0: è
1: è iniziato
0: un buon inizio.
1: bene, ha iniziato a rendersi simpatico subito dalle prime
0: No, ma
1: dichiarazioni.
0: neanche subito simpatico, Claudio. Rendersi competente alla prima dichiarazione, perché è alla prima un errore, scusa,
1: Siamo a posto.
0: cioè, sono cose che dovrebbe sapere. La base è che lo Juventus, che l'Allianz Stadium è nostro. La base, però, vabbè, diamogli
1: Vabbè.
0: altre chance, tanto.
1: Sì, diamogli un paio di giorni almeno per rendersi conto. Vuoi fare gli auguri a Gatti che oggi è il suo compleanno?
0: Tanti auguri Federico.
1: Tutto qua?
0: Sì.
1: Molto molto freddo come augurio, se posso dire, molto freddo.
0: Vabbè, con tutti sono molto freddo in questo momento qua, non c'è, non ci, non ci sono. Vabbè, posso essere un pochettino più caloroso o con quelli del passato o con quattro giocatori che ritengo ancora da Juve. Gli altri per me sono da vendere, addirittura Gatti, lo sai. Per me era da vendere già lo scorso anno, quindi figurati.
1: Ma Chiari Dume, dai, è il compleanno, mamma mia.
0: Vabbè,
1: Stefano da...
0: Claudio,
1: No,
0: però
1: scusa, e te...
0: quando uscivamo dallo stadio col Verona con la Fiorentina, soffrivamo noi, loro meno, te lo assicuro, loro molto meno.
1: Ho capito, ha fatto il gol a Roma che poteva valer la Champions.
0: Poteva,
1: Beh,
0: vicino
1: mica
0: però
1: colpa sua se
0: forse.
1: poi... Però mica colpa sua se non ci siamo andati, eh.
0: Ma no, secondo me fa parte del gruppo e non fa colpa, quindi.
1: Colpa anche sua. Allora, Sfera Ebbasta è un grande tifoso della Juve, anche se in passato erano circolate alcune voci su una presunta simpatia per l'Inter, così, dovuta a alcune foto con Icardi. Il rapper ha smentito, manifestando in più occasioni il suo attaccamento ai colori bianconeri, dichiarando la sua stima per campioni storici come Alessandro Del Piero.
0: Vabbè, ma allora ce lo prendiamo, ma siamo super contenti, Claudio.
1: Vabbè, ma a
0: A me
1: me
0: non
1: non
0: mi.
1: è. No, ho capito, ma non è che se tifoso della Juve mi portate a vedere il rap, mi fa schifo uguale. Cioè, non è che...
0: Ma no, ma noi no, ma no, ma assolutamente. Nessuno cambierà i gusti musicali di nessuno. Su questo, guarda, possiamo mandare un messaggio a tutta la chat, perché se no ti chiedono di andare al prossimo concerto. No, no,
1: No, no, no.
0: noi.
1: Cioè io ho Ramazzotti tutta la vita, quindi non si scherza su queste cose, non si scherza, attenzione.
0: Allora, insomma, io ti
1: Ma scusa,
0: dico.
1: no, sto tremando al fatto, non è che domani che adesso lo scopre anche la Juve e mi mettono una canzone di Sfera Ebbasta allo stadio. Che canzone ha fatto sto qua? C'è una canzone famosa almeno che ha fatto
0: No, sono un sacco, sono
1: o no? Ah
0: un
1: sì?
0: sacco. Sì, poi non penso siano il tuo genere,
1: Vediamo.
0: però ha già fatto un sacco di concerti negli stadi, quindi sai, quando fai gli stadi vuol dire che hai un numero, no, di fan, di appassionati. Ma ieri
1: Certo.
0: sono state più di 40.000 persone, a livello poi
1: Ma di
0: di.
1: più non penso che ne teniamo, eh? Perché se fa
0: No, però
1: 41.000 allo
0: sai.
1: stadium, eh?
0: No, ma sai che comunque col fatto che c'è il prato era strapieno, quindi.
1: E il prato però poi quando c'è... Ah beh, se c'è il parco circolare non toglie posto a nessuno.
0: No, sì, mancava la curva nord. Mancava la curva nord.
1: Allora vedi, manca la curva nord, aggiungi il prato, guarda.
0: Sì, infatti, però comunque 40.000 persone con 32 gradi alle 11 di sera per cuori forti, infatti.
1: È tanta roba.
0: Permettimi di mandare un caloroso abbraccio a chi magari era lì dall'una di pomeriggio ed è rimasto in prima fila accalcato nel prato fino alle 11 di sera. Ecco, per me loro fanno parte di
1: No.
0: qualcosa di diverso, ecco.
1: Certo, per vedere Sfera Ebbasta. Ma dai, il trap king di Cinisello Bassa, ma va, vita 2 metri da me. È di Cinisello Bassa, non so.
0: Claudio, io credo che dopo questa
1: Ma
0: mattina
1: dai.
0: qua in cui tu sei diventato grande fan di Sfera Ebbasta, almeno, non lo
1: Certo,
0: so, un abbraccio tra voi due.
1: ma certo, la sua musica parla della periferia, quindi insomma dove sono anch'io più o meno, del milanese ciniselliano, Sesto San Giovanniano Bresciano. Ecco le 10 canzoni più popolari: Cupido, Rockstar, Sciroppo, Tran Tran, Peace and Love, Ricchi per sempre, Serpenti a sonagli, Figli di papà, Brn Bn Q, Notti.
0: Ma a me ne
1: Cupido
0: piace
1: l'ha cantata,
0: un'altra.
1: io?
0: Sì, a
1: Che
0: me
1: ti
0: ne
1: piace?
0: piace un'altra. Mi piace 15 piani, quella è la mia
1: Cos'è?
0: preferita.
1: Cos'è?
0: 15 piani.
1: Oh, la miseria, così tanti?
0: È la mia
1: 15.
0: preferita. quella è la 15 mia preferita.
1: Sì. Allora, non dormo la notte, mi scoppia la testa, piano A, piano B, non mi interessa. Classe A, classe G, sorpasso a destra. 10G, sì, 10G, fumo alla finestra.
0: Claudio, secondo me sui testi è meglio se andiamo su altri, non sono testi convenzionali. Io non li leggerei così di botto, poi non lo so. Io per il tipo di genere di musica, fortunatamente non ho scelto una canzone abbastanza forte, però non mi affiderei così alla lettura, ecco.
1: Scusa, è per capire come posso passare da più bella cosa non c'è a...
0: No, sicuramente sai, fa parte di un nuovo mood dove a volte si è un po' più forti nel testi.
1: No, perché una volta aveva cercato di convincere Meshade, ma non c'era riuscito. Un piano, due piani, tre piani, poi quattro, salgo gli scalini di corsa, il quinto, poi il sesto, il settimo, ottavo, sappiamo che la vita è corta. Sopra sti palazzi non si vede il sole, sotto sti palazzi c'è l'ombra, e per ogni fra che va via poi ce n'è almeno uno che torna. 15 piani dalle mie parti sono più grandi di 15 anni, 15 in giro, 15 schmacks, 15 grammi, 15 in 15 metri quadrati, ma siamo riusciti a salvarsi.
0: Per fortuna, vabbè, Claudio, c'è una canzone sobria, per fortuna.
1: Sì,
0: non sapevo...
1: Perché se no, cosa c'è di violento?
0: Cosa avresti detto?
1: Non so, sciroppo sarà più, sciroppo sarà...
0: Ma raccontiamo di Juve, va, che magari non si ascolta.
1: Ma non ci sono novità di Juve, ma non ci sono novità, scusa, cosa raccontiamo cose se non ci sono novità? Che novità c'è oggi, dai, dimmi una novità.
0: No, di novità, Claudio, intanto come c'è, ci sono due novità grosse che vanno a toccare il mondo Juve, e ti spiego.
1: Quali sono? Sentiamo.
0: Palestra che va al Chelsea, dove altro. Se fosse successo a noi, Claudio, apriti, ma ti dirò, ma pure i nostri tifosi, sarebbe successo di tutto. Con Dumfries che va via 20 milioni di euro, tra l'altro, Dumfries è uno degli esterni destri più forti al mondo, 20 milioni di euro, la valutazione, non lo so, di quasi Miretti, cioè, quindi per far capire. E questo può coinvolgere comunque Cambiaso Inter, questa roba qua, perché Cambiaso era una delle opzioni di piani B rispetto a Palestra.
1: Ci ho provato ieri, ho mandato un messaggino mentre ero in diretta, ma non mi ha risposto.
0: Però posso dirti che allora, quello che sapevo io 10 giorni fa, perché poi sai, Palestra è andato ieri sera al Chelsea, ed ero al concerto, quindi non ho fatto nulla. Ma quello che sapevo io è che l'Inter non ha mai smentito la possibilità di fare un'operazione parallela, non scambio, parallela, tra lui e Carlos Augusto, che io farei bendato. Poi questo è un parere non richiesto, quindi questa è la prima novità, perciò su questa cosa qua, secondo me,
1: quanto glielo diamo? 55 milioni Cambiaso?
0: No, io credo che la Juventus farà una valutazione alta, l'Inter farà una valutazione alta di Carlos Augusto e si abbracceranno, poi sempre parallele, ma a quel punto si abbracceranno. Però per noi,
1: vabbè, non mi hai entusiasmato molto questa roba qua. Vediamo la seconda chance. Qual è la seconda novità?
0: Però Carlos Augusto è un giocatore che secondo me a noi serve tanto. E poi altra cosa, con da due giorni, no, questa voce di Conte in nazionale,
1: sì,
0: è un'altra cosa che coinvolge il mondo Juve.
1: Perché?
0: Io mi ero informato, la stagione, l'ultima di Spalletti all'Inter, quando poi aveva Conte, no, che nell'ultimo mese era una presenza abbastanza costante, perché si parlava di Inter, lui non aveva vissuto un anno semplice. E se in questo caso, no, Claudio, immaginati una stagione con Conte libero e Spalletti che magari ha delle difficoltà, per noi sarebbe stata difficilissima tirare in piedi questa stagione, perché Conte ha un peso, perché non abbiamo una squadra matura, quindi se si inizia a parlare di nuovi allenatori, la nostra squadra, come ha sempre fatto, gira le spalle all'allenatore, se ne frega. E è vero che noi in questo momento cerchiamo, speriamo di avere, no, più stabilità dal punto di vista della dirigenza, però il fatto che Conte possa trovare un impiego, personalmente credo che possa essere una buona notizia. Dall'altra è un po' negativa, perché comunque un giorno avere la possibilità di riessere allenati da Conte credo che possa far bene a tutto il mondo della Juventus. Però iniziare una stagione con Conte lì e tutti pronti a dire c'è Conte, aspetta la chiamata della Juve, era difficile anche nella gestione di Spalletti, che è un tipetto particolare, ecco.
1: Mi fai questi ragionamenti sulla chiusura del programma che invece meriterebbero degli altri approfondimenti. Vabbè, vorrei dire che lo facciamo la prossima.
0: Tiro la volata agli altri. Tiriamo la volata.
1: Tiriamo la volata agli altri. E invece ho scoperto. Aspetta, ecco qua. Sciroppo cade basso con l'MD, ma sono ancora in piedi. Questa già un po' più. Questa.
0: Meno male, sono stato bravo. Allora oggi posso dire di essere stato bravo con 15 piani.
1: Sciroppo un po' più. C'è un riferimento del Piero. Sono Francesco Totti, Alex Del Piero. Io non cambio bandiera. Vedi già.
0: Chi è più simpatico? Ma... allora.
1: No, sì, stavo guardando. Mani. La squadra, la tipa, ma che volgarità di Roma,
0: così è una parte diversa.
1: Vabbè, d'altronde c'è la Borletto che va a vedersi i concerti di Achille Lauro, quindi vuol dire, non è che adesso vale tutto nella vita,
0: È super giovane la Giulia, molto più di noi, anche... Claudio, molto più di noi.
1: Sì.
0: Va anche a Ibiza. Va anche a Ibiza, noi a Ibiza ormai ci andiamo più.
1: A Ibiza?
0: Sì.
1: Cioè, va a Ibiza con Lauro?
0: Cosa?
1: Va a Ibiza con Achille Lauro? No.
0: No, felicemente sposata Giulia, noi non vogliamo intaccare. Noi ormai Ibiza, orari troppo lunghi, troppo tardi, non ce la facciamo.
1: Ma io sinceramente non ci sono mai andato a Ibiza. Ho visto un uomo morire per gli altri mentre il sole accarezza i palazzi. Una donna far cose da pazzi, sentirsi piccola. Persone passano senza guardarsi. Oh no. Vivono insieme per non consolarsi. Oh no, no. Anche questo non è che brilla per testi, però.
0: No. Però alcune sono belle, alcune sono molto, molto belle.
1: Sì.
0: Però un po' ti deve piacere il genere, ecco, deve piacerti il genere, diciamo che a me in alcune serate, anzi in alcuni momenti, perché poi io non vado, no, un cantante solo a livello di musica, a volte ci sono dei mood dove mi diverto ascoltarli, dove a un certo punto, non so, mi vado un attimo ad ascoltare Sfera, Lazza e poi cambio e vado magari su più classico.
1: Lazza, mamma mia, droga, moda, rosa la mia soda, chiama Uber per tornare in zona.
0: Vabbè. Ti stai iniziando a intrigare.
1: Ma che livello è? Ma che roba è? Ma la pure lo stadio.
0: La prossima volta che vengo dalle tue parti, vieni con me ad Sfera, dai.
1: Dai, andiamo a Cinisello, la Sfera e basta. Scende dal palazzo, dico la Sfera, la basta. La rilassa.
0: Credo che l'abbia detto nessuno.
1: Anzi, se è tifoso della Juve, mi gli regalo la maglietta basta con la cancellata della Serie B quando siamo tornati là, che ce l'ho ancora nel box, quella rosa.
0: Potrebbe essere carina come cosa.
1: Vabbè. Camillo, grazie, a più tardi.
0: Grazie a te, Claudio.
1: Grazie. Non so se c'è Giulia dopo di me, Ive. Chi c'è?
2: No, c'è il direttore con cose di calcio fino all'1.
1: Allora è vacanza.
2: Da l'1 c'è Alberto Mauro.
1: Sarà Ibiza con con Achille Lauro. No, dai, stiamo scherzando, Giulia. Se no, guarda, fa un casino che la gente prende sul serio tutto. Va bene, ragazzi, grazie. Di Macelli ne ho combinati abbastanza. Oggi, ultimo stop per noi. Ci vediamo domani. Grazie, chat. Grazie.
3: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport.

0: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
1: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 24 giugno inizia una nuova giornata in casa Juventus, giornata chiaramente di notizie principalmente legate al calciomercato, con le parole di Sorloth, gli sviluppi per Colomoni, nuovi nomi che circolano attorno al nome, attorno al, diciamo, al mercato in entrata della Juventus. Ma prima il nostro recap mondiale, come al solito, a partire da una gara che ha dato risposte importanti, a partire per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, perché ha risposto anche il re. Questo è il titolo che hanno utilizzato diverse testate in giro per il mondo, perché il Portogallo alle 19 ha vinto 5-0 contro l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo, che ci ha messo 6 minuti a sbloccare la partita, al 39esimo poi la doppietta dell'ex Juventus, con doppietta intervallata dal gol di Nuno Mendes su calcio di punizione, poi nel secondo tempo l'autogol di Nematov, portiere dell'Uzbekistan, e nel finale addirittura il gol di Rafa Leao, entrato, e ci ha messo appena 4 minuti per timbrare il cartellino. Insomma, il Portogallo che risponde presente dopo il passo falso al debutto contro la Repubblica Democratica del Congo, anche sulle spalle di Cristiano Ronaldo, che diventa il primo giocatore a segnare in 6 mondiali consecutivi, insomma in 6 edizioni diverse del mondiale. Diventa il più anziano di sempre a segnare una doppietta in un mondiale, insomma una serata di record anche per lui. Poi alle 22 c'è stata Inghilterra-Ghana, una partita unidirezionale, con l'Inghilterra che ha ampiamente dominato, ma non è andata oltre lo 0-0, finisce a reti bianche la partita tra Inghilterra e Ghana, con i ghanesi che hanno chiesto anche nel finale un calcio di rigore che però non gli è stato dato. Nella notte 2 vittorie di misura: Panama-Croazia è finita 0-1 con il gol decisivo di Ante Budimir all'inizio del secondo tempo, e quindi finisce 0-1 per la Croazia, che si mette in una posizione decisamente più agevole per poi andare a giocare l'ultima giornata della fase a gironi. Ma una partita che sarà sicuramente molto equilibrata, molto accesa, perché la posta in palio è alta, quella contro il Ghana. E poi a chiudere la nottata alle 4, Colombia-Congo, anche questa finita 1-0, continua ad essere protagonista con la Colombia Daniel Muñoz, secondo gol consecutivo in 2 partite in questo mondiale, e tra l'altro gli era stato anche annullato un gol per fuorigioco nei primi minuti di partita. Insomma, il suo gol al 76esimo decide Colombia-Congo, che finisce anche lei 1-0. E allora questo era il nostro recap mondiale. Andiamo anche a vedere al volo le partite di stasera / stanotte. A partire da Bosnia-Erzegovina, Qatar, si riparte dal girone A, perché appunto ieri si è chiusa la seconda giornata della fase a gironi. Bosnia-Erzegovina, Qatar alle 21 in contemporanea con Svizzera-Canada, e poi non solo, perché nella notte, entrambe a mezzanotte, si giocano Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Quindi questa è la programmazione di oggi, ma non è finita qua, perché alle 3 ci sono anche Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Nord. Quindi insomma una serata barra nottata molto ricca al mondiale. Questo era il nostro recap. Andiamo su tutto Juve, perché dobbiamo parlare di Juventus. Ma ancora prima di parlare di Juventus dobbiamo parlare della FIGC, perché è stato, come abbiamo visto anche ieri, eletto Malagò. Ieri sera, articolo di tutto Juve: Malagò la prima mossa e la questione CT, il dibattito è aperto. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Ci si chiede quale debba essere ora la sua prima mossa. Ci sono diverse opinioni, da chi dice che non deve farsi condizionare da nulla, né tantomeno dalla, facendo riferimento al rapporto con la stampa, formare la squadra senza pressioni, e poi c'è chi dice che la fortuna sarà determinante. Malagò è uno bravo e fortunato, e speriamo in questo. Gravina ha fallito sulla scelta del CT e della dirigenza, ha sbagliato su Spalletti, ha sbagliato su Gattuso, ha sbagliato ad affidarsi a Buffon. Insomma, vedremo se Malagò riporterà questa qualità e competenza ai vertici della nazionale. E chiaramente c'è anche la questione CT legata appunto alla nazionale, con i due nomi in lizza, che sono quelli di Antonio Conte e Roberto Mancini, e vedremo chi Malagò prediligerà, se invece ci sarà un terzo nome che spunterà. Insomma, la situazione da questo punto di vista è molto molto incerta. C'è stata anche il tentativo di portare in nazionale Maldini come direttore tecnico, Maldini che però sembra intenzionato ad andare verso il no alla nazionale, con Malagò che ha portato diverse proposte per rivoluzionare il calcio italiano, proposte interessanti, ma da capire se saranno attuabili, perché si parla del rafforzamento del legame con Abodi, ministro per i giovani e per lo sport, abolire lo stop alle scommesse come sponsor, il ritorno del decreto crescita, gli stadi che andranno presentati in vista degli europei del 2032, il modello Zola, che è stato applicato e provato in Serie C con successo, e appunto sembrerebbe che Malagò voglia applicarlo anche alla Serie B e alla Serie A. Insomma, tante proposte, vedremo quanto di concreto c'è in questo. Sempre tutto Juve, si parla anche della Juventus, soprattutto ovviamente della Juventus, perché la Juventus cerca un leader a centrocampo, e resta una pista da seguire: Lobotka. La Juventus valuta Stanislav Lobotka per rinforzare il centrocampo, possibile chiave Gatti-Napoli, in un'operazione che darebbe qualità ai bianconeri. La Juventus continua a riflettere sulle mosse necessarie per aumentare il livello della rosa, e uno dei reparti che richiede maggiore attenzione è senza dubbio il centrocampo, che è un reparto che negli ultimi anni ha spesso faticato a trovare continuità e qualità. E tra i nomi che continuano a circolare c'è quello di Stanislav Lobotka, regista del Napoli, giocatore molto apprezzato per visione di gioco, personalità e capacità di dettare i tempi della manovra. Nonostante non sia più giovanissimo e abbia dovuto convivere con qualche problema fisico nelle ultime stagioni, il centrocampista slovacco resta uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. La Juventus considera Manuel Locatelli una pedina importante davanti alla difesa, ma le caratteristiche di Locatelli sono differenti rispetto a quelle di un regista puro. Lobotka invece possiede una naturale capacità di gestire il possesso, abbassare i ritmi quando serve e accelerare la manovra nei momenti decisivi. Proprio per questa qualità potrebbe rappresentare un valore aggiunto per una squadra che troppo spesso ha sofferto nella fase di costruzione del gioco. L'eventuale arrivo dello slovacco garantirebbe due benefici immediati: da una parte aumenterebbe il livello tecnico della mediana bianconera, dall'altra toglierebbe un elemento fondamentale a una diretta concorrente nella corsa alle prime posizioni, quindi un'operazione che, se concretizzata, avrebbe un impatto importante sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo strategico. Appunto, c'è questa soluzione che potrebbe interessare entrambe le società, ovvero l'affare che coinvolgerebbe Federico Gatti, difensore che gode dell'interesse, della grande considerazione del Napoli, e rappresenta un profilo gradito a Massimiliano Allegri, e vedremo se riusciranno le due squadre, i due club, a intavolare questa trattativa di scambio. Dal punto di vista anagrafico, l'operazione favorirebbe probabilmente il Napoli, che acquisirebbe uno difensore più giovane e con ampi margini davanti a sé. Sul piano tecnico immediato invece la Juventus potrebbe ottenere il tassello ideale per risolvere una delle lacune più evidenti emerse nelle ultime stagioni. Quindi Lobotka, profilo apprezzato dalla Juventus, ma soprattutto da Luciano Spalletti, che lo ha avuto al Napoli, lo abbiamo ampiamente detto anche nei giorni scorsi. Appunto, Spalletti considera Lobotka un centrocampista molto forte, molto gradito, molto affine a quella che è la sua idea di gioco. Vedremo, io credo che il Napoli difficilmente lo lascerà partire, soprattutto come leggevamo ieri, De Laurentiis non sarà sicuramente contento di trattare con la Juventus, figuriamoci per un giocatore che è centrale nel Napoli, ma c'è da considerare che il Napoli cambierà allenatore, arriverà Allegri con ogni probabilità, e dunque vedremo cosa succederà da questo punto di vista. Sempre tutto Juve, andiamo a leggere, non per quanto riguarda il mercato della Juve, ma quello dell'Atalanta e dell'Inter, perché c'è il nome di Palestra per cui l'Inter è stato sorpassato clamorosamente nella giornata di ieri. Contatti in corso con l'Atalanta, il Chelsea alla stretta finale per Palestra, il Chelsea accelera per Marco Palestra, offerta da 55 milioni più bonus all'Atalanta e contratto quinquennale al giocatore, ormai vicino alla Premier. Marco Palestra è molto vicino a vestire la maglia del Chelsea dopo aver superato la concorrenza dell'Inter. Il club inglese ha intensificato i contatti con l'Atalanta per arrivare all'accordo definitivo sul trasferimento del giovane esterno. I Blues, come riferisce Gianluca Di Marzio, hanno rilanciato con una proposta da 55 milioni di euro, alla quale si aggiungono bonus e una percentuale sulla futura rivendita destinata alla società bergamasca, un'offerta che ha avvicinato sensibilmente le parti e potrebbe consentire di chiudere l'operazione. Appunto, l'offerta da 55 milioni più bonus, mentre al giocatore è stato messo sul tavolo un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, cifra pari al doppio rispetto a quella proposta dall'Inter. E la trattativa è ormai entrata nella fase conclusiva e tutto lascia pensare che Palestra sia destinato a proseguire la propria carriera in Premier League nella squadra guidata da Xabi Alonso, tecnico che avrebbe indicato il laterale come uno degli obiettivi prioritari per il nuovo corso del club londinese. Quindi ecco Chelsea che soffia Palestra all'Inter. Ovviamente non c'è ancora niente di ufficiale, però insomma, per quanto si dice da fonti anche abbastanza credibili e affidabili, il Chelsea potrebbe aver superato appunto l'Inter nella trattativa a Palestra. Insomma, questa trattativa racconta perfettamente quello che è il mercato e quella che è la dimensione del campionato italiano ad oggi. Una squadra, probabilmente una delle squadre più importanti del nostro campionato, se non la più importante, visto che l'Inter ha vinto lo scudetto, che tratta settimane con un'altra squadra per arrivare a uno dei giocatori più interessanti del nostro campionato, più promettenti del nostro campionato. Non si spinge oltre una certa cifra, arriva una squadra inglese che in un giorno offre quello che l'Atalanta chiede e si porta a casa appunto l'ennesimo talento italiano che lascia la Serie A. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, perché si parla proprio di questo. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che inserisce in prima pagina proprio Marco Palestra con la maglia del Chelsea. Chiaramente fotomontaggio, però ecco, per far capire l'entità della beffa. Giravolta Palestra, niente Inter, c'è il Chelsea, la beffa, l'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi, alzata l'offerta all'Atalanta, raddoppiato l'ingaggio, e quindi ecco Palestra che firmerà un contratto di 5 anni col Chelsea a 6 milioni a stagione, scrive la Gazzetta. L'Inter era pronta ad arrivare a 2,5, quindi addirittura più del doppio l'offerta del Chelsea per Palestra. E quindi direzione Premier League, direzione Blues per l'esterno 21enne che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Cagliari, ha anche debuttato in nazionale maggiore facendo molto molto bene quest'anno. In taglio alto il commissario tecnico per la nazionale, la Serie A è convinta, Antonio e il CT giusto, Conte è pronto, missione club Italia, si tratta con Maldini e quindi Conte al momento sembra forse il più gradito dalla Serie A per fare il CT della nazionale. Si parla anche del mondiale, Ronaldo vecchia chi? Portogallo Uzbekistan 5-0, record con polemica a segno in 6 mondiali, mentre Inghilterra Ghana finisce 0-0. E poi anche l'intervista a Messi, un altro titolo da Dio, ho avuto già moltissimo, con le parole di Messi che nascondono sicuramente il sogno di vincere un altro mondiale, che sarebbe il secondo consecutivo. Ce ne sono stati un paio di giocatori che hanno vinto due mondiali di fila. Credo sicuramente Pelé, credo ci sia stato, sono due nazionali che hanno vinto due titoli consecutivamente, l'Italia nel 34 e nel 38 e i verde oro invece nel 58 e nel 60 e nel 62. Insomma, sarebbe comunque un altro motivo, un altro pretesto per entrare ancora di più nella storia. Si parla anche del Milan sulla Gazzetta dello Sport. Pulisic agita il Milan, tentato dal New York City, offerti 50 milioni in 5 anni. Con Pulisic che viene attratto dal possibile ritorno in patria, ma direi soprattutto dall'importante, dall'ingente offerta economica. Quindi, insomma, vedremo se anche Pulisic andrà via dalla nostra Serie A. In ogni caso il Milan si preannuncia, si prepara nel caso a fare una rivoluzione non solo a livello dirigenziale come abbiamo visto, ma anche tecnica attraverso il ricambio di diversi giocatori, visto che anche Leao sembra in uscita. Passiamo anche alla prima pagina del Corriere dello Sport, che parla, si concentra su Palestra. Via anche Palestra, soffiato all'Inter, accordo totale tra Marco e i Blues, pronti a garantire 55 milioni all'Atalanta, coperto d'oro dal Chelsea, 5 milioni netti a stagione. Il club di Boeli anticipa Oaktree e consegna il terzino al nuovo tecnico Xabi Alonso, contratto per 5 o 6 anni. Marotta e Ausilio alla finestra per Nico Pass. Domani Ludi, direttore sportivo del Como, vola a Madrid, ma il Real ne chiede 60 cash. E appunto ieri è venuta fuori questa notizia, che era stata già un po' preannunciata, è venuta sempre più fuori, con il Real Madrid che sembra intenzionato a riportare a Madrid Nico Pass, non permettendo al Como di tenerlo un'altra stagione, per poi metterlo sul mercato con i Blancos che chiedono 60 milioni di euro. In taglio alto il mondiale, CR6 è quello che scrive il Corriere dello Sport, per far riferimento a Ronaldo, che ha segnato in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Mondiale, Ronaldo risponde a Messi con 2 gol, l'unico di sempre a segno in 6 edizioni. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan di Cannavaro, finisce 5-0. Cristiano incante, sfiora anche la tripletta, se non fosse di un salvataggio di Kuzhanov sulla linea di porta. Si sblocca anche Leao, a mezzanotte il Brasile di Ancelotti contro la Scozia di McTominay. Tra l'altro, a proposito del confronto Ronaldo-Messi, nel post partita in zona mista, a Ronaldo è stata fatta una domanda su Lionel Messi, sul fatto che Ronaldo avesse risposto appunto all'argentino. Ronaldo ci è passato sopra non rispondendo alla domanda, anche in maniera un po' stizzita. In taglio basso il mercato anche della Juventus, Juve a oltranza, sacrifici per Colomouani, nuovo vertice con il Paris Saint-Germain, prestito oneroso e obbligo di riscatto nel 2027, ma prima Carnevali deve cedere Open Da di Gregorio, Gatti, Miretti e Cabal. Smantellamento per la Juventus nel mercato in uscita, secondo quanto scrive in prima pagina il Corriere dello Sport. Si parla anche del mercato del Milan. Trincao entra nella lista del Milan, trequartista, 26 anni, portoghese, attualmente sta giocando il mondiale con il Portogallo, ha un contratto ex Barcellona, ha un contratto fino al 2030 con lo Sporting Lisbona, 13 gol e 18 assist nell'ultima stagione. E poi il sondaggio di Paratici, Bakayoko, la viola chiama il Lipsia, alla destra belga, classe 2003, può lasciare il club tedesco, la Fiorentina insiste anche per Coleoscio del Burnley. E quindi ecco la Fiorentina che si prepara a prendere un esterno importante. Coleoscio è un'idea ed è italiano, quindi sarebbe anche fruttuoso per la nazionale avere un talento come lui nel nostro campionato, in una squadra comunque di media alta classifica, al di là di quella che è stata l'ultima stagione. Ma appunto, se la Fiorentina dovesse affondare per Bakayoko dell'Ipsia, ecco, andrebbe a prendere un esterno veramente qualitativo, giovane, e che porterebbe veramente una boccata d'aria fresca alla Serie A. Per chiudere la prima pagina del Corriere dello Sport, le parole di Velasco, che Juan Julio Velasco, Julio Velasco che promuove Malagò, l'applauso del CT dell'Ital Volley, è un grande sportivo, il calcio è un sistema complesso da cambiare, le parole del CT, della nazionale dell'Ital Volley femminile, con appunto domani il numero uno, il nuovo numero uno della FIGC che incontrerà il ministro Abodi. Passiamo anche a tutto sport, perché si parla, vengono riportate le parole di Montero nella sua intervista esclusiva a Tutto Sport. Juve tieni Vlahovic e Bremer, l'ex difensore tecnico bianconero dice Gleison è un top player, lo si capisce quando manca Lukumi, però mi piace, lo prenderei. Su Dujan proprio non ho dubbi, è un fuoriclasse e deve rimanere per ripartire da lui. Ildiz, diamogli tempo e lasciamolo libero di sbagliare, quella maglia numero 10 pesa. E poi novità anche per quanto riguarda Dibu Martinez dall'Aston Villa, perché appunto i Villans sembrerebbero aver abbassato le pretese economiche. In taglio alto il mondiale, Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, tutti pazzeschi, il mondo ai piedi dei fantastici quattro, Argentina, Portogallo, Francia e Norvegia volano con le doppiette e i numeri dei loro fuoriclasse senza età. In Italia non possiamo neanche sognarli, e quindi ecco, se ci sono da una parte una generazione, quella che sta chiudendo, quella che è al tramonto, quella di Messi e Ronaldo, dall'altra la nuova generazione, quella di Mbappé e Haaland, che stanno continuando a stupire sempre di più. Vedremo se Mbappé riuscirà a superare Messi per gol al mondiale, insomma non c'è neanche troppo lontano, vedremo se riuscirà a superarlo in questa edizione, perché poi Mbappé è molto più giovane, ha molto più tempo per farlo. Passiamo anche al taglio basso, dove c'è il Torino, difesa Toro, tentativo per Nelson, il centrale dell'Leicester, la richiesta di 7 milioni, si seguono sempre Giorgini del Sud Tirol e Tonoli del Modena. Per i mondiali invece il Toro sorride per la gioia Pedersen, che trova il gol che ha aperto la partita in favore della Norvegia, la partita contro il Senegal dell'altra notte. Aia palestra, beffa Chelsea, furia di Marotta, tutto su Nico Pass, l'Inter viene scavalcata, i Blues offrono il doppio al giocatore, quasi 60 milioni all'Atalanta tra parte fissa e bonus. Nico, che intrigo quello di Nico Pass, che ancora ha una situazione molto molto incerta. E poi anche il tennis, più incognite e tanto caldo, Sinner, strano Wimbledon, sogni e ansie di Jannik, rispetto a un anno fa ci sono avversari diversi e il fantasma del Roland Garros, mentre venerdì ci sarà il sorteggio. Si parla anche della FIGC, il CT a luglio, mancio giù, la Serie A vota Conte, FIGC la svolta Malagò, il vincitore di Euro 2021 paga la fuga in Arabia, direttore tecnico si allontana, Maldini, che appunto, come dicevamo prima, va verso il no. Facciamo un salto anche sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo, che si concentra inevitabilmente su CR7, uomo della giornata di ieri. Festa del gol, è arrivato anche CR7, mondiali, doppio Ronaldo, dopo Messi, Mbappé e Haaland, Portogallo c'è. Colomwani, missione ritorno, e Spalletti chiama Lobotka. Queste le trattative della Juventus, riportate in taglio alto dal QS, con Colomwani e Lobotka che sembrano appunto i nomi più interessanti al momento per quanto riguarda il mercato in entrata della Juventus. Si parla anche della MotoGP. Marquez rilancia con la Ducati, ecco la firma per 2 stagioni. Il tennis, Sinner riparte, test con Norri puntando Wimbledon. La svolta, Inter che beffa, Blitz Chelsea e maxi offerta per Palestra. Ora l'esterno si allontana. E poi anche il Milan, il diavolo si muove, i big di Mendes nel mirino del nuovo Milan. Da Trincao a Gonzalo Ramos, passando per Gonsalves, molti obiettivi portoghesi sono nella scuderia, appunto molti obiettivi del Milan sono nella scuderia della gente, appunto Jorge Mendes. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire Malumpa Zincatu, che ieri è passato dai nostri microfoni, dai microfoni di Radio Bianconera, da quelli di Cose di Calcio. Lui, che adesso andiamo a sentire la chiacchierata che ha fatto con il nostro direttore Antonio Paolino, Malumpa Zincatu, che ha parlato di tante cose, tra cui anche carnevali e di quello che potrebbe essere il suo operato. Andiamo a sentire Malumpa.
2: Io dico che, essendo un dirigente lungimirante, un dirigente equilibrato, saprà dove mettere le mani, il suo gruppo di lavoro, di concerto col mister Spalletti, e di conseguenza a volte, quando trovi una situazione del genere, non è sempre negativa, perché puoi metterci del tuo. Ha riscattato Boga, giocatore che tra l'altro lui conosceva, che avendo avuto a Sassuolo, e sta parlando in maniera intensa e incominciano ad esserci i primi incontri, i primi abboccamenti con Georges Atangana, che è l'agente di Frenkessie, che sì, il protagonista al mondiale con la Costa d'Avorio, tra l'altro ha segnato lui il gol del momentaneo vantaggio della Costa d'Avorio contro la Germania, ma è un giocatore che è sempre competitivo ed è un vincente, perché comunque dove è andato ha sempre vinto, anche in Arabia Saudita ha vinto la Champions League con la Lali, e comunque non è una cosa facile vincere a qualsiasi latitudine. Dunque, ed è il nome che intriga, perché va a prendere un giocatore sicuro, va a prendere un giocatore esperto su cui non devi fare nessun tipo di ragionamento, valutazione, se non quello economico. Però detto questo, ci sono tante piste, si parla di Sorloth, bisogna capire se in qualche modo si possa riaprire la pista Vlahovic, cioè, diciamo che ha tanti dossier sul tavolo importanti per capire quello che potrà fare la Juve del futuro, capire se Bremer dovesse arrivare qualcuno che paga la clausola lascerà la Juve, oppure se invece continua con i bianconeri. Bisogna capire tante cose, però ripeto, piena fiducia in un dirigente che sa il suo lavoro.
3: Bremer vuole restare o no alla Juventus? Come vedi in porta, ti tengo qualche minuto in più, e l'attacco fondamentalmente?
2: Il portiere, si è parlato tanto del Dibu Martinez, bisogna capire se poi la pista in queste ore sarà raffreddata oppure no. Ho parlato anche di Vicario, che forse a livello di fattibilità è meno complicato del Dibu Martinez. Alisson penso che sia già tramontata quella situazione, e dunque ad oggi, per quello che mi risulta, in pole position ci dovrebbe essere Vicario per la fattibilità dell'operazione. Ma notizia anche degli ultimi minuti, può esserci anche una virata su Carnesecchi dell'Atalanta. Dunque portiere, magari in quel caso lì potrebbe essere una situazione in cui potrebbe essere proposto uno scambio di portieri, no? Carnesecchi e gli accordi che verranno presi, e Di Gregorio in procinto di andare all'Atalanta di Sarri. Questo poi potrebbe
3: interessante,
2: essere una soluzione.
3: Come tema.
2: Per quanto riguarda Bremer, Bremer secondo me vuole rimanere alla Juve, perché secondo me ha capito una cosa, sì che sta andando verso i 30 anni, però ha avuto anche troppi infortuni e sa benissimo che alla Juventus è un giocatore centrale, è leader della difesa e spesso quando non c'è lui si sente la sua assenza. Andare a ripartire da zero in altri contesti, dove deve arrivare, deve far bene subito, un po' quello che ho sempre detto per Vlahovic, a volte è meglio rimanere dove sei da protagonista indiscusso che andare a cercarti un'altra soluzione che poi ti va magari a complicare anche un po' la tua carriera. Dunque secondo me ad oggi secondo me lui è più per restare che per andare via.
1: Queste erano le parole di Malum Pasincatu per quanto riguarda diverse situazioni, tra cui anche quella legata a Bremer, che è un giocatore che ancora bisogna capire cosa combinerà quest'estate. Andiamo su Tutto Sport, perché sembrano esserci novità e segnali per quanto riguarda la trattativa con il Dibu Martinez. Dibu Martinez Juve, il primo segnale è arrivato, il piano di Carnevali e la carta vicario. Il club bianconero gli ha offerto un triennale a 5 milioni più bonus e ora confida che il suo entourage in virtù degli ottimi rapporti con l'amministratore delegato della vecchia signora dia il proprio contributo. E appunto un altro colpo è stato assestato, ce ne vorranno ancora parecchi perché gli inglesi possono alzare la bandiera bianca e rivedere le proprie pretese per il Dibu Martinez, ma già la Aston Villa ha mandato il primo segnale che è arrivato in settimana. Aston Villa che ha partorito uno sconticino alla Juventus, passando dai 15 milioni iniziali ai 10 più bonus, cifra già più compatibile sulla carta con le disponibilità dei bianconeri e con l'età anagrafica del Dibu. Ma non basta ancora, perché il club torinese confida di riuscire a limare ulteriormente i dettagli dell'affare, puntando anche sulle velleità diplomatiche di Giovanni Carnevali, che sembra aver buoni rapporti con il manager del portiere argentino Gustavo Goni, con il quale sembra avere buoni rapporti. E quindi ecco, la situazione è questa, un super ingaggio che rappresenta una dichiarazione d'amore e al tempo stesso un favore strategico nei confronti del suo entourage, a cui spetterà ora il compito di lavorare ai fianchi con la dirigenza dell'Aston Villa per abbassare ulteriormente il prezzo. Non è una missione impossibile, il club ha avuto un anno di tempo per partorire le volontà di Martinez, deciso a lasciare Birmingham già la scorsa stagione per accasarsi al Manchester United. Emery alla fine l'aveva convinto a restare per un'altra stagione, promettendogli che in cambio si sarebbe speso direttamente con la società per lasciarlo partire. E insomma, il Dibu ha già espresso ancora prima del mondiale la volontà, già espresso la Aston Villa la volontà di andare via e di andare a Torino. Questo è determinante. E poi c'è l'alternativa, a cominciare appunto da Guglielmo Vicario, su cui Spalletti continua a serbare non pochi dubbi, pur restando l'opzione più plausibile qualora l'affare Dibu dovesse tradursi in un nulla di fatto. Quel che è certo è che l'acquisto di Vicario comporterebbe una spesa decisamente più gravosa rispetto a quella dell'argentino, visto che il portiere ex Empoli è un profilo decisamente più futuribile rispetto al Dibu. La Juve però non ha l'urgenza di blindare i pali a lungo termine, dal momento che a partire da questa stagione avrà modo di monitorare da vicino la crescita di un gioiello casalingo, ovvero Giovanni Daffara. In polo ci sono Parma e Udinese. In ogni caso è da escludere l'ipotesi di un blitz all'orizzonte per il Dibu. I motori non si accenderanno prima del traguardo mondiale negli Stati Uniti. Insomma, bisognerà vedere quanto andrà avanti l'Argentina, ma insomma con questo Messi direi che il mondiale per l'Argentina, e quindi per il Dibu Martinez, potrebbe prolungarsi. potrebbe prolungarsi, ma questo lo vedremo. Ci spostiamo anche sulla Gazzetta dello Sport, perché si parla del centrocampo della Juventus, sia in entrata che in uscita. Gazzetta che scrive che Thuram piace al Paris Saint-Germain, che Fran Thuram piace al Paris Saint-Germain, mentre la Juve si rituffa su Goretzka. Il mediano bianconero finito in mezzo ai colloqui con il Paris Saint-Germain per Colomoni. Con una cessione può partire l'assalto all'ex Bayern. Alla fine è tutta una questione di incastri. Intanto l'amministratore delegato Giovanni Carnevali sta già pensando in anticipo alle mosse che farà. In questo c'è l'apprezzamento per Leon Goretzka, centrocampista in uscita dal Bayern Monaco. Interesse per lui che ha radici lontane e non si è mai affievolito alla Continasta. Non è infatti mai mancata la consapevolezza che il dossier del tedesco fosse uno di quelli da approfondire al momento giusto. Ecco, quel momento giusto potrebbe avvicinarsi con l'apprezzamento del Paris Saint-Germain per Kefren Thuram. Oltre a progettare strategicamente le proprie mosse del futuro, la squadra di Carnevali è pronta a reagire a quelli altrui, e l'ultimo fattore a fare irruzione nei radar bianconeri è appunto l'interesse del Paris Saint-Germain per Kefren Thuram, un nome uscito in uno dei tanti colloqui tra Torino e Parigi attorno al possibile ritorno di Colomoni alla vecchia signora. Tutto ancora in fase preliminare, sul tavolo non c'è nessuno scambio tra i due club, che intendono trattare ogni operazione in modo separato. Però la goccia ha iniziato a scatenare i suoi cerchi concentrici sulla superficie dell'acqua, questo scrive la Gazzetta dello Sport. Nell'estate del 2024 Thuram era arrivato a Torino per una ventina di milioni di euro e oggi la sua valutazione si aggira intorno al doppio di quella cifra, motivo per cui un eventuale sacrificio varrebbe una plusvalenza non lontana dai 25-30 milioni, insomma, soprattutto per le cessioni vige la legge del mercato. Restando ruolo su ruolo, in mediana il nome preferito è Goretzka, classe 95, libero dal Bayern già dalla prossima settimana, che in primavera era stato approcciato con convinzione anche dal Milan prima dell'esonero di Massimiliano Allegri. L'ostacolo più grande per il tedesco è sempre la richiesta di ingaggio oltre il tetto imposto alla rosa, ma i contatti con l'entourage non si sono mai interrotti. Senza Thuram potrebbero infittirsi ed entrare nel dettaglio della limatura dello stipendio. Goretzka potrebbe innanzitutto portare classe ed esperienza, quella da oltre 500 partite da professionista, 15 trofei in Germania e 3 internazionali, e non è detto che Spalletti si fossilizzi sul 4-2-3-1 o sul 4-3-3, ma Goretzka è quel giocatore che permetterebbe Luciano Spalletti di scatenare la sua fiducia e la sua fluida creatività tattica di partita in partita, come anche a gara in corso. Insomma, questione di soldi, di tempismo, insomma, è questione di Thuram, scrive la Gazzetta, perché dipenderà sicuramente da lui il futuro anche di Goretzka, eventualmente in entrata alla Juventus. Ci spostiamo su direttacalciomercato.com perché vengono riportate le parole di Alexander Sorloth, uno dei grandi obiettivi della Juventus in questa stagione, insomma, è risaputo da questo punto di vista, con Sorloth che è sempre rimasto uno dei preferiti per quanto riguarda il mercato in entrata della Juventus. Sorloth che appunto ha parlato durante questo mondiale. Sorloth che al quale è stato chiesto di parlare della Juventus nel post partita tra Norvegia e Senegal. Gli è stato chiesto cosa ci dici da parte dei giornalisti, cosa ci dici della Juventus. Niente, perché non ho nulla da dire. Se sarò in Italia nella prossima stagione, no comment. Se mi piace

0: dichiarazioni si avvicina, se vogliamo, alla Juventus. Ci spostiamo anche su tutto Juve, perché si parla degli abbonamenti e dei biglietti allo stadio per quanto riguarda la Juventus e l'Allianz Stadium. Su tutto Juve si parla, abbonamenti, nessun aumento e tre formule per i tifosi. La Juventus ha annunciato il calendario della campagna abbonamenti 26-27, rinnovi dal 30 giugno, poi vendita libera dei posti non confermati. Manca ancora qualche settimana al raduno estivo della squadra, ma la Juventus ha già acceso i motori in vista della prossima stagione, annunciando il calendario ufficiale della campagna abbonamenti per l'Allianz Stadium. I tifosi, che erano già abbonati nella scorsa annata, potranno esercitare il diritto di rinnovo a partire dalle 15 di lunedì 30 giugno. La finestra dedicata si chiuderà invece domenica 13 luglio. Dal giorno successivo, quindi il 14, la società metterà in vendita tutti i posti non confermati dagli attuali abbonati. A questi si aggiungeranno anche i seggiolini già disponibili fin dall'apertura della campagna. Anche per la nuova stagione, come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus propone tre diverse tipologie di abbonamento pensate per soddisfare esigenze differenti. La formula base rappresenta l'opzione essenziale, mentre la full offre ulteriori vantaggi. L'abbonamento Star, il più completo, comprende inoltre l'accesso a 4 gare di Europa League e una partita di Coppa Italia, garantendo così un'esperienza ancora più ricca ai sostenitori bianconeri. Questa è la notizia che è arrivata ieri per quanto riguarda i biglietti per l'Allianz Stadium. Il fatto che non ci sia nessun aumento di prezzo, quantomeno, è una cosa che fa sicuramente sorridere i tifosi bianconeri. Sempre tutto Juve, si parla di Openda. Anche il Lione fa sul serio, ecco la proposta. Luis Openda è destinato a lasciare la Juventus. Il Lione segue il belga, ma stipendio e costi dell'operazione complicano la trattativa. Appunto, la Juventus sarebbe disposta a discutere un trasferimento in prestito, corredato da un'opzione di acquisto, una formula che potrebbe rendere l'operazione più accessibile ai club interessati. Se la formula del trasferimento può essere negoziata, il principale problema resta l'ingaggio del calciatore. Openda infatti percepisce un ingaggio molto importante, una cifra che è molto elevata per gli standard economici del Lione. Per fare un confronto, il giocatore più pagato dell'attuale rosa francese guadagna sensibilmente meno rispetto allo stipendio di Openda, che o si riduce l'ingaggio oppure diventa complicata. Per questo motivo, qualora il club francese decidesse di affondare il colpo, la Juventus potrebbe essere chiamata a contribuire al pagamento di una parte dello stipendio del giocatore, uno scenario che inevitabilmente rende la trattativa più complessa e che richiede valutazioni approfondite da parte di entrambe le società. Nonostante le difficoltà economiche, il profilo dell'ex Lens continua a essere apprezzato in Francia. Openda, che conosce perfettamente la Ligue 1, dove ha già dimostrato le proprie qualità, e potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per rilanciarsi dopo una stagione complicata. Il direttore sportivo del Lione, Mathieu Louis-Jean, ha già dimostrato in passato di saper portare a termine operazioni considerate molto difficili, come accaduto con alcuni colpi delle ultime finestre di mercato. Insomma, la Juventus, che da questo punto di vista punta a definire il futuro del giocatore il prima possibile. Nel frattempo il Lione continua a studiare e a capire la fattibilità dell'operazione. Andiamo a sentire dichiarazioni di ieri di ospiti di Radio Bianconera. Parliamo in questo caso di Davide Torchia, che ieri è passato come suo solito dalla rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Davide Torchia, che ha parlato soprattutto di Carnevali, che è uno sicuramente dei temi principali di questi giorni in casa bianconera. Andiamo a sentire Davide Torchia.
1: Lo sapeva da prima. Lo sapeva. Perché chi ti vuole bene dice: certo, si è messa una situazione un po' complicata, non è facile. Però d'altronde, amici miei, nel calcio come nella vita, quando è che ti fanno entrare? Cioè, parliamoci chiari, se andava tutto bene, non c'era un problema, c'erano quelli che c'erano prima.

0: sì. Che non sia giusto. Hanno chiamato lui perché c'è stato qualche problema che gli altri o hanno creato o non sono riusciti a risolvere o non hanno avuto la possibilità di risolvere. Gli voglio dare tutta la croce addosso. Hanno chiamato per questo. Sa che è la grande difficoltà, non ha la bacchetta magica come nessuno, però per me uno italiano che conosce molto bene l'ambiente, conosce il calcio da tanti anni e che c'è disponibile da poter prendere, non è che ce n'erano tanti, come ho detto l'altra volta. Perché tanti già hanno lavorato, già sono dati, nati con la Juve, cresciuti e andati a fare esperienza dall'altra parte, oppure ritornano. La Juve, se ci vuol dire una cosa, che di dirigenti ne ha creati tantissimi, di un certo livello importante. Perciò non ce n'erano tanti disponibili, ma questo non per sminuire il suo... il suo arrivo è perché per me hanno preso il meglio di quello che ci poteva essere a disposizione e si adeguerà, non potrà far tutto in un giorno, però già se ha rapporto con Spalletti e con gli altri dirigenti, lavorando tutti quanti in coesione senza portare degli attriti di prima, è molto più snello, perché poi la società non è troppo burocratica, abbastanza snella in questo momento. C'è solamente uno step, come vogliamo dire, come dir si voglia, al lato economico, perché c'è della gente, dei conti, che quando arriva ti dà delle indicazioni, che dice sì, però fino a questo non si può fare, questo lo dobbiamo così, questo non lo possiamo fare, e loro si adeguano a quello che gli dicono. Quando abbiamo cominciato a spendere di più di quello che guadagnavamo nel calcio, ma molti anni fa, è perché abbiamo inventato degli esercizi finanziari che praticamente, non voglio dire che sono fuffa, però sono molto aleatori. Ma questo succede se vai in banca, succede con quelli della borsa, con le azioni, perché se tu vai a vedere i soldi sono da investire, quello che vale l'azione, tutto quanto, questi soldi totale dovrebbero esserci, che ne so, 100.000 euro, 50 sono d'azioni, 20 e fa il calcolo 100.000. invece abbiamo strumenti fuori per 1 milione e in banca abbiamo 100.000. e com'è possibile? Perché ci siamo inventati queste belle cose? E questi sono entrati completamente, il mondo finanziario è entrato completamente nel calcio, mentre prima era il vecchio saggio direttore sportivo, il presidente diceva: se vendiamo a 50, vendiamo 30, 20, 10 li teniamo nel mercato di gennaio e 10 ci facciamo la ristrutturazione allo stadio. Così funzionava, come in tutte le famiglie, da buon padre di famiglia. Adesso, da 20 anni, 30 anni che è uscito la parte finanziaria, che architetta, scarico questo, metto quello, c'è la plusvalenza, minusvalenza, li pago, li prendo, che ci siamo cominciati a poter permettere delle cose un po' più elevate rispetto al nostro introito. E questo fa parte di tutte le società, infatti vedi, tutte le società sono in debito e fanno parte.
1: Vabbè, quindi niente da fare,
0: che questo debito viene compensato, perché gli scemi che buttano i soldi non ci stanno.
1: Ce la farà? Ce la farà Carnevale fare tutto? Carnevale ce la fa fare tutto?
0: Certo. Per me ce la fa nel senso, per me prenderà magari tanti giocatori meno sull'apice, no, di che conosciamo tutti, però che magari saranno funzionali a riportare un certo progetto che sarà comunque a lungo termine. Avrà fatto, gli avranno chiesto un piano industriale di 3, 4, 5 anni, che non vuol dire non vinceremo più per 10, no, ma da qualche parte dovrà iniziare, e non si può neanche pretendere che allora domani, eccoti un miliardo, spendi un miliardo, non si può fare una cosa del genere, perciò piano piano dovrà rifarlo. E questo è quello che ti porta allo svantaggio di partire, che sei arrivato sesto. I giocatori valgono da sesto posto, quelli che vai a comprare non puoi fai fatica a quelli di primo posto, perché vogliono andare con quelli che sono arrivati primi. È tutto un quando c'è da vendere, vendi da sesto posto, e questo purtroppo è il dramma che ti porti dietro, non è facile.
2: Queste erano le parole di Davide Torchi, che ha parlato anche di plusvalenze nell'ultima parte, diciamo, del suo intervento. Nel frattempo è arrivato anche il famoso Here We Go di Fabrizio Romano, per palestra al Chelsea, quindi ecco, quasi ufficialmente l'Irui Go lo prendo quasi come un'ufficialità, per palestra al Chelsea. Marco Palestra sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Nelle casse dell'Atalanta vanno 55 milioni di euro più una clausola di rivendita, e il classe 2005 firmerà un contratto a lungo termine da circa 7 milioni totali, bonus inclusi, con l'Inter che aveva un'offerta di circa 2 milioni e mezzo, e questo fa capire anche il perché la trattativa sia andata così. Chiudiamo con un'ultima notizia di Bianconera News di questa mattina molto molto presto, perché la Juventus è pronta a blindare Giuseppe Pipitò, primo contratto da professionista, con la Juve che è vicina a far firmare all'attaccante classe 2010 il suo primo contratto con i grandi. È uno dei talenti più promettenti del settore giovanile della Juventus, questo viene riportato dal giornalista Nicolò Schira, che appunto riporta che la Juventus sta trattando per blindare Giuseppe Pipitò, talento classe 2010, fino al 2029. Quindi questa era l'ultima notizia di oggi. Siamo in chiusura, siamo già oltre le 9, vi attende come al solito la rassegna stampa di Claudio Zuliani dopo di me. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento come al solito domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Tranquilli, nessuna edizione straordinaria, non è successo niente di particolare, anzi sì, perché potrebbero variare alcune condizioni di mercato. Anticipiamo di un'ora, 11:13, cose di calcio, ci adeguiamo un po' anche alle esigenze dei nostri colleghi, naturalmente, per cominciare anche un giro di vacanze. Buona giornata, mi vedo già in onda, buona giornata, buon mercoledì 24 giugno qui in Piemonte, qui a Torino è San Giovanni, si festeggia San Giovanni, magari dalle vostre parti si festeggia qualche altro santo in generale, cioè come festività locale, e quindi raccontateci anche quelle che sono un po' le vostre tradizioni. Noi ci siamo sempre, ci saremo sempre, mandiamo Yves come rappresentante dal sindaco di Torino ad accendere, no, non vai, hai paura del fuoco, a metter legna, a vedere se cade da una parte o dall'altra, se porta fortuna o sfortuna, il toro, il toro, speriamo che il toro cada e che la zebra resti in piedi. Ragazzi, puntata 2 ore 11.13, ma poi tante novità anche dal 1° settembre, qualche giusta e corretta novità, naturalmente ogni anno cerchiamo di incastrarci meglio e di proporvi sempre qualcosa di diverso, ma soprattutto quello che non cambieremo mai, sappiatelo, sono il direttore, il tecnico Giorgio da Roma, Yves da Torino, Manuel eccetera, ma soprattutto voi tifosi, cioè non prenderemo tifosi da altre squadre, dovremo decifrare meglio quelli che sono i veri tifosi della Juventus. E oggi quindi la mia domanda, poi passerò comunque al sommario perché sapete che mi piace leggere un po' i giornali, mi informo da Claudio Zuliani, la sua rassegna stampa aggiungerebbe altri 1000 titoli, poi li riassumo in modo molto istituzionale, il direttore almeno i primi minuti di trasmissione deve essere diplomatico e coerente diciamo così, con tutto quello che capita, poi tagliamo, non incolliamo, non copiamo soprattutto, diciamo la nostra, ma la diciamo confrontandoci con voi. Questa è la forza, nessuna intelligenza artificiale potrà mai batterci. Non vogliamo sentirci dire quello che vogliamo sentirci dire. E voi non abituatevi ad ascoltare una radio o a cercare sull'intelligenza artificiale. È vero che sono bravo, è vero che l'Inter è cattiva, è vero che gli arbitri girano solo con me, perché se no l'intelligenza artificiale ha capito che l'essere umano, per renderlo contento, gli dici sì e fai in un altro modo, no? Noi non siamo fatti così, vi consideriamo esseri umani, ci consideriamo tifosi come voi, quindi essere umani voi, noi tifosi, ma cerchiamo le ragioni, facciamo ancora dei ragionamenti, che l'intelligenza artificiale sa fare molto più velocemente di noi. Noi almeno il sottoscritto conserva la sua intelligenza superficiale, ma tanta intelligenza superficiale supera quella dell'intelligenza artificiale. Pensateci a queste cose, perché è una sfida... Voglio vincere questa sfida, tra 80 anni vorrò che direte avevi ragione, ma fra 80 anni, quando mi candiderò in qualche partito o per diventare sindaco della città di Torino, fra 80 anni, vice sindaco naturalmente, Yves. Allora, tante notizie, ma preparatevi perché oggi c'è un Luciano Moggi scatenato, tra poco mi ha detto fammi leggere prima quello che ha detto Carraro, ma avete letto? Ne avete parlato stamattina con Zuliani o avete pettinato le bambole? Ne avete parlato? È andato giù duro anche lui, credetemi, adesso cominceremo seriamente con il mercato, tra poco Nicolò Ceccarini, tutto mercato web, non possiamo fare così, il Vangelo è tutto mercato web per noi di Radio Bianconera. Vangelo perché approfondiscono tutto quello che non riusciamo a approfondire anche noi quando siamo in diretta. E il nostro delegato principale a vita è Nicolò Ceccarini, ricordatevi, Nicolò Ceccarini. Ha dei difetti anche lui, come tutti, le ciambelle a volte sono col buco, a volte solo con lo zucchero, piene. Ma ci informeremo di mercato perché c'è una novità, allora vado a leggere, c'è una novità nelle trattative, qualcosa non mi tornava attorno al nome di Thuram, allora attenzione, questo è il sommario, Cambiaso e Thuram, ore calde per il mercato bianconero e tra poco avremo aggiornamenti con il nostro Nicolò Ceccarini, Delirio Carraro, la retromarcia strumentale su Calciopoli, una botte qua, un colpo là, una parola, cioè... Secondo me il caldo, Carraro, alza il condizionatore perché ti ho visto male, ti ho visto male. La lucidità è un'altra cosa, o soprattutto la coerenza, perché se dici delle cose ci devi portare le prove e devi far riaprire quei casi. È vero che Luciano Moggi non ha fatto niente, cioè io gliel'ho detto oggi al telefono a Luciano Moggi. Ho detto, ma scusa, io ti ho fatto amico, ma così gli ho detto. Ma perché tu mi hai fatto vincere una Juve, hai costruito una Juve grande, l'hai fatta vincere telefonando a destra e manca. Adesso questo dice che era il tuo capo, cioè capo dire un capo a Luciano Moggi è un po' complicato. E questo adesso dice, ma no, sentite cosa ha detto, ma è delirante. Sentite, dov'è che l'ho letto? L'ex presidente, a Luciano Moggi, piaceva far credere che gli scudetti fossero merito delle sue manovre, ma non è così, non è merito di Luciano Moggi, che però è stato radiato. Allora gli chiederemo, Carraro, ma che stai a dire? Cioè, o l'avete radiato, avete sbagliato e ne avete incastrato un altro, o facevate parte tutti del sistema ed è caduto solo quello della Juve, e voi siete ancora lì, e voi siete ancora lì, e tu sei ancora lì, e quelli come te sono lì che sono stati votati e fortunatamente non hanno vinto. Abete era quello che c'era nel 2006, avete capito? Cioè, questo è il calcio. Se non facciamo le riforme, ma la rivoluzione sportiva deve avvenire, deve avvenire. Vado anch'io a incatenarmi veramente, sarò l'unico? Perché poi alla fine, armatevi e partite. Io lo dico a voi, voi lo dite a me e ci va sempre tutto bene. Comunque, abbonamenti, ragazzi, lo fate l'abbonamento? Lo fareste l'abbonamento a DAZN? La domanda di oggi è: quale abbonamento fareste? DAZN. Radio Bianconera, 10 euro all'anno, 10 euro all'anno, vi voglio shippare 10 euro all'anno, ce li date 10 euro all'anno? Tanto saremo gratis, sempre, sempre, preparatevi perché ci sono delle novità, e cioè quando non vorrete seguirci si accenderà qualcosa e parlerà, sentirete la mia voce che è incubo, sentirete quella di Zuliani che è incubo, sentirete... Cioè, dovunque sarete, troverete Radio Bianconera, sul televisore, sotto il letto, con vostra moglie, con vostra figlia a ballare, cioè, ci sarà Radio Bianconera. Detto questo, l'abbonamento da DAZN, a Sky, l'abbonamento solo all'Europa League, nessun abbonamento, mi dite la vostra? Questo è il sondaggio di oggi, io devo togliere il numero di Giorgio che ho qui davanti, perché ogni volta che lancio il sondaggio darei il numero, cioè sono pronto a dare il 328 e proseguirei, però poi vedo la faccia di Giorgio che si arrabbia, il nostro tecnico da Roma che saluto, a cui è cambiata la vita da qualche settimana, e allora abbasso lo sguardo, vado sul 340 54 25 324, il numero per mandarci i vostri vocali. Abbonamenti, corsa al tagliando stagionale da lunedì 29 giugno, sarà tutto sul cellulare, cambi denominativi, non c'ho il biglietto, non l'ho stampato, cellulare, se non hai il cellulare o ti fregano il cellulare quella mattina non entri. Cambiaso e Turamo, caldo per il mercato bianconero, Delirio Carraro, abbiamo già detto, la retromarcia strumentale su Calciopoli, Super Under 17, dopo gli Under 16 campioni d'Italia, anche quelli un po' più grandicelli. Ho visto del talento, li portiamo in prima squadra, hanno 17 anni, possiamo farli crescere? Non bruciamoli. E vabbè, allora sempre un passo in avanti, due indietro, per fortuna che c'è tutto mercato web che mi dà risposte tutte le mattine a queste domande difficili. Nicolò Ceccarini, l'ho svegliata per caso? Buongiorno.
8: Ma magari, siamo svegli da domani mattina presto, che dobbiamo fare? Siamo sempre sul pezzo con questa cosa di palestra, che dobbiamo fare? Dobbiamo stare indietro.
7: Anche perché devo confermarlo, io quando mi sono alzato 10 minuti fa ho guardato, adesso invito, lo anticipo, lui magari sta ancora dormendo, 7:20, lei aveva già chattato alle 7:20, io la controllo, cos'è successo a palestra o al nostro calcio? Cioè è significativa questa operazione, cioè sembrava fatta, mi spieghi un po' le dinamiche che non hanno funzionato e che portano palestra un altro talento fuori dall'Italia.
8: Le dinamiche sono abbastanza chiare, che purtroppo quando ci troviamo di fronte a determinati club, a determinati soggetti, diciamo così, dal punto di vista internazionale molto forti economicamente, il nostro calcio finisce per soccombere, perché comunque l'Inter secondo me aveva fatto anche una signora offerta, questo l'ha detto e gli va riconosciuto, perché avevano offerto una cifra per me molto alta, 45 milioni di euro, per 5 di bonus facilmente raggiungibili, che vuol dire avere in tasca come minimo 47-48 milioni di euro per un giocatore come Palestra, e credo non sia davvero poco, ma credo sia molto. E poi chiaramente dovevano parlare dell'ingaggio con il giocatore, che comunque era molto felice di poter andare all'Inter, solo che cosa succede? Che quando vedi che un'operazione si sta per chiudere, si inserisce un club come il Chelsea o come poteva essere Manchester City, offrono queste cifre, che sono cifre colossali, perché alla fine sono 55 milioni di euro più il 10% della futura rivendita, e quindi capisci bene di cosa stiamo parlando, al giocatore 5-6 milioni di ingaggio, e conseguentemente ora stanno a definire gli ultimi dettagli, e Palestra a breve sarà un giocatore del Chelsea. Così va, il nostro calcio è questo, però stavolta non mi sento di poter dare responsabilità o colpe all'Inter, perché comunque già la cifra di cui parlavamo prima per me è una cifra molto alta, per cui il valore secondo me l'Inter gliel'aveva riconosciuto, però poi se c'è qualcuno che riesce a spendere più facilmente i soldi non ci può fare niente.
7: Stupiva un po' il fatto che una trattativa, io non sono mai quello che cerca dei colpevoli, no? Perché ognuno si può e deve sbilanciarsi fin quando riesce, no? Lo dico certo. Ai tifosi. Perché poi un cattivo costume questo, no? Che indossiamo anche noi, noi cronisti, cioè a quel punto cioè immagino, no? Cosa dicano già negli altri spogliatoi, però ti dico, non era un po' troppo rischioso a mantenere a quei livelli quella proposta per un giocatore, diciamo, che abbiamo individuato noi, ma che sicuramente avevano individuato anche tanti altri osservatori? Cioè l'Inter si è un po' cullata su questa eventualità?
8: No, secondo me l'Inter non è che si è un po' cullata, è che l'Atalanta sapeva che c'era anche la possibilità che qualcuno potesse tirare sul prezzo, e l'Atalanta ha fatto un po' anche il suo gioco, perché non è che poi l'Atalanta deve fare un piacere all'Inter, non sta scritto da nessuna parte. Il problema è che magari l'Inter sperava di poter chiudere prima velocemente questa operazione, cioè la verità non la scopriremo mai, non si saprà mai se effettivamente magari ha traccheggiato un po' l'Atalanta per far venire allo scoperto magari qualche altro club, come è poi successo il Chelsea, e loro volevano magari più soldi. È chiaro che io però ribadisco, di fronte a queste cifre però un po' mi arrendo, perché non credo neanche sia giusto, insomma, spendere troppi soldi per un giocatore. Ha fatto un anno molto bene al Cagliari, non c'è ombra di dubbio, ha fatto un bene benissimo. Però quando gli dai già quasi 50 milioni di euro, secondo me hai fatto il tuo. Se poi vai al Chelsea e lo riempiono di soldi e va a fare un altro discorso, allora di fronte a questo dobbiamo fermarci, perché secondo me si inizia a finire in qualcosa ancora di più grande.
7: Ma noi non ci fermiamo, Nicolò Ceccarini, non lo fate neanche voi di Tutto Mercato Web, che siamo della stessa famiglia, perché mi individui subito qual è il piano B dell'Inter, e qui tiro in ballo la Juventus. Primo piano di qualche istante fa, perso Palestra, caccia al piano B, ci dice Tutto Mercato Web, in lista Cambiaso, Ndoye e altre due alternative.
8: Sì, penso di sì.
7: Quanto
8: penso
7: è possibile? Cambiato... Quale cifre? Perché poi, sai, lo juventino dice, ma come, adesso noi accettiamo che cosa? Quali potrebbero essere i parametri di questa operazione in casa Juve?
8: Ma allora, i parametri di questa operazione in casa Juve, non lo so, sai, alla fine Cambiaso, io mi ricordo quando c'è stato il momento d'oro di Cambiaso, chiedevano circa 50 milioni di euro. Ora io penso che 50 milioni di euro siano veramente troppi per Cambiaso, sono cifre un po' più basse, però per esempio nella lista loro hanno Cambiaso, hanno Ndoye, per me hanno anche Kayode, l'ex giocatore della Fiorentina che oggi gioca in Inghilterra, e probabilmente forse la scelta sarà tra uno di questi due o tre giocatori. La mia sensazione è che l'Inter, avendo perso un giocatore come Palestra, che poteva diventare, no, il colpo del suo mercato, possa a questo punto vedere se può inserirsi nella questione Nico Paz. Cioè, se effettivamente il Real Madrid lo riprende, lo rimette in vendita, allora l'Inter potrebbe inserirsi su Nico Paz e spendere magari 50-60 milioni per Nico Paz. Questa è la mia idea, però sono tutti discorsi che si fanno adesso e che non hanno una base concreta, nel senso che non è
7: bisogna approfondire, chiarissimo. Ho capito. Senti, vado velocemente su altre trattative, anche perché stiamo confezionando la puntata di oggi, quindi si comincia adesso, no, a trattare, a telefonare. Carnevali, a che punto è con la situazione cessioni? Sembrerebbe che si sia trovato poco e nulla sulla scrivania, no? Sintetizzando un po' quello che ha da fare. Però il 30 giugno è una data importante per andare, magari, le operazioni più semplici, andarle a chiudere, più semplici nel senso che possano concretizzarsi con qualche cessione da mettere immediatamente a bilancio come plusvalenza. Cosa mi dici a proposito?
8: Secondo me i Carnevali credo sia stata un'ottima opportunità per la Juventus. Io credo che la Juventus abbia trovato veramente un grande dirigente, questo è naturalmente un vantaggio, perché lui e Marotta sono dei grandi manager e conseguentemente sono in grado di poter valutare e anche, secondo me, gestire benissimo una determinata situazione complicata come quella della Juventus. Se riescono a fare, voglio dire, qualche trasferenza entro il 30 di giugno, sono tutti felici e contenti. Se non dovessero riuscirci, devono naturalmente cominciare a pensare a fare delle operazioni in entrata. Io continuo a dire che per me alla fine prenderanno Colomani, perché è il giocatore sul quale fondamentalmente sono tutti un po' più convinti per quanto riguarda l'attacco, perché Colomani c'è già stato, vuole venire, è un giocatore che può adattarsi, voglio dire, a varie situazioni di gioco, fisicamente forte, può giocare anche con un'altra punta centrale, e quindi io penso che loro adesso cercheranno in tutte le maniere di spingere forte su Colomani. Poi c'è il discorso del centrocampo, perché per me sul centrocampo loro avrebbero un bel vantaggio, perché sì, e che sì, l'ha data la disponibilità, però forse oggi la Juventus ancora non stringe, e se non stringe il rischio è poi magari di andare a perdere un giocatore come che sì. E poi il lavoro non manca, perché si parlano anche di un possibile ritorno di Muharemovic, Bremer che vuole restare, ma sappiamo che per restare non dipende solo da lui, dipende anche dalla clausola rescissoria, insomma ce ne sono di situazioni ancora da dirimere, però io penso che la
9: figura di Giovanni Carnevali
8: sia una grande garanzia. Com'è?
9: Però una bella patata bollente tra le mani, su questo sarai d'accordo. Può essere bravo, sì, ma il primo anno cambi scuola e devi un po' capire e parlare quel linguaggio nuovo, no? Sui conti è bravissimo. Sì. Poi ti trovi in una situazione, come la definiresti? Complicata, difficile, normale? A me ha colpito una sua espressione, l'ho visto un po' sui social all'inizio.
8: Io credo che sia una situazione difficile, ma lui è abituato, lui viene da una grande esperienza con il Sassuolo, quindi dove naturalmente è stato sempre molto bravo a vendere e anche a comprare. Io penso che lui ora controllerà anche l'organizzazione societaria, valuterà se ci sono delle lacune, se ci sono delle situazioni da sanare, degli aspetti da migliorare, credo che farà crescere ulteriormente Giorgio Chiellini, e penso che l'entusiasmo che lui ha penso in questa nuova avventura possa essere fondamentale.
9: Tornando ai nomi, sembra in risalita il nome, allora ci sono dei giocatori che stanno giocando il mondiale, no? Che sia uno di questi, ad esempio, quindi Bremer è uno che quantomeno è con la sua nazionale, cioè un po' di stallo attorno a questi nomi c'è, no? Però sembra in salita anche il nome di Goretzka, ne parla tutto sport ad esempio oggi, se ricordo la testata. Ma a parte la testata, ti voglio chiedere, Cambiaso, che potrebbe diventare un obiettivo anche per l'Inter, Thuram, che abbiamo tenuto nascosto fino a questo momento, per modo di dire nascosto, potrebbe essere interessato al Paris Saint-Germain. Possono essere questi i primi due nomi? Vlahovic io lo considero fuori, non so cosa mi dici tu, è possibile ancora qualche colpo ad effetto secondo te?
8: Ma non è così semplice, è cambiato, te l'ho detto, secondo me in uscita Thuram, prima di farlo uscire probabilmente forse vorranno capire se riescono a prendere un altro difensore centrale, un altro centrocampista centrale. Io non credo che la Juventus voglia svendere in questo momento, e non è nemmeno obbligato a farlo, perché comunque sarebbe un errore, perché la squadra va rafforzata. Sai, serve un lavoro per gradi, perché io credo che anche nell'ultima stagione ci siano state molte lacune, e quindi avendo fatto, diciamo così, un po' di lavoro da mettere dentro in questa fase, non puoi fare tutto e subito, quindi dovranno fare delle valutazioni, capire se per esempio anche il portiere riescono a prendere, voglio dire, il profilo giusto, se riescono a trovare quell'elemento che possa garantire, cioè Dimu Martin sono pieno a trattarlo, però insomma per loro è ancora troppo alta la cifra, capisci? Quindi c'è tutto un insieme di situazioni. Io capisco che oggi tutti vogliono tutto e subito, ma questo lo vogliono tutti i tifosi di tutte le squadre, vogliono sapere entro 5, 4, 3, 2, 1, un istante cosa prenderanno, cosa verranno scelte. Purtroppo il nostro dinamico mercato è talmente strano che comunque sia nei momenti devi pensare a una cosa e nei momenti devi pensare a un'altra. L'apertura è il 29 giugno, questo è un messaggio che deve essere chiaro per tutti, è emblematico, perché tutti cercheranno di fare delle plusvalenze per mettere a bilancio entro il 30 giugno, ed è un segnale non di forza ma di debolezza, perché se le società hanno bisogno di mettere, diciamo, a bilancio entro il 30 giugno una serie di situazioni, vuol dire che non stanno bene, e questo è il segnale di come vive il nostro calcio.
9: Assolutamente d'accordo. Uno sguardo al mondiale, cosa stai imparando da questa edizione?
8: Ma io sinceramente lo guardo poco, devo essere sincero, perché ho tante cose da fare, troppe mille telefonate, non riesco nemmeno a seguire le partite. Però mi è piaciuto molto il Marocco, devo dire, è una squadra che mi ha impressionato per la qualità, Non mi aspettavo questo Messi, sinceramente, perché comunque sta facendo cose eccezionali, e però devo dirti che la formula 48 squadre per me non è un granché, perché poi ci sono delle partite che non sono partite.
9: Spegne un po' l'entusiasmo, cioè magari...
8: Sì, perché ci sono delle partite che francamente c'è troppo divario, e allora quando c'è
9: troppo divario, abbassi il livello, sì. Devi aggiungere cooling break a raffica, devi fare di tutto, sì, per tenere viva accesa l'attenzione, sono d'accordo con te. Un giocatore su tutti, quelli di cui parlerà tutto mercato web nel futuro, domani, dopodomani o già ieri, visto che tutto mercato è già nel futuro. Ma
8: del Marocco mi piace molto.
9: Piace anche molto ai tifosi della Juventus. Martinez si avvicina alla Juve, il portiere. Ci siamo dimenticati il portiere, poi ti saluto.
8: No, non ne ho parlato, Ceccarini. Ancora siamo, diciamo, lo stanno cercando di prendere, però insomma la richiesta viene giudicata ancora alta, però stanno trattando e vediamo se riescono in qualche maniera ad abbassarla, però ci stanno provando in maniera molto concreta.
9: Senti, ho cercato di barare, ma Openda David, perché qui è il mondiale in cui segnano tutti. Cioè, un giocatore, Carnevali, cosa deve fare con questi due giocatori? Aspettare?
8: Li deve vendere la cifra più alta possibile, ma non sarà semplice. E quindi quando ti dicevo che c'è di mezzo anche questo, può darsi che ci sia bisogno di un mercato lungo, perché farle adesso tutte di corsa, magari rischi di non prendere nulla o di doverli dare in prestito con diritto di riscatto. È per questo che ora il mondiale magari può servire per rilanciare certi giocatori e può servire anche per fargli riprendere un po' di vigore economico. Quindi si devono sistemare alcune cose, ci vuole la parola corretta oggi è pazienza. Bisogna avere pazienza, capisco che sia difficile, ma Carnevali è arrivato da poco e non può fare miracoli. Di sicuro per me è l'uomo giusto al posto giusto.
9: Lei con questi discorsi merita un grazie, con queste riflessioni, ma anche di candidarsi alle prossime elezioni per il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.
8: Non sono adesso minimamente un interessato, già faccio fatica a fare il direttore di tutto mercato web. Per cui
9: sì, però dice tutte queste Paolino, cose che piace. Ho capito.
8: Mi basta e mi avanza quello che ho, anzi.
9: È triste per la sconfitta del Congo? Abbiamo un rappresentante della Repubblica Democratica che oggi è meglio non chiamarlo. Il direttore Manu Pasincani.
8: Non sono triste, può succedere, dai, può succedere.
9: Può succedere, l'ha detto Ceccarini di tutto mercato web. Direttore, buongiorno, ciao Nicolò.
8: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata.
9: Grazie. Naturalmente trattiamo così, incontriamo Nicolò Ceccarini d'estate prima che vada al bagno 15 di Viareggio, o non so dove va lui, prendiamo un caffè assieme, la prendiamo un po' larga, perché tanto poi quello che non ci dice o quello che il direttore non gli fa dire... perché c'è tutta una strategia dietro, lo potete apprendere aprendo tuttomercatoweb.com. Prima di andare in pausa, tra l'altro dopo Luciano Moggi, ragazzi, Luciano Moggi, quello che non ha fatto niente la Juve, prima l'ha fatto malissimo, tanto che l'hanno castrato politicamente, no? Il cattivo. Poi non siamo andati per 3 edizioni ai mondiali, sempre per colpa sua, e gliele diremo tutte queste cose. Adesso scopriamo da Carraro che si voleva prendere dei meriti, Moggi, che non erano neanche suoi. Ma cosa ci voleva dire Carraro? Mi dite la vostra? Però prima di chiudere, perché avremo Moggi dopo, nel prossimo blocco, dopo gli ultimi anni trascorsi si è contribuito a creare un ambiente malsano. In primis quelli che sputano addosso a Locatelli e Spalletti ogni santo giorno. Intanto mi fermo qua. Non si sputa addosso a nessuno, soprattutto se parliamo di Radio Bianconera, poi... Spesso dei tifosi, simpatie, antipatie, quello non è d'aiuto. Cioè, i giudizi si possono anche dare perché vengono pagati anche per quello. Ma qui non si è mai sputato addosso a nessuno, se il riferimento è anche a qualche critica che vedo che sotto traccia c'è, anche su Spalletti. Perché se fosse stato un altro allenatore... Non sarebbero stati sputi, sarebbero state altre cose, senza la Champions League. Non si vive più così. Bel consiglio. Spero che il direttorissimo, forse fa riferimento al sottoscritto, ma non solo direttorissimo, colga il mio appello per creare un cambio di tendenza per il bene di società e squadra. Per il bene di società e squadra bisogna essere chiari negli obiettivi, chiari nelle scelte, e qui mi sembra che un po' più in confusione di tutti noi, non di quelli maleducati che sputano, ma di quelli leali che
7: non sputano neanche in questo caso sentenze, ci siano delle riflessioni molto più attente rispetto a quelle che sono state fatte negli ultimi anni un po' affrettate nel nostro club. Quindi non si tratta di dire Cambiaso è scarso, quello sì, quello no, sono d'accordo. No, su questo si può anche dire, ma dirlo motivandole. A me sembra che invece si vada a simpatie e antipatie. Questo non fa parte di Radio Bianconera. Quindi, cosa dobbiamo fare l'anno prossimo col dottor Carnevali e col dottor Spalletti? Se la squadra rimanesse questa, se facessimo un mercato bello, come poteva sembrare bello quando abbiamo comprato 2 anni fa e c'era il dottor Scanavino e il dottor Giuntoli? Perché ho visto i Volta Gabbana arrivare con l'esercito. Allora, o chiariamo che bisognerà avere pazienza e tolleranza, perché io non ci vedo una stagione facile da affrontare. Però insieme, questa comunità di Radio Bianconera, ci permetteremo voi, sbagliando, accentuando, perdendo 2 minuti la bussola dopo una sconfitta, ma senza scendere dal carro, risalire, no, ma cosa dite, ma cosa non vedete, cosa fate? Non c'è un giusto e uno sbagliato. C'è un progetto da difendere. Accettate questo compromesso? Mi dite sì o no per alzata di mano, magari con un vocale? Aspetto le vostre risposte. A tra pochissimo, Luciano Moggi.
3: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: E allora, ben ritrovati, cose di calcio tra le 11 e le 13, ogni tanto ci saranno delle piccole modifiche temporanee, estive. Il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati che si sono buttati in acqua e qualcosa del genere, cioè ci sono notizie così, anche non belle sul caldo, l'ondata di caldo. Per il resto, stavo cercando qualche curiosità che non abbiamo ancora visto, naturalmente di tipo sportivo. Andrei però per il momento, prima di andare a chiamare tra qualche minuto il direttore Moggi, con cui commenteremo per primi naturalmente queste dichiarazioni dell'ex presidente Carraro. Sentiamo i vostri vocali su cosa si indirizzano.
10: Buongiorno direttore, Simone D'Ancona. Stiamo ancora ridendo per la sceneggiata palestra a cui ieri sera hanno voluto cambiare il verso, nel senso che ci sono giornalisti, basta guardare su un TV, giornali, internet, che davano l'affare fatto già da un mese, dicendo che palestra era alla Pignatina, che si stava già allenando. Io penso che hanno fatto veramente una magra figura, a parte l'Inter, okay, ma che fa figura sui giornalisti che danno una notizia del genere senza avere la certezza. Cioè, qualcuno ci ha insegnato a non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Hanno fatto una brutta, pessima figura. Quindi, secondo me, bisognerebbe aspettare che l'affare sia concluso per dare notizia certa, perché poi dopo si fanno queste figure qua.
7: Allora, io penso che sia un po' il sistema corrotto in cortocircuito, cioè fanno una brutta figura, ho sbagliato a volte anch'io, cioè non mi tiro, non è che quello che fanno alla Juve, quello che fanno i juventini è meglio o peggio, addetti ai lavori o tifosi. Ci sono alcuni qua, su questo vi voglio far riflettere, perché potrebbe essere ancora tutto il contrario di tutto, eh? Anch'io ero convinto come tendenza che Vlahovic andasse al Milan. Voi pensavate che al Milan sapessero che sarebbero usciti dalla Champions, che Allegri sarebbe andato via, che l'accordo verbale con Vlahovic di Allegri di portarsi Vlahovic sarebbe saltato? Cioè, cerchiamo di capire questo. E quindi ci sono delle trattative che portano, possono portare fuori strada. Mi dicono che c'è il super ospite. Oggi è super ospite, una delusione questo super ospite. Assolutamente no, un grande conoscitore di calcio, il nostro giudizio, il mio non cambia, non cambiava quando vinceva, quando perdeva, quando comprava, quando vendeva, ci vedevo sempre la strategia. Luciano Moggi, buongiorno direttore.
11: Sì, buongiorno, però vedi, non meriteresti neppure una risposta, anche perché mi hai informato in maniera diversa. Perché no, Carraro addirittura dice che la Juve non vinceva per Moggi e gli arbitri, quindi difendeva Moggi e gli arbitri. Ah, poi dopo gli è mancato di dire che io avevo pensato che la gente pensasse che ero bravo io. Certo, io questo non l'ho mai pensato, e devo dirti che praticamente ogni tanto, a me piaceva fare le squadre, però ogni tanto chiedevo anche informazioni a Carraro praticamente su come la vedeva lui sul ruolo anziché in un altro, visto considerato che aveva preparato, ha detto, la trasferta per la Germania dove l'Italia vinse il titolo mondiale. Quindi è tutto diverso da quella che mi hai descritto tu, questa cosa, amico mio. E quando si cerca la polemica, con me la polemica non attacca.
7: Ah, però qui io leggo il titolo: la Juve non vinse grazie agli arbitri a Moggi. Quindi cosa ci vuol dire?
11: Ma il titolo è una cosa. Infatti, grazie agli arbitri a Moggi è una difesa. Infatti, io non ho mai detto che praticamente vincevamo per gli arbitri. Ho detto che eravamo più forti, questo sì.
7: Certo, ma questo non lo diceva Carraro nel 2006.
11: Mi dispiace per te, guarda, mi dispiace per te.
7: No, Luciano, ma nel 2006 cosa ci diceva questo signore? Io su questo volevo fare la riflessione, cioè devo capire, è il tifoso juventino, perché allora hanno radiato Luciano Moggi? Nel senso...
11: Questo praticamente è un riconoscimento di un qualcosa che è stato fatto in malo modo. E poi dopo quando va a raccontare che ha detto di Collina al designatore, dice una stupidaggine perché dice una stupidaggine.
7: Spiegaci, e poi dopo
11: attenzione, mette anche in riga una persona che era scomparsa dalla circolazione, Meani, il quale racconta Carraro che era il dirigente addetto agli arbitri del Milan, invece è praticamente sembrava l'usciere Meani nel rapporto del processo, capisci? Invece lui addirittura dice che sostanzialmente era uno che, diciamo, contava in quel campo lì. E poi dopo si dovrebbe domandare, ma non solo se lo dovrebbe domandare, dovrebbe domandare praticamente Carraro, se lo dovrebbe domandare anche Narducci, perché Collina ha informato e richiesto di fare il designatore, poi parla con Meani, dirigente di tali arbitri del Milan, Collina, perché parla?
7: Perché?
11: Allora a quel punto lì viene un'ipotesi, che Collina fosse praticamente amico, anche troppo, dei dirigenti del Milan, soprattutto di Meani, perché ricordatevi che c'è anche un'intercettazione che dice: vengo nel ristorante tuo a mezzanotte quando è chiuso, entro dalla porta perché voglio parlare con Galliani, presidente della... capisci? Sono tutte cose queste qui che tornano poi a pennello. E mettono involontariamente in crisi chi le dice,
7: certo.
11: Perché è la verità questa qui. Moggi, la Juventus non ha vinto per Moggi e gli altri, la Juventus ha vinto perché era più forte.
7: Ma questo noi lo sapevamo benissimo, Luciano.
11: Ma allora viene a dire non pensavo, non sapevo. Qui addirittura più difesa che offesa.
9: Ma infatti, però stupisce che l'abbia detto. Quanti anni sono passati? 20 anni.
11: Questo, lui questo dice che è un altro, si è dimesso. Questo ah, è un altro discorso. Ma sai perché? Ma sai perché sono passati? ma sai perché adesso vengono tutti un po' a Canossa? Te lo dico anche perché praticamente c'è un problema un po' particolare, quello della sentenza che verrà fuori per Andrea Agnelli. Sì, a metà luglio, la quale sentenza potrebbe dire che la giustizia sportiva praticamente non è più prioritaria nei confronti di quelli che praticano lo sport, ma è la giustizia ordinaria prioritaria. Allora a quel punto lì uno va al TAR, che si era dichiarato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché la giustizia sportiva faceva testo, e porta la sentenza, giusto? E porta la sentenza praticamente del processo sportivo, campionato regolare, nessuna partita alterata, e lì finisce la storia praticamente di chi è stato radiato.
9: Adesso lo capisco, adesso capisco.
11: Meno
9: bene,
11: male che lo capisci, però prima mai detto cose un po' diverse da quelle che ho letto.
9: No, Luciano, io ho letto l'articolo, sì. Non voglio. E quindi dice, scherzavo con te nel dire, ma scusa. Tu avevi dei meriti, cioè certo che questa
11: la società mi pagava, quindi
9: però prima ti hanno fatto passare per il demonio del calcio, Luciano, il demonio del calcio,
11: perché conveniva a tanti.
9: Questa era adesso, la mia telefonata.
11: Adesso praticamente non conviene più, quindi, ma tanto a me importa poco, guarda, ormai il passato è passato e chi praticamente è rimasto contento per averci appitati praticamente spero che sia contento fino alla fine, guarda che ti dico io, perché io non voglio del male a nessuno, per cui il problema non me lo pongo, ma la cattiveria che hanno messo in tutto questo contesto di cose è un qualcosa che ha lasciato il segno, non in me, perché io sono sempre stato uno che ha creduto in me stesso, soprattutto sono cosciente di quello che faccio, perché io vado in chiesa e non vado a lucrare, praticamente credo in un qualcosa e che mi porta a pensare in maniera diversa da quella che pensano altri. Se io riesco a vincere una cosa è perché posso dire a me stesso bravo per esserci riuscito. Se non vinco non dico mai a nessuno che io sono bravo. Io per esempio ho perso una cosa che volevo vincere a tutti i costi, la salute di mia moglie. Questa è la cosa che più mi angustia.
9: Ti siamo stati vicini.
11: Il resto lascia il tempo che trova.
9: Capisci? Grazie anche per queste parole e per questo ricordo della signora Giovanna che ho avuto il piacere di conoscere. Luciano, che cosa potrà capitare da metà luglio in poi, come tempi, come giustizia,
11: qui non lo so perché c'è tanto caldo.
9: Chi è che potrebbe essere evito, il primo a muoversi?
11: Evito di pensare. Prego?
9: Chi è che è il primo che potrebbe muoversi? Giraudo? Perché arriveranno le motivazioni verranno date in quel periodo lì, da quanto sappiamo. Tu ci puoi aggiungere qualcosa?
11: Le motivazioni sono quelle di Arriva Bene e di Andrea Agnelli. Queste vengono date. E pensa che questi qui hanno scritto una qualifica e adesso sono stati assolti. E questo purtroppo è la legge sportiva che non collima praticamente con la realtà delle cose, o meglio, che viene usata in modi diversi da persona a persona, perché praticamente era tanto evidente che Arriva Bene e Agnelli non avessero combinato niente di particolare che potesse costituire reato, tant'è che sono stati assolti, però hanno scontato una pena. E Allegri e Andrea Agnelli si è dimesso pure dal presidente federale. Questo purtroppo è il calcio, gestito da Abete, gestito da Gravina. È un calcio che faceva più gli interessi di loro stessi che non quelli del calcio stesso. E domandatevi se mai avete bisogno di avere dei lumi in merito. Domandatevi perché nel 2000 il nostro campionato era il più bello adesso è più brutto, è meno bello ma anche più bruttino di tutti? E ci sarà un motivo. Perché nel 2006 l'Italia vinse il titolo mondiale a Berlino e adesso è stata eliminata durante la presidenza di Abete e di Gravina, è stata eliminata tre volte, dico tre, da squadre dilettantistiche. Addirittura, scusa, addirittura Gravina ha avuto il coraggio di dire ultimamente che noi non abbiamo le strutture. Ecco, siamo stati eliminati, per essere chiari, da una squadra che non c'ha neppure il campo, perché praticamente il campo dove ha giocato la Bosnia praticamente contiene 15.000 spettatori, una curva di San Siro ne contiene il doppio. Quindi ha avuto pure il coraggio di dire che non ci abbiamo le strutture. Le strutture erano lui, che praticamente è diventato vicepresidente dell'UEFA per il servilismo che ha usato nei confronti del Čeferin. Queste sono le verità che la gente deve conoscere, altre cose sono banali. Non va preso neppure la lettera Carraro, perché l'età ormai avanza per lui, quindi praticamente può dire anche delle stupidaggini.
9: Infatti c'era un po' di retromarcia, di
11: ma svolta, no, ma a destra, a sinistra. Retromarcia ha detto una cosa vera, che la Juventus non ha vinto per mogi e gli arbitri, semplice. Ha detto una cosa
9: che per
11: vera.
9: Vent'anni non me l'ha detto. Vent'anni non l'ha detto, so. Sembravamo noi che volevamo difendere
11: Mogi. Ma si vede
9: Mogi,
11: la coscienza,
9: no?
11: Adesso viene fuori.
9: Quello, io ti ho svegliato, ho risvegliato la coscienza di Carraro. È
11: no,
9: mio,
11: no, ma me che la coscienza, vedi, la coscienza di Carraro, ascolta, quando dice, adesso ti dico, quando dice... Voi dovete sentire un podcast che ho fatto io e l'ho fatto con Palamara. Palamara sapete chi era, no? Ecco,
9: sì,
11: allora, c'è un'intercettazione in cui riprende proprio questo discorso di Carraro, quando dice: avevo chiamato Collina per fargli fare il disegnatore, Collina disse di no, poi ho scoperto, lo disse a Meani. Già il fatto che l'avesse detto a Meani era praticamente un fatto controverso, perché Meani era un dirigente del Milan e quindi insomma niente nessuno. Però lui aggiunge: si erano messi in braccio a Moggi i disegnatori. C'è un'intercettazione che sta in questo podcast che dice: la Grazia Fazzi, che era la segretaria praticamente degli arbitri, del settore arbitrale, parla con Bergamo, e Bergamo praticamente stava a Francoforte per telefono, intercettata naturalmente, io parlo di cose intercettate, attenzione, in questa telefonata che è successiva al discorso di Collina eccetera, in questa telefonata, caso strano, per evitare tutti i malintesi, si sente la voce di Bergamo che dice: speriamo che la Juve perda e domenica. E la segretaria dice: che Dio volesse. Questi erano gli amici che mi ero portato io, perché praticamente ma la smettesse Carraro di dire stupidaggi. Intanto ormai Report ha scoperto l'attività sua.
9: Prima di Report sua. Anche Radio Bianconera con la tua presenza, ricordiamo la chiavetta che ha fatto tremare i palazzi.
11: Appunto.
9: Che
11: contano. No, ma Report ha intervistato Carraro, il quale Carraro praticamente aveva fatto in modo, in maniera di andare anche dal presidente della RAI a dire di non mandare la trasmissione. Il presidente della RAI disse: vai da Ranucci, se Ranucci ci sta. Ranucci disse: non ci penso neppure, e mandò l'intercettazione.
9: E non è andato per dire queste cose Carraro, e non andò per dire queste cose,
11: no, ma però in quella circostanza ammise di aver cercato di aiutare Lazio e Fiorentina a non retrocedere.
9: Sì,
11: e quando un presidente federale usa quel sistema lì per aiutare
9: non
11: due squadre, ovviamente va contro un altro due che possono retrocedere. E questa era Carraro.
9: Era la gestione politica. Luciano, ti chiedo una cosa. Il nuovo corso Malagò, come lo dobbiamo interpretare? Avrai poteri?
11: Sicuramente Malagò,
9: qualcosa è cosa.
11: Sicuramente Malagò cambierà, perché Malagò praticamente è un uomo di sport, è uno che sostanzialmente vuole far bella figura, l'ha fatto nelle Olimpiadi quando era al CONI, lo farà anche adesso, ha cercato se voi avete visto delle persone da portare nell'ambiente, che non solo erano grandi giocatori, ma erano stati anche buoni dirigenti, perché avevano vinto praticamente un campionato. Mi riferisco a Paolo Maldini, che poi ci riesco a meno un altro discorso, poi vorrà portare praticamente Conte alla nazionale. Queste sono cose che sostanzialmente può fare uno, e farà sicuramente Malagò, che ha voglia di far fare bella figura al calcio italiano. Ma vi rendete conto che noi siamo a casa per la terza volta e siamo stati eliminati, una volta dalla Macedonia, una volta dalla Svezia, ma soprattutto l'ultima dalla Bosnia. Ma certo. Ragazzi, ma...

0: e Gravina ha continuato a governare tranquillamente, mentre Cosimo Sibilia se n'è stato tranquillamente da Avellino ad aspettare. Capisci? Queste sono le dimostrazioni, però, questo stato di cose ha portato praticamente Gravina a diventare vicepresidente dell'UEFA, il vice addirittura di Ceferin. Quindi se noi siamo qui ad aspettare queste cose, siamo colpevoli noi stessi, perché abbiamo permesso al presidente federale di far più la comparsa che non il dirigente.
1: Certo. Luciano, prima di lasciarti, intanto grazie per questa bella chiacchierata, ti chiedo, la Juve ha cambiato, noi ci siamo incontrati, è stato un'estate, un inizio d'estate difficile, personalmente per Luciano Moggi, l'abbraccio della famiglia bianconera sicuramente lo avrai sentito, perché ne abbiamo parlato nei giorni del lutto che ti ha colpito. Naturalmente ti chiedo, ce l'avamo visti che c'era ancora Comolli, che si doveva andare d'accordo, che si doveva proseguire. Qui è arrivato Carnevali. Tu Carnevali l'hai conosciuto sicuramente più di Comolli, come ti esprimi su questo cambio in corsa,
0: c'è stato un cambio, che rispetta praticamente la conoscenza della materia, rispetta gli algoritmi di Comolli, quindi dovrebbe essere positivo. L'unica cosa che sostanzialmente è da vedere è l'attività fra Carnevali sulla Juventus, perché Carnevali è stato abituato per 12-13 anni a lavorare in una società alla quale bastava non retrocedere e che creava giocatori giovani interessanti per vendere. Adesso si deve calare in una posizione diversa, che è quella di essere in una società che non vuol retrocedere ma vuol vincere addirittura, e soprattutto di creare dei giovani che sostanzialmente abbiano la possibilità di poter essere le colonne future della Juventus, e quindi quando crea dei giovani interessanti li deve tenere e non vendere come faceva prima. Io sono convinto, siccome è una persona intelligente, che riuscirà a fare un bel lavoro, però poi dopo il tempo ci dirà quello, se ho detto bene o se ho detto male. La sostanza qual è? È un intenditore di calcio, su questo non c'è dubbio, e quindi ci si cala su un argomento diverso dall'algoritmo.
1: Però c'è
0: e
1: poco
0: con questo
1: tempo,
0: penso
1: giusto?
0: Di potervi salutare, siamo stati
1: ti devo salutare allora
0: con questo
1: allora aspettiamo il prossimo, certo, ma tanto
0: aspettiamo
1: sarai
0: i prossimi discorsi di Carraro
1: o i prossimi che faranno retromarcia, perché o aveva colpe ed era il cattivo oppure ci hanno detto delle bugie. Grazie Luciano Moggi.
0: Ma come l'ha detto Carraro oggi, che Carraro appunto era presidente federale. No, la Juventus non vinceva per Moggi e gli arbitri, vinceva perché era più forte.
1: Vorrei tornare quando la Juventus era più forte. Grazie direttore Luciano Moggi.
0: Ciao,
1: buona giornata, buona estate. Serviva, perché stamattina leggendo questo articolo gli ho detto, ma come? Io pensavo di parlare con, cioè quello che poi ci ha espresso, perché un passo in avanti, un passo indietro volevo capire e ce l'ha fatto capire, ma forse lo sapevamo già molto bene. Cose di calcio, oggi è già iniziata alle 11, come mai? Ve l'ho detto prima, e andiamo avanti fino alle 13, poi 13:15 con l'ora della vecchia signora, anzi la doppia ora, perché abbiamo lasciato libera la nostra vera signora, che è Giulia Borletto, con 11:13 con Alberto Mauro. Ci ritroviamo tra pochissimo, una mezz'oretta di chiacchierata tra di noi, vocali, e poi nell'ultimo quarto d'ora la sentenza, ieri di Marangio, oggi di Santarelli. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa

0: famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
2: Ben ritrovati, sono le 12:38, cose di calcio, oggi tra le 11 e le 13, a seguire Alberto Mauro e tutti gli approfondimenti, rimanendo collegati con noi naturalmente. Non dovrete spostarvi da un argomento a un altro cercandolo qua e là, ma vi terremo aggiornati noi. Si è parlato di questa operazione saltata in casa Inter, ci sono dei movimenti da andare a concretizzare in casa Juventus. Allora, eravamo partiti con tutto mercato web, ci spostiamo su tutto Juve, perché intanto giustizia sportiva oggi come 20 anni fa, i problemi restano, l'editoriale, il punto di Claudio Zuliani. Paoluzzi dell'Equipe su Colomoani, si rischia di andare per le lunghe, ma Colomoani vuole la Juve dall'anno scorso, non l'ho più rivisto da luglio. Thuram piace al Paris Saint-Germain, operazione diversa da Colomoani. Prandelli, nel 2013 avevo proposto di creare un Italia Under 23 da far giocare in Serie C. Calciomercato Juventus H24, tutti gli aggiornamenti, i confronti che avvengono tra le nostre redazioni, bravissimi ragazzi sparsi un po' per tutta l'Italia che scrivono, che collaborano, che imparano anche un mestiere, quindi tra virgolette noi ammettiamo anche che a volte no, ci dobbiamo affidare alle fonti credibili, ma le fonti credibili non sono quelle che mettono la firma, non sono i procuratori, non sono i delegati dei calciatori, delle famiglie e delle società, quindi possiamo sbagliare anche noi che siamo quasi infallibili come voi. Per la porta spunta Okoye, sfida al Forest per Frattesi, Nottingham Forest. Vi ho detto di Frattesi, era una delle prime sciocchezze di cui avevo parlato di mercato. Cambiaso all'Inter, Frattesi alla Juventus. Attenzione, attenzione. Poi abbiamo parlato e ci siamo indirizzati anche su Zaniolo, come nome. Mi ricordo di aver parlato di Goretzka come mio preferito. Non c'era nessuna notizia per il centrocampo, perché ne parlavamo con Paolo nel giochino Lucio e che continueremo anche venerdì. Lucio e Andrea. Come si chiama Carnevali di nome? Me lo sono perso. Mi sfugge. Carnevali, nome e cognome. Vediamolo un po'. Me lo sono proprio perso. Giovanni, che Andrea Carnevali. Infatti dice, non mi torna. Un attimo di amnesia. Giovanni Carnevali, tra l'altro è un classe 1960, non lo sapevo, all'incirca più o meno. Facevamo questo giochino, dicevamo, bisogna cambiare il centrocampo. Certo che Thuram lo terrei anche come risorsa, però poi andremo a dare un giudizio cucito sul rendimento di questo giocatore alla Juventus, sull'utilità, l'elevata maturazione del prodotto, del calciatore. Diciamo che Goretzka porterebbe Locatelli a fare anche un altro ruolo, un Lobotka, Paolo diceva, no? Il Giovanni Carnevali. Ce l'abbiamo? Ah, ce l'abbiamo, benissimo. Allora, la sentenza di oggi, entra il giudice, ci alziamo in piedi. Per noi c'è Alessandro Santarelli. Buongiorno Alessandro. Ciao.
3: Ciao direttore, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
2: Sai, io ho cambiato l'orario pur di svegliarti un'ora prima. Ce l'ho fatta. Senti, io ho capito che le puntate di Due in Bianco Nero sono sempre molto accese, perché arriva alle 5, sì. Perché tutto il caldo della giornata la raffreddate, poi con i ragionamenti di Due in Bianco Nero, il caldo e il freddo, il bianco e il nero, eccetera, eccetera. Qual è il tema di oggi? Perché ieri ho avuto il Jeep o il GUP, dipende dai punti di vista, Marangio. Oggi o Santarelli? Allora, sono tutti goduti di Palestra che non è andato all'Inter. Io sai che poi riporto... Però dico attenzione che poi, perché c'erano già i Soloni che godevano, però tu godi il doppio secondo me, perché Palestra te l'hanno soffiato eccetera. Attenzione che non capiti poi a noi, tra virgolette, su qualche altro giocatore. Colomani è già della Juve, però non arriva.
3: Sì, è già della Juve. Ho sempre quella flebile speranza che poi alla fine possa saltare l'operazione. Ma no, allora... Colomani li voglio bene perché si è subito ambientato, ha fatto 10 gol, cioè è un giocatore che vuole fortemente la Juve, però è un giocatore che non mi fa impazzire, l'ho sempre detto e lo continuo a dire. Certo, meglio di Davide Pendà ci vuole poco. Però la vicenda Palestra secondo me è molto interessante, Antonio. È chiaro che godiamo da un punto di vista perché già lo davano per fatto, però ti fa capire
2: già palleggiava
3: San Siro, però ti fa capire quanto ormai siamo veramente alla serie B, se non addirittura alla serie C del campo.
2: Questa è la verità. Sì, Santarelli,
3: ma sì, cioè noi non possiamo competere assolutamente, anche perché poi alla fine, Antonio, parliamoci chiaro, ma Palestra, che secondo me è un ottimo prospetto e che andava preso probabilmente quando abbiamo fatto l'operazione con Mainz, magari una piccola opzione ci si poteva mettere, perché già Palestra l'avevamo visto debuttare in Atalanta, però sì, è un giocatore che verrà pagato 55 milioni con 6 milioni di euro di ingaggio l'anno, dopo che ha fatto una vera stagione, cioè ormai sta impazzendo tutto e noi a questo tavolo non ci possiamo sedere, ma non noi Juventus, noi proprio come calcio italiano, movimento del calcio italiano. Quindi da un lato godiamo, per l'amor di Dio, da quell'altro rendiamoci conto che il massimo che possiamo fare è prendere giocatori più o meno a fine carriera che vengono a svernare da noi.
2: Chi è che potremmo spennare dandogli qualcuno dei nostri, chiaramente in Inghilterra, 55 milioni e 6 milioni di ingaggio, a me viene in mente un nome
3: dei nostri, ma io guarda gli darei Kumainet se lo vogliono immediatamente.
2: Quelle cifre lì no, non ci arriva nessuno, ma un Bremer forse quelle cifre lì in Inghilterra le potrebbero spendere.
3: Sì, Antonio, sì. Guarda, ti dico anche Thuram, perché poi l'altro elemento di discussione è Thuram. Cioè, a me quello che preoccupa in queste settimane non è che non abbiamo comprato, perché so benissimo che in questo momento non possiamo comprare, ma che non abbiamo ancora ceduto nessuno. Allora, il fatto di Palestra saltato all'Inter potrebbe, anche se uno gioca a destra e l'altro a sinistra, riaprire una trattativa anche per Cambiaso. Io non faccio quello con la puzza sotto il naso in questo momento, Antonio. Se Cambiaso va all'Inter, a me non me ne frega niente.
2: Infatti avevo pronta la parola Inter, Cambiaso, 40 milioni, 35, dimmi la tua, che il prezzo è giusto. Glielo dai subito.
3: Glielo do subito. Ma anche perché, Antonio, cioè, io e te facciamo colpo di tacco tutte le domeniche, no? Bene. Ma ci ricordiamo quante volte è stato criticato Cambiaso? Sempre.
2: Ora appunto. Non è perché... Io le ascolto quelle trasmissioni, eh? Ah no, non le ascolto.
3: Ascolti, bravo.
2: Sono protagonista.
3: Ogni tanto le ascolti anche te.
2: No, quindi... tra l'altro ho spiegato stamattina a Santarelli, no? Sì. Che il format ha due o tre idee geniali, magari 4-5, qualcuna di più, ma non potrà mai fare 90 minuti di cronaca. Ho fatto bene a spiegarlo ancora per una volta a quelli che dicono però non racconta.
3: Perché qualcuno non l'ha ancora capito?
2: Sì. Okay. Perché fa la moviola quello lì a Roma? Perché fa la moviola che è successo 10 minuti fa?
3: Mi arrendo. Cioè, posso arrendere? Mi arrendo.
2: Perché fate solo 3 minuti e parlate delle cose inutili? Quella non è una radiocronaca. Glielo spieghi tu. L'anno prossimo, no, però andiamo avanti. Io mi ricordo che parlavano male di. No, non sto scherzando, guarda. E che a volte penso che di svegliarmi, invece, no, fa veramente caldo in Italia quest'anno.
3: Sì, fa molto
2: ma a parte
3: caldo,
2: questo, fa molto... a parte questo, io mi ricordo, e fai bene a sottolineare. Qual è stato l'uomo più criticato? Potrebbe essere il tema di una puntata, magari quella di questa sera.
3: Guarda,
2: il tema più. Due, chi?
3: Due, Antonio, che sono Cambiaso e Di Gregorio. Cioè, oggi, anche esatto. quando giustamente nel bellissimo dibattito che noi abbiamo quotidianamente con i nostri radioascoltatori, però io mi sento dire, sì, vabbè, ma insomma, non è una priorità il portiere. Ma come non è una priorità il portiere? Che in 13 occasioni al primo tiro abbiamo preso gol. L'avete massacrato, distrutto, ma giustamente perché non puoi avere un portiere del genere, improvvisamente dice, no, ma prendiamo l'attaccante, perché tanto se subisci un gol, ma c'è l'attaccante forte, ne fai due e vinci 2-1.
2: Ma perché vuoi fare anche il moralista, che fai già il moviolista? Perché vuoi fare il moralista anche?
3: Perché secondo me ci sono delle emergenze in questa squadra che non possono essere derogate. Portiere sicuramente, Cambiaso. Cambiaso è stato il secondo, se non il primo, più criticato, e adesso, a seconda della squadra dove va, bene o male, no. Cambiaso è un arrivato a fine ciclo, secondo me, per l'amor di Dio, alla Juventus, un ciclo che poi insomma, ha portato a casa una Coppa Italia, ma non certamente solo per colpa sua, e quindi se va all'Inter e ci dà 40 milioni, a me va bene Antonio, quindi a me preoccupa il fatto che ancora non abbiamo ceduto nessuno, e finché non si cede non si compra.
2: Non è facile, la situazione come la definiresti? Quella trovata da Carnevali, perché io ho cercato oggi ma non l'ho fatto ancora bene il ragionamento, perché stavo facendo questo sui nomi, poi ho fatto intervenire Luciano Moggi, perché Carraro ci ha detto che Moggi si prendeva dei meriti che non erano neanche i suoi, ma non erano suoi meriti, eccetera eccetera eccetera. Cioè dopo 20 anni faceva caldo a Roma in questi giorni, probabilmente.
3: Guarda, ieri erano 43 gradi, te lo posso garantire. 40
2: no, vabbè, da Carraro percepiti 108 probabilmente, sì, per fare passi in avanti e indietro, cioè le condanne di questi anni se le dimenticate? O sta per cambiare qualcosa? O la coscienza che ti bussa?
3: Ecco, l'hai detto, bravissimo, è la coscienza che ti bussa, perché poi quando arrivi a una certa età magari cominci a fare anche i conti con quella che è stata la tua vita, no? Con quello che hai fatto, e secondo me la coscienza un pochino bussa, perché quella dichiarazione di Carraro ieri su Moggi e sulla Juventus, che però non è mai stata aiutata dagli arbitri, forse si dimentica quello che diceva Carraro insieme a tutti i suoi sodali nel 2006, però noi non ci siamo dimenticati, per cui va bene, cioè va bene, non va bene Antonio, ma vedrai che fra 20 anni del 2022 diranno sì, vabbè, ma in fondo le plusvalenze le facevano tutti, la Juventus è stata penalizzata eccessivamente, ormai non mi meraviglio più di niente, ti devo dire.
2: Gatti compie 28 anni. No, Gatti compie, perdonami, hai ragione, non hai risposto alla domanda. Vai.
3: No, rispondo alla tua domanda. Che situazione ha trovato? Una situazione di molto difficile, con macerie che Giuntoli ha provato in qualche modo a spazzare delle gestioni precedenti, ma qualcuna le ha inserite anche lui di macerie, e poi ci sono le macerie di Comolli, e quindi insomma è lì che sta cercando di levare un po' di macerie, ma alcune sono ancora fumanti, Antonio, quindi una situazione certo. molto molto complicata, molto complicata.
2: Come ci dovremmo comportare? Mettiamo dei paletti per colpo di tacco dell'anno prossimo? Cioè il mercato che faremo sarà da 8, da 4, non lo so, sarà quello fattibile, cioè sulla fiducia, no? Mi espongo così, certo che ci eravamo esposti così anche sull'allenatore, sì, su quelli esatto. precedenti direttori. Quando le cose andranno benissimo sarà bello, facile, cioè ti vedremo in costume in diretta dopo tutte le 38 vittorie della Juventus, ma nei momenti che ci saranno, perché lo sappiamo benissimo che non cambierà il vento improvvisamente in una direzione o nell'altra, che cosa sarà difficile far capire in quelle situazioni? Se un attaccante sbaglia, se un se Martinez in porta prenderà un gol come Di Gregorio, se non ci sarà più Gatti, che oggi compie 28 anni e andrà a giocare da un'altra parte, giocherà benissimo, se Di Gregorio dove andrà? Al Bologna? Dove andrà? All'Atalanta per carne secca? Cioè, quando capiteranno a noi, che cosa capiremo? Che cosa capiremo? Che cosa dovremmo giustificare? Che cosa dovremmo dire? O qual è il compito?
3: Questa è la domanda delle domande, Antonio, alla quale io sinceramente oggi, con 37 gradi al momento, faccio fatica a rispondere. Sì, però ti dico questo, io credo che noi l'anno prossimo abbiamo un grande obiettivo davanti, che non è tanto il campionato, mi spiego, noi nel campionato dobbiamo lottare per fare il meglio possibile, però credo che a livello di scudetto partiamo dietro almeno 3 o 4 squadre. Però abbiamo il piano B, che per me è un piano B molto affascinante, si chiama Europa League. Dobbiamo prenderla non come una punizione, perché tanto ormai l'abbiamo metabolizzata, ma come un'occasione. E allora, detto che quando Antonio andrà in Azerbaigian a raccontare la Juventus in un campo improponibile nella fase a campionato, lì dobbiamo un attimo turarci il naso, ma capire che può essere un percorso di crescita, per poi arrivare a febbraio barra marzo, anzi levo febbraio perché a playoff non ci voglio andare, marzo, a giocarci le partite da dentro fuori con il grande obiettivo a maggio di andare a Francoforte. Secondo me questo è il grande obiettivo dell'anno prossimo, aiutare la crescita anche di alcuni giovani tramite l'Europa League, però noi l'Europa League l'anno prossimo lo dobbiamo vincere. Io mi bilancio su questo, Antonio. Non dobbiamo sminuire il campionato, ci mancherebbe altro, però il grande obiettivo per me l'anno prossimo è l'Europa League. E quando arriveranno i momenti bui dobbiamo ricordarci che per l'ennesima volta siamo ripartiti da zero e le rivoluzioni non sempre portano risultati immediati.
2: Penso che sia sarebbe una buona strategia. Ci vedo comunque le insidie. Io ho visto la Conference League, le finali l'anno scorso, e ho sempre temuto che quelle partite la Juventus dell'anno scorso come carattere non sarebbe riuscito a provarle a vincere. Dobbiamo provarci. E se dovessi uscire, ci devi uscire non dicendo perché il campionato, se no di qua di là, perché esatto, abbiamo sbagliato, non abbiamo più Vlahovic, abbiamo solo Colomouani, ma avete esatto visto, cioè non andrei sempre sul cercare un ripiego, un rimedio, una pezza, però dico anche che mettiamo tutti di fronte alle responsabilità, anche i tifosi. Dove non dovremmo cercare alibi, detto molto chiaramente.
3: No, ma sicuro, ma guarda Antonio, il primo che non può cercare alibi l'anno prossimo, tra 20 giorni, è l'allenatore, parliamoci chiaro, perché comunque sesto è arrivato anche Spalletti, non è che è arrivato Di Gregorio, Cambiaso, no, sesto è arrivato anche Spalletti, e a 5 giornate a fine del campionato Spalletti insieme agli altri aveva 5 punti di vantaggio, quindi il primo che non può avere alibi è lui. Io sono contento che sia rimasto e che si sia ripartiti da lui, però è un grande test anche per Spalletti questo, non dobbiamo nasconderci.
2: Soprattutto perché partiamo prima che dicano vedi a Radio Bianconera, poi girano attorno, il problema è Spalletti. No, abbiamo detto delle altre cose in questa puntata, in quest'ultimo minuto con l'intervento di Alessandro. Dico che diamo le chiavi in mano a due persone di cui ci fidiamo di più, nonostante Spalletti, quello che ha detto Alessandro, e non solo lui, e non solo noi di Radio Bianconera, ma anche certo quelli che non vogliono tenere nascosto quello che è capitato, no? La storia non la puoi negare, ma perché adesso hai anche un direttore che però ha le stesse difficoltà di Comolli, che però ha le stesse difficoltà di Giuntoli, perché potrebbe spendere male, perché potrebbe fare benissimo e rischiare poi di far malissimo, e mi ha colpito una sua espressione, no? Quella che lui rifiutò di fare subito l'uomo centrale del Sassuolo, perché era un imprenditore all'epoca che faceva molto bene, e dice, ha detto alla proprietà: guardate che nel calcio non è perché prendi me fai bene. Questo lo disse all'inizio, cioè l'ha raccontato adesso in questi giorni, e aggiunse: nel calcio è più facile, si rischia di fare peggio di quello che ti auguri, quindi è più rischioso di fare una qualsiasi attività. Cosa voglio dire? Crediamo in Spalletti e crediamo in Carnevali, ma attenzione che poi in porta ci sarà il portiere X da collaudare la difesa, il centrocampo deve costruire di più e magari ben venga un giocatore dalle geometrie facili, e ci sarà un attacco che dovrà essere comunque ricostruito nelle intese. Mi sembra non poco, Alessandro, cosa ne pensi?
3: Hai dato praticamente la spina dorsale della squadra, cioè bisogna ricostruire la spina dorsale della squadra, per cui bisogna avere, io so che dico una cosa adesso molto impopolare, ma bisogna avere pazienza, soprattutto quest'anno. Però una pazienza che deve essere costruttiva. Noi negli ultimi anni abbiamo distrutto molto, costruito pochissimo. Speriamo che con l'ennesima rivoluzione, con Carnevali, Spalletti che hanno feeling, vanno a mangiare insieme a Forte dei Marmi, e questo è importante.
2: Si tu non bene, c'eri, eri da quelle parti, non ti hanno invitato, eri a Livorno quel giorno.
3: No, non mi hanno invitato, no, io ero a Roma, non mi hanno invitato, però sarei andato, insomma, però non mi hanno invitato, certo. Perché c'era anche Allegri, non mi hanno invitato, però insomma, visto che vanno a pranzo insieme, comunicano, parlano,
2: sorrisi, si abbracciano, quindi buona la prima.
3: Dobbiamo avere fiducia in questo, lo so, è un atto di fiducia, anzi, virgola, d'amore, però non possiamo fare altro, Antonio, avere quest'atto di fiducia, virgola, amore nei confronti della Juve, sperando che piano piano un piccolo mattoncino l'anno prossimo lo cominciano a mettere. Ma, e chiudo, hai detto una cosa fondamentale prima, ci saranno i momenti in cui magari il nuovo portiere prenderà un gol come Di Gregorio, o i momenti in cui Kolumani sbaglierà un gol come Vlahovic. Ecco, lì dobbiamo fare un atto d'amore in più, perché non saranno rose e fiori l'anno prossimo.
2: E noi proveremo a raccontarle, nonostante chi non ha ancora capito il format, nel modo colorato a tinte bianco-nere in colpo di tacco,
3: esatto.
2: Che resta, esatto. Resta il nostro cavallo di battaglia con il moviolone, che non può mancare, di Santarelli. Bisognerebbe fare una puntata con tutto il peggio di colpo di tacco,
3: sì,
2: dell'anno.
3: Va bene,
2: assolutamente.
1: Va bene. L'animus Pugnandi.
2: Hai sentito?
3: Sì, ho sentito.
2: Perché circolano queste voci che tu abbia delle espressioni un po' colorite, tipo
3: sì,
2: questa.
3: Purtroppo sì.
2: Giorgio,
3: tipo questa.
2: Giorgio, fammene sentire un'altra.
4: Captazio benevolenzi.
2: Ma che cosa mi conviene? Cosa dici?
3: Questa è latina, questo è un po' lo Tito. Questo è un po' lo Tito.
2: Queste cose solo su Radio Bianconera. Sì. Grazie, Alessandro.
3: Ciao,
2: Santarelli.
3: Antonio, grazie a te. Ciao.
2: Sono le 13 ciao, ciao. Spaccate, adesso lui va a pranzo quelle 3 o 4 ore, poi alle 17 pronto per due in bianco-nero. Mi fai sentire, Giorgio, ancora un vocale e chiudiamo questa puntata.
5: Ciao direttore, Luciano da Roma, abbonato in sud. Guarda, io capisco benissimo quello che tu dici su Spalletti, che viene presa come una crociata contro Spalletti. Allora, io non sono di questo avviso, però ti vorrei far notare che ciò che è cambiato, che non è mai cambiato in questi anni, è il livello della squadra. Gli allenatori sono cambiati, i dirigenti sono cambiati, ma il livello medio della squadra è rimasto lo stesso.
2: È rimasto
5: quindi
2: quello.
5: Come io non condannavo Allegri, non condannavo Tudor, non condannavo anche Motta per certi versi, perché non aveva, nessuno di questi allenatori ha avuto la squadra in linea, uno, con le sue aspettative e col suo modo di giocare, e due, con una riuscita dei migliori acquisti, che dovevano essere i migliori acquisti, che poi alla fine non c'è stata. Quindi io sono d'accordo con te che le colpe sono distribuite, però onestamente Spalletti ha fatto punti, meno punti dell'Inter da quando è arrivato, solo la Juve ha fatto più punti insieme all'Inter da quando è arrivato Spalletti sulla panchina. Ha sbagliato qualche sostituzione? Sicuramente sì. Ha fatto qualche dichiarazione che non ci è piaciuta? Sicuramente sì. Però onestamente io penso che è il livello medio della nostra squadra, e quindi degli acquisti sbagliati, il principale motivo per cui ci troviamo in queste sabbie mobili.
2: Mi permetti di chiudere, non per darmi ragione e darti torto. Tutto vero, sono crollate delle squadre. Crollando non dovevamo crollare anche noi. Il livello della squadra è verissimo, ok, è l'unico allenatore che non mi ha portato in Champions. 60 milioni in meno, e al Milan ho cacciato allenatore e società. Qui abbiamo deciso per una mediazione e ti dico, è gravissimo, è comunque gravissimo, non so cosa dirti, ma ripeto, giusto partire da lui, ma vedrai che quest'anno si lamenta meno, perché non può aggiungere nulla dopo aver fatto perdere 60 milioni. Quindi poteva fare punti già solo con questa squadra. Si è fatto tanti punti dietro l'Inter, che è andata a velocità di crociera, ma sono crollate tutte le altre, e dovevi portarmi anche in Champions. Perché gli obiettivi sono chiari, altrimenti diventa un alibi, perdonami, nel senso, l'alibi qual è? Mi dovevi portare a vincere lo scudetto. Mi dovevi portare a portarmi almeno in Champions, a detta sua. Siamo arrivati in Europa League, ringraziate che siamo in Europa League. E anche no. perché 60 milioni l'anno prossimo mancano per comprare gli giocatori. Che non mi venga a dire che mancano i giocatori. Sai benissimo che cosa prendi all'inizio. Lo sapeva Thiago Motta, criticato, mandato via. Lo sapeva Tudor, criticato, mandato via. Ma Juve in Champions League. Eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la verità. Se non vai in Champions, a me, cioè, vai a casa in queste condizioni. Perché se no, l'alibi però non c'è più. Bene tenerlo, bene tenerlo. Ma adesso, adesso, le responsabilità raddoppiano, eh? Perché se ti portano Colomani, che non mi si venga a dire che non mi hanno tenuto Vlahovic, perché io le risposte le conosco già, eh? Perché sono due giocatori diversi. Se non ti arriva Brahim Diaz, Mazzaniolo o Goretzka, che non mi dicano mi avete tolto però Cambiaso che mi faceva la Juve tridimensionale, perché conosco il linguaggio, e le paraculate che si dicono nel mondo del calcio. Sono stato schietto, ma all'ora di pranzo avrei potuto evitare. Noi ci fermiamo qui, cari amici, sono le 13.04 e ci fermiamo e ci ritroviamo domani, giovedì. Ciao, buona giornata.
0: Cose di calcio. La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Radio Bianconera, nati per vincere. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
7: Buongiorno, Michele da Cosenza. Ma francamente è imbarazzante questa situazione. Non abbiamo le idee chiare, sappiamo soltanto che dobbiamo chiudere entro il 30 giugno una plusvalenza. Non sappiamo neanche chi prendere, non sappiamo neanche chi riusciremo a vendere, perché quelli che vogliamo prendere costano troppo per noi, quelli che vorremmo vendere non li vuole nessuno. Oppure li vogliono alle loro condizioni.
8: E allora ben ritrovati con la voce dei nostri tifosi, con un segnale su questo mercato, che sarà un mercato difficile, che non è ancora entrato nel vivo, ci sono molti obiettivi, si sono fatti tanti nomi, ma poi nel concreto operazioni poche. Non è ancora entrato assolutamente nel vivo. Aspettiamo segnali da chi? Dai nostri ascoltatori intanto, che possono anche sbilanciarsi su quali possono essere dei consigli per gli acquisti da parte di Carnevali, ma soprattutto dal nuovo DG e AD Juventino, e da lui che ci aspettiamo un passo in più, lo scarto decisivo, la scossa dopo due sessioni, le ultime due estive, che hanno molto molto deluso. Oggi il discorso chiaramente verte sul mercato, ma in maniera un pochino diversa, perché oggi riflettevo sui giocatori che sono, si possono considerare realmente insostituibili per questa Juventus. In realtà faccio fatica a individuarne più di uno, cioè nella realtà dei fatti insostituibili non ce ne sono. L'unico giocatore che secondo me ha uno status leggermente diverso sugli altri, per questioni anagrafiche, per questioni anche di numero di maglie, di peso specifico e di proiezione futura, è Kenana Yıldız. Trattenendo Yıldız, secondo me la Juventus farebbe un bel colpo, però se mi guardo intorno, togliendo lui, faccio un pochino di fatica a orientarmi. Un tempo la Juventus di incedibili ne ha sempre avuti pochi, devo dire, però ha avuto una serie di giocatori che ti facevano la differenza, con i quali avresti fatto fatica a iniziare la stagione successiva. Ecco, oggi come oggi ne vedo pochi, perché anche Bremer, che di fatto è il secondo in lista, è un giocatore di cui secondo me questa Juventus può fare a meno. Magari lo farà, magari no, un po' dipende da lui, un po' dipende dalle offerte che eventualmente arriveranno, però è un giocatore di cui la Juventus può fare a meno, e soprattutto di cui la Juventus ha fatto meno, perché tra l'infortunio, il rientro e il successivo infortunio, la Juve negli ultimi tempi si è abituata anche a giocare senza Bremer. Fa più fatica a giocare senza il Diz, perché non è mai stata abituata ultimamente a giocare senza di lui, o meglio a sprazzi, ma in realtà Yıldız c'è stato e c'è sempre. Su Bremer la situazione è un po' diversa. Negli ultimi mesi secondo me la Juventus è riuscita anche a capire di poter fare a meno di lui. Ora poi se andrà via o no dipenderà da tante altre dinamiche di mercato, soprattutto di offerte, domande e eventualmente volontà sue. Si è espresso nell'ultimo tempo dicendo di non voler lasciare la Juventus, però lo sappiamo bene che in tempi di mercato, soprattutto da lontano, le parole magari fanno eco, vengono mal interpretate, quindi bisogna poi parlarsi faccia a faccia. Succederà quando tornerà, magari prima o magari probabilmente dopo le vacanze post mondiale, gli auguro che siano corte, nel senso che possa arrivare fino in fondo col Brasile, ma detto di quello poi bisognerà parlarsi con Carnevali per iniziare a capire, e soprattutto Carnevali dovrà prendere in considerazione eventuali offerte che al momento o non ci sono o comunque non sembrano così forti sul giocatore brasiliano. Ciao Alberto, secondo me, tra l'altro avete notato che abbiamo anticipato di un'ora? L'avete notato? Qualcuno sì, qualcuno no, ne ha parlato nelle ore precedenti Antonio Paolino. Abbiamo fatto uno scambio perché così abbiamo sostituito Giulia e io faccio dalle 13 alle 15, quindi staremo insieme ben due ore oggi, non una ma due, quindi dalle 13 alle 14, che sarebbe ancora cose di calcio, e poi nella mia ora consueta della vecchia signora. Abbiamo anticipato, sarà un'ora della vecchia signora XL, per non cambiare grafica e tutto, le ore, le due ore della vecchia signora, non aveva neanche più senso il titolo, quindi per chi magari fosse distratto e avesse acceso Radio Bianconera e si chiedesse ma cosa ci fa questo, ve l'ho spiegato. Allora, proseguo con i vostri messaggi. Allora, ciao Alberto, secondo me dobbiamo avere pazienza e tanta per tornare a vincere e costruire una squadra degna da Juve. Paghiamo e pagheremo lo scempio delle scelte sbagliate dirigenziali e degli acquisti fatti in queste stagioni. Quindi mi aspetto che dal terzo anno potremo tornare protagonisti. Questa per me è la realtà. Valerio Da Luca, non avrei saputo dirlo meglio, nel senso che sono d'accordo dalla prima all'ultima parola. Ci vorrà tempo. Io dubito fortemente, lo spero con tutto il cuore, ma dubito fortemente che Carnevali pronti via con la bacchetta magica nel giro di due mesi sistemi tutto, perché c'è troppo da sistemare, troppo, è impossibile farlo nel giro di due mesi. Hai dei pregressi, dei giocatori che non puoi vendere, invendibili, dei giocatori che hanno avuto delle prestazioni molto al di sotto in questa stagione, dei rientri prestiti, e in più devi andare a rinforzare la rosa. Quindi devi ragionare su due binari, e sono due binari delicati, non puoi più permetterti passi falsi né da un lato, dall'altro.
9: e non è così scontato, perché ogni tanto qualche passaggio a vuoto, ci ricordiamo pure Marotta il primo anno con Martinez e qualche altro giocatore non di altissimo livello, poi la situazione si è sistemata. Ci ha messo un anno Marotta, questo per dire che da Carnevali non mi posso aspettare che sistemi tutto nel giro di due mesi, non sarebbe onesto intellettualmente nei suoi confronti. Quindi cosa ci possiamo però aspettare da Carnevali? Qualcosa ci dobbiamo aspettare, è arrivato, è stato scelto, è stato mandato a casa Camolli, è stato portato a Torino, Carnevali dal Sassuolo, qualcosa bisogna aspettarsi. Cosa ci possiamo aspettare? Io personalmente mi aspetto una Juventus diversa, con un imprinting diverso, con una politica diversa interna, politica diversa esterna. Io vi dico tutto quel che mi aspetto da Carnevale, poi mi dite voi se sbaglio, se avete delle aspettative di più, di meno, su alcune cose siete d'accordo, su altre cose no. Mi aspetto intanto uno scouting, lì non so quanto tempo ci vorrà, che venga di nuovo gestito internamente dalla Juventus, non più delegato, non più aziende esterne, perché la Juventus ha la forza e ha sempre avuto la storia, la tradizione per farlo e farlo anche bene. Quindi io mi aspetto prima cosa uno scouting gestito dalla Juventus, dalla Juventus con i suoi collaboratori, non è che devono essere tutti dipendenti, ma una gestione interna dello scouting, sì. In seconda battuta mi aspetto una Juventus che punti di più al Made in Italy, questa non è una prerogativa assoluta, cioè se c'è un bel giocatore straniero, magari giovane interessante, va benissimo, però in linea di massima su 10 operazioni di mercato, per fare un esempio, me ne aspetto magari 6-7 che possano bussare al mercato italiano, perché non è che è una necessità questa, però conoscendo la storia della Juve, recentemente poco, ma in generale guardando gli ultimi più di 100 anni di storia della Juventus e guardando la storia recente di Carnevali, mi viene da pensare che secondo me si può fare quello. Poi se ti arriva il Moremovic di turno, ben venga, ci mancherebbe altro, ci sono tanti altri giocatori, non facciamo preclusioni di nessun tipo, però creare uno zoccolo duro di giocatori azzurri che possono diventare magari o il presente o il futuro della nazionale italiana può essere non la priorità assoluta, però diciamo nei primi 3 posti a livello di priorità per la Juventus, quello sì. Mi aspetto una Juventus che abbia un peso diverso, specifico, all'interno della Lega Calcio italiana, che abbia una politica, questa la decide Carnevali, ma a prescindere dalla politica che abbia, dalle alleanze, dall'amicizia con Marotta, dalle cene con Mallegri e Gagliani e tutto quello che vuoi, io mi aspetto una Juventus che abbia più peso, una Juventus che conti di più di quello che è contata negli ultimi anni, perché negli ultimi anni la Juventus contava poco. Ce ne siamo accorti, abbiamo provato a porre dei correttivi, abbiamo provato anche a mettere l'uomo più rappresentativo della Juventus, che è Giorgio Chiellini, a disposizione della politica. Oggi c'è un amministratore delegato che fa quello di mestiere, Carnevali. Quindi, scouting per me primo posto, perché con lo scouting poi si costruisce, con lo scouting si arriva ad avere un under 16 che vince gli scudetti, complimenti, un under 17 in finale. Si può avere magari una primavera vincente, cosa che non è successa, si può avere un under 23 che ti porta su, ma poi vincere poi conta relativamente, a un certo punto poi conta portare su in prima squadra giocatori fatti e finiti, cosa che non è successa negli ultimi anni. Sei andato a comprarli, siete a comprarli all'estero, sei andato a comprarli spendendo tanto, perché hai preso João Mario? Perché hai lasciato andare Alberto Costa? Perché hai speso 44 per Openda? A tutti questi perché ti rispondo, vi rispondo, con la risposta che darebbe chi non c'è più, con gli algoritmi, perché sugli algoritmi sulla carta erano giocatori interessanti, ma poi bisogna scontrarsi con la dura realtà delle cose, che non sono fatte di numeri, di algoritmi, ma sono fatte spesso di guardarsi, capirsi, incontrarsi e parlarsi. Questo è mancato alla Juventus, quindi lo scouting al primo posto, ed è d'accordo con me. Io intanto mentre parlo leggo i vostri messaggi in tempo reale. Francesco, d'accordissimo sullo scouting, io avevo intuito, perché poi il T9 ti ha corretto malamente sullo shooting, però immaginavo che fosse scouting, perché sui shooting cinematografici la Juventus ancora non è così ferrata. Sullo scouting ci deve lavorare comunque. Troppo tempo che non troviamo giocatori interessanti per primi. Francesco, sono d'accordo, è lì che poi si fa la differenza, perché andare a spendere 60 milioni per Nico Paz, non devi essere particolarmente bravo. devi avere i soldi. Poi c'è chi Real Madrid ne ha così tanti di campioni che dice ma non mi serve, e chi come il Como farebbe carte false per prenderlo, ma forse 60 fa fatica ad arrivarci. C'è chi come l'Inter che ti fa un'offerta, arriva a fatica, a stento, fino a 50 milioni considerando tutto per palestra, e chi come il Chelsea che così ridendo e scherzando ti dice palestra, vieni da noi, ti do 5-6 milioni di stipendio. E con l'Atalanta non ti preoccupare, offerta superata nel giro di poche ore. Ecco, queste sono poi le differenze che da un certo punto di vista si possono fare coi soldi. Chi ha più soldi può arrivare ben oltre chi ha meno soldi, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma chi ha meno soldi deve arrabattarsi, deve inventarsi, deve reinventarsi, deve cercare di giocare d'anticipo, deve andare a prendere prima e meglio. Allora lì magari non hai i soldi che ha il Chelsea, non hai i soldi che ha il Real Madrid, però puoi provare a vincere battendoli sul tempo. Così era la Juventus tempo fa, perché quella Juventus di Marotta, ragazzi, soprattutto il primo anno di Conte e l'anno precedente, vabbè, ma i primi anni non viaggiava nell'oro, non era nemmeno paragonabile il fatturato di quella Juve, quello del Real Madrid, Barcellona, eccetera. Poi lentamente la Juventus si è avvicinata a quei fatturati, ha spinto per arrivare vicino a quei fatturati, e con Cristiano Ronaldo pensava di aver fatto il salto definitivo verso quei fatturati, e da un certo punto di vista lo ha fatto. Poi però sappiamo come sono andate le cose, però lasciamo stare, parliamo dei primi anni. Quei primi anni lì i grandi campioni non li hai presi strapagandogli, li hai presi facendo gli acquisti mirati dove avevi bisogno, prendendo giocatori come Vidal, prendendo, io lo ripeto spesso, però oggi come oggi, spesso il calcio è ciclico, oggi come oggi a me sembra una situazione per certi versi simile a quella del primo anno di Conte, perché una Juventus che reduce dal sesto posto quest'anno, è una Juventus che reduce da una stagione in cui non è arrivata alla Champions, deludente, tanti giocatori, ve lo ricordate quella Juventus pre-Conte, tanti giocatori, lì comunque campioni ce n'erano, qui campioni faccio fatica a intravederne, ce ne sono ma pochi, sicuramente non i campioni dei 9 scudetti consecutivi, ma faccio fatica a intravedere sia campioni che, come dicevo, incedibili, non ne vedo se non il Diz per una questione anche di simbolo. Faccio fatica a vedere giovani di prospettiva in questa Juve, faccio fatica a vedere 2 o 3 giovani che dici cavolo, questi tra 2 o 3 anni mi fanno l'ossatura della squadra o li rivendo a 100 milioni. Ecco, tutto questo è un segnale che qualcosa non ha funzionato negli ultimi anni. Poi leggetelo come volete, c'è chi può essere più pessimista, più ottimista, quello che volete, però è un segnale che o dal punto di vista scouting, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle scelte, l'allenatore, la dirigenza, qualcosa non ha funzionato. Su questo dobbiamo essere d'accordo. Come si fa per rimettersi in carreggiata? Si scelgono gli uomini giusti. Carnevali lo sarà, lo vedremo, però sulla carta ha tutte le caratteristiche per poterlo essere e le qualità per esserlo. Poi molto dipende dal mercato, tornare a quel mercato lì, cercare di prendere i giocatori giusti, magari qualcuno, il giusto mix tra i Pirlo a scadenza di contratto che hanno voglia di rimettersi in gioco, giovani, furbi come Pogba, alcuni acquisti pagati, vero, come Vidal, alcuni dalla cantera, Marchisio. Ecco, io vorrei una Juventus che ragioni così, che vada a riprendersi Moremovic se è il caso, probabilmente lo farà, che pensi a Pellegrino, poi magari non lo prendi, ma devi pensare a Pellegrino, perché è un attaccante, perché fa gol, ti fa reparto da solo, ha le caratteristiche che vuole Spalletti là davanti, pensaci. In questa strategia uno come Vlahovic non ti serve, non è centrale in questa Juventus, uno come Vlahovic, per tutto quello che è successo, per quello che ti può dare dei gol sì, però vale la pena spendere quel che dovresti spendere per un giocatore come Vlahovic oggi? Non lo so, ho dei dubbi. Vai a prendere Pellegrino, lascia stare Vlahovic, vai a prendere Pellegrino, e voi mi direte ma tu sei matto, ma molto meglio Vlahovic. Sì, ora come ora tra i due Vlahovic ti dà più garanzie, però noi qua stiamo facendo anche un ragionamento di prospettiva. È una Juventus che oggi Carnevali deve costruire non per vincere lo scudetto l'anno prossimo, e allora Vlahovic, ma è una Juventus che deve costruire carnevali per autofinanziarsi, autosostenersi, arrivare almeno al quarto posto, valorizzare i suoi giovani, cedere tutti quelli che in questo momento sono incedibili, e lì in bocca al lupo, perché io non so bene come farà, ma qualche cosa dovrà fare, e costruire un progetto, non una squadra, un instant team che vinca l'anno prossimo, perché non ce la fai, soprattutto in questo regime finanziario e con questo bilancio. Quindi costruire una squadra che l'anno prossimo arrivi quarta, l'anno successivo magari arrivi terza, seconda, e tra 3 anni, come diceva giustamente il nostro ascoltatore, che mi sembra che abbia centrato assolutamente il punto, tra 3 anni possa ambire a vincere lo scudetto. Discorso di prospettiva, progettuale, di crescita, di costruzione anche dei talenti in casa, di andare a prendere quelli giusti. Ci vuole anche il campione d'esperienza, il giovane interessante, non sbagliare i profili, e lentamente si costruisce una squadra. Quello che mi viene in mente guardando oggi la Juventus, che tutte queste cose che sono fondamentali per la costruzione di una squadra negli ultimi anni sono state bypassate, o per un motivo o per un altro, non so bene dirvi perché. Ce lo siamo fatti andare bene a un certo punto, perché sì, però se andiamo a guardare tutto quel che è successo negli ultimi 2-3 anni, ma soprattutto 2 anni, è una Juventus che ha perso di vista le priorità per riuscire a costruire un progetto, un ciclo, e ha provato a fare un po' e un po', ma non ha ottenuto nulla, non ha ottenuto neanche il quarto posto, nonostante, ragazzi, io qua lo dico, scordiamoci gli investimenti del primo anno di Giuntoli, scordiamoceli, e secondo me la Juventus spenderà probabilmente meno di quel che ha speso nella scorsa estate. Poi certo, se riesci a vendere 10 giocatori, puoi reinvestire tranquillamente quello che hai che hai preso da queste cessioni, però intanto vendili. Non voglio né spaventarvi e neanche fare dei ragionamenti, però allora, questo è quello che mi aspetto io da Carnevali. Non mi interessa il nome, non mi interessa il valore. Voglio un mercato furbo, voglio giocatori da Juve, compatibili con quello che chiede Spalletti, con quello che serve alla Juventus, con un monte ingaggi che non deve essere spropositato e con dei cartellini. Oggi la Juve non può andare a prendere Nico Pazza a 60 milioni, non può. 2 anni fa con Giuntoli avrebbe potuto farlo. Anzi, 2 anni fa con Giuntoli, quei 60 milioni che tu hai speso per Cobb Miners, oggi come oggi, se trasliamo la situazione, portiamo oggi Giuntoli al posto di Carnevali, facciamo un esperimento, oggi come oggi quei 60 milioni che ha speso per Cobb Miners li spendeva facilmente per Nico Pazza. Oggi non puoi più, oggi ti porti appresso quegli errori, quelle problematiche, quelle difficoltà, e devi ragionare in modo diverso. Ribadisco quello che ho detto prima, facile, hai 60 milioni, li spendi per Nico Pazza, non sei un genio, semplicemente hai un portafoglio che ti permette di andare a prendere un talento, forse uno dei più cristallini della Serie A ad oggi, bravo, però lo sforzo è... La vera zampata è andare a prendere Nico Pazza 2 anni fa. Ce l'aveva in casa Real Madrid, bravo il Como a portarselo. Ecco, però quelli sono i colpi che deve fare oggi la Juventus. Nico Pazza 2 anni fa, Moremovic 2 anni fa, Palestra 2 anni fa. Oggi non ce la fai più. Oggi non reggi l'urto e la concorrenza del Chelsea, del Real Madrid e delle altre. Quindi gioca d'anticipo, prova a prenderli prima. E come fai? Devi avere uno scouting coi controcazzi, scusate la parola. E quindi punti sullo scouting, massicciamente sullo scouting. Riprendi Tognozzi, riprendi una rete capillare, inizia a investire forte sullo scouting in Italia. Carnevali i suoi contatti, la sua rete ce l'ha. All'estero, lì Carnevali e la Juve, le loro reti ce le hanno, e in tutto il mondo. E gradualmente, parlavamo di un progetto triennale, tra 3 anni magari inizierai ad avere uno scouting che funziona molto molto bene, come ha funzionato negli anni scorsi. Però negli ultimi anni hai perso tempo, hai perso terreno rispetto alle altre, dal punto di vista del fatturato, dal punto di vista dei punti in classifica, da tanti punti di vista, e anche sullo scouting, che non è la cosa fondamentale, però diventa una priorità in questo momento per la Juventus, che ha bisogno di ricostruirsi, rilanciarsi e trovare giocatori importanti e talenti per poterli portare alla Continassa e puntare su di loro. 13:31, quindi la prima mezz'ora l'abbiamo dedicata un po' al diario di Carnevale, no? Caro diario, oggi è un po' espresso la mia opinione, poi voglio sentire la vostra perché sono arrivati tanti messaggi. Intanto, grandissimo, mi è piaciuto lo scouting o lo shooting, dipende da chiaramente il T9. Ragazzi, vi racconto dopo la pausa due errori clamorosi del T9, mannaggia, che per poco stavo uscendo un articolo con Casalinga al posto di Camavinga, mio, mannaggia. 13:31, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.
4: L'ora della vecchia signora. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: L'ora della vecchia signora.
9: minuti, ben ritrovati in diretta all'ora della vecchia signora XL oggi, perché saranno due ore, ma non lo diciamo troppo forte, in vostra compagnia per parlare un po' di notizie poche oggi, devo dire la verità, dal mondo Juventus, anzi, è un paio di settimane che il mercato Juve ha rallentato. Vi ricordate, c'è stato poi quell'abbrivio iniziale con i grandi nomi Lewandowski, Bernardo Silva, e Rudiger e Kim, e poi improvvisamente il mercato della Juve si è un po' sgonfiato come un soufflé, con la certezza dell'Europa League, l'addio di Vlahovic. In realtà poi l'unica notizia vera delle ultime settimane, le uniche due, sono state il mancato rinnovo di Vlahovic, che era nell'aria ma è stato ufficializzato, e invece la conferma di Boga. Tutto il resto tante chiacchiere, come spesso accade in questi termini. Poi è chiaro che quando ti cambia il capo del mercato, in questo caso il direttore generale, cambiano anche le dinamiche del mercato, quindi bisogna un attimo ricalibrarsi, resettarsi e rivalutare. Molte cose sono in piedi ancora, altre lo saranno fino a un certo punto, su altre operazioni si è rallentati, come ad esempio per Sorloth, su altre invece si proverà a chiudere come Colomani, ma come dicevamo ieri e lo confermiamo oggi, la questione Colomani andrà per le lunghe, perché il Paris Saint-Germain non ha ragioni per accelerare i tempi, anzi, dal suo punto di vista, più si va per le lunghe meglio è, più magari rischia di inserirsi qualche club per una cessione a titolo definitivo, mentre la Juventus sta ancora e continuerà a lavorare per il prestito, poi con obbligo, la formula ancora da definire, però si va verso questo tipo di formula, capite bene che diventa un mercato complicato da gestire a 360 gradi per Carnevali. Allora, nella prima mezz'ora io ho espresso le mie umilissime opinioni su quel che mi aspetto da Carnevali nei prossimi mesi, non miracoli, ma solide realtà, come diceva la pubblicità, no, scherzo, ma cercare di rimettere la Juventus in carreggiata su alcune linee che secondo me sono inderogabili e sono imprescindibili. Scouting, giocatori italiani, giovani, di prospettiva, anche parametri zero, però un mercato che si orienti su figure da Juventus, senza possibilmente errori, quello è impossibile non farne, però meno errori possibili, sicuramente meno errori dei suoi predecessori, e soprattutto soddisfi Spalletti. Questa è la prerogativa di questo mercato, poi vedremo se quanto andrà in questa direzione Carnevale. L'idea è proprio quella, come dicevamo, l'idea è quella di costruire una Juve per andare in Champions, sicuramente non per vincere lo scudetto, anche perché non ci sono i fondi necessari per provare a rendere questa Juventus competitiva oggi con l'Inter e col Napoli, che oggettivamente hanno un altro passo, al netto poi dei cambi dei cambi in panchina. Napoli, non Inter, ma oggi come oggi sono squadre che hanno un altro passo. Allora, io direi di iniziare con i vostri messaggi, sentiremo anche qualche vocale. A me l'eliminazione della Juventus, che non parteciperà alla Champions, mi ha dato fastidio. Bastava vincere col Verona e con la Fiorentina. Spalletti ha fallito, ma è rimasto al suo posto con rinnovo. Le colpe sono anche sue e di qualche calciatore. Silvano, sono d'accordo con te. Del fallimento Juventus della scorsa stagione, perché di fallimento si tratta, nessuno esente da colpe. Le colpe... poi decidete voi la percentuale di ripartizione, ma sono da sicuramente suddividere dirigenza, dirigenti, giocatori, allenatore e staff, però in realtà allenatore. Questi sono gli elementi che hanno più responsabilità nel fallimento dell'anno scorso. Poi uno può pensare: per me Spalletti ha fallito più di altri, per me invece è colpa degli allenatori, per me quello, per

0: Verona e Fiorentina ha fatto due figuracce pessime e lo zampino dell'allenatore c'è e come. Però io non lo so, per me sono sempre i giocatori che hanno maggiore responsabilità, a meno di situazioni molto al limite, che, e non è il caso della Juventus, sono sempre i giocatori. Io mi ricordo, vi ricordate le ultime partite di Thiago Motta? Io mi ricordo i giocatori in campo che non giocavano. E ragazzi, allora puoi avere tutte le idee del mondo, puoi avercela con l'allenatore o sostenerlo, ma tu, se ti metti la maglia della Juventus sulle spalle, tu entri in campo e giochi. Non puoi permetterti di non giocare. Queste cose, ma io probabilmente perché non sono mai arrivato minimamente vicino a quei livelli, non l'ho mai capito fino in fondo. Cioè, se tu sei un giocatore a libro paga e indossi la maglia della Juventus, tu devi scendere in campo e vincere ogni partita. Non mi interessa l'allenatore, non mi interessa se l'allenatore t'ha tenuto in tribuna per 20 partite. Se ti fa giocare la 21esima, tu entri e spacchi il campo. Questa è la mia idea. Poi, evidentemente, non è un'idea che hanno tutti. Allora, che posizione in classifica finiamo l'anno prossimo, Andrea? Per me, se va benissimo, terzi. Se va bene, quarti. Se va male, dal quinto posto in giù. Questa è la mia idea. Abbiamo letto Malagò. Anche noi continueremo a bastonarci. Continueranno a bastonarci perché ci odiano, perché è tifoso e perché risponde alla politica. Invece di indicare la Juventus come modello organizzativo, osa parlare della famiglia Agnelli. In realtà, più che osare, diciamo così, ha fatto un po' di ogni erba un fascio, ragionando sulle squadre italiane, dicendo avessero costruito uno stadio di proprietà, a questo punto saremmo molto più avanti. In realtà la Juventus, per chi magari non fosse informato, che non si è informato negli ultimi giorni, la Juventus stadio di proprietà ce l'ha, e come, ce l'ha da anni, ed è uno dei motivi, insomma, di vanto, non tanto dal punto di vista del caratteriale, ma dal punto di vista poi concreto dei numeri, degli incassi. Perché, ragazzi, ricordiamocela sempre l'eredità di Jean-Claude Blanc e di quella Juve lì di quegli anni non eccezionali, che però ha portato in dote qualcosa che rimarrà, è rimasto e rimarrà, e soprattutto ha dato una grande mano dal punto di vista del bilancio. Non basta quello, ovviamente, però non oso pensare, sarebbe bello fare uno studio che non appartiene a me, perché io con i numeri ho poco a che fare, farebbe uno studio su... Quanto sarebbero stati i rossi di bilancio della Juventus negli ultimi anni senza lo stadio di proprietà? Cioè, se oltre a non incassare i soldi del botteghino di ogni partita, avrebbe anche dovuto pagare l'affitto a un comune. Non ve lo so dire, ma non oso neanche pensarci. Allora, speriamo che a breve arrivi la sentenza della Corte della Giustizia Europea, così il banco salterà una volta per tutte. Qualcuno gli dica, senza la Juventus il calcio femminile in Italia sarebbe ancora all'anno zero. Vero, Michele da Cosenza, questo è vero. Sul calcio femminile la Juve, secondo me, è stata il motore trainante e dominante della scena, lo è tuttora, lo è stato all'inizio. Senza Juve in questo momento, secondo me, il calcio femminile sarebbe ancora, credo, poi non sono un grande esperto, però secondo me sarebbe ancora molto vicino a com'era. E quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto tanto. Ciao Alberto, con Braghin, con Guarino, ma anche poi con gli allenatori che sono arrivati dopo, con Canzi, cioè è stato un progetto di cui la Juventus si è fatta carico, così come l'Under 23, che ora è Next Gen, ma quando è nata era Under 23, guardata un po' con diffidenza, ma come mai, ma cosa succede, eccetera. La Juventus zitta zitta, quatta quatta, ha investito sul femminile, ha investito sull'Under 23, che è diventata Next Gen, che ha avuto i risultati che ha avuto, che ha portato giovani in prima squadra. Quelli sono investimenti. Molte squadre non lo fanno non perché sono pigre, ma perché preferiscono magari destinare alcuni investimenti ad altro, alla prima squadra. La Juventus ha diversificato, ha investito, ci ha messo, ha costruito, e adesso si gode anche i frutti, se li è goduti negli anni scorsi, ma continua a goderseli. È anche vero che al mister si è voluto fargli un contratto a campionato in corso, e moltissimi hanno applaudito la società per questo, che i nostri dirigenti non siano bravissimi a fare alcun tipo di contratto, purtroppo si è visto coi tecnici e anche coi giocatori. Carlo da Finale Ligure, che tempo fa lì? Sono curioso, Carlo, se hai voglia di rispondermi. Qua ci sono sui 33-34 gradi, un caldo afoso opprimente, immagino che a Finale Ligure, se non altro, clima un po' temperato dal mare, si stia meglio. Allora, qualche vocale da sentire, proviamo a rispondere con Giorgio in regia, sentiamo.
1: Ciao Bomber, sono Paolo da Ferrara. Ciao. Ma io, secondo me, tutta questa tiritera su